0: positive e animate. Trump ribadisce che il blocco navale delle coste iraniane permane, le mine posate dall'Iran sono state rimosse, lo stretto è aperto ed è sotto controllo americano. Tanto da postare, sempre sul suo social Truth, una cartina di Hormuz con la dicitura «Nuovo territorio statunitense». La Casa Bianca continua comunque nei suoi sforzi diplomatici. Questa mattina Trump ha sentito al telefono lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, che anche oggi sono finiti nel mirino di Teheran. Per il Washington Post il Pentagono starebbe considerando di ridurre notevolmente la presenza americana in Medio Oriente una volta chiusa la guerra con Teheran. Intanto il Dipartimento del Tesoro annuncia l'imposizione di nuove sanzioni contro la presidente della Corte Penale Internazionale, la giudice giapponese Tomoko Akane.
1: Lo stretto nuovo territorio degli Stati Uniti, Trump si illude, la replica di Teheran, mentre gli Emirati si preparano a nuovi attacchi dall'Iran. Respinti nelle ultime ore due missili dei Pasdaran, ma il ministero degli esteri iraniano smentisce. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: La fine della tregua armata ha reso i Pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di una immagine dello stretto di Hormuz con la didascalia nuovo territorio statunitense. Il vice ministro degli esteri iraniano con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno i patti. Intanto scattano le difese aeree negli Emirati Arabi per una minaccia missilistica dall'Iran. Udite esplosioni a Dubai e sui cellulari degli emiratini compare l'allarme di attacchi imminenti e l'avviso a cercare riparo e a attendere istruzioni. Missili neutri. Gli sforzi diplomatici non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
1: Adesso restiamo comunque sulle dichiarazioni di Trump e su quanto rivelato poco fa dal Wall Street Journal, vedete anche la nostra ultima ora, secondo il quale il Presidente degli Stati Uniti vorrebbe un nuovo incontro con Kim Jong-un entro l'anno. Affermazioni che seguono di pochi giorni quelle sulle esercitazioni militari congiunti con la Corea del Sud e il rapporto con il dittatore nordcoreano che hanno destato stupore in Corea del Sud, da sempre stretta alleata di Washington. E ora a Seoul, così come a Tokyo, si riaccende il dibattito sulla possibilità di dotarsi di armi nucleari. Da Pechino il corrispondente Nello Porto.
3: La decisione di ridurre sostanzialmente le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud è stata motivata da Donald Trump con i costi eccessivi e con la necessità di non mandare un segnale ostile alla Corea del Nord e al suo leader Kim Jong-un, con il quale il presidente americano si vanta di avere un buon rapporto personale. Dribblando le critiche del capo della Casa Bianca per il mancato aiuto di Seoul nella guerra contro l'Iran, il presidente sudcoreano Lee ha difeso le esercitazioni che, ha detto, non riflettono alcuna intenzione di attaccare la Corea del Nord o di far aumentare le tensioni con Pyongyang. Attraverso le manovre Lee vuole dimostrare la capacità dell'esercito sudcoreano di guidare le forze congiunte in caso di attacco dal Nord. Uno degli obiettivi del presidente è infatti riportare sotto la bandiera di Seoul il comando operativo in tempo di guerra, attualmente nelle mani di Washington. Ma la mossa di Trump ha riacceso in Corea del Sud anche il dibattito su quanto sia reale l'impegno degli Stati Uniti di difendere la penisola e sulla necessità per Seoul, come per Tokyo, di dotarsi di un proprio arsenale nucleare.
1: A Gaza ancora attacchi dell'esercito israeliano, almeno 6 palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, altri 10 feriti in un raid nella zona del porto, nella parte occidentale di Gaza City. Secondo i medici, altre 14 persone sono rimaste ferite, 2 missili sono stati lanciati contro un caffè all'interno del porto. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'attacco era diretto contro comandanti di Hamas. Non si ferma l'escalation del conflitto.

0: Il conflitto russo-ucraino dopo il pesante attacco sulla regione di Kharkiv-Kiev annuncia che presto saranno pronti missili balistici di produzione propria, di produzione ucraina. Sul fronte interno invece si fa sempre più profonda la crisi politica. L'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, chiede nuove elezioni. Il servizio dell'inviato Daniele Lorenzetti.
1: I numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione. Qui, nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, due missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano, migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro.
0: Massicci nelle ultime ore anche gli attacchi di Kiev sul territorio russo, quasi 800 droni su tutto il paese, inclusa la regione di Mosca, mentre sarebbe russo, secondo Chisinau, il drone caduto la scorsa notte in territorio moldavo. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
2: Il Ministero della Difesa russo parla di 1671 droni intercettati nelle ultime 24 ore. È un record assoluto. Cosa sappiamo invece di quelli che non sono stati intercettati? Pochissimo. Il sindaco di Mosca, Sabianin, oggi parlava di 620 droni sulla regione. Le autorità considerano queste informazioni sensibili. Trapela qualcosa nei social dei governatori locali che parlano di danni e di feriti. Perché abbiamo così poche notizie? Perché i russi non vogliono fornire indicazioni che sicuramente verrebbero analizzate dagli ucraini per aggiustare il tiro. Intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. E sale anche la tensione con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari del suo spazio aereo.
0: Dossier migranti al centro del dibattito politico in attesa della decisione del governo su Schengen nei confronti della Spagna. La maggioranza resta su una linea di cautela. Critiche alle opposizioni mentre prosegue il dibattito anche sul caso La Vitola. Eva Giovannini.
3: L'affare La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco, e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia e riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
4: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
3: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani, a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
5: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie, tra caro carburante e caro energia, pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
3: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.

0: Azione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire, che ora si dice molto felice di essere al sicuro, il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
1: Un nuovo caso di femminicidio avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. Gli agenti hanno fermato il marito che l'avrebbe ucciso davanti a uno dei figli. Renata Petillo.
2: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Joanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. «Sono stato io», ha detto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e per comprendere cosa dell'abitazione. I 5 figli della coppia, di cui 4 adolescenti, il più piccolo a 9 anni e la più grande 20, sono stati accolti in una struttura protetta.
1: Emergono altri particolari nel femminicidio di Tania Terrin, avvenuto a Ferragosto per mano dell'ex compagno che poi si è impiccato. L'uomo era già stato denunciato da altre 3 donne la prima volta nel 2002 e le querele però erano state tutte ritirate. Il servizio di Alessia Piovesan.
3: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato, la prima nel 2002 quando era poco più che maggiorenne, la seconda nel 2010, la terza nel 2021. Tania lo aveva fatto il 22 aprile scorso. Ai carabinieri aveva raccontato che qualche giorno prima Keber l'aveva presa per il collo alle spalle facendole perdere i sensi. Poi l'aveva portata in ospedale, 2 giorni di prognosi. Non era la prima volta che l'aggrediva. Nel dicembre del 2025 l'aveva presa a schiaffi fino a provocarle una contusione occipitale. 5 giorni di prognosi in quel caso e lei lo aveva lasciato. Questa volta l'ha uccisa nel suo appartamento a Campo Nogara prima di impiccarsi a dolo. Sarà l'autopsia a stabilire se sia morta per strangolamento. Violento, Keber abusava di alcol. 4 anni fa era stato in un centro di salute mentale e si era presentato solo poche sedute. Non aveva mai fatto terapia né preso medicine. Ad aprile, dopo la denuncia, per proteggere Tania era scattato il codice rosso, procedura di vigilanza dinamica. I militari avevano convocato in caserma 2 volte la madre e 1 il padre. C'era un procedimento in corso in procura. La loro era una relazione cosiddetta tossica abusante, secondo gli inquirenti,

0: Ci si chiede perché non siano state applicate le misure del braccialetto elettronico, dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più. Resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigonovo, suo paese d'origine. Lo stesso di Giulia Cecchettin.
1: Novità per l'acciaieria di Taranto. 14 grandi aziende siderurgiche italiane hanno presentato una manifestazione di interesse formale per gli stabilimenti del gruppo ex Ilva. Domenico Di Cesare.
2: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico, a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
1: Adesso torniamo al furto delle tavole di Antonello da Messina. Secondo la procura potrebbe esserci la mafia dietro il colpo messo a segno al museo regionale, mentre si valuta un'azione disciplinare nei confronti dei quattro custodi che durante l'irruzione dei ladri erano al lavoro nel museo. Maurizio Di Lucchio.
3: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
4: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
3: In ferie forzate i quattro custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo.
1: Stavano costruendo un resort di lusso abusivo a Ischia, nascondendo la struttura con una copertura mimetica che si confondeva con la macchia mediterranea. I carabinieri hanno denunciato quattro persone per violazione edilizia, danneggiamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. Giovanni Messina.
5: A coprire gli abusi una rete che si mimetizzava perfettamente con la macchia mediterranea circostante. A Barano, uno dei sei comuni dell'isola di Ischia, stava per sorgere un resort di lusso a picco sul mare, ma i carabinieri sono intervenuti in tempo, mettendo fine alla devastazione di quel tratto di costa. Quattro le persone denunciate per violazioni edilizie, paesaggistiche, danneggiamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. Le indagini accurate e scrupolose condotte dai militari dell'arma sono cominciate nel luglio scorso e hanno documentato un'aggressione sistematica all'ambiente. I responsabili non si sono limitati infatti a costruire. Nel corso dei lavori hanno sbancato circa 5 metri cubi di terreno per livellare l'area sotto una struttura di 32 metri quadrati. Intubato per 120 metri il sottosuolo, con condotte idriche abusive, è scavato collegamenti elettrici dentro una grotta naturale trasformata in deposito clandestino per un gruppo elettrogeno e un motore artigianale. L'area, quella di Capo Grosso Scarrupata, ricade in zona R4, ovvero a rischio idrogeologico molto elevato.
1: Sono migliorate nelle ultime ore le condizioni di Yael Trepil, giocatore del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dopo essere quasi annegato in piscina domenica scorsa, dopo circa

0: 48 ore di coma farmacologico indotto, il calciatore si è risvegliato e è stato estubato. Carlo Manque.
1: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepin non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. Incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. Due le ipotesi al vaglio: Trepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
0: Si celebrano questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Piazza del Popolo a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, morto all'età di 98 anni, storico produttore cinematografico, figura centrale per generazioni, ha rappresentato, ricorda in una nota il ministro della cultura Giuli, un modo di fare cinema fondato su passione, intuito, coraggio. Paola Marinozzi.
2: 70 anni di storia e di fiducia nel cinema italiano, questo rappresenta Fulvio Lucisano, geniale imprenditore, capace di riconoscere e sostenere talenti destinati a lasciare per sempre un segno.
3: E mi hai fatto l'amore lungo?
2: Sì. Massimo Troisi, tra le sue scommesse più importanti, un giovane conosciuto in teatro, capace di far ridere il pubblico anche se non capiva bene il suo napoletano. Credette nel suo progetto, produsse il primo film, Ricomincio da tre. Un'altra scommessa vincente, la giovane Francesca Archibugi con Il grande cocomero, film che ha ottenuto importanti riconoscimenti. L'imponente carriera di Lucisano, che conta oltre 600 film tra prodotti e distribuiti, è nata negli anni 40 con il documentario per l'Istituto Luce. Poi il passaggio al lungometraggio, fondando nel 1958 l'Italian International Film, tra le più longeve e importanti case di produzione del cinema italiano. Oltre 130 i film prodotti attraversando generi e generazioni, dal cinema d'autore alla commedia popolare, senza paura di confrontarsi con il gusto del pubblico, con i cambiamenti del tempo, con le nuove generazioni. Esemplare il grande successo di Notte prima degli esami di Fausto Brizzi.
4: E dai, poveraccio, lo stanno pure per bocciare, il suo ultimo desiderio.
2: Lucisano è stato anche tra i primi a diversificare la produzione, spaziando dal cinema alle fiction per la TV, come Mina Settembre, una delle sue creature. Il grande produttore, premiato con il David Speciale alla carriera nel 2009, lascia in eredità il coraggio di saper scommettere, avere visione e assumersi il rischio di credere nel talento.
0: È morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, il famosissimo cavallo. Aveva 31 anni, da tempo non gareggiava più. Dopo il ritiro aveva generato più di 2000 figli. Stefano Rizzato.
5: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio.
6: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui, il traguardo, il Pisti Varenne, splendido del Grand Prix d'America!
5: Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i tre successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni. Ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
0: Ora torniamo a Cuba. La mancanza di carburante a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti ha paralizzato l'economia. Le sovvenzioni statali non bastano e per poter fare la spesa bisogna fare ore di coda in banca per avere l'equivalente di $2 quando l'olio ne costa 5. L'inviata a Guantanamo, Veronica Fernandez.
3: Consumano il tempo davanti alla banca. Completano la notte.
7: La silla.
3: Guardano una serie per tenersi svegli.
7: Questa è la prova che il pidió, no? È lo che il queria.
3: Sono qui dall'alba, da ore. All'apertura, se ci sarà denaro contante, vogliono essere i primi per prenderlo. La promessa dei bancomat è subito tradita.
8: Si utilizza una via di che le persone si annotano.
3: Mi farò mettere nella lista per domani, ci dice Yamael, che non è riuscita a prelevare niente. Ci danno quello che hanno, 1.000, 5.000, 10.000, dipende.
8: 5.000, 10.000.
3: Quando c'è denaro, ed è un miracolo quando c'è denaro, ti danno al massimo 1.000 pesos. E cosa ci faccio con 1.000 pesos? Niente. È impregnata di frustrazione Madeleine. Un sacco di riso costa 700 pesos e nemmeno oggi ci sono soldi.
9: Io sono rivoluzionaria.
3: Io credo nella rivoluzione, conclude. Sono con il mio paese fino alla morte, ma bisogna dire le cose come stanno. A Guantanamo stanno così. Per ogni fila ci sono una banca e una speranza. Chi ha soldi comprerà cibo per un giorno, perché senza corrente i frigoriferi restano spenti. Poi tornerà domani. È una delle mutilazioni piccole dell'enorme blocco all'ingresso di carburante che gli Stati Uniti impongono da 8 mesi a un'isola che in 60 anni di embargo si è abituata al tempo lungo della resistenza. E anche un taglio di capelli, che per sicurezza si paga in anticipo, si fa rito collettivo, sala d'attesa, per necessità, della banca nel portone accanto.
0: Ora andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta di Massimiliano Melilli. Prossimi aggiornamenti alle 3:00.

Andiamo a vedere subito le scelte dei quotidiani di oggi, di mercoledì 19 agosto. Partiamo da Repubblica, i conflitti tornano in prima pagina sia in Medio Oriente che in Ucraina. Il titolo d'apertura, nuove fiamme di guerra. Iran, Trump dichiara Hormuz territorio USA, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria. E poi Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv 10 morti. Questa, la fotografia in prima pagina, si riferisce proprio all'attacco dei droni russi nella regione di Kharkiv. E poi vedete l'altro tema, gasolio, già azzerato l'effetto degli scontri. E poi uno dei tre femminicidi in tre giorni, quello in Veneto di Tania Guerin, femminicidi, il calvario di Tania, gli allarmi ignorati. Per il tema immigrazione vedete il titolo, migranti, si apre il fronte svizzero, evangelici in campo. Andiamo a vedere la prima del Messaggero. Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, tornano le tensioni sui mercati, petrolio a 91 dollari, borse in calo e balzo dei titoli di Stato USA e tedeschi. L'altra notizia che troviamo con ampio risalto ancora sui quotidiani è quella relativa alla vicenda Lavitola Ranucci. Il titolo del Messaggero, Lavitola, avviso a Ranucci, gli elementi su di te, i giudici già ce li avevano. E Sigfrido parla da leader politico, report come il Giubileo. Poi a centro pagina la fotonotizia sulla scomparsa del produttore cinematografico Fulvio Lucisano, l'uomo che creava le stelle. E poi sotto la testata, altro titolo oggi pressoché ovunque, addio Varenne, il cavallo amato come una pop star. Il Giorno, Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso. E poi la fotonotizia che ritrae Tania Terrin, vedete, uccisa dall'ex compagno a Ferragosto a Camponogara nel Veneziano. Tre donne uccise in tre giorni, lo dicevamo, la politica, lo Stato ha fallito. Gli altri femminicidi a Colleferro vicino Roma e poi nel Cosentino a Corigliano. Ancora andiamo a vedere il Corriere della Sera in grafica, sfida di Trump, Hormuz e USA. Domani ancora sul conflitto in Medio Oriente, Iran, i deliri geopolitici di Trump, Hormuz e l'Oman sono degli USA, lo stretto è aperto, scrive Domani. Il sultanato è territorio USA, il tycoon allo sbando si rifugia nella sua fake verità, correggeremo noi questo illuso, rispondono gli iraniani, oltre ai nemici c'è il falso amico Netanyahu. Segnaliamo l'editoriale di Gianfranco Pasquino, spesso nostro ospite in rassegna stampa, la sconfitta di Netanyahu per guarire Israele. Avvenire, ancora sui conflitti, le ultime cartucce, violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, accordo di batterie antimissili, il presidente del partito Yabloko escluso dal voto, dice la nostra lotta anche fuori dalla Duma. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con Lavitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. Si fidava dell'amico, vedete il virgolettato, per i PM il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter. Il Giornale, Ranucci Lavitola, la frase shock dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Poi vedete l'intervista alla Gabbanelli, dice mi chiedono di tornare. La fotonotizia, ciao Varenne, ci hai fatto nitrire di orgoglio, il più grande trottatore di sempre è morto a 31 anni. Andiamo a vedere il Riformista, fondo perduto, testa coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, Colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore. Libero, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo è evitare contenziosi. Ancora il Tempo, il telefono di Sigfrido, è venuto il momento
detto di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigifrido, scrive Il Tempo, fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili, scrive Il Tempo. Il manifesto sotto la testata Gaza, le bombe accanto a me, e poi confine umano. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi, dice il manifesto, che ha scatenato in Europa. La Verità, il giudice, chi ricatta Ranucci? La posizione del conduttore si fa sempre più difficile. Ancora Il Secolo d'Italia, il codice La Vitola, il faccendiere pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee. Ranucci per ora sceglie il silenzio. E ancora Il Gazzettino a Nord-Est sul femminicidio di Tania, uccisa dopo la denuncia e bufera politica, chiesta l'ispezione alla Procura di Venezia. Altre tre donne avevano accusato il killer, un ex, se non avesse ritirato la querela. E poi Il Corriere di Siena, vedete a tutta pagina sul palio la gioia del Nicchio, Titti, Suanda e Bole in testa dall'inizio al bandierino, poi cade e finisce in ospedale, Pispini si sfila la cuffia, così Il Corriere di Siena. E ancora Il Dubbio, il silenzio del PD di Schlein, l'imbarazzo delle toghe, il fronte Ranucci si sfalda dopo la gaffe su Falcone, magistratura e Democrat prendono le distanze, ora solo i 5 Stelle lo difendono. E ancora il tema dei migranti che diventa dibattito a livello europeo, con Merz si tratta, con Sanchez si combatte, il grande gioco dei migranti, così il titolo del Dubbio. Siamo ai quotidiani economico-finanziari, partiamo dal Sole 24 Ore. MPS Lovaio studia un doppio blitz, il CEO al lavoro sulla ipotesi di una doppia OPS sul Banco BPM e su Banca Generale. Poi Misiani del Partito Democratico dice lo Stato resti azionista del Monte fino alla fine della partita. Poi le notizie che arrivano dalla Puglia, ma riguardano anche la Liguria, si parla dell'ex Ilva e adesso della cordata italiana da Federacciai e 14 aziende. Vedete il titolo, l'offerta per l'ex Ilva di Taranto, proposta per l'area a freddo non sottoposta a sequestro. Così il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere ancora su questo la Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano pugliese diretto da Mimmo Mazza. Vedete l'Ilva agli italiani, Federacciai presenta una proposta d'acquisto del sito dopo il no dei giudici agli altiforni, la sfida con Jindal, vedete. E poi l'editoriale di Gaetano Quagliariello per l'acciaieria, ora si riparta dalla città ionica. Così la Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo a Milano Finanza, sempre più data center, i dati Terna sulle nuove richieste per gli impianti in Italia, questo è un tema molto interessante, crescono le domande di allaccio alla rete in Piemonte e Lazio, rallenta la Lombardia ma aumenta l'allarme per la carenza di esperti in intelligenza artificiale, vedete in Italia ne mancano 316.000. Ancora andiamo a vedere il tema d'apertura della discussione. Le vacanze a rate, l'allarme del Codacons, il conto può durare anni, un fenomeno in crescita nel focus della discussione con i dati e lo scenario delineato dalla Codacons. E poi vedete credito alle imprese, la stretta delle banche non si ferma, più rigidi i criteri per i prestiti. E il tema che abbiamo affrontato anche noi era News 24, femminicidio è la parola più cercata nel 2026 sulla Treccani, poi Maranza e fake news, questi temi posti dalla discussione in prima pagina. Andiamo al Foglio, intanto la vicenda del furto dei dipinti di Antonello da Messina in Sicilia. Antonello da Messina ha aspettato 5 secoli per dipingere il Ferragosto italiano, ci è riuscito facendosi rubare nel torpore di tutti, pure dei ladri,
scrive Salvatore Merlo. E poi sulle polemiche di questi giorni, La verità di Maria Falcone, grazie, Il Foglio scrive, meriterebbe un premio la sorella di Falcone insultata da Travaglio perché ha ricordato che il fratello combatté le storture dell'antimafia, il giornalismo del sospetto, lezione ai comunisti del circo mediatico. Altro tema interessante nel centrodestra, il dissenso molto forte dell'ala nord del partito con i governatori. Dentro la Lega, vedete, Salvini si blinda e medita rappresaglie contro i rivoltosi. Dopo l'uscita di Fontana, i nordisti tirano dritto con la loro associazione, risposte prima di Pontida, il libro dissidente di Romeo, così Il Foglio. Siamo alla Sicilia. Ecco intanto il primo tema sotto la testata, quello dell'Etna, dopo le vicissitudini vissute da migliaia di turisti rimasti bloccati a causa dell'eruzione dell'Etna, il gigante torna a essere buono, si spera, e poi vedete la vignetta con il vulcano e la scritta The End. L'eruzione, l'Etna si placa, scrive La Sicilia, niente cenere, ma colate show, stop restrizioni a Fontana Rossa. E poi il furto al museo di Messina, vedete il titolo portante, Messina, la banda ha lasciato tracce, ferie forzate per i custodi in servizio, falle nella sorveglianza, da ieri tele nere al posto delle opere di Antonello, così La Sicilia diretta da Antonello Piraneo. Siamo invece al Giornale di Sicilia, a Palermo, il tema d'apertura è quello dei migranti, la Svizzera chiude come la Germania, rimanderà in Italia richiedenti asilo arrivati al nostro paese, e poi vedete ancora sul furto al museo di Messina, Antonello, il titolo, procedimento disciplinare per i quattro custodi, mancato allarme, rischiano il licenziamento, il procuratore, c'è pure la pista della mafia, così il Giornale di Sicilia. Siamo al secolo XIX, lo dicevo prima, l'interesse per le sorti dell'ex Silva, si apre una nuova partita, primo passo della cordata italiana, manifestazione di interesse per tutti gli stabilimenti, la firma di 14 grandi imprese di Federacciai. E poi il fratello di Paolo Calissano, vedete, aspetto giustizia, soltanto allora disperderò le sue ceneri in mare, così Il Secolo XIX. Siamo al Messaggero Veneto, il giornale del Friuli, la Carnia comincia a rialzarsi, si parla di incendi, un fenomeno che non riguarda solo il sud ma anche il nord, vedete qui stiamo a nord-est, cessata l'emergenza, la gente rientra nelle case, vertice sui soccorsi, serve un ultimo sforzo, bruciati quasi 600 ettari di bosco, ci vorranno 100 anni, scrive il Messaggero Veneto, perché la Mariana torni com'era, vedete la Carnia ha iniziato a rialzarsi dopo le giornate terribili vissute con gli incendi. Siamo all'Unione Sarda, la vicenda del calciatore del Cagliari che ha rischiato di morire per annegamento, vedete miracolo Trepì, arriva la madre e si sveglia, l'attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire annegato sta meglio, nel pomeriggio sospesa la ventilazione meccanica e prime parole con Pisacane e Giulini. L'altro tema, il rincaro dei carburanti a causa del blocco dello stretto di Ormuz, vedete, fare il pieno è diventato un lusso, schicchiata l'anno orribile del carburante, lo importate. Poi Il Mattino col suo tributo a Varenne, vedete, grande risalto a questa notizia, vola nella leggenda, figlio del vento, addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi, ha unito il paese e ne ha promosso l'immagine, così Il Quotidiano, alimentata dai mangimi di Lonigo, è morto il cavallo italiano più famoso di tutti i tempi, così Il Giornale di Vicenza. E adesso l'appuntamento con la nostra rubrica sulle scienze, Futuro 24, seguiamole insieme.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo del futuro degli acceleratori di particelle. Siamo ai laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, uno dei luoghi che più hanno contribuito allo sviluppo di queste macchine straordinarie. Allora, innanzitutto, con l'aiuto della direttrice Paola Gianotti, vediamo che cosa sono e a che cosa servono gli acceleratori di particelle.
1: In due parole possiamo dire che gli acceleratori di particelle sono moderni microscopi. Noi, per vedere la struttura intima della materia, non potremmo mai utilizzare un microscopio tradizionale, non ha abbastanza potere risolutivo, si dice. E quindi usiamo gli acceleratori, cioè facciamo scontrare le particelle e quindi nello scontro cerchiamo di indagare la struttura intima. Uno dei miei professori, Tullio Reggi, a Torino, diceva che è un po' come studiare la struttura di un camion facendolo scontrare con un altro camion in autostrada a forte velocità. Chiaramente nell'urto il camion si rompe, rimangono tutti i pezzi, le bielle, pezzi di carburatore, gli altri componenti, e quindi siamo in grado di ricostruire come era fatto il camion. La stessa cosa noi facciamo con le particelle: facendole scontrare ad alta velocità riusciamo a capire come sono fatte internamente, quali sono i componenti e quali sono le forze che le tengono legate. Ma non pensiamo che gli acceleratori di particelle siano solo uno strumento per la ricerca fondamentale, perché nel mondo ci sono forse 30.000 acceleratori di particelle, poche decine sono in laboratorio.

0: laboratori di fisica fondamentali. La maggioranza stanno nell'industria e negli ospedali, perché gli acceleratori vengono anche utilizzati per sterilizzare il cibo, per studiare la caratteristica degli acciai, quindi sono veramente uno strumento potentissimo, largamente utilizzato. Il contro di questa tecnologia è che è molto costosa, è molto grande, molto energivora, e quindi noi stiamo lavorando insieme alla comunità internazionale per rendere questi strumenti più semplici, più piccoli e meno energivori, e vogliamo passare da strutture acceleranti come queste, che vedete hanno una dimensione più o meno del metro, a degli oggetti molto piccoli come questi, fatti di stampa 3D, che un domani, se diventano altrettanto affidabili, ci permetteranno di costruire degli acceleratori effettivamente ancora più diffusibili nel mondo.
1: Il più celebre degli acceleratori è sicuramente LHC, il Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, che è da poco stato spento per dei lavori. Tornerà in funzione fra qualche anno ancora più potente. Un anello sotterraneo di 27 km a cavallo del confine fra la Svizzera e la Francia. Il Large Hadron Collider, o LHC, del CERN di Ginevra è il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. In funzione dal 2008, fa scontrare fra loro protoni o ioni ed è uno strumento unico per studiare ciò che accade nell'infinitamente piccolo.
2: Lo rende speciale vari punti. L'intensità di queste interazioni, cioè quante interazioni avvengono ogni istante, ogni 25 nanosecondi, quindi milionesimi di secondo, si scontrano queste particelle. Poi l'energia, che è la più alta energia possibile di interazione. Più alta l'energia, più è possibile esplorare, se volete ricostruire in qualche modo, simulare in qualche modo le condizioni che c'erano nell'universo primordiale, e queste sono due caratteristiche uniche di questo tipo di macchina.
1: Caratteristiche che hanno permesso di raggiungere risultati storici. Questo, ad esempio, è il celebre annuncio nel 2012 della scoperta del bosone di Higgs, l'ultimo tassello mancante del modello standard delle particelle elementari. A 14 anni di distanza lo conosciamo molto meglio, ma ancora non del tutto.
2: Oggi quello che facciamo è cerchiamo di capire se questa particella, questo bosone di Higgs, è veramente il bosone di Higgs che ci aspettiamo nel modello standard delle interazioni elementari, oppure è qualcosa di diverso e quindi un'indicazione di qualcosa che ancora non abbiamo compreso e qualcosa che ancora dobbiamo descrivere. Questa è la prima cosa. Dopodiché ci sono state ricerche per la cosiddetta materia oscura. Noi sappiamo che in un universo non riusciamo a spiegare le interazioni gravitazionali tra corpi celesti nell'universo, perché manca della massa, diciamo, almeno alle osservazioni sperimentali. Una possibile spiegazione è che esistono delle particelle ancora non osservate che chiamiamo materia oscura. Ebbene, LHC ha permesso e sta continuando adesso a cercare anche segnali di questo tipo.
1: In questo percorso di scoperta che si sviluppa ai confini della fisica, l'estate 2026 e in particolare il mese di giugno sono una tappa importante. LHC infatti è stato spento. Sono iniziati 4 anni di lavori di potenziamento che condurranno nel 2030 all'entrata in funzione di una nuova versione chiamata Ailumi LHC. Al suo interno saranno prodotte molte più collisioni, aumentando di 10 volte la cosiddetta luminosità dell'acceleratore. Opererà fino al 2041. Ma la comunità scientifica, con l'Italia e gli NFN come da tradizione in prima linea, sta già ragionando su ciò che verrà dopo. Il 22 maggio scorso il Consiglio del CERN ha aggiornato la strategia europea per la fisica delle particelle, raccomandando per il lungo termine il cosiddetto Future Circular Collider, o FCC, un vero e proprio gigante. Costo stimato circa 16 miliardi di euro, via libera definitivo atteso nel 2028. La vicepresidente dell'INFN Sandra Malvezzi ha coordinato il contributo italiano. La incontriamo nel nuovo centro di calcolo dei laboratori nazionali di Frascati.
3: Questo acceleratore è previsto avere una circonferenza di 91 km, LHC è 27 km. Il tunnel dell'acceleratore sarà costruito circa 200 metri mediamente sottoterra. Siamo stati molto attenti.

0: interessati nel disegno di questa, della macchina e dei luoghi dove appunto la macchina passerà, proprio anche per molta attenzione alla sostenibilità e all'impatto ambientale. Ci sarà una prima fase che è una fase dove nella macchina correranno elettroni e positroni e ci saranno collisioni tra di essi, e una seconda fase posticipata, dovremmo andare al 2060-2070, dove nella macchina correranno degli adroni e quindi avremo una fase di possibile raggiungimento di altissime energie e quindi con potenzialità di scoperta di nuova fisica piuttosto elevata. La prima fase della macchina è dedicata alla fisica di precisione, quindi in realtà noi ci aspettiamo di riuscire a fare delle misure, diciamo, con degli errori più piccoli, e questi errori più piccoli ci consentiranno di verificare la miglior consistenza con il modello standard con cui ci confrontiamo, e laddove dovessero esserci delle discrepanze, appunto indagare ulteriormente per possibili indizi di nuova fisica. Questa sulla frontiera della precisione. La seconda fase della macchina, che è quella dronica, ci porterà alla frontiera dell'energia. Raggiungeremo fino a 85-120 teva, secondo appunto della tecnologia e dei magneti che riusciremo a raggiungere. E allora lì la fase di esplorazione per questi valori di energia è completamente terreno nuovo per noi. Quindi potremmo trovare qualcosa di nuovo, potremmo anche non trovare niente, ma anche questa sarebbe un'indicazione per i fisici, è comunque un raggiungimento. Ci aspettiamo però di trovare qualcosa in molti modelli, oltre il modello standard, diciamo alcune particelle dovrebbero cominciare a farsi sentire proprio nelle regioni energetiche che saranno indagate.
1: La speranza degli scienziati è di trovare risposte, ad esempio, sulla natura della misteriosa materia oscura e sul motivo per il quale il nostro universo è composto in gran parte di materia, mentre l'antimateria è quasi assente. E come sempre, in questi casi, spingersi alle frontiere della conoscenza produrrà anche enormi ritorni in termini di sviluppo tecnologico, come dimostra quanto è già accaduto sin qui con l'attuale Large Hadron Collider.
2: Il trasferimento tecnologico è un aspetto essenziale, fondamentale, non è solo ricerca fondamentale, che è il nostro obiettivo primario, ma per costruire esperimenti e l'acceleratore alla frontiera, diciamo, della ricerca oggi, bisogna sviluppare nuove tecnologie. In particolare l'LHC ha permesso di sviluppare nuovi concetti e nuove proprio tecnologie che possono essere trasferite direttamente all'industria, alla società, basate per esempio sulla criogenia, quindi i materiali superconduttori anche ad alta temperatura critica, l'elettronica superveloce e soprattutto l'intelligenza artificiale e il calcolo distribuito, che sono elementi essenziali per riuscire ad arrivare alle prestazioni che servono per scoprire LIGS o scoprire nuove particelle.
1: Il CERN di Ginevra è da sempre un simbolo di cooperazione nel mondo della scienza, della ricerca scientifica come terreno comune a livello internazionale, con benefici che si estendono anche alla società e alle relazioni fra gli stati. Da qualche tempo ha un ruolo simile anche un acceleratore di particelle che opera in Giordania, nel cuore del Medio Oriente. Si chiama Sesami e l'Italia vi dà un grande contributo. Lo chiamano il CERN del Medio Oriente, un centro di ricerca internazionale attivo dal 2017 sotto l'egida dell'UNESCO e con sede ad Allan in Giordania. Sesami dispone di un acceleratore di particelle da 133 metri di circonferenza, una sorgente di luce di sincrotrone.
3: È un anello di accumulazione che possiamo considerare come un grande microscopio che produce della luce coerente e molto intensa, che va dall'infrarosso ai raggi X, che tipicamente viene utilizzata per studi di scienza dei materiali, chimica, beni culturali e biologia e tante altre cose.
1: Un'infrastruttura importante per la scienza e non solo. L'elenco dei membri lo rende un esempio di diplomazia scientifica.
3: C'è Israele, c'è la Palestina, c'è l'Iran, c'è la Turchia, c'è l'Egitto, c'è il Pakistan. Stiamo parlando di paesi che su qualsiasi altro tavolo faticano a sedersi vicini. E non è solo un interesse a livello politico, ma il bello è che se si va nella sede, se si va sulle linee di luce dove la gente fa i propri esperimenti, si trovano gomito a gomito scienziati di questi paesi che lavorano insieme indipendentemente dalla provenienza regionale, ma uniti da uno scopo scientifico che diventa uno scopo più alto.
1: Fra i sostenitori, sin dall'inizio, c'è anche l'Italia, che da poco, tramite un'iniziativa del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha consolidato la sua partecipazione, passando da membro osservatore a membro associato. Per rafforzare ulteriormente la propria presenza scientifica all'interno di Sesami e il proprio ruolo come ponte di cooperazione fra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente.
4: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Al nord qualche temporale sulle Alpi nelle ore più calde e qualche fenomeno già dal mattino sulla Liguria alla parte più centrale, in un contesto prevalentemente asciutto. Come ci saranno poche nubi anche sulle regioni centrali, sarà possibile qualche debole piovasco sulle vette dell'Appennino. Anche sulle regioni meridionali sarà una bella giornata, soleggiata, con possibilità di locali rovesci nelle ore pomeridiane sulle vette più alte dell'Appennino meridionale. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole, non ci saranno nubi consistenti e la ventilazione sarà per lo più settentrionale, con mari che andranno da mossi a molto mossi. Per quanto riguarda le temperature risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento al nord.

0: Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio americano. Teheran, correggeremo le sue illusioni, nessun colloquio in corso programmato. Due missili iraniani in mare al largo degli Emirati. Missili russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime. Nella notte 620 droni su Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca. Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato. Polemiche dopo gli allarmi inascoltati. A Colleferro un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. Ex Ilva, Federacciaie e 14 imprese associate presentano un'offerta per gli stabilimenti, tranne che per l'area a caldo di Taranto, fermata dalla Corte d'Appello di Milano per emissioni elevate. Il calciatore del Cagliari, Yael Trepi, esce dal coma. Nessun deficit neurologico dopo il malore in piscina. Il giocatore è stubato, ma ancora in terapia intensiva, continua a migliorare. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni e la storia del trotto mondiale. Le tre in punto, ben ritrovati, sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump ha cambiato strategia con Teheran, ora blocca i colloqui e punta a soffocarli gradualmente. Queste le parole di un funzionario statunitense citato dalla CNN. Sentiamo da New York tutti gli aggiornamenti con l'inviato Nico Piro.
1: Non ci sono colloqui in corso in calendario con la Repubblica Islamica dell'Iran. Così Donald Trump a mezzo social smentisce le dichiarazioni di suo genero e inviato speciale per il Medio Oriente Jared Kushner, che poche ore prima aveva parlato di dialogo con gli iraniani mai così robusto. Trump aggiunge che il blocco navale americano continua mentre lo stretto è aperto e operativo. Affermazione contraddetta dai fatti, visto che in questi giorni si sono registrati i minimi storici in termini di transiti in quel vitale corridoio marino, dove prima della guerra passava il 20% del gas e del petrolio mondiali. 130-140 navi al giorno, agosto, le 3 il 16 e le 2 navi passate il 15 di agosto. Trump non si limita a queste affermazioni, sempre sui social pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera USA e la scritta Nuovo territorio americano, dando seguito almeno virtualmente alle affermazioni di venerdì scorso quando aveva detto dichiareremo lo stretto come parte degli Stati Uniti. Le elezioni di medio termine si avvicinano, ai prezzi del carburante alle stelle e aumentano l'opposizione degli americani alla guerra. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'Associated Press,

0: Trump avrebbe minacciato di bombardare l'Oman perché contrariato dalle trattative in corso tra l'alleato americano nel Golfo e l'Iran per la gestione dei transiti nello stretto.
1: Dall'Iran è arrivata subito la replica a Trump, mentre gli Emirati si preparano a nuovi attacchi di Teheran. Respinti infatti nelle ultime ore due missili dei Pasdaran, dal canto loro però gli iraniani con il ministro degli esteri smentiscono di aver mirato al territorio emiratino. Allora sentiamo da Istanbul il servizio della corrispondente Anna Mazzone.
2: La fine della tregua armata ha reso i Pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di un'immagine dello stretto di Hormuz con la didascalia nuovo territorio statunitense. Il vice ministro degli esteri iraniano con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno i patti. Intanto scattano le difese aeree negli Emirati Arabi per una minaccia missilistica dall'Iran. Udite esplosioni a Dubai e sui cellulari degli emiratini, compare l'allarme di attacchi imminenti e l'avviso a cercare riparo e a attendere istruzioni. Missili neutralizzati e allarme rientrato, ma la tensione resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
1: E ora parliamo di Gaza, perché ci sono degli aggiornamenti, ancora attacchi dell'esercito israeliano. Almeno 6 palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi e altri 10 sono rimasti feriti in un raid sulla zona del porto, nella parte occidentale di Gaza City. Secondo i medici altre 14 persone sarebbero rimaste ferite. 2 missili sono stati lanciati contro un caffè all'interno del porto, l'esercito contro comandanti armati di Hamas. E ora all'escalation del conflitto russo-ucraino, 1.158 attacchi di Mosca a Zaporizhia, 2 le vittime dopo il pesante attacco sulla regione di Kharkiv. Kiev annuncia che presto saranno pronti missili balistici di produzione ucraina. Sul fronte interno si fa sempre più profonda la crisi politica. L'ex ministro della difesa Fedorov, sfigurato da Zelensky, chiede nuove elezioni. Sentiamo il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
3: I numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, 2 missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk, nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano. Migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud, nella regione di Dnipro.
1: Con la cronaca torniamo in Italia, ancora un femminicidio, questa volta a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. Gli agenti hanno fermato il marito, che l'avrebbe uccisa davanti a uno dei figli. Sentiamo Renata Petillo.
4: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Gioanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. «Sono stato io», ha detto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e per comprendere cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione. I 5 figli della coppia, di cui 4 adolescenti, il più piccolo a 9 anni e la più grande 20,

0: sono stati accolti in una struttura protetta.
1: Dossier migranti al centro del dibattito politico in attesa della decisione del governo su Schengen nei confronti della Spagna. La critica invece le opposizioni, mentre prosegue anche il dibattito sul caso La Vitola. Sentiamo Eva Giovannini.
2: L'affaire La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco, e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
3: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
2: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano i migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani, a partire da sanità e caro benzina. E così
4: Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
2: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
1: 14 grandi aziende siderurgiche italiane hanno presentato una manifestazione di interesse formale per gli stabilimenti del gruppo ex Ilva. Ce ne parla nel dettaglio Domenico Di Cesare.
5: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico, a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
1: Sono in miglioramento le condizioni di Yael Trepi, il giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva dopo essere quasi annegato in piscina domenica scorsa. Sentiamo Carlo Manca.
6: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepi non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. L'incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare persone che si trovavano con il giocatore. Nepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina.
1: Lutto nel mondo dell'ippica.
7: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora. A tenerlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fu...
8: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui, il traguardo, il Pisti Varenne, splendido del Grand Prix d'America!
7: Sensazionale, irripetibile.

È la striscia di triomica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i tre successi di FIP più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varennes e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varennes e Minucci diventano

Buonasera, eccoci all'appuntamento con la rassegna stampa di Ranews 24 che come tutti i giorni vi dà l'opportunità di sapere in anteprima quali sono le aperture dei giornali e dunque quali sono i temi in primo piano. Noi naturalmente oltre a mostrarveli vi daremo anche la possibilità di ospiti, ma intanto un primo giro proprio di giornali in attesa di collegarci con i commentatori di questa sera della rassegna stampa di Rai News. Allora partiamo dai giornali che già sono arrivati nella nostra edicola. Il Corriere della Sera quest'ora ci manda la sua pagina provvisoria, la prima pagina provvisoria in attesa del completamento del caricamento di tutti gli articoli. Eccola qui, sfida di Trump, Hormuz e USA, Hormuz degli Stati Uniti. Questa l'ultima provocazione di Donald Trump per quanto riguarda proprio la situazione in Medio Oriente. Su questo titolo anche Domani, l'apertura è dedicata all'Iran e a quelli che vengono definiti i deliri geopolitici di Trump. Hormuz e l'Oman sono degli Stati Uniti, lo stretto è aperto, il sultanato è territorio USA. Correggeremo noi quell'illuso, rispondono intanto gli iraniani. Oltre ai nemici c'è il falso amico Netanyahu, Israele, così Bibi ha stretto una morsa, il Likud, caso IDF, marchiano i palestinesi. E poi così Meloni rilancia la sfida a Sanchez, quindi la questione di Ceuta e di Schengen, il governo ha deciso di mantenere lo stop almeno fino al 31 di agosto. Questo altro tema caldo che troviamo proprio in prima pagina su Domani. Sempre dalla prima, il professor Pasquino firma questo fondo, la sconfitta di Netanyahu per guarire, tra virgolette, Israele verso le prossime elezioni. Avvenire. Vediamo l'apertura, le ultime cartucce. I violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, accorto di batterie antimissile. Il presidente del partito già blocco, escluso dal voto. La nostra lotta anche fuori dalla Duma. Nella notte scorsa 10 vittime a Kharkiv, intanto in Russia tolleranza zero in vista delle elezioni d'autunno. E poi il Nobel per la pace per i bimbi di Gaza, adesione a valanga scossa alle coscienze. Sempre dalla prima di Avvenire, migranti, ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, una chiesa evangelica ospita la ragazza somala che dunque resterà per ora in Germania. Questa è la prima pagina del quotidiano della CEI. Andiamo a scoprire anche il Fatto Quotidiano che titola invece sul caso Ranucci, ignaro e incredulo nella telefonata con la vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage, si fidava dell'amico, per i PM il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter. Questo è un altro appunto dei temi sempre caldi di questi giorni. Il Giorno, Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso, il presidente pubblica una mappa, è un nuovo territorio USA, niente colloqui con gli Ayatollah, Teheran solo illusioni, revochi blocco e sanzioni, il politologo Aleggi, Stati Uniti inaffidabile. Poi ancora drammi che riguardano le donne vittime di femminicidio, 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito, questa è l'apertura appunto del Giorno. Ma direi che è il caso di presentarvi, se sono pronti in collegamento, i nostri ospiti di questa sera. Nicola Graziani, benvenuto, ben ritrovato alla rassegna stampa di Rai News. Se mi fate un cenno dalla regia così capisco se è pronto Nicola Graziani. No, allora per il momento non c'è e allora in attesa appunto di collegarci con lui andiamo avanti con i giornali, quindi fatemi insomma un accenno quando abbiamo i nostri ospiti. Il Riformista, Anucci, il nostro budget rimanga segreto, Colosimo, antimafia per il taglio della scorta al conduttore. E ancora un principio di svastica, questo appunto sempre è un tema che troviamo in primo piano sulla pagina del Riformista. E poi il Ranucci che è in noi, questo invece è un editoriale firmato in prima da Claudio Velardi. Poi appunto magari cercheremo di entrare più nel dettaglio di questi spunti. La verità titola così il giudice, chi ricatta Ranucci, dunque ancora il caso che riguarda il conduttore di Report, vittima, lo ricordiamo, nell'ottobre scorso di un attentato davanti a una sua villetta, un attentato il cui mandante è che tra l'altro ha confessato appunto di esserlo, Walter La Vitola, ma i PM, chi indaga, non sono convinti della sua versione dei fatti. Intanto

0: scrive La Verità, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile. Clamoroso affondo della Forleo, perché vuole restare al timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti e chi sono. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati, più poi attacca i suoi colleghi. La Vitola ha intercettato al giornalista per gli inquirenti il mandante all'attentato sei tu, questo appunto il titolo di apertura della Verità che troviamo in, in edicola domani. Poi, sempre sulla prima della Verità, sui risarcimenti, la Sala si chiuda in conclave e faccia pace per la sua gente. Questa appunto la prima pagina della Verità che troviamo in edicola. E sempre dalle prime dei giornali, ancora un altro giro di analisi dei temi in primo piano. Allora, il Tempo, anche qui sul Tempo, il telefono di Sigfrido: è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili. Se poi avessero fatto i tabulati anche per Sigfrido, come per Valterino, avremmo capito quante volte era andato a ristoranti. I tabulati si conservano per i due anni precedenti. Cortocircuito, che diranno quelli di intercettateci tutti? Stavolta saranno contrari, questo appunto l'interrogativo che troviamo in primo piano sul Tempo, che tra poco troverete per l'appunto in edicola. E allora continuiamo appunto a fare un giro di giornali, lo facciamo tra poco, ma intanto un lutto di oggi, quello che riguarda Fulvio Lucisano. Vediamo questo servizio, poi continuiamo con la nostra rassegna stampa.
1: 70 anni di storia e di fiducia nel cinema italiano. Questo rappresenta Fulvio Lucisano, geniale imprenditore, capace di riconoscere e sostenere talenti destinati a lasciare per sempre un segno.
2: Hai mai fatto l'amore lungo? Sì.
1: Massimo Troisi, tra le sue scommesse più importanti, un giovane conosciuto in teatro, capace di far ridere il pubblico anche se non capiva bene il suo napoletano. Credette nel suo progetto, produsse il primo film, Ricomincio da tre. Un'altra scommessa vincente, la giovane Francesca Archi Bugi con Il grande cocomero, film che ha ottenuto importanti riconoscimenti. L'imponente carriera di Lucisano, che conta oltre 600 film tra prodotti e distribuiti, è nata negli anni 40 con i documentari per l'Istituto Luce. Poi il passaggio al lungometraggio, fondando nel 1958 l'Italian International Film, tra le più longeve e importanti case di produzione del cinema italiano. Oltre 130 i film prodotti, attraversando generi e generazioni, dal cinema d'autore alla commedia popolare, senza paura di confrontarsi con il gusto del pubblico, con i cambiamenti del tempo, con le nuove generazioni. Esemplare il grande successo di Notte prima degli esami di Fausto Brizzi.
3: E dai, poveraccio, lo stanno pure per bocciare, il suo ultimo desiderio.
1: Lucisano è stato anche tra i primi a diversificare la produzione, spaziando dal cinema alle fiction per la TV, come Mina Settembre, una delle sue creature. Il grande produttore, premiato con il David Speciale alla carriera nel 2009, lascia in eredità il coraggio di saper scommettere, avere visione e assumersi il rischio di credere nel talento.
0: Allora eccoci sempre in onda per la rassegna stampa di Rai News 24. Una prima carrellata di giornali l'abbiamo vista, e tra l'altro sanno che arrivano i nostri ospiti di questa sera. Nicola Graziani, buonasera, collegato con noi.
4: Buonasera a voi.
0: Ciao, ci siamo. Allora, non so se hai avuto modo appunto, mentre perfezionavate il collegamento, di dare un'occhiata insieme a noi alle prime pagine dei giornali. Ci sono tante notizie che riguardano gli esteri, quello che accade in particolare in Medio Oriente e quello che accade in Ucraina. Allora, Corriere della Sera, ci torno proprio un secondo, titola così: sfida di Trump, Hormuz e USA. Abbiamo un po' più nel dettaglio la prima pagina del Domani, che senza giri di parole titola i deliri geopolitici politici di Trump. Tu come le definiresti queste ultime uscite appunto del presidente degli Stati Uniti? Deliri, provocazioni o che cos'altro?
4: Direi mosse della disperazione. Trump non sa come uscire dal pantano, anche se il pantano non è quel deserto mare di Hormuz, e inve-

0: In un mondo, in una realtà alternativa in cui ormai crede solamente lui e pochi altri, che la questione sia risolta con un annuncio. La verità è che più i giorni passano, più l'Iran, che non sta vincendo la guerra, attenzione, dal punto di vista militare, ma resiste e quindi può passare come vincitore. E intanto si avvicinano alle elezioni di metà mandato.
1: Allora, tra l'altro, Nicola, appunto, si avvicinano le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, si avvicinano le elezioni anche per l'alleato, no, strategico degli Stati Uniti in Medio Oriente, ovvero per Netanyahu. Sempre domani titola Israele, così Bibi ha stretto in una morsa il Likud. E poi c'è la riflessione del professor Pasquino, secondo me vale la pena leggere l'attacco verso le prossime elezioni, la sconfitta di Netanyahu per guarire Israele, scrive il professore. Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente, andrà alle elezioni politiche il 27 ottobre. Sono elezioni cruciali nel corso di una lunga e sproporzionata rappresaglia contro Hamas, resa dei conti con Hezbollah e Libano, atti di guerra contro la teocrazia dell'Iran. Sono cruciali anzitutto per il primo ministro Netanyahu, che sotto processo per corruzione e sotto accusa della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, vuole certamente dagli elettori israeliani non solo un mandato a rimanere in carica, ma una sorta di assoluzione popolare e populista. Sono cruciali per Israele come Stato e come comunità ebraica. Non è mai possibile dimenticare che gli israeliani combattono non soltanto per difendere il loro territorio, ma sempre per la loro stessa esistenza. Allora, Nicola, ti chiedo un secondo, perché siamo riusciti a collegarci anche con Lorenzo Cremonesi, che è inviato del Corriere della Sera. Siccome con lui il collegamento è particolarmente difficile, lo acchiappiamo proprio al volo. Ciao Lorenzo.
2: Sì, ciao, buongiorno, scusatemi per le condizioni.
1: perché diciamo c'è un po' di fuso orario, raccontaci dove sei.
2: Ma in questo momento sto effettuando per il Corriere della Sera l'intero passaggio di nord-ovest, cioè dall'Alaska alla Groenlandia, Alaska del Nord, lungo le coste del Canada, famoso passaggio per cui nell'Ottocento decine, centinaia di esploratori rischiarono e persero la vita proprio per passare attraverso i ghiacci. Noi in questo momento abbiamo lasciato poche ore fa Cambridge Bay, siamo oltre la metà venendo dall'Alaska e stiamo passando in un'area in questo momento priva di ghiacci, che è vicino alla zona di Victoria, e dove però Amundsen, che fu il primo navigatore a passare queste acque tra il 1903 e 1906, qui allora incontrò davvero il pack, incontrò un'area gelata. E quindi questa lunga storia durerà circa due mesi e qualche giorno, ci racconta uno dei cambiamenti climatici profondissimi, evidentissimi. Queste acque una volta, come ho appena detto, erano coperte di ghiaccio, noi oggi stiamo navigando, anche se nella prima parte del nostro viaggio, cioè nella parte dell'Alaska, abbiamo incontrato più ghiaccio del solito, addirittura più ghiaccio di quanto si incontrasse nell'Ottocento, perché sono letteralmente pezzi, intere aree di ghiaccio che si staccano dal Polo Nord, cioè il Polo Nord si sta sghiacciando, specialmente nei mesi estivi, e sfaldandosi va
1: è come se i pezzi di ghiaccio andassero alla deriva, diciamo.
2: Esatto. E poi naturalmente c'è la dimensione più geopolitica della grande guerra per il controllo dell'Artico. Noi sappiamo che la Russia ha una presenza molto forte nel passaggio di nord-est. Trump, sappiamo le mire di Trump sia sul Canada che sulla Groenlandia, e i canadesi stanno a loro volta. Proprio veniamo da Cambridge Bay, dove i canadesi, abbiamo visto in più aree, stanno rafforzando la loro presenza militare a testimoniare naturalmente la loro sovranità.
1: Tra l'altro, Lorenzo, ricordiamo che poco più di un anno esatto fa ad Anchorage, dunque Alaska, si celebrava quella che doveva essere, no, l'inizio della fine del conflitto in Ucraina. In questi giorni ci sembra che la situazione stia ulteriormente peggiorando su quel fronte.
2: Assolutamente sì. Anchorage fu un po' il picco delle speranze di Trump di avere un dialogo, era a Ferragosto, era il 15 di agosto del 2025, vi ricordate, io allora stavo a Kiev, ricordo molto bene le grandi speranze che ci fosse un dialogo diretto tra Trump e Putin. Trump, come al solito, disse che era andata benissimo, di fatto era andata malissimo, perché dopo la prima, lasciatemi dire, luna di miele tra Trump e Putin nel primo periodo del suo mandato, noi vedemmo che da Anchorage in poi il clima tra i due leader si è molto congelato, si è molto raffreddato, oggi il dialogo tra Washington e Mosca è ai minimi termini, e invece la guerra in Ucraina continua più forte che mai, i russi continuano a bombardare, gli ucraini, l'abbiamo visto, ormai da gennaio hanno intensificato in modo molto forte i loro lanci di droni che ormai colpiscono Mosca, soprattutto mettono in ginocchio il sistema energetico russo, e la Russia risponde in modo, lasciatemi dire, molto violento, oserei dire terroristico, colpendo specialmente Kiev e le grandi città con i missili balistici. E questo è il grande tema degli ultimi tempi, a fronte di una evidente crescita della capacità offensiva dei droni dell'Ucraina, corrisponde però una mancanza di Patriot, di armi contro i missili balistici, che a questo punto sono i missili che Mosca riesce a usare in modo massiccio e creare i danni che abbiamo visto nelle città, con vittime, decine e decine di vittime tra Kiev e i grandi centri urbani dell'Ucraina.
1: Allora, se puoi, Lorenzo, rimani con noi ancora qualche minuto, perché ti vediamo e ti sentiamo benissimo, quindi la connessione assolutamente regge.
2: Magia di Starlink. Magia
1: hai visto? Magia di Starlink, esatto. Torniamo da Nicola Graziani. Nicola, perché appunto insomma, abbiamo aperto con Lorenzo Cremonesi un altro dei fronti in cui comunque Trump è impegnato come mediatore, un altro di quei fronti in cui la mediazione di Trump, ricordavamo Anchorage di praticamente un anno fa, ha miseramente fallito, no?
0: Sì, e c'è da notare che la politica artica della Casa Bianca è quasi disastrosa quanto quella medio orientale, perché non solo non ha aperto la Groenlandia, meno male, ma cito qua il Corriere della Sera pure io, perché c'era un bel articolo oggi, lo Cremonesi non mi ricorda se mi rubo il posto, l'Islanda si sta avvicinando all'Unione Europea. L'Islanda paese sempre tradizionalmente indipendentissimo da tutti i continenti, fisicamente e geograficamente, ma anche mentalmente, si sta rendendo conto che tutto sommato i tempi moderni impongono una scelta di campo, e guarda che caso scelgono la vecchia Europa, questa vecchia quercia che tutti danno per morta tutti i momenti, in realtà prospera.
1: Lorenzo, vedo che insomma è d'accordo con questa analisi, no, di Nicola Graziani. Cioè, sono proprio in corso una serie di anche riposizionamenti strategici a livello internazionale.
2: Ma riprenderei le parole di Graziani, questa vecchia Europa che noi primi intellettuali, giornalisti, siamo così pronti a bistrattare, a maltrattare, a criticare, a dire che è impotente, che non può far nulla, che... però tutto sommato rimane un polo di civiltà, di democrazia, di rispetto per i diritti umani, per i trattati internazionali, nonostante le pedate date da Putin, da Trump, dai potenti dittatori. Trump non è un dittatore ma vorrebbe esserlo, della terra, e l'Europa rappresenta un'isola ancora di rispetto del diritto internazionale, diciamo delle regole di coesistenza civile tra gli uomini e tra le nazioni, che ci siamo dati proprio dopo il dramma della Seconda Guerra Mondiale, che vide proprio, come dire, il buio dell'umanità, quindi a contraltare, a risposta del precipizio delle crisi belliche, l'unico modo è parlarsi, trovare delle leggi, degli alfabeti che ci possano forza, anche se poi a questo punto la forza serve perché ci garantisce, ma crede nel dialogo, e quindi non a caso le potenze medio piccole che si vedono minacciate preferiscono più venire da noi che non da altri. Lasciatemi dire, qui in Canada, io in Canada in particolare trovo come europeo un'accoglienza a braccia aperte. Proprio parlavo con gli ufficiali, sento i canadesi che anche loro, che sono gli alleati storici, no, per motivi geografici, politici, geostrategici degli Stati Uniti, in questo momento anche il Canada guarda all'Europa, guarda caso.
1: Senti, perché Lorenzo, appunto, nell'intraprendere questo viaggio di 2 mesi e mezzo, se non sbaglio, uno degli obiettivi è raccontare le tensioni tra USA, Russia e Cina? Perché esistono queste tensioni per il controllo dell'Artico? Perché quella zona è così strategica? Non è facile farlo capire.
2: Beh, allora, qui siamo di fronte a un problema che è globale e che va al di sopra addirittura di Cina, Stati Uniti e Russia, e cioè il riscaldamento globale.

0: e lo scioglimento dei ghiacci, che ormai è una cosa assodata, e io ve la posso, la cerco con i miei video, con i miei racconti dell'ultimo, che sono cominciati a metà luglio, di raccontarla, aprono delle risorse molto forti, molto grandi, molto vaste, che sono tutto il Grande Nord, e soprattutto aprono vie di traffico, quindi vie commerciali, dal 700, fin dal 600 addirittura, i grandi navigatori europei, gli stati europei cercavano la via del nord, che avrebbe fatto, allora non c'era ancora il canale di Panama, e quindi una via di transito tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico. Anche comunque passando per Panama, per molti paesi è molto più conveniente, sarebbe molto più conveniente la via dell'Artico. Ecco quindi la gara per aprire l'Artico. Trump ha appena ordinato 11 nuovi rompighiaccio. Gli Stati Uniti sono in una situazione di minoranza rispetto alla Russia. La Russia ne ha tra i 50 e i 60, gli Stati Uniti qui in Alaska, questi sono tutti termini che ho imparato negli ultime settimane, ne hanno due o tre, quindi pochissimi. La via è molto più aperta, e oltretutto in questo momento, per motivi geostrategici ancora legati alla guerra dell'Ucraina, vedete come tutto si collega, la Cina sta cooperando in modo molto fermo con la Russia e mandando le sue navi da trasporto, ma anche navi militari. Adesso, quando era nome, in Alaska sui radar venivano fuori almeno due navi cinesi che passano per la rotta dell'Artico. Quindi capite che la gara per l'Artico diventa una gara che andrà a dettare gli equilibri militari politici dei prossimi decenni. Non a caso l'Europa a questo punto entra a piede fermo, perché le aspirazioni di Trump sulla Groenlandia fanno capire quanto la Groenlandia diventa importante. Non che guardavamo sempre la Groenlandia come così una sorta di punto, essendo di un paese europeo, quindi diventa un interesse europeo mantenere quella regione, che ci dà un accesso diretto anche a noi a quelle risorse, senza naturalmente parlare del petrolio, del gas, di tutte le risorse che si trovano, che si trovavano sotto i ghiacci e che adesso sono accessibili. Infatti, qui poi mi fermo perché andare avanti a parlare un'altra ora, ma noi transitando nell'ultima parte dell'Alaska, venendo verso il Canada, abbiamo visto tutta una serie di nuove centrali, nuove e vecchie, costruite dagli Stati Uniti, di nuove piattaforme di estrazione del petrolio che prima non c'erano e che oggi vengono potenziate, proprio perché queste rotte oggi sono più accessibili anche alle grandi petroliere e ai grandi cargo. Quindi, ripeto, l'accesso alle risorse del sottosuolo, del fondo marino dell'Artico, a questo punto sono aperte, e la gara è completamente aperta.
1: Diciamo, adesso tornando da Nicola, mi dai modo di comunque collegarmi anche al fatto che l'importanza delle risorse dell'Artico a partire dal petrolio è quanto più fondamentale in questo momento, alla luce di quello che sta accadendo, Nicola, e quindi facciamo un passo indietro a Hormuz, dunque in Medio Oriente, no?
2: Facciamo un passo indietro e torniamo anche al punto di partenza, nel senso che uno dei motivi per cui l'Artico interessa, ricordiamo, è semplicemente anche fisico-geografico. Chi parte con l'aereo per andare da Roma a New York non ha l'altezza della Georgia, fa la rotta artica. Perché? Perché è più rapido, e in momenti in cui gli spostamenti con le petroliere e con le navi diventano difficili, perché c'è il Mar Rosso chiuso a sud, il Golfo Persico chiuso a sud, e non si sa da che parte passare, si passa dove si può andare, e quindi ci saranno nuove rotte che probabilmente passeranno, quella che sta facendo Lorenzo Cremonesi in fondo, sì. Passeranno da quelle.
1: Al momento, Lorenzo, appunto, quella rotta è molto trafficata?
0: Ma io sono a bordo di Life Explorer, che è una barca specializzata per il... costruita proprio, è un Garcia 52 costruito per le rotte nei mari freddi, con uno scafo particolarmente robusto in alluminio. Vediamo, tutti ci dicono che c'è una crescita del traffico marino. Ripeto, per ora la rotta del nord-est, cioè la rotta russa, è molto più frequentata, anche se, questa cosa bisogna dirla, proprio quella rottura, quello sciogliersi dell'Artico ha fatto sì che anche

0: che nella parte russa negli ultimi tempi si sia creato una sorta di tappo verso il mare di Bering, quindi verso lo sbocco per il Pacifico, e anche lì addirittura negli ultimi giorni, lo vedevamo, i russi hanno ordinato il blocco delle navi perché bisogna prima che rompighiaccio rompino quell'ultima parte. Però sì, noi abbiamo visto delle navi, abbiamo visto dei rompighiaccio, ci sono poche navi, noi siamo la prima nave che è riuscita a passare quest'anno da ovest verso est, quindi noi andiamo verso la Groenlandia. Però parlavo proprio ieri con delle persone qui a Cambridge Bay, che è un po' un paesino, sono 2100-2200 abitanti, tappa per chi fa questa rotta, per chi si ferma poi a fare gasolio e a fare cambusa, e ci dicevano che passano un numero sempre maggiore di navi, che loro stessi non sono equipaggiati per monitorare, perché ci sono delle navi pirata, comunque delle navi che non si manifestano, che hanno quello che chiamano i transponder, cioè il meccanismo di riconoscimento il meccanismo elettronico di riconoscimento della nave, che può essere acceso o spento, quindi delle navi che non si manifestano. Voi sapete che oltretutto le navi militari in generale non sono riconoscibili dalle navi civili, quindi c'è un numero di navi crescente, diciamo ufficiale, stiamo parlando ancora di poche, perché questa è una rotta che si sta aprendo, c'è un numero crescente di, quello ve lo posso dire perché le abbiamo viste, di navi da crociera. Cioè, la rotta dell'Artico sta diventando una rotta turistica, costano l'ira di Dio, ne abbiamo appena incontrata una a Cambridge Bay, il costo per persona era $59,000 americani, oppure canadese.
1: Insomma, un viaggio per ricchi comunque.
0: Un viaggio per ricchi, ancora per benestanti, più un certo numero di piccole navi, di piccole barche come la nostra, che passano, ma ancora in modo avventuroso. Noi abbiamo dovuto nella prima parte destreggiarci tra i ghiacci, anche fermarci, attendere nelle rade, perché c'era ancora troppo ghiaccio, e poi dribblare letteralmente questi grandi lastroni. E quindi le navi piccole, le piccole barche sono 5, 6, 10 dalla nostra parte e un numero simile dall'altra. Però, come diceva Tamara, che è una famosa navigatrice molto giovane, 29 anni, brasiliana, molto famosa nel suo paese, diceva una cosa a mio parere molto saggia: ben presto per il turismo internazionale l'Artico diventerà come l'Everest. A me è piaciuta molto questa similitudine, perché mentre l'Everest salito la prima volta nel 1953 da Hillary e Tenzing, ben sapete, oggi è frequentato da tutte queste spedizioni commerciali organizzate con le bombole d'ossigeno eccetera, e dice ben presto qui si organizzerà, visto che c'è questo scioglimento, questa apertura dei ghiacci, diventerà una vera industria, e quindi questo aspetto un po' eroico, un po' ancora pionieristico.
1: Verrà meno, certo.
0: Certamente verrà meno.
1: È interessante, no, Nicola Graziani, pensare come il riscaldamento globale abbia degli effetti anche così inaspettati, per esempio sul turismo. Cioè, tra un po' magari pure nell'Artico dovremo parlare purtroppo ai medio overtourism.
2: Sì, infatti... cambia il mondo, sta cambiando il mondo, c'è poco da fare, non è solo una questione politica, è una questione naturale climatica, e poi c'è il secondo elemento che tu giustamente hai rilevato, e cioè che chi vorrà sentirsi Jack London ma senza rischiare tutto, adesso ha la possibilità di, o avrà in futuro, di bagnare le punte del dito fra i ghiacci dell'Artico e tornare a casa come se avesse fatto una grande avventura. In fondo è quello che tanti turisti fanno quando vengono a Roma e si sentono antichi romani, oppure vanno a Gerusalemme e quel paragone diventa ancora più impegnativo.
1: Senti, a proposito di Gerusalemme, allora riprendiamo quell'argomento che stavamo iniziando ad affrontare con te, Nicola, appunto prima di collegarci anche con Lorenzo Cremonesi. Quell'editoriale che leggevamo su Domani del professor Pasquino, che titola La sconfitta di Netanyahu per guarire Israele verso le prossime elezioni, che scrive appunto Pasquino, sono cruciali proprio innanzitutto per la sopravvivenza politica, no, di Netanyahu.
2: Guarda, Netanyahu è una persona che sta trascinando il proprio paese nel gorgo più profondo. Sono d'accordo, Non ricominceremo a poter parlare di con distensione del Medio Oriente e delle faccende medio orientali fino a quando Netanyahu sarà primo ministro israeliano. Perché? Perché Netanyahu ormai ha come dire, fatto della ragione della guerra la propria ragione d'essere. E, Israele è un bellissimo paese, una democrazia, sono perfettamente d'accordo con Pasquino su questo. È la democrazia più avanzata probabilmente di tutto il Medio Oriente. In questo momento ha perso la bussola, perché una democrazia, diceva Marx, scusami la citazione poco come dire attuale, un popolo non è libero fino a quando se si ostina a tenere schiavitù un altro popolo. Purtroppo è un paragone, una immagine che si adatta particolarmente a Israele in questo momento. Hanno una grande occasione, ce l'hanno a ottobre. Spero vivamente che come dire, la provvidenza provveda e ci si risparmino cose che abbiamo visto invece purtroppo negli ultimi 3 anni, a cominciare dal 7 ottobre, perché quello non va mai dimenticato.
1: Chiaro, ma secondo te, Lorenzo Cremonesi, torno appunto da te, questa occasione Israele la sfrutterà oppure... appunto continueremo a vedere quelle immagini, tra l'altro, che stiamo vedendo proprio in questi ultimi giorni per quanto riguarda in particolare la Cisgiordania?
0: No, io come voi sapete ho...
1: Non sei ottimista.
0: Lo ripeto, non sono ottimista, ho vissuto anche da, come dire, aspirante israeliano molto giovane, vissuto in un kibbutz, sono stato 23-24 anni corrispondente per il Corriere dagli anni 80 agli anni 2000 in Israele, fino a metà degli anni 2000, e no, io credo che non sia la questione Netanyahu affatto. Netanyahu rappresenta molto bene il suo paese, è un paese che è diventato strutturalmente razzista, è un paese che ha visto cambiare la sociologia della sua gente, dove ormai prevale un elemento nazionalista religioso terrificante. Il 7 di ottobre è stato terribile, ovviamente è stato un dramma pazzesco, ha rivelato, no, poi non c'era neanche bisogno di sapere del carattere criminale di Hamas, ma Hamas è un prodotto, è una conseguenza di quello che Israele ha fatto. C'è in piano, siamo davanti a una polizia etnica, non voglio usare altri termini che creino polemiche, ma siamo davanti davvero a un massacro metodico di civili, senza alcuna giustificazione, dove la gran parte del paese è pienamente coinvolta. È in Israele, è in atto una crescita di un'ideologia fondamentalista religiosa, nazionalista religiosa senza precedenti. Bisogna forse tornare agli zeloti e al tempo della grande rivolta antiromana degli anni 70 e la distruzione del tempio per avere qualcosa di simile, per capire quello che è nell'ideologia, nella testa di tanti israeliani. Per l'israeliano medio ormai l'idea di massacrare dei palestinesi vuol dire eliminare dei terroristi, dei nemici, che siano bambini, donne, vecchi, non importa più nulla. Netanyahu non avrebbe mai potuto perpetuare quegli omicidi, quelle azioni gravissime, metodiche, attacchi agli ospedali, alle Croce Rosse, a civili inermi, tende, NGO internazionali, Croce Rossa, senza il consenso di un paese e di soldati che hanno sparato. È un paese completamente diverso da quello che io conobbi da giovane reporter negli anni 80, lo continuo a dire, lo ripeterò sempre, in Libano nel 1982, quando ci furono i grandi massacri di Sabra e di Shatila, parliamo però di poche migliaia di persone, nulla da paragonare di quello che è avvenuto a Gaza e quello che sta avvenendo in Cisgiordania. L'Israele civile, l'Israele laica, l'Israele democratica si oppose con una grande manifestazione, Sharon, allora ministro della difesa, venne messo sotto accusa, venne processato. Tutto questo è quello che è avvenuto negli ultimi tempi, è infinitamente più grave, nulla avviene. Quando muoiono dei bambini palestinesi, la grande maggioranza degli israeliani, giovani, vecchi, di sinistra, di destra, ti dice è morto un altro terrorista potenziale. E in Cisgiordania è la stessa cosa, meno drammatica, perché ci sono meno morti, ma in atto un'azione sia a Gaza che in Cisgiordania che in Cisgiordania, volta a far sì che la gente non possa più vivere e debba andarsene. L'israeliano medio, Netanyahu, mica Netanyahu, destra o centro, vuole svuotare la Cisgiordania, vuole quei territori, e non più per un motivo solo, come dire, geostrategico, militare, ma anche religioso. quella terra è nostra perché ce l'ha data
1: Dio. Per diritto divino. Tra l'altro, Nicola Graziani, anche la missione diplomatica, l'ennesima del genero di Trump Kushner in Medio Oriente, insomma, non è che abbia avuto dei grandi risultati, anche se ha detto abbiamo dialogato con Hamas, però allo stesso tempo Netanyahu ne chiede il disarmo totale e quindi, insomma, anche lì situazione mi sembra totalmente ferma.
2: Veramente in stallo, ennesimo fallimento di questo ragazzo meraviglia che doveva essere il genero di Trump. Che tutto sommato nel passato si è concentrato più sulle operazioni di palazzinaggio che non di costruzione della pace. Il ragionamento che fa Lorenzo Cremonesi purtroppo è la sua logica, bisogna dire, e vorrei essere un po' più ottimista di lui perché sono affezionatissimo a quei luoghi e mi rifiuto di pensare che tutto possa finire come nel 70 d.C. Sarebbe veramente una cosa tremenda. Trump non è minimamente in grado di gestire il Medio Oriente, ha incominciato l'altro mandato aprendo l'ambasciata a Gerusalemme, ignorando il fatto che Gerusalemme non è la capitale riconosciuta per Israele. Questo ha dato la stura a una serie di fatti che poi sono andati culminare nei 70.000 morti di Gaza. Il nazionalismo è una cosa terribile, il nazionalismo fa male in Europa, figuriamoci, e fuori dell'Europa. Fuori dell'Europa vuol dire in Medio Oriente, dove purtroppo i tentativi di costruire un dialogo, operati anche dalla parte migliore più aperta della società israeliana, in questo momento sono completamente uno stato di morte cerebrale. Speriamo, mi rifiuto di pensare che tutto sia finito, speriamo che riprendano.
1: Lorenzo Cremonesi, prima di salutarti, quanti giorni ancora di navigazione ti aspettano?
0: Ma dovremmo arrivare in Groenlandia, e tra l'altro sarà interessante come ultimo capitolo di queste terre controverse e contese, verso il 9-10 di settembre.
1: Ah, 9-10 settembre, quindi il viaggio, diciamo, in barca a vela finisce in Groenlandia.
0: Finisce in Groenlandia, okay. Volutamente in Groenlandia, in quanto comunque, come dire, arriverò per vedere cosa pensano in Groenlandia delle evoluzioni di Trump,
1: sì, certo.
0: Cosa pensano dell'Europa, insomma, è tutto questo esce con una serie di articoli e di video che escono quasi tutti i giorni sul Corriere, quindi lo vedrò come capitolo finale di un lungo viaggio.
1: E noi infatti continueremo a leggerti e a seguirti, magari per quella data ce la segniamo anche, ci colleghiamo così ci racconti, ci fai un bilancio di questo tuo viaggio. Grazie mille all'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi per il suo racconto e buon lavoro e buon vento. Si dice così.
0: Grazie,
1: no?
0: buon vento.
1: grazie Lorenzo. Grazie. Con Nicola Graziani restiamo ancora qualche minuto, Nicola, perché sono arrivati intanto altri giornali e li voglio mostrare subito. Per esempio la prima pagina del Manifesto che titola Confine umano, ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e di Berlino e poi il taglio alto, Gaza, le bombe accanto a me. Ci torniamo tra poco perché voglio chiudere proprio su questo argomento, appunto Ceuta e Schengen e tutto quello che ne è derivato con Nicola Graziani. Vi voglio però prima mostrare anche la prima pagina di Libero, anche questa appena arrivata. Ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. E poi parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Ancora la Germania ci scarica altri migranti, questo appunto sempre dalla prima di Libero, che poi ha anche un fondo di Vittorio Feltri, La morte del cavallo leggenda, potevo comprare Varenne, non lo feci, che errore. Sicuramente un articolo molto interessante e gustoso questo da leggere. Il dubbio, il silenzio del PD di Schlein, l'imbarazzo delle toghe, il fronte Ranucci si sfalda e poi il clima non aspetta, urgente un'idea del mondo prima che sia troppo tardi. Questa è appunto la prima pagina del Dubbio, il Sole 24 Ore, MPS Lovaglio studia un doppio blitz da Federacciai e 14 aziende, l'offerta per l'ex Ilva di Taranto, anche questa notizia di giornata, proposta per l'area a freddo non sottoposta a sequestro. Vedremo insomma. Milano Finanza, sempre più data center, i dati Terna sulle nuove richieste per gli impianti in Italia, crescono le domande di allaccio alla rete in Piemonte e Lazio, rallenta la Lombardia, ma aumenta l'allarme per la carenza di esperti nei AI. In Italia ne mancano 316.000, questo sicuramente

0: appunto anche una notizia interessante, il Foglio con le sue, appunto i suoi diversi spunti, la verità di Maria Falcone, grazie. Poi ancora, dopo l'uscita di Fontana, Salvini si blinda, medita rappresaglie contro i rivoltosi, ancora le rotte del Caspio, al lupo e il nuovo asse sunnita. Questi alcuni degli spunti sul Foglio. Dicevo, vorrei chiudere con Nicola Graziani, e tornando sulla prima del manifesto, andando a commentare quel titolo, Confine umano, e insomma cercare anche di capire, Nicola Graziani, no, dove e come evolverà adesso la questione del braccio di ferro con la Spagna.
1: Storia terribile in cui prevalgono gli egoismi e i facili consensi, da parte italiana anche, purtroppo bisogna dire, non solo da parte italiana. Noi dobbiamo, l'unica nota positiva è questa chiesa, la chiesa evangelica, che in un mondo di pazzi che se la prende con una ragazzina somala che ha sofferto abbastanza, apre le porte e ci dà una bella lezione di civiltà a tutti quanti. Il problema è, nessuno lo nega, il problema è terribile, è enorme, però se noi ci divertiamo oppure ci rifugiamo nella chiusura o nell'applicazione rigida degli accordi di Dublino, è veramente l'Europa che attraversa un brutto periodo. È chiaro che non è facile accogliere 60.000 persone che vengono a nuotare nel porto di Ceuta, è chiaro però che la solidarietà tra paesi europei è l'unica strada per risolvere la faccenda, e purtroppo di solidarietà se ne è vista molto poca.
0: Allora, tra l'altro, all'interno del manifesto un'intervista a Oscar Camps, la crisi di Ceuta e il fallimento dei nazionalismi, appunto intervista al fondatore di Open Arms Oscar Camps, l'Europa paga, un altro paese trattiene, intercetta o respinge, si può fingere che non sia successo qui. E poi ancora sovranità territoriale, Sanchez, le enclave crepa nel ritratto progressista, fanno riflettere le dichiarazioni rilasciate dalla ministra della difesa spagnola Margarita Robles, che durante una visita alla enclave ha voluto ribadire che Ceuta e Melilla sono spagnolissima. Su una presa di posizione che riporta finalmente il dibattito sul terreno della sovranità territoriale. Anche qui poi si parla, per quanto riguarda invece la politica interna, della crisi della Lega, i ribelli del Nord contro Salvini, lasci la guida. Prima il governatore Lombardo Fontana, ieri il capogruppo Romeo, dal Nord parte l'assedio a Salvini, invitato a fare un passo indietro. I militanti chiedono rinnovamento, tra i ribelli che lanceranno un'associazione anche Zaia e Fedriga. Lo scontro potrebbe esplodere a Pontida il 20 di settembre. Insomma, staremo a vedere anche questo. Sicuramente un argomento che affronteremo e su cui terremo alta l'attenzione nei prossimi giorni. Il giornale. Prima di chiudere la nostra rassegna stampa, Ranucci La Vitola, la frase shock, l'inchiesta sulla bomba. Dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore, che lo rassicura, comunque non c'è un movente. Spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. E infine, il più grande trottatore di sempre, morto a 31 anni, ciao Varen, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Questo è l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. Non mi resta che ringraziare Nicola Graziani per essere stato con noi a commentare le prime pagine. Grazie e buon lavoro, Nicola.
1: Grazie a voi.
0: E allora, la rassegna stampa, che vi dicevo, per questa sera termina qui.

Al nord qualche temporale sulle Alpi nelle ore più calde e qualche fenomeno già dal mattino sulla Liguria alla parte più centrale, in un contesto prevalentemente asciutto. Come ci saranno poche nubi anche sulle regioni centrali, sarà possibile qualche debole piovasco sulle vette dell'Appennino. Anche sulle regioni meridionali sarà una bella giornata, soleggiata, con possibilità di locali rovesci nelle ore pomeridiane sulle vette più alte dell'Appennino meridionale. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole, non ci saranno nubi consistenti e la ventilazione sarà per lo più settentrionale, con mari che andranno da mossi a molto mossi. Per quanto riguarda le temperature risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento al nord.

0: Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio americano. Teheran, correggeremo le sue illusioni. Nessun colloquio in corso programmato. Due missili iraniani in mare a largo degli Emirati. Missili russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime. Nella notte 620 droni su Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca. Tania Terrin strangolata nel suo appartamento. Aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato. Polemiche dopo gli allarmi inascoltati. A Colleferro un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. Ex Ilva, Federacciaie e 14 imprese associate presentano un'offerta per gli stabilimenti, tranne che per l'area a caldo di Taranto, fermata dalla Corte d'Appello di Milano per emissioni elevate. Il calciatore del Cagliari, Yael Trepi, esce dal coma. Nessun deficit neurologico. Dopo il malore in piscina, il calciatore è stubato ma ancora in terapia intensiva. Continua a migliorare. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni e in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Le 4 in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump ha cambiato strategia con Teheran, ora blocca i colloqui e punta a soffocarli gradualmente. Queste sono le parole di un funzionario statunitense citato dalla CNN. Sentiamo da New York per tutti gli aggiornamenti il nostro inviato Nico Piro.
1: Non ci sono colloqui in corso in calendario con la Repubblica Islamica dell'Iran. Così Donald Trump a mezzo social smentisce le dichiarazioni di suo genero e inviato speciale per il Medio Oriente Jared Kushner, che poche ore prima aveva parlato di dialogo con gli iraniani mai così robusto. Trump aggiunge che il blocco navale americano continua mentre lo stretto è aperto e operativo. Affermazione contraddetta dai fatti, visto che in questi giorni sono registrati i minimi storici in termini di transiti in quel vitale corridoio marino, dove prima della guerra passava il 20% del gas e del petrolio mondiali. 130-140 navi al giorno contro le 6 registrate il 17 agosto, le 3 il 16 e le 2 navi passate il 15 di agosto. Trump non si limita a queste affermazioni, sempre sui social pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera USA e la scritta Nuovo territorio americano, dando seguito, almeno virtualmente, alle affermazioni di venerdì scorso quando aveva detto dichiareremo lo stretto come parte degli Stati Uniti. Le elezioni di medio termine si avvicinano, i prezzi del carburante alle stelle alimentano l'opposizione degli americani alla guerra. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'Associated Press, Trump avrebbe minacciato di bombardare l'Oman perché contrariato dalle trattative in corso tra l'alleato americano nel Golfo e l'Iran per la gestione dei transiti nello stretto.
0: Donald Trump starebbe sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un per questo autunno, lo scrive il Wall Street Journal. L'obiettivo di Trump è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma d'armi nucleari del suo paese. Queste che vedete sono le immagini che risalgono a qualche anno fa. L'incontro potrebbe avvenire durante il suo prossimo viaggio in Asia a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. Al vertice, oltre al padrone di casa, il presidente Xi Jinping, ci sarà anche il presidente russo Vladimir Putin. Dall'Iran la replica a Trump, mentre gli Emirati si preparano a nuovi attacchi di Teheran. Caduti in mare nelle ultime ore due missili dei Pasdaran diretti negli Emirati, ma il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito che fossero diretti verso Abu Dhabi. Sentiamo da Istanbul il servizio della corrispondente Anna Mazzone.
2: La fine della tregua armata ha reso i Pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di un'immagine dello stretto di Hormuz con la didascalia Nuovo territorio statunitense. Il viceministro degli esteri iraniano con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno i patti. Intanto scattano le difese aeree negli Emirati Arabi per una minaccia missilistica dall'Iran. Udite esplosioni a Dubai e sui cellulari degli emiratini compare l'allarme di attacchi imminenti e l'avviso a cercare riparo e attendere istruzioni. missili neutralizzati e allarme rientrato, ma la tensione resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: Torniamo sulle dichiarazioni di Trump e su quanto rivelato poco fa dal Wall Street Journal, secondo il quale il presidente degli Stati Uniti vorrebbe un incontro con Kim Jong-un entro l'anno. Affermazioni che seguono di pochi giorni quelle sulle esercitazioni militari e il rapporto con il dittatore nordcoreano, che hanno destato stupore in Corea del Sud, da sempre stretta alleata, soprattutto militare, di Washington. Ora a Seoul, così come a Tokyo, si riaccende il dibattito sulla possibilità di dotarsi di armi nucleari. Sentiamo da Pechino il corrispondente Nello Puorto.
3: La decisione di ridurre sostanzialmente le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud è stata motivata da Donald Trump con i costi eccessivi e con la necessità di non mandare un segnale ostile alla Corea del Nord e al suo leader Kim Jong-un, con il quale il presidente americano si vanta di avere un buon rapporto personale. Dribblando le critiche del capo della Casa Bianca per il mancato aiuto di Seoul nella guerra contro l'Iran, il presidente sudcoreano Lee ha difeso le esercitazioni che, ha detto, non riflettono alcuna intenzione di attaccare la Corea del Nord o di far aumentare le tensioni con Pyongyang. Attraverso le manovre, Lee vuole dimostrare la capacità dell'esercito sudcoreano di guidare le forze congiunte in caso di attacco dal Nord. Uno degli obiettivi del presidente è infatti riportare sotto la bandiera di Seoul il comando operativo in tempo di guerra, attualmente nelle mani di Washington. Ma la mossa di Trump ha riacceso in Corea del Sud anche il dibattito su quanto sia reale l'impegno degli Stati Uniti di difendere la penisola e sulla necessità per Seoul, come per Tokyo, di dotarsi di un proprio arsenale nucleare.
0: Parliamo ora di Gaza. Ci sono stati ancora attacchi dell'esercito israeliano con almeno 6 palestinesi, tra cui un bambino, che sono rimasti uccisi e altri 14 rimasti feriti nella parte occidentale di Gaza City. 2 missili infatti sono stati lanciati contro un caffè all'interno del porto. L'esercito israeliano dal canto suo ha dichiarato che l'attacco era diretto contro comandanti armati di Hamas. Ci spostiamo in Ucraina ora e l'escalation di questi giorni del conflitto tra Mosca e Kiev. Oltre 1000 gli attacchi russi su Zaporizhia in 24 ore hanno causato 2 vittime dopo il pesante attacco sulla regione di Kharkiv. Kiev annuncia che presto saranno pronti missili balistici di produzione ucraina. Sul fronte interno si fa sempre più profonda poi la crisi politica, perché l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, chiede subito nuove elezioni. Sentiamo il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
4: I numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 km soltanto dal confine russo, 2 missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano. Migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro.
0: Massicci gli attacchi nelle ultime ore anche di Kiev sul territorio russo, quasi 800 droni su tutto il paese, inclusa la regione di Mosca. Mentre sarebbe russo, secondo Chisinau, il drone caduto la scorsa notte in territorio moldavo. Sentiamo i dettagli con la corrispondente Caterina Doglio.
5: Il Ministero della Difesa russo parla di 1671 droni intercettati nelle ultime 24 ore. È un record assoluto. Cosa sappiamo invece di quelli che non sono stati intercettati? Pochissimo. Il sindaco di Mosca, Sabianin, oggi parlava di 620 droni sulla regione. Le autorità considerano queste informazioni sensibili. Trapela qualcosa nei social dei governatori locali che parlano di danni e di feriti. Perché abbiamo così poche notizie? Perché i russi non vogliono fornire indicazioni che sicuramente verrebbero analizzate dagli ucraini per aggiustare il tiro. Intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. E sale anche la tensione con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari del suo spazio aereo.
0: Sale a 22 il numero di morti in mare recuperati finora nel Mediterraneo centrale. 7 salme sono in viaggio sulla nave emergency diretti verso Bari. Aumentano anche gli sbarchi in Sardegna e dopo la Germania anche la Svizzera è pronta a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Sentiamo Angela Caponnetto.
6: Alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri.
7: 7 salme e 50 sopravvissuti sono in navigazione verso Bari su una nave umanitaria. I morti per asfissia navigheranno ancora insieme ai vivi per giorni sulla life support di emergency prima di arrivare nel porto pugliese. Sono stati recuperati tra la Libia e Lampedusa, una delle rotte più mortali al mondo nonostante gli sbarchi quest'anno si siano dimezzati. Gli ultimi 22 cadaveri sono stati recuperati tra venerdì e lunedì scorsi, 4 vicino Lampedusa, gli altri nel Mediterraneo centrale, 3 recuperati dal veliero Nadir della ONG Rescue Ship, 11 dalla nostra guardia costiera. Anche se con numeri ridotti, si parte ancora e si continua a sbarcare. 55 sono diretti a Ortona sulla nave Ocean Viking di SOS Mediterranee. A Ravenna 73 mediorientali e subsahariani sono scesi dalla Humanity One. Oltre 300 gli sbarchi in 3 giorni a Lampedusa, mentre crescono del 150% gli sbarchi in Sardegna dall'Algeria, facendo diventare l'isola una seconda Lampedusa. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera da fine agosto è determinata a riprendere i trasferimenti dei richiedenti asilo arrivati dall'Italia. Dopo quasi 4 anni di blocco in virtù del nuovo patto per le migrazioni, l'Italia dovrebbe riprendere oltre 650 migranti dei quasi 4.000 arrivati in Svizzera dal 2022.
0: Dossier migranti che è chiaramente al centro del dibattito politico in attesa della decisione del governo su Schengen nei confronti della Spagna. Maggioranza che resta su una linea di cautela, critica invece le opposizioni, mentre prosegue anche il dibattito sul caso La Vitola. Sentiamo Eva Giovannini.
8: L'affaire La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia e riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
9: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
8: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
10: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
8: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
0: Ancora un femminicidio, questa volta a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. Gli agenti hanno fermato il marito, che l'avrebbe uccisa davanti a uno dei figli. Sentiamo Renata Petillo.
11: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Gioanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato

0: Però erano poi state ritirate. Sentiamo il servizio di Alessia Piovesanno.
1: Tre donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In tre lo avevano denunciato, la prima nel 2002 quando era poco più che maggiorenne, la seconda nel 2010, la terza nel 2021. Tania lo aveva fatto il 22 aprile scorso. Ai carabinieri aveva raccontato che qualche giorno prima Keber l'aveva presa per il collo alle spalle facendole perdere i sensi. Poi l'aveva portata in ospedale 2 giorni di prognosi. Non era la prima volta che l'aggrediva. Nel dicembre del 2025 l'aveva presa a schiaffi fino a provocarle una contusione occipitale. 5 giorni di prognosi in quel caso e lei lo aveva lasciato. Questa volta l'ha uccisa nel suo appartamento a Campo Nogara prima di impiccarsi a dolo. Sarà l'autopsia a stabilire se sia morta per strangolamento. Violento, Keber abusava di alcol. 4 anni fa era stato in un centro di salute mentale e si era presentato solo poche sedute. Non aveva mai fatto terapia né preso medicine. Ad aprile, dopo la denuncia, per proteggere Tania era scattato il codice rosso, procedura di vigilanza dinamica. I militari avevano convocato in caserma 2 volte la madre e 1 il padre. C'era un procedimento in corso in procura. La loro era una relazione cosiddetta tossica-abusante, secondo gli inquirenti. La donna aveva anche accettato di incontrare Keber in alcune occasioni quando lui le diceva che stava male senza di lei. Ora lo scontro è politico. Ci si chiede perché non siano state applicate le misure del braccialetto elettronico, dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più. Resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigo Novo, suo paese d'origine. Lo stesso di Giulia Cecchettin.
0: Federacciaie e 14 grandi aziende siderurgiche italiane hanno presentato una manifestazione di interesse formale per gli stabilimenti del gruppo ex Ilva. Sentiamo i dettagli nel servizio di Domenico Di Cesare.
2: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico, a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti: Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciaie, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
0: Parliamo ora del furto delle tavole di Antonello da Messina. Secondo la procura, dietro potrebbe esserci la mafia, mentre si valuta un'azione disciplinare nei confronti dei 4 custodi che stavano lavorando la notte dell'irruzione. Sentiamo Maurizio Di Lucchio.
3: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo è lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
4: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
3: In ferie forzate, i 4 custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo.
0: Stavano costruendo un resort di lusso abusivo ad Ischia, nascondendo la struttura con una copertura mimetica che si confondeva con la macchia mediterranea. I carabinieri hanno denunciato quattro persone per violazioni edilizie, danneggiamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. Vediamo i dettagli con Giovanni Messina.
5: A coprire gli abusi, una rete che si mimetizzava perfettamente con la macchia mediterranea circostante. A Barano, uno dei 6 comuni dell'isola,

0: Isola d'Ischia stava per sorgere un resort di lusso a picco sul mare, ma i carabinieri sono intervenuti in tempo, mettendo fine alla devastazione di quel tratto di costa. 4 le persone denunciate per violazioni edilizie, paesaggistiche, danneggiamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. Le indagini accurate e scrupolose condotte dai militari dell'arma sono cominciate nel luglio scorso e hanno documentato un'aggressione sistematica all'ambiente. I responsabili non si sono limitati infatti a costruire. Nel corso dei lavori hanno sbancato circa 5 metri cubi di terreno per livellare l'area sotto una struttura di 32 metri quadrati. Intubato per 120 metri il sottosuolo, con condotte idriche abusive, è scavato collegamenti elettrici dentro una grotta naturale trasformata in deposito clandestino per un gruppo elettrogeno e un motore artigianale. L'area, quella di Capo Grosso Scarrupata, ricade in zona R4, ovvero a rischio idrogeologico molto elevato.
1: E sono in miglioramento le condizioni di Yael Trepil, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva dopo essere quasi annegato in piscina domenica scorsa. Sentiamo Carlo Manca.
2: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepin non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. Incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua è entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. Due le ipotesi al vaglio: Trepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
1: Si celebrano questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Piazza del Popolo i funerali di Fulvio Lucisano, morto all'età di 98 anni, storico produttore cinematografico e figura centrale per generazioni. Ha rappresentato un modo di fare cinema fondato su passione, intuito e coraggio, così lo ha ricordato in una nota il ministro della Cultura Giuli. Sentiamo Paola Marinozzi.
3: 70 anni di storia e di fiducia nel cinema italiano, questo rappresenta Fulvio Lucisano, geniale imprenditore, capace di riconoscere e sostenere talenti destinati a lasciare per sempre un segno.
4: A me fatto un lungo... Sì,
3: Massimo Troisi, tra le sue scommesse più importanti, un giovane conosciuto in teatro, capace di far ridere il pubblico anche se non capiva bene il suo napoletano. Credette nel suo progetto, produsse il primo film, Ricomincio da tre. Un'altra scommessa vincente, la giovane Francesca Archibugi con Il grande cocomero, film che ha ottenuto importanti riconoscimenti. L'imponente carriera di Lucisano, che conta oltre 600 film tra prodotti e distribuiti, è nata negli anni 40 con i documentari per l'Istituto Luce. Poi il passaggio al lungometraggio, fondando nel 1958 l'Italian International Film, tra le più longeve e importanti case di produzione del cinema italiano. Oltre 130 i film prodotti attraversando generi e generazioni, dal cinema d'autore alla commedia popolare, senza paura di confrontarsi con il gusto del pubblico, con i cambiamenti del tempo, con le nuove generazioni. Esemplare il grande successo di Notte prima degli esami di Fausto Brizzi.
5: E dai, poveraccio, lo stanno pure per bocciare, il suo ultimo desiderio.
3: Lucisano è stato anche tra i primi a diversificare la produzione, spaziando dal cinema alle fiction per la TV, come Mina Settembre, una delle sue creature. Il grande produttore, premiato con il David Speciale alla carriera nel 2009, lascia in eredità il coraggio di saper scommettere, avere visione e assumersi il rischio di credere nel talento.
1: Lutto nel mondo dell'ippica, è morto lo stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni. Vediamo con Stefano Rizzato.
6: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo, è in fondo un dettaglio.
7: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui!
6: Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i 3 successi di fila a Lotteria di Annano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni, ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
1: Giovanni Azzeni è in ospedale dopo la caduta al termine del Palio dell'Assunta che ha vinto mentre rappresentava la Contrada del Nicchio. Vedete le immagini, il fantino è cosciente, non sarebbe in gravi condizioni. Nessuna conseguenza per il cavallo caduto a terra dopo un contatto con la folla. Vedete dalle immagini che invadeva la pista per festeggiarlo. Il Comune di Siena fa sapere che i 10 cavalli che hanno corso il Palio sono tutti tornati regolarmente nelle stalle delle rispettive contrade. E ora vi lascio alla rassegna stampa con Massimiliano Melilli, guardiamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi alle 5, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.

0: Andiamo a vedere subito le scelte dei quotidiani di oggi, di mercoledì 19 agosto. Partiamo da Repubblica, i conflitti tornano in prima pagina sia in Medio Oriente che in Ucraina. Il titolo d'apertura, nuove fiamme di guerra. Iran, Trump dichiara Hormuz territorio USA, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria. E poi Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv 10 morti. Questa la fotografia in prima pagina. Riferisce proprio all'attacco dei droni russi nella regione di Kharkiv. E poi vedete l'altro tema, gasolio, già azzerato l'effetto degli scontri. E poi uno dei tre femminicidi in tre giorni, quello in Veneto di Tania Guerin, femminicidi, il calvario di Tania, gli allarmi ignorati. Per il tema immigrazione vedete il titolo, migranti, si apre il fronte svizzero, evangelici in campo. Andiamo a vedere la prima del Messaggero. Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, tornano le tensioni sui mercati, petrolio a 91 dollari, borse in calo e balzo dei titoli di Stato USA e tedeschi. L'altra notizia che troviamo con ampio risalto ancora sui quotidiani è quella relativa alla vicenda Lavitola Ranucci. Il titolo del Messaggero, Lavitola, avviso a Ranucci, gli elementi su di te, i giudici già ce li avevano. E Sigfrido parla da leader politico, report come il Giubileo. Poi a centro pagina la fotonotizia sulla scomparsa del produttore cinematografico Fulvio Lucisano, l'uomo che creava le stelle. E poi sotto la testata, altro titolo oggi pressoché ovunque, addio Varen, il cavallo amato come una pop star. Il giorno, Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso. E poi la fotonotizia che ritrae Tania Terrin, vedete, uccisa dall'ex compagno a Ferragosto a Campo Nogara nel Veneziano. Tre donne uccise in tre giorni, lo dicevamo, la politica, lo Stato ha fallito. Gli altri femminicidi a Colleferro vicino Roma e poi nel Cosentino a Corigliano. Ancora andiamo a vedere il Corriere della Sera in grafica, sfida di Trump, Hormuz e USA. Domani ancora sul conflitto in Medio Oriente, Iran, i deliri geopolitici di Trump, Hormuz e l'Oman sono degli USA, lo stretto è aperto, scrive Domani. Il sultanato è territorio USA, il tycoon allo sbando si rifugia nella sua fake verità, correggeremo noi questo illuso, rispondono gli iraniani. Oltre ai nemici c'è il falso amico Netanyahu. Segnaliamo l'editoriale di Gianfranco Pasquino, spesso nostro ospite in rassegna stampa, la sconfitta di Netanyahu per guarire Israele. Avvenire, ancora sui conflitti, le ultime cartucce, violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, a corto di batterie antimissili, il presidente del partito Yabloko escluso dal voto, dice la nostra lotta anche fuori dalla Duma. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con Lavitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. Si fidava dell'amico, vedete il virgolettato, per i PM il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter. Il Giornale, Ranucci Lavitola, la frase shock dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Poi vedete l'intervista alla Gabbanelli, dice mi chiedono di tornare. La fotonotizia, ciao Varen, ci hai fatto nitrire di orgoglio, il più grande trottatore di sempre è morto a 31 anni. Andiamo a vedere il Riformista, fondo perduto, testa coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, Colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore. Libero, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. Ancora il Tempo, il telefono di Sigfrido, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido, scrive il Tempo, fosse stato intercettato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili, scrive Il Tempo. Il Manifesto, sotto la testata Gaza, le bombe accanto a me, e poi confine umano. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi, dice Il Manifesto, che ha scatenato in Europa. La Verità, Il Giudice, chi ricatta Ranucci? La posizione del conduttore si fa sempre più difficile. Ancora Il Secolo d'Italia, Il Codice, La Vitola, il faccendiere pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee. Ranucci per ora sceglie il silenzio. E ancora Il Gazzettino, a Nord-Est, sul femminicidio di Tania, uccisa dopo la denuncia e bufera politica, chiesta l'ispezione alla Procura di Venezia. Altre tre donne avevano accusato il killer, un ex, se non avesse ritirato la querela. E poi Il Corriere di Siena, vedete a tutta pagina, sul palio, la gioia del nicchio, Titia Suanda e Bola in testa dall'inizio al bandierino, poi cade e finisce in ospedale, Pispini si sfila la cuffia, così Il Corriere di Siena. E ancora Il Dubbio, il silenzio del PD di Sline, l'imbarazzo delle toghe, il fronte Ranucci si sfalda dopo la gaffe su Falcone, magistratura e Democrat prendono le distanze, ora solo i 5 Stelle lo difendono. E ancora il tema dei migranti che diventa dibattito a livello europeo, con Merz si tratta, con Sanchez si combatte, il grande gioco dei migranti, così il titolo del Dubbio. Siamo ai quotidiani economico-finanziari, partiamo dal Sole 24 Ore. MPS Lovaio studia un doppio blitz, il CEO al lavoro sulla ipotesi di una doppia OPS sul Banco BPM e su Banca Generale. Poi Misiani del Partito Democratico dice: lo Stato resti azionista del Monte fino alla fine della partita. Poi le notizie che arrivano dalla Puglia, ma riguardano anche la Liguria, si parla dell'ex Ilva e adesso della cordata italiana da Federacciai e 14 aziende, vedete il titolo, l'offerta per l'ex Ilva di Taranto, proposta per l'area a freddo non sottoposta a sequestro, così il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere ancora su questo la Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano pugliese diretto da Mimmo Mazza, vedete l'Ilva agli italiani, Federacciai presenta una proposta d'acquisto del sito dopo il no dei giudici agli altiforni, la sfida con Jindal, vedete. E poi l'editoriale di Gaetano Quagliariello: per l'acceria ora si riparta dalla città ionica, così la Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo a Milano Finanza, sempre più data center, i dati Terna sulle nuove richieste per gli impianti in Italia, questo è un tema molto interessante, crescono le domande di allaccio alla rete in Piemonte e Lazio, rallenta la Lombardia, ma aumenta l'allarme per la carenza di esperti in intelligenza artificiale, vedete in Italia ne mancano 316.000. Ancora andiamo a vedere il tema d'apertura della discussione. Le vacanze a rate, l'allarme del Codacons, il conto può durare anni, un fenomeno in crescita nel focus della discussione con i dati e lo scenario delineato dalla Codacons. E poi vedete credito alle imprese, la stretta delle banche non si ferma, più rigidi i criteri per i prestiti. E il tema che abbiamo affrontato anche noi era News 24, femminicidio è la parola più cercata nel 2026 sulla Treccani, poi Maranza e fake news, questi temi posti dalla discussione in prima pagina. Andiamo al Foglio, intanto la vicenda del furto dei dipinti di Antonello da Messina in Sicilia. Antonello da Messina ha aspettato 5 secoli per dipingere il Ferragosto italiano, ci è riuscito facendosi rubare nel torpore di tutti, pure dei ladri, scrive Salvatore Merlo. E poi sulle polemiche di questi giorni, La verità di Maria Falcone, grazie, Il Foglio scrive, meriterebbe un premio la sorella di Falcone insultata da Travaglio perché ha ricordato che il fratello combatté le storture dell'antimafia, il giornalismo del sospetto, lezione ai comeinisti del circo mediatico. Altro tema interessante nel centrodestra, il dissenso molto forte dell'ala nord del partito con i governatori dentro la Lega, vedete Salvini si blinda e medita rappresaglie contro i rivoltosi dopo l'uscita di Fontana, i nordisti tirano dritto con la loro associazione, risposte prima di Pontida, il libro dissidente di Romeo, così Il Foglio. Siamo alla Sicilia. Ecco intanto il primo tema sotto la testata, quello dell'Etna, dopo le vicissitudini vissute da migliaia di turisti rimasti bloccati a causa dell'eruzione dell'Etna, il gigante torna a essere buono, si spera, e poi vedete la vignetta con il vulcano e la scritta The End. L'eruzione, l'Etna si placa, scrive La Sicilia, niente cenere, ma colate show, stop restrizioni a Fontana Rossa, e poi il furto al museo di Messina, vedete il titolo portante, Messina, la banda ha lasciato tracce, ferie forzate per i custodi in servizio, falle nella sorveglianza, da ieri tele nere al posto delle opere di Antonello, così La Sicilia diretta da Antonello Piraneo. Siamo invece al Giornale di Sicilia, a Palermo, il tema d'apertura è quello dei migranti, la Svizzera chiude come la Germania, rimanderà in Italia richiedenti asilo arrivati nel nostro paese, e poi vedete ancora sul furto al museo di Messina, Antonello, il titolo, procedimento disciplinare per i quattro custodi, mancato allarme, rischiano il licenziamento, il procuratore, c'è pure la pista della mafia, così Il Giornale di Sicilia. Siamo al secolo XIX, lo dicevo prima, l'interesse per le sorti dell'ex Silva, si apre una nuova partita, primo passo della cordata italiana, manifestazione di interesse per tutti gli stabilimenti, la firma di 14 grandi imprese di Federacciai. E poi il fratello di Paolo Calissano, vedete, aspetto giustizia, soltanto allora disperderò le sue ceneri in mare, così Il Secolo XIX. Siamo al Messaggero Veneto, il giornale del Friuli, la Carnia comincia a rialzarsi, si parla di incendi, un fenomeno che non riguarda solo il sud ma anche il nord, vedete qui stiamo a nord-est, cessata l'emergenza, la gente rientra nelle case, vertice sui soccorsi, serve un ultimo sforzo, bruciati quasi 600 ettari di bosco, ci vorranno 100 anni, scrive Il Messaggero Veneto, perché la Mariana torni com'era, vedete la Carnia ha iniziato a rialzarsi dopo le giornate terribili vissute con gli incendi. Siamo all'Unione Sarda, la vicenda del calciatore del Cagliari che ha rischiato di morire per annegamento, vedete miracolo Trepì, arriva la madre e si sveglia, l'attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire annegato sta meglio, nel pomeriggio sospesa la ventilazione meccanica e prime parole con Pisacane e Giulini. L'altro tema, il rincaro dei carburanti a causa del blocco dello stretto di Ormuz, vedete fare il pieno è diventato un lusso, scrive l'Unione Sarda, si spenderanno 1.300 euro in più rispetto al 2025, potere d'acquisto in picchiata, l'anno orribile del carburante, lo definisce il quotidiano sardo che aggiunge la stangata si riflette su tutte le merci importate. Poi Il Mattino col suo suo tributo a Varennes, vedete, grande risalto a questa notizia, vola nella leggenda, figlio del vento, addio a Varennes, il trottatore più forte di tutti i tempi, ha unito il paese e ne ha promosso l'immagine, così il quotidiano campano. E ancora il giornale di Vicenza, vedete, ciao Varennes, leggenda del trotto alimentata dai mangimi di Lonigo, è morto il cavallo italiano più famoso di tutti i tempi, così il giornale di Vicenza.
1: Autostrada torna ai livelli di inizio mese, intanto emergono i dettagli sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. I fondi in più chiesti dall'Italia potranno essere utilizzati per pompe di calore, rinnovabili, centrali nucleari. Sentiamo il servizio di Simone Lupo Bagnacani.
2: Non si ferma la corsa del prezzo del petrolio e di conseguenza quella dei carburanti. Il diesel, secondo i dati del Ministero delle Imprese, in autostrada è tornato a 2,173 euro al litro, il prezzo cioè del 4 agosto. Significa che in due settimane la crescita si è mangiata al taglio delle imposte sul gasolio di 17 centesimi, che sarà in vigore fino al 25 agosto. Più economica la benzina, che però in autostrada in media costa 2,073 euro, di poco migliore la situazione sulle strade urbane ed extraurbane, con i prezzi rispettivamente di 2,099 e 1,994. Con la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, la situazione nel breve periodo difficilmente potrà migliorare e a fine mese bisognerà vedere se il governo troverà le risorse per prorogare il taglio. Intanto la Commissione europea ha reso noto come si potranno spendere i 14 miliardi di flessibilità per l'energia, 7 quest'anno e 7 il prossimo. Già chiarito che non potranno essere utilizzati per il taglio delle accise, potrebbero essere invece usati per un bonus alle fasce più deboli, ma sarà possibile anche dare incentivi ai privati per chi installa pompe di calore al posto delle caldaie a gas tradizionali o per i sistemi di ricarica dell'auto elettrica. Sarà possibile anche finanziare ristrutturazioni di edifici e ci sarà spazio naturalmente al finanziamento di impianti per produrre energia rinnovabile e batterie per l'accumulo, ma anche, e questa è la novità, per la costruzione di impianti nucleari. Una parte di questi fondi potrebbe finanziare misure già approvate, liberandone quindi per la finanziaria del prossimo anno, che nelle intenzioni del governo serviranno per la riduzione delle tasse al ceto medio e altri interventi a sostegno del reddito.
1: Veniamo al boom dell'intelligenza artificiale che ha alimentato la corsa dei titoli tecnologici, portando le valutazioni azionarie USA vicino ai livelli della bolla delle dot-com. Ecco, secondo un'analisi pubblicata sul blog della BCE, una correzione delle valutazioni attuali è probabile e potrebbe avere anche delle conseguenze per tutta l'area euro. E a questo punto ne parliamo con Carlo De Luca, analista di Gamma Capital Markets. Grazie De Luca per essere con noi. E cominciamo dall'analisi, appunto, De Luca, degli economisti della BCE, che ricorda come, insomma, le precedenti rivoluzioni tecnologiche, pensiamo alle ferrovie, pensiamo a internet, siano state accompagnate da forti rialzi dei titoli e seguiti poi però da brusche correzioni. Cosa ci possiamo aspettare?
3: Oddio, è difficile rispondere alla domanda, nel senso, come paragone rispetto alla dot-com, non solo io ma tantissimi analisti non ci vedono proprio nulla. Che poi questo mercato, con un trade molto concentrato sui semiconduttori, sull'intelligenza artificiale e su pochi contributori dell'indice, possa avere uno stop e anche una correzione, sarebbe fisiologico, e che potrebbe avere dei seri

0: influenze negative nei confronti degli indici europei o comunque anche degli investitori retail investiti appunto in questi temi, sì, è così, però non c'entra proprio nulla col dot-com, perché il dot-com era un momento in cui di euforia, in cui c'erano delle valutazioni che erano strampalate e gli utili praticamente non si vedevano. Invece qui la salita è trainata dagli utili, anzi gli utili salgono molto più dei titoli, per cui che ci sia poi un eccesso di euforia in borsa per un periodo, un eccesso di negatività, questo fa parte del gioco della borsa ed è molto probabile che prima o poi avverrà. Noi, anche noi come Gamma Capital Markets, sono oramai settimane che abbiamo tolto un po' il piede dall'acceleratore sui semiconduttori oppure sulle memorie, che sono secondo noi un po' tirate, però effettivamente gli utili che poi ci sono stati a luglio hanno riportato sugli indici, non perché c'è stata una speculazione, ma perché gli utili sono veramente aumentati.
1: Insomma, c'è una concretezza diversa, per così dire. Senta, veniamo ai mercati, ai rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, quelli a 30 anni, perché insomma sono ai massimi da 2 decenni. Ci raccontava prima anche la nostra Sabrina Manfroi, no, di questa grande impennata per i treasury appunto americani, il dollaro è debole. Ecco, che cosa sta succedendo e quali indicazioni potrebbero arrivare a questo punto la settimana prossima, che ricordiamo c'è la conferenza di Jackson Hole
0: Jackson
1: della Fed.
0: Hole. Sì, è sempre un momento di grande importanza perché poi durante Jackson Hole la Fed traccia le linee guida della politica monetaria. I treasury possono essere, ecco, il trigger, possono essere il motivo per cui l'azionario può iniziare a scendere, perché visto che lo stretto di Hormuz, nonostante non è stato risolto, non è in questo momento un pericolo, almeno da quello che vedono, da come leggono gli analisti il petrolio, il prezzo del petrolio e quindi l'inflazione, potrebbe venire proprio dai treasury un po' di, si dice trade-off, ossia si esce dall'azionario per andare poi a prendere delle obbligazioni che effettivamente iniziano ad avere dei rendimenti più alti. Però effettivamente il trentennale e il decennale stanno raggiungendo dei livelli che sono effettivamente non solo interessanti, ma anche pericolosi per l'azionario, ossia inizia a essere interessante spostarsi dall'azionario per andare nell'obbligazionario. Un altro motivo di pericolosità è il dollaro yen. Il dollaro yen, per esempio, sappiamo che sullo yen sono costruite le operazioni di carry trade e queste possono essere smontate da un momento all'altro, proprio perché, come possiamo vedere, sia la banca centrale giapponese che quella americana stanno cercando appunto di mantenere lo yen non troppo svalutato, e questo potrebbe andare a creare dei problemi che poi si andranno a innescare le margin call sull'azionario, per cui potrebbe essere un problema.
1: Senta, l'ultima domanda che le faccio invece riguarda i dazi, perché insomma l'abbiamo sempre raccontato, no? Il grosso del danno, ci hanno detto spesso anche gli imprenditori, è relativo soprattutto alle forti incertezze. Ecco, ma si è altresì detto che hanno indebolito soprattutto, insomma, finora l'economia americana. Ecco, siamo in grado di fare una stima su questo, su quanto l'hanno indebolita, De Luca?
0: Beh, Trump deve, l'amministrazione Trump ha fatto sì che adesso il Tesoro deve pagare 100 miliardi di dollari, deve restituire di dazi, per cui è diciamo altamente fallimentare la politica di Trump sotto tutti gli aspetti, economico, finanziario, guerra, qualunque cosa. Però nonostante ciò la borsa tiene in alto perché a parte che lui ha dichiarato che raggirerà la legge e rimetterà gli stessi dazi con altre legge, questo era anche molto molto scontato, ecco, ce l'aspettavamo noi analisti, però è anche vero che in questo momento i conti degli americani non sono proprio in regola, non sono molto buoni, ed è anche questo il motivo per cui i rendimenti stanno salendo.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme, vi ricordo come sempre

di seguirci sul nostro account Instagram @altrimonditv per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Quando passi 30 anni a fare una cosa sola, e cioè i videogiochi dei Pokémon, l'aspettativa sul primo vero nuovo titolo dal 1996 a oggi non può che pesare come un macigno. È il caso di Game Freak, la casa che insieme a Nintendo tiene le fila delle avventure digitali dedicate ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri e che con Beast of Reincarnation prova nel difficile compito di scrollarsi di dosso un vestito ormai consunto. La storia è ambientata in un Giappone post-apocalittico in cui quel poco che resta dell'umanità è minacciato da creature mutanti che hanno preso il controllo del pianeta. Alla guerriera Emma e al suo lupo Ku il compito di sconfiggere i mostri che infestano le diverse zone e arrivare alla creatura alle origini di questo male, la stessa che dà anche il titolo al videogioco. Passare dai toni leggeri e colorati dei Pokémon ad atmosfere così drammatiche e cupe sarebbe già di per sé un salto non facile, ma Game Freak ha scelto anche di cambiare il gameplay passando da un gioco di ruolo molto light a un gioco d'azione a mondo aperto tutto incentrato sul combattimento. I riferimenti, quasi ovvi, sono soprattutto due, anche questi interamente giapponesi. Da un lato From Software, in particolare quella di Sekiro, da cui mutua gli scontri e l'arma bianca, l'importanza delle parate e la stupefacente mobilità verticale della protagonista. Dall'altro Nier Automata, alla cui fonte Beast of Reincarnation si abbevera soprattutto per le scelte musicali, di gestione dell'inventario e in generale delle atmosfere malinconiche e compassate. Forse anche un po' troppo, ecco, visto che il problema principale di quest'opera è una sorta di freddezza che rischia di annoiare o allontanare i giocatori con un doppiaggio abbastanza piatto e una storia che inizia a macinare solo dopo una decina di ore. Il tutto è legato a una mancanza di identità derivante dal voler fare troppe cose insieme, inseguendo a destra e a manca i riferimenti di cui parlavamo, disperdendo altrove le energie che servirebbero per acchiappare l'attenzione dei giocatori. Un vero peccato, perché Beast of Reincarnation cerca di intavolare un discorso su una serie di tematiche di taglio esistenzial-filosofico, anche queste molto giapponesi, che però non riescono a venire fuori come dovrebbero, sovrastate dalle incertezze in termini di design e di budget, che qui e lì lascia intravedere qualche piccolo problema tecnico. Elementi che, bisogna dirlo, pesano di più di quanto farebbero se stessimo parlando di uno studio alle prime armi, sperando però che Game Freak faccia tesoro di questa esperienza per continuare a proporre esperienze alternative e più coraggiose rispetto alla sicurezza ormai garantita dai Pokémon.

succede quando cerchi di replicare uno dei classici videogiochi violenti che facevano scandalo negli anni 90? Ricordate Armageddon, quel gioco di corse brutale, cattivo, volutamente provocatorio, in cui bisognava investire dei pedoni in gare futuristiche e violente con tanto di bonus, mi ricordo, per le uccisioni più cruente che scatenò enormi polemiche perché era l'esempio perfetto dei videogiochi che corrompevano i giovani? Ecco, è tornato. Quasi 30 anni dopo, eccoci infatti a Carmageddon Rogue Shift, però diciamocelo subito, la sua cattiveria oggi non fa paura a nessuno, le cose sono cambiate, anche lui si è messo, diciamo, si è imborghesito, quindi niente panico da genitori alternati, solo un ghigno nostalgico per quei tempi in cui da ragazzi giocarci sembrava quasi un atto contro il sistema. Ma attenzione, qui la serie veramente innesta la quinta, perché è diventato un roguelite post-apocalittico. Cosa vuol dire? Per chi non è immerso nel gergo videoludico, vuol dire che è un gioco di corse dove alla fine di ogni gara dovete scegliere la prossima in una serie di bivi, accumulando dei bonus e vari punti esperienza che potete utilizzare per potenziare la macchina. Quando si perde si riparte da zero, però con dei piccoli vantaggi sbloccati. E l'obiettivo è sempre quello, arrivare in fondo tra i primi tre, evitando che vi facciano saltare per aria per primi. Ma stavolta niente pedoni umani, solo zombie, proprio come nella versione riveduta e corretta degli anni 90, per evitare l'ira dei ben pensanti e il blocco totale del gioco. Ogni tanto dovrete sconfiggere dei boss di fine livello, ovvero auto speciali che vi lanceranno contro di tutto, mentre le bersagliate di colpi e le speronate. Rispetto al primo Carmageddon, che era una campagna molto lineare, con la più o meno le stesse piste e molto prevedibile, Rogue Shift, devo dire, ha un loop molto interessante di gare imprevedibili e una progressione diversa ogni volta che ricominciamo in base alle scelte che facciamo. Le piste sono divertenti, le gare brevi e violente, ricche di colpi di scena. A volte c'è qualche bug di troppo e su PC non sembra un titolo molto ottimizzato, ve lo devo dire. Fa fatica anche su un PC di fascia molto alta. Però il risultato finale è un titolo di fascia media, diciamo, che non reinventa niente, sa esattamente cosa vuole offrirvi e lo fa con onestà, soprattutto se avete poco tempo e volete divertirvi un po'. Insomma, niente più scandali, oggi ci serve ben altro per fare titoloni, però Rogue Shift è un interessante omaggio al passato in versione moderna, che dimostra comunque che se fare cose fatte bene puoi ancora divertire con titoli che magari oggi fanno un po' fatica a sgomitare fra i titoloni, però hanno un'anima e che io normalmente apprezzo molto. E allo stesso tempo, se ci pensate adesso di Carmageddon invece che di stigmatizzarlo, ne parliamo in TV e senza panico morale. Ciao, a voi la linea!

Al nord qualche temporale sulle Alpi nelle ore più calde e qualche fenomeno già dal mattino sulla Liguria alla parte più centrale, in un contesto prevalentemente asciutto. Come ci saranno poche nubi anche sulle regioni centrali, sarà possibile qualche debole piovasco sulle vette dell'Appennino. Anche sulle regioni meridionali sarà una bella giornata, soleggiata, con possibilità di locali rovesci nelle ore pomeridiane sulle vette più alte dell'Appennino meridionale. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole, non ci saranno nubi consistenti e la ventilazione sarà per lo più settentrionale, con mari che andranno da mossi a molto mossi. Per quanto riguarda le temperature risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento al nord.

0: Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio americano. Teheran, correggeremo le sue illusioni, nessun colloquio in corso programmato, due missili iraniani in mare a largo degli Emirati. Missili russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime nella notte, 620 droni su Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni subito, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca. Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato. Polemiche dopo gli allarmi inascoltati. A Colleferro un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. L'ex Ilva, Federacciai e 14 imprese associate presentano un'offerta per gli stabilimenti, tranne che per l'area a caldo di Taranto, fermata dalla Corte d'Appello di Milano per emissioni elevate. Il calciatore del Cagliari, Yael Trippi, esce dal coma, nessun deficit neurologico dopo il malore in piscina. Il giocatore è stubato ma ancora in terapia intensiva, continua a migliorare. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni e in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per l'edizione delle 5 del nostro telegiornale, che apriamo con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha cambiato strategia, con Teheran ora blocca i colloqui e punta a soffocarli gradualmente. Queste le parole di un funzionario statunitense citato dalla CNN. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: Con la Repubblica Islamica dell'Iran. Così Donald Trump a mezzo social smentisce le dichiarazioni di suo genero e inviato speciale per il Medio Oriente Jared Kushner, che poche ore prima aveva parlato di dialogo con gli iraniani mai così robusto. Trump aggiunge che il blocco navale americano continua mentre lo stretto è aperto e operativo, affermazione contraddetta dai fatti visto che in questi giorni si sono registrati i minimi storici in termini di transiti in quel vitale corridoio marino dove prima della guerra passava il 20% del gas e del petrolio mondiali, 130-140 navi al giorno contro le 6 registrate il 17 agosto, le 3 il 16 e le 2 navi passate il 15 di agosto. Trump non si limita a queste affermazioni, sempre sui social pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera USA e la scritta Nuovo territorio americano, dando seguito almeno virtualmente alle affermazioni di venerdì scorso quando aveva detto dichiareremo lo stretto come parte degli Stati Uniti. Le elezioni di medio termine si avvicinano, i prezzi del carburante alle stelle alimentano l'opposizione degli americani alla guerra. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'Associated Press, Trump avrebbe minacciato di bombardare l'Oman perché contrariato dalle trattative in corso tra l'alleato americano nel Golfo e l'Iran per la gestione dei transiti nello stretto.
0: Il presidente Donald Trump, poco fa, lo leggete anche della nostra ultima,
1: non ci sono colloqui in corso.
0: Ha annunciato su Truth di aver sospeso per 3 giorni i dazi del 50% sulle merci provenienti dal Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore oggi. Abbiamo raggiunto un accordo, ha scritto Trump, lo leggete nel tweet, nel post su Truth. Keystone fatto naufragare, ha detto Trump, da Joe Biden, ora ha detto potrebbe risorgere dalla tomba. L'Iran respinge le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz, correggeremo i suoi deliri sullo stretto, afferma il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Il Ministero degli Esteri iraniano poi smentisce le accuse degli Emirati Arabi, i due missili caduti in mare non avevano come obiettivo Abu Dhabi. Sentiamo da Istanbul il servizio della corrispondente Anna Mazzone.
2: La fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di un'immagine dello stretto di Hormuz con la didascalia Nuovo territorio statunitense. Il viceministro degli esteri iraniano con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno i patti. Intanto scattano le difese aeree negli Emirati Arabi per una minaccia missilistica dall'Iran. Udite esplosioni a Dubai e sui cellulari degli emiratini, compare l'allarme di attacchi imminenti e l'avviso a cercare riparo e a attendere istruzioni. Missili neutralizzati e allarme rientrato, ma la tensione resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Galibaf domani sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: A Gaza ora, dove continuano gli attacchi dell'esercito israeliano, nonostante la presunta tregua, almeno 6 palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, altri 14 sono rimasti feriti nella parte occidentale di Gaza City. 2 missili sono stati lanciati contro un caffè all'interno del porto. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'attacco era diretto contro comandanti armati di Hamas. E torna a salire, in realtà non si è mai attenuata, la tensione in Cisgiordania, a Qusra, ve lo abbiamo raccontato in questi giorni, le abitazioni palestinesi sono ancora assediate dai coloni israeliani. Lui Ridi, palestinese americano che vive in Ohio, è tornato a Qusra per difendere la casa costruita 3 anni fa sulla terra appartenuta ai suoi nonni e coltivata dalla sua famiglia per generazioni. Il racconto è della corrispondente Maria Gianetti, sentiamo.
3: L'arrivo nella grande casa di Qusra quando ormai è il tramonto. I militari fanno passare l'auto con a bordo Luai Ridi. Subito l'abbraccio con la sua famiglia. Tiene stretta a sé Luai la bandiera americana. Non vuole aspettare neanche un minuto per issarla sulla sua casa. Spera che questa li possa proteggere. Li vedete, sono ancora lì. Punto a una torcia sui coloni, accucciati tra i cespugli. La notte però passa tranquilla. Dopo tanta attesa sente di potersi godere la sua casa. È veramente un sogno essere tornato qui, aver dormito nella mia casa dopo tutto quello che ho visto in questi giorni. Ero arrivato al punto di temere di averla persa, di non poter più tornare indietro. Ma subito dopo, uscito di casa, l'incontro ravvicinato con uno dei giovani delle colline. Il colono viene da un caravan piazzato poco distante, nessun militare lo allontana.
4: Sono ormai passati 10 giorni, 3 famiglie vivono assediate, ormai tutta la zona di quelle case è diventata zona militare.
3: Sulla collina, da cui si segue il tutto, arriva il rappresentante dei Paesi Bassi a Ramallah, Michel Reintnar. È la prima visita di un rappresentante internazionale. Dopo qualche ora, Luai risponde a una nostra chiamata. Per uscire da questa situazione è molto semplice. I militari israeliani devono arrestare e rimuovere i coloni, metterci in sicurezza. I coloni sono in un caravan dietro casa e ancora nessuno li ha mandati via.
0: Escalation nel conflitto russo-ucraino, oltre 1000 attacchi di Mosca a Zaporizhia in 24 ore hanno causato 2 vittime. Dopo il pesante attacco sulla regione di Kharkiv, Kiev ha annunciato che presto saranno pronti i missili balistici di produzione ucraina. Sul fronte interno si fa sempre più profonda però la crisi politica. L'ex ministro della difesa Fedorov, molto amato in patria, è silurato da Zelensky e ha chiesto subito nuove elezioni. Sentiamo il servizio del nostro inviato in Ucraina, Daniele Lorenzetti.
5: I numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 km soltanto dal confine russo, 2 missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano, migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro.
0: Faduma, la giovane migrante somala che le autorità tedesche intendono ricollocare in Italia in base al nuovo regolamento di Dublino, è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Resterà sotto la nostra protezione finché la Germania non annullerà il trasferimento, fa sapere l'associazione che l'ha accolta. Sentiamo da Berlino tutti i dettagli nel servizio della corrispondente Barbara Gruden.
6: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Siccome l'espulsione era programmata per domani alle 4:30 del mattino, abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
0: Dossier migranti al centro del dibattito politico italiano in attesa della decisione del governo su Schengen nei confronti della Spagna. La maggioranza resta su una linea di cautela mentre sono critiche le opposizioni e prosegue anche il dibattito sul caso La Vitola. Sentiamo Eva Giovannini.
7: L'affaire La Vitola a Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco e con Forza Italia, che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia e riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
8: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
7: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani, a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
9: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
7: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
0: E ora la rassegna stampa di Massimiliano Minilli.
10: La rassegna stampa di Rai News 24, dedicata come ogni sera alla lettura dei giornali che ci arrivano in anteprima nella nostra edicola. Allora partiamo subito mostrandovi il Corriere della Sera che apre con la sfida di Trump, Hormuz e USA, Hormuz degli Stati Uniti. Questa appunto la provocazione del presidente. Le ultime cartucce, titola Avvenire, che apre invece sulla quella che è la situazione sul fronte ucraino. I violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, a corto di batterie antimissili. Il presidente del partito Yabloko, escluso dal voto, dice la nostra lotta anche fuori dalla Duma. Nella notte scorsa 10 vittime a Kharkiv, in Russia tolleranza zero in vista delle elezioni di autunno. Questa per l'appunto l'apertura di Avvenire. Migranti, ora anche Berna vuole rimandarli in Italia. Una chiesa evangelica ospita la ragazza somala, resterà in Germania. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Becker, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Resta in Germania intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Su questo tema, il tema dei migranti, il tema dell'accoglienza e della non accoglienza, apre il manifesto Confine Umano. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa. Nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accadimento di Roma e di Berlino. E poi il taglio alto del manifesto Gaza, le bombe accanto a me. Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 ferite. Il racconto di Lina Ghassan Abu Zayed: ero lì con il mio amico Omar a pochi metri dal tavolo che è stato preso di mira da un raid israeliano al porto di Gaza City. Stavamo lavorando a un piccolo progetto, cercando di concederci un po' di tempo lontano dal peso delle giornate che stiamo vivendo. Poco prima eravamo andati con mia madre a cercare un vestito per la mia festa di fidanzamento. Il mare era proprio davanti a noi, eravamo andati lì perché per noi il mare è sempre stato un luogo dove respirare. Nella Gaza assediata, dove gli spazi si restringono e sfuggire alla realtà è diventato quasi impossibile, a volte basta sedersi di fronte al mare e guardare verso l'orizzonte per sentire che esiste ancora uno spazio più vasto di tutto ciò che ci circonda. A volte guardavo il mio portatile e continuavo a lavorare, in altri momenti alzavo lo sguardo e guardavo il mare, poi mi perdevo nei miei pensieri. C'è sempre un piccolo tarlo in fondo alla mia mente, non so da dove viene. Se succedesse qualcosa proprio in questo momento, non è solo una paura passeggera, una strana sensazione che mi accompagna sempre, che mi accompagnava ieri mentre stavo lì seduta, anche se tutto intorno a noi sembrava normale. Questo è appunto il titolo dell'articolo di apertura del manifesto dedicato a Gaza, con una testimonianza che proprio dalla striscia arriva. Andiamo a scoprire l'apertura al tempo, il telefono.

0: anche il Riformista, anche qui sul caso Ranucci, il giudice chi ricatta il conduttore di Report, la cui posizione, scrive La Verità, si fa sempre più difficile, clamoroso affondo della Forleo, perché vuole restare al timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti e chi sono, in un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati, poi attacca i suoi colleghi. La Vitola ha intercettato al giornalista per gli inquirenti il mandante dell'attentato. Sei tu. Troppe interviste per il PD, la Lega si chiuda in conclave e faccia pace per la sua gente. Lo scontro sulla leadership sui giornali è tipico dei progressisti, elettori disorientati. Finiamola qui per il bene della coalizione. Questo appunto scrive nella sua, sulla sua prima La Verità. Il Mattino di Napoli vola nella leggenda, il mito del capitano e dell'Italia che sa vincere. Addio a Varenne, figlio del vento, il trattatore più forte di tutti i tempi, ha unito il paese e ne ha promosso l'immagine. Poi Hormuz, nuovo scontro USA Iran, Trump avverte gli Ayatollah, il territorio dello stretto è nostro, missili di Teheran su Dubai, gli effetti sull'economia, petrolio a 91 dollari al barile, tensione sui mercati, giù le borse. La Vitola, avviso Ranucci, gli elementi su di te, i giudici già li avevano. Andiamo a chiudere la rassegna con il Fatto Quotidiano. Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con la Vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. E ancora domani, eccolo qui, Iran, i deliri geopolitici di Trump, Hormuz e l'Oman sono degli Stati Uniti. Questo dunque l'ultimo giornale per la rassegna stampa di questa sera.
1: E lei non era ovviamente Massimiliano Melilli, ma la nostra bravissima Giuseppina Testoni con la sua rassegna stampa serale. Ancora un femminicidio, questa volta a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. Gli agenti hanno fermato il marito che l'avrebbe uccisa davanti a uno dei figli. Sentiamo Renata Petillo.
2: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Joanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. «Sono stato io», ha detto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e per comprendere cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione. I 5 figli della coppia, di cui 4 adolescenti, il più piccolo a 9 anni e la più grande 20, sono stati accolti in una struttura protetta.
1: Emergono alcuni nuovi particolari nel femminicidio di Tania Terrin, avvenuto a Ferragosto per mano dell'ex compagno che poi si è impiccato. L'uomo era già stato denunciato da altre 3 donne la prima volta nel 2002. Le querele però erano state poi ritirate. Sentiamo Alessia Piovesan.
3: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato, la prima nel 2002 quando era poco più che maggiorenne, la seconda nel 2010, la terza nel 2021. Tania lo aveva fatto il 22 aprile scorso. Ai carabinieri aveva raccontato che qualche giorno prima Keber l'aveva presa per il collo alle spalle facendole perdere i sensi. Poi l'aveva portata in ospedale, 2 giorni di prognosi. Non era la prima volta che l'aggrediva. Nel dicembre del 2025 l'aveva presa a schiaffi fino a provocarle una contusione occipitale. 5 giorni di prognosi in quel caso e lei lo aveva lasciato. Questa volta l'ha uccisa nel suo appartamento a Campo Nogara prima di impiccarsi a dolo. Sarà l'autopsia a stabilire se sia morta per strangolamento. Violento, Keber abusava di alcol. 4 anni fa era stato in un centro di salute mentale e si era presentato solo poche sedute. Non aveva mai fatto terapia né preso medicine. Ad aprile, dopo la denuncia, per proteggere Tania era scattato il codice rosso, procedura di vigilanza dinamica. I militari avevano convocato in caserma 2 volte la madre e 1 il padre. C'era un procedimento in corso in procura. La loro era una relazione cosiddetta tossica abusante, secondo gli inquirenti. La donna aveva anche accettato di incontrare Keber in alcune occasioni quando lui le diceva che stava male senza di lei. Ora lo scontro è politico. Ci si chiede perché non siano state applicate le misure del braccialetto elettronico, dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più. Resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigonovo, suo paese d'origine. Lo stesso di Giulia Cecchettin.
1: Federacciaie e 14 grandi aziende siderurgiche italiane hanno presentato una manifestazione di interesse formale per

0: degli stabilimenti del gruppo Ex Ilva. Sentiamo i dettagli con Domenico Di Cesare.
1: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico, a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti: Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
0: Unitree Robotics, produttore cinese di robot umanoidi con sede ad Hangzhou, ha debuttato oggi allo Star Market di Shanghai con un balzo del 629%, arrivando a 1.100 yuan per azione. La capitalizzazione della società ha così raggiunto circa 445 miliardi di yuan, pari a 66 miliardi di dollari, un vero boom rispetto alla quotazione iniziale. Torniamo in Italia per parlare del furto e delle tavole di Antonello da Messina. Secondo la procura potrebbe esserci dietro la mafia, mentre si valuta un'azione disciplinare nei confronti dei quattro custodi che durante l'irruzione erano a lavoro al museo. Sentiamo Maurizio Di Lucchio.
2: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo è lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
3: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
2: In ferie forzate i quattro custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo.
0: Sono in miglioramento le condizioni di Yael Trepil, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva dopo essere quasi annegato in piscina domenica scorsa. Sentiamo Carlo Manca.
4: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepin non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. L'incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio, un principio di annegamento, l'acqua entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. Due le ipotesi al vaglio: Trepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
0: Si celebrano questa mattina alle 10:30 nella chiesa di Piazza del Popolo i funerali di Fulvio Lucisano, morto all'età di 98 anni, storico produttore cinematografico, figura centrale per generazioni. Ha rappresentato un modo di fare cinema fondato su passione, intuito e coraggio. Questa la nota in ricordo del ministro della Cultura Giuli. Sentiamo Paola Marinozzi.
5: 70 anni di storia e di fiducia nel cinema italiano. Questo rappresenta Fulvio Lucisano, geniale imprenditore, capace di riconoscere e sostenere talenti destinati a lasciare per sempre un segno.
6: Mi ha mai fatto la lunga sì.
5: Massimo Troisi, tra le sue scommesse più importanti, un giovane conosciuto in teatro, capace di far ridere il pubblico anche se non capiva bene il suo napoletano. Credette nel suo progetto, produsse il primo film, Ricomincio da tre. Un'altra scommessa vincente, la giovane Francesca Archibugi con Il grande cocomero, film che ha ottenuto importanti riconoscimenti. L'imponente carriera di Lucisano, che conta oltre 600 film tra prodotti e distribuiti, è nata negli anni 40 con il documentari per l'Istituto Luce. Poi il passaggio al lungometraggio, fondando nel 1958 l'Italian International Film, tra le più longeve e importanti case di produzione del cinema italiano. Oltre 130 i film prodotti attraversando generi e generazioni, dal cinema d'autore alla commedia popolare, senza paura di confrontarsi con il gusto del pubblico, con i cambiamenti del tempo, con le nuove generazioni. Esemplare il grande successo di Notte prima degli esami di Fausto Brizzi.
7: E dai, poveraccio, lo stanno pure per bocciare, il suo ultimo desiderio.
5: Lucisano è stato anche tra i primi a diversificare la produzione, spaziando dal cinema alle fiction per la TV, come Mina Settembre, una delle sue creature. Il grande produttore, premiato con il David speciale alla carriera nel 2009, lascia in eredità il coraggio di saper scommettere, avere visione e assumersi il rischio di credere nel talento.
0: Lutto nel mondo dell'ippica, è morto lo stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Famosissimo cavallo, aveva 31 anni. Sentiamo Stefano Rizzato.
8: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio.
9: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui, il traguardo, il Pisti Varenne, splendido del Grand Prix d'America!
8: Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i tre successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni. Ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
0: Giovanni Azzieni è in ospedale dopo la caduta al termine del Palio dell'Assunta, che ha vinto mentre rappresentava la Contrada del Nicchio. Vedete nelle immagini l'incidente, il fantino è cosciente e non sarebbe in gravi condizioni. Nessuna conseguenza per il cavallo caduto al suolo insieme a lui dopo un contatto con la folla che invadeva la pista per festeggiarli. Il comune di Siena fa sapere che i 10 cavalli che hanno corso il Palio sono tornati tutti regolarmente nelle loro stalle, nelle rispettive contrade. Adesso linea alla regia per una nuova edizione del telegiornale. Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio americano. Teheran, correggeremo le sue illusioni, nessun colloquio in corso, programmato, due missili iraniani in mare al largo degli Emirati. Missili russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime, nella notte 620 droni su Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni subito, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca. Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato. Polemiche dopo gli allarmi inascoltati, a Colleferro un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. Ex Ilva, Federacciaie e 14 imprese associate presentano un'offerta per gli stabilimenti, tranne che per l'area a caldo di Taranto, fermata dalla Corte d'Appello di Milano per emissioni elevate. Il calciatore del Cagliari, Yel Trepi, esce dal coma, nessun deficit neurologico dopo il malore in piscina. Il giocatore è stubato ma ancora in terapia intensiva, continua a migliorare. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni e in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump ha cambiato strategia con Teheran, ora blocca i colloqui e punta a soffocarli gradualmente. Queste le parole di un funzionario statunitense citato dalla CNN. Sentiamo da New York tutti gli aggiornamenti con l'inviato Nico Piro.
10: Non ci sono colloqui in corso in calendario con la Repubblica Islamica dell'Iran. Così Donald Trump a mezzo social smentisce le dichiarazioni di suo genero e inviato speciale per il Medio Oriente, Jared Kushner, che poche ore prima aveva parlato di dialogo con gli iraniani mai così robusto. Trump aggiunge che il blocco navale americano continua mentre lo stretto è aperto e operativo, affermazione contraddetta dai fatti visto che in questi giorni si sono registrati i minimi storici in termini di transiti in quel vitale corridoio marino dove prima della guerra passava il 20% del gas e del petrolio mondiali, 130-140 navi al giorno contro le 6 registrate il 17 agosto, le 3 il 16 e le 2 navi passate il 15 di agosto. Trump non si limita a queste affermazioni, sempre sui social pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera USA e la scritta Nuovo territorio americano, dando seguito almeno virtualmente alle affermazioni di venerdì scorso quando aveva detto dichiareremo lo stretto come parte degli Stati Uniti. Le elezioni di medio termine si avvicinano, i prezzi del carburante alle stelle alimentano l'opposizione degli americani alla guerra. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'Associated Press, Trump avrebbe minacciato di bombardare l'Oman perché contrariato dalle trattative in corso tra l'alleato americano nel Golfo e l'Iran per la gestione dei transiti nello stretto.
0: L'Iran risponde e respinge le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz. Correggeremo i suoi deliri sullo stretto, appunto, afferma il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Il ministro degli esteri iraniano poi smentisce le accuse degli Emirati Arabi dopo l'allarme aereo scattato ieri ad Abu Dhabi. Sentiamo da Istanbul il servizio della corrispondente Anna Mazzone.
11: La fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di un'immagine dello stretto di Hormuz con la didascalia Nuovo territorio statunitense. Il viceministro degli esteri iraniano con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno i patti. Intanto scattano le difese aeree negli Emirati Arabi per una minaccia missilistica dall'Iran. Udite esplosioni a Dubai e sui cellulari degli emiratini, compare l'allarme di attacchi imminenti e l'avviso a cercare riparo e attendere istruzioni. Missili neutralizzati e allarme rientrato, ma la tensione resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: Ora parliamo dell'escalation di questi giorni del conflitto russo-ucraino. Oltre 1000 attacchi di Mosca a Zaporizhia in 24 ore hanno causato 2 vittime. E dopo il pesante attacco sulla regione di Kharkiv, Kiev ha annunciato che presto saranno pronti i missili balistici di produzione ucraina. Sul fronte interno si fa sempre più profonda la crisi politica. L'ex ministro della difesa Fedorov, sigillato da Zelensky, chiede nuove elezioni. Sentiamo il servizio del nostro inviato Daniele Lorenzetti.
12: I numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, 2 missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa Chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano. Migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro.
0: Ancora un femminicidio, siamo tornati in Italia con la cronaca, questa volta a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. Gli agenti hanno fermato il marito che l'avrebbe uccisa davanti a uno dei suoi figli. Sentiamo Renata Petillo.
13: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Gioanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. «Sono stato io», ha detto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e per comprendere cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione. I 5 figli della coppia, di cui 4 adolescenti, il più piccolo a 9 anni e la più grande 20, sono stati accolti in una struttura protetta.
0: Dossier migranti al centro del dibattito politico in attesa della decisione del governo su Schengen con la Spagna. La maggioranza resta su una linea di cautela, critica le opposizioni invece, mentre prosegue il dibattito anche sul caso La Vitola. Sentiamo Eva Giovannini.
14: L'affaire La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco, e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia, riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
15: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
14: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani, a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
16: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie, tra caro carburante e caro energia, pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
14: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
0: 14 grandi aziende siderurgiche italiane hanno presentato una manifestazione di interesse formale per gli stabilimenti del gruppo Ex Ilva. Sentiamo i dettagli con Domenico Di Cesare.
1: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'Ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico, a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
0: E sono in miglioramento le condizioni di El Trepi, il giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva dopo essere quasi annegato in piscina domenica scorsa. Sentiamo Carlo Manca.
4: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepin non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. Incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. Due le ipotesi al vaglio: Trepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
0: Lutto nel mondo dell'ippica: è morto lo stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni. Sentiamo Stefano Rizzato.
17: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio. Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i tre successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni. Ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
0: E ora, come di consueto, vi proponiamo il nostro faccia a faccia. Questa volta Stefano Corradino intervista Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra del Parco Verde di Caivano. Alle 6 una nuova edizione del telegiornale. Da parte mia una buona giornata.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico.
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato quasi dieci anni in ospedale. Lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica. Sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi, e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione, che è stata veramente una grazia di Dio, perché lavorare con gli ammalati è veramente una grazia di Dio, è una cattedra continua, una lezione continua per imparare ad essere uomini. Io penso che impariamo tante cose nella vita, ma poche volte ci soffermiamo sull'importanza di imparare ad essere uomini. Ecco, l'ospedale mi ha aiutato in questo. E un giorno capita per tutti quanti che arriva un incontro che ti cambia la vita. Un giorno io andavo a Napoli con la mia Renault 5 e ho incrociato un frate francescano scalzo che chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato. E ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto, ma chi sei, ma come ti chiami? Dice, mi chiamo Riccardo. E di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Se è così, ci siamo detti qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile, perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra, e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60, che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare e quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare, e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico, quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
0: C'è un filo conduttore, quindi, tra in qualche modo la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente?
1: Ma certamente, guarda, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo, dal punto di vista economico, giusto? Allora, diciamo, queste le classi, la classe operaia, i disoccupati, i poveri, oppure quella parte del mondo che è rimasta indietro, eccetera, eccetera. Io penso che quando il Signore Gesù incontrava la gente, gli importava poco, tant'è vero che qualche volta è andato a mangiare a casa dei peccatori, a casa di un ricco, e qualcuno si è scandalizzato. Invece no, perché davanti a te c'è la persona, e qualsiasi persona, anche la persona più ricca di questo mondo, può essere povera perché ha bisogno di affetto, di amicizia, di comprensione, certamente avrà bisogno di perdono.
0: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
1: Nel giro di pochi anni Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14, e però io un po' mi arrabbiavo, perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua, dico, ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa. E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto, non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
0: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso?
1: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. E un ritardo di 40 anni si fa sentire. E adesso se qualcuno ha bisogno di un po' di droga deve andare altrove, perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
0: Le minacce a lei, il proiettile, in che circostanza sono arrivate?
1: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete. E un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco, si chiama Vittorio, purtroppo la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine, credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Ed lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati, Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano un involucro, qualcosa avvolto in un foglio di giornale. A me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto, perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto, e questa poi fa parte anche del processo che sarà celebrato, e sono stato mandato, mi hanno mandato. Ecco, adesso quindi la magistratura dovrà capire chi lo ha mandato e perché lo ha mandato.
0: E secondo lei chi è stato?
1: Si sa, insomma, i nomi non è che mi interessano troppo, insomma, se non è stato uno sarà stato l'altro. E il male non vuol morire. Quando io dico loro, dico la camorra, insomma, in un modo generico, loro avrebbero voluto, piegare la Chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta, ci vuole il lavoro, perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano, la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto, tanti omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona e arrivavano torme di bambini che stavano là, mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, per così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
0: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11 e 13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa realtà?
1: Per la verità, il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna. Fortuna Loffredo, chicca, aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni, e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
0: La scuola, la famiglia.
1: La scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. Prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni, li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buonanima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
0: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema, dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti anche alla Spezia, anche la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse non sono una soluzione.
1: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte, e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi, se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così, perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello, e se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no, e poi lo riprenderà all'uscita della scuola. Allora abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, e già che è una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
0: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario, delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella ad esempio dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di Gaza. Che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
1: Io sono un credente, sono un cristiano, dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando si ammazzavano con le clave. E poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade, quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa, e hanno cominciato così. Quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. È il cuore dell'uomo che è un cuore marcio, che è malato, è l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile, no? Dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
0: La sua speranza per il futuro?
1: Che chi ci sta ascoltando possa credere che questo trapianto del cuore è possibile. La mia speranza a livello mondiale è che la pace possa tornare, perché nessuno di noi ha il diritto di terrorizzare, mutilare, scempiare, uccidere un bambino in qualsiasi parte del mondo. Ci stiamo assumendo delle responsabilità incredibili. Per chi crede come me, un giorno ne dovremo dare conto, ma anche per chi non crede, uscire dalla storia sapendo di aver fatto tanto male è veramente qualcosa che pesa già sulla coscienza oggi, e la mia speranza è che la pace possa tornare nel mondo, ma anche in tante famiglie che ne hanno tanto bisogno.

0: Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio americano. Teheran, correggeremo le sue illusioni, nessun colloquio in corso programmato, due missili iraniani in mare a largo degli Emirati. Missili russi sulla regione di Kharkiv, 10 vittime, droni di Kiev su Mosca. L'ex ministro alla difesa ucraino Fyodorov chiede elezioni subito, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca. Tania Terrin strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex, poi suicidatosi, polemiche dopo gli allarmi inascoltati. A Colleferro un'altra donna uccisa dal marito che ha confessato. Ex Silva, Federacciaie e 14 imprese associate presentano un'offerta per gli stabilimenti ma non per l'area a caldo di Taranto, fermata dalla Corte d'Appello di Milano per emissioni nocive. Il cacciatore del Cagliari, 3P, esce dal coma, nessun deficit neurologico dopo il malore in piscina. È stubato ma ancora in terapia intensiva, continua a migliorare. È morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, aveva 31 anni, in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia dell'ippica mondiale. Buongiorno da Rai News 24. Il conflitto Stati Uniti-Iran si assottigliano negli ultimi giorni, i passaggi delle navi nello stretto di Hormuz, che sia Washington che Teheran continuano a rivendicare. Il presidente Donald Trump posta su Truth un'immagine eloquente. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Non ci sono colloqui in corso, in calendario con la Repubblica Islamica dell'Iran. Così Donald Trump a mezzo social smentisce le dichiarazioni di suo genero e inviato speciale per il Medio Oriente, Jared Kushner, che poche ore prima aveva parlato di dialogo con gli iraniani mai così robusto. Trump aggiunge che il blocco navale americano continua mentre lo stretto è aperto e operativo, affermazione contraddetta dai fatti, visto che in questi giorni si sono registrati i minimi storici in termini di transiti in quel vitale corridoio marino, dove prima della guerra passava il 20% del gas e del petrolio mondiali. 130-140 navi al giorno contro le 6 registrate il 17 agosto, le 3 il 16 e le 2 navi passate il 15 di agosto. Trump non si limita a queste affermazioni, sempre sui social pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera USA e la scritta Nuovo territorio americano, dando seguito almeno virtualmente alle affermazioni di venerdì scorso quando aveva detto dichiareremo lo stretto come parte degli Stati Uniti. Le elezioni di medio termine si avvicinano, i prezzi del carburante alle stelle alimentano l'opposizione degli americani alla guerra. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'Associated Press, Trump avrebbe minacciato di bombardare l'Oman perché contrariato dalle trattative in corso tra l'alleato americano nel Golfo e l'Iran per la gestione dei transiti nello stretto.
0: E lo stesso Trump ha annunciato sui social network la sospensione per 3 giorni dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada che avrebbero dovuto entrare in vigore proprio oggi. Abbiamo raggiunto un accordo, scrive Trump su Truth, riferendosi all'oleodotto Keystone, fatto naufragare da Joe Biden, aggiungendo ora potrebbe risorgere dalla tomba. Il primo ministro canadese Carney dice che molto lavoro resta ancora da fare nei negoziati con gli Stati Uniti. L'Iran intanto respinge le affermazioni di Trump sul controllo americano sullo stretto di Hormuz. Correggeremo i suoi deliri, dice il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Il Ministero degli Esteri iraniano poi smentisce le accuse degli Emirati Arabi su missili caduti in mare. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: La fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di una immagine dello stretto di Hormuz con la didascalia Nuovo territorio statunitense. Il vice ministro degli esteri iraniano con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno i patti. Intanto scattano le difese aeree negli Emirati Arabi per una minaccia missilistica dall'Iran. Udite esplosioni a Dubai e sui cellulari degli emiratini, compare l'allarme di attacchi imminenti e l'avviso a cercare riparo e attendere istruzioni. missili neutralizzati e allarme rientrato, ma la tensione resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici non si fermano e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: Ancora in Medio Oriente, Hamas accusa il primo ministro israeliano Netanyahu di cercare l'escalation nella striscia dopo un attacco israeliano a Gaza City ieri, nel quale sono morti 7 palestinesi, uno era un bambino. Per l'esercito israeliano obiettivo erano i miliziani di Hamas. Israele continuerà ad agire con la forza per proteggere i nostri soldati e garantire la tranquillità negli insediamenti meridionali, le parole del ministro della difesa Katz. Per la stampa israeliana, proprio gli attacchi israeliani sono stati la maggior divergenza di opinioni nell'incontro di lunedì tra Netanyahu e l'inviato americano Kushner. E ieri sera Israele ha rivendicato i raid aerei notturni su un aeroporto militare siriano dove, sostiene, la Turchia stava pianificando di schierare sue truppe. In Cisgiordania intanto prosegue l'assedio dei coloni alle abitazioni palestinesi di Kusra, dove è tornato l'UE Ridi, cittadino con doppio passaporto, anche americano, la corrispondente Maria Gianniti.
3: L'arrivo nella grande casa di Kusra quando ormai è il tramonto. I militari fanno passare l'auto con a bordo Luai Ridi. Subito l'abbraccio con la sua famiglia. Tiene stretta a sé Luai la bandiera americana. Non vuole aspettare neanche un minuto per issarla sulla sua casa. Spera che questa li possa proteggere. Li vedete, sono ancora lì. Punto a una torcia sui coloni, accucciati tra i cespugli. La notte però passa tranquilla. Dopo tanta attesa, sente di potersi godere la sua casa. È veramente un sogno essere tornato qui, aver dormito nella mia casa dopo tutto quello che ho visto in questi giorni. Ero arrivato al punto di temere di averla persa, di non poter più tornare indietro. Ma subito dopo, uscito di casa, l'incontro ravvicinato con uno dei giovani delle colline. Il colono viene da un caravan piazzato poco distante, nessun militare lo allontana.
4: Sono ormai passati 10 giorni, 3 famiglie vivono assediate, ormai tutta la zona di quelle case è diventata zona militare.
3: Sulla collina, da cui si segue il tutto, arriva il rappresentante dei Paesi Bassi a Ramallah, Michel Reintnar. È la prima visita di un rappresentante internazionale. Dopo qualche ora, Luai risponde a una nostra chiamata. Per uscire da questa situazione è molto semplice. I militari israeliani devono arrestare e rimuovere i coloni, metterci in sicurezza. I coloni sono in un caravan dietro casa e ancora nessuno li ha mandati via.
0: La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, più di 1000 gli attacchi portati dai russi sull'area di Zaporizhia in 24 ore, 2 i morti. Zelensky ha nominato Khmara, ex alto ufficiale dell'intelligence, alla difesa, ma l'ex ministro Fedorov chiede elezioni presidenziali. L'inviato Daniele Lorenzetti.
5: I numeri di una strage, 10 morti, 20 feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, 2 missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano, migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro.
0: Faduma, la giovane migrante somala che la Germania intenderebbe espellere in Italia in base al regolamento di Dublino, è ora accolta in una chiesa evangelica di Norimberga. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
6: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Fatuma in Italia. Abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Fatuma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
0: Sale a 22 il numero di migranti morti. I corpi sono stati recuperati dalle acque del Mediterraneo centrale, 7 quelli recuperati da una nave di emergency in viaggio verso Bari. Aumentano gli sbarchi in Sardegna. Come sentivamo, anche la Svizzera si prepara a espellere i dublinanti. Angela Caponnetto.
7: Alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri.
8: 7 salme e 50 sopravvissuti sono in navigazione verso Bari su una nave umanitaria. I morti per asfissia navigheranno ancora insieme ai vivi per giorni sulla life support di emergency prima di arrivare nel porto pugliese. Sono stati recuperati tra la Libia e Lampedusa, una delle rotte più mortali al mondo nonostante gli sbarchi quest'anno si siano dimezzati. Gli ultimi 22 cadaveri sono stati recuperati tra venerdì e lunedì scorsi, 4 vicino Lampedusa, gli altri nel Mediterraneo centrale, 3 recuperati dal veliero Nadir della ONG Rescue Ship, 11 dalla nostra guardia costiera. Anche se con numeri ridotti, si parte ancora e si continua a sbarcare. 55 sono diretti a Ortona sulla nave Ocean Viking di SOS Mediterranee. A Ravenna 73 medio orientali e subsahariani sono scesi dalla Humanity One. Oltre 300 gli sbarchi in 3 giorni a Lampedusa, mentre crescono del 150% gli sbarchi in Sardegna dall'Algeria, facendo diventare l'isola una seconda Lampedusa. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera da fine agosto è determinata a riprendere i trasferimenti dei richiedenti asilo arrivati dall'Italia. Dopo quasi 4 anni di blocco, in virtù del nuovo patto per le migrazioni, l'Italia dovrebbe riprendere oltre 650 migranti dei quasi 4.000 arrivati in Svizzera dal 2022.
0: Dossier migranti che resta al centro del confronto politico in attesa della decisione del governo sull'applicazione della sospensione di Schengen verso la Spagna. La maggioranza resta su una linea di cautela, critiche le opposizioni. Prosegue il dibattito anche sul caso La Vitola Ranucci. Eva Giovannini.
9: L'affaire La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia e riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
10: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
9: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
11: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
9: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
0: E sulla vicenda Lavitola, l'attentato a Ranucci era una scelta solo mia, sono pentito per i guai provocati ad un fratello, e quanto fa sapere dal carcere di Rebibbia lo stesso Lavitola tramite un suo avvocato, sarà di nuovo ascoltato la prossima settimana dai giudici romani. Anche i quattro presunti esecutori materiali chiedono di essere interrogati dai magistrati. Sabrina Carreras.
12: Saranno giorni chiave quelli della prossima settimana sul fronte giudiziario per il caso dell'attentato al conduttore di Rai 3, Siegfried Ranucci. Anzitutto, il Tribunale del Riesame

0: Potrebbero poi parlare per la prima volta i quattro presunti esecutori materiali. I loro difensori hanno chiesto ai magistrati di interrogarli perché potrebbero chiarire quale mandato avessero ricevuto da Tavares, tuttora latitante in Africa, e se l'ordine fosse davvero, come sostiene la Vitola, quello di compiere un'azione dimostrativa, sparando qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del giornalista e non di utilizzare un'autobomba.
1: Federacciai e 14 grandi aziende siderurgiche italiane hanno presentato la manifestazione di interesse formale per gli stabilimenti del gruppo ex Ilva. Domenico Di Cesare.
2: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico, a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
1: Un uomo di 60 anni ha perso la vita, è precipitato da una decina di metri dal tetto di un capannone nell'area di Deruta, in provincia di Perugia. La vittima, un imprenditore, lavorava alla copertura in plexiglass di una struttura. Improvvisamente questa copertura ha ceduto, provocando la caduta. Un altro femminicidio, questa volta a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di origine polacca è stata uccisa a casa sua, è stato fermato il marito che l'avrebbe assassinata davanti ad uno dei figli, Renata Petillo.
3: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Gioanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. «Sono stato io», ha detto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e per comprendere cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione. I 5 figli della coppia, di cui 4 adolescenti, il più piccolo a 9 anni e la più grande 20, sono stati accolti in una struttura protetta.
1: Emergono intanto altri particolari nell'inchiesta sul femminicidio di Tania Terrin, avvenuto a Ferragosto per mano dell'ex compagno che si è tolto poi la vita. L'uomo era stato già denunciato da altre 3 donne, querele che poi in parte erano state ritirate, la prima nel 2002. Sentiamo Alessia Piovesan.
4: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato, la prima nel 2002 quando era poco più che maggiorenne, la seconda nel 2010, la terza nel 2021. Tania lo aveva fatto il 22 aprile scorso. Ai carabinieri aveva raccontato che qualche giorno prima Keber l'aveva presa per il collo alle spalle facendole perdere i sensi. Poi l'aveva portata in ospedale, 2 giorni di prognosi. Non era la prima volta che l'aggrediva. Nel dicembre del 2025 l'aveva presa a schiaffi fino a provocarle una contusione occipitale. 5 giorni di prognosi in quel caso e lei lo aveva lasciato. Questa volta l'ha uccisa nel suo appartamento a Campo Nogara prima di impiccarsi a dolo. Sarà l'autopsia a stabilire se sia morta per strangolamento. Violento, Keber abusava di alcol. 4 anni fa era stato in un centro di salute mentale e si era presentato solo poche sedute. Non aveva mai fatto terapia né preso medicine. Ad aprile, dopo la denuncia, per proteggere Tania era scattato il codice rosso, procedura di vigilanza dinamica. I militari avevano convocato in caserma 2 volte

0: telefonate la madre e una il padre. C'era un procedimento in corso in procura. La loro era una relazione cosiddetta tossica-abusante, secondo gli inquirenti. La donna aveva anche accettato di incontrare Keber in alcune occasioni quando lui le diceva che stava male senza di lei. Ora lo scontro è politico. Ci si chiede perché non siano state applicate le misure del braccialetto elettronico, dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più. Resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigo Novo, suo paese d'origine. Lo stesso di Giulia Cecchettin.
1: Migliorano le condizioni di Trepi, l'attaccante del Cagliari, che è ricoverato ancora in terapia intensiva dopo l'incidente in piscina avvenuto domenica scorsa. Carlo Manca.
2: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepi non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. L'incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. Due le ipotesi al vaglio: Trepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
1: Il furto dei capolavori di Antonello da Messina per la procura, dietro potrebbe esserci anche la mafia. Si valuta un'azione disciplinare verso i quattro custodi del museo che erano al lavoro durante il colpo. Maurizio Di Lucchio.
3: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
4: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
3: In ferie forzate i quattro custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo.
1: Fra 4 ore alle 10:30 nella chiesa di Piazza del Popolo a Roma i funerali di Fulvio Lucisano. Aveva 98 anni, è morto lo storico produttore cinematografico, ha rappresentato un modo di fare cinema fondato su passione, intuito e coraggio. Il ricordo del ministro della cultura Giuli, Paola Marinozzi.
5: 70 anni di storia e di fiducia nel cinema italiano. Questo rappresenta Fulvio Lucisano, geniale imprenditore, capace di riconoscere e sostenere talenti destinati a lasciare per sempre un segno.
6: Hai mai fatto l'amore lungo? Sì.
5: Massimo Troisi, tra le sue scommesse più importanti, un giovane conosciuto in teatro, capace di far ridere il pubblico anche se non capiva bene il suo napoletano. Credette nel suo progetto, produsse il primo film, Ricomincio da tre. Un'altra scommessa vincente, la giovane Francesca Archibugi con Il grande cocomero, film che ha ottenuto importanti riconoscimenti. L'imponente carriera di Lucisano, che conta oltre 600 film tra prodotti e distribuiti, è nata negli anni 40 con i documentari per l'Istituto Luce, Poi il passaggio al lungometraggio, fondando nel 1958 l'Italian International Film, tra le più longeve e importanti case di produzione del cinema italiano. Oltre 130 i film prodotti attraversando generi e generazioni, dal cinema d'autore alla commedia popolare, senza paura di confrontarsi con il gusto del pubblico, con i cambiamenti del tempo, con le nuove generazioni. Esemplare il grande successo di Notte prima degli esami di Fausto Brizzi.
7: E dai, poveraccio, lo stanno pure per bocciare, il suo ultimo desiderio.
5: Lucisano è stato anche tra i primi a diversificare la produzione, spaziando dal cinema alle fiction per la TV, come Mina Settembre, una delle sue creature. Il grande produttore, premiato con il David Speciale alla carriera nel 2009, lascia in eredità il coraggio di saper scommettere, avere visione e assumersi il rischio di credere nel talento.
1: Non c'è più Varenne, il cavallo più famoso di tutti i tempi, probabilmente aveva 31 anni. Stefano Rizzato.
8: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio.
9: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui, il traguardo, il Pisti Varenne, splendido del Grand Prix d'America!
8: Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'America sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i tre successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana, in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone, con oltre 2500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni. Ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.

0: Al nord qualche temporale sulle Alpi nelle ore più calde e qualche fenomeno già dal mattino sulla Liguria alla parte più centrale, in un contesto prevalentemente asciutto. Come ci saranno poche nubi anche sulle regioni centrali, sarà possibile qualche debole piovasco sulle vette dell'Appennino. Anche sulle regioni meridionali sarà una bella giornata, soleggiata, con possibilità di locali rovesci nelle ore pomeridiane sulle vette più alte dell'Appennino meridionale. Sulle due isole maggiori, invece, splendere il sole, non ci saranno nubi consistenti e la ventilazione sarà per lo più settentrionale, con mari che andranno da mossi a molto mossi. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento al nord.
1: Sei e 30, buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran verte ancora soprattutto sul controllo dello stretto di Hormuz. Alla scadenza del memorandum d'intesa, Donald Trump pubblica una mappa nella quale dichiara Hormuz nuovo territorio americano, un'illusione che andrà corretta, la replica di Teheran. Lo stesso Donald Trump intanto ha annunciato la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni del Canada, dovevano essere effettivi da oggi. Trump garantisce che entrambi i paesi hanno raggiunto un accordo che sarà formalizzato presto. Migranti, dopo la Germania anche la Svizzera prova a espellere in Italia i cosiddetti dublinanti, 4 anni di blocco. Ora Berna annuncia la ripresa dei trasferimenti verso il nostro paese dei richiedenti asilo che erano arrivati in Europa proprio in Italia. Addio alla leggenda dell'Ippica, Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, è morto a 31 anni dopo. Il ritiro ha generato più di 2.000 figli, il Palio di Siena, poi con i rinvii e infine la gara che si è aggiudicata la contrada del Nicchio sul cavallo Anda e Bola. Veniamo alla guerra europea tra Russia e Ucraina, droni ucraini che intensificano gli affondo in territorio russo, colpite spesso le località in territorio russo, in particolare gli stabilimenti di logistica, aumenta la preoccupazione anche della popolazione civile. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
2: Notte dopo notte gli attacchi si intensificano e ormai, oltre alle raffinerie, da circa un mese nel mirino delle forze di Kiev ci sono anche i magazzini di Wildberries, che è l'equivalente per la Russia di Amazon. Questo perché gli ucraini sostengono che trasporti anche materiale bellico, ma c'è anche la volontà di aumentare la pressione sulla popolazione russa per cercare di far crescere il malcontento nei confronti dell'intervento in Ucraina, e aumentano anche gli attacchi contro la capitale. Ormai ogni mattina ci svegliamo con gli scarni bollettini dell'autorità che ci informano che più di 600 droni sono stati lanciati contro Mosca, e così siamo andati in centro a sentire che aria tira e sentiamo che cosa ci hanno detto le persone che hanno accettato di parlare con una troupe di un paese straniero. Siamo russi, siamo pazienti, sopravviviamo in ogni situazione, dice quest'uomo. Poi incontriamo una famiglia di turisti, vengono da Belgorod, città russa al confine, bersagliata molto duramente. Ci dicono che a Mosca invece hanno trovato una bella atmosfera e si sentono molto più sicuri. Nikolai è un insegnante di arti marziali, all'inizio scherza, ma quando gli chiediamo dei droni su Mosca si fa serio. Seguo le notizie, è un incubo, ma l'importante è essere pronti, e se la situazione peggiorerà, andremo tutti al fronte. Ci chiedete dei droni? Pensavo che mi aveste fermato per un'intervista sulla famiglia. Allora vi risponderò così. Ci dispiace che gli europei si siano schierati con i nostri nemici, ma il nostro Stato fa di tutto per proteggere i suoi cittadini. Tra i russi prevale il fatalismo, ma c'è molta preoccupazione, il futuro è incerto e in tanti non si fermano, non hanno voglia di parlare.
1: Stallo sul piano di pace americano per Gaza. Netanyahu rifiuta di ritirare le truppe dalla striscia se prima Hamas non disarma. Immagini satellitari mostrano come Israele abbia esteso di fatto il controllo sulla striscia. Sentiamo Katia Cerratti.
3: L'incontro al Cairo tra l'inviato statunitense Jared Kushner e il leader politico di Hamas e poi a Gerusalemme con il premier Netanyahu lascia aperte due questioni decisive, il disarmo di Hamas e il ritiro israeliano dalla striscia. Il nodo è quello dei tempi. Secondo il piano USA, in 15 punti, dovrebbero essere contemporanei. Il premier israeliano ha ora formalmente respinto il piano. Prima Hamas disarma, poi ci ritiriamo. Il confine della presenza israeliana a Gaza è indicato, secondo il piano, dalla linea gialla, entro la quale l'IDF dovrà ritirarsi progressivamente. Il fatto è, in base alle notizie e alle immagini satellitari, che ciò non è avvenuto. Anzi, la linea si è spostata verso ovest, rafforzata da una barriera di terra lunga oltre 23 chilometri, con torrette e sensori. La presenza israeliana ora arriva alla linea arancione, in un'espansione silenziosa, con ulteriori 40 avamposti fortificati, di cui 8 costruiti dopo la tregua e strategicamente dislocati. Chiunque si avvicina è considerato una minaccia e un obiettivo legittimo. Secondo l'ONU, durante la tregua, oltre 700 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano. 269 sono morti vicino alla linea gialla, tra cui più di 100 bambini. Nel marzo scorso l'ONU ha riferito che alcune sue strutture si erano ritrovate nella parte sbagliata perché la linea arancione si era spostata in avanti. Con la linea gialla Israele controllava circa il 53% della striscia. Ora, invece di ritirarsi, come previsto dai piani, arriva al 65%. Gli sfollati Gazawi, circa 2 milioni, sono ormai confinati in ciò che resta dell'enclave.
1: Le sofferenze della popolazione a Cuba, dove mancano carburanti, generi di prima necessità, pesano le sanzioni degli Stati Uniti che paralizzano l'economia, le sovvenzioni statali non bastano per fare la spesa, bisogna fare ore di coda. Il racconto dell'inviata a Guantanamo, Veronica Fernandez.
4: Consumano il tempo davanti alla banca, completano la notte, guardano una serie per tenersi svegli. Sono qui dall'alba, da ore. All'apertura, se ci sarà denaro contante, vogliono essere i primi per prenderlo. La promessa dei bancomat è subito tradita.
5: Si è utilizzata una via di che la persona si annota.
4: Mi farò mettere nella lista per domani, ci dice Yamael, che non è riuscita a prelevare niente. Ci danno quello che hanno, 1.000, 5.000, 10.000, dipende.
5: 5.000, 10.000.
6: Quando hai effettivo, quando hai...
4: Quando c'è denaro, ed è un miracolo quando c'è denaro, ti danno al massimo 1.000 pesos. E cosa ci faccio con 1.000 pesos? Niente. È impregnata di frustrazione Madeleine. Un sacco di riso costa 700 pesos e nemmeno oggi ci sono soldi.
6: Io sono rivoluzionaria.
4: Io credo nella rivoluzione, conclude. Sono con il mio paese fino alla morte, ma bisogna dire le cose come stanno. A Guantanamo stanno così. Per ogni fila ci sono una banca e una speranza. Chi ha soldi comprerà cibo per un giorno perché senza corrente i frigoriferi restano spenti. Poi tornerà domani. È una delle mutilazioni piccole dell'enorme blocco all'ingresso di carburante che gli Stati Uniti impongono da 8 mesi a un'isola che in 60 anni di embargo si è abituata al tempo lungo della resistenza. E anche un taglio di capelli, che per sicurezza si paga in anticipo, si fa rito collettivo, sala d'attesa, per necessità, della banca nel portone accanto.
1: La California ha dato il via alla causa di 29 stati contro Meta. Il tema è quello della sicurezza dei minori, della loro dipendenza dai social network. L'inviato Nico Piro.
7: I'm here today because my daughter should still be alive.
8: Sono qui perché mia figlia dovrebbe essere ancora viva. Aveva 18 anni, una ragazza del Colorado rurale, amava la sua famiglia, Dio, i cavalli e qualsiasi creatura a quattro zampe fosse capace di trascinare nella nostra fattoria. All'esterno della Corte federale di Oakland parla Lori, mamma di Annelise, suicidatasi dopo essere finita nella trappola dei social media. Con lei genitori e parenti a raccontare tanti casi analoghi. All'interno un rappresentante della California accusa Meta, l'azienda che possiede Facebook, WhatsApp e Instagram. Il suo modello di business, dice, si basa sul prendere all'amo gli utenti, tenerceli il più a lungo possibile, estrarre i loro dati e nascondere tutto. Un'accusa che diventa ancora più dura quando si tratta di utenti giovanissimi. Ad intentare la causa sono stati 29 stati dell'Unione che chiedono miliardi di dollari di risarcimenti e cambiamenti a tutela di minori e privacy. Meta replica che si tratta di accuse limitate e senza prove, ma stando al calo del 5% in borsa, la linea di difesa dell'azienda non sta convincendo gli investitori e i mercati. Tra 6 settimane sapremo se convincerà la giuria.
1: Una sentenza questa negli Stati Uniti che potrebbe condizionare il futuro di Meta anche da noi in Europa. È sufficiente vietare i social ai più giovani? È un tema che abbiamo affrontato con il professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro.
9: Il mondo digitale è un diritto per i bambini, questo l'ha detto la Corte Costituzionale francese. Dall'altra parte però ci sono dei rischi che vanno assolutamente considerati e occorrono delle regole che soprattutto devono coinvolgere le piattaforme, come il processo che viene svolto oggi negli Stati Uniti va in questa direzione. Cioè le aziende devono sapere che non possono superare delle barriere che devono essere sicuramente mantenute per tutelare i bambini e dai rischi che la rete propone. L'Europa ha fatto delle regole come il Digital Service Act che rappresentano strumenti importanti di prevenzione e che le aziende devono rispettare. In America questo non è successo, si interviene quindi sul dopo, quindi con delle cause intentate dai vari stati americani. Io ritengo che occorre andare al di là del divieto, il divieto è uno strumento, però occorre andare a cercare di costruire un sistema digitale in cui i ragazzi possano costruire il loro futuro con consapevolezza, responsabilità, accompagnati dai genitori. Però le grandi aziende utilizzano purtroppo degli algoritmi che sono molte volte manipolatori della scelta che i ragazzi fanno, raccolgono i loro dati e questi dati vengono utilizzati per trasformarli da soggetti a oggetti consumatori, quindi occorre assolutamente che le regole vengano fatte rispettare e che le aziende siano attente ai loro clienti, anche se bambini e adolescenti.
1: Parlavamo del conflitto tra Stati Uniti e Iran e del blocco dello stretto di Hormuz, attraverso il quale passava un quinto prima del conflitto delle forniture di gas e petrolio, aumenti che annullano il taglio delle accise sui prezzi dei carburanti, in particolare il diesel in autostrada è tornato ai livelli di inizio mese e emergono dettagli sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. Fondi chiesti dall'Italia potrebbero essere utilizzati per pompe di calore, rinnovabili, centrali nucleari. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
10: Non si ferma la corsa del prezzo del petrolio e di conseguenza quella dei carburanti. Il diesel, secondo i dati del Ministero delle Imprese, in autostrada è tornato a 2,173 euro al litro, il prezzo cioè del 4 agosto. Significa che in 2 settimane la crescita si è mangiata al taglio delle imposte sul gasolio di 17 centesimi, che sarà in vigore fino al 25 agosto. Più economica la benzina, che però in autostrada in media costa 2,073 euro, di poco migliore la situazione sulle strade urbane ed extraurbane, con i prezzi rispettivamente di 2,099 e 1,994. Con la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, la situazione nel breve periodo difficilmente potrà migliorare e a fine mese bisognerà vedere se il governo troverà le risorse per prorogare il taglio. Intanto la Commissione europea ha reso noto come si potranno spendere i 14 miliardi di flessibilità per l'energia, 7 quest'anno e 7 il prossimo. Già chiarito che non potranno essere utilizzati per il taglio delle accise, potrebbero essere invece usati per un bonus alle fasce più deboli, ma sarà possibile anche dare incentivi ai privati per chi installa pompe di calore al posto delle caldaie a gas tradizionali o per i sistemi di ricarica dell'auto elettrica. Sarà possibile anche finanziare ristrutturazioni di edifici e ci sarà spazio naturalmente al finanziamento di impianti per produrre energia rinnovabile e batterie per l'accumulo, ma anche, e questa è la novità, per la costruzione di impianti nucleari. Una parte di questi fondi potrebbe finanziare misure già approvate, liberandone quindi per la finanziaria del prossimo anno, che nelle intenzioni del governo serviranno per la riduzione delle tasse al ceto medio e altri interventi a sostegno del reddito.
1: Un altro incidente mortale sul lavoro a Deruta, nel Perugino, ha perso la vita un 60enne caduto dal tetto di un capannone. Andrea Rossini.
11: È precipitato nel vuoto da un'altezza di 10 metri dopo il cedimento di un pannello in plexiglass del lucernario. Aldo Biselli, imprenditore edile, è morto stamane nella zona industriale di Deruta, sua città d'origine. Aveva 60 anni. L'uomo era salito sul tetto dello stabilimento di un'azienda di ceramica per verificare una perdita d'acqua in vista di un suo successivo intervento di manutenzione. Era solo quando la lastra ha ceduto sotto il suo peso. I carabinieri della compagnia di Todi stanno ascoltando in queste ore gli operai dell'azienda che dal basso hanno assistito alla tragedia. Accertamenti sono in corso anche da parte di vigili del fuoco e ispettori dell'azienda sanitaria locale. La procura di Spoleto, competente per territorio, disporrà l'autopsia. L'ipotesi a carico di ignoti è omicidio colposo. Cotitolare di una ditta edile assieme a uno dei suoi fratelli, Aldo Biselli era molto conosciuto a Deruta anche per l'impegno nello sport, in particolare con la giovanile di calcio e nel volontariato con l'Avis. Lascia la moglie e due figli di 20 e 27 anni. La sua morte suscita profondo cordoglio nella comunità.
12: Con Aldo viene a mancare una persona capace di lasciare un segno, un esempio virtuoso di valori che porteremo sempre con noi.
11: D'intesa con la prefettura di Perugia, il sindaco sta valutando la proclamazione del lutto cittadino, anche per richiamare l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro.
1: Stavano costruendo un resort di lusso ma abusivo a Ischia, nascondendo la struttura con una copertura mimetica che confondeva i lavori con la macchia mediterranea. I carabinieri hanno denunciato 4 persone. Sentiamo Giovanni Messina.
13: A coprire gli abusi, una rete che si mimetizzava perfettamente con la macchia mediterranea circostante. A Barano, uno dei 6 comuni dell'isola di Ischia, stava per sorgere un resort di lusso a picco sul mare, ma i carabinieri sono intervenuti in tempo, mettendo fine alla devastazione di quel tratto di costa. 4 le persone denunciate per violazioni edilizie, paesaggistiche, danneggiamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. Le indagini accurate e scrupolose condotte dai militari dell'arma sono cominciate nel luglio scorso e hanno documentato un'aggressione sistematica all'ambiente. I responsabili non si sono limitati infatti a costruire. Nel corso dei lavori hanno sbancato circa 5 metri cubi di terreno per livellare l'area sotto una struttura di 32 metri quadrati. Intubato per 120 metri il sottosuolo, con condotte idriche abusive, è scavato collegamenti elettrici dentro una grotta naturale trasformata in deposito clandestino per un gruppo elettrogeno e un motore artigianale. L'area, quella di Capo Grosso Scarrupata, ricade in zona R4, ovvero a rischio idrogeologico molto elevato.
1: Femminicidio è la parola più consultata nel nostro paese dall'inizio dell'anno sul portale del Treccani. Sul podio anche Maranza e fake news. Francesco Musi.
14: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, ma soprattutto raccontano la società che viviamo. La top 10 stilata da Treccani.it sui neologismi più consultati dall'inizio del 2026 fotografa drammi, tendenze, fenomeni e mestieri dei nostri giorni. Al primo posto c'è femminicidio, scelto come parola dell'anno 2023 per la sua rilevanza socioculturale e purtroppo sempre più attuale nella sua drammaticità. Cronaca nella quale entra prepotentemente anche il termine maranza, che fino a 30 anni fa indicava semplicemente un abitante delle periferie urbane e oggi ha ampliato il suo significato con un'accezione sempre più negativa, indicando gruppi di giovani volgari, chiassosi e prepotenti. Al terzo posto fake news, notizie false spesso create ad arte come arma di propaganda che corrono veloci e incontrollate sulla rete. Legate al web e ai social anche gli altri inglesismi presenti tra i primi 10 più consultati su treccani.it e ormai entrati nella vulgata comune. Influencer, follower, selfie. Deriva dal greco mimema, imitazione, invece il termine meme, coniato dal biologo Dawkins per indicare un comportamento che si propaga all'interno di una cultura, come una foto o un video virale, appunto. E se le parole smart working e rider raccontano la trasformazione del mondo del lavoro, Overtourism, al quarto posto della top 10, fotografa un fenomeno che da positivo si è trasformato in negativo, il turismo sfrenato e senza regole che deturpa le città.
1: Nella regione dello Champagne è già tempo di vendemmia, effetto dei cambiamenti climatici, di un'estate torrida, fanno i conti produttori e lavoratori, una vendemmia da record che racconta quanto rapidamente stia cambiando il clima e il territorio. Zuhair Louassini.
15: Nelle vigne della Champagne è già tempo di vendemmia, ma quest'anno forbici e ceste sono arrivate con un anticipo mai visto. Le successive ondate di caldo hanno accelerato la maturazione dell'uva, costringendo molti produttori a cambiare programmi in pochi giorni. A Tur-sur-Marne, vicino a Epernay, c'è chi ha cominciato a raccogliere 5 giorni prima del previsto, richiamando in fretta lavoratori e stagionali ancora in vacanza.
16: È stato complicato perché molti erano in vacanza e non si aspettavano una vendemmia così presto. Anche io ho dovuto rientrare dalle vacanze molto prima per poter partecipare alla vendemmia.
15: In tutta la Champagne le date ufficiali della vendemmia vanno quest'anno dall'8 al 22 agosto. In alcune parcelle dell'Aube si è cominciato addirittura il 6, un record per una regione dove tempi e maturazione dell'uva sono decisivi per la qualità del vino.
17: Oggi non si coltiva più la vite come ho imparato a fare io 50 anni fa, questo è chiaro. Ma fa parte dell'evoluzione, della ricerca agronomica e delle tecniche, e anche dell'evoluzione del clima, che in questo momento è molto, molto rapida.
15: E con il caldo cambia anche l'organizzazione del lavoro. Si comincia presto al mattino, cercando di evitare le ore con le temperature più alte, ma il problema è anche trovare personale e alloggi in piena stagione turistica.
16: La vendemmia è iniziata con una decina di giorni d'anticipo rispetto all'anno scorso. Un fatto storico. In Champagne non avevamo mai visto nulla del genere. Probabilmente accadrà ancora nei prossimi anni, ma questa volta ci ha davvero sorpresi.
15: Una corsa contro il tempo dunque, perché l'uva non aspetta. Quando raggiunge la maturazione giusta deve essere raccolta. E così anche qui, tra filari che da secoli scandiscono le stagioni di uno dei vini più celebri al mondo, il calendario sta cambiando e la vendemmia di agosto, un tempo eccezione, rischia di diventare sempre meno eccezionale.
1: La lenticchia d'acqua, a causa dell'aumento delle temperature, era praticamente scomparsa. Ora, grazie a un progetto scientifico, invece c'è di nuovo nel Delta del Po. Fatto significativo perché questa pianta è una spia della tenuta dell'ecosistema. Samuele Amadori.
18: Si chiama Spirodella polirizza ed è una pianta di palude che era del tutto sparita dalla zona di Punta Alberete. Il nome comune è lenticchia d'acqua maggiore ed è al centro di un progetto di reintroduzione che coinvolge il comune di Ravenna, Bonifica Renana e Parco del Delta.
19: Proteggere e far rinascere l'habitat 3150. Che cosa vuol dire? È la palude di acqua dolce ricca di idrofite. Quello è l'obiettivo principale dell'AIFA.
18: La lenticchia d'acqua è fondamentale per rinaturalizzare un ambiente che nei primi anni 2000 aveva vissuto una crisi profonda legata a una molteplicità di fattori, tra cui il cambiamento climatico.
19: Ha portato alla scomparsa di tutte le idrofite di questa zona importantissima, che è una foresta allagata di paludi e bosco.
18: Ma perché è così importante avere le idrofite negli ambienti palustri?
19: Ombreggiare l'acqua nei periodi caldi, renderla più fresca, a temperatura più bassa, ossigenarla e consentire a tutte le altre specie acquatiche di viverci sotto.
18: La spirodella che vediamo a Punta Alberete è nata in un vivaio di argenta, anche questo creato sotto la bandiera LIFE per riqualificare le aree umide. Il progetto Life Fresh di ampio respiro ha l'obiettivo di reintrodurre e salvaguardare molte specie vegetali e animali, ma senza le idrofite sarebbe tutto molto complicato.
1: A quasi 10 anni dal terremoto a Norcia, la ricostruzione va avanti. dopo la restituzione della Basilica di San Benedetto, destinato a concludersi anche il cantiere del Palazzo Comunale, quello della Chiesa di Santa Maria Argentea e al Museo della Castellina, dove andiamo con lo storico dell'arte, Costantino Dorazio.
20: Tra i primi beni culturali restituiti alla comunità di Norcia dopo il terremoto del 2016 c'è la Basilica di San Benedetto, ma intorno a questa struttura ci sono ancora diversi cantieri aperti che si stanno occupando della tutela e della restituzione di altri luoghi straordinari. I rumori dei cantieri suonano ancora nel centro storico di Norcia, ma sono il segnale di un'attività che non si ferma e che vede tra i protagonisti il Palazzo Comunale, con la sua facciata ottocentesca, che però è addossata all'antica torre campanaria che per secoli e da secoli ritma la vita dei Nursini. L'intervento antisismico del Palazzo Comunale parte dai suoi sotterranei, dove le fondamenta sono state isolate con delle strutture che permettono di assorbire le oscillazioni di eventuali altre scosse. E poi i saloni, che sono finalmente in una fase di ridipintura e di ridecorazione per far tornare questo, che è il luogo per eccellenza della comunità cittadina, a funzionare come centro di tutta la città, di fronte al quale si apre il cantiere della Castellina. La posa della prima pietra della Castellina risale al 1554, quando l'architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, viene incaricato da Papa Giulio III della costruzione di una fortezza che avrebbe permesso ai prefetti pontifici qui, in questo luogo, di controllare il territorio e soprattutto di sedare le sommosse di una comunità piuttosto riottosa. L'intervento venne coordinato dal Della Cornia, nipote del pontefice, che seguì con l'architetto la realizzazione di una struttura fortificata eccezionale che, grazie ai quattro baluardi che ne proteggono gli angoli, ha avuto un ruolo non soltanto dal punto di vista militare estremamente importante, ma anche determinato il fatto che si sia conservata perfettamente a seguito dei terremoti che hanno colpito Norcia nel corso dei secoli, incluso l'ultimo, durante il quale il campanile addossato alla Castellina è crollato e ha intercettato la tettoia del portico che ancora oggi protegge la loggia superiore. All'interno il cantiere sta risistemando le sale dove torneranno ad essere esposte le opere del Museo Civico Diocesano della Castellina. Nel realizzare l'imponente struttura della Castellina, il Vignola ingloba un edificio già esistente, del quale all'interno delle sale a volte affiorano alcuni affreschi, dame all'interno di giardini o iscrizioni con date o ancora, ma questo risalirebbe all'epoca del Vignola, una vera e propria piccola cappella in cui sono stati raffigurati San Benedetto e Santa Scolastica, i patroni della città. Non è soltanto la dimora precedente a essere modificata dall'intervento del Vignola, ma anche la chiesa di Santa Maria Argentea, che viene letteralmente spostata e ricostruita proprio accanto alla fortezza. Anche questa è attualmente oggetto di un restauro. Da circa un anno i ponteggi coprono tutto l'interno della Basilica di Santa Maria Argentea, che è venuta giù a causa del sisma del 2016. Il suo nome ricorda il fatto che qui, prima di una chiesa, si trovasse una basilica romana, detta Argentea perché destinata alle attività finanziarie e commerciali. Il sisma ha non solo fatto crollare le mura esterne, ma letteralmente letteralmente esplodere i pilastri che ne sostenevano la struttura, che sono stati ricomposti alla base con i materiali originari e vengono ricostruiti mattone su mattone con un complesso lavoro di ancoraggio all'interno. Anche le volte, sia degli archi inferiori che del livello superiore, sono in ricostruzione, alcune già completate, ma è soprattutto dalla parte più alta del cantiere che si può capire l'imponenza di questo lavoro che sta conducendo al termine la ricostruzione dell'intera città di Norcia. Il campanile di Santa Maria Argentea che vediamo oggi risale alla sua versione della seconda metà dell'Ottocento, anch'esso è stato spesso ricostruito per ritornare ad essere innalzato dopo i numerosi terremoti che hanno colpito la città nel corso dei secoli. Da qui, dal tetto del cantiere della chiesa, si possono ancora vedere alcune gru in funzione sul panorama della città. Ciò significa che l'attività di ricostruzione va avanti e che l'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, il comune di Norcia, il commissario per la ricostruzione e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria stanno lavorando insieme per riportare la normalità nella vita quotidiana di Norcia, una normalità che parte dalla ricostruzione con criteri antisismici e dalla tutela del suo patrimonio artistico.

Berna come Berlino si prepara a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Intanto resta in Germania Faduma sotto la protezione della Chiesa evangelica. Donald Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio USA, Teheran. Correggeremo le sue illusioni, due missili iraniani in mare a largo degli Emirati. Polemiche e sdegno per le rilevazioni sulle pratiche dell'esercito israeliano che marchia con numeri sul corpo e sul viso i palestinesi arrestati e interrogati in Cisgiordania. Aveva denunciato le minacce dell'ex Tania Terrin, uccisa a Venezia. Uccisa un'altra donna a Colleferro e una nel Cosentino, sei femminicidi da Ferragosto. Morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni, in carriera aveva vinto tutto cambiando la storia del trotto mondiale. Conto alla rovescia, sabato riparte il campionato di Serie A, subito in lizza le big per la sfida scudetto, debuttano anche nuove regole.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Arriveremo a Hormuz, a Donald Trump che dichiara lo stretto territorio americano. Arriveremo a parlare del confronto tra il nostro paese e la Svizzera, tra il nostro paese e la Germania e ovviamente ancora con la Spagna sul tema politiche migratorie. Arriveremo a parlare, o quantomeno ci proveremo, anche delle novità sul caso La Vitola Ranucci e sulle tensioni all'interno della Lega. Ci arriveremo. Prima però partiamo da qua, partiamo dall'ennesimo femminicidio nel nostro paese. Nessuno ha fermato l'ex di Tania. Questo è il titolo forte della prima pagina della Stampa, che è poi il primo quotidiano che vi proponiamo. Tutte le querele erano state ritirate. La madre dice anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte dalle precedenti compagne. Uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica è il fallimento dello Stato. Questa è la prima pagina della Stampa, che ci ricorda come la parola femminicidio sia anche la più cercata sulla Treccani. Ma poi lo sfogliamo il quotidiano, andiamo direttamente a pagina 2 per leggere, ecco qua, alcuni passaggi del pezzo che firma Filippo Fiorini. L'assassino di Tania Terrin, già denunciato 4 volte, è il fallimento dello Stato. Le parole in primo piano sono di Luca Zaia: la battaglia culturale da sola non basta, deve funzionare anche la repressione, deve essere ancora più severa. Le parole di Elly Schlein: è una vicenda atroce, servono maggiore prevenzione, educazione affettiva e più protezione per chi denuncia. E poi le parole di una parlamentare 5 Stelle, Stefania Ascari: cos'altro doveva fare Tania Terrin per essere protetta? Lo Stato deve rispondere di questo femminicidio. La frase che mischia la rabbia al lutto la pronuncia Mariella Fortner, sotto casa della figlia uccisa da un ex compagno che aveva già denunciato. I carabinieri devono dire alle donne che denunciano i compagni violenti che si facciano subito la valigia e spariscano, devono dire la verità, perché non c'è modo di proteggerle e devono mettere in conto che potrebbero morire. Tania Terrin è stata uccisa sabato a Campo Nogara, Venezia, dall'ex compagno Dino Queber, un delitto che ora è oggetto di indagini nonché di sdegno e polemiche politiche a proposito della scarsa tutela ancora riservata alle vittime di violenze di genere. L'appartamento è sotto sequestro, così come il garage della casa di dolo, 5 km a nord, in cui Queber si è impiccato dopo aver commesso il femminicidio, usato il cappio che aveva annodato da tempo e mostrato 100 volte a Tania per minacciarla quando lei lo respingeva per i suoi abusi e lui le prometteva di uccidersi. La madre ha raccontato tutto questo. Lei stessa ha querelato 3 volte l'uomo. Altrettante volte lo aveva fatto sua figlia e altre 2 volte la denuncia è stata sporta dal padre della 39enne. Gli episodi di aggressione fisica sono stati 2, le minacce invece molteplici. Lo scorso aprile Terrin andò al pronto soccorso, aveva segni di strangolamento sul collo che sono stati refertati. Dino Queber l'aveva sorpresa da dietro e stretta fino a farla svenire. Ai medici Tania raccontò anche un episodio precedente, poco prima di Natale, l'aveva colpita fino a romperle un timpano e poi la violenza culminata nel giorno di Ferragosto. Aggiungiamo a questa pagina della Stampa anche pagina 3 dello stesso quotidiano, con le parole della giudice Paola Di Nicola Travaglini: dagli insegnanti ai vicini di casa ciascuno diventi sentinella sociale per fermare le violenze di genere. Abbiamo le leggi più avanzate, ma spesso c'è un anello che non funziona. Questa la denuncia della giudice consigliera della Corte di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini. E questa erano pagina 1, 2, 3 della Stampa. Le altre aperture dei quotidiani, le altre prime pagine o alcune delle altre prime pagine. Questo è il Giorno, quotidiano nazionale, Carlino, Resto del Carlino, La Nazione, insomma i 3 quotidiani diretti da Agnese Pini. Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è
chiuso. La provocazione via social, al solito, del presidente degli Stati Uniti, che pubblica sul suo profilo di Truth una mappa, è territorio statunitense, niente colloqui con gli Ayatollah, Teheran, solo illusioni, revochi, blocco e sanzioni. Il professore Aleggi dice al quotidiano Il Giorno: Stati Uniti ormai inaffidabili. Questa è la prima pagina del Giorno, per l'appunto. Vi mostriamo anche l'identità. Hormuz ci sta sempre più stretto, questo è il titolo su foto di Donald Trump. E ancora vi mostriamo il Domani, i deliri geopolitici di Trump. Hormuz e Oman sono degli Stati Uniti, lo stretto è aperto, il sultanato è territorio degli Stati Uniti, il tycoon allo sbando si rifugia nella sua fake verità, correggeremo noi questo illuso, rispondono gli iraniani. Oltre ai nemici c'è anche il falso amico Netanyahu, che continua a muoversi in modo autonomo e lo farà sempre di più nei prossimi 70 giorni, cioè da qui al voto in Israele. Un voto che servirà, se dovesse essere sconfitto Netanyahu, questa è l'opinione del professor Gianfranco Pasquino, e che il professor Gianfranco Pasquino consegna ai lettori del Domani, ecco, una sconfitta di Netanyahu servirà per guarire, dice lui, Israele dal suo avvitamento politico e culturale. L'apertura del quotidiano Repubblica, nuove fiamme di guerra, Trump dichiara Hormuz territorio degli Stati Uniti, missili di Teheran sul Golfo, i raid di Israele in Siria non servivano, hanno fatto sapere gli americani, l'ambasciatore in Turchia in particolare, che poi è anche l'inviato speciale di Trump per la Siria, e poi l'attacco di Kiev alla periferia di Mosca, col Cremlino che infierisce su Kharkiv, 10 morti, aggiungiamo qua, allora eccola la prima pagina di Avvenire, a proposito di quanto sta accadendo in Russia, o tra Russia e Ucraina meglio, le ultime cartucce. I violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e di Kiev, a corto di batterie antimissili. Il presidente del partito Yabloko, partito pacifista, escluso dal voto. La nostra lotta andrà avanti anche fuori dalla Duma. E però a far titolo forte è soprattutto Hormuz, come dicevamo, e per dirla, eccolo qua, col Corriere della Sera, la sfida di Trump su Hormuz. Nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Teheran dice: correggeremo le sue illusioni. Cisgiordania, detenuti palestinesi marchiati con numeri sulla fronte. Detenuti palestinesi marchiati con numeri sulla fronte. Un'immagine, una pratica che ci riporta agli anni più bui del Novecento e della storia dell'umanità. Trump, Hormuz, territorio statunitense, allarme missili sugli Emirati. Questo è il pezzo del Corriere, e da qui partiamo la lettura su questo tema dei quotidiani. Le stelle con le strisce bianche e rosse e il cerchio a non far parte della bandiera americana, serve a Donald Trump per circondare quello che definisce nuovo territorio degli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, che sta tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. È il passaggio via mare su cui l'Iran vuole il controllo totale, mentre il presidente aveva già vagheggiato di inglobarlo, spacconate geopolitiche come la Groenlandia. Presto correggeremo la sua illusione, commentano dal Ministero degli Esteri a Teheran, scambi bellicosi per ora via social. Ad agitarsi sono anche le acque reali, un cargo è stato colpito ieri durante la navigazione, un membro dell'equipaggio è stato ucciso. L'organizzazione della Marina Britannica, che ha segnalato l'attacco, non ha indicato i responsabili. Per la prima volta da un mese a Dubai è stato diffuso l'allarme per minacce missilistiche. L'altro giorno finiva formalmente la tregua di 60 giorni, lo ricordiamo. Trump dichiara che non sono previsti colloqui né sono in corso con il regime islamico. Il nostro blocco navale resta operativo, le mine sono state rimosse o fatte brillare. Avrebbe indicato ai suoi inviati di non riaprire il negoziato con gli Ayatollah finché che non sono pronti a firmare un accordo. Questa la posizione americana, meglio, questa la posizione di Donald Trump. Come vedete, la minaccia non è più quella dell'annientamento, della guerra più o meno totale, si arriva a fare minacciare sanzioni mai viste prima, in precedenza erano armi e attacchi mai visti prima. Così gli Stati Uniti cambiano la strategia. Alessandro Barbera, Francesco Semprini, siamo tornati sulla stampa. Scaduti 60 giorni fissati dal memorandum d'intesa per trovare l'accordo con Teheran, Donald Trump
cambia. Narrazione: la risposta americana passa dai missili alla finanza, dalle bombe alle sanzioni, la spada economica contro quella dell'Islam. Il presidente degli Stati Uniti non intende concedere altro tempo. Vogliono fare un accordo, ma non del tipo che io ritengo utile, avverte Trump. Il nodo del mancato accordo resta quello nucleare. Washington vuole lo smantellamento del programma iraniano. Teheran rivendica il diritto a sviluppare un programma autonomo. Il negoziato è fermo e l'Iran, per bocca del Ministero degli Esteri, si mostra già oltre. Non c'è mai stato alcun negoziato. Gli Stati Uniti hanno violato l'intesa fin dall'inizio. Il tycoon aveva scommesso tanto della reputazione di pacificatore sul memorandum del 17 giugno, firmato a Versailles con Emmanuel Macron in veste di notaio. Due mesi dopo, quella scommessa è persa e ora occorre cambiare strategia, visto che le frecce nella faretra di Trump sono spuntate. E qua aggiungiamo anche il tempo, entriamo nelle pagine interne del quotidiano diretto, eccolo qua da Daniele Capezzone. Trump annuncia: Hormuz è territorio nostro, degli Stati Uniti. L'Iran risponde: correggeremo le sue illusioni. Nulla di fatto. Dopo la scadenza dei 60 giorni di tregua, conclusasi lunedì, la situazione in Medio Oriente resta caldissima. A gettare benzina sul fuoco, ancora una volta, il presidente Trump, che sul suo social Truth ha pubblicato una cartina geografica nella quale è stato cerchiato lo stretto di Hormuz e sopra compare la scritta: nuovo territorio americano. Una provocazione che ha scatenato, ve ne abbiamo già dato conto, l'immediata replica di Teheran. Dal Tempo a Repubblica e alle pagine interne del quotidiano diretto da Stefano Cappellini. Trump: nessun negoziato, i missili balistici dell'Iran tornano a colpire il Golfo. Di questo abbiamo già parlato, ma attenzione, perché Francesca Caferri aggiunge un elemento, lo abbiamo già incrociato proprio sulla prima pagina del quotidiano Repubblica, ed è la Siria, altro fronte che tiene sempre caldo Israele. Le bombe dell'IDF sull'aeroporto militare e i turchi nel mirino. Un'escalation non necessaria che non aiuta la stabilità regionale. Questa è la reazione americana all'azione israeliana. È il commento dell'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, Tom Barrack, anche ambasciatore a Istanbul per l'America, e sintetizza perfettamente l'esito del raid lanciato ieri da Israele contro l'aeroporto militare di Abu Dur in Siria, regione di Idlib, poco lontano dal confine con la Turchia. Il raid, secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, non ha fatto vittime, ma ha provocato ingenti danni, cosa che era probabilmente lo scopo dell'azione. Israele in serata ha confermato di essere responsabile del raid con una nota dell'ufficio del primo ministro. Israele e la Siria avevano concordato uno status quo in materia di sicurezza che la Siria stava per violare, sempre preventiva l'azione israeliana, stava per accadere qualcosa a giustificare quello che invece poi operativamente compie IDF, per consentendo alle truppe turche di schierarsi in una base aerea vicina ad Aleppo. Li avevamo ripetutamente avvertiti che un simile dispiegamento rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza di Israele, e la Siria ha scelto di ignorare questi avvertimenti. Ovviamente tutto ciò tenderà, come provavamo a dire in precedenza, ad avvitarsi ulteriormente da qui al giorno del voto in Israele, e tutto questo porrà un problema in più a Donald Trump. Perché? Perché a essere su opposte posizioni ci sono due alleati storici degli Stati Uniti, e cioè la Turchia, la seconda potenza militare della NATO, e dall'altro Israele. Ecco allora che il tema diventa delicato. Trump fa volare le parole, Francesca Luci, siamo andati sul quotidiano Il Manifesto, mentre Tel Aviv bombarda per davvero, centrata una base siriana nonostante il disgelo. Damasco deve restare senza esercito, ma anche e soprattutto i turchi devono restare lontani dalla nuova Siria, quella di al-Shara. Corriere della Sera, per non dimenticare quel passaggio che abbiamo visto e commentato con inquietudine, orrore verrebbe da dire, sulla Cisgiordania, i numeri sulla pelle dei palestinesi sospetti, i soldati IDF finiscono sotto accusa. Il numero 44 marchiato sulla fronte con il pennarello nero, altri con le cifre segnate sul braccio o sulle mani. L'esercito israeliano ha messo sotto assedio Kabatia, nel nord della Cisgiordania, per 7 ore. Lunedì i soldati hanno fatto irruzione in almeno un centinaio di case, hanno arrestato due palestinesi perché stavano per
preparare un attacco. Molti di più sono stati quelli arrestati e bollati con i numeri, secondo i portavoce, per identificarli durante gli interrogatori. Non sono

aggiungiamo un pezzo al nostro racconto sui danni che questi conflitti stanno facendo in Medio Oriente. La guerra di Gaza che continua a uccidere, a Gaza ovviamente, per le azioni israeliane che non si fermano, e Netanyahu lo ha ribadito in faccia all'inviato degli Stati Uniti Jared Kushner l'altro giorno, ma continua a uccidere anche nella mente. E Riccardo Michelucci racconta la storia di William, che aveva lasciato New York all'indomani del 7 di ottobre per arruolarsi nell'esercito israeliano. Si è tolto una vita una volta tornato negli Stati Uniti una settimana fa ed è il quarto caso nell'ultimo mese. Insomma, va male nel rapporto con l'Iran, tanto che a Repubblica un ex agente americano che ha avuto ruoli di primo piano in Iraq ed è stato capo degli ispettori ONU, ad esempio proprio in quel paese, dice che gli Stati Uniti sono in un pantano e che la guerra ormai è persa. Va male nel rapporto con Netanyahu, perché il primo ministro israeliano fa sostanzialmente ciò che vuole, non tenendo in alcun conto le esigenze americane. Va così male che Trump è costretto a cambiare argomento, ma stavolta non sceglie la Groenlandia, l'abbiamo visto l'altro giorno, sceglie la Corea per dimenticare l'Iran, così Donald divaga. Va talmente male che il debito americano costa sempre di più, il record dei bond scuote i mercati, mai così costoso dal 2007 il debito degli Stati Uniti, i rendimenti volano al 5,7%, c'entrano le guerre ovviamente, c'entrano anche i timori su una presunta bolla dei titoli tecnologici e dei titoli high tech. Delle conseguenze economiche di questo conflitto ovviamente devono ragionare anche i leader europei, che hanno subito il conflitto americano voluto da americani e israeliani. Il petrolio che sale, questo è il messaggero, le borse che scendono, le tensioni sul blue bond e sui T-bond, il brand che va oltre, il Brent che va oltre i $91 al barile, spaventano deficit e inflazione americana, e i treasury americani balzano ai massimi dal 2007, come dicevamo in precedenza. L'Europa prova a mettere in campo, sta provando a mettere in campo un di più di flessibilità, di fondi europei, quei 14 miliardi in più che l'Italia ha chiesto e che potrà utilizzare, ma non per interventi estemporanei, ma soltanto per interventi strutturali. Tradotto, non ci si finanziano con quei 14 miliardi o con una parte di quelli i tagli alle accise dei carburanti. Si potranno mettere in campo bonus casa, ovviamente per migliorare l'efficienza energetica, incentivi per il nucleare, bonus casa per le famiglie, rinnovabili per la pubblica amministrazione, sfruttando i nuovi margini europei. Sono alcune delle ipotesi al centro dei lavori sulla manovra, dopo che la Commissione ha definito nel dettaglio quali investimenti energetici rientrano nella flessibilità. La comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dall'Unione individua infatti le misure legate alla clausola per l'energia, che potranno beneficiare delle deroghe ai vincoli e patti di stabilità, con un margine 0,6 del PIL nel triennio 2026-2028 fino allo 0,3 all'anno. L'impostazione di Bruxelles è chiara: niente misure tampone contro il caro energia, niente tagli alle accise, niente sostegno generalizzato ai consumi. Ed è questa la fotografia che avevamo già intuito, perché era già emerso che questo sarebbe stato l'orientamento della Commissione. Le regole europee per l'energia, questo è il pezzo di Marco Palombi, e dunque eccolo qua del Fatto Quotidiano: più deficit ma non per le accise, governo felice perché dice c'è anche il nucleare, ma ovviamente non c'è nel nostro paese, anche se questo esecutivo ha avviato un percorso per il ritorno al nucleare nel nostro paese. E questo è un tema. Sfogliando il quotidiano diretto da Marco Travaglio, troviamo un altro argomento che si intreccia con i temi economici, perché si parla di LEP, quindi di livelli essenziali di prestazioni nel nostro welfare state, no? E quindi di autonomia differenziata. Autonomia farsa, dicono Giarelli e Salvini nel loro pezzo. Ok, in agosto, ma il nord diserta il Prepontide. Allora ecco che l'attività del governo e delle regioni si intreccia con la politica. Nei consigli regionali, dove le ferie sono sempre extra large, difficilmente si erano viste finora commissioni convocate in pieno agosto. Invece sono tempi duri per la Lega di Matteo Salvini, assediato dai dirigenti del nord che gli chiedono un passo indietro. Per questo i fedelissimi del leader le stanno provando tutte. L'ultima è la corsa disperata in Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per portare a casa l'ok in consiglio regionale alle preintese sull'autonomia entro Pontida, fissata per il 20 settembre, un modo per mandare un segnale agli esponenti del nord,

più nordisti, mettiamola così, del Carroccio, che quella è la direzione, insomma, che questo corso della Lega non lo ha dimenticato il Nord. E però, dopo le parole di Attilio Fontana, che non ha escluso nemmeno un passo indietro di Matteo Salvini, sono arrivate quelle di Massimiliano Romeo, che è in uscita un libro proprio sulla Lega, Fare Lega. I due saranno insieme alla Versiliana e quindi da seguire con attenzione quel che accadrà stasera. Lega all'attacco anche Romeo, la base chiede rinnovamento. I leghisti, o meglio gli altri esponenti del Carroccio più vicini a Matteo Salvini, dicono: beh, se non condividi la linea del segretario, lasci il ruolo che ha di capogruppo al Senato. Lui, Romeo, che è anche segretario della Lega Lombarda, ed è lì che c'è stata una sorta di processo a Matteo Salvini in una riunione di una decina di giorni fa. Fronte salviniano, diciamo, del Carroccio, e sicuramente non nordista, Claudio Durigon, vogliono fondare un'associazione, perché questo pare il progetto. Strano, quando la fece Vannacci erano contrari, così a Michel Dessì e dunque al Giornale. Vi facciamo vedere anche altri quotidiani su questo, e in particolare Libero. Basta beghe pubbliche, così la Lega pare il PD. Non meraviglia che chi deve i propri scanni a Salvini ora lo attacchi. Il segretario può aver sbagliato, e non solo su Vannacci, eppure non vedo altri leader pronti. Per il bene del Carroccio e del centrodestra, il partito la smetta con le interviste e si chiuda in conclave. Questo è il suggerimento di Paolo Del Debbio, dicevamo, ecco qua, del quotidiano Libero. Libero, confessione di Romeo: noi imborghesiti dal potere, questa Lega va rinnovata. Detto così è un messaggio quasi di pace. Se invece si scelgono altri passaggi del libro, ecco, si capisce che non è propriamente un messaggio di pace. Anche Romeo contro Salvini: basta Ressole e sovranismo. Ed è questo forse il concetto chiave, no? Lì siamo in una concorrenza contro chi è più efficace di noi. Roberto Vannacci lo dice più o meno in questi termini, il capogruppo al Senato della Lega, che peraltro già in altre circostanze ha detto: torniamo a occuparci dei temi del Nord, torniamo a essere il sindacato del territorio, non parliamo soltanto di sicurezza e di immigrazione. Già, appunto, l'immigrazione, il confine umano, che poi è il titolo del manifesto di quest'oggi. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranisti che ha scatenato in Europa, e nella vicenda della donna somala che è rimasta in Germania, una sorta di asilo evangelico, e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Ma dopo Roma e Berlino si è aggiunto anche Berna, si è aggiunta anche Berna, e dunque la Svizzera. Da fine agosto fanno sapere, oltre confine, che riprenderanno i trasferimenti, proprio in ossequio della novità introdotta dal Patto Europeo sulle migrazioni. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ovviamente, ma aderisce ad alcune linee guida proprio sulla gestione dei migranti dell'Unione. Meloni a questo punto teme l'effetto domino, nel racconto che ne fa Mario Di Vito. Ci aggiungiamo il Corriere della Sera su questi temi, sempre sull'argomento, come si diceva. La ragazza somala resta in Germania, sui migranti si apre il caso Svizzera, lei ha trovato asilo in una chiesa evangelica, ma anche Berna ora intende rimandarli in Italia. Come si muove il governo, si diceva, eccolo qua, Roma va avanti per mediare con Berlino e fasse con la Grecia e i paesi degli sbarchi, una sorta di incontro e comune sentire tra i paesi di primo approdo, tanto che addirittura il Messaggero la racconta così: l'asse di Meloni con i paesi del sud Europa e l'affondo della Svizzera. Già, ma tra quelli del sud Europa manca ovviamente la Spagna, i rapporti sono quelli che sono, come noto. L'alleanza con Cipro, Malta e Grecia contro i rigoristi del nord. Sui dublinanti, dopo la Germania, si muove anche Berna, ma con Berlino è in corso una mediazione. Il tema è capire se dopo la Germania e dopo la Svizzera si muoveranno anche Svezia, Norvegia e altri paesi che magari sarebbero interessanti a rimandare nel nostro paese i cosiddetti dublinanti, cioè coloro i quali sono arrivati nel vecchio continente toccando per la prima volta suolo europeo in Italia. Caos migranti, il racconto che fa il Giornale. Berlino, lo strappo alle intese europee, così i clandestini tornano in Italia. Merz, con il fiato di FD sul collo, torna a giocare con i dublinati.
tutti. E la Svizzera ne approfitta e subito si accoda. E visto che c'è anche un tema politico e che si parla di Germania, in chiusura vi segnaliamo quanto e perché sia importante il voto tedesco in Sassonia e non solo per l'intera Europa, perché la Germania è al bivio e l'Europa, quando la Germania è al bivio, è sempre a rischio. È tutto, ci fermiamo, al fondo era dell'ambasciatore Ettore Sequi, l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa, linea che va alla regia.

certo, si sposta.

0: Al nord qualche temporale sulle Alpi nelle ore più calde e qualche fenomeno già dal mattino sulla Liguria alla parte più centrale, in un contesto prevalentemente asciutto. Come ci saranno poche nubi anche sulle regioni centrali, sarà possibile qualche debole piovasco sulle vette dell'Appennino. Anche sulle regioni meridionali sarà una bella giornata, soleggiata, con possibilità di locali rovesci nelle ore pomeridiane sulle vette più alte dell'Appennino meridionale. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole, non ci saranno nubi consistenti e la ventilazione sarà per lo più settentrionale, con mari che andranno da mossi a molto mossi. Per quanto riguarda le temperature risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento al nord.
1: La velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Sette e 30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Trump pubblica una mappa nella quale lo stretto è dichiarato nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran che dichiara Hormuz chiuso. Lo stesso Trump ha annunciato la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada, prevista oggi. Entrambi i paesi, sostiene il presidente statunitense, hanno raggiunto un accordo da formalizzare. Per il primo ministro canadese Carney c'è un importante lavoro ancora da fare. Migranti, dopo la Germania, anche la Svizzera pare orientata a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti dopo 4 anni quasi di blocco. Berna annuncia la ripresa dei trasferimenti verso il nostro paese dei richiedenti asilo che erano entrati in Europa proprio in territorio italiano. E poi le donne vittime di violenza a Colleferro, vicino Roma. Una 50enne uccisa a coltellate davanti ad uno dei 5 figli, fermato il marito. Nel Cosentino, una 72enne uccisa a colpi di pietra, il suo cadavere abbandonato nelle campagne di Coregliano. A vaglio degli inquirenti la posizione del marito. Torniamo dunque sullo stretto di Hormuz. Poche navi transitano lungo la rotta vicina alle coste dell'Oman, appena 6 in 24 ore, sia l'Iran sia gli Stati Uniti ne rivendicano il pieno controllo. Le speranze di una nuova intesa legate al negoziato sembrano affievolirsi. Da New York sentiamo l'inviato Nico Piro.
3: Non ci sono colloqui in corso in calendario con la Repubblica Islamica dell'Iran. Così Donald Trump a mezzo social smentisce le dichiarazioni di suo genero e inviato speciale per il Medio Oriente Jared Kushner, che poche ore prima aveva parlato di dialogo con gli iraniani mai così robusto. Trump aggiunge che il blocco navale americano continua mentre lo stretto è aperto e operativo, affermazione contraddetta dai fatti visto che in questi giorni si sono registrati i minimi storici in termini di transiti in quel vitale corridoio marino dove prima della guerra passava il 20% del gas e del petrolio mondiali. 130-140 navi al giorno contro le 6 registrate il 17 agosto, le 3 il 16 e le 2 navi passate il 15 di agosto. Trump non si limita a queste affermazioni, sempre sui social pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera USA e la scritta Nuovo territorio americano, dando seguito almeno virtualmente alle affermazioni di venerdì scorso quando aveva detto dichiareremo lo stretto come parte degli Stati Uniti. Le elezioni di medio termine si avvicinano, i prezzi del carburante alle stelle alimentano l'opposizione degli americani alla guerra. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'Associated Press, Trump avrebbe minacciato di bombardare l'Oman perché contrariato dalle trattative in corso tra l'alleato americano nel Golfo e l'Iran per la gestione dei transiti nello stretto.
2: E lo stesso Trump ha annunciato su Truth la sospensione per 3 giorni dei dazi del 50% imposti sulle importazioni dal Canada. I dazi avrebbero dovuto entrare in vigore oggi. Abbiamo raggiunto un accordo, scrive Trump, che riferendosi all'oleodotto Keystone, fatto naufragare, scrive da Sleepy Joe, aggiunge, ora potrebbe risorgere dalla tomba. Hamas accusa il primo ministro israeliano Netanyahu di cercare un'escalation nella striscia dopo un attacco israeliano a Gaza City ieri, nel quale sono morti 7 palestinesi, tra cui un bambino. Per l'esercito israeliano l'obiettivo erano miliziani di Hamas. Israele continuerà ad agire con la forza per proteggere i soldati e garantire la tranquillità degli insediamenti meridionali. Le parole del ministro della difesa Katz. Per la stampa israeliana, gli attacchi israeliani sono stati la maggior divergenza di opinioni nell'incontro di lunedì tra Netanyahu e l'inviato statunitense Kushner. Faduma, la giovane migrante somala che Berlino vorrebbe trasferire in Italia applicando il nuovo regolamento di Dublino, è ora accolta da una chiesa evangelica di Norimberga. In Baviera sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
4: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice. Dice di essere al sicuro, il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
2: Dossier migranti che resta al centro del confronto tra le forze politiche in attesa della decisione del governo sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. La maggioranza resta su una linea di cautela, critiche le opposizioni, prosegue il dibattito anche sul caso La Vitola Ranucci. Eva Giovannini.
5: L'affare La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco e con Forza Italia, che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia e riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
6: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
5: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani, a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
7: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
5: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
2: La cronaca con un altro femminicidio registrato a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di origine polacca uccisa a coltellate a casa sua. È stato fermato il marito che l'avrebbe uccisa davanti ad uno dei figli, Renata Petillo.
8: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Gioanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. «Sono stato io», ha detto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e per comprendere cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione. I 5 figli della coppia, di cui 4 adolescenti, il più piccolo a 9 anni e la più grande 20, sono stati accolti in una struttura protetta.
2: Una 73enne intanto è stata trovata morta in un terreno agricolo a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Si indaga con l'ipotesi di omicidio. Sul corpo trovate ferite, probabilmente provocate da pietre. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha già ascoltato il marito. La procura di Castrovillari ha disposto l'autopsia. Migliorano le condizioni di Trepi, l'attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dopo un incidente in piscina. Carlo Manca.
9: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepi non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. L'incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. Due le ipotesi al vaglio: Trepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
2: L'appuntamento con Basta la Salute, a cura di Gerardo D'Amico.

0: L'adroterapia, che è una tecnologia molto particolare per curare certi tipi di tumore. Nel mondo esistono soltanto 8 istituti che hanno questa tecnologia a disposizione. Adesso lo vedremo, c'è bisogno di un enorme impianto che produca dei protoni particolari. E uno di questi è a Pavia, qui al CNAO, professoressa. Quante persone vedete ogni anno?
1: Ma tendenzialmente sono sui 600 pazienti l'anno che ogni giorno poi ricevono per parecchi giorni il trattamento indicato.
0: E che arrivano da tutta Italia, ma anche
1: dall'estero, quindi esiste naturalmente un interesse nel sfruttare queste possibilità, queste tecnologie così innovative per pazienti appunto particolari con forme tumorali.
0: Ecco, specifichiamolo molto bene, perché professoressa, soprattutto sui social, sul web, c'è la credenza che la protonterapia, l'adroterapia possa curare i tumori, ma così non è.
1: Sì, è proprio così, non tutti i tumori possono essere trattati in
0: tecnologiche così importanti.
1: Quelli
0: su cui voi potete intervenire?
1: In particolare sicuramente sui tumori pediatrici.
0: E poi rari tumori dell'occhio, rari tumori del cervelletto, anche
1: del sistema nervoso centrale, sicuramente alcune forme tumorali in zone particolari dell'organismo.
0: Però professoressa, tumore al polmone, tumore al pancreas, tumore alla mammella, sono trattabili con la protonterapia?
1: Alcune forme sì, ma non tutte, quindi ci sono delle regole che noi dobbiamo seguire il potenziale beneficio.
0: Quanto dura un trattamento in media appunto con la protonterapia?
1: Qualche giorno. Vantaggio della protonterapia potrebbe essere quella di poter ritrattare i pazienti. Infatti è un ambito molto interessante da questo punto di vista, la possibilità di poter ricorrere alla protonterapia e trattamento con protone in pazienti già trattati con radioterapia precedentemente.
0: E questa è la vostra meraviglia, il sincrotone, qui nasce tutto.
1: Esatto, qui nasce tutto. Questa è una macchina in piccolo di quello che noi abbiamo, quello che esiste al CERN.
0: A Ginevra.
1: E questa macchina è stata studiata ed è stata portata qui, costruita qui a Pavia per il trattamento dei pazienti oncologici e nel futuro anche non oncologici.
0: Qual è la differenza fra le particelle, che non sono solo i protoni, che è in grado di emettere, di elaborare e poi emettere il sincrotrone, la differenza con la normale radioterapia che si fa in molti ospedali?
1: La normale radioterapia fatta con i fotoni tendenzialmente, questa macchina è in grado di produrre protoni, ioni carbonio e tra qualche tempo sarà anche in grado di produrre elio, quindi altro tipo di particelle. Il protone ha una maggiore potenza e ha una grossa capacità di risparmiare il tessuto sano intorno alla lesione che si vuole irradiare. Lo ione carbonio ha quello che si dice 4 volte più potente rispetto al fotone, dovrebbe essere 4 volte più potente rispetto al fotone e a maggior ragione in grado ancora di più di risparmiare i tessuti sani, perché alla potenza dobbiamo per forza sempre associare una precisione.
0: Qual è l'iter giusto per potersi avvantaggiare di questa tecnologia?
1: È molto importante che i pazienti vengano riferiti, per esempio, attraverso l'oncologo anche radioterapista, e quindi avere un contatto diretto con il medico che cura, con l'oncologo che ha in cura il paziente.
0: E quindi sarà lui a chiamare voi, a stabilire se realmente questa tecnica
1: può giovare
0: a quella situazione specifica.
1: Esatto.
0: Chiamarvi, scrivervi, mandarvi le cartelle cliniche.
1: Non ha molto senso,
0: esiste
1: però una possibilità, che è quella di consultare il sito, e attraverso il sito è possibile sottomettere della documentazione clinica che naturalmente in qualche modo viene poi valutata.
0: Tra qualche mese, professoressa, il CNAO si avvarrà anche di un'ulteriore apparecchiatura.
1: Sì, sono stati acquistati un nuovo apparecchio per trattamento con il protone, e ci sarà anche una nuova facility che si chiama Boron Neutron Capture Therapy, la BNCT. È una nuova modalità, userà neutroni e un farmaco, quindi per la prima volta le particelle verrà associate associato un farmaco che sarà in grado di erogare, di determinare la presenza della radioterapia a livello subcellulare.
0: L'estate è il momento che moltissimi aspettano per abbronzarsi, per rilassarsi, sono le ferie. Però attenzione ai pericoli per la nostra pelle, per esempio sulla sabbia del mare oppure camminando a piedi scalzi in piscina. Ci sono alcuni patogeni che possono dare dei fastidi e poi quello massimo, che non è un fastidio, è una vera e propria malattia, è un tumore, il melanoma, e deriva dall'esposizione senza protezione ai raggi del sole. Nel 2019, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, la Food Drug Administration americana aveva chiesto agli sperimentatori, agli scienziati, di verificare quali fossero le ricadute del passaggio nel sangue di alcuni composti delle creme protettive. Adesso qualcuno, professoressa, ha ritirato fuori questa storia, ma
2: il rischio è stato assolutamente acclarato. È molto più importante applicare questi filtri solari chimici, perché le sostanze sono state ridotte, quelle sostanze che erano attenzionate come l'ossibenzone, piuttosto che anche le sostanze che servono per rendere filmogeni questi filtri solari, e quindi è molto più importante, è cruciale applicare questi filtri solari.
0: Poi, se uno vuole stare proprio sereno, mette quelli a base minerale, che sono un po' più densi, insomma, sono un po' più, impiastricciano un po' di più, diciamo, però
2: sono molto efficaci, sono il biossido di titanio, sono l'ossido di zinco, sono utilissimi nella prevenzione anche dei danni solari.
0: Andando a piedi nudi in zone umide, per esempio una piscina, oppure scalzi sulla sabbia, che cosa potrebbe capitarci?
2: Dobbiamo stare attenti a infezioni batteriche, infezioni fungine. Le infezioni fungine, per esempio il piede d'atleta, quindi le infezioni che compaiono a livello proprio delle regioni interdigitali dei piedi, piuttosto che anche le infezioni batteriche, le famose piodermiti, che sono infezioni batteriche superficiali e che d'estate vanno incontro a una vera e propria epidemia, soprattutto nei bambini.
0: Nei bambini. Mentre invece, professoressa, è una bufala pensare che chi abbia l'acne migliori sempre a prescindere con l'esposizione al sole.
2: Esatto, l'acne non migliora decisamente con l'esposizione al sole, perché se sono presenti delle lesioni attive infiammate, l'infiammazione procurata dall'esposizione solare è un plus, un fattore aggiuntivo che va a peggiorare.
3: È una bufala che ci sia la possibilità di svegliarsi mentre prelevano gli organi? Sì, è una grande bufala, perché la donazione di organi e tessuti avviene soltanto dopo che una commissione composta da 3 medici indipendenti e non legati all'attività di donazione accerta la morte cerebrale del paziente. Così come è una bufala che, se io esprimo la mia dichiarazione alla volontà di donare gli organi, i medici non mi curano fino in fondo o non facciano tutto quello che è possibile per curarmi. Hanno l'obbligo etico e legale di curarti fino alla fine.
0: Ogni anno nel nostro paese ci sono tra i 100 e i 200 incidenti da immersione subacquea, soprattutto quando non si rispettano i tempi di risalita, si creano dei danni che possono essere molto importanti. Si trattano con la camera iperbarica. Che cosa succede ad un sub quando risale troppo rapidamente? Oppure quando la miscela, perché non è solo ossigeno quello che noi respiriamo, quando la miscela non è adeguata nelle bombole?
4: I tessuti del corpo umano, saturi di azoto, cominciano a cedere lo stesso gas, provocando grosse problematiche.
0: Perché va in circolo nel sangue e si fissa anche nei tessuti stessi, creando delle bolle
4: cerebrali, anche nella zona
0: cerebrale.
4: I sintomi possono essere più vari, da piccoli disturbi, formicolia, agli arti superiori, fino addirittura alla paresi midollare.
0: Alle sue spalle c'è la camera iperbarica che voi avete. Come funziona? Qual è il meccanismo per cui, entrando in questo ambiente, si riesce a eliminare l'azoto?
4: Perché il paziente respira ossigeno puro a pressioni adeguate, e questo ossigeno si scioglie nella parte liquida del sangue, il plasma. assicurando quindi un'ossigenazione perfetta dei tessuti che sono stati schemizzati dalla problematica.
0: Stiamo parlando delle immersioni, dei problemi dei subacquei, ma certo, la camera iperbarica non serve solo a quello, perché è veramente una grande terapia per quali altre patologie?
4: Le patologie hanno in comune in particolare la situazione di ischemia, e quindi tutto ciò che riguarda schiacciamenti degli arti, ulcere di vario tipo, diabetiche e non diabetiche.
0: Vi aiuta anche con le ipoacusie, con le sordità, in che modo?
4: Il principio è sempre l'aumento dell'ossigeno nelle zone interne dell'orecchio. Assieme ad altri farmaci, cortisonici in particolare, vi è un recupero.
0: L'altra problematica, il monossido di carbonio, chi si scalda ancora col braciere?
4: Sì, è un avvelenamento molto grave che può avere grossi risultati di soluzione in camera iperbarica.
0: Purtroppo qui in Campania ce l'avete voi e Salerno, com'è possibile? Non siete pochi?
4: In reperibilità notturna e festiva sì, siamo molto pochi. Ve ne sono altre che lavorano la mattina in altre città, però
0: ce n'era una a Caserta che hanno chiuso.
4: Sì.
0: In Italia ci sono su per giù mezzo milione di persone che hanno a che fare con una delle malattie del sangue, leucemia, linfomi, il mieloma, e sono nuovi 30.000 casi ogni anno che vengono individuati, e però grazie alla ricerca scientifica tanti progressi, professor Vignetti, si stanno compiendo, tra cui una rete di laboratori nazionale che serve a che cosa?
5: Una rete che serve ad assistere i pazienti per offrirgli una migliore qualità nella diagnosi e il monitoraggio molecolare della loro malattia. È una rete che ha visto la sua nascita 20 anni fa con l'obiettivo di standardizzare i test, perché erano test nuovi e magari un laboratorio lo faceva un po' meglio oppure semplicemente diversamente. E quindi è stato fatto uno sforzo per standardizzare i laboratori in tutta Italia. Oggi come oggi questo è un fatto acquisito e noi abbiamo la possibilità di offrire anche ai pazienti che vengono seguiti in centri in cui il laboratorio certificato non c'è, di vedere il loro sangue, il loro midollo osseo, le loro cellule che vengono spedite al laboratorio di riferimento per fare il test migliore che può essere garantito.
0: Tutto questo, professore, è essenziale naturalmente per individuare una delle malattie del sangue, del midollo, ma anche per governare la terapia. Perché?
5: Oggi come oggi ci sono per fortuna tanti farmaci cosiddetti target, li chiamiamo intelligenti, che colpiscono la lesione molecolare. E oggi siamo arrivati anche a scoprire che alcuni pazienti con questi farmaci guariscono definitivamente, possono interrompere la terapia, nella leucemia mieloide cronica ad esempio, ma per sapere quali pazienti possono interrompere la terapia senza rischio, abbiamo bisogno di un test molecolare affidabile. E questo è consentito soltanto se abbiamo una rete di laboratori certificati.
0: Professore, i progressi farmacologici sulle malattie del sangue e del midollo?
5: I progressi farmacologici sono legati essenzialmente all'impiego sempre più esteso di farmaci che non sono i classici chemioterapici come li conoscevamo un tempo.
0: Che ancora si usano laddove servono, ancora sono
5: integrano
0: molto utili,
5: la terapia.
0: Ma integrano.
5: Però noi possiamo ottenere quelle che chiamiamo risposte più profonde, perché andiamo a colpire la lesione molecolare, cioè le cellule malate, utilizzando questi farmaci che riconoscono la lesione genetica della cellula. Per far questo però dobbiamo anche riconoscere quali lesioni hanno le diverse cellule, perché c'è magari la mieloide cronica che ce n'ha sempre una e sempre la stessa. Ma la leucemia e mieloidi acute hanno tante diverse lesioni genetiche, ogni volta bisogna capire qual è e cercare l'associazione di farmaci più efficace. Questo può essere fatto solo se si ha appunto una rete di laboratori certificati, perché i dati, non è che uno è più bravo e uno è meno bravo, il problema è che i dati devono essere standardizzati, esatto. Se no non possiamo confrontare le risposte.
6: Esatto. È una bufala che il fegato grasso è una patologia sempre benigna. In realtà il fegato grasso è una patologia che, se non intercettata precocemente, può evolvere verso degli stadi intermedi come la steatoepatite, che è un'infiammazione del fegato, e se non riusciamo ad intercettarla anche in questo caso, verso delle forme di cirrosi o addirittura di insufficienza dell'organo, per cui l'unica forma di trattamento è il trapianto. Questa patologia del fegato grasso dipende da molti fattori, come il diabete, uno dei fattori più importanti. Circa il 70% dei pazienti diabetici presentano un fegato grasso, chiamato anche steatosi epatica, ma altri fattori di rischio sono il sovrappeso, l'obesità, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia. Pertanto tutti i pazienti che presentano questi fattori di rischio dovrebbero essere sottoposti a una semplice ecografia epatica, che è un esame ripetibile, e degli esami del fegato atti ad evidenziare o meno la presenza del fegato grasso.

Una buona giornata dal meteo, questa sarà una bella giornata sulla nostra penisola e infatti avremo solo qualche nube di passaggio sulle regioni meridionali, mentre nella giornata di domani aumenteranno le nubi soprattutto al nord, come potete vedere, e arriverà una nuova perturbazione. Andiamo a vedere quello che succederà oggi nel dettaglio. Ritroveremo ancora qualche pioggia sulle Alpi e le Prealpi, ma in particolare della Liguria e tra la Lombardia e il Piemonte. Nel pomeriggio atteso qualche debole rovescio. Cielo sereno poco nuvoloso sia al centro che al sud, sull'Appennino arriverà qualche nube in più a ridosso dei monti. Mentre dal punto di vista dei venti rafforzano in questa giornata, in particolare sulle bocche di Bonifacio e sui mari ad ovest della nostra penisola, che diventeranno mossi. Poco mosso invece sia l'Adriatico che lo Ionio. Per quanto riguarda invece la parte delle temperature, ritroveremo temperature in aumento sulla fascia adriatica, in particolare su tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico ritroveremo appunto un aumento di pochi gradi, rimarranno invece costanti sulle aree del Tirreno. Bene, è tutto per questo appuntamento, io vi ringrazio per avermi seguito e buona continuazione per voi.

0: Berna come Berlino si prepara a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Intanto resta in Germania Faduma sotto la protezione della Chiesa evangelica. Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio americano. Teheran, correggeremo le sue illusioni, due missili iraniani in mare al largo degli Emirati. Polemiche e sdegno per le rilevazioni sulle pratiche dell'esercito israeliano che marchia con numeri sul corpo e sul viso i palestinesi arrestati e interrogati in Cisgiordania. Aveva denunciato le minacce dell'ex Tania Terrin, uccisa a Venezia. Uccisa un'altra donna a Colleferro, una nel Cosentino, sei femminicidi da Ferragosto. Morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni, in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Conto alla rovescia, sabato riparte il campionato di Serie A con nuove regole arbitrali per aumentare il tempo di gioco effettivo e rendere le partite più spettacolari. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24, dossier migranti in primo piano, dopo la Germania anche la Svizzera pare intenzionata ad espellere i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti, verso il paese d'ingresso, in molti casi l'Italia. Resta per ora in Germania la giovane migrante somala che le autorità tedesche intendono ritrasferire nel nostro paese. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
0: Dossier migranti che resta al centro del confronto politico in attesa della decisione del governo sulla sospensione di Schengen verso la Spagna. La maggioranza mantiene una linea di cautela, critiche le opposizioni, prosegue il dibattito anche sul caso La Vitola Ranucci. Eva Giovannini.
2: L'affaire La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i tre migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati due, la linea di chiusura del governo non cambia e riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
3: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
2: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
4: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
2: Per il PD e più Europa il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
0: Poche navi, appena 6 in 24 ore, transitate da Hormuz lungo la rotta più vicina alle coste dell'Oman, mentre sia Stati Uniti sia Iran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Le speranze di una nuova intesa legate al negoziato sembrano affievolirsi. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
5: Non ci sono colloqui in corso in calendario con la Repubblica Islamica dell'Iran. Così Donald Trump a mezzo social smentisce le dichiarazioni di suo genero e inviato speciale per il Medio Oriente, Jared Kushner, che poche ore prima aveva parlato di dialogo con gli iraniani mai così robusto. Trump aggiunge che il blocco navale americano continua mentre lo stretto è aperto e operativo, affermazione contraddetta dai fatti visto che in questi giorni si sono registrati i minimi storici in termini di transiti in quel vitale corridoio marino dove prima della guerra passava il 20% del gas e del petrolio mondiali. 130-140 navi al giorno contro le 6 registrate il 17 agosto, le 3 il 16 e le 2 navi passate il 15 di agosto. Trump non si limita a queste affermazioni, sempre sui social pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera USA e la scritta Nuovo territorio americano, dando seguito almeno virtualmente alle affermazioni di venerdì scorso quando aveva detto dichiareremo lo stretto come parte degli Stati Uniti. Le elezioni di medio termine si avvicinano, i prezzi del carburante alle stelle alimentano l'opposizione degli americani alla guerra. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'Associated Press, Trump avrebbe minacciato di bombardare l'Oman perché contrariato dalle trattative in corso tra l'alleato americano nel Golfo e l'Iran per la gestione dei transiti nello stretto.
0: E lo stesso Trump ha annunciato con un post su Truth la sospensione per 3 giorni dei dazi del 50% imposti sulle importazioni dal Canada. Avrebbero dovuto entrare in vigore proprio oggi. Abbiamo raggiunto un accordo, scrive Trump, che riferendosi all'oleodotto Keystone aggiunge fatto naufragare da Sleepy Joe Biden, ora potrebbe risorgere dalla tomba. Per il primo ministro canadese Carney, molto il lavoro ancora da fare nel negoziato con Washington. Torniamo al confronto con l'Iran, però, dopo le rivendicazioni di Trump sul controllo americano dello stretto di Hormuz, la posizione iraniana anche rispetto alle accuse mosse dagli Emirati Arabi Uniti per alcuni missili piovuti nel Golfo. Sentiamo la corrispondente in diretta Anna Mazzone, Istanbul.
6: Sì, la fine della tregua armata ha reso i Pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation, i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a intensificare il conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro totale controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le loro condizioni e l'intesa siglata giugno scorso. Intanto, per la prima volta da un mese a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche per il lancio di 2 proiettili dall'Iran. Gli Emirati Arabi, va detto, sono stati tra i paesi più bersagliati durante il conflitto. Missili neutralizzati, allarme rientrato, ma la tensione resta comunque alle stelle. L'Iran smentisce il lancio di questi proiettili. Ma gli sforzi diplomatici, nonostante tutto, non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf oggi sarà in Iraq e ieri il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la diplomazia per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: Restiamo in Medio Oriente con gli attacchi portati nel sud del Libano e ancora nella striscia a Gaza City dalle truppe israeliane. Tensione che resta anche in Cisgiordania. Prosegue l'assedio dei coloni a Kusra, i residenti palestinesi. Il punto con la corrispondente in diretta Maria Gianniti.
7: Sì, Israele continua a tenere tutti questi fronti aperti dal Libano a Gaza fino alla Cisgiordania. Questa notte in particolare in Libano è stata bombardata l'area a ridosso della città di Nabatieh. Parliamo del sud del paese, quelle colline di Ali Taher sotto le quali c'è uno dei tunnel strategici di Hezbollah. Ci sono stati quindi pesanti bombardamenti, non sappiamo ancora se ci siano delle vittime proprio tra i combattenti di Hezbollah. Hezbollah. Ieri avevamo visto degli elicotteri proprio dal combattimento essere trasferiti verso il nord di Israele. Questa notte quindi abbiamo avuto la risposta al motivo di questo trasferimento. E poi c'è il fronte di Gaza. Ieri c'è stato un attacco mirato nell'area del porto. L'obiettivo di questo attacco mirato erano dei comandanti delle forze Nukba di Hamas che sono stati uccisi, ma questi bombardamenti colpiscono sempre zone dove ci sono anche dei civili. Tra le vittime c'è anche un bambino. Su questi attacchi mirati che Netanyahu ha detto chiaramente solo due giorni fa a Jared Kushner, inviato il genero di Trump, che non avrebbe sospeso anche per motivi elettorali, perché per lui sarebbe una sconfitta sospendere queste operazioni nella striscia di Gaza. E poi c'è la Cisgiordania, dove ci sono sia gli assedi a opere dei coloni, lo avevamo visto ieri, ancora 10 giorni queste 3 case assediate nel villaggio di Kusra, dove ci sono i militari che però allontanano i coloni ma non li arrestano, una situazione veramente molto molto grave, ma ce ne sono di simili in moltissimi altri villaggi della Cisgiordania. E poi ci sono delle operazioni militari come quella che è stata compiuta a Khalidia, dove dei soldati israeliani hanno segnato dei numeri sulle fronti dei palestinesi che sono stati fermati. È circolato un video e questo ha provocato irritazione, indignazione. Lo stesso esercito ha definito questo un atto grave, ma ha fatto semplicemente un richiamo per i militari che avevano compiuto questo gesto. La linea può tornare a Roma.
0: Il conflitto europeo tra Russia e Ucraina, 1000 attacchi russi nell'area di Zaporizhzhia in 24 ore con almeno 2 morti, attacchi che tornano a bersagliare anche la rete delle infrastrutture, colpita una centrale termoelettrica, e sullo scenario politico ucraino irrompe la questione posta dall'ex ministro della difesa Fedorov: servono nuove elezioni. Sentiamo da Kharkiv l'inviato Daniele Lorenzetti.
8: Sì, buongiorno, non molla la morsa degli attacchi russi sull'Ucraina, anche se leggermente a più bassa intensità. Comunque altri raid nella notte, 2 missili Iskander utilizzati, oltre 65 droni, è salito a 2 vittime e 10 di feriti il bilancio a Zaporizhzhia, dove è stato colpito un palazzo, nell'ultima ora anche una vittima nella regione del Donetsk. Soltanto ieri la strage, 10 morti, 20 feriti qui a Pechenia, una cittadina che si trova a una 40 chilometri a est di Kharkiv. E poi le evacuazioni ordinate qui a nord di Kharkiv e anche nella regione di Dnipro, con centinaia e centinaia di famiglie con i bambini che dovranno lasciare in queste ore le loro abitazioni. Zelensky ha detto risponderemo e ha intanto chiesto al Parlamento di votare oggi la conferma di Ismail al Ministero della Difesa. Il nome scelto da Zelensky per sostituire Mikhailo Fedorov. Proprio Fedorov però lancia una sfida al presidente. In un video su YouTube l'ex ministro ha chiesto che si voti, che si arrivi alle elezioni in Ucraina. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, ha proclamato. È tutto per ora qui da Kharkiv, ti restituisco la linea.
0: Per la Russia quella trascorsa è stata un'altra notte con centinaia di droni ucraini nei cieli. Il ministro degli esteri Lavrov intanto torna esplicito nell'avvertimento a Londra sugli aiuti dati a Kiev. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
9: Sì, anche stanotte attacchi con droni in profondità sul territorio russo, presa di mira un'area industriale nella regione della Baschiria, ma colpiti anche edifici civili, e 21 droni su Mosca abbattuti dalla contraerea. Sono numeri molto diversi da quelli degli ultimi giorni, in cui abbiamo visto attacchi record con più di 600 droni sulla capitale, ma la minaccia resta alta dopo giorni di attacchi incrociati sempre più intensi. E sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra: per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Il primo ministro Burnham ha risposto: le minacce non ci fermeranno. Infine, sono giorni duri per l'opposizione russa. A poche ore dall'esclusione di Yablako, l'unico partito di opposizione pacifista, dalle elezioni di settembre e dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, arriva la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko, che aveva lasciato la Russia nel 2022 dopo l'intervento in Ucraina e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico, è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Per ora è tutto, linea a voi.
0: La cronaca ora con un ennesimo femminicidio, questa volta a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di origine polacca uccisa a coltellate in casa sua, fermato il marito. Renata Petillo.
10: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Gioanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. «Sono stato io», ha detto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e per comprendere cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione. I 5 figli della coppia, di cui 4 adolescenti, il più piccolo a 9 anni e la più grande 20, sono stati accolti in una struttura protetta.
0: E una donna di 72 anni è stata trovata morta in un terreno a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo trovate ferite compatibili a colpi di pietra. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha già ascoltato il marito. La procura di Castrovillari ha disposto l'autopsia. Intanto emergono ulteriori particolari nel femminicidio di Tania Terrin a Ferragosto, per mano dell'ex compagno che poi si è tolto la vita. L'uomo era già stato denunciato da altre 3 donne, la prima volta nel 2002, querele poi ritirate. Sentiamo Alessia Piovesan.
11: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato, la prima nel 2002 quando era poco più che maggiorenne, la seconda nel 2010, la terza nel 2021. Tania lo aveva fatto il 22 aprile scorso. Ai carabinieri aveva raccontato che qualche giorno prima Keber l'aveva presa per il collo alle spalle, facendole perdere i sensi.

0: vigilanza dinamica. I militari avevano convocato in caserma due volte la madre e una il padre. C'era un procedimento in corso in procura. La loro era una relazione cosiddetta tossica abusante, secondo gli inquirenti. La donna aveva anche accettato di incontrare Keber in alcune occasioni quando lui le diceva che stava male senza di lei. Ora lo scontro è politico. Ci si chiede perché non siano state applicate le misure del braccialetto elettronico, dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più. Resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigonovo, suo paese d'origine. Lo stesso di Giulia Cecchettin.
1: Federacciaie, 14 grandi aziende siderurgiche italiane hanno presentato una manifestazione di interesse formale per gli stabilimenti del gruppo Ex Ilva. Domenico Di Cesare.
2: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'Ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico, a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciaie, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'Ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
1: In Cina mancano pochi giorni alle Olimpiadi mondiali per i robot umanoidi a Pechino dal 22 al 26 agosto. I robot di Unitree intanto sbarcano in borsa, stabilendo subito un debutto record. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
3: Li abbiamo visti ballare e fare mosse di Kung Fu all'ultimo gala televisivo in occasione del Capodanno cinese. Sono i robot umanoidi di Unitree, l'azienda leader della robotica del dragone, che ora sbarca in borsa. L'azienda ha fissato l'offerta pubblica iniziale a 150,8 yuan per azione. Le sottoscrizioni sono iniziate la scorsa settimana. In meno di 3 giorni raccolti oltre 6 miliardi di yuan, 900 milioni di dollari, domanda superiore a 5.500 volte l'offerta. Ora il debutto in borsa, col botto, più 629% a Shanghai. Fondata 10 anni fa come minuscola start-up, è il perfetto esempio di un settore sempre più in cima alle priorità strategiche di Pechino, con fatturato che ha superato i 250 milioni di dollari. La robotica cinese corre veloce e incorpora l'intelligenza artificiale. Come a Ubitech Robotics, visitiamo il quartier generale. Qui i robot umanoidi lavorano giorno e notte e quando la batteria sta per scaricarsi, se la cambiano da soli. Terreno di battaglia tra Pechino e Washington, la corsa alle azioni Unitree spinge la tecnologia cinese. Altre aziende del settore hanno già presentato domanda di quotazione. La febbre per i robot umanoidi nel mercato azionario è appena cominciata.
1: Di nuovo in Italia per il furto delle tavole di Antonello da Messina per la procura. Dietro potrebbe esserci anche la mafia. Si valuta intanto un'azione disciplinare nei confronti dei 4 custodi del museo. Erano presenti durante il colpo. Maurizio Di Lucchio.
4: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
5: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
4: In ferie forzate i 4 custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza.

0: e resta aperta l'ipotesi del bassista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo.
1: Fra due ore nella chiesa di Piazza del Popolo, i funerali di Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, storico produttore cinematografico, Paola Marinozzi.
2: 70 anni di storia e di fiducia nel cinema italiano, questo rappresenta Fulvio Lucisano, geniale imprenditore, capace di riconoscere e sostenere talenti destinati a lasciare per sempre un segno.
3: E mi hai fatto l'amore lungo?
2: Sì, Massimo Troisi, tra le sue scommesse più importanti, un giovane conosciuto in teatro, capace di far ridere il pubblico anche se non capiva bene il suo napoletano. Credette nel suo progetto, produsse il primo film, Ricomincio da tre. Un'altra scommessa vincente, la giovane Francesca Archi Bugi con Il grande cocomero, film che ha ottenuto importanti riconoscimenti. L'imponente carriera di Lucisano, che conta oltre 600 film tra prodotti e distribuiti, è nata negli anni 40 con i documentari per l'Istituto Luce. Poi il passaggio al lungometraggio, fondando nel 1958 l'Italian International Film, tra le più longeve e importanti case di produzione del cinema italiano. Oltre 130 i film prodotti attraversando generi e generazioni, dal cinema d'autore alla commedia popolare, senza paura di confrontarsi con il gusto del pubblico, con i cambiamenti del tempo, con le nuove generazioni. Esemplare il grande successo di Notte prima degli esami di Fausto Brizzi.
4: E dai, poveraccio, lo stanno pure per bocciare, il suo ultimo desiderio.
2: Lucisano è stato anche tra i primi a diversificare la produzione, spaziando dal cinema alle fiction per la TV, come Mina Settembre, una delle sue creature. Il grande produttore, premiato con il David speciale alla carriera nel 2009, lascia in eredità il coraggio di saper scommettere, avere visione e assumersi il rischio di credere nel talento.
1: La morte di Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, Stefano Rizzato.
5: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio.
6: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui, il traguardo, il Pisti Varenne, splendido del Grand Prix d'America!
5: Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i tre successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni. Ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
1: Udinese Como, le 18:30 di sabato, è la prima partita del campionato di Serie A che riprende con nuove regole, più gioco effettivo, meno VAR, meno simulazioni. Aurelio Capaldi.
7: Si riparte sabato sera e il nuovo via alla Serie A presenta l'immediato ingresso in scena dei campioni d'Italia. Cristian Chivu, scudetto al primo colpo sulla panchina dell'Inter, comincia la difesa del tricolore contro il Monza. C'è la forte intenzione di rendere difficile la vita ai simulatori e ai furbi nelle premesse di questo nuovo inizio. Alcune norme sono state aggiornate, il contrasto assoluto alle perdite di tempo appare prioritario. Nelle sostituzioni, per esempio, dall'esposizione del tabellone luminoso da parte del quarto uomo, il giocatore chiamato a lasciare il campo avrà 10 secondi per farlo. Basta con gli eccessivi ritardi sulle rimesse laterali, ma pure sui calci di rinvio del portiere, in questo caso il limite massimo passa 8 secondi, e soprattutto cambia la sanzione perché verrà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria. Di più, un atleta che richiede l'intervento dello staff medico sul terreno di gioco dovrà rimanere fuori dal campo per almeno un minuto prima di poter rientrare. alcune modifiche anche sull'uso del VAR. La più importante riguarda la possibilità di togliere il secondo cartellino giallo che porta ad un rosso tramite revisione al video.
1: È tutto per questa edizione, le informazioni sul traffico con Rai Utilità, ora poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. Traffico intenso sulle strade della penisola, in atto gli spostamenti per le vacanze ma anche i primi rientri. Al momento sulle strade due criticità in A15 Parma La Spezia, code a tratti tra l'A12, la Genova Rosignano e lo svincolo Aulla in direzione di Parma, mentre sulla Firenze Pisa Livorno traffico rallentato per lavori tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Aresti in direzione di Livorno. Ci spostiamo nella capitale per segnalare che per tutta agosto sono disattive le ZTL notturne di centro tra Trastevere, Testaccio e San Lorenzo, torneranno ad essere attive nel mese di settembre. E per lavori con impatto sulla viabilità, sempre nella capitale, un divieto di transito in via Farini, siamo a Rione Castro Pretorio, per il rinnovo della linea tranviaria fino al 13 settembre, previsti disagi alla viabilità. Infine segnaliamo flussi intensi nelle prossime ore in A1 l'autostrada del Sole, in A14 la dorsale adriatica, in A11 la Firenze Mare, in A2 l'autostrada del Mediterraneo. Le immagini in diretta ci portano in A1, proprio all'altezza di Valmontone, dove il traffico è intenso, situazione di traffico regolare invece in A14, la dorsale adriatica. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buona giornata e buon viaggio.

0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
1: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Iranews 24. Arriveremo a Hormuz, a Donald Trump che dichiara lo stretto territorio americano. Arriveremo a parlare del confronto tra il nostro paese e la Svizzera, tra il nostro paese e la Germania, e ovviamente ancora con la Spagna sul tema politiche migratorie. Arriveremo a parlare, o quantomeno ci proveremo, anche delle novità sul caso Lavitola Ranucci e sulle tensioni all'interno della Lega. Ci arriveremo. Prima però partiamo da qua, partiamo dall'ennesimo femminicidio nel nostro paese. Nessuno ha fermato l'ex di Tania. Questo è il titolo forte della prima pagina della Stampa, che è poi il primo quotidiano che vi proponiamo. Tutte le querele erano state ritirate. La madre dice anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte dalle precedenti compagne. Uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica è il fallimento dello Stato. Questa è la prima pagina della Stampa, che ci ricorda come la parola femminicidio sia anche la più cercata sulla Treccani. Ma poi lo sfogliamo il quotidiano, andiamo direttamente a pagina 2 per leggere, ecco qua, alcuni passaggi del pezzo che firma Filippo Fiorini. L'assassino di Tania Terrin, già denunciato 4 volte, è il fallimento dello Stato. Le parole in primo piano sono di Luca Zaia: la battaglia culturale da sola non basta, deve funzionare anche la repressione, deve essere ancora più severa. Le parole di Elly Schlein: è una vicenda atroce, servono maggiore prevenzione, educazione affettiva e più protezione per chi denuncia. E poi le parole di una parlamentare 5 Stelle, Stefania Ascari: cos'altro doveva fare Tania Terrin per essere protetta? Lo Stato deve rispondere di questo femminicidio. La frase che mischia la rabbia al lutto la pronuncia Mariella Fortner, sotto casa della figlia uccisa da un ex compagno che aveva già denunciato. I carabinieri devono dire alle donne che denunciano i compagni violenti che si facciano subito la valigia e spariscano. Devono dire la verità, perché non c'è modo di proteggerle, e devono mettere in conto che potrebbero morire. Tania Terrin è stata uccisa sabato a un campo Nogara, Venezia, dall'ex compagno Dino Queber, un delitto che ora è oggetto di indagini, nonché di sdegno e polemiche politiche a proposito della scarsa tutela ancora riservata alle vittime di violenze di genere. L'appartamento è sotto sequestro, così come il garage della casa di dolo, 5 km a nord, in cui Queber si è impiccato dopo aver commesso il femminicidio, usato il cappio che aveva annodato da tempo e mostrato 100 volte a Tania per minacciarla quando lei lo respingeva per i suoi abusi e lui le prometteva di uccidersi. La madre ha raccontato tutto questo. Lei stessa ha querelato 3 volte l'uomo. Altrettante volte lo aveva fatto sua figlia e altre 2 volte la denuncia è stata sporta dal padre della 39enne. Gli episodi di aggressione fisica sono stati 2, le minacce invece molteplici. Lo scorso aprile Terrin andò al pronto soccorso, aveva segni di strangolamento sul collo che sono stati refertati. Dino Queber l'aveva sorpresa da dietro e stretta fino a farla svenire. Ai medici Tania raccontò anche un episodio precedente: poco prima di Natale l'aveva colpita fino a romperle un timpano, e poi la violenza culminata nel giorno di Ferragosto. Aggiungiamo a questa pagina della Stampa anche pagina 3 dello stesso quotidiano, con le parole della giudice Paola Di Nicola Travaglini: dagli insegnanti ai vicini di casa ciascuno diventi sentinella sociale per fermare le violenze di genere. Abbiamo le leggi più avanzate, ma spesso c'è un anello che non funziona. Questa la denuncia della giudice consigliera della Corte di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini, e questa erano pagina 1, 2, 3 della Stampa. Le altre aperture dei quotidiani, le altre prime pagine o alcune delle altre prime pagine. Questo è il Giorno, quotidiano nazionale, Carlino, Resto del Carlino, La Nazione, insomma i 3 quotidiani diretti da Agnese Pini. Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è
chiuso la provocazione via social, al solito il presidente degli Stati Uniti che pubblica sul suo profilo di Truth una mappa, è territorio statunitense, niente colloqui con gli Ayatollah, Teheran solo illusioni, revochi, blocco e sanzioni. Il professore Aleggi dice al quotidiano Il Giorno: Stati Uniti ormai inaffidabili. Questa è la prima pagina del Giorno, per l'appunto vi mostriamo anche l'identità. Hormuz ci sta sempre più stretto, questo è il titolo su foto di Donald Trump, e ancora vi mostriamo il Domani. I deliri geopolitici di Trump, Hormuz e Oman sono degli Stati Uniti, lo stretto è aperto, il sultanato è territorio degli Stati Uniti, il tycoon allo sbando si rifugia nella sua fake verità, correggeremo noi questo illuso, rispondono gli iraniani, oltre ai nemici c'è anche il falso amico Netanyahu, che continua a muoversi in modo autonomo e lo farà sempre di più nei prossimi 70 giorni, cioè da qui al voto in Israele, un voto che servirà se dovesse essere sconfitto Netanyahu, questa è l'opinione del professor Gianfranco Pasquino e che il professor Gianfranco Pasquino consegna ai lettori del Domani, ecco, una sconfitta di Netanyahu servirà per guarire, dice lui, Israele dal suo avvitamento politico e culturale. L'apertura del quotidiano Repubblica, nuove fiamme di guerra, Trump dichiara Hormuz territorio degli Stati Uniti, missili di Teheran sul Golfo, i raid di Israele in Siria non servivano, hanno fatto sapere gli americani, l'ambasciatore in Turchia in particolare, che poi è anche l'inviato speciale di Trump per la Siria, e poi l'attacco di Kiev alla periferia di Mosca, col Cremlino che infierisce su Kharkiv, 10 morti, aggiungiamo qua, allora eccola la prima pagina di Avvenire, a proposito di quanto sta accadendo in Russia, o tra Russia e Ucraina meglio, le ultime cartucce. I violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e di Kiev, a corto di batterie antimissili. Il presidente del partito Yabloko, partito pacifista, escluso dal voto. La nostra lotta andrà avanti anche fuori dalla Duma. E però a far titolo forte è soprattutto Hormuz, come dicevamo, e per dirla, eccolo qua, col Corriere della Sera, la sfida di Trump su Hormuz. Nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Teheran dice correggeremo le sue illusioni. Cisgiordania, detenuti palestinesi marchiati con numeri sulla fronte. Detenuti palestinesi marchiati con numeri sulla fronte. Un'immagine, una pratica che ci riporta agli anni più bui del Novecento e della storia dell'umanità. Trump, Hormuz, territorio statunitense, allarme missili sugli Emirati. Questo è il pezzo del Corriere e da qui partiamo la lettura su questo tema dei quotidiani. Le stelle con le strisce bianche e rosse e il cerchio a non far parte della bandiera americana serve a Donald Trump per circondare quello che definisce nuovo territorio degli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz che sta tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, è il passaggio via mare su cui l'Iran vuole il controllo totale, mentre il presidente aveva già vagheggiato di inglobarlo, spacconate geopolitiche come la Groenlandia, presto correggeremo la sua illusione, commentano dal Ministero degli Esteri a Teheran, scambi bellicosi per ora via social. Ad agitarsi sono anche le acque reali, un cargo è stato colpito ieri durante la navigazione, un membro dell'equipaggio è stato ucciso. L'organizzazione della Marina Britannica che ha segnalato l'attacco non ha indicato i responsabili. Per la prima volta da un mese a Dubai è stato diffuso l'allarme per minacce missilistiche. L'altro giorno finiva formalmente la tregua di 60 giorni, lo ricordiamo. Trump dichiara che non sono previsti colloqui né sono in corso con il regime islamico. Il nostro blocco navale resta operativo, le mine sono state rimosse o fatte brillare. Avrebbe indicato ai suoi inviati di non riaprire il negoziato con gli Ayatollah finché che non sono pronti a firmare un accordo. Questa la posizione americana, meglio questa la posizione di Donald Trump. Come vedete la minaccia non è più quella dell'annientamento, della guerra più o meno totale, si arriva a fare minacciare sanzioni mai viste prima, in precedenza erano armi e attacchi mai visti prima. Così gli Stati Uniti cambiano la strategia. Alessandro Barbera, Francesco Semprini, siamo tornati sulla stampa. Scaduti 60 giorni fissati dal memorandum d'intesa per trovare l'accordo con Teheran, Donald Trump
cambia. Narrazione: la risposta americana passa dai missili alla finanza, dalle bombe alle sanzioni, la spada economica contro quella dell'Islam. Il presidente degli Stati Uniti non intende concedere altro tempo. Vogliono fare un accordo, ma non del tipo che io ritengo utile, avverte Trump. Il nodo del mancato accordo resta quello nucleare. Washington vuole lo smantellamento del programma iraniano. Teheran rivendica il diritto a sviluppare un programma autonomo. Il negoziato è fermo e l'Iran, per bocca del Ministero degli Esteri, si mostra già oltre. Non c'è mai stato alcun negoziato. Gli Stati Uniti hanno violato l'intesa fin dall'inizio. Il tycoon aveva scommesso tanto della reputazione di pacificatore sul memorandum del 17 giugno, firmato a Versailles con Emmanuel Macron in veste di notaio. Due mesi dopo, quella scommessa è persa e ora occorre cambiare strategia, visto che le frecce nella faretra di Trump sono spuntate. E qua aggiungiamo anche il tempo, entriamo nelle pagine interne del quotidiano diretto, eccolo qua da Daniele Capezzone. Trump annuncia: Hormuz è territorio nostro, degli Stati Uniti. L'Iran risponde: correggeremo le sue illusioni. Nulla di fatto. Dopo la scadenza dei 60 giorni di tregua, conclusasi lunedì, la situazione in Medio Oriente resta caldissima, a gettare benzina sul fuoco ancora una volta il presidente Trump, che sul suo social Truth ha pubblicato una cartina geografica nella quale è stato cerchiato lo stretto di Hormuz e sopra compare la scritta: nuovo territorio americano, una provocazione che ha scatenato, ve ne abbiamo già dato conto, l'immediata replica di Teheran. Dal Tempo a Repubblica e alle pagine interne del quotidiano diretto da Stefano Cappellini. Trump: nessun negoziato, i missili balistici dell'Iran tornano a colpire il Golfo. Di questo abbiamo già parlato, ma attenzione, perché Francesca Caferri aggiunge un elemento, lo abbiamo già incrociato proprio sulla prima pagina del quotidiano Repubblica, ed è la Siria, altro fronte che tiene sempre caldo Israele, le bombe dell'IDF sull'aeroporto militare e i turchi nel mirino. Un'escalation non necessaria che non aiuta la stabilità regionale. Questa è la reazione americana all'azione israeliana. È il commento dell'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, Tom Barrack, anche ambasciatore a Istanbul per l'America, e sintetizza perfettamente l'esito del raid lanciato ieri da Israele contro l'aeroporto militare di Abu Dur in Siria, regione di Idlib, poco lontano dal confine con la Turchia. Il raid, secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, non ha fatto vittime, ma ha provocato ingenti danni, cosa che era probabilmente lo scopo dell'azione. Israele in serata ha confermato di essere responsabile del raid con una nota dell'ufficio del primo ministro. Israele e la Siria avevano concordato uno status quo in materia di sicurezza che la Siria stava per violare, sempre preventiva l'azione israeliana, stava per accadere qualcosa a giustificare quello che invece poi operativamente compie IDF, consentendo alle truppe turche di schierarsi in una base aerea vicina ad Aleppo. Li avevamo ripetutamente avvertiti che un simile dispiegamento rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza di Israele, e la Siria ha scelto di ignorare questi avvertimenti. Ovviamente tutto ciò tenderà, come provavamo a dire in precedenza, ad avvitarsi ulteriormente da qui al giorno del voto in Israele. Tutto questo porrà un problema in più a Donald Trump. Perché? Perché a essere su opposte posizioni ci sono due alleati storici degli Stati Uniti, e cioè la Turchia, la seconda potenza militare della NATO, e dall'altro Israele. Ecco allora che il tema diventa delicato. Trump fa volare le parole. Francesca Luci, siamo andati sul quotidiano Il Manifesto, mentre Tel Aviv bombarda per davvero, centrata una base siriana nonostante il disgelo. Damasco deve restare senza esercito, ma anche e soprattutto i turchi devono restare lontani dalla nuova Siria, quella di al-Shara. Corriere della Sera, per non dimenticare quel passaggio che abbiamo visto e commentato con inquietudine, orrore verrebbe da dire, sulla Cisgiordania, i numeri sulla pelle dei palestinesi sospetti, i soldati IDF finiscono sotto accusa. Il numero 44 marchiato sulla fronte con il pennarello nero, altri con le cifre segnate sul braccio o sulle mani. L'esercito israeliano ha messo sotto assedio Kabatia, nel nord della Cisgiordania, per 7 ore. Lunedì i soldati hanno fatto irruzione in almeno un centinaio di case, hanno arrestato due palestinesi perché stavano per
preparare un attacco. Molti di più sono stati quelli arrestati e bollati con i numeri, secondo i portavoce, per identificarli durante gli interrogatori. Non sono più persone, sono numeri, un elenco, non esseri umani. La deumanizzazione delle vittime l'avevamo già vista, come dicevamo, nella pagina più oscura del Novecento. Adesso i comandanti parlano di scelte sbagliate, di poco buonsenso, nessuna condanna più dura. Eppure era già successo in aprile, quando le truppe avevano segnato le donne nel campo profughi di campo rifugiati di Jenin con i numeri sulle mani, quando era stato permesso loro di entrare per qualche ora nelle case e avevano dovuto abbandonare perché l'area era stata dichiarata zona militare. Aggiungiamo un pezzo al nostro racconto sui danni che questi conflitti stanno facendo in Medio Oriente. La guerra di Gaza che continua a uccidere, a Gaza ovviamente, per le azioni israeliane che non si fermano, e Netanyahu lo ha ribadito in faccia all'inviato degli Stati Uniti Jared Kushner l'altro giorno, ma continua a uccidere anche nella mente. E Riccardo Michelucci racconta la storia di William, che aveva lasciato New York all'indomani del 7 di ottobre per arruolarsi nell'esercito israeliano. Si è tolto una vita una volta tornato negli Stati Uniti una settimana fa ed è il quarto caso nell'ultimo mese. Insomma, va male nel rapporto con l'Iran, tanto che a Repubblica un ex agente americano che ha avuto ruoli di primo piano in Iraq ed è stato capo degli ispettori ONU, ad esempio proprio in quel paese, dice che gli Stati Uniti sono in un pantano e che la guerra ormai è persa. Va male nel rapporto con Netanyahu, perché il primo ministro israeliano fa sostanzialmente ciò che vuole, non tenendo in alcun conto le esigenze americane. Va così male che Trump è costretto a cambiare argomento, ma stavolta non sceglie la Groenlandia, lo abbiamo visto l'altro giorno, sceglie la Corea per dimenticare l'Iran, così Donald divaga. Va talmente male che il debito americano costa sempre di più, il record dei bond scuote i mercati, mai così costoso dal 2007 il debito degli Stati Uniti, i rendimenti volano al 5,7%, c'entrano le guerre ovviamente, c'entrano anche i timori su una presunta bolla dei titoli tecnologici e dei titoli high tech. Delle conseguenze economiche di questo conflitto ovviamente devono ragionare anche i leader europei, che hanno subito il conflitto americano voluto da americani e israeliani. Il petrolio che sale, questo è il messaggero, le borse che scendono, le tensioni sul blue bond e sui T-bond, il brand che va oltre, il Brent che va oltre i $91 al barile, spaventano deficit e inflazione americana, e i treasury americani balzano ai massimi dal 2007, come dicevamo in precedenza. L'Europa prova a mettere in campo, sta provando a mettere in campo un di più di flessibilità, di fondi europei, quei 14 miliardi in più che l'Italia ha chiesto e che potrà utilizzare, ma non per interventi estemporanei, ma soltanto per interventi strutturali. Tradotto, non ci si finanziano con quei 14 miliardi o con una parte di quelli i tagli alle accise dei carburanti. Si potranno mettere in campo bonus casa, ovviamente per migliorare l'efficienza energetica, incentivi per il nucleare, bonus casa per le famiglie, rinnovabili per la pubblica amministrazione, sfruttando i nuovi margini europei. Sono alcune delle ipotesi al centro dei lavori sulla manovra, dopo che la Commissione ha definito nel dettaglio quali investimenti energetici rientrano nella flessibilità. La comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dall'Unione individua infatti le misure legate alla clausola per l'energia, che potranno beneficiare delle deroghe ai vincoli e patti di stabilità, con un margine 0,6 del PIL nel triennio 2026-2028 fino allo 0,3 all'anno. L'impostazione di Bruxelles è chiara: niente misure tampone contro il caro energia, niente tagli alle accise, niente sostegno generalizzato ai consumi. Ed è questa la fotografia che avevamo già intuito, perché era già emerso che questo sarebbe stato l'orientamento della Commissione. Le regole europee per l'energia, questo è il pezzo di Marco Palombi, e dunque eccolo qua del Fatto Quotidiano: più deficit ma non per le accise, governo felice perché dice c'è anche il nucleare, ma ovviamente non c'è nel nostro paese, anche se questo esecutivo ha avviato un percorso per il ritorno al nucleare nel
nostro paese. Questo è un tema. Sfogliando il quotidiano diretto da Marco Travaglio, troviamo un altro argomento che si intreccia con i temi economici, perché si parla di LEP, quindi di livelli essenziali di prestazioni nel nostro welfare state, no? E quindi di autonomia differenziata. Autonomia farsa, dicono Giarelli e Salvini nel loro pezzo, ok in agosto, ma il nord diserta il Prepontide. Allora ecco che l'attività del governo e delle regioni si intreccia con la politica. Nei consigli regionali, dove le ferie sono sempre extra large, difficilmente si erano viste finora commissioni convocate in pieno agosto. Invece sono tempi duri per la Lega di Matteo Salvini, assediato dai dirigenti del nord, che gli chiedono un passo indietro. Per questo i fedelissimi del leader le stanno provando tutte. L'ultima è la corsa disperata in Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per portare a casa l'ok in consiglio regionale alle preintese sull'autonomia entro Pontida, fissata per il 20 settembre, un modo per mandare un segnale agli esponenti del nord, più nordisti, mettiamola così, del Carroccio, che quella è la direzione, insomma, che questo corso della Lega non lo ha dimenticato il nord. E però, dopo le parole di Attilio Fontana, che non ha escluso nemmeno un passo indietro di Matteo Salvini, sono arrivate quelle di Massimiliano Romeo, che è in uscita un libro proprio sulla Lega, Fare Lega. I due saranno insieme alla Versiliana e quindi da seguire con attenzione quel che accadrà stasera. Lega all'attacco anche Romeo, la base chiede rinnovamento. I leghisti, o meglio gli altri esponenti del Carroccio più vicini a Matteo Salvini, dicono: beh, se non condividi la linea del segretario, lasci il ruolo che ha di capogruppo al Senato. Lui, Romeo, che è anche segretario della Lega Lombarda, ed è lì che c'è stata una sorta di processo a Matteo Salvini in una riunione di una decina di giorni fa. Fronte salviniano, diciamo, del Carroccio, e sicuramente non nordista, Claudio Durigon, vogliono fondare un'associazione, perché questo pare il progetto. Strano, quando la fece Vannacci erano contrari, così a Michel Dessì e dunque al giornale. Vi facciamo vedere anche altri quotidiani su questo, e in particolare Libero. Basta bere pubbliche, così la Lega pare il PD. Non meraviglia che chi deve i propri scanni a Salvini ora lo attacchi. Il segretario può aver sbagliato, e non solo su Vannacci, eppure non vedo altri leader pronti. Per il bene del Carroccio e del centrodestra, il partito la smetta con le interviste e si chiuda in conclave. Questo è il suggerimento di Paolo Del Debbio, dicevamo, ecco qua, del quotidiano Libero. Libero, confessione di Romeo: noi imborghesiti dal potere, questa Lega va rinnovata. Detto così è un messaggio quasi di pace. Se invece si scelgono altri passaggi del libro, ecco, si capisce che non è propriamente un messaggio di pace. Anche Romeo contro Salvini: basta Re Sole e sovranismo. Ed è questo forse il concetto chiave, no? Lì siamo in una concorrenza contro chi è più efficace di noi. Roberto Vannacci lo dice più o meno in questi termini, il capogruppo al Senato della Lega, che peraltro già in altre circostanze ha detto: torniamo a occuparci dei temi del nord, torniamo a essere il sindacato del territorio, non parliamo soltanto di sicurezza e di immigrazione. Già, appunto, l'immigrazione, il confine umano, che poi è il titolo del manifesto di quest'oggi. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranisti che ha scatenato in Europa, e nella vicenda della donna somala che è rimasta in Germania, una sorta di asilo evangelico, e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Ma dopo Roma e Berlino si è aggiunto anche Berna, si è aggiunta anche Berna, e dunque la Svizzera. Da fine agosto fanno sapere, oltre confine, che riprenderanno i trasferimenti, proprio in ossequio della novità introdotta dal patto europeo sulle migrazioni. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ovviamente, ma aderisce ad alcune linee guida proprio sulla gestione dei migranti dell'Unione. Meloni a questo punto teme l'effetto domino, nel racconto che ne fa Mario Di Vito. Ci aggiungiamo il Corriere della Sera su questi temi, sempre sull'argomento, come si diceva. La ragazza somala resta in Germania, sui migranti si apre il caso Svizzera, lei ha trovato asilo in una chiesa evangelica, ma anche Berna ora intende rimandarli in Italia. Come si muove il governo, si diceva, eccolo qua, Roma va avanti
per mediare con Berlino e fasse con la Grecia e i paesi degli sbarchi. Una sorta di incontro e comune sentire tra i paesi di primo approdo, tanto che addirittura il Messaggero la racconta così: l'asse di Meloni con i paesi del sud Europa e l'affondo della Svizzera. Già, ma tra quelli del sud Europa manca ovviamente la Spagna, i rapporti sono quelli che sono, come noto, l'alleanza con Cipro, Malta e Grecia contro i rigoristi del nord, sui dublinanti dopo la Germania si muove anche Berna, ma con Berlino è in corso una mediazione, il tema è capire se dopo la Germania e dopo la Svizzera si muoveranno anche Svezia, Norvegia e altri paesi che magari sarebbero interessanti a rimandare nel nostro paese i cosiddetti dublinanti, cioè coloro i quali sono arrivati nel vecchio continente toccando per la prima volta suolo europeo in Italia. Caos migranti è il racconto che fa il giornale. Berlino, lo strappo alle intese europee, così i clandestini tornano in Italia. Merz, con il fiato di Afde sul collo, torna a giocare con i dublinati. E la Svizzera ne approfitta e subito si accoda. E visto che c'è anche un tema politico e che si parla di Germania, in chiusura vi segnaliamo quanto e perché sia importante il voto tedesco in Sassonia e non solo per l'intera Europa, perché la Germania è al bivio e l'Europa, quando la Germania è al bivio, è sempre a rischio. È tutto, ci fermiamo, il fondo era dell'ambasciatore Ettore Sequi, l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa, linea che va alla regia.

0: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
1: Entrate mortali!
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
4: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

0: Berna come Berlino si prepara a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Intanto resta in Germania Faduma sotto la protezione della Chiesa evangelica. Donald Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio americano. Teheran, correggeremo le sue illusioni. Due missili iraniani in mare a largo degli Emirati. Polemiche e sdegno per le rilevazioni sulle pratiche dell'esercito israeliano che marchia con numeri sul corpo e sul viso i palestinesi arrestati e interrogati in Cisgiordania. Aveva denunciato le minacce dell'ex Tania Terrin, uccisa a Venezia, uccisa un'altra donna a Colleferro, una nel Cosentino, sei femminicidi da Ferragosto. Debutto record per i robot umanoidi di Unitree, azienda di robotica cinese che ha fatto registrare alla borsa di Shanghai rialzi fino al 629% del titolo, un settore su cui punta Pechino. Conto alla rovescia, sabato riparte campionato di Serie A, nuove regole arbitrali per incrementare il tempo di gioco effettivo, punire i simulatori. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Il dossier migranti in primo piano, dopo la Germania anche la Svizzera annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Resta per ora in Germania invece la giovane migrante somala che le autorità tedesche vorrebbero ricollocare nel nostro paese. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
0: E questo tema, in attesa della decisione del governo sulla proroga o meno della sospensione di Schengen verso la Spagna, continua a caratterizzare il confronto politico anche all'interno dei partiti. In studio Pablo Rojas.
2: Sì, nonostante Giorgia Meloni sia in vacanza, si stia riposando in Puglia, almeno secondo gli indizi che i giornalisti hanno, continua ovviamente ad avere gli occhi puntati su quelle che sono le situazioni sia di Ceuta sia della Germania. La Germania è un po' più delicata perché si cerca di mantenere un rapporto molto saldo con i tedeschi ed è per questo probabilmente che una mediazione ha portato, come abbiamo sentito da Barbara Gruden, all'ospitalità da parte appunto di un'organizzazione legata alla Chiesa di una delle tre dublinanti. Si dovrà arrivare però a una soluzione a breve, preoccupa però anche la Svizzera da cui vogliono essere rimandati in Italia altri migranti che come primo approdo hanno avuto il nostro paese. Su questo e su Ceuta il ministro Piantedosi, come quello degli esteri quello degli interni Piantedosi come quello degli esteri italiani, sono al lavoro. Sicuramente Schengen manterrà la sua sospensione ancora per giorni, non è dato sapere quando si potrà invece riattivarlo, anche perché la situazione nell'exclave spagnola non è del tutto risolta e i rapporti con Sanchez e con la Spagna non sono distesi, anche perché i controlli nei confronti degli italiani in arrivo nel paese iberico continuano a essere più sensibili rispetto agli altri, almeno a quanto è dato sapere. Da una parte comunque le forze di maggioranza continuano a ribadire che questa linea dura del governo è giusta anche per garantire la sicurezza e per evitare rischi di terrorismo, dall'altra parte invece viene bollata come propaganda. Quindi le opposizioni sono molto critiche e invitano ancora una volta il governo a occuparsi dei problemi degli italiani da una parte, e poi viene sempre tirato in ballo anche il tema delle risorse spese per le armi piuttosto che per questioni più preminenti dei cittadini. Ci sono però anche temi che riguardano i dissidi interni alle coalizioni, o in particolare al partito leghista per quanto riguarda il centrodestra, e quindi continua la contrapposizione tra i nordisti, diciamo così, e i salviniani. Oggi varie interviste sui quotidiani, ad esempio a Ceccardi e Sardone, che difendono Salvini da una parte, e invece altri che spingono per una trazione federalista e autonomista della Lega. Dall'altra parte invece nel centrosinistra si discute di primarie, le regole ancora non sono chiare, da una parte Conte spinge per il voto online, dall'altra Elly Schlein invece vorrebbe che si andasse al ballottaggio, e su questo Conte non sembrerebbe d'accordo perché la favorita dovrebbe essere la segretaria del PD. Insomma, per ora è tutto, ci sentiamo dopo.
0: Grazie Paolo, veniamo al conflitto in Medio Oriente. Poche navi, appena 6 in 24 ore, transitate da Hormuz lungo la rotta vicina alle coste dell'Oman. Sia Iran sia Stati Uniti rivendicano il pieno controllo dello stretto. Le speranze di una nuova intesa legate al negoziato sembrano affievolirsi. Da New York l'inviato Nico Piro.
3: Non ci sono colloqui in corso, in calendario con la Repubblica Islamica dell'Iran. Così Donald Trump a mezzo social smentisce le dichiarazioni di suo genero e inviato speciale per il Medio Oriente, Jared Kushner, che poche ore prima aveva parlato di dialogo con gli iraniani mai così robusto. Trump aggiunge che il blocco navale americano continua mentre lo stretto è aperto e operativo, affermazione contraddetta dai fatti, visto che in questi giorni si sono registrati i minimi storici in termini di transiti in quel vitale corridoio marino, dove prima della guerra passava il 20% del gas e del petrolio mondiali. 130-140 navi al giorno contro le 6 registrate il 17 agosto, le 3 il 16 e le 2 navi passate il 15 di agosto. Trump non si limita a queste affermazioni, sempre sui social pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera USA e la scritta Nuovo territorio americano, dando seguito, almeno virtualmente, alle affermazioni di venerdì scorso, quando aveva detto dichiareremo lo stretto come parte degli Stati Uniti. Le elezioni di medio termine si avvicinano, i prezzi del carburante alle stelle alimentano l'opposizione degli americani alla guerra. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'Associated Press, Trump avrebbe minacciato di bombardare l'Oman perché contrariato dalle trattative in corso tra l'alleato americano nel Golfo e l'Iran per la gestione dei transiti nello stretto.
0: E lo stesso Trump ha annunciato su Truth di aver sospeso per 3 giorni i dazi del 50% sulle importazioni dal Canada che avrebbero dovuto entrare in vigore oggi. Abbiamo raggiunto un accordo, scrive Trump, che riferendosi all'oleodotto Keystone, fatto naufragare da Sleepy Joe Biden, aggiunge ora potrebbe risorgere dalla tomba. Il primo ministro canadese Carney ammette è una prima intesa, ma molto lavoro resta da fare. L'Iran, dicevamo, respinge le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz, smentisce poi le accuse degli Emirati sui missili piovuti nelle acque del Golfo. Il punto da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
4: Sì, la fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation, i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a intensificare il conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro totale controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le loro condizioni e l'interno l'intesa siglata a giugno scorso. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche per il lancio di due proiettili dall'Iran. Gli Emirati Arabi, va detto, sono stati tra i paesi più bersagliati durante il conflitto. Missili neutralizzati, allarme rientrato, ma la tensione resta comunque alle stelle. L'Iran smentisce il lancio di questi proiettili. Ma gli sforzi diplomatici, nonostante tutto, non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Galibaf oggi sarà in Iraq e ieri il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la diplomazia per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano e anche a Gaza City. Non si allenta la tensione in Cisgiordania, prosegue l'assedio dei coloni alle case palestinesi. Sentiamo la corrispondente Maria Gianniti.
5: Sì, Israele continua a tenere tutti questi fronti aperti, dal Libano a Gaza fino alla Cisgiordania. Questa notte in particolare in Libano è stata bombardata l'area a ridosso della città di Nabatieh. Parliamo del sud del paese, quelle colline di Ali Taher, sotto le quali c'è uno dei tunnel strategici di Hezbollah. Ci sono stati quindi pesanti bombardamenti, non sappiamo ancora se ci siano delle vittime proprio tra i combattenti di Hezbollah. Ieri avevamo visto degli elicotteri proprio dal combattimento essere trasferiti verso il nord di Israele. Questa notte quindi abbiamo avuto la risposta al motivo di questo trasferimento. E poi c'è il fronte di Gaza. Ieri c'è stato un attacco mirato nell'area del porto. L'obiettivo di questo attacco mirato erano dei comandanti delle forze Nukba di Hamas che sono stati uccisi, ma questi bombardamenti colpiscono sempre zone dove ci sono anche dei civili. Tra le vittime c'è anche un bambino. Sui attacchi mirati che Netanyahu ha detto chiaramente solo due giorni fa a Jared Kushner, inviato il genero di Trump, che non avrebbe sospeso anche per motivi elettorali, perché per lui sarebbe una sconfitta sospendere queste operazioni nella striscia di Gaza. E poi c'è la Cisgiordania, dove ci sono sia gli assedi a opere dei coloni, lo avevamo visto ieri, ancora 10 giorni queste 3 case assediate nel villaggio di Kusra, dove ci sono i militari che però allontanano i coloni ma non li arrestano, una situazione veramente molto molto grave, ma ce ne sono di simili in moltissimi altri villaggi della Cisgiordania. E poi ci sono delle operazioni militari come quella che è stata compiuta a Khalidiyah, dove dei soldati israeliani hanno segnato dei numeri sulle fronti dei palestinesi che sono stati fermati. È circolato un video e questo ha provocato irritazione, indignazione. Lo stesso esercito ha definito questo un atto grave, ma ha fatto semplicemente un richiamo per i militari che avevano compiuto questo gesto. La linea può tornare a Roma.
0: Poche certezze dunque dal Medio Oriente per gli investitori che guardano con maggior prudenza nelle ultime ore anche ai titoli high tech. Vediamo come si muovono gli indici in Europa. In avvio in diretta da Milano, Federico Simonelli.
6: Sì, borse europee che aprono ancora deboli, in questo momento a cavallo della parità, sulla scia delle rinnovate tensioni anche su Hormuz, e con il petrolio che torna a salire. Milano guadagna poco sopra la parità, più 0,04%, la migliore Parigi è più 0,2%. Male in mattinata tutte le borse asiatiche, Seul ha perso addirittura 6 punti percentuali, trascinata al ribasso dai titoli dei produttori di chip. In rosso anche Shanghai, dove ha fatto il suo debutto record il produttore di robot Unitri. Le azioni sono letteralmente volate, più 600% nella prima giornata di contrattazioni a Piazza Affari. Tra gli altri, attenzione alle banche. Oggi il Sole 24 Ore scrive che MPS starebbe valutando una contromossa rispetto all'OPAS di Intesa, una doppia offerta, ovvero su Banca Generali e su Banco BPM. Petrolio ancora in salita, il Brent è a $91,5, mentre scendono leggermente in apertura i rendimenti dei titoli di Stato. Il decennale italiano è al 4,05%, 2 punti base in meno rispetto a ieri. Vieni a voi.
0: Il conflitto europeo tra Russia e Ucraina, più di 1000 gli attacchi portati dai russi nell'area di Zaporizhzhia nell'arco delle 24 ore, 2 almeno i morti. Aperta sullo scenario politico ucraino intanto la questione elezioni dall'ex ministro della difesa appena rimosso Fedorov. Le chiede ora per un calendario che dice non può essere dettato da Putin. Sentiamo da Kharkiv gli aggiornamenti con l'inviato Daniele Lorenzetti.
7: Sì, buongiorno. Non molla la morsa degli attacchi russi sull'Ucraina, anche se leggermente a più bassa intensità. Comunque altri raid nella notte, 2 missili Iskander utilizzati, oltre 65 droni, è salito a 2 vittime e una decina di feriti. Il bilancio a Zaporizhia, dove è stato colpito un palazzo, nell'ultima ora anche una vittima nella regione del Donetsk. Soltanto ieri la strage, 10 morti, 20 feriti qui a Pechenia, una cittadina che si trova a una quarantina di chilometri a est di Kharkiv. E poi le evacuazioni ordinate qui a nord di Kharkiv e anche nella regione di Dnipro, con centinaia e centinaia di famiglie con i bambini che dovranno lasciare in queste ore le loro abitazioni. Zelensky ha detto risponderemo e ha intanto chiesto al Parlamento di votare oggi la conferma di Shmail al Ministero della Difesa. Il nome scelto da Zelensky per sostituire Mikhailo Fedorov. Proprio Fedorov però lancia una sfida al Presidente. In un video su YouTube l'ex ministro ha chiesto che si voti, che si arrivi alle elezioni in Ucraina. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, ha proclamato. È tutto per ora qui da Kharkiv, ti restituisco la linea.
0: Con centinaia di droni ucraini nei cieli russi, quella trascorsa da poco, il ministro degli esteri Lavrov intanto è sempre più esplicito nel monito a Londra sugli aiuti a Kiev. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
8: Sì, anche stanotte attacchi con droni in profondità sul territorio russo, presa di mira un'area industriale nella regione della Baschiria, ma colpiti anche edifici civili e 21 droni su Mosca abbattuti dalla contraerea. Sono numeri molto diversi da quelli degli ultimi giorni, in cui abbiamo visto attacchi record con più di 600 droni sulla capitale, ma la minaccia resta alta dopo giorni di attacchi incrociati sempre più intensi. E sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra. Per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Il primo ministro Burnham ha risposto: le minacce non ci fermeranno. Infine, sono giorni duri per l'opposizione russa. A poche ore dall'esclusione di Yablako, l'unico partito di opposizione pacifista, dalle elezioni di settembre e dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, arriva la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko, che aveva lasciato la Russia nel 2022 dopo l'intervento in Ucraina e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico, è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Per ora è tutto, linea a voi.
0: La cronaca italiana ora: 6 le donne uccise da Ferragosto ad oggi a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di origine polacca è stata uccisa a coltellate a casa sua, fermato il marito. Renata Petillo.
9: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Gioanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio.

0: una struttura protetta.
1: E una donna di 72 anni è stata trovata senza vita in un terreno di Corigliano Rossano in Calabria. L'ipotesi, un omicidio avvenuto a colpi di pietra. La donna era in compagnia del marito, che viene interrogato dagli inquirenti. Claudia Bellieni.
2: Un fondo agricolo nelle campagne di Corigliano Rossano nel Cosentino è qui che ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Carmela Bifano. Lungo la strada sterrata che porta al campo coltivato, ora sotto sequestro, a terra due secchi pieni di frutta rovesciati. Forse la 72enne li stava trasportando quando è stata raggiunta dal suo assassino, perché quella dell'omicidio, l'ipotesi su cui lavora la polizia, le ferite trovate sulla testa della vittima sarebbero compatibili con numerosi colpi di pietra. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari a chiarirlo. Intanto gli inquirenti stanno ascoltando i familiari di Carmela Bifano, il marito in particolare. La donna sarebbe stata in sua compagnia nelle ore precedenti al ritrovamento del cadavere, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa, nessun movente, nessun responsabile.
1: E con il passare delle ore emergono altri dettagli nel femminicidio di Tania Terrin, che ha perso la vita a Ferragosto, uccisa dall'ex compagno che si è tolto poi la vita a casa sua. L'uomo, prima di aprile, era stato denunciato altre 4 volte, tutte querele poi ritirate. Sentiamo Davide Calimani.
3: La sedia vuota, così come l'ufficio. L'autofficina in cui Tania Terrin lavorava è chiusa per ferie. Marco, il titolare, però è lì, accanto ai pneumatici, e ricorda sconsolato quella che negli ultimi 4 anni da dipendente era diventata anche un'amica.
4: Ricordi con lei ne abbiamo tanti, perché qua dentro, ripeto, non è un'officina, e qua dentro si festeggiava, si poteva fare qualsiasi cosa. E il bello era questo, essere amici.
3: La conosceva bene, aveva condiviso la prima aggressione lo scorso dicembre, che non aveva portato ad alcuna denuncia, e quella di aprile, per cui lo stesso Marco aveva insistito affinché la giovane donna si rivolgesse ai carabinieri, scelta condivisa dalla madre, che ora si è chiusa nel silenzio, protetta dalle amiche nella casa di Vigonovo, a 500 metri da dove viveva Giulia Cecchettin.
4: Dopo il sesso ad aprile, e l'abbiamo costretta ad andare e l'ha fatto, però anche là dopo un certo punto voleva ritirare tutto e dopo 20 anni si fa quello che si fa e si va avanti con le cose, e voleva un po' fermare tutto, e là gli ho detto no, andiamo avanti e basta.
3: Una denuncia che aveva portato all'attivazione del codice rosso e all'ammonimento da parte del questore. Troppo poco, visto l'epilogo della vicenda, il femminicidio a Ferragosto, con l'assassino che poco dopo si è tolto la vita.
4: Per me era una ragazza solare, tranquilla, era alla mano, nel senso che stava in compagnia con poco tutti.
1: Veniamo al furto dei capolavori di Antonello da Messina. Per la procura dietro potrebbe esserci anche la mafia. Si valuta intanto un'azione disciplinare verso i 4 custodi che erano al lavoro durante il colpo. Maurizio Di Lucchio.
5: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
6: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani, e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
5: In ferie forzate i 4 custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo.
1: I carabinieri della compagnia di Vasto hanno arrestato 7 persone ritenute responsabili di 12 assalti a bancomat di vari istituti bancari con l'impiego di marmotte esplosive. Le indagini della

0: Procura della Repubblica di Vasto hanno stabilito che gli indagati avrebbero sottratto somme per più di 200.000 euro, perquisizioni con il supporto dello squadrone eliportato dei cacciatori di Puglia. In Cina, pochi giorni dai campionati del mondo per robot umanoidi a Pechino dal 22 al 26 agosto e proprio i robot fanno decollare le azioni di Unitree in borsa. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
1: Li abbiamo visti ballare e fare mosse di Kung Fu all'ultimo gala televisivo in occasione del Capodanno cinese. Sono i robot umanoidi di Unitree, l'azienda leader della robotica del dragone, che ora sbarca in borsa. L'azienda ha fissato l'offerta pubblica iniziale a 150,8 yuan per azione. Le sottoscrizioni sono iniziate la scorsa settimana. In meno di 3 giorni raccolti oltre 6 miliardi di yuan, 900 milioni di dollari, domanda superiore a 5.500 volte l'offerta. Ora il debutto in borsa, col botto, più 629% a Shanghai. Fondata 10 anni fa come minuscola start-up, è il perfetto esempio di un settore sempre più in cima alle priorità strategiche di Pechino, con fatturato che ha superato i 250 milioni di dollari. La robotica cinese corre veloce e incorpora l'intelligenza artificiale. Come a Ubitech Robotics, visitiamo il quartier generale. Qui i robot umanoidi lavorano giorno e notte e quando la batteria sta per scaricarsi, se la cambiano da soli. Terreno di battaglia tra Pechino e Washington, la corsa alle azioni Unitree spinge la tecnologia cinese. Altre aziende del settore hanno già presentato domanda di quotazione. La febbre per i robot umanoidi nel mercato azionario è appena cominciata.
0: È morto Varenne, il più grande trottatore di ogni epoca. Aveva 31 anni, Stefano Rizzato.
2: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio. Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i 3 successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2.500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni. Ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
0: Il prossimo fine settimana, a partire da sabato, riparte il campionato di Serie A, questa volta con nuove regole, obiettivo dichiarato, rendere il gioco più spettacolare, meno interruzioni e anche meno simulazioni. Aurelio Capaldi.
3: Si riparte sabato sera e il nuovo via alla Serie A presenta l'immediato ingresso in scena dei campioni d'Italia. Cristian Chivu, scudetto al primo colpo sulla panchina dell'Inter, comincia la difesa del tricolore contro il Monza. C'è la forte intenzione di rendere difficile la vita ai simulatori e ai furbi nelle premesse di questo nuovo inizio. Alcune norme sono state aggiornate, il contrasto assoluto alle perdite di tempo appare prioritario. Nelle sostituzioni, per esempio, dall'esposizione del tabellone luminoso da parte del quarto uomo, il giocatore chiamato a lasciare il campo avrà 10 secondi per farlo. Basta con gli eccessivi ritardi sulle rimesse laterali, ma pure sui calci di rinvio del portiere, in questo caso il limite massimo passa 8 secondi, e soprattutto cambia la sanzione perché verrà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria. Di più, un atleta che richiede l'intervento dello staff medico sul terreno di gioco dovrà rimanere fuori dal campo per almeno 1 minuto prima di poter rientrare. alcune modifiche anche sull'uso del VAR. La più importante riguarda la possibilità di togliere il secondo cartellino giallo che porta ad un rosso tramite revisione al video.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete TeamVision?
9: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
8: Era fuori?
7: Tu sei fuori.
8: Magari, sono 33 anni che non esco.
9: Vieni nei negozi.
10: Buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Trump pubblica una mappa nella quale dichiara lo stretto nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, per cui lo stretto è e resta chiuso. Lo stesso Trump ha annunciato la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada, tariffe che dovevano entrare in vigore oggi. Entrambi i paesi, sostiene il presidente americano, hanno raggiunto un accordo che sarà formalizzato. Per il primo ministro canadese Carney resta ancora molto lavoro importante da fare. Migranti, dopo la Germania anche la Svizzera è pronta a espellere verso l'Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna annuncia la ripresa dei trasferimenti verso il nostro paese per quei richiedenti asilo che erano entrati in Europa proprio da territorio italiano. Ha trovato ospitalità intanto in una chiesa evangelica in Baviera la giovane migrante somala che Berlino vorrebbe trasferire proprio in Italia. L'ondata di femminicidi, le vittime che aumentano da Ferragosto a Colleferro, vicino a Roma, una 50enne uccisa a coltellate dal compagno davanti ad uno dei suoi 5 figli, interrogato, fermato il marito, e poi ancora nel Cosentino una 72enne uccisa a colpi di pietra, il cadavere ritrovato nelle campagne di Coregliano, e anche in questo caso è al vaglio degli inquirenti la posizione del marito. Il destino degli impianti dell'ex Ilva: c'è un'offerta, una manifestazione di interesse formalizzata da parte di Federacciaie di 14 aziende siderurgiche italiane per gli stabilimenti del gruppo ex Ilva, con una clausola però che esclude una parte rilevante degli impianti. Sentiamo di più da Domenico Di Cesare.
11: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico. a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
10: Torniamo al tema Hormuz e ai riflessi economici, perché gli aumenti dei carburanti ormai annullano il taglio delle accise. Il diesel in autostrada torna così ai livelli di inizio mese e intanto emergono i dettagli sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. Seguiamo Simone Lupo Bagnacani.
4: Non si ferma la corsa del prezzo del petrolio e di conseguenza quella dei carburanti. Il diesel, secondo i dati del Ministero delle Imprese, in autostrada è tornato a 2,173 euro al litro, il prezzo cioè del 4 agosto. Significa che in due settimane la crescita si è mangiata al taglio delle imposte sul gasolio di 17 centesimi, che sarà in vigore fino al 25 agosto. Più economica la benzina, che però in autostrada in media costa 2,073 euro, di poco migliore la situazione sulle strade urbane ed extraurbane, con i prezzi rispettivamente di 2,099 e 1,994. Con la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, la situazione nel breve periodo difficilmente potrà migliorare e a fine mese bisognerà vedere se il governo troverà le risorse per prorogare il taglio. Intanto la Commissione europea ha reso noto come si potranno spendere i 14 miliardi di flessibilità per l'energia, 7 quest'anno e 7 il prossimo. Già chiarito che non potranno essere utilizzati per il taglio delle accise, potrebbero essere invece usati per un bonus alle fasce più deboli, ma sarà possibile anche dare incentivi ai privati per chi installa pompe di calore al posto delle caldaie a gas tradizionali o per i sistemi di ricarica dell'auto elettrica. Sarà possibile anche finanziare ristrutturazioni di edifici e ci sarà spazio naturalmente al finanziamento di impianti per produrre energia rinnovabile e batterie per l'accumulo, ma anche, e questa è la novità, per la costruzione di impianti nucleari. Una parte di questi fondi potrebbe finanziare misure già approvate, liberandone quindi per la finanziaria del prossimo anno, che nelle intenzioni del governo serviranno per la riduzione delle tasse al ceto medio e altri interventi a sostegno del reddito.
10: Cuba, mancano carburanti per le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, mancano generi di prima necessità, le sovvenzioni statali non bastano, per fare la spesa bisogna prepararsi a ore di coda, mancano anche contanti. Sentiamo il racconto da Guantanamo di Veronica Fernandez.
12: Consumano il tempo davanti alla banca, completano la notte, guardano una serie per tenersi svegli. Sono qui dall'alba, da ore. All'apertura, se ci sarà denaro contante, vogliono essere i primi per prenderlo. La promessa dei bancomat è subito tradita.
13: Si è utilizzata una via.
12: Mi farò mettere nella lista per domani, ci dice Yamael, che non è riuscita a prelevare niente. Ci danno quello che hanno, 1.000, 5.000, 10.000, dipende. Quando c'è denaro, ed è un miracolo quando c'è denaro, ti danno al massimo 1.000 pesos. E cosa ci faccio con 1.000 pesos? Niente. È impregnata di frustrazione Madeleine. Un sacco di riso costa 700 pesos e nemmeno oggi ci sono soldi.
14: Io sono rivoluzionaria.
12: Io credo nella rivoluzione, conclude. Sono con il mio paese fino alla morte, ma bisogna dire le cose come stanno. A Guantanamo stanno così. Per ogni fila ci sono una banca e una speranza. Chi ha soldi comprerà cibo per un giorno, perché senza corrente i frigoriferi restano spenti. Poi tornerà domani. È una delle mutilazioni piccole dell'enorme blocco all'ingresso di carburante che gli Stati Uniti impongono da 8 mesi a un'isola che in 60 anni di embargo si è abituata al tempo lungo della resistenza. e anche un taglio di capelli, che per sicurezza si paga in anticipo, si fa rito collettivo, sala d'attesa, per necessità, della banca nel portone accanto.
10: Almeno 9 morti e 6 feriti in un rogo divampato nella notte in un hotel nel centro di Calcutta, India. Tra le vittime, di nazionalità bengalese, anche un bambino. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori per domare le fiamme, mettere in salvo gli ospiti rimasti intrappolati, 80 almeno le persone evacuate. Le autorità locali hanno avviato i primi accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. La California ha dato il via all'attesissima causa di 29 stati degli Stati Uniti contro Meta. Il tema è quello della sicurezza dei minori e della loro dipendenza dalle piattaforme social. L'inviato Nico Piro.
15: I'm here today because my daughter should still be alive.
16: Sono qui perché mia figlia dovrebbe essere ancora viva. Aveva 18 anni. Una ragazza del Colorado rurale, amava la sua famiglia, Dio, i cavalli e qualsiasi creatura a quattro zampe fosse capace di trascinare nella nostra fattoria. All'esterno della Corte federale di Oakland parla Lori, mamma di Annelise, suicidatasi dopo essere finita nella trappola dei social media. Con lei genitori e parenti a raccontare tanti casi analoghi. All'interno, un rappresentante della California accusa Meta, l'azienda che possiede Facebook, WhatsApp e Instagram. Il suo modello di business, dice, si basa sul prendere all'amo gli utenti, tenerceli il più a lungo possibile, estrarre i loro dati e nascondere tutto. Un'accusa che diventa ancora più dura quando si tratta di utenti giovanissimi. Ad intentare la causa sono stati 29 stati dell'Unione che chiedono miliardi di dollari di risarcimenti e cambiamenti a tutela di minori e privacy. Meta replica che si tratta di accuse limitate e senza prove, ma stando al calo del 5% in borsa, la linea di difesa dell'azienda non sta convincendo gli investitori e i mercati. Tra 6 settimane sapremo se convincerà la giuria.
10: Appuntamento con Basta la salute a cura di Gerardo D'Amico.

0: L'adroterapia, che è una tecnologia molto particolare per curare certi tipi di tumore. Nel mondo esistono soltanto 8 istituti che hanno questa tecnologia a disposizione. Adesso lo vedremo, c'è bisogno di un enorme impianto che produca dei protoni particolari. E uno di questi è a Pavia, qui al CNAO, professoressa. Quante persone vedete ogni anno?
1: Ma tendenzialmente sono sui 600 pazienti l'anno che ogni giorno poi ricevono per parecchi giorni il trattamento indicato.
0: E che arrivano da tutta Italia, ma anche
1: dall'estero. Quindi esiste naturalmente un interesse nel sfruttare queste possibilità, queste tecnologie così innovative per pazienti appunto particolari con forme tumorali.
0: Ecco, specifichiamolo molto bene perché, professoressa, soprattutto sui social, sul web, c'è la credenza che la protonterapia, l'adroterapia possa curare i tumori, ma così non è.
1: Sì, è proprio così. Non tutti i tumori possono essere trattati in tecnologiche così importanti.
0: Quali sono quelli su cui voi potete intervenire?
1: In particolare sicuramente sui tumori pediatrici.
0: E poi rari tumori dell'occhio, rari tumori del cervelletto, anche
1: del sistema nervoso centrale, sicuramente alcune forme tumorali in zone particolari dell'organismo.
0: Però, professoressa, tumore al polmone, tumore al pancreas, tumore alla mammella, sono trattabili con la protonterapia?
1: Alcune forme sì, ma non tutte, quindi ci sono delle regole che noi dobbiamo seguire, perché dobbiamo seguire il potenziale beneficio.
0: Quanto dura un trattamento in media appunto con la protonterapia?
1: Qualche giorno. Il vantaggio della protonterapia potrebbe essere quella di poter ritrattare i pazienti. Infatti è un ambito molto interessante da questo punto di vista, la possibilità di poter ricorrere alla protonterapia e trattamento con protone in pazienti già trattati con radioterapia precedentemente.
0: E questa è la vostra meraviglia, il sincrotone, qui nasce tutto.
1: Esatto, qui nasce tutto. Questa è una macchina in piccolo di quello che noi abbiamo, quello che esiste al CERN.
0: A Ginevra.
1: E questa macchina è stata studiata ed è stata portata qui, costruita qui a Pavia per il trattamento dei pazienti oncologici e nel futuro anche non oncologici.
0: Qual è la differenza fra le particelle, che non sono solo i protoni, che è in grado di emettere, di elaborare e poi emettere il sincrotrone, la differenza con la normale radioterapia che si fa in molti ospedali?
1: La normale radioterapia fatta con i fotoni tendenzialmente, questa macchina è in grado di produrre protoni, ioni carbonio e tra qualche tempo sarà anche in grado di produrre elio, quindi altro tipo di particelle. Il protone ha una maggiore potenza e ha una grossa capacità di risparmiare il tessuto sano intorno alla lesione che si vuole irradiare. Lo ione carbonio ha quello che si dice 4 volte più potente rispetto al fotone, dovrebbe essere 4 volte più potente rispetto al fotone e a maggior ragione è in grado ancora di più di risparmiare i tessuti sani, perché alla potenza dobbiamo per forza sempre associare una precisione.
0: Qual è l'iter giusto per potersi avvantaggiare di questa tecnologia?
1: È molto importante che i pazienti vengano riferiti, per esempio, attraverso l'oncologo anche radioterapista, e quindi avere un contatto diretto con il medico che cura, con l'oncologo che ha in cura.
0: Quindi sarà lui a chiamare voi, a stabilire se realmente questa tecnica
1: può giovare
0: a quella situazione specifica.
1: Esatto.
0: Chiamarvi, scrivervi, mandarvi le cartelle cliniche.
1: Non ha molto senso,
0: esiste
1: però una possibilità, è che è quella di consultare il sito, e attraverso il sito è possibile sottomettere della documentazione clinica che naturalmente in qualche modo viene poi valutata.
0: Tra qualche mese, professoressa, il CNAO si avvarrà anche di un'ulteriore apparecchiatura.
1: Sì, sono stati acquistati un nuovo apparecchio per trattamento con il protone e ci sarà anche una nuova facility che si chiama Boron Neutron Capture Therapy, la BNCT. È una nuova modalità, userà neutroni e un farmaco, quindi per la prima volta le particelle verrà associate associato un farmaco che sarà in grado di erogare, di determinare la presenza della radioterapia a livello subcellulare.
0: L'estate è il momento che moltissimi aspettano per abbronzarsi, per rilassarsi, sono le ferie. Però attenzione ai pericoli per la nostra pelle, per esempio sulla sabbia del mare oppure camminando a piedi scalzi in piscina. Ci sono alcuni patogeni che possono dare dei fastidi e poi quello massimo, che non è un fastidio, è una vera e propria malattia, è un tumore, il melanoma, e deriva dall'esposizione senza protezione ai raggi del sole. Nel 2019, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, la Food Drug Administration americana aveva chiesto agli sperimentatori, agli scienziati, di verificare quali fossero le ricadute del passaggio nel sangue di alcuni composti delle creme protettive. Adesso qualcuno, professoressa, ha ritirato fuori questa storia, ma...
2: Ma il rischio è stato assolutamente acclarato. È molto più importante applicare questi filtri solari chimici, perché le sostanze sono state ridotte, quelle sostanze che erano attenzionate, come l'ossibenzone, piuttosto che anche le sostanze che servono per rendere filmogeni questi filtri solari, e quindi è molto più importante, è cruciale applicare questi filtri solari.
0: Poi se uno vuole stare proprio sereno, mette quelli a base minerale, che sono un po' più densi, insomma, sono un po' più, impiastricciano un po' di più, diciamo, però...
2: Sono molto efficaci, sono il biossido di titanio, sono l'ossido di zinco, sono utilissimi nella prevenzione anche dei danni solari.
0: Andando a piedi nudi in zone umide, per esempio una piscina, oppure scalzi sulla sabbia, che cosa potrebbe capitarci?
2: Dobbiamo stare attenti a infezioni batteriche, infezioni fungine. Le infezioni fungine, per esempio il piede d'atleta, quindi le infezioni che compaiono a livello proprio delle regioni interdigitali dei piedi, piuttosto che anche le infezioni batteriche, le famose piodermiti, che sono infezioni batteriche superficiali e che d'estate vanno incontro a una vera e propria epidemia, soprattutto nei bambini.
0: Nei bambini. Mentre invece, professoressa, è una bufala pensare che chi abbia l'acne migliori sempre a prescindere con l'esposizione al sole.
2: Esatto, l'acne non migliora decisamente con l'esposizione al sole, perché se sono presenti delle lesioni attive infiammate, l'infiammazione procurata dall'esposizione solare è un plus, un fattore aggiuntivo che va a peggiorare.
3: È una bufala che ci sia la possibilità di svegliarsi mentre prelevano gli organi? Sì, è una grande bufala, perché la donazione di organi e tessuti avviene soltanto dopo che una commissione composta da 3 medici indipendenti e non legati all'attività di donazione accerta la morte cerebrale del paziente. Così come è una bufala che, se io esprimo la mia dichiarazione alla volontà di donare gli organi, i medici non mi curano fino in fondo o non facciano tutto quello che è possibile per curarmi. Hanno l'obbligo etico e legale di curarti fino alla fine.
0: Ogni anno nel nostro paese ci sono tra i 100 e i 200 incidenti da immersione subacquea, soprattutto quando non si rispettano i tempi di risalita, si creano dei danni che possono essere molto importanti. Si trattano con la camera iperbarica. Che cosa succede ad un sub quando risale troppo rapidamente? Oppure quando la miscela, perché non è solo ossigeno quello che noi respiriamo, quando la miscela non è adeguata nelle bombole?
4: I tessuti del corpo umano saturi di azoto cominciano a cedere lo stesso gas, provocando grosse problematiche.
0: Perché va in circolo nel sangue e si fissa anche nei tessuti stessi, creando delle bolle
4: cerebrali anche nella zona
0: cerebrale.
4: I sintomi possono essere più vari, da piccoli disturbi, formicolia, agli arti superiori, fino addirittura alla paresi midollare.
0: Alle sue spalle c'è la camera iperbarica che voi avete. Come funziona? Qual è il meccanismo per cui, entrando in questo ambiente, si riesce a eliminare l'azoto?
4: Perché il paziente respira ossigeno puro a pressioni adeguate, e questo ossigeno si scioglie nella parte liquida del sangue, il plasma. assicurando quindi un'ossigenazione perfetta dei tessuti che sono stati schemizzati dalla problematica.
0: Stiamo parlando delle immersioni, dei problemi dei subacquei, ma certo, la camera iperbarica non serve solo a quello, perché è veramente una grande terapia. Per quali altre patologie?
4: Le patologie hanno in comune in particolare la situazione di ischemia, e quindi tutto ciò che riguarda schiacciamenti degli arti, ulcere di vario tipo, diabetiche e non diabetiche.
0: Vi aiuta anche con le ipoacusie, con le sordità, in che modo?
4: Il principio è sempre l'aumento dell'ossigeno nelle zone interne dell'orecchio. Assieme ad altri farmaci, cortisonici in particolare, vi è un recupero.
0: L'altra problematica, il monossido di carbonio, chi si scalda ancora col braciere?
4: Sì, è un avvelenamento molto grave che può avere grossi risultati di soluzione in camera iperbarica.
0: Purtroppo qui in Campania ce l'avete voi e Salerno, com'è possibile? Non siete pochi?
4: In reperibilità notturna e festiva sì, siamo molto pochi. Ve ne sono altre che lavorano la mattina in altre città, però
0: ce n'era una a Caserta che hanno chiuso.
4: Sì.
0: In Italia ci sono super giù mezzo milione di persone che hanno a che fare con una delle malattie del sangue, leucemia, linfomi, il mieloma, e sono nuovi 30.000 casi ogni anno che vengono individuati. E però, grazie alla ricerca scientifica, tanti progressi, professor Vignetti, si stanno compiendo, tra cui una rete di laboratori nazionale che serve a che cosa?
5: Una rete che serve ad assistere i pazienti per offrirgli una migliore qualità nella diagnosi e il monitoraggio molecolare della loro malattia. È una rete che ha visto la sua nascita 20 anni fa con l'obiettivo di standardizzare i test, perché erano test nuovi e magari un laboratorio lo faceva un po' meglio oppure semplicemente diversamente. E quindi è stato fatto uno sforzo per standardizzare i laboratori in tutta Italia. Oggi come oggi questo è un fatto acquisito e noi abbiamo la possibilità di offrire anche ai pazienti che vengono seguiti in centri in cui il laboratorio certificato non c'è, di vedere il loro sangue, il loro midollo osseo, le loro cellule che vengono spedite al laboratorio di riferimento per fare il test migliore che può essere garantito.
0: Tutto questo, professore, è essenziale naturalmente per individuare una delle malattie del sangue, del midollo, ma anche per governare la terapia. Perché?
5: Oggi come oggi ci sono, per fortuna, tanti farmaci cosiddetti target, li chiamiamo intelligenti, che colpiscono la lesione molecolare. E oggi siamo arrivati anche a scoprire che alcuni pazienti con questi farmaci guariscono definitivamente, possono interrompere la terapia, nella leucemia mieloide cronica ad esempio, ma per sapere quali pazienti possono interrompere la terapia senza rischio, abbiamo bisogno di un test molecolare affidabile. E questo è consentito soltanto se abbiamo una rete di laboratori certificati.
0: Professore, i progressi farmacologici sulle malattie del sangue e del midollo?
5: I progressi farmacologici sono legati essenzialmente all'impiego sempre più esteso di farmaci che non sono i classici chemioterapici come li conoscevamo un tempo.
0: Che ancora si usano laddove servono, ancora sono
5: integrano
0: molto utili,
5: la terapia.
0: Ma integrano.
5: Però noi possiamo ottenere quelle che chiamiamo risposte più profonde, perché andiamo a colpire la lesione molecolare, cioè le cellule malate, utilizzando questi farmaci che riconoscono la lesione genetica della cellula. Per far questo però dobbiamo anche riconoscere quali lesioni hanno le diverse cellule, perché c'è magari la mieloide cronica che ce n'ha sempre una e sempre la stessa, ma la leucemia e mieloidi acute hanno tante diverse lesioni genetiche. Ogni volta bisogna capire qual è e cercare l'associazione di farmaci più efficace. Questo può essere fatto solo se si ha appunto una rete di laboratori certificati, perché i dati, non è che uno è più bravo e uno è meno bravo, il problema è che i dati devono essere standardizzati, esatto. Se no non possiamo confrontare le risposte.
6: Esatto. È una bufala che il fegato grasso è una patologia sempre benigna. In realtà il fegato grasso è una patologia che, se non intercettata precocemente, può evolvere verso degli stadi intermedi come la steatoepatite, che è un'infiammazione del fegato, e se non riusciamo ad intercettarla anche in questo caso, verso delle forme di cirrosi o addirittura di insufficienza dell'organo, per cui l'unica forma di trattamento è il trapianto. Questa patologia del fegato grasso dipende da molti fattori, come il diabete, uno dei fattori più importanti. Circa il 70% dei pazienti diabetici presentano un fegato grasso, chiamato anche steatosi epatica, ma altri fattori di rischio sono il sovrappeso, l'obesità, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia. Pertanto tutti i pazienti che presentano questi fattori di rischio dovrebbero essere sottoposti a una semplice ecografia epatica, che è un esame ripetibile, e degli esami del fegato atti ad evidenziare o meno la presenza del fegato grasso.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
1: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
2: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.

0: Berna come Berlino si prepara a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Intanto resta in Germania Faduma sotto la protezione della Chiesa evangelica. Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio statunitense. Teheran, correggeremo le sue illusioni. Due missili iraniani in mare all'arco degli Emirati. Polemiche e sdegno per le rilevazioni sulle pratiche dell'esercito israeliano che marchia con numeri sul corpo e sul viso i palestinesi arrestati e interrogati in Cisgiordania. Aveva denunciato le minacce dell'ex Tania Terrin, uccisa a Venezia, uccisa un'altra donna a Colleferro, una nel Cosentino, 6 femminicidi da Ferragosto. La California ha dato il via all'attesissima causa di 29 stati americani contro Meta sulla sicurezza dei minori e la dipendenza dai social, sotto accusa le piattaforme Facebook e Instagram. Debutto record per i robot umanoidi di Unitree, azienda di robotica cinese che ha fatto registrare a Shanghai rialzi fino al 629% sul titolo. Buongiorno, benvenuti all'edizione delle 10 del nostro notiziario. In primo piano il dossier migranti. Dopo la Germania si apre il caso Svizzera con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. E intanto resta in Germania, quantomeno per ora, la giovane migrante somala che le autorità tedesche intendono ricollocare nel nostro paese. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
0: Il tema migranti è anche al centro del dibattito politico nazionale in attesa della decisione del governo su Schengen nei confronti della Spagna. Aperto il confronto anche dentro i partiti. Facciamo il punto in studio con Pablo Rocas.
2: Sì, sono due i nodi da sciogliere per quanto riguarda il tema migrazione, quello legato al rapporto con la Spagna e quindi la sospensione di Schengen dopo i fatti di Ceuta. E allora sono al lavoro ovviamente sia i ministri Piantedosi che Tajani, ma nello stesso tempo anche Giorgia Meloni che è in vacanza, si sta riposando, ma ovviamente ha un occhio puntato anche su questa questione. Non sono ancora rientrati i rischi, quindi la sospensione di Schengen prosegue, ma è al vaglio di una valutazione la possibile prossima riattivazione. E poi il fronte tedesco, con la volontà da parte della Germania di far rientrare in Italia i tre dublinanti. Una, lo sappiamo, lo abbiamo ascoltato nel servizio, anzi nella diretta di Barbara Gruden, è rimasta e ha trovato ospitalità, però gli altri due dovrebbero essere rispediti, diciamo così, nel nostro paese. Ma nel frattempo anche la Svizzera ha espresso la volontà di voler rimandare coloro, quei migranti che sono arrivati come primo approdo proprio nella nostra penisola. Ma i fronti interni ai partiti scaldano ancora il dibattito politico. Da una parte nella Lega non sono rientrate quelle polemiche tra chi vuole un carroccio a trazione nordista verso il federalismo, verso l'autonomia soprattutto degli amministratori locali, e tra questi ovviamente cioè Zaia, a voler spingere verso quella direzione. Ma dall'altra parte il neo governatore del Veneto Stefani difende Salvini, come difendono Salvini tanti esponenti del Carroccio, come Ceccardi, Sardone, Durigon questa mattina sui giornali. Romeo invece spinge per un rinnovamento. All'interno invece del centrosinistra si continua a discutere di primarie, ma ancora non si è capito quali saranno le regole. È tutto.
0: Soltanto 6 navi nelle ultime 24 ore sono transitate da Hormuz lungo la rotta vicino alle coste dell'Oman, mentre sia Iran sia Stati Uniti rivendicano il pieno controllo dello stretto. Le speranze per una nuova intesa legate al negoziato sembrano dunque affievolirsi. Da New York l'inviato Nico Piro.
3: Non ci sono colloqui in corso, in calendario con la Repubblica Islamica dell'Iran. Così Donald Trump a mezzo social smentisce le dichiarazioni di suo genero e inviato speciale per il Medio Oriente, Jared Kushner, che poche ore prima aveva parlato di dialogo con gli iraniani mai così robusto. Trump aggiunge che il blocco navale americano continua mentre lo stretto è aperto e operativo. Affermazione contraddetta dai fatti, visto che in questi giorni si sono registrati i minimi storici in termini di transiti in quel vitale corridoio marino, dove prima della guerra passava il 20% del gas e del petrolio mondiali. 130-140 navi al giorno contro le 6 registrate il 17 agosto, le 3 il 16 e le 2 navi passate il 15 di agosto. Trump non si limita a queste affermazioni, sempre sui social pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera USA e la scritta Nuovo territorio americano, dando seguito, almeno virtualmente, alle affermazioni di venerdì scorso quando aveva detto dichiareremo lo stretto come parte degli Stati Uniti. Le elezioni di medio termine si avvicinano, i prezzi del carburante alle stelle alimentano l'opposizione degli americani alla guerra. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'Associated Press, Trump avrebbe minacciato di bombardare l'Oman perché contrariato dalle trattative in corso tra l'alleato americano nel Golfo e l'Iran per la gestione dei transiti nello stretto.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth di aver sospeso per 3 giorni i dazi del 50% sulle merci provenienti dal Canada che sarebbero dovuti entrare in vigore nella giornata odierna. Abbiamo raggiunto un accordo, scrive Trump, che riferendosi all'oleodotto Keystone dice fatto naufragare da Sleepy Biden, ora potrebbe risorgere dalla tomba. Iran respinge, lo abbiamo già sentito e detto, le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz, smentisce anche le accuse degli Emirati Arabi sui missili nel Golfo da Istanbul. Il punto con la corrispondente Rihanna Mazzone.
4: Sì, la fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation, i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a intensificare il conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro totale controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le loro condizioni e l'intesa siglata a giugno scorso. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche per il lancio di 2 proiettili dall'Iran. Gli Emirati Arabi, va detto, sono stati tra i paesi più bersagliati durante il conflitto. Missili neutralizzati, allarme rientrato, ma la tensione resta comunque alle stelle. L'Iran smentisce il lancio di questi proiettili. Ma gli sforzi diplomatici, nonostante tutto, non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf oggi sarà in Iraq e ieri il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la diplomazia per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano e a Gaza City, mentre non si allenta la tensione in Cisgiordania, dove prosegue l'assedio dei coloni alle famiglie palestinesi. Il punto con la corrispondente Maria Gianniti.
5: Sì, Israele continua a tenere tutti questi fronti aperti, dal Libano a Gaza fino alla Cisgiordania. Questa notte in particolare in Libano è stata bombardata l'area a ridosso della città di Nabatieh, parliamo del sud del paese, quelle colline di Ali Taher, sotto le quali c'è uno dei tunnel strategici di Hezbollah. Ci sono stati quindi pesanti bombardamenti, non sappiamo ancora se ci siano delle vittime proprio tra i combattenti di Hezbollah. Hezbollah. Ieri avevamo visto degli elicotteri proprio dal combattimento essere trasferiti verso il nord di Israele. Questa notte quindi abbiamo avuto la risposta al motivo di questo trasferimento. E poi c'è il fronte di Gaza. Ieri c'è stato un attacco mirato nell'area del porto. L'obiettivo di questo attacco mirato erano dei comandanti delle forze Nukba di Hamas che sono stati uccisi, ma questi bombardamenti colpiscono sempre zone dove ci sono anche dei civili. Tra le vittime c'è anche un bambino. Su questi attacchi mirati che Netanyahu ha detto chiaramente solo due giorni fa a Jared Kushner, inviato il genero di Trump, che non avrebbe sospeso anche per motivi elettorali, perché per lui sarebbe una sconfitta sospendere queste operazioni nella striscia di Gaza. E poi c'è la Cisgiordania, dove ci sono sia gli assedi a opere dei coloni, lo avevamo visto ieri, ancora 10 giorni queste 3 case assediate nel villaggio di Kusra, dove ci sono i militari che però allontanano i coloni ma non li arrestano, una situazione veramente molto molto grave, ma ce ne sono di simili in moltissimi altri villaggi della Cisgiordania. E poi ci sono delle operazioni militari come quella che è stata compiuta a Khalidia, dove dei soldati israeliani hanno segnato dei numeri sulle fronti dei palestinesi che sono stati fermati. È circolato un video e questo ha provocato irritazione, indignazione. Lo stesso esercito ha definito questo un atto grave, ma ha fatto semplicemente un richiamo per i militari che avevano compiuto questo gesto. La linea può tornare a voi.
0: In Ucraina non si fermano gli attacchi russi, 4 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite a Kherson. Un drone ha centrato un minibus nel distretto di Korabelny. A riportare la notizia ucraina Pravda, citando l'amministrazione regionale. Raid russi anche su Zaporizhia, oltre 1000 attacchi in 24 ore, 2 morti. Intanto resta aperta la questione politica interna con l'ex ministro Fedorov licenziato da Zelensky, che chiede nuove elezioni. E intanto l'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina annuncia una vasta operazione per smascherare una organizzazione criminale guidata da parlamentari e alti funzionari dell'ufficio presidenziale, così il giornale, il quotidiano Kiev Independent. E anche per la Russia è stata un'altra notte con centinaia di droni ucraini sui cieli del paese. Il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, è esplicito nel monito a Londra sugli aiuti a Kiev. Da Mosca, la corrispondente Caterina Doglio.
6: Sì, anche stanotte attacchi con droni in profondità sul territorio russo, presa di mira un'area industriale nella regione della Baschiria, ma colpiti anche edifici civili, e 21 droni su Mosca abbattuti dalla contraerea. Sono numeri molto diversi da quelli degli ultimi giorni, in cui abbiamo visto attacchi record con più di 600 droni sulla capitale, ma la minaccia resta alta dopo giorni di attacchi incrociati sempre più intensi. E sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra. Per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Il primo ministro Burnham ha risposto: le minacce non ci fermeranno. Infine, sono giorni duri per l'opposizione russa. A poche ore dall'esclusione di Yablako, l'unico partito di opposizione pacifista, dalle elezioni di settembre e dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, arriva la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko, che aveva lasciato la Russia nel 2022 dopo l'intervento in Ucraina e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico, è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Per ora è tutto, linea a voi.
0: 6 donne uccise in Italia da Ferragosto a Colleferro, Porte di Roma. Una donna di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. Gli agenti hanno fermato il marito, che l'avrebbe uccisa davanti a uno dei 5 figli. Renata Petillo.
7: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Gioanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle Porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. «Sono stato io», ha detto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e per comprendere cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione. I cinque figli della coppia, di cui quattro adolescenti, il più piccolo a 9 anni e la più grande 20, sono stati accolti in una struttura protetta.
0: Il GIP di Bari, questa è una notizia arrivata poco fa in redazione, ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelai, 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, assassinata, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Tre Bisacce. Questa un'ultima ora della quale dovevamo darvi conto. Sempre nel Cosentino, un'altra donna di 72 anni è stata trovata senza vita in un terreno a Corigliano Rossano. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa a colpi di pietra. Era in compagnia del marito, sentito in queste ore dagli investigatori. Claudia Beglieni.
8: Un fondo agricolo nelle campagne di Corigliano Rossano nel Cosentino è qui che ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Carmela Bifano. Lungo la strada sterrata che porta al campo coltivato, ora sotto sequestro, a terra due secchi pieni di frutta rovesciati. Forse la 72enne li stava trasportando quando è stata raggiunta dal suo assassino, perché quella dell'omicidio, l'ipotesi su cui lavora la polizia, le ferite trovate sulla testa della vittima sarebbero compatibili con numerosi colpi di pietra. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari a chiarirlo. Intanto gli inquirenti stanno ascoltando i familiari di Carmela Bifano, il marito in particolare. La donna sarebbe stata in sua compagnia nelle ore precedenti al ritrovamento del cadavere, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa, nessun movente, nessun responsabile.
0: Intanto spuntano altri particolari nel femminicidio di Tania Terrin, uccisa il giorno di Ferragosto dall'ex compagno, trovato poi morto, impiccato nella sua abitazione. L'uomo, prima di aprile scorso, era stato denunciato altre 4 volte, la prima nel 2002. Tutte le querele erano poi state ritirate, quindi archiviate. Il servizio di Davide Calimani.
9: La sedia vuota, così come l'ufficio. L'autofficina in cui Tania Terrin lavorava è chiusa per ferie. Marco, il titolare, però è lì, accanto ai pneumatici, e ricorda sconsolato quella che negli ultimi 4 anni, da dipendente, era diventata anche un'amica.
10: Ricordi con lei ne abbiamo tanti, perché qua dentro, ripeto, non è un'officina, e qua dentro si faceva, si festeggiava, si poteva fare qualsiasi cosa. E il bello era questo, essere amici.
9: La conosceva bene, aveva condiviso la prima aggressione lo scorso dicembre, che non aveva portato ad alcuna denuncia, e quella di aprile, per cui lo stesso Marco aveva insistito affinché la giovane donna si rivolgesse ai carabinieri, scelta condivisa dalla madre, che ora si è chiusa nel silenzio, protetta dalle amiche nella casa di Vigonovo, a 500 metri da dove viveva Giulia Cecchettin.
10: Dopo il sesso ad aprile, e là, tra virgolette, l'abbiamo costretta ad andare e l'ha fatto, però anche là dopo un certo punto voleva ritirare tutto e dopo 20 anni si fa quello che si fa e si va avanti con le cose, e voleva un po' fermare tutto, e là gli ho detto no, andiamo avanti e basta.
9: Una denuncia che aveva portato all'attivazione del codice rosso e all'ammonimento da parte del questore. Troppo poco, visto l'epilogo della vicenda, il femminicidio a Ferragosto.

0: 39 anni, organizzatore del collettivo queer Biscotto della Fortuna, denuncia di essere stato picchiato insieme a 3 amici da un gruppo di 30 persone a Porto Istana, litorale, vicino a Olbia. L'intervista alla vittima è di Elisabetta Santon.
1: Partirò questa sera in nave perché non posso prendere teoricamente l'aereo perché devo ancora capire qual è il danno all'orecchio. Probabilmente il timpano è rotto. Non sento proprio dalla parte sinistra, vedo male da un occhio.
2: 13 agosto, Porto Istana, vicino ad Olbia. Il collettivo queer che ha organizzato una serata techno si ritrova aggredito da una muta di ragazzini. Angelo Ratti, milanese, racconta.
1: Il pubblico locale, soprattutto ragazzini minorenni. Probabilmente proprio il desiderio generato dalla noia, dalla paura della diversità, da un'educazione sicuramente marcia. A fine serata sono stato atterrato, bloccato, picchiato, i miei amici hanno cercato di proteggermi, sono stati picchiati anche loro. Ho cercato di scappare, sono stato colpito con una pietra sulla testa e poi un'escalation di cose brutte, di minacce da un genitore via WhatsApp, tra l'altro messaggi crudeli, omofobi, del tipo: mio figlio è una persona d'onore, avrebbe dovuto continuare in maniera peggiore quello che ha fatto, tu non sai chi è il padre di, dovresti andare via velocemente o farete una brutta fine. Cioè, solida è la risposta che abbiamo avuto, che è incredibile. Il mondo della musica, i sardi che hanno dichiarato il loro ribrezzo per quello che stava accadendo. Spero che la lezione l'abbiano avuta loro dal riscontro mediatico che sta avendo questa serie di gesti.
0: A Messina continuano le indagini per rintracciare i ladri che la sera di Ferragosto hanno rubato 4 tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto, mentre il museo ha riaperto al pubblico, si valuta un'azione disciplinare nei confronti dei 4 custodi che durante l'irruzione erano al lavoro nella struttura. Per gli aggiornamenti sentiamo Eleonora Mastromarino.
3: Sì, sono in ferie forzate i 4 custodi che erano in turno la sera del 15 agosto. Si attende la relazione della direttrice del museo per prendere eventuali provvedimenti disciplinari che potrebbero arrivare anche al licenziamento. Perché sono sotto accusa questi custodi? Perché l'allarme sarebbe scattato, l'allarme interno, alle 20:47. Un allarme che non era collegato né con la polizia né con sistemi di vigilanza privati. Potrebbe essere stato staccato questo allarme, quindi considerato un falso, ma soprattutto i custodi non avrebbero né controllato gli schermi con le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che invece hanno ripreso tutta la scena del furto, né avrebbero controllato se mancava o se c'era stata un'intrusione all'interno del museo. Le indagini comunque proseguono a tutto campo. Il procuratore di Messina ieri non ha escluso neanche la possibilità di un interesse della mafia. Quel che è certo è che si cerca un basista, si studiano le telecamere di videosorveglianza dell'area per capire quale potrebbe essere stata la via di fuga dei ladri, che sono andati via velocemente. Il primo allarme, la prima chiamata alla polizia fatta da una passante, perché appunto, come abbiamo detto, i custodi non si erano accorti del furto, è delle 21:02, dunque 15 minuti per tutta l'operazione. Intanto il museo ha riaperto, ma chi entra al posto delle opere di Antonello da Messina può vedere solo dei drappi neri. Da Messina è tutto, a voi.
0: I carabinieri della compagnia di Vasto hanno arrestato 7 persone ritenute a vario titolo responsabili di 12 assalti a dispositivi ATM di vari istituti bancari mediante impiego di marmotte esplosive. Le indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica del Tribunale di Vasto, hanno stabilito che gli indagati avrebbero sottratto somme per oltre 200.000 euro in atto perquisizioni da parte dei militari con il supporto dello squadrone Eliporto Cacciatori di Puglia. In Cina, a pochi giorni dai World Humanoid Robot Games in programma a Pechino dal 22 al 26 d'agosto, i robot umanoidi della Unitree sbarcano in borsa con un debutto da record. I dettagli ce li dà il corrispondente, che è Marco Clementi.
4: Li abbiamo visti ballare e fare mosse di Kung Fu all'ultimo gala televisivo in occasione del Capodanno cinese. Sono i robot umanoidi di Unitree, l'azienda leader della robotica del dragone, che ora sbarca in borsa. L'azienda ha fissato l'offerta pubblica iniziale a 150,8 yuan per azione. Le sottoscrizioni sono iniziate la scorsa settimana. In meno di 3 giorni, raccolti oltre 6 miliardi di yuan, 900 milioni di dollari.

0: dollari, domanda superiore a 5.500 volte l'offerta. Ora il debutto in borsa, col botto, più 629% a Shanghai. Fondata 10 anni fa come minuscola start-up, è il perfetto esempio di un settore sempre più in cima alle priorità strategiche di Pechino, con fatturato che ha superato i 250 milioni di dollari. La robotica cinese corre veloce e incorpora l'intelligenza artificiale. Come a Ubitech Robotics, visitiamo il quartier generale. Qui i robot umanoidi lavorano giorno e notte e quando la batteria sta per scaricarsi, se la cambiano da soli. Terreno di battaglia tra Pechino e Washington, la corsa alle azioni Unitri spinge la tecnologia cinese. Altre aziende del settore hanno già presentato domanda di quotazione. La febbre per i robot umanoidi nel mercato azionario è appena cominciata.
1: Giovanni Azzeni, meglio noto come TT, in ospedale dopo la caduta al termine del Palio dell'Assunta, che ha vinto mentre rappresentava la contrada del Nicchio. Il fantino è cosciente, non sarebbe in gravi condizioni. Nessuna conseguenza per il cavallo, stramazzato al suolo dopo un contatto con la folla che aveva invaso la pista. Il comune di Siena fa sapere che i 10 cavalli che hanno corso il Palio sono tutti tornati regolarmente nelle stalle delle rispettive contrade. Lutto nel mondo dell'ippica per la morte dello stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni. Stefano Rizzato.
2: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio.
3: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui, il traguardo, il Pisti Varenne, splendido del Grand Prix d'America!
2: Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i 3 successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2.500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni. Ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
1: Il prossimo weekend prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie A, un campionato che riprenderà con nuove regole. L'obiettivo dichiarato: rendere il gioco più spettacolare e mettere un freno ai comportamenti scorretti. Aurelio Capaldi.
4: Si riparte sabato sera e il nuovo via alla Serie A presenta l'immediato ingresso in scena dei campioni d'Italia. Cristian Chivu, scudetto al primo colpo sulla panchina dell'Inter, comincia la difesa del tricolore contro il Monza. C'è la forte intenzione di rendere difficile la vita ai simulatori e ai furbi nelle premesse di questo nuovo inizio. Alcune norme sono state aggiornate, il contrasto assoluto alle perdite di tempo appare prioritario. Nelle sostituzioni, per esempio, dall'esposizione del tabellone luminoso da parte del quarto uomo, il giocatore chiamato a lasciare il campo avrà 10 secondi per farlo. Basta con gli eccessivi ritardi sulle rimesse laterali, ma pure sui calci di rinvio del portiere, in questo caso il limite massimo passa 8 secondi, e soprattutto cambia la sanzione perché verrà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria. Di più, un atleta che richiede l'intervento dello staff medico sul terreno di gioco dovrà rimanere fuori dal campo per almeno un minuto prima di poter rientrare. Alcune modifiche anche sull'uso del VAR. La più importante riguarda la possibilità di togliere il secondo cartellino giallo che porta ad un rosso tramite revisione al video.
1: È tutto, ci fermiamo per le informazioni sul meteo, poi torniamo di nuovo insieme.
5: Al nord qualche temporale sulle Alpi nelle ore più calde e qualche fenomeno già dal mattino sulla Liguria alla parte più centrale, in un contesto prevalentemente asciutto. Come ci saranno poche nubi anche sulle regioni centrali, sarà possibile qualche debole piovasco sulle vette dell'Appennino. Anche sulle regioni meridionali sarà una bella giornata, soleggiata, con possibilità di locali rovesci nelle ore pomeridiane sulle vette più alte dell'Appennino meridionale. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole, non ci saranno nubi consistenti e la ventilazione sarà per lo più settentrionale, con mari che andranno da mossi a molto mossi. Per quanto riguarda le temperature risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento al nord.
1: Alle 10.30 il riepilogo delle principali notizie della giornata. In Ucraina non si fermano gli attacchi russi, 4 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite a Kherson. Un drone ha centrato un minibus, raid russi anche su Zaporizhia, oltre 1000 attacchi in 24 ore, 2 i morti. Resta aperta la questione politica interna con l'ex ministro Fedorov licenziato da Zelensky che chiede nuove elezioni e intanto l'Ufficio Nazionale Anticorruzione ha annunciato una vasta operazione per smascherare un'organizzazione criminale guidata da altri funzionari dell'ufficio presidenziale. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Trump pubblica una mappa in cui dichiara il nuovo territorio americano proprio Hormuz, un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso. Migranti, dopo la Germania, anche la Svizzera è pronta a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. E intanto ha trovato asilo in una chiesa evangelica a Norimberga la giovane migrante somala che le autorità tedesche vorrebbero ricollocare in Italia. Ancora donne vittime di violenza. A Colleferro, vicino alla capitale, una 50enne è stata uccisa a coltellate davanti ad uno dei suoi 5 figli, fermato il marito. Nel Cosentino, una 72enne è stata uccisa a colpi di pietra e il suo cadavere abbandonato nella campagna di Corigliano. All'abbaglio degli inquirenti, la posizione del marito. Federcaccia e altri 14 grandi aziende siderurgiche, Federacciaie e 14 grandi aziende siderurgiche italiane hanno presentato una manifestazione di interesse formale per gli stabilimenti del gruppo ex Ilva. Domenico Di Cesare.
6: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico, a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
1: Gli aumenti del prezzo del petrolio annullano il taglio delle accise, il prezzo del diesel in autostrada torna ai livelli di inizio mese e intanto emergono dettagli sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. Simone Lupo Bagnacani.
7: Non si ferma la corsa del prezzo del petrolio e di conseguenza quella dei carburanti. Il diesel, secondo i dati del Ministero delle Imprese, in autostrada è tornato a 2,173 euro al litro, il prezzo cioè del 4 agosto. Significa che in 2 settimane la crescita si è mangiata al taglio delle imposte sul gasolio di 17 centesimi, che sarà in vigore fino al 25 agosto. Più economica la benzina, che però in autostrada in media costa 2,073 euro, di poco migliore la situazione sulle strade urbane ed extraurbane, con i prezzi rispettivamente di 2,099 e 1,994. Con la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, la situazione nel breve periodo difficilmente potrà migliorare e a fine mese bisognerà vedere se il governo troverà le risorse per prorogare il taglio. Intanto la Commissione europea ha reso noto come si potranno spendere i 14 miliardi di flessibilità per l'energia, 7 quest'anno e 7 il prossimo. Già chiarito che non potranno essere utilizzati per il taglio delle accise, potrebbero essere invece usati per un bonus alle fasce più deboli, ma sarà possibile anche dare incentivi ai privati per chi installa pompe di calore al posto delle caldaie a gas tradizionali o per i sistemi di ricarica dell'auto elettrica. Sarà possibile anche finanziare ristrutturazioni di edifici e ci sarà spazio naturalmente al finanziamento di impianti per produrre energia rinnovabile e batterie per l'accumulo, ma anche, e questa è la novità, per la costruzione di impianti nucleari. Una parte di questi fondi potrebbe finanziare misure già approvate, liberandone quindi per la finanziaria del prossimo anno, che nelle intenzioni del governo serviranno per la riduzione delle tasse al ceto medio e altri interventi a sostegno del reddito.
1: A Cuba la mancanza di carburante a causa delle sanzioni degli Stati Uniti ha paralizzato l'economia. Le sovvenzioni statali non bastano e per poter fare la spesa bisogna fare ore di coda in banca per avere l'equivalente di 2 dollari quando l'olio, pensate, ne costa 5. L'inviata a Guantanamo è Veronica Fernandez.
8: Consumano il tempo davanti alla banca, completano la notte, guardano una serie per tenersi svegli. Sono qui dall'alba, da ore. All'apertura, se ci sarà denaro contante, vogliono essere i primi per prenderlo. La promessa dei bancomat è subito tradita.
9: Si utilizza una via.
8: Mi farò mettere nella lista per domani, ci dice Yamael, che non è riuscita a prelevare niente. Ci danno quello che hanno, 1.000, 5.000, 10.000, dipende. Quando c'è denaro, ed è un miracolo quando c'è denaro, ti danno al massimo 1.000 pesos. E cosa ci faccio con 1.000 pesos? Niente. È impregnata di frustrazione Madeleine. Un sacco di riso costa 700 pesos e nemmeno oggi ci sono soldi. Io credo nella rivoluzione, conclude. Sono con il mio paese fino alla morte, ma bisogna dire le cose come stanno. A Guantanamo stanno così. Per ogni fila ci sono una banca e una speranza. Chi ha soldi comprerà cibo per un giorno, perché senza corrente i frigoriferi restano spenti. Poi tornerà domani. È una delle mutilazioni piccole dell'enorme blocco all'ingresso di carburante che gli Stati Uniti impongono da 8 mesi a un'isola che in 60 anni di embargo si è abituata al tempo lungo della resistenza. E anche un taglio di capelli, che per sicurezza si paga in anticipo, si fa rito collettivo, sala d'attesa, per necessità, della banca nel portone accanto.
1: Aumentano di intensità e colpiscono in profondità. Sono i droni ucraini che assumono un ruolo sempre più rilevante nel conflitto con la Russia. Una preoccupazione non solo per il Cremlino, ma per tutta la popolazione civile. Il racconto della corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
10: Notte dopo notte gli attacchi si intensificano e ormai, oltre alle raffinerie, da circa un mese nel mirino delle forze di Kiev ci sono anche i magazzini di Wildberries, che è l'equivalente per la Russia di Amazon. Questo perché gli ucraini sostengono che trasporti anche materiale bellico, ma c'è anche la volontà di aumentare la pressione sulla popolazione russa per cercare di far crescere il malcontento nei confronti dell'intervento in Ucraina. E aumentano anche gli attacchi contro la capitale. Ormai ogni mattina ci svegliamo con gli scarni bollettini dell'autorità che ci informano che più di 600 droni sono stati lanciati contro Mosca, e così siamo andati in centro a sentire che aria tira e sentiamo che cosa ci hanno detto le persone che hanno accettato di parlare con una troupe di un paese straniero.
11: Siamo russi, siamo pazienti, sopravviviamo in ogni situazione, dice quest'uomo. Poi incontriamo una famiglia di turisti, vengono da Belgorod, città russa al confine, bersagliata molto duramente. Ci dicono che a Mosca invece hanno trovato una bella atmosfera e si sentono molto più sicuri. Nikolai è un insegnante di arti marziali. All'inizio scherza, ma quando gli chiediamo dei droni su Mosca si fa serio. Seguo le notizie, è un incubo. Ma l'importante è essere pronti. E se la situazione peggiorerà, andremo tutti al fronte. Ci chiedete dei droni? Pensavo che mi aveste fermato per un'intervista sulla famiglia. Allora vi risponderò così. Ci dispiace che gli europei si siano schierati con i nostri nemici, ma il nostro Stato fa di tutto per proteggere i suoi cittadini. Tra i russi prevale il fatalismo, ma c'è molta preoccupazione, il futuro è incerto e in tanti non si fermano, non hanno voglia di parlare.
1: È di almeno 9 morti, 6 feriti il bilancio del rogo divampato nella notte all'interno di un hotel nel centro di Calcutta in India. Tra le vittime tutte di nazionalità bengalese anche un bambino. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori per domare le fiamme e mettere in salvo gli ospiti rimasti intrappolati. Parliamo di almeno 80 persone evacuate. Le autorità hanno avviato i primi accertamenti per chiarire le cause che hanno scatenato il rogo. La California ha dato il via all'attesissima causa di 29 stati americani contro Meta sulla sicurezza dei minori e la dipendenza dai social. L'inviato Nico Piero.
12: I'm here today because my daughter should still be alive.
13: Sono qui perché mia figlia dovrebbe essere ancora viva. Aveva 18 anni. Una ragazza del Colorado rurale, amava la sua famiglia, Dio, i cavalli e qualsiasi creatura a quattro zampe fosse capace di trascinare nella nostra fattoria. All'esterno della Corte federale di Oakland parla Lori, mamma di Annelise, suicidatasi dopo essere finita nella trappola dei social media. Con lei genitori e parenti a raccontare tanti casi analoghi. All'interno un rappresentante della California accusa Meta, l'azienda che possiede Facebook, WhatsApp e Instagram. Il suo modello di business, dice, si basa sul prendere all'amo gli utenti, tenerceli il più a lungo possibile, estrarre i loro dati e nascondere tutto. Un'accusa che diventa ancora più dura quando si tratta di utenti giovanissimi. Ad intentare la causa sono stati 29 stati dell'Unione che chiedono miliardi di dollari di risarcimenti e cambiamenti a tutela di minori e privacy. Meta replica che si tratta di accuse limitate e senza prove, ma stando al calo del 5% in borsa, la linea di difesa dell'azienda non sta convincendo gli investitori e i mercati. Tra 6 settimane sapremo se convincerà la giuria.
1: La sentenza attesa al termine del processo contro Meta potrebbe rivoluzionare il futuro dei social media, ma sarà sufficiente vietarli a bambini e adolescenti? Ne abbiamo parlato con il professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro. Questo è quello che ci ha detto.
14: Dei rischi che vanno assolutamente considerati e occorrono delle regole che soprattutto devono coinvolgere le piattaforme, come il processo che viene svolto oggi negli Stati Uniti va in questa direzione. Cioè le aziende devono sapere che non possono superare delle barriere che devono essere sicuramente mantenute per tutelare i bambini dai rischi che la rete propone. L'Europa ha fatto delle regole come il Digital Service Act che rappresentano strumenti importanti di prevenzione e che le aziende devono rispettare. In America questo non è successo, si interviene quindi sul dopo, quindi con delle cause intentate dai vari stati americani. Io ritengo che occorre andare al di là del divieto, il divieto è uno strumento, però occorre andare a cercare di costruire un sistema digitale in cui i ragazzi possano costruire il loro futuro con consapevolezza, responsabilità, accompagnati dai genitori. Però le grandi aziende utilizzano purtroppo degli algoritmi che sono molte volte manipolatori della scelta che i ragazzi fanno, raccolgono i loro dati e questi dati vengono utilizzati per trasformarli da soggetti a oggetti consumatori. Quindi occorre assolutamente che le regole vengano fatte rispettare e che le aziende siano attente ai loro clienti, anche se bambini e adolescenti.
15: Quindi no a un divieto tout court, sì alla libertà di espressione, però quali sono le buone pratiche che si possono suggerire ai genitori?
14: Ma da una parte occorre che i genitori accompagnino i bambini nel mondo digitale con un percorso che devono fare di formazione, di conoscenza anche di questi mondi che sono molto vasti, che vanno dalle piattaforme di gioco alle piattaforme social al mondo dei chatbot, che è un mondo che sempre più è presente nella vita dei ragazzi quando si rapportano a degli assistenti vocali che molte volte possono interagire con loro, anche in modo talvolta molto coinvolgente. Parlare con loro è fondamentale, occorre che la scuola faccia un grande passo in avanti, dando strumenti alle famiglie per poter fare questo percorso, dando ai ragazzi una maggiore consapevolezza dei rischi che la rete può produrre, ma occorre anche che gli stati e l'Europa soprattutto possa fare un passo in avanti con delle regole condivise che permettono di bloccare certi comportamenti talvolta predatori che le aziende vogliono sviluppare sui dati e sui comportamenti dei ragazzi. E d'altra parte occorre utilizzare le tecnologie a fin di bene, quindi le AI ad esempio può essere molto funzionale per bloccare materiali, per far sì che i ragazzi di fronte a dei linguaggi impropri possano essere aiutati a trovare un punto d'appoggio umano che può dare a loro un aiuto costante, come sono i Trust Flagger, Telefono Azzurro in Italia, strutture di aiuto a chi è coinvolto in situazioni di cyberbullismo, di sexting nella rete. Ecco, l'importante è però che questa rete divenga uno strumento di crescita, non venga visto come soltanto un ambito di pericoli, perché il futuro sarà sicuramente sempre più verso un mondo digitale, però responsabile e consapevole.
15: Certo, però questo controllo da parte di pochi operatori giganteschi ricchissimi preoccupa. Voi come Telefono Azzurro vi siete spesso scontrati anche con l'impenetrabilità quando si cercano di ottenere dati utili anche alla salvezza di giovani vite?
14: Ma sicuramente questa consapevolezza dei rischi che ci sono delle grandi aziende nell'appropriarsi di un mondo che è quello anche dell'infanzia, non soltanto dell'economia e di altro, è un tema serio. Anche il Santo Padre nell'enciclica Magnifico Humanitas ne parla, noi ne abbiamo parlato in tutta una serie di contesti, ci sarà un incontro tra pochi giorni qui a Roma con le Nazioni Unite. Il tema è serio e sul tavolo per fortuna se ne parla, però occorre anche far sì che le aziende si rendono conto che c'è bisogno oggi di un ecosistema digitale globale in cui i bambini vengono rispettati perché sono il patrimonio che va tutelato trasversalmente a parte di tutti, così come occorre che il nostro paese proceda sulla legge che è presente al Senato, perché ci sia anche qui un impegno trasversale di tutti, istituzioni, aziende e società civile soprattutto, perché i bambini siano al centro. Poi occorre un grande sforzo, come si diceva prima, di genitori e insegnanti di fare molta prevenzione, ma avendo i ragazzi accanto, perché i ragazzi sono molto volte la guida per capire dove andare e dove di fatto i ragazzi vogliono essere aiutati.
1: È già tempo di vendemmia in Champagne, il caldo ha anticipato la raccolta dell'uva come mai prima, sorprendendo produttori e lavoratori. Una vendemmia da record che racconta anche quanto rapidamente stia cambiando il clima. Zuhair Luassini.
16: Nelle vigne della Champagne è già tempo di vendemmia, ma quest'anno forbici e ceste sono arrivate con un anticipo mai visto. Le successive ondate di caldo hanno accelerato la maturazione dell'uva, costringendo molti produttori a cambiare programmi in pochi giorni. A Tur-sur-Marne, vicino a Epernay, c'è chi ha cominciato a raccogliere 5 giorni prima del previsto, richiamando in fretta lavoratori e stagionali ancora in vacanza.
17: È stato complicato perché molti erano in vacanza e non si aspettavano una vendemmia così presto. Anche io ho dovuto rientrare dalle vacanze molto prima per poter partecipare alla vendemmia.
16: In tutta la Champagne le date ufficiali della vendemmia vanno quest'anno dall'8 al 22 agosto. In alcune parcelle dell'Aube si è cominciato addirittura il 6, un record per una regione dove tempi e maturazione dell'uva sono decisivi per la qualità del vino.
18: Oggi non si coltiva più la vite come ho imparato a fare io 50 anni fa, questo è chiaro. Ma fa parte dell'evoluzione, della ricerca agronomica e delle tecniche, e anche dell'evoluzione del clima, che in questo momento è molto, molto rapida.
16: E con il caldo cambia anche l'organizzazione del lavoro. Si comincia presto al mattino, cercando di evitare le ore con le temperature più alte, ma il problema è anche trovare personale e alloggi in piena stagione turistica.
17: La vendemmia è iniziata con una decina di giorni d'anticipo rispetto all'anno scorso. Un fatto storico. In Champagne non avevamo mai visto nulla del genere. Probabilmente accadrà ancora nei prossimi anni, ma questa volta ci ha davvero sorpresi.
16: Una corsa contro il tempo dunque, perché l'uva non aspetta. Quando raggiunge la maturazione giusta deve essere raccolta. E così anche qui, tra filari che da secoli scandiscono le stagioni di uno dei vini più celebri al mondo, il calendario sta cambiando e la vendemmia di agosto, un tempo eccezione, rischia di diventare sempre meno eccezionale.
1: La lenticchia d'acqua a causa dell'aumento delle temperature era praticamente scomparsa. Ora, grazie a un progetto scientifico, questa pianta è ricomparsa nel delta del Po. Ce ne parla Samuele Amadori.
19: Si chiama Spirodella polirizza ed è una pianta di palude che era del tutto sparita dalla zona di Punta Alberete. Il nome comune è lenticchia d'acqua maggiore ed è al centro di un progetto di reintroduzione che coinvolge il comune di Ravenna, Bonifica Renana e Parco del Delta.
20: Proteggere e far rinascere l'habitat 3150. Che cosa vuol dire? È la palude di acqua dolce ricca di idrofite. Quello è l'obiettivo principale del LIFE.
19: La lenticchia d'acqua è fondamentale per rinaturalizzare un ambiente che nei primi anni 2000 aveva vissuto una crisi profonda, legata a una molteplicità di fattori, tra cui il cambiamento climatico.
20: Ha portato alla scomparsa di tutte le idrofite di questa zona importantissima, che è una foresta allagata di paludi e bosco.
19: Ma perché è così importante avere le idrofite negli ambienti palustri?
20: Ombreggiare l'acqua nei periodi caldi, renderla più fresca, a temperatura più bassa, ossigenarla e consentire a tutte le altre specie acquatiche di viverci sotto.
19: La spirodella che vediamo a Punta Alberete è nata in un vivaio di argenta, anche questo creato sotto la bandiera LIFE per riqualificare le aree umide. Il progetto LIFE Fresh è di ampio respiro, ha l'obiettivo di reintrodurre e salvaguardare molte specie vegetali e animali, ma senza le idrofite sarebbe tutto molto complicato.
1: Angélique Kidjo è la prima musicista cantante africana a ricevere la stella sulla prestigiosa Wall of Fame di Hollywood, un riconoscimento ai suoi 40 anni di carriera in cui ha diffuso la cultura musicale africana, vincendo 5 Grammy Awards. È anche attivista nella difesa delle libertà individuali che l'hanno resa tra le personalità più influenti al mondo. Paola Marinozzi l'aveva incontrata 4 anni fa al Festival dei Due Mondi di Spoleto per la nostra rubrica Tutti i frutti. Risentiamo questa intervista, poi torniamo insieme per il telegiornale delle 11.
21: Qual è l'origine di questa energia così esplosiva che lei trasmette a tutti?
22: I think that energy is also.
23: Credo che questa energia fa parte del nostro gruppo, delle donne intorno a me, di mia mamma, mia nonna, mia zia, perché da dove vengo si deve avere a che fare con il caldo estremo, ci si deve svegliare presto ogni mattina, io mi sveglio alle 5.
21: Lei è nata in Benin, che si distingue proprio per essere un paese con tante differenti etnie, ed è da qui che è nata anche la sua passione per la mescolanza dei generi musicali come il rock, il jazz, il funk.
22: And we only 12 million people. We speak.
23: Siamo soltanto 12 milioni di persone, parliamo 50 lingue diverse. Di queste 50 io ne parlo 4. La madre di mia madre viene dalla Nigeria, alcuni vengono dall'Inghilterra. Il padre di mia mamma, gli antenati comunque, sono discendenti degli schiavi di Salvador de Bahia, che sono tornati dopo la fine della schiavitù. Il nome da nubile di mia madre è Fernando, quindi io sono cresciuta in questa mescolanza di culture tra quella brasiliana, portoghese e quella beninese. C'è un qualcosa che si chiama Bonia in Benin, che è una mescolanza tra le culture, quella beninese e quella brasiliana, è un po' come il carnevale.
22: And it's like carnival.
23: La musica è un linguaggio che abbiamo tutti, è incastonata nel nostro DNA, perché noi siamo Homo sapiens e l'Africa è la culla dell'umanità.
21: Lei ha dedicato questo concerto alla natura, infatti si intitola Mother Nature. La nostra terra sta soffrendo molto, vero?
23: Più di sempre. Guardate a quello che sta succedendo. Noi stiamo distruggendo il futuro dei nostri bambini. E ci sono alcuni politici che giocano con il fuoco, ci sono persone che pensano, è sempre stato così, la natura risolverà tutto. La natura lo fa quando ha il potere di riprendersi.
21: Il futuro passa per l'istruzione e lei da tanti anni è impegnata sull'educazione scolastica in Africa, no?
23: Ho un programma che fa andare le ragazze a scuole, ma va oltre questo. Ora quello che faccio è dare ai giovani, alle donne, un finanziamento per creare la propria azienda, iniziare a creare posti di lavoro. Noi viviamo in una società dove gli uomini pensano che una donna al potere è un pericolo per il loro potere. Noi siamo fatti per essere una partnership. È così che è fatto il mondo, ogni cosa lo è. Guardatevi intorno. Niente è singolo, tutto è doppio. Guardate al vostro corpo, avete due braccia, due mani, due narici, due occhi, due orecchie. L'unica cosa singola è la bocca ed è da qui che vengono i problemi. I problemi vengono dalla bocca. Camminiamo dimenticando il fatto che siamo nati con la vita in una mano e la morte nell'altra. È così, arriviamo e ce ne andremo. Ma tra questi due punti cosa facciamo? Per cosa vogliamo essere ricordati? Di cosa possiamo essere orgogliosi? Così come esseri umani. Nella mia vita ho fatto del mio meglio.
0: During my lifetime, I've done my best.
2: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
4: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
3: Provalo!
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
24: Entrate mortali!
25: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
26: E grandi!
27: La tenerezza è importante!
28: Bastano gesti piccolini.
29: Imparate da noi!
30: Capito?
31: Tenderly, un mondo di tenerezza.
32: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
33: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
34: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
4: Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo!
3: Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così?
4: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
35: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
36: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

Una buona giornata dal meteo, questa sarà una bella giornata sulla nostra penisola e infatti avremo solo qualche nube di passaggio sulle regioni meridionali, mentre nella giornata di domani aumenteranno le nubi soprattutto al nord, come potete vedere, e arriverà una nuova perturbazione. Andiamo a vedere quello che succederà oggi nel dettaglio. Ritroveremo ancora qualche pioggia sulle Alpi e le Prealpi, ma in particolare della Liguria e tra la Lombardia e il Piemonte. Nel pomeriggio atteso qualche debole rovescio. Cielo sereno poco nuvoloso sia al centro che al sud, sull'Appennino arriverà qualche nube in più a ridosso dei monti. Mentre dal punto di vista dei venti rafforzano questa giornata, in particolare sulle bocche di Bonifacio e sui mari ad ovest della nostra penisola, che diventeranno mossi. Poco mosso invece sia l'Adriatico che lo Ionio. Per quanto riguarda invece la parte delle temperature, ritroveremo temperature in aumento sulla fascia adriatica, in particolare su tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico ritroveremo appunto un aumento di pochi gradi, rimarranno invece costanti sulle aree del Tirreno. Bene, è tutto per questo appuntamento, io vi ringrazio per avermi seguito e buona continuazione per voi.

0: Non solo gli attacchi russi, oggi un'altra strage a Kherson, in Ucraina sotto pressione il presidente Zelensky per una nuova indagine dell'anticorruzione, la richiesta di elezioni di Fedorov. Berna, come Berlino, si prepara a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Resta per ora in Germania Faduma sotto la protezione della Chiesa evangelica. Polemiche e sdegno per l'esercito israeliano che marchia con numeri sul corpo e sul viso i palestinesi arrestati e interrogati in Cisgiordania. Aveva denunciato le minacce dell'ex Tania Terrina, assassinata a Venezia, uccisa un'altra donna a Colleferro e una nel Cosentino, 6 femminicidi da Ferragosto. La California ha dato il via all'attesissima causa di 29 stati americani contro Meta sulla sicurezza dei minori, la dipendenza dai social, sotto accusa la Facebook e Instagram. Debutto record per i robot umanoidi di Unit 3, azienda cinese che ha fatto registrare a Shanghai rialzi fino al 629% del titolo, un settore su cui punta Pechino. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. Un drone provoca un'altra strage colpendo un minibus a Kherson in Ucraina, dove diventa calda la questione politica interna dopo la richiesta dell'ex ministro della difesa Fedorov di elezioni. Arriva una vasta operazione dell'anticorruzione che lambisce uomini vicini allo stesso presidente ucraino. Sentiamo allora da Kharkiv l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, ancora uno stillicidio di vittime in questo conflitto che sembra proiettato in una lenta ma costante deriva verso l'escalation. Allora, altri 4 morti a Kherson, dove un drone russo ha colpito un minibus, e 4 i feriti. Si continua a combattere nelle aree più prossime al fronte, anche oltre i filorussi. Parlano di 3 lavoratori uccisi nel Lugansk, che è occupato, uccisi questa volta da un drone ucraino. Gli attacchi russi nella notte sono stati continui con i droni, anche in altre zone sono stati usati anche 2 missili Iskander. Si registrano 2 vittime nell'area di Zaporizhia, dove è stato colpito un edificio. E intanto, lo dicevate, a Kiev un'operazione dell'anticorruzione ha portato a perquisizione nelle abitazioni di della vice capo di gabinetto del presidente Zelensky e anche di un deputato che però apparteneva a una fazione filorussa e ora comunque a un gruppo di opposizione. Si parla di indagini su una rete criminale. Proprio Zelensky attende dal Parlamento l'ok alla nomina ufficiale di Khmara alla difesa. Finora aveva soltanto un interim e deve fronteggiare la sfida lanciata però dall'ex ministro della difesa, il popolare Mikhailo Fedorov, che in un video ha chiesto di votare, ha chiesto le elezioni anche in tempo di guerra, perché ha detto la democrazia non può essere ostaggio della Russia. È tutto per ora qui da Kharkiv, a te.
0: L'altro conflitto, quello in Medio Oriente, poche navi, appena 6 in 24 ore transitate da Hormuz lungo la rotta vicina alle coste dell'Oman. Sia l'Iran sia gli Stati Uniti rivendicano il pieno controllo dello stretto. Le speranze di una nuova intesa legate al negoziato sembrano svanire. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Nessun colloquio è in corso né programmato con l'Iran, afferma Trump. Tuttora in vigore, sottolinea invece, il blocco navale americano attorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare ulteriore pressione economica. Appena il giorno prima il presidente aveva rivelato in un'intervista l'esistenza di un canale diplomatico riservato tra Washington e le Guardie della Rivoluzione, il gruppo di potere più oltranzista di Teheran. Evidentemente una soluzione negoziata del conflitto non sembra ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca. D'altronde, scaduta la tregua di 2 mesi, rimane da sciogliere il nodo della riapertura dello stretto di Hormuz alla navigazione. Uno stretto che il presidente vedrebbe bene come nuovo territorio degli Stati Uniti, aveva detto negli scorsi giorni, rilanciando adesso l'idea con tanto di grafiche e cartina sui propri social. Un modo forse per ribattere alla retorica degli iraniani e al loro obiettivo di esercitare un qualche controllo su questo snodo fondamentale per l'economia del pianeta. Hormuz è aperto al transito delle navi, assicura di rimando Trump. Intanto, per il Washington Post, al Pentagono sarebbe iniziata una riflessione su se e come rivedere, a guerra conclusa, la presenza delle basi militari americane in Medio Oriente, a partire da alcune di quelle colpite nelle scorse settimane da Teheran.
0: Teheran, che respinge le rivendicazioni di Trump su Hormuz, replica le accuse degli Emirati Arabi per i missili piovuti nelle acque del Golfo e, per il Financial Times, starebbe valutando di colpire basi americane anche in Europa in caso di nuova escalation. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, la fine della tregua armata ha reso i Pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a intensificare il conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro totale controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le loro condizioni e l'intesa siglata giugno scorso. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche per il lancio di due proiettili dall'Iran. Gli Emirati Arabi, va detto, sono stati tra i paesi più bersagliati durante il conflitto. Missili neutralizzati, allarme rientrato, ma la tensione resta comunque alle stelle. L'Iran smentisce il lancio di questi proiettili. Ma gli sforzi diplomatici, nonostante tutto, non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf oggi sarà in Iraq e ieri il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la diplomazia per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: Ancora in Medio Oriente con gli attacchi israeliani nel sud del Libano e le operazioni condotte a Gaza City, resta la tensione anche in Cisgiordania per l'assedio portato dai coloni ai residenti palestinesi. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: Sì, Israele continua a tenere tutti questi fronti aperti, dal Libano a Gaza fino alla Cisgiordania. Questa notte in particolare in Libano è stata bombardata l'area a ridosso della città di Nabatieh, parliamo del sud del paese, quelle colline di Ali Taher, sotto le quali c'è uno dei tunnel strategici di Hezbollah. Ci sono stati quindi pesanti bombardamenti, non sappiamo ancora se ci siano delle vittime proprio tra i combattenti di Hezbollah. Ieri avevamo visto degli elicotteri proprio dal combattimento essere trasferiti verso il nord di Israele. Questa notte quindi abbiamo avuto la risposta al motivo di questo trasferimento. E poi c'è il fronte di Gaza. Ieri c'è stato un attacco mirato nell'area del porto. L'obiettivo di questo attacco mirato erano dei comandanti delle forze Nukba di Hamas che sono stati uccisi, ma questi bombardamenti colpiscono sempre zone dove ci sono anche dei civili. Tra le vittime c'è anche un bambino. Sui attacchi mirati che Netanyahu ha detto chiaramente solo due giorni fa a Jared Kushner, inviato il genero di Trump, che non avrebbe sospeso anche per motivi elettorali, perché per lui sarebbe una sconfitta sospendere queste operazioni nella striscia di Gaza. E poi c'è la Cisgiordania, dove ci sono sia gli assedi a opere dei coloni, lo avevamo visto ieri, ancora 10 giorni queste 3 case assediate nel villaggio di Kusra, dove ci sono i militari che però allontanano i coloni ma non li arrestano, una situazione veramente molto molto grave, ma ce ne sono di simili in moltissimi altri villaggi della Cisgiordania. E poi ci sono delle operazioni militari come quella che è stata compiuta a Khalidiyah, dove dei soldati israeliani hanno segnato dei numeri sulle fronti dei palestinesi che sono stati fermati. È circolato un video e questo ha provocato irritazione, indignazione. Lo stesso esercito ha definito questo un atto grave, ma ha fatto semplicemente un richiamo per i militari che avevano compiuto questo gesto. La linea può tornare a voi.
0: Di nuovo in Europa, dossier migranti in primo piano, dopo la Germania anche la Svizzera pare intenzionata a riavviare i trasferimenti verso l'Italia dei dublinanti. La Commissione europea affronterà a ottobre la discussione su questi temi. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
5: La questione dei migranti effettivamente continua ad agitare l'Unione Europea. Il trattato di Schengen tra Italia e Spagna è ancora sospeso dopo i fatti di Ceuta e continuano le discussioni tra l'Italia e la Germania sui dublinanti, i migranti che hanno avuto primo approdo in Italia e che la Germania vuole ricondurre nel nostro paese secondo le regole del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione Europea. Il caso più emblematico è quello di Faduma, una ragazza somala di 22 anni che adesso adesso vive con la famiglia in Germania. Avrebbe dovuto essere ricondotta nel nostro paese già oggi, ma ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino all'esaurimento della procedura di espulsione. Procedura di espulsione che però la Germania precisa non è mai stata interrotta, e quindi la discussione continua tra il nostro paese e Berlino su questo e su alcuni pochi altri casi. Ma intanto si apre un secondo fronte. Anche la Svizzera, dopo 4 anni di sospensione, ha fatto sapere di voler ricondurre i richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo in Italia nel nostro paese. Lo ha fatto sapere la portavoce del Segretariato di Stato alle Migrazioni, Magdalena Bacher, che ha specificato che i trasferimenti inizieranno a fine agosto e riguarderanno casi successivi al 12 giugno, cioè all'entrata in vigore del nuovo patto per le migrazioni europeo. Questo è un punto importante per l'Italia, che ha tenuto a specificare anche con la Germania, che considera i casi antecedenti a quella data come casi annullati. L'Italia inoltre vorrebbe mettere in atto con la Germania anche dei meccanismi di compensazione, soprattutto per quanto riguarda i migranti che sono stati salvati in mare da ONG tedesche e poi condotti nel nostro paese. La Commissione europea non è voluta intervenire sulla discussione tra Italia e Germania, non lo ha fatto neanche ieri nel briefing dei portavoci, il briefing settimanale. La posizione di Bruxelles al momento è che una valutazione generale del meccanismo di funzionamento del nuovo patto sulle migrazioni verrà fatta a ottobre.
0: Un tema questo che evidentemente continua ad animare il confronto tra le forze politiche, aspettando proprio la decisione del governo sulla proroga o meno della sospensione di Schengen verso la Spagna, confronto che nei partiti inevitabilmente è già proiettato sulla campagna elettorale. In studio Pablo Rojas.
6: Sì, nonostante la pausa estiva, ovviamente il governo continua ad avere gli occhi puntati sul tema immigrazione, da una parte quindi il fronte tedesco, anche se c'è molta prudenza anche alla luce dei rapporti commerciali intensi che ci sono tra Italia e Germania, tra i rapporti che vogliono essere mantenuti saldi con Merz. Sicuramente però sui dublinanti c'è attenzione, anche perché è inutile negarlo, qualunque ingresso in Italia può poi dare argomenti non solo alle opposizioni e al centrosinistra, ma anche a Vannacci, e quindi il tema diventa politico anche a livello interno. Il fronte spagnolo è ancora in sospeso, come è sospeso il trattato di Schengen. Bisogna valutare, ci stanno lavorando sia il ministro degli esteri che il ministro degli interni Piantedosi, con un rapporto continuativo anche con la premier Meloni, anche se lo ripetiamo, si sta riposando in Puglia. E su Schengen ovviamente i rapporti sono tesi con la Spagna, che continua a fare controlli più accurati rispetto agli italiani che entrano nel paese. Comunque i dissidi sono però interni anche alle stesse coalizioni. Da una parte la Lega, con tutto il fronte del Nord che chiede un cambiamento, un rinnovamento, lo ha fatto anche Massimiliano Romeo. C'è invece sui giornali di oggi la difesa di Salvini da parte di Stefani, di Durigon, di Ceccardi, di Silvia Sardone. Questo per quanto riguarda il centrodestra. Per quanto riguarda il centrosinistra, ancora caldo il tema primarie. Si suppone che possano essere all'inizio del 2027, quindi manca tanto tempo, ma si discute delle regole, quindi se il voto sarà online, se ci sarà un ballottaggio, se saranno aperte. Ovviamente c'è quello che conviene a Conte, quello che conviene a Schlein, ma insomma lo scopriremo più avanti. Grazie.
0: Molti conflitti ancora aperti nel mondo, bisognerebbe sviluppare un'autentica coscienza di pace, l'auspicio espresso questa mattina da Papa Leone. Sentiamo con quali suggerimenti, dati in occasione dell'udienza generale del mercoledì, la vedete in diretta Valentina Dello Russo, San Pietro.
7: L'udienza generale del mercoledì è anche oggi nella Basilica di San Pietro a causa delle alte temperature che si registrano a Roma e la benedizione del Pontefice, circa 5.000 fedeli presenti nella Basilica Vaticana. Il Pontefice ha proseguito il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla musica sacra che non è una mera decorazione, fa parte della liturgia e dunque ha esortato sia legata alle culture, rappresenti i popoli, non segua le mode. E poi una riflessione, il Papa ha fatto memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo, ha voluto farlo in vista della giornata europea di commemorazione il prossimo 23 agosto, la civiltà dell'amore si costruisce col perdono, ha sottolineato. E così al termine dell'udienza ha voluto invitare tutti a impegnarsi per la pace in questi tempi lacerati dai conflitti. Ascoltiamo allora il suo appello e poi la linea può tornare a voi.
8: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande, e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: La cronaca ora con quanto accaduto a Colleferro, alle porte di Roma, la donna uccisa davanti al figlio più piccolo, la ricostruzione ipotizzata dagli inquirenti. Sentiamo Sara Verta in diretta.
9: Sì, c'erano stati dei segnali, secondo il sindaco di Colleferro Giulio Calamita, e sarebbero sfuggiti in questa casa al piano terra. Alle mie spalle viveva la famiglia di Joanna e di Mohamed, 50 anni lei, 69 lui, un ex operaio in pensione, aveva un'officina. Lei, casalinga, faceva a volte la badante. Cinque figli ed è proprio davanti al più piccolo di questi che si sarebbe verificato il femminicidio. In cucina, ieri intorno alle 15, il padre di questi cinque ragazzi ha preso il coltello dopo una lite violenta e ha sferrato quattro colpi, quattro fendenti alla madre, uccidendola quasi sul colpo, perché la figlia, intervenuta intorno alle 15.30, entrata in casa, ha trovato la madre agonizzante, ha chiamato i soccorsi che, nonostante siano stati immediati, non sono riusciti a salvarle la vita. L'uomo è stato trovato poco distante dall'abitazione, a piedi era uscito, ha ammesso subito agli agenti della polizia che lo hanno bloccato di essere stato l'autore del delitto della moglie, un femminicidio che si registra per la prima volta nella storia moderna, così ha detto il sindaco. A Colleferro non c'erano stati precedenti. Una famiglia che al momento sono pochi i residenti, molti sono in vacanza, non si facevano notare per appunto liti o dissidi familiari, così ci ha riferito qualche vicino. Lui aveva un'officina proprio alle spalle di questa casa, dove è ancora parcheggiata la macchina della moglie. Quindi, se c'erano stati dei segnali, dice il sindaco Calamita, forse sono stati sottovalutati, forse sono sfuggiti. Il problema oggi è occuparsi di questi ragazzi che sono stati temporaneamente e subito affidati ai centri sociali.
0: Altro femminicidio, quello con una donna di 72 anni trovata priva di vita in un terreno a Corigliano Rossano in Calabria, uccisa probabilmente a colpi di pietra, era in compagnia del marito che viene interrogato. Sentiamo Claudia Bellieni.
10: un fondo agricolo nelle campagne di Corigliano Rossano nel Cosentino. È qui che ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Carmela Bifano. Lungo la strada sterrata che porta al campo coltivato, ora sotto sequestro, a terra due secchi pieni di frutta rovesciati. Forse la 72enne li stava trasportando quando è stata raggiunta dal suo assassino, perché è quella dell'omicidio l'ipotesi su cui lavora la polizia. Le ferite trovate sulla testa della vittima sarebbero compatibili con numerosi colpi di pietra. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari a chiarirlo. Intanto gli inquirenti stanno ascoltando i familiari di Carmela Bifano, il marito in particolare. La donna sarebbe stata in sua compagnia nelle ore precedenti al ritrovamento del cadavere, ma al momento nessuna ipotesi viene

0: atti alla procura di Castrovillari nel Cosentino competente per territorio. Metvelai era stato fermato nel porto di Bari mentre cercava di imbarcarsi per rientrare in Albania. Altro femminicidio sul quale emergono dettagli, quello di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto dall'ex, il compagno che poi si è tolto la vita nella sua abitazione, era già stato denunciato altre 4 volte, la prima di queste denunce nel 2002, tutte querele poi ritirate. Sentiamo Davide Calimani.
1: La sedia vuota, così come l'ufficio. L'autofficina in cui Tania Terrin lavorava è chiusa per ferie. Marco, il titolare, però è lì, accanto ai pneumatici, e ricorda sconsolato quella che negli ultimi 4 anni da dipendente era diventata anche un'amica.
2: Ricordi con lei ne abbiamo tanti, perché qua dentro, ripeto, non è un'officina, e qua dentro si faceva, si festeggiava, si poteva fare qualsiasi cosa. E il bello era questo, essere amici.
1: La conosceva bene, aveva condiviso la prima aggressione lo scorso dicembre, che non aveva portato ad alcuna denuncia, e quella di aprile, per cui lo stesso Marco aveva insistito affinché la giovane donna si rivolgesse ai carabinieri, scelta condivisa dalla madre, che ora si è chiusa nel silenzio, protetta dalle amiche nella casa di Vigonovo, a 500 metri da dove viveva Giulia Cecchettin.
2: Dopo il sesso ad aprile, e l'abbiamo costretta ad andare e l'ha fatto, però anche là dopo un certo punto voleva ritirare tutto e dopo 20 anni si fa quello che si fa e si va avanti con le cose, e voleva un po' fermare tutto, e là gli ho detto no, andiamo avanti e basta.
1: Una denuncia che aveva portato all'attivazione del codice rosso e all'ammonimento da parte del questore. Troppo poco, visto l'epilogo della vicenda, il femminicidio a Ferragosto, con l'assassino che poco dopo si è tolto la vita.
2: Per me era una ragazza solare, tranquilla, era alla mano, nel senso che stava in compagnia con poco tutti.
0: Vediamo le condizioni meteo sulla penisola. In studio con noi il maggiore del servizio meteo dell'Aeronautica Militare, Stefania De Angelis, benvenuta.
3: Grazie, grazie.
0: Condizioni che nelle ultime ore hanno registrato mutamenti, forse in alcune regioni più che in altre. Qual è l'evoluzione attesa?
3: Allora, in realtà oggi è una bella giornata un po' ovunque, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Inizia un po' di stabilità al nord tra Liguria, Piemonte e ancora Lombardia, e la prima instabilità che preannuncia in realtà un maltempo che arriverà stanotte e domani, in particolare sulle regioni settentrionali. Quindi oggi è ancora una bella giornata con temperature ancora abbastanza alte, soprattutto nelle grandi città tra Bologna, Torino, ancora Firenze, 35-36 gradi di massima. Mentre domani arriva questo maltempo che ci porterà non solo pioggia al nord, ma anche un calo delle temperature.
0: Al sud invece condizioni ancora di bel tempo.
3: Esatto, al sud ancora condizioni di bel tempo, ritroveremo infatti ancora cielo sereno, poco nuvoloso praticamente ovunque, qualche nube in più a ridosso dell'Appennino con qualche debole piovasco durante il pomeriggio in attenuazione poi serale. Le condizioni al sud rimarranno in realtà piacevoli, con grande caldo fino a domenica, mentre al nord questa perturbazione scenderà, prenderà anche le regioni centrali nella giornata di venerdì, con piogge e temporali anche localmente intensi.
0: Parliamo già allora del fine settimana, saranno condizioni che vedranno ancora una penisola divisa in due o no?
3: Beh, in effetti sì, perché ritroveremo piogge sulle regioni settentrionali con appunto qualche temporale localmente intenso ad iniziare nella giornata di venerdì per il weekend, e rimarranno piogge sabato e domenica sulle Alpi, mentre al centro-sud il tempo migliorerà, grande caldo al sud.
0: Grazie, maggiore De Angelis, e buon lavoro naturalmente. E noi veniamo ai social network, perché un processo particolarmente atteso negli Stati Uniti mette sul banco degli imputati Meta, potrebbe avere conseguenze anche per gli utenti da noi in Europa. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
4: I'm here today because my daughter should still be alive.
5: Sono qui perché mia figlia dovrebbe essere ancora viva. Aveva 18 anni. Una ragazza del Colorado rurale, amava la sua famiglia, Dio, i cavalli e qualsiasi creatura a 4 zampe fosse capace di trascinare nella nostra fattoria.

0: All'esterno della Corte federale di Auckland parla Lori, mamma di Annelise, suicidatasi dopo essere finita nella trappola dei social media. Con lei genitori e parenti a raccontare tanti casi analoghi. All'interno un rappresentante della California accusa Meta, l'azienda che possiede Facebook, WhatsApp e Instagram. Il suo modello di business, dice, si basa sul prendere all'amo gli utenti, tenerceli il più a lungo possibile, estrarre i loro dati e nascondere tutto. Un'accusa che diventa ancora più dura quando si tratta di utenti giovanissimi. Ad intentare la causa sono stati 29 stati dell'Unione che chiedono miliardi di dollari di risarcimenti e cambiamenti a tutela di minori e privacy. Meta replica che si tratta di accuse limitate e senza prove, ma stando al calo del 5% in borsa, la linea di difesa dell'azienda non sta convincendo gli investitori e i mercati. Tra 6 settimane sapremo se convincerà la giuria.
1: In Cina, pochi giorni dai mondiali dei robot umanoidi, a Pechino dal 22 al 26 agosto, questi robot spingono le azioni della Unitree alla borsa di Shanghai con un debutto record. Chiudiamo questa edizione con il corrispondente Marco Clementi.
2: Li abbiamo visti ballare e fare mosse di Kung Fu all'ultimo gala televisivo in occasione del Capodanno cinese. Sono i robot umanoidi di Unitree, l'azienda leader della robotica del dragone, che ora sbarca in borsa. L'azienda ha fissato l'offerta pubblica iniziale a 150,8 yuan per azione. Le sottoscrizioni sono iniziate la scorsa settimana. In meno di 3 giorni raccolti oltre 6 miliardi di yuan, 900 milioni di dollari, domanda superiore a 5.500 volte l'offerta. Ora il debutto in borsa col botto Shanghai. Fondata 10 anni fa come minuscola start-up, è il perfetto esempio di un settore sempre più in cima alle priorità strategiche di Pechino, con fatturato che ha superato i 250 milioni di dollari. La robotica cinese corre veloce e incorpora l'intelligenza artificiale. Come a Ubitech Robotics, visitiamo il quartier generale. Qui i robot umanoidi lavorano giorno e notte e quando la batteria sta per scaricarsi, se la cambiano da soli. Terreno di battaglia tra Pechino e Washington, la corsa alle azioni Unitree spinge la tecnologia cinese. Altre aziende del settore hanno già presentato domanda di quotazione. La febbre per i robot umanoidi nel mercato azionario è appena cominciata.

0: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
1: Funziona?
0: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
1: Ci si sente sazi?
0: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
1: È facile preparare i pasti?
0: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
1: Posso provarlo?
0: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: 11:30, notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Antonietta Bertone. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Scambio di prigionieri di guerra, 103 tra Russia e Ucraina. Droni russi hanno colpito questa mattina un bus a Kherson, 4 morti. L'anticorruzione ucraina ha perquisito le abitazioni del vice capogabinetto presidenziale e di un parlamentare. L'inchiesta coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky, che ieri ha formalizzato la nomina di Khmara alla difesa. L'ex ministro Fedorov, appena licenziato, chiede elezioni presidenziali. Quotazioni del Brent al rialzo sopra i 91 dollari al barile dopo le rivendicazioni di Stati Uniti e Iran su Hormuz. Poche navi, appena 6 in 24 ore, transitate dallo stretto lungo la rotta vicina alle coste dell'Oman. Donald Trump fa sapere di considerare Hormuz territorio americano. Replica Teheran, illusioni. Per CNN, Trump ha cambiato strategia, punta ora a strangolare gradualmente l'Iran. Se decidesse una nuova escalation, l'Iran considera anche attacchi a obiettivi americani in Bulgaria e a Cipro, scrive il Financial Times. Hamas e Jihad Islamica accusano Israele di minare il processo di pace a Gaza dopo un raid aereo che ieri ha ucciso almeno 6 persone, tra queste un bambino di 13 anni. Per l'esercito israeliano, bersaglio erano comandanti di Hamas e il ministro della difesa, Katz, ha avvertito che le operazioni militari proseguiranno. Sugli attacchi israeliani nella striscia, le maggiori divergenze tra Netanyahu e l'inviato americano Kushner nell'incontro di inizio settimana a Gerusalemme. Un'anziana, Carmela Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra nelle campagne del Cosentino. Una cinquantenne polacca accoltellata in casa a Colleferro, vicino Roma. Sono le ultime 2 vittime di femminicidio, 6 quelli avvenuti da Ferragosto. Polemiche sulla morte di Tania Terrin, uccisa sabato a Camponogara, nel Veneziano, dall'ex compagno. La vittima lo aveva già denunciato. Modalità diverse, storie complesse, ma delitti accomunati dalla violenza di mariti, compagni, ex. A Colleferro l'omicida avrebbe confessato. La coppia aveva 5 figli, il più piccolo di 9 anni. Ha visto il padre uccidere la madre. Il nostro segretario, rieletto un anno fa, ha portato il partito dal 5 al 34%, ma qualcuno sembra dimenticarlo. Così Silvia Sardone, vice segretaria della Lega, dopo la pubblicazione del libro di Massimiliano Romeo, nella base leghista un grande desiderio di rinnovamento, dice il segretario della Lega Lombarda. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non esclude un passo indietro di Salvini. Invita a ritrovare spirito di coesione il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Poco mossa Montepaschi Siena, la Borsa di Milano oggi, dopo le indiscrezioni del Sole 24 Ore su una possibile offerta pubblica di scambio su Banco BPM. Di fronte all'acquisizione annunciata da parte di Intesa San Paolo, l'amministratore di MPS Lovaglio avrebbe preparato una strategia di resistenza, valutando l'aggregazione con una banca europea, un rinnovato interesse per BPM, la distribuzione delle azioni generali agli azionisti Montepaschi. Domani a Roma, incontro del ministro dell'Economia Giorgetti. con il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, il presidente della regione Toscana Giani e il presidente della provincia di Siena Carletti sul tavolo l'integrità di MPS. In Francia, dopo anni di acceso dibattito, la legge che istituisce il diritto al suicidio assistito è stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, dopo la promulgazione del presidente Macron. Diventa legale per alcuni pazienti l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario. Se e solo se il paziente non potesse compiere il gesto estremo, l'operatore sanitario può farlo al suo posto. Mentre i titoli tecnologici trascinano al ribasso Wall Street e le borse asiatiche oggi, a Shanghai al suo debutto Unitree rastrella quasi $1 miliardo. L'azienda ha appena presentato Superman, un robot umanoide in grado di saltare fino a 2 metri e di correre a 45 km orari. 300 le aziende presenti alla conferenza mondiale di robotica a Pechino. Falcon 9 di SpaceX ha portato 24 satelliti Starlink nell'orbita terrestre dalla base spaziale Vandenberg, California. Ieri sera il decollo, 12° lancio per questo vettore. Dopo la separazione degli stadi, il primo rientrato nell'Oceano Pacifico sulla piattaforma drone di SpaceX. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Antonietta Bertone. Noi veniamo al destino degli impianti dell'ex Ilva. C'è la manifestazione di interesse formalizzata da 14 aziende del siderurgico italiano. Sentiamo Domenico Di Cesare.
1: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico, a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
0: Non si ferma la rincorsa del petrolio, dopo la rete autostradale anche su quella stradale il diesel torna così a livelli superiori al 4 agosto, quando il Consiglio dei Ministri aveva prorogato il taglio delle accise che vale 17 centesimi sul solo gasolio. Oggi il diesel in città e sulle strade extraurbane costa in media al self-service 2,10 euro al litro, la benzina 1,99 euro al litro. Sulla rete autostradale rispettivamente il diesel è a 2,17 e la benzina a 2,07 al litro. Lo sconto dunque del governo, ricordiamo, scadrà il prossimo 25 agosto. Sale a 22 il numero delle vittime tra migranti recuperati nelle acque del Mediterraneo centrale, 7 le salme in viaggio con Emergency verso il porto di Bari, altri sbarchi in Sardegna. E intanto dopo la Germania anche la Svizzera sembra orientata a espellere verso l'Italia i cosiddetti dublinanti. Sentiamo Angela Caponnetto.
2: alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri.
3: 7 salme e 50 sopravvissuti sono in navigazione verso Bari su una nave umanitaria. I morti per asfissia navigheranno ancora insieme ai vivi per giorni sulla life support di emergency prima di arrivare nel porto pugliese. Sono stati recuperati tra la Libia e Lampedusa, una delle rotte più mortali al mondo nonostante gli sbarchi quest'anno si siano dimezzati. Gli ultimi 22 cadaveri sono stati recuperati tra venerdì e lunedì scorsi, 4 vicino Lampedusa, gli altri nel Mediterraneo centrale, 3 recuperati dal veliero Nadir della ONG Rescue Ship, 11 dalla nostra guardia costiera. Anche se con numeri ridotti, si parte ancora e si continua a sbarcare. 55 sono diretti a Ortona sulla nave Ocean Viking di SOS Mediterranee. A Ravenna 73 medio orientali e subsahariani sono scesi dalla Humanity One. Oltre 300 gli sbarchi in 3 giorni a Lampedusa, mentre crescono del 150% gli sbarchi in Sardegna dall'Algeria, facendo diventare l'isola una seconda Lampedusa. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera, da fine agosto, è determinata a riprendere i trasferimenti dei richiedenti asilo arrivati dall'Italia. Dopo quasi 4 anni di blocco, in virtù del nuovo patto per le migrazioni, l'Italia dovrebbe riprendere oltre 650 migranti, dei quasi 4.000 arrivati in Svizzera dal 2022.
0: Veniamo alla cronaca. Dal veneziano al cosentino, alla periferia di Roma, Colleferro, le ultime ore registrano un nuovo impressionante incremento dei femminicidi. In collegamento con Rai News 24, Francesco Menditto, già procuratore capo a Tivoli, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Menditto, lei a Tivoli si è occupato per anni di femminicidi, ricordiamo che è anche consulente della Commissione Femminicidi. Molte polemiche nelle ultime ore sono relative al caso di Camponagara, nel veneziano, dove Tania Terrin è stata uccisa dall'ex, e le cronache di queste ore riportano violenze che andavano avanti da 2 anni. Come mai si era arrivati soltanto all'ammonimento da parte delle autorità della Questura di Venezia, dopo addirittura un tentativo di strangolamento?
4: Sicuramente i colleghi della Procura di Venezia stanno lavorando per approfondire tutti i dettagli del caso, quindi sicuramente avremo ulteriori particolari in futuro. Certamente io posso dire che di fronte a una situazione di rischio nella quale si trova una donna, per esempio un tentativo di strangolamento, e allora è necessario assolutamente intervenire con misure incisive. Non basta naturalmente un ammonimento, non mi riferisco al caso concreto che non conosco, ma occorre una misura cautelare che metti subito in sicurezza la donna. Aggiungo, attenzione, non scarichiamo tutto su carabinieri, polizia e magistratura. C'è un contesto intorno a una donna che subisce una violenza, che è una famiglia, che sono degli amici, che possono essere i servizi sociali, altri soggetti. Tutti devono avere la cura di tutelare le donne che sono vittime di violenza, perché non è facile per una donna uscire dalla violenza ed è soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
0: Senta, dottore... L'85% dei responsabili di violenze di genere purtroppo sono recidivi. Come si affronta questo problema sul lato maschile?
4: Sì, grazie per questa domanda. La recidiva è altissima. Guardi, il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. Non sto ora a spiegare il perché, ma c'è una situazione ambientale di omertà, le vittime non hanno il coraggio di denunciare, c'è un'intimidazione in questo caso dell'uomo e a volte anche del contesto. E allora... La recidiva è altissima, come per i mafiosi. Perché? Perché la vera ragione della violenza nei confronti delle donne, ovviamente dobbiamo intervenire quando c'è una situazione di violenza in atto, la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, e mi fa è complicato per me dirlo, mi fa male, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna. Quando non fanno ciò che vogliamo, le vogliamo punire, e la punizione è uno schiaffo, poi un secondo schiaffo e poi addirittura il femminicidio se tentano di andare via. Quindi
0: dottor
4: un problema
0: Menditto,
4: di carattere...
0: Dottor Menditto, parliamo del caso Terrin. Dino Keber, questo 43enne che poi si è tolto la vita, era stato già querelato altre volte, tre almeno, da precedenti compagne. Quali sono, se ci sono, i criteri, i parametri a disposizione di un magistrato per stabilire se un uomo violento può diventare o è già diventato magari un potenziale assassino della sua compagna o della sua ex?
4: Sì, guardi, al di là del caso concreto, ripeto, che del quale poi avremo tutti i particolari, abbiamo bisogno di magistrati, carabinieri e polizia formati, preparati e specializzati, perché se si è formati si sa che esistono dei fattori di rischio, cioè delle circostanze di fatto, delle situazioni che evidenziano immediatamente un alto livello di rischio. Io ho fatto l'esempio dello strangolamento, del tentativo di strangolamento, ma anche il portare le mani alla gola senza stringere è un fattore di rischio. Un primo schiaffo è un fattore di rischio, il controllo del cellulare è un fattore di rischio, il non accettare la relazione è un fattore di rischio altissimo. E sa qual è il più grande fattore di rischio che è riconoscibile da parte di chiunque? Se la donna ha paura. Perché la donna, quando si confida, quando è in grado di dirlo, dice ho paura. Quando dice paura, bisogna intervenire immediatamente con una tutela che garantisca la sua protezione. Gli strumenti ci sono, stiamo crescendo tutti, anche voi giornalisti state crescendo e siete bravissimi. La magistratura sta lavorando su questo.
0: Dottor Menditto, lei è stato tra coloro che hanno collaborato per l'estensione del cosiddetto Codice Rosso, ormai sono passati sei anni, la legge 669 del 2019. Cosa ha funzionato meglio e cosa invece potrebbe essere migliorato, soprattutto nell'applicarla?
4: Guardi, ha funzionato bene il richiamare la magistratura e le forze dell'ordine e direi il contesto culturale e sociale a un'attenzione verso un fenomeno criminale, perché è un fenomeno criminale, una donna su tre subisce una forma di violenza, quindi è molto più criminale dell'associazione mafiosa, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di intervenire anche con le leggi successive, l'ultima, la legge sul femminicidio approvata all'unanimità, ci ha detto intervenite, studiate, preparate e fate quanto prima possibile. È una legge che sta funzionando ovviamente a macchia di leopardo, comunque abbiamo un apparato normativo sicuramente sufficiente, idoneo, compreso il diritto di femminicidio che è fondamentale che sia stato riconosciuto nel nostro ordinamento, si possono apportare a ulteriori accorgimenti. Faccio un esempio, l'obbligo, faccio proprio un esempio concreto, non sempre i sanitari che ricevono una donna vittima di violenza hanno l'obbligo di denunciare, di segnalarlo alla Procura della Repubblica. Bisognerebbe prevedere un obbligo immediato di denunciare da parte dei sanitari, di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica, perché i pubblici ministeri sono quelli che devono conoscere il caso e valutare se intervenire immediatamente o meno. Quindi lasciare poca discrezionalità e prevedere molti obblighi.
0: Dottor Menditto, un'ultima domanda, forse inopportuna, a chi come lei ha dedicato un'intera vita nella giustizia e anche nel tentativo di prevenire queste violenze di genere. Come spiega il fatto che molte donne ancora fatichino a denunciare? Non c'è già in questo una sfiducia verso la giustizia, le possibilità di ripartire con relativa sicurezza, di non finire di nuovo in una spirale di violenza?
4: Sì, guardi, anche in questo stiamo migliorando. Le donne in genere non hanno fiducia per polizia, carabinieri e forze dell'ordine perché temono di non essere credute. Gira una voce, mi permetta di usare un termine, voglio dire, molto semplice, per cui le donne denunciano strumentalmente quando iniziano un'azione di separazione e vogliono semplicemente andare via dall'uomo violento. Si dice che quando denunciano lo fanno per ottenere dei vantaggi. Ecco, lavorare in questo modo, fare informazione sbagliata in questo modo scoraggia le donne, anche perché poi dal dire che presentano denunce strumentali, semmai intervengono i servizi sociali e invece che affiancare le donne incominciano a criticare il modo col quale hanno cresciuto i figli. Pensi che una delle ragioni per cui le donne non denunciano è perché hanno paura che le siano tolti i figli, e purtroppo qualche volta accade, ma anche in questo stiamo migliorando, nel senso che la formazione di tutti gli operatori sta migliorando. E ripeto, una donna che si trova in una situazione di violenza o chi sa che c'è una situazione di violenza vuole fare qualcosa, si rivolgere a personale specializzato. Le
0: dottor
4: procure
0: Mellitto,
4: funzionano
0: nel caso,
4: ovviamente a macchia di lobo, centri antiviolenza. Andare
0: dottor
4: ai
0: Mellitto,
4: centri antiviolenza.
0: Per tornare al caso Terrin, ma anche in altri, serve più rapidità nel ricorrere al braccialetto elettronico?
4: Allora, guardi, il braccialetto elettronico funziona, funziona bene, ha degli ottimi risultati, non possiamo ora dare dei dati sui femminicidi che sono ancora grezzi in questo momento. Sicuramente il braccialetto elettronico è un salvavita, sono stati migliorati una serie di disfunzioni che ci sono state nel passato, quindi va adottato, e le assicuro che da che se ne adottavano 25 all'anno nell'83, 25 al mese, oggi se ne adottano 600-700 al mese. Questo ci fa capire quanto le procure e i giudici intervengono in questa materia. Mi permetto di lanciare un appello: sono ancora insufficienti, il Ministero degli Interni deve accelerare l'incremento dei braccialetti elettronici, perché oggi a volte bisogna attendere anche 20-25 giorni prima dell'applicazione ed è un periodo inaccettabile perché la donna è a rischio.
0: Mendito, i femminicidi nel nostro paese sono in diminuzione, l'anno scorso sono stati però troppi comunque, 85 donne uccise, 62 per mano del loro compagno, del loro ex. Il ricorso al TSO per uomini che hanno già manifestato segnali evidenti di violenza può essere una strada?
4: La risposta è no, guardi, sono molto netto. Chi esercita violenza nei confronti delle donne non ha un problema psichiatrico nel 98% dei casi, è semplicemente una volta condannato, delinquente, cioè una persona che commette un reato nei confronti di un'altra persona. I casi di carattere patologico, psichiatrico, sono pochissimi, e ovviamente in quei casi esistono delle misure ad hoc, che non è il carcere, perché chi ha un problema psichiatrico non deve andare in carcere, ma sono previste delle apposite strutture che sono le REMS. Quindi attenzione, anche aver subito il TSO una volta non significa che ho un problema psichiatrico nella violenza nei confronti delle donne. Può darsi che ho avuto un problema mio psichiatrico che non è collegato affatto con la violenza che esercito nei confronti della mia partner. Quindi attenzione a mischiare psichiatrizzazione e violenza nei confronti delle donne, perché siamo tutti gli uomini violenti che non sono psichiatrici e che sono il 98%.
0: Grazie dottor Mendito, grazie per averci aiutato a decodificare quanto complesso sia questo tema. Veniamo ora ad una serata sulla spiaggia che è finita male con un'aggressione. Angelo Ratti, 39 anni, denuncia di essere stato picchiato insieme ad amici sul litorale vicino a Olbia. L'intervista alla vittima di Elisabetta Santon.
5: Partirò questa sera in nave perché non posso prendere teoricamente l'aereo, perché devo ancora capire qual è il danno all'orecchio, probabilmente il timpano è rotto. Non sento proprio dalla parte sinistra, vedo male da un occhio.
6: 13 agosto, Porto Istana, vicino ad Olbia. Il collettivo queer che ha organizzato una serata techno si ritrova aggredito da una muta di ragazzini. Angelo Ratti, milanese, racconta.
5: Il pubblico locale, soprattutto ragazzini minorenni, probabilmente proprio il desiderio generato dalla noia, dalla paura della diversità, da un'educazione sicuramente marcia. A fine serata sono stato atterrato, bloccato, picchiato, i miei amici hanno cercato di proteggermi, sono stati picchiati anche loro. Ho cercato di scappare, sono stato colpito con una pietra sulla testa e poi un'escalation di cose brutte, di minacce da un genitore via WhatsApp, tra l'altro messaggi crudeli, omofobi, del tipo: mio figlio è una persona d'onore, avrebbe dovuto continuare in maniera peggiore quello che ha fatto. Tu non sai chi è il padre di... Dovreste andare via velocemente o farete una brutta fine. Cioè, solida è la risposta che abbiamo avuto, che è incredibile il mondo della musica. I sardi che hanno dichiarato il loro ribrezzo per quello che stava accadendo. Spero che la lezione l'abbiano avuta loro dal riscontro mediatico che sta avendo questa serie di gesti.
0: I carabinieri di Vasto hanno arrestato 7 persone ritenute responsabili di 12 assalti a bancomat di vari istituti bancari con marmotte esplosive. Le indagini del procuratore della Repubblica di Vasto hanno stabilito che gli indagati avrebbero sottratto oltre 200.000 euro. Perquisizioni con il supporto dello squadrone eliportato dei cacciatori di Puglia. Chiudiamo questo spazio informativo con uno sguardo alla montagna e a quei sentieri che sono accessibili in bici anche a persone con disabilità. Anche in Val di Sole sentiamo Gianfresco Benincasa prima di una nuova edizione del giornale.
7: La Val di Sole rafforza la propria vocazione di destinazione bike accessibile a 360 gradi. L'azienda per il turismo ha promosso per quest'estate la disponibilità di 2 special bike che si potranno noleggiare fino al 31 di ottobre per consentire anche persone con disabilità o esigenze specifiche di vivere l'esperienza della montagna su 2 ruote. Una montagna inclusiva, ci dice Vittorio Menghini della Val di Sole Bikeland.
8: Questa bici carica una carrozzina, ovviamente in totale sicurezza, e permette quindi una percorribilità totalmente sicura sia sulla pista ciclabile che su percorsi sterrati semplici su strade forestali, quindi abbastanza larghe qua in Val di Sole.
7: Ad accompagnare l'iniziativa sono stati realizzati anche 7 percorsi bike accessibili. L'offerta si inserisce in un modello di sostenibilità che guarda la bicicletta come leva non solo ambientale ma anche economica e sociale.
8: Siamo la prima realtà turistica che si dota appunto di questi mezzi e fa parte questa progettualità, questo investimento all'interno di azioni di inclusività nelle quali Val di Sole crede fermamente.
7: Ma vediamo come funziona con la guida Gianluigi Cozza.
9: La roba fondamentale è questa, dove abbiamo la pedana che abbiamo la possibilità di portare giù in modo da favorire la salita di chi partecipa all'escursione, che poi col peso risale in un modo molto semplice, viene bloccata. Queste cinghie che vedete sono 3, 2 posteriori, una frontale, che permettono di tenere ferma la carrozzina in posizione in totale sicurezza.
10: Tempo si presenterà soleggiato sulla nostra penisola, con però aumento di nubi nelle regioni della Liguria, ancora Piemonte e Lombardia nel pomeriggio, con isolati temporali. Ritroveremo bel tempo anche sulle regioni meridionali e quelle centrali. Al centro ci aspetta però qualche nube in più tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio sono infatti presenti deboli rovesci. Sulle regioni meridionali invece ritroveremo qualche nube più a ridosso dell'Appennino, in particolare nelle ore più calde della giornata. Sarà bel tempo anche sulle 2 isole maggiori, con un cielo sereno poco nuvoloso. Avremo qualche nube in più in formazione nelle ore più calde nell'entroterra della Sicilia. I mari si presenteranno mossi, soprattutto quelli ad ovest della nostra penisola. Per quanto riguarda invece la giornata successiva, in arrivo una nuova perturbazione ad iniziare dalle regioni settentrionali. Troveremo infatti temporali soprattutto su Liguria, Piemonte e Lombardia. Le temperature sono in aumento, in particolare sulle regioni che affacciano sull'Adriatico, stazionarie invece altrove.

cerco, si sposta.

0: Attacchi russi continuano a fare strage in Ucraina. Zelensky deve difendersi anche dalle accuse di corruzione al suo entourage e dalle proteste pro Fedorov, che continua a chiedere elezioni. 6. I femminicidi da Ferragosto a oggi. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice l'ex procuratore Menditto, che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Il quotidiano israeliano Haaretz denuncia un numero scritto sulla pelle dei palestinesi fermati dai soldati in Cisgiordania, immagine che ricorda tempi bui, afferma un deputato arabo-israeliano della Knesset. Gasolio ben oltre i 2 euro al litro, sia sulla rete stradale sia in autostrada, dove pure la benzina ha superato la soglia dei 2 euro, lo rileva l'osservatorio dei prezzi del Ministero. Trovato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso da alcuni giorni dopo essere decollato dalla Sicilia a bordo 2 avvocati, le cause dell'incidente forse legate al maltempo. Il tennista australiano Nick Kyrgios, ex numero 13 del mondo, trovato positivo alla cocaina e sospeso. Lui ammette errore enorme. Buongiorno, bentrovati. Riprendiamo con gli aggiornamenti dall'Ucraina, dove non si fermano gli attacchi russi nelle ultime ore. Un drone ha centrato un minibus a Kherson, almeno 4 morti, raid che si intensificano su Zaporizhia. Resta aperta la questione politica interna con l'ex ministro Fedorov che chiede nuove elezioni, mentre a Kiev è in corso una vasta operazione anticorruzione che riguarda anche i collaboratori di Zelensky. Andiamo a Kharkiv, dove c'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, ancora uno stillicidio di vittime in questo conflitto che sembra proiettato in una lenta ma costante deriva verso l'escalation. Allora, altri 4 morti a Kherson, dove un drone russo ha colpito un minibus, e 4 i feriti. Si continua a combattere nelle aree più prossime al fronte, anche oltre i filorussi. Parlano di 3 lavoratori uccisi nel Lugansk, che è occupato, uccisi questa volta da un drone ucraino. Gli attacchi russi nella notte sono stati continui con i droni, anche in altre zone sono stati usati anche 2 missili Iskander. Si registrano 2 vittime nell'area di Zaporizhia, dove è stato colpito un edificio. E intanto, lo dicevate, a Kiev un'operazione dell'anticorruzione ha portato a perquisizione nelle abitazioni di della vice capo di gabinetto del presidente Zelensky e anche di un deputato che però apparteneva a una fazione filorussa e ora comunque a un gruppo di opposizione. Si parla di indagini su una rete criminale. Proprio Zelensky attende dal Parlamento l'ok alla nomina ufficiale di Khmara alla difesa. Finora aveva soltanto un interim e deve fronteggiare la sfida lanciata però dall'ex ministro della difesa, il popolare Mikhailo Fedorov, che in un video ha chiesto di votare, ha chiesto le elezioni anche in tempo di guerra, perché ha detto la democrazia non può essere ostaggio della Russia. È tutto per ora qui da Kharkiv, a te.
0: E veniamo anche ai nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano e a Gaza, mentre non si allenta la tensione in Cisgiordania, dove prosegue l'assedio dei coloni alle famiglie palestinesi. Desta sdegno quanto rivelato dal quotidiano Haaretz sui palestinesi fermati per continui controlli dall'esercito in Cisgiordania, che oltre a subire violenze vengono segnati con dei numeri sulla pelle. Ma andiamo in diretta dalla nostra corrispondente Maria Gianniti da Gerusalemme. Maria.
2: Sì, hai ricordato brevemente quali sono i tanti punti dove di fatto ci sono conflitti sia all'esterno che all'interno del territorio israeliano e palestinese. Cominciamo dal Libano, perché ci sono stati appunto dei bombardamenti nella notte nella zona di Nabatie, parliamo del sud del Libano. In particolare sono state prese di mira quelle colline che sono a ridosso della città, perché sotto quelle colline c'è forse l'ultimo importante tunnel strategico dove sono raggruppati i miliziani di Hezbollah. E poi la vedete, questo è il litorale di Gaza. Ieri c'è stato un attacco mirato in un bar sul mare, perché c'era un incontro di comandanti di Hamas, questo ha fatto sapere l'esercito israeliano, ma in questa zona ci sono anche dei civili, e così tra le vittime c'è stato anche un bambino. Questi attacchi mirati che continuano e che Netanyahu non vuole fermare. E poi la vicenda che hai ricordato, segnalata da Haaretz, e cioè questi palestinesi che sono stati fermati, che sono stati marcati con un numero scritto sulla fronte dai militari israeliani. Ovviamente qualcosa di molto grave. La stessa cosa, la gravità è stata riconosciuta dagli

0: stessi vertici militari che hanno detto i militari responsabili di questa azione sono stati puniti, ma di fatto hanno ricevuto soltanto un richiamo. La linea Poternale a Roma.
1: Grazie anche a Maria Gianniti. Poche navi, appena 6 in 24 ore, transitate da Hormuz lungo la rotta vicino alle coste dell'Oman, mentre sia l'Iran sia gli Stati Uniti rivendicano il pieno controllo dello stretto, le speranze di una nuova intesa legate al negoziato sembrano affievolirsi. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Nessun colloquio è in corso né programmato con l'Iran, afferma Trump. Tuttora in vigore, sottolinea invece, il blocco navale americano attorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare ulteriore pressione economica. Appena il giorno prima il presidente aveva rivelato in un'intervista l'esistenza di un canale diplomatico riservato tra Washington e le Guardie della Rivoluzione, il gruppo di potere più oltranzista di Teheran. Evidentemente una soluzione negoziata del conflitto non sembra ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca. D'altronde, scaduta la tregua di 2 mesi, rimane da sciogliere il nodo della riapertura dello stretto di Hormuz alla navigazione. Uno stretto che il presidente vedrebbe bene come nuovo territorio degli Stati Uniti, aveva detto negli scorsi giorni, rilanciando adesso l'idea con tanto di grafiche e cartina sui propri social. Un modo forse per ribattere alla retorica degli iraniani e al loro obiettivo di esercitare un qualche controllo su questo snodo fondamentale per l'economia del pianeta. Hormuz è aperto al transito delle navi, assicura di rimando Trump. Intanto, per il Washington Post, al Pentagono sarebbe iniziata una riflessione su se e come rivedere, a guerra conclusa, la presenza delle basi militari americane in Medio Oriente, a partire da alcune di quelle colpite nelle scorse settimane da Teheran.
1: E la prossima settimana scade il taglio delle accise, intanto lo sconto è completamente annullato dai rincari, effetto delle tensioni in Medio Oriente che continuano a far crescere il costo del petrolio e dei carburanti. Allora sentiamo Riccardo Cavaliere che è qua in studio con noi.
3: Il prezzo dei carburanti continua ad aumentare, quello del diesel torna ai livelli del 4 agosto. Vediamo una grafica per capire di cosa stiamo parlando. Siamo a 2,107 euro al litro, appunto stessa cifra del 4 agosto che prendiamo come riferimento perché è il giorno della proroga del taglio delle accise. 17 centesimi di sconto solo sul gasolio, un taglio che però scade il 25 agosto. La benzina invece a 1,99. E poi ci sono i prezzi sulla rete autostradale, un'altra grafica dove vediamo che sono ancora più alti. 2,178 euro in crescita rispetto a ieri per la benzina, invece 2,74 euro al litro. Aumenti che dipendono, ormai lo sappiamo, dal prezzo del petrolio che torna a salire. Anche qui ci aiuta una grafica, il Brent è arrivato a 91 dollari al barile, il WTI sfiora gli 85. Ecco la grafica che ci fa vedere com'erano i prezzi subito dopo l'inizio della guerra, con quelle creste verso l'alto, poi un calo a luglio quando sembrava che ci fossero degli accordi per il cessate il fuoco e poi il prezzo che è tornato a salire. E uno studio dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica conferma quando il prezzo del petrolio sale l'aumento si ripercuote molto rapidamente sui prezzi della benzina al distributore, quando scende però il taglio dei prezzi alla pompa non arriva altrettanto rapidamente. A te.
1: Grazie Riccardo. Uccisa davanti al figlio più piccolo, la donna coltellata in casa a Colleferro alle porte di Roma, e quanto emerge da una prima ricostruzione degli investigatori per il femminicidio, la polizia ha fermato il marito. Andiamo da Sara Verta.
4: Sì, c'erano stati dei segnali, secondo il sindaco di Colleferro Giulio Calamita, e sarebbero sfuggiti in questa casa al piano terra. Alle mie spalle viveva la famiglia di Joanna e di Mohamed, 50 anni lei, 69 lui, un ex operaio in pensione, aveva un'officina. Lei, casalinga, faceva a volte la badante. 5 figli ed è proprio davanti al più piccolo di questi che si sarebbe verificato il femminicidio. In cucina, ieri intorno alle 15, il padre di questi 5 ragazzi ha preso il coltello dopo una lite violenta e ha sferrato 4 colpi, 4 fendenti alla madre, uccidendola quasi sul colpo, perché la figlia, intervenuta intorno alle 15:30, entrata in casa, ha trovato la madre agonizzante, ha chiamato i soccorsi che, nonostante siano stati immediati, non sono riusciti a salvarle la vita. L'uomo è stato trovato poco distante dall'abitazione, a piedi era uscito, ha ammesso subito agli agenti della polizia che lo hanno bloccato

0: Di essere stato l'autore del delitto della moglie, un femminicidio che si registra per la prima volta nella storia moderna, così ha detto il sindaco. A Colleferro non c'erano stati precedenti. Una famiglia che al momento sono pochi i residenti, molti sono in vacanza, non si facevano notare per appunto liti o dissidi familiari, così ci ha riferito qualche vicino. Lui aveva un'officina proprio alle spalle di questa casa dove è ancora parcheggiata la macchina della moglie. Quindi se c'erano stati dei segnali, dice il sindaco Calamita, forse sono stati sottovalutati, forse sono sfuggiti. Il problema oggi è occuparsi di questi ragazzi che sono stati temporaneamente e subito affidati ai centri sociali.
1: E intanto spuntano altri particolari nel femminicidio di Tania Terrino, uccisa il giorno di Ferragosto dall'ex compagno, trovato poi morto impiccato nella sua abitazione. L'uomo, prima di aprile scorso, era stato denunciato altre 4 volte, la prima nel 2002 per violenze contro le sue compagne. Tutte le querele erano state poi ritirate e quindi archiviate. Davide Calimani.
2: La sedia vuota così come l'ufficio. L'autofficina in cui Tania Terrin lavorava è chiusa per ferie. Marco, il titolare, però è lì, accanto ai pneumatici e ricorda sconsolato quella che negli ultimi 4 anni da dipendente era diventata anche un'amica.
3: Ricordi con lei, ne abbiamo tanti, perché qua dentro, ripeto, non è un'officina, e qua dentro si festeggiava, si festeggiava, si poteva fare qualsiasi cosa. E il bello era questo, essere amici.
2: La conosceva bene, aveva condiviso la prima aggressione lo scorso dicembre, che non aveva portato ad alcuna denuncia, e quella di aprile, per cui lo stesso Marco aveva insistito affinché la giovane donna si rivolgesse ai carabinieri, scelta condivisa dalla madre, che ora si è chiusa nel silenzio, protetta dalle amiche nella casa di Vigonovo, a 500 metri da dove viveva Giulia Cecchettin.
3: Dopo il sesso d'aprile. E là, tra virgolette, l'abbiamo costretta ad andare e l'ha fatto. Però anche là, dopo un certo punto, voleva ritirare tutto. E dopo 20 anni si fa quello che si fa e si va avanti con le cose. E voleva un po' fermare tutto. E là gli ho detto no, andiamo avanti e basta.
2: Una denuncia che aveva portato all'attivazione del codice rosso e all'ammonimento da parte del questore. Troppo poco, visto l'epilogo della vicenda, il femminicidio a Ferragosto, con l'assassino che poco dopo si è tolto la vita. Per
3: me era una ragazza solare, tranquilla, era alla mano, nel senso che stava in compagnia con poco tutti.
1: E purtroppo c'è un'altra ipotesi di femminicidio, stavolta siamo in Calabria e la donna che sarebbe stata uccisa a colpi di pietra aveva 72 anni, era in compagnia del marito che viene sentito in queste ore dagli investigatori. Claudia Bellieni.
4: Un fondo agricolo nelle campagne di Corigliano Rossano nel Cosentino è qui che ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Carmela Bifano. Lungo la strada sterrata che porta al campo coltivato, ora sotto sequestro, a terra due secchi pieni di frutta rovesciati. Forse la 72enne li stava trasportando quando è stata raggiunta dal suo assassino, perché quella dell'omicidio, l'ipotesi su cui lavora la polizia, le ferite trovate sulla testa della vittima sarebbero compatibili con numerosi colpi di pietra. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Castrovilla a riacchiarirlo. Intanto gli inquirenti stanno ascoltando i familiari di Carmela Bifano, il marito in particolare. La donna sarebbe stata in sua compagnia nelle ore precedenti al ritrovamento del cadavere, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa, nessun movente, nessun responsabile.
1: Il GIP di Bari ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, avvenuto il 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Poi la donna morì a causa di profonde ferite. Contestualmente il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, che invece è competente per territorio. L'uomo era stato fermato al porto di Bari mentre tentava di tornare al suo paese. È stato individuato in provincia di Cosenza il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dal 2007 al 2009, e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. A confermare le voci che circolavano da stamattina il sindaco di Fuscaldo. Il velivolo è stato individuato nei pressi, nella zona, insomma, è presente un piccolo lago invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero. E vi diamo anche questa notizia, l'ultima ora, era un'altra delle notizie di apertura di dell'edizione del Mattino, la vicenda dei migranti e della volontà anche della Svizzera, non solo quella della Germania, di rimpatriare in Italia i richiedenti asilo che avevano superato il confine. Ebbene, dalla Svizzera si fa sapere che è stato stretto un contatto con l'Italia e quindi i trasferimenti avverranno in effetti nelle prossime ore. Sappiamo che il governo svizzero aveva addirittura già prenotato dei voli per la fine di agosto. Il dossier migranti dunque rimane in primo piano, c'è il caso Svizzera, ma c'è ancora il caso anche Germania, mentre la Commissione europea rimanda a ottobre la discussione anche sulle nuove regole per le richieste d'asilo. Da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
5: La questione dei migranti effettivamente continua ad agitare l'Unione Europea. Il trattato di Schengen tra Italia e Spagna è ancora sospeso dopo i fatti di Ceuta e continuano le discussioni tra l'Italia e la Germania sui dublinanti, i migranti che hanno avuto primo approdo in Italia e che la Germania vuole ricondurre nel nostro paese secondo le regole del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione Europea. Il caso più emblematico è quello di Faduma, una ragazza somala di 22 anni adesso vive con la famiglia in Germania. Avrebbe dovuto essere ricondotta nel nostro paese già oggi, ma ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino all'esaurimento della procedura di espulsione. Procedura di espulsione che però la Germania precisa non è mai stata interrotta, e quindi la discussione continua tra il nostro paese e Berlino su questo e su alcuni pochi altri casi. Ma intanto si apre un secondo fronte. Anche la Svizzera, dopo 4 anni di sospensione, ha fatto sapere di voler ricondurre i richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo in Italia nel nostro paese. Lo ha fatto sapere la portavoce del segretariato di Stato alle migrazioni, Magdalena Bacher, che ha specificato che i trasferimenti inizieranno a fine agosto e riguarderanno casi successivi al 12 giugno, cioè all'entrata in vigore del nuovo patto per le migrazioni europeo. Questo è un punto importante per l'Italia, che ha tenuto a specificare anche con la Germania, che considera i casi antecedenti a quella data come casi annullati. L'Italia inoltre vorrebbe mettere in atto con la Germania anche dei meccanismi di compensazione, soprattutto per quanto riguarda i migranti che sono stati salvati in mare da ONG tedesche e poi condotti nel nostro paese. La Commissione europea non è voluta intervenire sulla discussione tra Italia e Germania, non lo ha fatto neanche ieri nel briefing dei portavoci, il briefing settimanale. La posizione di Bruxelles al momento è che una valutazione generale del meccanismo di funzionamento del nuovo patto sulle migrazioni verrà fatta a ottobre.
1: E il dossier migranti è anche al centro del dibattito politico in attesa della decisione del governo sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Si tratta anche con la Germania, lo sentivamo anche da Bruxelles, confronto aperto nei partiti in vista della campagna elettorale. E allora rifacciamo il punto in studio con Pablo Rocas.
6: Sì, nonostante la pausa estiva, ovviamente il governo continua ad avere gli occhi puntati sul tema immigrazione, da una parte quindi il fronte tedesco, anche se c'è molta prudenza anche alla luce dei rapporti commerciali intensi che ci sono tra Italia e Germania, tra i rapporti che vogliono essere mantenuti saldi con Merz. Sicuramente però sui dublinanti c'è attenzione, anche perché è inutile negarlo, qualunque ingresso in Italia può poi dare argomenti non solo alle opposizioni al centro-sinistra ma anche a Vannacci, e quindi il tema diventa politico anche a livello interno. Il fronte spagnolo è ancora in sospeso, come è sospeso il trattato di Schengen. Bisogna valutare Italia, ci stanno lavorando sia il Ministro degli Esteri che il Ministro degli Interni Piantedosi, con un rapporto continuativo anche con la Premier Meloni, anche se, lo ripetiamo, si sta riposando in Puglia. E su Schengen ovviamente i rapporti sono tesi con la Spagna, che continua a fare controlli più accurati rispetto agli italiani che entrano.

0: che conviene a Conte, quello che conviene a Schlein, ma insomma lo scopriremo più avanti.
1: La pace è un bene prezioso e grande, lo ricorda l'udienza generale del mercoledì Papa Leone XIV, che domani riceverà in udienza privata il presidente libanese Aoun. Ci colleghiamo allora con Valentina Dello Russo.
2: L'udienza del mercoledì, anche oggi, all'interno della Basilica Vaticana, per le alte temperature che si registrano a Roma, la benedizione di Papa Leone XIV ai circa 5.000 fedeli presenti in Basilica. Il Pontefice ha proseguito il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla musica sacra che fa parte della liturgia, non è mera decorazione, sia dunque dignitosa, non risponda alle mode, riflette le culture dei popoli, ha esortato il Papa, evidenziando che la musica unisce e permette di superare le differenze. Leone XIV ha fatto poi memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo in vista della giornata europea di commemorazione il prossimo 23 agosto. La civiltà dell'amore, ha voluto evidenziare, si costruisce col perdono. Così al termine dell'udienza ha invitato tutti all'impegno per la pace in questi tempi di conflitti. Ascoltiamo il suo appello e poi la linea può tornare a voi.
3: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: Borse europee deboli e contrastate, a Piazza Affari occhi puntati sul titolo MPS in vista del CDA di domani. Ci aggiorna Federico Simonelli in diretta.
4: Esatto, borse europee che restano deboli mentre ci si avvicina a metà seduta sulla scia. Le rinnovate tensioni su Hormuz, la crescita dei prezzi del petrolio, lo vediamo, Milano poco sotto la parità, così come Londra e Francoforte in leggera controtendenza, Parigi più 0,3%. A Piazza Affari, tra gli altri, dicevate attenzione alle banche, oggi il Sole 24 Ore ha scritto che MPS starebbe valutando una contromossa rispetto all'Opas di Intesa, ovvero una doppia offerta su Banca Generali e su Banco BPM. Già domani potrebbe esserci un CDA di Siena, il titolo Montepaschi in questo momento in rosso, guadagna invece quello di Banco BPM. Migliore il listino, lo vedete, Stellantis che rimbalza almeno in parte dopo sei sedute in rosso, da inizio anno comunque il titolo della casa automobilistica perde il 50%. Petrolio ancora in salita, il Brent è a $91,9, mentre scendono leggermente i rendimenti dei titoli di Stato, il decennale italiano al 4,05%. Linea a voi.
1: Grazie, ci risentiamo più tardi con Federico Simonelli per altri aggiornamenti sulla borsa. Chiudiamo la prima parte del telegiornale parlandovi, no scusate, c'è ancora un po' di notizie. Partiamo da questa vigilia dei World Humanoid Robot Games in Cina, in programma a Pechino, lo ricordiamo, dal 22 al 26 agosto. I robot umanoidi della Unitree sbarcano in borsa con un debutto record più 500% in chiusura a Shanghai. Sentiamo Marco Clementi.
5: Li abbiamo visti ballare e fare mosse di Kung Fu all'ultimo gala televisivo in occasione del Capodanno cinese. Sono i robot umanoidi di Unitree, l'azienda leader della robotica del dragone, che ora sbarca in borsa. L'azienda ha fissato l'offerta pubblica iniziale a 150,8 yuan per azione. Le sottoscrizioni sono iniziate la scorsa settimana. In meno di tre giorni raccolti oltre 6 miliardi di yuan, $900 milioni. Domanda superiore a 5.500 volte l'offerta. Ora il debutto in borsa col botto Shanghai. Fondata 10 anni fa come minuscola start-up, è il perfetto esempio di un settore sempre più in cima alle priorità strategiche di Pechino, con fatturato che ha superato i $250 milioni. La robotica cinese corre veloce e incorpora l'intelligenza artificiale. Come a Ubitech Robotics, visitiamo il quartier generale. Qui i robot umanoidi lavorano giorno e notte e quando la batteria sta per scaricarsi, se la cambiano da soli. Terreno di battaglia tra Pechino e Washington, la corsa alle azioni Unitree spinge la tecnologia cinese. Altre aziende del settore hanno già presentato domanda di quotazione. La febbre per i robot umanoidi nel mercato azionario è appena cominciata.
1: E infine una notizia che arriva dal mondo del tennis. Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dopo essere risultato positivo alla cocaina. In un post sui social il 31enne australiano ha dichiarato

Di aver commesso un errore enorme, di assumersene la piena responsabilità. Il test è stato effettuato durante il torneo di Maiorca dello scorso 22 giugno e dai successivi risultati è emerso che l'ex numero 13 al mondo contenesse un metabolita della cocaina. L'International Tennis Integrity Agency ha dichiarato che Kyrgios potrebbe presentare ricorso contro la sospensione provvisoria, ma finora non lo ha fatto. Il tennista australiano aveva attaccato in più occasioni Jannik Sinner per il caso Klostebol. Allora, adesso è veramente finita la prima parte del telegiornale, riprendiamo tra pochissimo con tutti gli altri aggiornamenti sullo sport.

0: solo in Poltrone Sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
2: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'880-9811 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'880-9811 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
3: Sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
7: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.

0: Allora, dicevamo delle notizie sportive, sabato si riprende con il campionato, ma per l'Atalanta è già tempo di Europa, domani a Bergamo arriva l'Hapoel Tel Aviv per l'andata dei play-off di Conference League, la vigilia della sfida con Andrea Riscassi.
1: L'Atalanta è pronta alla partita d'esordio dell'era Maurizio Sarri. Forse anche per celebrare questa rivoluzione in panchina, la Dea ha aperto a distanza di un'ora e mezza dall'ultima volta le porte del suo centro sportivo ai tifosi che hanno affollato la tribuna del campo 1 di Zingonia chiedendo, come sempre, ai giocatori di sudare la maglia. Per l'Atalanta quella di domani sera in uno stadio di casa esaurito al tempo è già una gara che può indirizzare la stagione. A Bergamo arriva infatti l'Hapoel Tel Aviv per la sfida d'andata dei play-off di Conference. I nerazzurri cercheranno di indirizzare subito la qualificazione alla fase a girone unico senza aspettare la partita di ritorno tra una settimana in Ungheria in campo neutro. Gli israeliani arrivano sotto Città Alta con 1500 tifosi al seguito e con misure di sicurezza rinforzate da questura e prefettura in tutta la città. La Dea è pronta a debuttare col 4-3-3 sariano dopo un decennio con la difesa 3 e a uomo di Gasperini e dei suoi eredi. L'Atalanta si presenta a questo primo appuntamento con 4 giocatori.

0: giocatori infortunati, De Ketelaere su tutti e con due soli nuovi acquisti. Christensen partirà dalla panchina, mentre Gaetano ha già preso in mano le chiavi del centrocampo ed è pronto ad aiutare i suoi compagni ad andare in gol.
1: Allora, ci sono alcune operazioni di calciomercato che sono diventate ufficiali. La Roma ha acquistato dal Porto il 19enne centrocampista Rodrigo Mora, il Napoli ha ufficializzato il terzino destro dell'Under 21 Favasuri dal Catanzaro, il Parma ha ceduto il portiere Suzuki all'Aston Villa, nuovo portiere anche per il neopromosso Venezia dal Verona arriva Montipò. Mancano due giorni invece agli europei di volley femminile, dove l'Italia di Velasco si presenta da campione del mondo in carica puntando all'oro che darebbe il pass per Los Angeles 2028. Marco Fantasia.
2: L'Italia e la Turchia su tutte, ma anche la Serbia, la possibile outsider Polonia. Gli europei che stanno cominciando hanno due protagoniste attese e una schiera di avversarie che cercheranno in ogni modo di complicare il loro cammino. Anche quella che sta per cominciare è un'edizione diffusa, ospitata dai paesi di mezza Europa. Quattro gironi in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia. Göteborg per la precisione, dove l'Italia giocherà affrontando le padrone di casa della fantastica Bella Hawk, la Croazia che sarà la prima avversaria il 21 agosto alle 16. La Slovacchia, il Montenegro e la Francia, che da possibile seconda forza del girone si trova a fare i conti con l'infortunio della sua giocatrice migliore, Helena Cazot, che non potrà partecipare al torneo. Un girone decisamente abbordabile, ma da affrontare e scontato sottolinearlo con la giusta concentrazione. Dopo la prima fase, trasferimento in Repubblica Ceca per ottavi e quarti di finale. La Turchia, che ci aspetta per un simulacro di rivincita della finale mondiale dell'anno scorso, ospiterà a Istanbul semifinali e finali in un'ipotetica, molto ipotetica, mappa del percorso. Le azzurre potrebbero trovare Bulgaria e Repubblica Ceca tra ottavi e quarti, per poi incrociare la Turchia in semifinale a Istanbul. Vincere non sarebbe solo un ulteriore sigillo per questo gruppo, che è già nella storia dopo Olimpiadi e Mondiali, ma avrebbe un effetto estremamente pratico, consegnarci il pass per Los Angeles 2028 con due anni di anticipo.
1: E per vedere come si sta preparando la nazionale azzurra, andiamo a Göteborg dall'inviato Edi Dembiski.
3: Ben ritrovati da Göteborg, Scandinavium, il palazzetto da quasi 14.000 posti, tempio dell'hockey su ghiaccio scandinavo e dove gioca la squadra di Göteborg in tutto l'anno. Tempio prestato momentaneamente invece all'esordio degli europei di volley, l'esordio che avverrà venerdì pomeriggio alle 16. La squadra di Verasco giocherà la sua prima partita contro la Croazia. Da campione olimpica e campione del mondo in carica, è in cerca del pass direttamente per Los Angeles 2028. Avverrà solo in caso di successo finale alle europeo. Ieri giornata di trasferimento per le ragazze e per il suo CT, ma primo allenamento poco dopo essere sbarcati in terra scandinava. Grande attenzione subito e asticella tenuta molto alta da parte di Velasco. Oggi si replicherà proprio su questo campo alle nostre spalle dalle 17 fino alle 18.30. Noi abbiamo sentito il libero titolare di questa nazionale, Eleonora Fersino, libero diventata titolare dopo la rinuncia alla maglia azzurra, si è ritirata all'età di 38 anni della leggenda Monica De Gennaro, che le ha passato il testimone. Allora noi sentiamo come viene chiamata simpaticamente dalle compagne, sulle aspettative di questo europeo e sulla sua emozione di raccogliere il testimone da una giocatrice così importante. Poi linea a voi.
4: Come dico sempre, sono la sesta Fers, cerco sempre di dare il mio massimo, il mio meglio in campo, fuori, essere quella ragazza spontanea, disponibile anche per tutte le ragazze. È ovvio che sono veramente contenta e orgogliosa del ruolo che sto ricoprendo quest'anno. E sono sempre stata dietro a Moki, mi ritengo fortunata perché ho sempre detto è inutile anche descriverla, si sa che è una leggenda della pallavolo italiana e adesso ecco aver preso il suo ruolo da protagonista, ecco, è una cosa che mi dà soddisfazione e mi dà molto orgoglio. Siamo una squadra forte che è abituata a vincere, però c'è una differenza tra l'essere abituata a vincere e avere sempre l'ambizione di vincere, cercare di dare sempre il proprio meglio. Come dice sempre Julio, noi dobbiamo giocare come se avessimo sempre perso e come se non avessimo vinto niente, e quindi solo così puoi trovare la motivazione, anche quella fame di cui parlavamo prima, giorno dopo giorno. Quindi dobbiamo pensare veramente step by step, partita post partita, quindi inizieremo con la Croazia il venerdì e poi ecco con il pensiero di arrivare fino in fondo.
1: Varenne, la leggenda assoluta del trotto mondiale, il capitano che ha segnato un'epoca dell'ippica italiana, morto ieri a 31 anni, nel ricordo commosso di Giampaolo Minucci, il driver che con lui ha condiviso una carriera straordinaria. L'intervista è di Stefano Rizzato.
5: Il mio rapporto con Varenne era un rapporto di gratitudine, di amicizia, una figura molto importante nella

0: mia vita, nella mia famiglia, perché lui è stato il cavallo di casa. Io lo porterò sempre nel cuore, anche perché io sono decifrato come Minnucci Giampaolo, il driver di Varenne, e io questa etichetta sono ben orgoglioso di portarla. Lui è stato sempre un cavallo molto affettuoso, ma non perché stiamo parlando di Varenne e perché ha vinto tutto quello che ha vinto al mondo. Forse il suo proprio stato d'animo, proprio il suo DNA era così, perché era un cavallo speciale. Un cavallo come lui mi ha fatto crescere professionalmente, mi ha fatto crescere come uomo. Mi ha imparato a contare, diciamo, un po' fino a 10. Possiamo dire che lui è stato un cavallo che con una carezza poteva sconfiggere l'avversario. È stato sempre un gentiluomo anche in corsa.
1: La nazionale di basket è in ritiro a Folgaria, in Trentino, per preparare i prossimi impegni nelle qualificazioni mondiali del 2027. Gli azzurri di Luca Bianchi affronteranno la Bosnia il 28 agosto e la Serbia il 31 a Pesaro. Le immagini e il clima del ritiro nel servizio di Silvano Ploner.
2: Giorni di lavoro intensi a Folgaria per l'Italia di Luca Bianchi, che prepara il doppio impegno di qualificazione mondiale contro Bosnia e Serbia a fine mese. Sabato a Trento l'ultimo test contro l'Estonia prima delle sfide ufficiali. Nel gruppo anche il capitano Niccolò Melli, Simone Fontecchio e Darius Thompson. Cresce intanto l'entusiasmo attorno agli azzurri. Anche oggi circa 300 persone a seguire l'allenamento. Una nazionale che sta costruendo condizioni e identità. L'obiettivo è quello di farsi trovare pronti quando il risultato inizierà a contare.
3: Saranno 6 partite durissime, ovviamente godiamo del privilegio di arrivare a questo appuntamento in seconda posizione, ma alle spalle, a cominciare dalla Serbia, una delle migliori squadre al mondo, ci sono concorrenti che faranno di tutto per scalzarci dai primi 3 posti, che sono quelli che danno accesso al prossimo mondiale.
2: E tra corsi e ricorsi storici, chissà che il percorso verso i mondiali non possa ricalcare quello della nazionale che nel 2021 uscì ai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo.
4: C'è sempre un giudice finale che è il campo, allora ci qualificammo per le Olimpiadi battendo la Serbia in Serbia, vediamo quest'estate cosa faremo, consapevoli del fatto che sono 2 rassegne diverse, 2 momenti diversi, vediamo.

0: Allora, dopo le notizie sportive, ritorniamo sulle notizie di cronaca. Abbiamo dato conto di questi 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto ad oggi nel nostro paese. Sono gli ultimi episodi di donne uccise dai loro ex compagni e mariti. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice a Rai News 24 l'ex procuratore Menditto, che aggiunge: agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Procuratore Menditto è uno dei massimi esperti di normative proprio legate alla violenza di genere nel nostro paese. Adesso vi facciamo sentire un suo passaggio.
1: Di fronte a una situazione di rischio nella quale si trova una donna, per esempio un tentativo di strangolamento, e allora è necessario assolutamente intervenire con misure incisive, ma occorre una misura cautelare che metti subito in sicurezza la donna. Aggiungo, attenzione, non scarichiamo tutto su carabinieri, polizia e magistratura, c'è un contesto intorno a una donna che subisce una violenza, che è una famiglia, che sono degli amici, che possono essere i servizi sociali. Altri soggetti, tutti devono avere la cura di tutelare le donne che sono vittime di violenza, perché non è facile per una donna uscire dalla violenza ed è soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. L'IVA è altissima. Guardi, il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. Non sto ora a spiegare il perché, ma c'è una situazione ambientale di omertà, le vittime non hanno il coraggio di denunciare, c'è un'intimidazione in questo caso dell'uomo e a volte anche del contesto. E allora la recidiva è altissima, come per i mafiosi. Perché? Perché la vera ragione della violenza nei confronti delle donne, ovviamente dobbiamo intervenire quando c'è una situazione di violenza in atto, la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, e mi fa è complicato per

0: Me dirlo, mi fa male, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna. Quando non fanno ciò che vogliamo, le vogliamo punire e la punizione è uno schiaffo, poi un secondo schiaffo e poi addirittura il femminicidio se tentano di andare via.
1: Una serata sulla spiaggia finita con una brutale aggressione. Angelo Ratti, promoter milanese di 39 anni, organizzatore del collettivo Queer Biscotto della Fortuna, denuncia di essere stato picchiato insieme a tre amici da un gruppo di 30 persone sul litorale vicino Olbia. L'intervista alla vittima è di Elisabetta Santon.
2: Partirò questa sera in nave perché non posso prendere teoricamente l'aereo perché devo ancora capire qual è il danno all'orecchio, probabilmente il timpano è rotto. Non sento proprio dalla parte sinistra, vedo male da un occhio.
3: 13 agosto, Porto Istana, vicino ad Olbia. Il collettivo queer che ha organizzato una serata techno si ritrova aggredito da una muta di ragazzini. Angelo Ratti, milanese, racconta.
2: Il pubblico locale, soprattutto ragazzini minorenni, probabilmente proprio il desiderio generato dalla noia, dalla paura della diversità, da un'educazione sicuramente marcia. A fine serata sono stato atterrato, bloccato, picchiato. I miei amici hanno cercato di proteggermi, sono stati picchiati anche loro. Ho cercato di scappare, sono stato colpito con una pietra sulla testa e poi un'escalation di cose brutte, di minacce da un genitore via WhatsApp, tra l'altro, messaggi crudeli, omofobi, del tipo: mio figlio è una persona d'onore, avrebbe dovuto continuare in maniera peggiore quello che ha fatto. Tu non sai chi è il padre di. Dovresti andare via velocemente o farete una brutta fine. Cioè, solida è la risposta che abbiamo avuto, che è incredibile. Il mondo della musica, i sardi che hanno dichiarato il loro ribrezzo per quello che stava accadendo. Spero che la lezione l'abbiano avuta loro dal riscontro mediatico che sta avendo questa serie di gesti.
1: A Messina continuano le indagini per rintracciare i ladri che la sera di Ferragosto hanno rubato quattro tavole di Antonello da Messina. Intanto, mentre il museo ha riaperto al pubblico, si valuta un'azione disciplinare nei confronti dei quattro custodi che durante l'irruzione erano al lavoro nella struttura. Per gli aggiornamenti andiamo a collegarci con Eleonora Mastromarino.
4: Sì, sono in ferie forzate i quattro custodi che erano in turno la sera del 15 agosto. Si attende la relazione della direttrice del museo per prendere eventuali provvedimenti disciplinari che potrebbero arrivare anche al licenziamento. Perché sono sotto accusa questi custodi? Perché l'allarme sarebbe scattato, l'allarme interno alle 20:47, un allarme che non era collegato né con la polizia né con sistemi di vigilanza privati. Potrebbe essere stato staccato questo allarme, quindi considerato un falso, ma soprattutto i custodi non avrebbero né controllato gli schermi con le immagini delle telecamere di videosorveglianza che invece hanno ripreso tutta la scena del furto, né avrebbero controllato se mancava o se c'era stata un'intrusione all'interno del museo. Le indagini comunque proseguono a tutto campo. Il procuratore di Messina ieri non ha escluso neanche la possibilità di un interesse della mafia. Quel che è certo è che si cerca un basista, si studiano le telecamere di videosorveglianza dell'area per capire quale potrebbe essere stata la via di fuga dei ladri che sono andati via velocemente. Il primo allarme, la prima chiamata alla polizia fatta da una passante, perché appunto come abbiamo detto i custodi non si erano accorti del furto, è delle 21:02, dunque 15 minuti per tutta l'operazione. Intanto il museo ha riaperto, ma chi entra al posto delle opere di Antonello da Messina può vedere solo dei drappi neri. Da Messina è tutto, a voi.
1: Grazie, grazie a Eleonora Mastromarino. Un'ondata di maltempo attenua le temperature riportandole entro le medie stagionali, ma dovremo aspettarci un ritorno del caldo. Sentiamo il maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
5: Oggi è una bella giornata, un po' ovunque, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Inizia un po' di instabilità al nord tra Liguria, Piemonte e ancora Lombardia. È la prima instabilità che preannuncia in realtà un maltempo che arriverà stanotte e domani, in particolare sulle regioni settentrionali. Quindi oggi è ancora una bella giornata con temperature ancora abbastanza alte, soprattutto nelle grandi città tra Bologna, Torino, ancora Firenze, 35-36 gradi di massima. Mentre domani arriva questo maltempo che ci porterà non solo pioggia al nord ma anche un calo delle temperature. Al sud ancora condizioni di bel tempo, ritroveremo infatti ancora cielo sereno, poco nuvoloso praticamente ovunque.

0: Qualche nube in più a ridosso dell'Appennino con qualche debole piovasco durante il pomeriggio in attenuazione poi serale. Le condizioni al sud rimarranno in realtà piacevoli con grande caldo fino a domenica, mentre al nord questa perturbazione scenderà, prenderà anche le regioni centrali nella giornata di venerdì con piogge e temporali anche localmente intensi.
1: 90 anni fa l'assassinio in Spagna dello scrittore e poeta Federico García Lorca durante la dittatura franchista, una firma di fama internazionale che continua a vivere tra cinema ed eventi. Ripercorriamo allora storia e attualità con Loretta Cavaricci.
2: Dopo 90 anni Lorca è vivo e vivi i misteri che ne circondano l'assassinio. Agosto 1936, Spagna-Andalusia, fucilato durante la dittatura franchista. Lo scrittore che portava il teatro dal profondo, del verso classico al servizio sociale, antifascista, omosessuale, pronto alla frattura con la Spagna conservatrice, con la forza e la grazia di chi annusa da poeta la guerra civile in arrivo e pur nel pericolo difende il viaggio libero e il viaggio delle parole. È il futuro che fa prigioniero Federico García Lorca, sbarrandogli la vita a 38 anni. Oggi il suo paese lo rievoca con la performance Saca Nocturna, immagini rilanciate dal país, canti, slogan tra Madrid e Granada, zona dei fatti. Un delitto di cui non si conosce con esattezza la data, probabile il 19 agosto, forse la notte prima, un corpo di cui non è nota la sepoltura e versi, biglietti, appunti inediti che continuano ad emergere con la ruota delle attribuzioni. Per l'autore della casa di Bernarda Alba è il diritto alla diversità la finestra sul mondo e se muoio lasciate aperto il mio balcone, scriveva. Leggerlo da ragazzo mi procurò un furore incurabile, ricorda Fernando Aramburu, l'autore di Patria. I poeti sono duri a morire, dice nel rievocarlo Giancarlo De Cataldo, e così i loro manoscritti fra desiderio e repressione, come filmano i registi Calvo e Ambrossi, premiati a Cannes per La Bola Negra. Il pianto è un violino immenso, scriveva Lorca, un violino che per lui ha più voci, continua a suonare.
1: La città di Parigi sempre più a misura di bicicletta, un beneficio per la mobilità e l'inquinamento, ma anche l'occasione per i turisti di ammirare la Ville Lumière da un punto di vista diverso. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Bicycle, bicycle. Non tutti sanno che Freddie Mercury, anima eterna dei Queen, scrisse Bicycle Race a Parigi, mentre bloccato in un hotel a causa dell'arrivo del Tour de France, guardava dalla finestra la sfilata del gruppo. Eh sì, la passione delle due ruote nella capitale si sublima ogni anno con la conclusione della Grand Boucle sui Campi Elisi, ma in questa estate canicolare l'amore per il vélo, come si chiama la bici da queste parti, è diventata anche un business redditizio e molto apprezzato dai turisti, che sempre più scelgono di scoprire le meraviglie della città, pedalando e godendosi tutte le sue bellezze con tanto di guida che non fa solo da apripista ma che si ferma per raccontare e spiegare ogni cosa.
4: È stato eccellente, un modo fantastico per vedere la città.
3: È un giro unico. 3 ore di pedalata al costo tra i 35 e i 40 euro a persona, un modo diverso per vivere Parigi in questi giorni di agosto in cui le temperature stanno lievemente scendendo. Ovviamente le bici fornite hanno la pedalata assistita, ma i più temerari possono optare per una classica, più faticosa di certo, ma indimenticabile se si vuole provare per un momento l'esperienza di sentirsi come un vero corridore del Tour.
1: Il rumore dei cantieri aperti ritma ancora la vita quotidiana degli abitanti di Norcia, ma è il segnale che l'attività di ricostruzione sta andando avanti e dopo la recente restituzione della Basilica di San Benedetto vedrà presto la conclusione dei lavori presso il Palazzo Comunale e anche la Chiesa di Santa Maria Argentea e il Museo della Castellina, che scopriamo con Costantino Dorazio in questa nuova puntata di AR. Poi ci ritroviamo alle 13 con il nuovo telegiornale insieme a Sara Mariani.
5: Tra i primi beni culturali restituiti alla comunità di Norcia dopo il terremoto del 2016 c'è la Basilica di San Benedetto, ma intorno a questa struttura ci sono ancora diversi cantieri aperti che si stanno occupando della tutela e della restituzione di altri luoghi straordinari. I rumori dei cantieri suonano ancora nel centro storico di Norcia, ma sono il segnale di un'attività che non si ferma e che vede tra i protagonisti il Palazzo Comunale, con la sua facciata ottocentesca, che però è addossata all'antica Torre Campanile.

campanaria che per secoli e da secoli ritma la vita dei Nursini. L'intervento antisismico del Palazzo Comunale parte dai suoi sotterranei, dove le fondamenta sono state isolate con delle strutture che permettono di assorbire le oscillazioni di eventuali altre scosse. E poi i saloni, che sono finalmente in una fase di ridipintura e di ridecorazione per far tornare questo, che è il luogo per eccellenza della comunità cittadina, a funzionare come centro di tutta la città, di fronte al quale si apre il cantiere della Castellina. La posa della prima pietra della Castellina risale al 1554, quando l'architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, viene incaricato da Papa Giulio III della costruzione di una fortezza che avrebbe permesso ai prefetti pontifici qui, in questo luogo, di controllare il territorio e soprattutto di sedare le sommosse di una comunità piuttosto riottosa. L'intervento venne coordinato dal Della Cornia, nipote del pontefice, che seguì con l'architetto la realizzazione di una struttura fortificata eccezionale che, grazie ai quattro baluardi che ne proteggono gli angoli, ha avuto un ruolo non soltanto dal punto di vista militare estremamente importante, ma ha anche determinato il fatto che si sia conservata perfettamente a seguito dei terremoti che hanno colpito Norcia nel corso dei secoli, incluso l'ultimo, durante il quale il campanile addossato alla Castellina è crollato e ha intercettato la tettoia del portico che ancora oggi protegge la loggia superiore. All'interno il cantiere sta risistemando le sale dove torneranno ad essere esposte le opere del Museo Civico Diocesano della Castellina. Nel realizzare l'imponente struttura della Castellina, il Vignola ingloba un edificio già esistente, del quale all'interno delle sale a volte affiorano alcuni affreschi, dame all'interno di giardini o iscrizioni con date o ancora, ma questo risalirebbe all'epoca del Vignola, una vera e propria piccola cappella in cui sono stati raffigurati San Benedetto e Santa Scolastica, i patroni della città. Non è soltanto la dimora precedente a essere modificata dall'intervento del Vignola, ma anche la chiesa di Santa Maria Argentea, che viene letteralmente spostata e ricostruita proprio accanto alla fortezza. Anche questa è attualmente oggetto di un restauro. Da circa un anno i ponteggi coprono tutto l'interno della Basilica di Santa Maria Argentea, che è venuta giù a causa del sisma del 2016. Il suo nome ricorda il fatto che qui, prima di una chiesa, si trovasse una basilica romana, detta Argentea perché destinata alle attività finanziarie e commerciali. Il sisma ha non solo fatto crollare le mura esterne, ma letteralmente esplodere i pilastri che ne sostenevano la struttura, che sono stati ricomposti alla base con i materiali originari e vengono ricostruiti mattone su mattone con un complesso lavoro di ancoraggio all'interno. Anche le volte, sia degli archi inferiori che del livello superiore, sono in ricostruzione. Alcune già completate, ma è soprattutto dalla parte più alta del cantiere che si può capire l'imponenza di questo lavoro che sta conducendo al termine la ricostruzione dell'intera città di Norcia. Il campanile di Santa Maria Argentea che vediamo oggi risale alla sua versione della seconda metà dell'Ottocento, anch'esso è stato spesso ricostruito per ritornare ad essere innalzato dopo i numerosi terremoti che hanno colpito la città nel corso dei secoli. Da qui, dal tetto del cantiere della chiesa, si possono ancora vedere alcune gru in funzione sul panorama della città. Ciò significa che l'attività di ricostruzione

va avanti e che l'arcidiocesi di Spoleto Norcia, il comune di Norcia, il commissario per la ricostruzione e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria stanno lavorando insieme per riportare la normalità nella vita quotidiana di Norcia, una normalità che parte dalla ricostruzione con criteri antisismici e dalla tutela del suo patrimonio artistico.

0: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto retta da 1.550 euro.
1: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

fermo.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Attacchi russi continuano a fare strage in Ucraina. Zelensky deve difendersi anche dalle accuse di corruzione del suo entourage e dalle proteste pro Fedorov, che continua a chiedere elezioni. 6 femminicidi da Ferragosto a oggi. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice l'ex procuratore Menditto, che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Il quotidiano israeliano Haaretz denuncia un numero scritto sulla pelle dei palestinesi fermati dai soldati in Cisgiordania, immagine che ricorda tempi bui, afferma un deputato arabo-israeliano della Knesset. Gasolio oltre 2 euro al litro sia sulla rete stradale che in autostrada, dove pure la benzina ha superato la soglia dei 2 euro, lo rileva l'osservatorio dei prezzi del Mimit. Trovato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso da alcuni giorni dopo essere decollato dalla Sicilia, a bordo 2 avvocati, le cause dell'incidente forse legate al maltempo. Il tennista australiano Nick Kyrgios, ex numero 13 del mondo, trovato positivo alla cocaina e sospeso. Lui ammette un errore enorme. Buongiorno, ripartiamo. Avete sentito il nostro titolo sui femminicidi e di questo ci andiamo a occupare, in particolare di quello che è successo a Corigliano Rossano, dove è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano. Siamo nel Cosentino. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio nel commissariato di polizia che conduce le indagini. Terminato stamani questo interrogatorio verso le 6. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di avere trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. E sarebbe stata uccisa davanti al figlio più piccolo, la donna accoltellata in casa a Colleferro. Siamo alle porte di Roma, è quanto emerge da una prima ricostruzione degli investigatori. Per il femminicidio la polizia ha fermato il marito, un 69enne di origini tunisine, che non ha opposto resistenza. Andiamo a sentire i dettagli da Sara Verta.
1: Sì, siamo davanti alla villetta dove ieri intorno alle 15:30 si è purtroppo registrato il primo femminicidio della storia moderna qui a Colleferro, come ha detto il sindaco Calamita. Qui accanto a me c'è il presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Sanna, che ha voluto anche rimarcare appunto quanto l'amministrazione comunale non fosse al corrente della situazione di disagio che si vivesse all'interno di questa famiglia. Purtroppo non c'erano stati quei segnali, perché nessuno qui dei vicini ha mai riferito niente, nonostante le liti fossero continue.
2: Sì, è una colpa che ci facciamo come comunità. Purtroppo nessuno è stato in grado di registrare per tempo e nessuno è stato in grado di prevenire. È una tragedia immane e ognuno di noi oggi è sconvolto dalle prime ore di ieri pomeriggio, l'intera comunità è sconvolta e naturalmente si fa tante domande su come poter intervenire quando all'interno delle mura domestiche purtroppo non si riesce ad arrivare in nessun altro modo.
1: In questo momento state assistendo i figli con i vostri servizi sociali?
2: Sì, tutti i figli, maggiorenni e minorenni, sin dalle prime ore del pomeriggio di ieri sono supportati dai dipendenti comunali dei vari uffici, sia i servizi sociali, sia la polizia locale, sia i servizi di segreteria.
1: Ci conferma che purtroppo ad assistere al femminicidio della propria madre c'era anche il più piccolo dei 5 figli.
2: Io credo che occorra lasciare lavorare sia la Polizia di Stato che la Procura di Velletri, però dalle prime indiscrezioni sì, chi era presente ha assistito.
1: Che cosa si può fare? Linea allo studio allora.
0: Grazie a Sara Verta e al suo ospite. Ci spostiamo invece in Veneto, intanto spuntano altri particolari nel femminicidio di Tania Terrino, uccisa il giorno di Ferragosto dall'ex compagno, trovato poi morto impiccato nella sua abitazione. L'uomo, prima di aprile scorso, era stato denunciato altre 4 volte, la prima nel 2002 per violenze contro le sue compagne. Tutte le querele erano state poi ritirate e quindi archiviate. Vediamo allora nel servizio di Davide Calimani.
3: La sedia vuota, così come l'ufficio. L'autofficina in cui Tania Terrin lavorava è chiusa per ferie. Marco, il titolare, però è lì, accanto ai pneumatici, e ricorda sconsolato quella che negli ultimi 4 anni da dipendente era diventata anche un'amica.
4: Ricordi con lei ne abbiamo tanti, perché qua dentro, ripeto, non è un'officina, e qua dentro si festeggiava, si poteva fare qualsiasi cosa. E il bello era questo, essere amici.
3: La conosceva bene, aveva condiviso la prima aggressione lo scorso dicembre, che non aveva portato ad alcuna denuncia, e quella di aprile, per cui lo stesso Marco aveva insistito affinché la giovane donna si rivolgesse ai carabinieri, scelta condivisa dalla madre, che ora si è chiusa nel silenzio, protetta dalle amiche nella casa di Vigonovo, a 500 metri da dove viveva Giulia Cecchettin.
4: Dopo il sesso ad aprile, e l'abbiamo costretta ad andare e l'ha fatto, però anche là dopo un certo punto voleva ritirare tutto e dopo 20 anni si fa quello che si fa e si va avanti con le cose, e voleva un po' fermare tutto, e là gli ho detto no, andiamo avanti e basta.
3: Una denuncia che aveva portato all'attivazione del codice rosso e all'ammonimento da parte del questore. Troppo poco, visto l'epilogo della vicenda, il femminicidio a Ferragosto, con l'assassino che poco dopo si è tolto la vita.
4: Per me era una ragazza solare, tranquilla, era alla mano, nel senso che stava in compagnia con poco tutti.
0: L'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice a Rai News l'ex procuratore Francesco Mendito, tra i principali artefici dell'attuale legge sul codice rosso, che aggiunge agiscono in modo simile ai mafiosi, facendo leva sulla paura. Sentiamo.
5: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. Non sto ora a spiegare il perché, ma c'è una situazione ambientale di omertà, le vittime non hanno il coraggio di denunciare, c'è un'intimidazione in questo caso dell'uomo e a volte anche del contesto. E allora la recidiva è altissima, come per i mafiosi. Perché? Perché la vera ragione della violenza nei confronti delle donne, ovviamente dobbiamo intervenire quando c'è una situazione di violenza in atto, la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, e è complicato per me dirlo, mi fa male, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna. Quando non fanno ciò che vogliamo, le vogliamo punire, e la punizione è uno schiaffo, poi un secondo schiaffo e poi addirittura il femminicidio se tentano di andare via. Certamente io posso dire che di fronte a una situazione di rischio nella quale si trova una donna, per esempio un tentativo di strangolamento, e allora è necessario assolutamente intervenire con misure incisive. Aggiungo, attenzione, non scarichiamo tutto su carabinieri, polizia e magistratura, c'è un contesto intorno a una donna che subisce una violenza, che è una famiglia, che sono degli amici, che possono essere i servizi sociali, altri soggetti. Tutti devono avere la cura di tutelare le donne che sono vittime di violenza, perché non è facile per una donna uscire dalla violenza, ed è soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza.
0: E ci spostiamo in Ucraina, dove non si fermano gli attacchi russi. Un drone ha centrato un minibus a Kherson, facendo almeno 4 morti. Intanto resta aperta anche la questione politica interna, con l'ex ministro Fyodorov che chiede nuove elezioni, un nuovo rimpasto di governo sulla scia dell'inchiesta anticorruzione. Da Kharkiv sentiamo per gli ultimi aggiornamenti Daniele Lorenzetti.
6: Sì, un feroce safari russo, così Zelensky ha definito l'attacco che ha colpito, appunto, come dicevate, a Kherson un minibus, facendo 4 vittime e 4 feriti. È un problema che si pone in tutte le zone più prossime al fronte, quelle più soggette agli attacchi letali con i cosiddetti droni a fibra ottica. Alle mie spalle vedete la pianura che si trova a nord-est di Kharkiv, e proprio quegli edifici sono già in qualche modo esposti a questo tipo di feroci attacchi. Ci sono state vittime anche sull'altro fronte, i filorussi parlano almeno di 3 lavoratori uccisi nel Lugansk occupato da un drone ucraino, attacchi anche in serie su Zaporizhia, in 24 ore più di 1000 si segnalano 2 vittime qui. Intanto il Parlamento ucraino ha appena confermato il neo ministro della difesa Khmara, scelto proprio da Zelensky. Le sue prime parole: solo la nostra forza può costringere il nemico alla pace. Pensate che nel 2026 finora in Ucraina sono stati uccisi 82 operatori umanitari, ma c'è anche una questione politica che si è aperta a Kiev di nuovo sul tema della corruzione, perché sono state fatte delle perquisizioni, in particolare sulla vice capo di gabinetto di Zelensky, che l'ha subito in qualche modo sostituita, sospesa, e su un deputato che rappresentava però una fazione di opposizione. Segno che il tema è ancora sensibile. Su questo punta anche l'ex ministro Mikhailo Fedorov, che ha lanciato la sfida: l'Ucraina deve andare al voto, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca. È tutto per ora, a te.
0: Grazie a Daniele Lorenzetti. Un'altra notte con centinaia di droni ucraini nei cieli russi, e il ministro degli esteri Lavrov tuona contro Londra per gli aiuti a Kiev. Nuovo scambio di prigionieri, 103 per parte, fra Kiev e Mosca. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
7: Sì, oggi c'è stato uno scambio di prigionieri, 100 per parte, ma anche stanotte attacchi con droni in profondità sul territorio russo, presa di mira la Baschiria, ma anche le città di Tula e Nizhny Novgorod, 25 i droni in volo sulla città di Mosca. Sono numeri naturalmente molto diversi da quelli a cui eravamo abituati negli ultimi giorni, in cui abbiamo visto attacchi con centinaia e centinaia di droni, ma la minaccia resta alta. Nel Lugansk, sotto il controllo russo, le forze ucraine hanno fatto 3 morti e una decina di feriti. E poi intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra. Per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Infine, sono giorni veramente duri per l'opposizione russa. A poche ore dall'esclusione di Yabloko, unico partito dichiaratamente pacifista, dalle elezioni di settembre, e dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, è arrivata la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Aveva lasciato la Russia nel 2022, dopo l'inizio dell'intervento in Ucraina, e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico dalla Polonia. È tutto, a voi.
0: La pace è un bene prezioso e grande, lo ricorda all'udienza generale del mercoledì Papa Leone XIV, che domani riceverà in udienza privata il presidente libanese Aoun. Sentiamo Valentina Dello Russo.
8: La carezza del Papa ai 5.000 fedeli raccolti nella Basilica di San Pietro. Ancora un'udienza del mercoledì al chiuso per le calde temperature romane. La catechesi di Leone XIV riprende il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla musica sacra. Non risponda alle mode, esorta il pontefice, e rifletta la cultura dei popoli, il canto e comunione.
9: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio.
8: Il Papa fa memoria delle vittime dello stalinismo e del nazismo in vista della giornata europea di commemorazione. La civiltà dell'amore si costruisce col perdono, ricorda un mondo lacerato dai conflitti. Domani in agenda un nuovo incontro privato con il presidente del Libano Aoun, paese caro al pontefice, che esorta tutti all'impegno per la pace.
9: Che la pace è un bene prezioso, è grande, occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: Ci spostiamo ora in Medio Oriente, dove si sono registrati nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano e a Gaza City, mentre non si allenta la tensione in Cisgiordania, dove prosegue l'assedio dei coloni alle famiglie palestinesi. E intanto desta sdegno quanto rivelato dal quotidiano Haaretz sui palestinesi fermati e segnati con dei numeri sulla pelle dall'IDF. Facciamo il punto allora con la corrispondente Maria Gianniti. Sì, hai ricordato brevemente quali sono i tanti punti dove di fatto ci sono conflitti sia all'esterno che all'interno del territorio israeliano e palestinese. Cominciamo dal Libano, perché ci sono stati appunto dei bombardamenti nella notte nella zona di Nabatie, parliamo del sud del Libano. In particolare sono state prese di mira quelle colline che sono a ridosso della città, perché sotto quelle colline c'è forse l'ultimo importante tunnel strategico dove sono raggruppati i miliziani di Hezbollah. E poi la vedete, questo è il litorale di Gaza. Ieri c'è stato un attacco mirato in un bar sul mare, perché c'era un incontro di comandanti di Hamas, questo ha fatto sapere l'esercito israeliano, ma in questa zona ci sono anche dei civili, e così tra le vittime c'è stato anche un bambino. Questi attacchi mirati che continuano e che Netanyahu non vuole fermare. E poi la vicenda che hai ricordato, segnalata da Arez, e cioè questi palestinesi che sono stati fermati, che sono stati marcati con un numero scritto sulla fronte dai militari israeliani. Ovviamente qualcosa di molto grave, la stessa cosa, questo, la gravità è stata riconosciuta dagli stessi vertici militari, che hanno detto i militari responsabili di questa azione sono stati puniti, ma di fatto hanno ricevuto soltanto un richiamo. La linea può tornare a Roma.
10: L'Iran respinge le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz e smentisce le accuse degli Emirati Arabi sui missili nel Golfo. Intanto, secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa in caso di escalation. Allora sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
11: Sì, l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Lo scrive il Financial Times, che cita fonti vicine al regime. Se Washington scegliesse un'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il quotidiano britannico, i Pasdaran avrebbero anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Cresce la tensione nel Golfo Persico. Teheran risponde alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno l'intesa siglata a giugno. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche, due i proiettili lanciati dall'Iran. I missili sono stati neutralizzati e l'allarme è rientrato, ma la tensione nel Golfo resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Oggi in Iraq è arrivato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf.
10: E si acuisce lo scontro fra Washington e la Corte Penale Internazionale. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato sanzioni economiche e il divieto d'ingresso negli Stati Uniti per la presidente del tribunale Tomoko Akane e il magistrato Abdoulaye Seye. Un grave attacco allo Stato di diritto è la risposta del tribunale dell'AIA. Sentiamo Katia Cerratti.
12: Washington alza il livello dello scontro con la Corte Penale Internazionale, che ha cercato più volte di smantellare, imponendo nuove sanzioni contro la presidente Tomoko Akane e l'alto magistrato Abdoulaye Seye. La decisione, annunciata dal segretario di Stato Marco Rubio, arriva dopo le indagini della Corte sui militari americani in Afghanistan e mandati d'arresto nel 2024 per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra a Gaza. Il nodo della questione è la contestazione americana sulla giurisdizione della Corte. Né gli USA né Israele hanno aderito allo Statuto di Roma, il trattato internazionale, che ha istituito il Tribunale nel 2002 per giudicare i crimini più gravi a livello globale. E dunque gli Stati Uniti sostengono che la Corte Penale Internazionale non possa perseguire cittadini o funzionari di paesi che non ne hanno accettato la competenza. Per la giapponese Akane e il senegalese Seye, in arrivo sanzioni economiche e restrizioni sui viaggi. Le misure prevedono infatti il congelamento dei beni, il blocco delle transazioni finanziarie e il divieto di ingresso negli USA. Come già in passato, l'amministrazione Trump torna dunque ad accusare il Tribunale dell'AIA di essere un'istituzione corrotta e politicizzata, che travalica il proprio mandato cercando di perseguire cittadini di paesi non aderenti allo Statuto. Plaude alla decisione il premier Netanyahu, che definisce la Corte un tribunale farsa che abusa di potere. Immediata la risposta del Tribunale dell'AIA, che parla di grave attacco attacco allo Stato di diritto e all'ordine giuridico internazionale. Dure le reazioni anche sul piano diplomatico. Il governo del Giappone ha espresso profondo rammarico e ha definito le misure deplorevoli, mentre diverse organizzazioni per i diritti umani protestano.
10: Ora il dibattito europeo sul dossier migranti che resta in primo piano. Dopo la Germania si apre anche il caso della Svizzera con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, mentre la Commissione europea rimanda a ottobre la discussione su migrazione e asilo. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
13: La questione dei migranti effettivamente continua ad agitare l'Unione Europea. Il trattato di Schengen tra Italia e Spagna è ancora sospeso dopo i fatti di Ceuta e continuano le discussioni tra l'Italia e la Germania sui dublinanti, i migranti che hanno avuto primo approdo in Italia e che la Germania vuole ricondurre nel

0: Fronte anche la Svizzera, dopo 4 anni di sospensione, ha fatto sapere di voler ricondurre i richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo in Italia nel nostro paese. Lo ha fatto sapere la portavoce del Segretariato di Stato alle Migrazioni, Magdalena Baker, che ha specificato che i trasferimenti inizieranno a fine agosto e riguarderanno casi successivi al 12 giugno, cioè all'entrata in vigore del nuovo patto per le migrazioni europeo. Questo è un punto importante per l'Italia, che ha tenuto a specificare anche con la Germania, che considera i casi antecedenti a quella data come casi annullati. L'Italia inoltre vorrebbe mettere in atto con la Germania anche dei meccanismi di compensazione, soprattutto per quanto riguarda i migranti che sono stati salvati in mare da ONG tedesche e poi condotti nel nostro paese. La Commissione europea non è voluta intervenire sulla discussione tra Italia e Germania, non lo ha fatto neanche ieri nel briefing dei portavoci, il briefing settimanale. La posizione di Bruxelles al momento è che una valutazione generale del meccanismo di funzionamento del nuovo patto sulle migrazioni verrà fatta a ottobre.
1: E il dossier migranti resta al centro del dibattito politico in attesa della decisione del governo sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Si tratta anche con la Germania sui richiedenti asilo. Confronto aperto nei partiti in vista della campagna elettorale. Ci spiega tutto in studio con noi Pablo Rojas. Pablo.
2: Sì, nonostante la pausa estiva, ovviamente il tema migranti continua a scaldare il dibattito, continua a impegnare sia i ministri degli esteri e degli interni, Tajani e Piantedosi, sia ovviamente la Premier che è in vacanza qualche giorno in Puglia, ma continua a seguire il dossier in attesa che Piantedosi faccia un bilaterale con il suo omologo tedesco per trattare il tema dei dublinanti e in attesa che si sciolga la riserva sulla riattivazione del trattato di Schengen, che per ora resta sospeso perché vengono rilevati rischi anche si dice di terrorismo, e allora è priorità del governo, si dice invece da Fratelli d'Italia, che vengano difesi i confini e la sicurezza nazionale. La reazione delle opposizioni però è contraria, perché ad esempio Calenda ritiene che sia un falso problema quello dei migranti, il vero problema è Putin e i rischi che la Russia voglia estendere il proprio attacco anche, insomma, ad altri paesi più vicini a noi, comunque l'Europa. E nello stesso tempo, sempre dalle opposizioni, le critiche arrivano per la politica migratoria. Da Italia Viva viene affermato è un capolavoro al contrario quello della sospensione di Schengen. Giuseppe Conte poco fa ha pubblicato un post su Facebook in cui ritiene che i carburanti, ormai il prezzo dei carburanti, sia fuori controllo, e allora invita il governo a fare un consiglio dei ministri straordinario, a prendere i soldi dagli extra profitti, e fa un commento anche sul report. In realtà dice è un problema per i politici che non vogliono il giornalismo d'inchiesta. Altri temi sono all'interno dei singoli partiti, con il carroccio che deve far fronte a una crisi tra i governatori del nord, tranne Alberto Stefani del Veneto che difende Salvini, e appunto i salviniani che oggi lo difendono in tanti sui quotidiani, mentre il centrosinistra ha ancora a che fare con le regole delle primarie, anche se mancano molti mesi, probabilmente si svolgeranno all'inizio del prossimo anno, quindi da capire se saranno online o in presenza e se ci sarà o meno un ballottaggio. È tutto.
1: Grazie Pablo. Veniamo alla cronaca, perché è stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Sono morti i due che si trovavano a bordo, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo di 64 anni di Roma e Angela Buccico, 55 anni di Matera. A darne conferma è il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea. Il velivolo è stato individuato infatti in località Laghicello di Fuscaldo, dove è presente un piccolo invaso lacustre naturale, e sono in corso a questo punto le operazioni di recupero. È arrivato l'audio della telefonata alla polizia da parte del passante che ha segnalato il furto delle tavole di Antonello da Messina. Proseguono intanto le indagini per fare chiarezza sulla dinamica del furto ed eventuali complicità. Sentiamo Eleonora Mastromarino.
3: La prima chiamata alla polizia è alle 21.02 ed è subito chiaro che quelle due tavole appoggiate all'esterno del cancello del museo a Cascina, a Messina, non dovrebbero trovarsi lì.
4: Polizia Messina.

0: 432, qual è l'emergenza?
1: Ah, senta, io mi trovo a fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua, ma non c'è da me. Però sono quadri del museo, valgono un sacco di soldi.
2: Il valore è infatti altissimo, si tratta di una parte del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, una delle opere più prestigiose del museo. Eppure, dall'interno non è arrivata nessuna segnalazione di furto. I quattro custodi in turno, la sera del 15 agosto, non si sarebbero accorti di niente, neppure dell'allarme che sarebbe scattato alle 20:47, ma solo all'interno. Non era infatti collegato con polizia o vigilanza privata. Dunque i ladri hanno avuto 15 minuti per agire indisturbati, ripresi però dalle telecamere di videosorveglianza. E mentre le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo del museo, non è chiaro se qualcuno le stesse guardando, così come non si sa se l'allarme sia stato staccato senza verificare che fosse tutto ok, se questo sia avvenuto colpevolmente o sottovalutando il rischio, magari per una prassi interna alla struttura, un'abitudine che un basista avrebbe potuto conoscere e comunicare ai ladri.
3: Una notizia che riguarda il mondo dello sport, il tennis in particolare. Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dopo essere stato risultato positivo alla cocaina. In un post sui social, il 31enne australiano ha dichiarato di aver commesso un errore enorme e di assumersene la piena responsabilità. Il test è stato effettuato durante il torneo di Maiorca dello scorso 22 giugno e dai successivi risultati è emerso che l'ex numero 13 al mondo contenesse un metabolita della cocaina. L'ITIA, l'International Tennis Integrity Agency, ha dichiarato che Kyrgios potrebbe presentare ricorso contro la sospensione provvisoria, ma finora non lo ha fatto. Il tennista australiano aveva attaccato in più occasioni Jannik Sinner per il caso Klosterboll. 90 anni fa veniva assassinato in Spagna lo scrittore e poeta Federico García Lorca durante la dittatura franchista, una figura di fama internazionale che continua a vivere fra cinema ed eventi. Ripercorriamone allora la storia e l'impatto che ha avuto anche sui giorni nostri con Loretta Cavaricci.
4: Dopo 90 anni Lorca è vivo e vivi i misteri che ne circondano l'assassinio. Agosto 1936, Spagna-Andalusia, fucilato durante la dittatura franchista. Lo scrittore che portava il teatro dal profondo, del verso classico al servizio sociale, antifascista, omosessuale, pronto alla frattura con la Spagna conservatrice, con la forza e la grazia di chi annusa da poeta la guerra civile in arrivo, eppur nel pericolo difende il viaggio libero e il viaggio delle parole. È il futuro che fa prigioniero Federico García Lorca, sbarrandogli la vita a 38 anni. Oggi il suo paese lo rievoca con la performance Haka Nocturna, immagini rilanciate dal paese, canti, slogan tra Madrid e Granada, zona dei fatti. Un delitto di cui non si conosce con esattezza la data, probabile il 19 agosto, forse la notte prima, un corpo di cui non è nota la sepoltura e versi, biglietti, appunti inediti che continuano ad emergere con la ruota delle attività. Attribuzioni. Per l'autore della casa di Bernarda Alba è il diritto alla diversità la finestra sul mondo, e se muoio lasciate aperto il mio balcone, scriveva. Leggerlo da ragazzo mi procurò un furore incurabile, ricorda Fernando Aramburu, l'autore di Patria. I poeti sono duri a morire, dice nel rievocarlo Giancarlo De Cataldo, e così i loro manoscritti, fra desiderio e repressione, come filmano i registi Calvo e Ambrossi, premiati a Cannes per la Bola Negra. Il pianto è un violino immenso, scriveva Lorca, un violino che per lui ha più voci, continua a suonare.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
6: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
7: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
8: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
10: Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
9: Provalo!
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
12: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
13: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
14: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
15: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
16: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
17: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.
3: Seconda parte del nostro telegiornale, bentornati in Ucraina. Mentre continuano gli attacchi russi e i contrattacchi ucraini, a Kiev è scattata una nuova operazione dell'ufficio anticorruzione contro parlamentari e altri funzionari dell'ufficio del presidente. Rimossa da Zelensky, la vice capo del suo staff, Irina Mudra, sottoposta a perquisizioni, mentre il Parlamento approva la nomina di Evgeny Khmara a ministro della difesa. Khmara sostituisce da luglio l'ex ministro Fyodorov, che ieri ha chiesto nuove elezioni. Non decide Putin quando si vota, ha detto: possiamo combattere e restare una democrazia. La cronaca: è stata uccisa davanti al figlio di 9 anni la donna accoltellata in casa a Colleferro. Il marito ha confessato l'omicidio. Intanto spuntano altri particolari sull'ex compagno di Tania Terrin, che dopo averla uccisa si è suicidato. Era stato denunciato altre 4 volte per violenze contro le sue compagne, e a Corigliano Rossano in Calabria è stato fermato il marito della 72enne uccisa, probabilmente a colpi di pietra. Sono 6 le donne uccise in Italia da Ferragosto. Le tensioni nel Golfo fanno salire ancora il prezzo dei carburanti. Quello del diesel in particolare torna ai livelli del 4 agosto, il giorno della proroga del taglio delle accise che scadrà il 25 agosto. Siamo a 2,107 euro al litro, più contenuto l'aumento per la benzina, che è a 1,99. Gli aumenti sono legati ovviamente al prezzo del petrolio, che torna a salire con il Brent a 91 dollari al barile. Lo sport: il tennista Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dopo essere risultato positivo alla cocaina. Sui social il 31enne australiano ha dichiarato di aver commesso un errore enorme e di assumersene la piena responsabilità. Il test è stato effettuato durante il torneo di Maiorca dello scorso 22 giugno. E torniamo con le notizie alla cronaca, e in particolare andiamo a Bari, dove il GIP ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, avvenuto il 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa di profonde ferite. Contestualmente il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, competente invece per il territorio. L'uomo era stato fermato proprio nel porto di Bari mentre tentava di tornare al suo paese. Una serata sulla spiaggia finita con una brutale aggressione. Angelo Ratti, promoter milanese di 39 anni, organizzatore del collettivo queer Biscotto della Fortuna, denuncia di essere stato picchiato insieme a 3 amici da un gruppo di 30 persone a Porto Estana. Siamo sul litorale vicino a Olbia. Sentiamo allora l'intervista di Elisabetta Santon.
18: Questa sera in nave, perché non posso prendere teoricamente l'aereo, perché devo ancora capire qual è il danno all'orecchio. Probabilmente il timpano è rotto. Non sento proprio dalla parte sinistra, vedo male da un occhio.
19: 13 agosto, Porto Istana, vicino ad Olbia. Il collettivo queer, che ha organizzato una serata techno, si ritrova aggredito da una muta di ragazzini. Angelo Ratti, milanese, racconta.
18: Il pubblico locale, soprattutto ragazzini minorenni, probabilmente proprio il desiderio generato dalla noia, dalla paura della diversità, da un'educazione sicuramente marcia. A fine serata sono stato atterrato, bloccato, picchiato. I miei amici hanno cercato di proteggermi, sono stati picchiati anche loro. Ho cercato di scappare, sono stato colpito con una pietra sulla testa e poi un'escalation di cose brutte, di minacce dai genitori, da un genitore via WhatsApp, tra l'altro, messaggi crudeli, omofobi, del tipo: mio figlio è una persona d'onore, avrebbe dovuto continuare in maniera peggiore quello che ha fatto. Tu non sai chi è il padre di... dovresti andare via velocemente o farete una brutta fine. Cioè, solida è la risposta che abbiamo avuto, che è incredibile. Il mondo della musica, i sardi che hanno dichiarato il loro ribrezzo per quello che stava accadendo. Spero che la lezione l'abbiano avuta loro dal riscontro mediatico che sta avendo questa serie di gesti.
3: A Milano ora, dove la polizia ha arrestato 10 donne ritenute responsabili di un centinaio di furti commessi nell'aeroporto di Malpensa con uno stratagemma ingegnoso. Sentiamo Davide Gangale.
20: Derubavano i viaggiatori all'aeroporto di Malpensa, colpendo soprattutto negli ascensori. Uno lo tenevano bloccato per affollare l'altro il più possibile e approfittare della calca e della distrazione delle vittime. Movimenti rapidi, nascosti da giacche e borsoni, ripresi però dalle telecamere di sorveglianza per afferrare portafogli e sfilare con destrezza oggetti di valore. 20 ragazze di etnia rom, tutte regolari o con cittadinanza italiana, sono al centro dell'inchiesta della procura di Busto Arsizio e della Procura dei Minori di Milano, che ha portato ad altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, non tutte già eseguite. L'età delle arrestate va dai 14 ai 35 anni, 16 sono maggiorenni, 4 minorenni, alcune in stato di gravidanza. I furti sono avvenuti nel corso dell'ultimo anno, ma le attività investigative della Polizia di Frontiera hanno permesso di ricostruire episodi anche più vecchi nel tempo, grazie alle analisi delle telecamere e all'incrocio con denunce e fotosegnaletiche presenti nelle banche dati. Nella maggior parte dei casi le vittime si rendevano conto di essere state derubate solo in un secondo momento, dopo aver lasciato l'aeroporto, un elemento che ha reso le indagini ancora più complicate.
3: Ci spostiamo adesso in Francia, dove è stata promulgata, dopo un lungo percorso parlamentare, la legge sul suicidio assistito. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
21: In Francia il suicidio legalmente assistito è da oggi legge dello Stato dopo la sua promulgazione da parte di Emmanuel Macron. Il testo, convalidato dal Consiglio Costituzionale con alcune riserve, istituisce il diritto all'aiuto a morire a diverse condizioni e per alcuni pazienti, consentendo loro di somministrarsi un farmaco letale alla presenza di un operatore sanitario. Devono però sussistere contemporaneamente diverse condizioni. Il soggetto ammalato deve essere maggiorenne, cittadino francese o residente in Francia da lungo periodo, affetto da una patologia grave e incurabile in fase terminale o avanzata, soffrire fisicamente in modo insopportabile e soprattutto essere capace di esprimere una scelta consapevole fino all'ultimo momento. Una cerchia relativamente ristretta di paesi ha già riconosciuto questo diritto, dal Belgio ai Paesi Bassi alla Spagna, passando per la Svizzera e il Canada. L'approvazione del testo riaccende comunque da giorni divisioni sociali e pareri contrastanti e fa riemergere la forte opposizione degli ambienti religiosi e di alcuni operatori sanitari sul tema fine vita. I 5 ricorsi presentati al Consiglio Costituzionale testimoniano l'intensità di questi dibattiti. La legge introduce per la prima volta in Francia l'uso di sostanze farmaceutiche finalizzate al decesso del paziente. I decreti attuativi stabiliranno ora la piena entrata in vigore della norma.
3: Nella regione francese della Champagne è già tempo di vendemmia. Il caldo ha anticipato la raccolta dell'uva come mai prima, sorprendendo produttori e lavoratori. Una vendemmia da record che racconta anche quanto rapidamente stia cambiando il clima. Sentiamo allora il racconto di Zuhir Luassini.
22: Nelle vigne della Champagne è già tempo di vendemmia, ma quest'anno forbici e ceste sono arrivate con un anticipo mai visto. Le successive ondate di caldo hanno accelerato la maturazione dell'uva, costringendo molti produttori a cambiare programmi in pochi giorni. A Tur-sur-Marne, vicino a Epernay, c'è chi ha cominciato a raccogliere 5 giorni prima del previsto, richiamando in fretta lavoratori e stagionali ancora in vacanza.
0: È stato complicato perché molti erano in vacanza e non si aspettavano una vendemmia così presto. Anche io ho dovuto rientrare dalle vacanze molto prima per poter partecipare alla vendemmia.
22: In tutta la Champagne le date ufficiali della vendemmia vanno quest'anno dall'8 al 22 agosto. In alcune parcelle dell'Aube si è cominciato addirittura il 6. Un record per una regione dove tempi e maturazione dell'uva sono decisivi per la qualità del vino.
1: Oggi non si coltiva più la vite come ho imparato a fare io 50 anni fa, questo è chiaro. Ma fa parte dell'evoluzione, della ricerca agronomica e delle tecniche, e anche dell'evoluzione del clima, che in questo momento è molto, molto rapida.
22: E con il caldo cambia anche l'organizzazione del lavoro. Si comincia presto al mattino, cercando di evitare le ore con le temperature più alte, ma il problema è anche trovare personale e alloggi in piena stagione turistica.
0: La vendemmia è iniziata con una decina di giorni d'anticipo rispetto all'anno scorso. Un fatto storico. In Champagne non avevamo mai visto nulla del genere. Probabilmente accadrà ancora nei prossimi anni, ma questa volta ci ha davvero sorpresi.
22: Una corsa contro il tempo dunque, perché l'uva non aspetta. Quando raggiunge la maturazione giusta deve essere raccolta. E così anche qui, tra filari che da secoli scandiscono le stagioni di uno dei vini più celebri al mondo, il calendario sta cambiando e la vendemmia di agosto, un tempo eccezione, rischia di diventare sempre meno eccezionale.
3: E ora con la Via dei Libri parliamo di Platone, della sua storia anche personale, con uno dei romanzi più letti della stagione, arrivato secondo in finale al premio Strega. L'autore Matteo Nucci si racconta a Loretta Cavaricci. Subito dopo c'è l'appuntamento con Altri Mondi e le novità sul mondo dei videogiochi. Poi una breve pausa e torniamo con le notizie alle 14 con Giancarlo Usai.
2: L'essere umano si rinnova di continuo se è disposto ad accettare le sfide. La principale è quella della comprensione. Così l'atleta dell'anima, Platone, secondo Matteo Nucci, il nostro ospite in questa puntata, ne parleremo. Vediamo ora la classifica generale dei libri più venduti. L'ultimo segreto di Dan Brown, Praga, le sue ombre, la lotta per mettere in salvo l'umanità già dai pericolosi labirinti della mente. Al secondo posto Limitless, senza pietà, di Karin B, dark romance, scritto dalla ventenne napoletana fenomeno su BookTok. Un terzo capitolo di una saga da 1000 pagine. Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo, dalle fonti medievali, la prima biografia condannata al rogo a recenti studi fino a Giotto e Papa Francesco. Il cerchio dei giorni di Ken Follett, un romanzo epico su Stone Age e sul silenzio che ruota attorno a uno dei misteri più affascinanti di sempre. Quinto posto a Scandalo a Hollywood di Felicia Kingsley, l'autrice di Due cuori in affitto. Un altro caso editoriale in questi anni, la storia qui romanza un'indagine al limite della legalità, naturalmente fra gossip e passioni rosa. Verrà l'alba, starai bene di Gianluca Gotto chiude la classifica, tema il dolore e le reazioni umane, chi ci cade dentro, chi si arrende, chi trova la cura in altre culture, qui in queste pagine, quella indiana. Dicevamo dunque Platone, una storia d'amore e di Eros, l'autore di questo romanzo lo abbiamo incontrato a Villa Mirafiori, dove il libro è nato. Matteo Nucci.
23: Per Platone l'amore è tutto, l'amore è questo motore che passa dentro l'anima degli esseri umani e che li spinge a cercare ciò che gli manca, quindi sì, l'altro, la metà di ciascuno di noi, ma anche ciò che amiamo, perché Eros è la passione totalizzante, quindi è la passione che ci spinge a cercare anche l'oggetto di amore più grande, che è la giustizia, no? Per esempio.
2: Una delle parole più presenti, no? Non c'è vita senza giustizia, come non c'è vita senza sole, lei dice.
23: Perché Platone, diversamente da quello che noi generalmente pensiamo, questo filosofo che guarda al cielo, è un uomo che tutta la vita cerca di realizzare la giustizia in terra, che cerca di darsi alla politica costantemente fino alla fine dei suoi giorni. Vive tanto, vive 80 anni pieni, insomma. È un uomo d'azione, è un uomo pratico, è un uomo che crea un sistema filosofico, ma perché vuole vivere, vuole creare le condizioni di una vita felice.
2: e da taciturno diventa invece un professionista della parola. Scrive molto e scrive anche delle parole degli altri, Socrate.
23: Beh, taciturno perché era un quartogenito bambinetto gracilino all'inizio e quindi si doveva difendere da questi fratelli ingombranti, però c'era già il caratterino, era iracondo, si sapeva con le unghie difendere i suoi spazi e ogni tanto diventa anche quasi chiacchierone.
2: Non nasce Platone però.
23: No, infatti si chiamava Aristocle, è come il nonno. Poi prende questo nome perché il maestro di ginnastica, quando Platone è un grande amante della ginnastica, dice sempre che bisogna curare l'anima, ma l'anima si cura non solo leggendo, ma anche facendo ginnastica, che se leggi e basta diventi un mollaccione, invece devi fare ginnastica. E lui la fece e curò, oltre che l'anima, il corpo, gli si aprirono le spalle, per questa ampiezza di spalle il maestro Aristone lo soprannominò Platone, nome.
2: Il suo nomignolo. C'è il senso dell'inutilità della guerra. In che modo lo affronta?
23: Beh, Platone nasce, Aristocle nasce in un mondo, una città in guerra, Atene contro Sparta, e cresce in una famiglia dove si mastica politica dalla mattina alla sera. Quindi, insomma, questi temi li affronta, li vive fin dall'inizio. Sa quanto possa essere nefasta la guerra per le famiglie, per gli individui, per la città in sé. Platone è uno che ti mostra come l'anima umana può svilupparsi sia da una parte che dall'altra, diciamo, ecco. E questo motore che è Eros la può compattare verso il divino o verso, non il bestiale appunto, quello che è oltre il bestiale.
2: Qualcosa di ancora più basso.
23: Ecco.
2: Lei dice che questo libro, l'idea di questo libro le è nata 30 anni fa, qui, esattamente qui, a Villa Mirafiori, alla facoltà di filosofia. Come andò?
23: Questo è un luogo unico nel mondo, perché insomma una villa che il re fece costruire per l'amante, poi divenne un convento, poi qui Visconti ha girato il suo ultimo film, un posto unico, con un giardino dove la filosofia, ecco, la fai. Perché
2: si
23: poi
2: respira.
23: Essere filosofi significa amare la sapienza, no? Quindi cercare la saggezza, qualcosa di molto
2: anche
23: umano.
2: Anche il confronto molto,
23: esatto,
2: socratico,
23: esatto.
2: Diciamo.
23: E lì vengono fuori le idee quando chiacchieri con le persone. Perché di Platone nessuno ha scritto, su Platone, sulla vita di questo pensatore unico, nessuno ha scritto un romanzo? Questo io dicevo, ma perché? Bisogna farlo.
2: E dopo 30 anni l'ha fatto.
23: Ce l'ho fatto.
2: Con una immensa, colossale ricerca dalle fonti. E alla fine di questo grande lavoro che lei ha fatto di documentazione per arrivare al libro, da quale parte sta rispetto alla domanda che c'è nel romanzo, se conoscere il bene basta per sceglierlo e farlo?
23: Questa resta sempre aperta, questa domanda. Platone in fondo ci dice che la ricerca è infinita e bisogna tendere verso questo bene, questa giustizia, che appunto è un'idea perfetta, ma non è raggiungibile pienamente. E del resto questo è la filosofia. Philein vuol dire aver caro, tendere verso, amare, la Sofia, la sapienza, perché noi amiamo sempre quello che non raggiungiamo mai. Ma bisogna amarlo sempre, tendere incessantemente verso questa giustizia, e almeno un po' di giustizia forse riusciamo a realizzarla.
2: Grazie.
23: Grazie.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Quando passi 30 anni a fare una cosa sola, e cioè i videogiochi dei Pokémon, l'aspettativa sul primo vero nuovo titolo dal 1996 a oggi non può che pesare come un macigno. È il caso di Game Freak, la casa che insieme a Nintendo tiene le fila delle avventure digitali dedicate ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri e che con Beast of Reincarnation prova nel difficile compito di scrollarsi di dosso un vestito ormai consunto. La storia è ambientata in un Giappone post-apocalittico in cui quel poco che resta dell'umanità è minacciato da creature mutanti che hanno preso il controllo del pianeta. Alla guerriera Emma e al suo lupo Ku il compito di sconfiggere i mostri che infestano le diverse zone e arrivare alla creatura alle origini di questo male, la stessa che dà anche il titolo al videogioco. Passare dai toni leggeri e colorati dei Pokémon ad atmosfere così drammatiche e cupe sarebbe già di per sé un salto non facile, ma Game Freak ha scelto anche di cambiare il gameplay passando da un gioco di ruolo molto light a un gioco d'azione a mondo aperto tutto incentrato sul combattimento. I riferimenti, quasi ovvi, sono soprattutto due, anche questi interamente giapponesi. Da un lato From Software, in particolare quella di Sekiro, da cui mutua gli scontri e l'arma bianca, l'importanza delle parate e la stupefacente mobilità verticale della protagonista. Dall'altro Nier Automata, alla cui fonte Beast of Reincarnation si abbevera soprattutto per le scelte musicali, di gestione dell'inventario e in generale delle atmosfere malinconiche e compassate. Forse anche un po' troppo, ecco, visto che il problema principale di quest'opera è una sorta di freddezza che rischia di annoiare o allontanare i giocatori con un doppiaggio abbastanza piatto e una storia che inizia a macinare solo dopo una decina di ore. Il tutto è legato a una mancanza di identità derivante dal voler fare troppe cose insieme, inseguendo a destra e a manca i riferimenti di cui parlavamo, disperdendo altrove le energie che servirebbero per acchiappare l'attenzione dei giocatori. Un vero peccato, perché Beast of Reincarnation cerca di intavolare un discorso su una serie di tematiche di taglio esistenzial-filosofico, anche queste molto giapponesi, che però non riescono a venire fuori come dovrebbero, sovrastate dalle incertezze in termini di design e di budget, che qui e lì lascia intravedere qualche piccolo problema tecnico. Elementi che, bisogna dirlo, pesano di più di quanto farebbero se stessimo parlando di uno studio alle prime armi, sperando però che Game Freak faccia tesoro di questa esperienza per continuare a proporre esperienze alternative e più coraggiose rispetto alla sicurezza ormai garantita dai Pokémon.

succede quando cerchi di replicare uno dei classici videogiochi violenti che facevano scandalo negli anni 90? Ricordate Armageddon, quel gioco di corse brutale, cattivo, volutamente provocatorio, in cui bisognava investire dei pedoni in gare futuristiche e violente con tanto di bonus, mi ricordo, per le uccisioni più cruente che scatenò enormi polemiche perché era l'esempio perfetto dei videogiochi che corrompevano i giovani? Ecco, è tornato. Quasi 30 anni dopo, eccoci infatti a Carmageddon Rogue Shift, però diciamocelo subito, la sua cattiveria oggi non fa paura a nessuno, le cose sono cambiate, anche lui si è messo, diciamo, si è imborghesito, quindi niente panico da genitori alternati, solo un ghigno nostalgico per quei tempi in cui da ragazzi giocarci sembrava quasi un atto contro il sistema. Ma attenzione, qui la serie veramente innesta la quinta, perché è diventato un roguelite post-apocalittico. Cosa vuol dire? Per chi non è immerso nel gergo videoludico, vuol dire che è un gioco di corse dove alla fine di ogni gara dovete scegliere la prossima in una serie di bivi, accumulando dei bonus e vari punti, esperienze che potete utilizzare per potenziare la macchina. Quando si perde si riparte da zero, però con dei piccoli vantaggi sbloccati. E l'obiettivo è sempre quello, arrivare in fondo tra i primi tre, evitando che vi facciano saltare per aria per primi. Ma stavolta niente pedoni umani, solo zombie, proprio come nella versione riveduta e corretta degli anni 90, per evitare l'ira dei ben pensanti e il blocco totale del gioco. Ogni tanto dovrete sconfiggere dei boss di fine livello, ovvero auto speciali che vi lanceranno contro di tutto, mentre le bersagliate di colpi e le speronate. Rispetto al primo Carmageddon, che era una campagna molto lineare, con più o meno le stesse piste e molto prevedibile, Rogue Shift, devo dire, ha un loop molto interessante di gare imprevedibili e una progressione diversa ogni volta che ricominciamo in base alle scelte che facciamo. Le piste sono divertenti, le gare brevi e violente, ricche di colpi di scena. A volte c'è qualche bug di troppo e su PC non sembra un titolo molto ottimizzato, ve lo devo dire. Fa fatica anche su un PC di fascia molto alta. Però il risultato finale è un titolo di fascia media, diciamo, che non reinventa niente, sa esattamente cosa vuole offrirvi e lo fa con onestà, soprattutto se avete poco tempo e volete divertirvi un po'. Insomma, niente più scandali, oggi ci serve ben altro per fare titoloni, però Rogue Shift è un interessante omaggio al passato in versione moderna, che dimostra comunque che se fare cose fatte bene puoi ancora divertire con titoli che magari oggi fanno un po' fatica a sgomitare fra i titoloni, però hanno un'anima e che io normalmente apprezzo molto. E allo stesso tempo, se ci pensate adesso di Carmageddon invece che di stigmatizzarlo, ne parliamo in TV e senza panico morale. Ciao, a voi la linea!

0: stomaco non vede il cibo come lo vedi tu. In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve. Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
1: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loki soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loki ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loki e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
3: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
2: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Papà, io lo amo.
5: Ah!
4: È bellissimo!
5: E poi è in offerta.
6: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi. Ora o mai più. Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da... Iper.

0: I russi continuano a fare strage in Ucraina. Zelensky deve difendersi anche dalle accuse di corruzione al suo entourage e dalle proteste pro Fedorov, che continua a chiedere elezioni. 6 i femminicidi da Ferragosto a oggi. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice l'ex procuratore Menditto, che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Washington, che non ha mai riconosciuto la Corte Penale Internazionale, annuncia sanzioni e divieto d'ingresso negli Stati Uniti per la presidente del tribunale, un magistrato, dopo le indagini sui militari americani in Afghanistan. Il quotidiano israeliano Haaretz denuncia numero scritto sulla pelle dei palestinesi fermati dai soldati in Cisgiordania. Immagine che ricorda tempi bui, afferma un deputato arabo israeliano della Knesset. Gasolio ben oltre 2 euro al litro, sia sulla rete stradale sia in autostrada, dove pure la benzina ha superato la soglia dei 2 euro, lo rileva l'osservatorio dei prezzi del Ministero. Il tennista australiano Nick Kyrgios, ex numero 13 del mondo, trovato positivo alla cocaina e sospeso. Lui ammette errore enorme. Eccoci, edizione delle 14, riprendiamo gli aggiornamenti dall'Ucraina, non si fermano gli attacchi russi, un drone ha centrato un minibus a Kherson, almeno 4 morti intanto, però resta aperta anche la questione politica interna con l'ex ministro Fedorov che chiede nuove elezioni, nuovo rimpasto di governo sulla scia dell'inchiesta anticorruzione. Gli aggiornamenti ce li dà proprio da Kharkiv il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, un feroce safari russo, così Zelensky ha definito l'attacco che ha colpito, appunto, come dicevate, a Kherson un minibus facendo 4 vittime e 4 feriti. È un problema che si pone in tutte le zone più prossime al fronte, quelle più soggette agli attacchi letali con i cosiddetti droni a fibra ottica. Alle mie spalle vedete la pianura che si trova a nord-est di Kharkiv, e proprio quegli edifici sono già in qualche modo esposti a questo tipo di feroci attacchi. Ci sono state vittime anche sull'altro fronte, i filorussi parlano di 3 lavoratori uccisi nel Lugansk occupato da un drone ucraino, attacchi anche in serie su Zaporizhia, in 24 ore più di 1000 si segnalano 2 vittime qui. Intanto il Parlamento ucraino ha appena confermato il neo ministro della difesa Khmara, scelto proprio da Zelensky. Le sue prime parole: solo la nostra forza può costringere il nemico alla pace. Pensate che nel 2026 finora in Ucraina sono stati uccisi 82 operatori umanitari, ma c'è anche una questione politica che si è aperta a Kiev di nuovo sul tema della corruzione, perché sono state fatte delle perquisizioni, in particolare sulla vice capo di gabinetto di Zelensky, che l'ha subito in qualche modo sostituita, sospesa, e su un deputato che rappresentava però una fazione di opposizione. Segno che il tema è ancora sensibile. Su questo punta anche l'ex ministro Mikhailo Fedorov, che ha lanciato la sfida: l'Ucraina deve andare al voto, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca. È tutto per ora, a te.
0: C'è stata un'altra notte però anche con centinaia di droni ucraini nei cieli russi, il ministro degli esteri Lavrov contro Londra per gli aiuti a Kiev, e intanto un nuovo scambio di prigionieri tra le due parti in conflitto. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
2: Oggi c'è stato uno scambio di prigionieri, 100 per parte, ma anche stanotte attacchi con droni in profondità sul territorio russo, presa di mira la Baschiria, ma anche le città di Tula e Nizhny Novgorod, 25 i droni in volo sulla città di Mosca. Sono numeri naturalmente molto diversi da quelli a cui eravamo abituati negli ultimi giorni, in cui abbiamo visto attacchi con centinaia e centinaia di droni, ma la minaccia resta alta. Nel Lugansk, sotto il controllo russo, le forze ucraine hanno fatto 3 morti e una decina di feriti. E poi intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra. Per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Infine, sono giorni veramente duri per l'opposizione russa. A poche ore dall'esclusione di Yabloko, unico partito dichiaratamente pacifista, dalle elezioni di settembre e dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, è arrivata la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Aveva lasciato la Russia nel 2022 dopo l'inizio dell'intervento in Ucraina e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico dalla Polonia. È tutto a voi.
0: Tra poco torniamo su altre notizie che arrivano dall'estero, però intanto gli aggiornamenti di cronaca. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo. Sentiamo Madi Ferrucci.
3: È stata ritrovata nella notte nell'agrumeto di famiglia immerso nella campagna di Torre Voluta a Corigliano Rossano. Carmela Bifano, 73 anni, riporta ferite alla testa. Ancora non è chiara la ragione della morte. L'ipotesi è che sia stata colpita con delle pietre. Il marito, 76 anni, di origine sardi, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi allarmato nel pomeriggio per la scomparsa della donna e di averla trovata poi morta nell'agrumeto. La scientifica sta continuando gli accertamenti sul posto mentre gli investigatori provano a ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Aveva passato la giornata con il marito. La donna viveva a Schiavonea insieme al marito e al figlio e gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia di Cosenza e di Corigliano Rossano. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore.
0: L'altra vicenda che stiamo seguendo, quella avvenuta a Colleferro, provincia di Roma, uccisa davanti al figlio più piccolo, la donna accoltellata in casa, e quanto emerge da una prima ricostruzione degli investigatori per il femminicidio, la polizia ha fermato il marito. Sentiamo Sara Verta.
4: Nessuno dei vicini ha mai denunciato le continue liti nella villetta di Via Colombo, dove ieri pomeriggio un uomo, un tunisino di 69 anni, Mohamed Habib Rouassi, ha ucciso la moglie, 50 anni, di origine polacca, madre di 5 figli.
5: È una famiglia distrutta, insomma, cioè, sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare, tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi giorni.
4: Il primo ha 30 anni e l'ultimo, il più piccolo, 9, era presente anche lui quando in cucina è scoppiata l'ennesima violenta lite. L'uomo avrebbe afferrato un coltello e, nonostante i ragazzi, avrebbe sferrato 4 fendenti alla gola della moglie Ioanna. Sono stati loro a chiedere l'intervento del 112, ma i soccorritori non sono riusciti a salvarle la vita. Nessuno aveva segnalato.
5: Da quello che sappiamo no, perché a noi servizi sociali niente. Da quello che possiamo capire, i servizi dell'ASL sembra non abbiano mai ricevuto segnalazioni. Lo stesso...
4: Eppure i figli dicono che le liti erano continue.
5: Questo è quello che abbiamo saputo, ripeto, questa è una delle cose che fa più male.
4: La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per femminicidio.
0: 6 i casi di femminicidio da Ferragosto, lo dicevamo, questi che avete appena sentito sono solo alcune delle storie che hanno caratterizzato questi ultimi giorni, ancora una volta a uccidere ex compagni o mariti. L'85% di loro sono recidivi, ci ha detto l'ex procuratore Menditto, che aggiunge: agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura.
6: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. Non sto ora a spiegare il perché, ma c'è una situazione ambientale di omertà, le vittime non hanno il coraggio di denunciare, c'è un'intimidazione in questo caso dell'uomo e a volte anche del contesto. E allora la recidiva è altissima, come per i mafiosi. Perché? Perché la vera ragione della violenza nei confronti delle donne, ovviamente dobbiamo intervenire quando c'è una situazione di violenza in atto, la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, e è complicato per me dirlo, mi fa male, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna. Quando non fanno ciò che vogliamo, le vogliamo punire, e la punizione è uno schiaffo, poi un secondo schiaffo e poi addirittura il femminicidio, se tentano di andare via. Certamente io posso dire che di fronte a una situazione di rischio nella quale si trova una donna, per esempio un tentativo di strangolamento, e allora è necessario assolutamente intervenire con misure incisive. Aggiungo, attenzione, non scarichiamo tutto su carabinieri, polizia e magistratura, c'è un contesto intorno a una donna che subisce una violenza, che è una famiglia, che sono degli amici, che possono essere i servizi sociali, altri soggetti. Tutti devono avere la cura di tutelare le donne che sono vittime di violenza, perché non è facile per una donna uscire dalla violenza ed è soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza.
0: Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano e a Gaza. Tra l'altro, notizia dell'ultima ora, un nuovo attacco aereo ha ucciso almeno 6 palestinesi a un posto di polizia appunto nella striscia, mentre non si allenta la tensione in Cisgiordania, dove prosegue l'assedio dei coloni alle famiglie palestinesi. Desta sdegno quanto rivelato dal quotidiano Arez sui palestinesi fermati e segnati con dei numeri sulla pelle dall'IDF. Torniamo a collegarci con Maria Gianniti.
7: Sì, hai ricordato brevemente quali sono i tanti punti dove di fatto ci sono conflitti sia all'esterno che all'interno del territorio israeliano e palestinese. Cominciamo dal Libano, perché ci sono stati appunto dei bombardamenti nella notte nella zona di Nabatie, parliamo del sud del Libano. In particolare sono state prese di mira quelle colline che sono a ridosso della città, perché sotto quelle colline c'è forse l'ultimo importante tunnel strategico dove sono raggruppati i miliziani di Hezbollah. E poi la vedete, questo è il litorale di Gaza. Ieri c'è stato un attacco mirato in un bar sul mare, perché c'era un incontro di comandanti di Hamas, questo ha fatto sapere l'esercito israeliano, ma in questa zona ci sono anche dei civili, e così tra le vittime c'è stato anche un bambino. Questi attacchi mirati che continuano e che Netanyahu non vuole fermare. E poi la vicenda che hai ricordato, segnalata da Arez, e cioè questi palestinesi che sono stati fermati, che sono stati marcati con un numero scritto sulla fronte dai militari israeliani. Ovviamente qualcosa di molto grave, la stessa cosa, la gravità è stata riconosciuta dagli stessi vertici militari, che hanno detto i militari responsabili di questa azione sono stati puniti, ma di fatto hanno ricevuto soltanto un richiamo. La linea può tornare a Roma.
0: Allora, c'è un'altra notizia dell'ultima ora. L'IDF chiede un'inchiesta penale, cioè l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sull'uccisione della piccola Indra Jab a Gaza, richiesto l'avvio di indagini anche su altri cinque casi. Ricordiamo il caso della piccola Indra Jab, che era diventata celebre a livello internazionale quando è stata presentato l'anno scorso a Venezia un film, La voce di Indra Jab, in cui all'interno di un film di finzione si sentiva proprio il nastro delle ultimi minuti di vita della piccola. Adesso è l'IDF a chiederne un'inchiesta, quindi presumibilmente con intento polemico rispetto alle ricostruzioni del caso finora accertato a livello giudiziario. Vi terremo ovviamente aggiornati. Poco più a est, laddove c'è ancora aperto il conflitto tra Iran e Stati Uniti, la situazione in questo agosto è tornata ai livelli di tensione come in primavera. Adesso è l'Iran che respinge le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz, smentisce le accuse degli Emirati Arabi sui missili del Golfo, e intanto, secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi americane in Europa in caso di escalation. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
8: L'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Lo scrive il Financial Times, che cita fonti vicine al regime. Se Washington scegliesse un'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il quotidiano britannico, i Pasdaran avrebbero anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Cresce la tensione nel Golfo Persico. Teheran risponde alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense, con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno l'intesa siglata a giugno. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche, due i proiettili lanciati dall'Iran, i missili sono stati neutralizzati e l'allarme è rientrato, ma la tensione nel Golfo resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Oggi in Iraq è arrivato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf.
0: Si acuisce lo scontro tra Washington e la Corte Penale Internazionale. Il segretario di Stato Rubio ha annunciato sanzioni economiche e il divieto d'ingresso negli Stati Uniti per la presidente del Tribunale Akane e il magistrato Seyeh. Un grave attacco allo Stato di diritto, la risposta del Tribunale dell'Aia. Katia Cerratti.
9: Washington alza il livello dello scontro con la Corte Penale Internazionale, che ha cercato più volte di smantellare, imponendo nuove sanzioni contro la presidente Tomoko Akane e l'alto magistrato Abdoulaye Seye. La decisione, annunciata dal segretario di Stato Marco Rubio, arriva dopo le indagini della Corte sui militari americani in Afghanistan e mandati d'arresto nel 2024 per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra a Gaza. Il nodo della questione è la contestazione americana sulla giurisdizione della Corte. Né gli USA né Israele hanno aderito allo Statuto di Roma, il trattato internazionale, che ha istituito il Tribunale nel 2002 per giudicare i crimini più gravi a livello globale. E dunque gli Stati Uniti sostengono che la Corte Penale Internazionale non possa perseguire cittadini o funzionari di paesi che non ne hanno accettato la competenza. Per la giapponese Akane, il senegalese Seye, in arrivo sanzioni economiche e restrizioni sui viaggi. Le misure prevedono infatti il congelamento dei beni, il blocco delle transazioni finanziarie e il divieto di ingresso negli USA. Come già in passato, l'amministrazione Trump torna dunque ad accusare il Tribunale dell'Aia di essere un'istituzione corrotta e politicizzata, che travalica il proprio mandato cercando di perseguire cittadini di paesi non aderenti allo statuto. Plaude alla decisione il premier Netanyahu, che definisce la Corte un tribunale farsa che abusa di potere. Immediata la risposta del Tribunale dell'Aia, che parla di grave attacco allo Stato di diritto e all'ordine giuridico internazionale. Dure le reazioni anche sul piano diplomatico. Il governo del Giappone ha espresso profondo rammarico e ha definito le misure deplorevoli, mentre diverse organizzazioni per i diritti umani protestano.
0: E la prossima settimana scade il taglio delle accise, intanto il prezzo del diesel è tornato sulle strade e in autostrada ai livelli del 4 agosto, quando il governo era intervenuto prorogando lo sconto, colpa delle tensioni in Medio Oriente che continuano a far crescere il costo del petrolio e dei carburanti. Riccardo Cavaliere.
10: Il prezzo dei carburanti continua ad aumentare, quello del diesel torna ai livelli del 4 agosto. Vediamo una grafica per capire di cosa stiamo parlando. Siamo a 2,107 euro al litro, appunto stessa cifra del 4 agosto che prendiamo come riferimento perché è il giorno della proroga del taglio delle accise. 17 centesimi di sconto solo sul gasolio, un taglio che però scade il 25 agosto. La benzina invece a 1,99. E poi ci sono i prezzi sulla rete autostradale, un'altra grafica dove vediamo che sono ancora più alti. 2,178 euro in crescita rispetto a ieri per la benzina, invece 2,74 euro al litro. Aumenti che dipendono, ormai lo sappiamo, dal prezzo del petrolio che torna a salire. Anche qui ci aiuta una grafica: il Brent è arrivato a 91 dollari al barile, il WTI sfiora gli 85. Ecco la grafica che ci fa vedere com'erano i prezzi subito dopo l'inizio della guerra, con quelle creste verso l'alto, poi un calo a luglio quando sembrava che ci fossero degli accordi per il cessate fuoco e poi il prezzo che è tornato a salire. E uno studio dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica conferma quando il prezzo del petrolio sale, l'aumento si ripercuote molto rapidamente sui prezzi della benzina al distributore, quando scende però il taglio dei prezzi alla pompa non arriva altrettanto rapidamente. A te.
0: Il dossier migranti in primo piano, dopo la Germania si apre il caso Svizzera con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, mentre la Commissione europea rimanda a ottobre la discussione sul patto di migrazione e asilo. Allora torniamo a Bruxelles dall'inviato Filippo Golia.
11: La questione dei migranti effettivamente continua ad agitare l'Unione Europea. Il trattato di Schengen tra Italia e Spagna è ancora sospeso dopo i fatti di Ceuta e continuano le discussioni tra l'Italia e la Germania sui dublinanti, i migranti che hanno avuto primo approdo in Italia e che la Germania vuole ricondurre nel nostro paese secondo le regole del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione Europea. Il caso più emblematico è quello di Faduma, una ragazza somala di 22 anni che adesso vive con la famiglia in Germania. Avrebbe dovuto essere ricondotta nel nostro paese già oggi, ma ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino all'esaurimento della procedura di espulsione. Procedura di espulsione che però la Germania precisa non è mai stata interrotta e quindi la discussione continua tra il nostro paese e Berlino su questo e su alcuni pochi altri casi. Ma intanto si apre un secondo fronte. Anche la Svizzera, dopo 4 anni di sospensione, ha fatto sapere di voler per ricondurre i richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo in Italia nel nostro paese. Lo ha fatto sapere la portavoce del Segretariato di Stato alle Migrazioni, Magdalena Bacher, che ha specificato che i trasferimenti inizieranno a fine agosto e riguarderanno casi successivi al 12 giugno, cioè all'entrata in vigore del nuovo patto per le migrazioni europeo. Questo è un punto importante per l'Italia, che ha tenuto a specificare anche con la Germania, che considera i casi antecedenti a quella data come casi annullati. L'Italia inoltre vorrebbe mettere in atto con la Germania anche dei meccanismi di compensazione, soprattutto per quanto riguarda i migranti che sono stati salvati in mare da ONG tedesche e poi condotti nel nostro paese. La Commissione europea non è voluta intervenire sulla discussione tra Italia e Germania, non lo ha fatto neanche ieri nel briefing dei portavoci, il briefing settimanale. La posizione di Bruxelles al momento è che una valutazione generale del meccanismo di funzionamento del nuovo patto sulle migrazioni verrà fatta a ottobre.
0: Gli stessi temi sono al centro anche del dibattito politico, anche se, come sappiamo, questa è la settimana di pausa dei lavori parlamentari. In attesa della decisione del governo sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, si tratta anche con la Germania, sempre sulla decisione di rimpatriare i richiedenti asilo.

0: la riattivazione del trattato di Schengen, che per ora resta sospeso perché vengono rilevati rischi anche, si dice, di terrorismo, e allora è priorità del governo, si dice invece da Fratelli d'Italia, che vengano difesi i confini e la sicurezza nazionale. La reazione delle opposizioni però è contraria, perché ad esempio Calenda ritiene che sia un falso problema quello dei migranti, il vero problema è Putin e i rischi che la Russia voglia estendere il proprio attacco anche, insomma, ad altri paesi più vicini a noi, comunque l'Europa. E nello stesso tempo, sempre dalle opposizioni, le critiche arrivano per la politica migratoria. Da Italia Viva viene affermato è un capolavoro al contrario quello della sospensione di Schengen. Giuseppe Conte poco fa ha pubblicato un post su Facebook in cui ritiene che i carburanti, ormai il prezzo dei carburanti sia fuori controllo, e allora invita il governo a fare un consiglio dei ministri straordinario, a prendere i soldi dagli extra profitti, e fa un commento anche sul report. In realtà dice è un problema per i politici che non vogliono il giornalismo d'inchiesta. Altri temi sono all'interno dei singoli partiti, con il Carroccio che deve far fronte a una crisi tra i governatori del nord, tranne Alberto Stefani del Veneto che difende Salvini, e appunto i salviniani che oggi lo difendono in tanti sui quotidiani, mentre il centrosinistra ha ancora a che fare con le regole delle primarie, anche se mancano molti mesi, probabilmente si svolgeranno all'inizio del prossimo anno, quindi da capire se saranno online o in presenza e se ci sarà o meno un ballottaggio. È tutto.
1: Le parole del Papa: oggi la pace è un bene prezioso e grande, lo ha ricordato Leone XIV all'udienza generale del mercoledì, domani riceverà in udienza privata il presidente libanese. Valentina Dello Russo.
2: La carezza del Papa ai 5.000 fedeli raccolti nella Basilica di San Pietro. Ancora un'udienza del mercoledì al chiuso per le calde temperature romane. La catechesi di Leone XIV riprende il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla musica sacra. Non risponda alle mode, esorta il Pontefice, e rifletta la cultura dei popoli, il canto e comunione.
3: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio.
2: Il Papa fa memoria delle vittime dello stalinismo e del nazismo in vista della giornata europea di commemorazione. La civiltà dell'amore si costruisce col perdono, ricorda un mondo lacerato dai conflitti. Domani in agenda un nuovo incontro privato con il presidente del Libano Aoun, paese caro al Pontefice, che esorta tutti all'impegno per la pace.
3: Che la pace è un bene prezioso, è grande, occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: È stato individuato in provincia di Cosenza il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti i due occupanti, entrambi avvocati. Michele Cervo.
4: I soccorritori ne erano convinti. L'ultraleggero disperso da domenica non poteva essere lontano dal luogo in cui erano concentrate le ricerche, ed in effetti questa mattina è stato ritrovato nella zona a monte del comune di Foscaldo in provincia di Cosenza. Ad individuarlo un elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due tecnici del soccorso alpino, durante un sorvolo. All'interno del velivolo i corpi senza vita degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico erano partiti dal campo volo di Capodorlando in Sicilia e avrebbero dovuto raggiungere l'aviosuperficie di Sibari, ma lungo la costa tirrenica della Calabria si sono perse le tracce del biposto. Il luogo dello schianto è stato individuato grazie ai segnali dei cellulari dei due avvocati raccolti dalle celle telefoniche. Ora la procura di Paola, che ha aperto un fascicolo sul disastro, dovrà stabilire cosa sia effettivamente accaduto all'aereo precipitato.
1: Spunta l'audio della telefonata alla polizia del passante che ha segnalato il furto delle tavole di Antonello da Messina. Intanto proseguono le indagini per fare chiarezza sulla dinamica del furto ed eventuali complicità. Il servizio di Eleonora Mastromarino.
5: La prima chiamata alla polizia è alle 21.02 ed è subito chiaro che quelle due tavole appoggiate all'esterno del cancello del museo a Cascina, a Messina, non dovrebbero trovarsi lì.
6: Polizia Messina, operatore 32, qual è l'emergenza? Ah, senta, io mi trovo a fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e

0: quella di qua, non c'è da me. Però sono quasi del museo, ha dato un sacco di soldi. Lui.
1: Il valore è infatti altissimo, si tratta di una parte del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, una delle opere più prestigiose del museo. Eppure dall'interno non è arrivata nessuna segnalazione di furto. I quattro custodi in turno la sera del 15 agosto non si sarebbero accorti di niente, neppure dell'allarme che sarebbe scattato alle 20:47, ma solo all'interno. Non era infatti collegato con polizia o vigilanza privata. Dunque i ladri hanno avuto 15 minuti per agire indisturbati, ripresi però dalle telecamere di videosorveglianza. E mentre le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo del museo, non è chiaro se qualcuno le stesse guardando, così come non si sa se l'allarme sia stato staccato senza verificare che fosse tutto ok. Se questo sia avvenuto colpevolmente o sottovalutando il rischio, magari per una prassi interna alla struttura. Un'abitudine che un basista avrebbe potuto conoscere e comunicare ai ladri.
2: Allora, parliamo di tennis con la vicenda che ha coinvolto Nick Kyrgios, che è stato sospeso provvisoriamente dopo essere risultato positivo alla cocaina. In un post sui social il 31enne australiano ha dichiarato di aver commesso un errore enorme e di assumersene la piena responsabilità. Il test è stato effettuato durante il torneo di Mallorca dello scorso 22 giugno e dai successivi risultati è emerso che l'ex numero 13 contenesse un metabolita della cocaina. L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis ha dichiarato che Kyrgios potrebbe presentare ricorso contro la sospensione provvisoria, ma finora non lo ha fatto. Il tennista australiano negli ultimi mesi era finito al centro di una querelle sui social e mediatica per aver attaccato in più occasioni Sinner per il caso Klostebol. Allora, parliamo anche di calcio perché domani l'Atalanta ospita l'Hapoel Tel Aviv per l'andata dei play-off di Conference League, attesi 1000 tifosi israeliani, rafforzate le misure di sicurezza in città. Andrea Riscassi.
3: L'Atalanta è pronta alla partita d'esordio dell'era Maurizio Sarri. Forse anche per celebrare questa rivoluzione in panchina, la Dea ha aperto a distanza di un'ora e mezza dall'ultima volta le porte del suo centro sportivo ai tifosi che hanno affollato la tribuna del campo 1 di Zingonia chiedendo, come sempre, ai giocatori di sudare la maglia. Per l'Atalanta quella di domani sera in uno stadio di casa esaurito al tempo è già una gara che può indirizzare la stagione. A Bergamo arriva infatti l'Hapoel Tel Aviv per la sfida d'andata dei play-off di Conference. I nerazzurri cercheranno di indirizzare subito la qualificazione alla fase a girone unico senza aspettare la partita di ritorno tra una settimana in Ungheria in campo neutro. Gli israeliani arrivano sotto Città Alta con 1500 tifosi al seguito e con misure di sicurezza rinforzate da questura e prefettura in tutta la città. La Dea è pronta a debuttare col 4-3-3 sariano dopo un decennio con la difesa 3 e a uomo di Gasperini e dei suoi eredi. L'Atalanta si presenta a questo primo appuntamento con 4 giocatori infortunati, De Ketelare su tutti e con 2 soli nuovi acquisti. Christensen partirà dalla panchina mentre Gaetano ha già preso in mano le chiavi del centrocampo ed è pronto ad aiutare i suoi compagni ad andare in gol.
2: 90 anni fa la morte, fucilato dal regime franchista di Federico García Lorca, però la Spagna continua a ricordarlo. Sentiamo come con Loretta Cavaricci.
4: Dopo 90 anni Lorca è vivo e vivi i misteri che ne circondano l'assassinio. Agosto 1936, Spagna-Andalusia, fucilato durante la dittatura franchista. Lo scrittore che portava il teatro dal profondo del verso classico al servizio sociale, antifascista, omosessuale, pronto alla frattura con la Spagna conservatrice, con la forza e la grazia di chi annusa da poeta la guerra civile in arrivo e pur nel pericolo difende il viaggio libero e il viaggio delle parole. È il futuro che fa prigioniero Federico García Lorca, sbarrandogli la vita a 38 anni. Oggi il suo paese lo rievoca con la performance Saca Notturna, immagini rilanciate dal paese, canti, slogan tra Madrid e Granada, zona dei fatti. Un delitto di cui non si conosce con esattezza la data, probabile il 19 agosto, forse la notte prima, un corpo di cui non è nota la sepoltura e versi, biglietti, appunti inediti che continuano ad emergere con la ruota delle attribuzioni. Per l'autore della casa di Bernarda Alba è il diritto alla diversità, la finestra sul mondo e se muoio lasciate aperto il mio balcone, scriveva. Leggerlo da ragazzo mi procurò un furore incurabile, ricorda Fernando Aramburu, l'autore di Patria. I poeti sono duri a morire, dice nel rievocarlo Giancarlo De Cataldo, e così i loro manoscritti fra desiderio e repressione come filmano i registi Calvo e Ambrossi premiati a Cannes per La Bola Negra. Il pianto è un violino immenso, scriveva Lorca, un violino che per lui, a più voci, continua a suonare.
5: presenterà soleggiato sulla nostra penisola, con però aumento di nubi nelle regioni della Liguria, ancora Piemonte e Lombardia nel pomeriggio, con isolati temporali. Ritroveremo bel tempo anche sulle regioni meridionali e quelle centrali. Al centro ci aspetta però qualche nube in più tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio sono infatti presenti deboli rovesci. Sulle regioni meridionali invece ritroveremo qualche nube più a ridosso dell'Appennino, in particolare nelle ore più calde della giornata. Sarà bel tempo anche sulle due isole maggiori, con un cielo sereno poco nuvoloso. Avremo qualche nube in più in formazione nelle ore più calde nell'entroterra della Sicilia. I mari si presenteranno mossi, soprattutto quelli ad ovest della nostra penisola. Per quanto riguarda invece la giornata successiva, in arrivo una nuova perturbazione ad iniziare dalle regioni settentrionali. Troveremo infatti temporali soprattutto su Liguria, Piemonte e Lombardia. Le temperature sono in aumento, in particolare sulle regioni che affacciano sull'Adriatico, stazionarie invece altrove.
2: Ecco, ci riprendiamo con un riepilogo dei principali fatti del giorno. Dall'Ucraina, a Kiev è scattata una nuova operazione dell'ufficio anticorruzione contro parlamentari e alti funzionari dell'ufficio del presidente. Rimossa da Zelensky la vice capo del suo staff Mudra, mentre il Parlamento approva la nomina di Yevheny Khmara a ministro della difesa. Khmara sostituisce Fedorov, che ieri ha chiesto nuove elezioni. Possiamo combattere e restare una democrazia, ha detto. È stata uccisa davanti al figlio di 9 anni la donna accoltellata in casa a Colleferro. Il marito ha confessato l'omicidio. Intanto spuntano altri particolari sull'ex compagno di Tania Terrin, che dopo averla uccisa si è suicidato. Era stato denunciato altre 4 volte per violenze contro le sue compagne. E a Corigliano Rossano in Calabria, fermato il marito della 72enne uccisa probabilmente a colpi di pietra. Sono 6 le donne uccise in Italia da Ferragosto. Le tensioni nel Golfo fanno salire ancora il prezzo dei carburanti. Quello del diesel torna ai livelli del 4 agosto, giorno della proroga del taglio delle accise che scadrà il 25. Siamo a 2,107 euro al litro, più contenuto l'aumento per la benzina, che è invece a 1,99. Aumenti legati al prezzo del petrolio, che torna a salire con il Brent a 91 dollari al barile. Il tennista Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dopo essere risultato positivo alla cocaina. Sui social il 31enne australiano ha dichiarato di aver commesso un errore e di assumersene la piena responsabilità. Il test è stato effettuato durante il torneo di Mallorca dello scorso 22 giugno. Dicevamo 6 i casi di femminicidio in pochi giorni, tutte donne uccise da loro ex compagni o mariti. In molti casi le denunce di violenza cadono nel vuoto e sono troppo poche ancora le donne che si rivolgono ai centri. Angela Caponnetto.
6: È la parola più ricercata sull'enciclopedia online Treccani, che segnala anche l'urgenza di porre l'attenzione sulla violenza di genere, perché anche se nel 2026 diminuisce il numero dei reati, il femminicidio resta una piaga sociale.
7: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. La recidiva è altissima, come per i mafiosi, perché la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna.
6: Gli ultimi femminicidi raccontano storie di violenza e di isolamento. Tania Terrin aveva sporto denuncia contro Dino Keber pochi mesi prima di essere strangolata in casa in un paesino in provincia di Venezia. Non gli viene assegnato neanche il braccialetto elettronico. Joanna, 50 anni, badante, originaria della Polonia, residente a Colleferro, aveva portato il marito di origini tunisine dallo psichiatra, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare. Alla fine lui l'ha accoltellata davanti ai 5 figli. Nelle ultime ore è stato trovato a Corigliano Rossano, in Calabria, anche il corpo di Carmela Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra, mentre l'albanese Elvis Metvelai resta in custodia cautelare in carcere, dopo aver lasciato agonizzante davanti all'ospedale calabrese di Trebisacce la 46enne Ornella Forastefano, morta il 16 agosto per le violenze subite.
7: È soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
2: Una serata sulla spiaggia finita con una brutale aggressione. Angelo Ratti, promoter milanese di 39 anni, organizzatore del collettivo queer Biscotto della Fortuna, denuncia di essere stato picchiato insieme a tre amici da un gruppo di 30 persone sul litorale vicino Olbia. L'intervista alla vittima è di Elisabetta Santon.
8: Partirò questa sera in nave perché non posso prendere teoricamente l'aereo, perché devo ancora capire qual è il danno all'orecchio, probabilmente il timpano è rotto. Non sento proprio dalla parte sinistra, vedo male da un occhio.
9: 13 agosto, Porto Istana, vicino ad Olbia. Il collettivo queer che ha organizzato una serata techno si ritrova aggredito da una muta di ragazzini. Angelo Ratti, milanese, racconta.
8: Il pubblico locale, soprattutto ragazzini minorenni, probabilmente proprio il desiderio generato dalla noia, dalla paura della diversità, da un'educazione sicuramente marcia. A fine serata sono stato atterrato, bloccato, picchiato, i miei amici hanno cercato di proteggermi, sono stati picchiati anche loro. Ho cercato di scappare, sono stato colpito con una pietra sulla testa e poi un'escalation di cose brutte, di minacce da un genitore via WhatsApp, tra l'altro messaggi crudeli, omofobi, del tipo: mio figlio è una persona d'onore, avrebbe dovuto continuare in maniera peggiore quello che ha fatto, tu non sai chi è il padre di, dovresti andare via velocemente o farete una brutta fine. Cioè, solida è la risposta che abbiamo avuto, che è incredibile. Il mondo della musica, i sardi che hanno dichiarato il loro ribrezzo per quello che stava accadendo. Spero che la lezione l'abbiano avuta loro dal riscontro mediatico che sta avendo questa serie di gesti.
2: In Francia ha promulgata la legge sul suicidio assistito dopo un lungo percorso parlamentare. Sentiamo i dettagli con Alessandra De Stefano da Parigi.
10: In Francia il suicidio legalmente assistito è da oggi legge dello Stato dopo la sua promulgazione da parte di Emmanuel Macron. Il testo, convalidato dal Consiglio Costituzionale con alcune riserve, istituisce il diritto all'aiuto a morire a diverse condizioni e per alcuni pazienti, consentendo loro di somministrarsi un farmaco letale alla presenza di un operatore sanitario. Devono però sussistere contemporaneamente diverse condizioni. Il soggetto ammalato deve essere maggiorenne, cittadino francese o residente in Francia da lungo periodo, affetto da una patologia grave e incurabile in fase terminale o avanzata, soffrire fisicamente in modo insopportabile e soprattutto essere capace di esprimere una scelta consapevole fino all'ultimo momento. Una cerchia relativamente ristretta di paesi ha già riconosciuto questo diritto, dal Belgio ai Paesi Bassi alla Spagna, passando per la Svizzera e il Canada. L'approvazione del testo riaccende comunque da giorni divisioni sociali e pareri contrastanti e fa riemergere la forte opposizione degli ambienti religiosi e di alcuni operatori sanitari sul tema fine vita. I 5 ricorsi presentati al Consiglio Costituzionale testimoniano l'intensità di questi dibattiti. La legge introduce per la prima volta in Francia l'uso di sostanze farmaceutiche finalizzate al decesso del paziente. I decreti attuativi stabiliranno ora la piena entrata in vigore della norma.
2: E nella regione francese della Champagne è già tempo di vendemmia. Il caldo ha anticipato la raccolta dell'uva come mai prima, sorprendendo produttori e lavoratori. Una vendemmia da record che racconta anche quanto rapidamente stia cambiando il clima. Zuhir Louassini.
11: Nelle vigne della Champagne è già tempo di vendemmia, ma quest'anno forbici e ceste sono arrivate con un anticipo mai visto. Le successive ondate di caldo hanno accelerato la maturazione dell'uva, costringendo molti produttori a cambiare programmi in pochi giorni. A Tur-sur-Marne, vicino a Epernay, c'è chi ha cominciato a raccogliere 5 giorni prima del previsto, richiamando in fretta lavoratori e stagionali ancora in vacanza.
12: È stato complicato perché molti erano in vacanza e non si aspettavano una vendemmia così presto. Anche io ho dovuto rientrare dalle vacanze molto prima per poter partecipare alla vendemmia.
11: In tutta la Champagne le date ufficiali della vendemmia vanno quest'anno dall'8 al 22 agosto. In alcune parcelle dell'Ob si è cominciato addirittura il 6, un record per una regione dove tempi e maturazione dell'uva sono decisivi per la qualità del vino.
13: Oggi non si coltiva più la vite come ho imparato a fare io 50 anni fa, questo è chiaro. Ma fa parte dell'evoluzione, della ricerca agronomica e delle tecniche, e anche dell'evoluzione del clima, che in questo momento è molto, molto rapida.
11: E con il caldo cambia anche l'organizzazione del lavoro. Si comincia presto al mattino, cercando di evitare le ore con le temperature più alte, ma il problema è anche trovare personale e alloggi in piena stagione turistica.
12: La vendemmia è iniziata con una decina di giorni d'anticipo rispetto all'anno scorso. Un fatto storico. In Champagne non avevamo mai visto nulla del genere. Probabilmente accadrà ancora nei prossimi anni, ma questa volta ci ha davvero sorpresi.
11: Una corsa contro il tempo dunque, perché l'uva non aspetta. Quando raggiunge la maturazione giusta deve essere raccolta. E così anche qui, tra filari che da secoli scandiscono le stagioni di uno dei vini più celebri al mondo, il calendario sta cambiando e la vendemmia di agosto, un tempo eccezione, rischia di diventare sempre meno eccezionale.
2: Stamattina a Roma, nella Basilica di San Lorenzo, fuori le mura, la consueta commemorazione civile e religiosa di Alcide De Gasperi, statista di CIA, 72 anni dalla scomparsa, a ricordare il più volte Presidente del Consiglio, autorità locali e istituzioni, deposta una corona d'alloro sulla tomba dell'uomo politico trentino, alla presenza anche delle insegne delle associazioni dei partigiani cristiani. Per il governo presente il ministro della Sanità Schillaci, che sentiamo.
14: È stata importante nel ricordo di Alcide De Gasperi, che è stato uno dei fondatori della Repubblica Italiana, una figura importante. Molte delle sue idee credo possano essere anche ora oggi attuali, penso all'europeismo, alla necessità di avere anche in prospettiva una sanità come quella che poi è stata realizzata 25 anni dopo De Gasperi, ma proprio De Gasperi pose le basi per la sanità moderna che ancora oggi abbiamo in Italia, una sanità pubblica di grande livello.
2: Mancano due giorni agli europei di volley femminile, dove l'Italia di Velasco si presenta da campione del mondo in carica, puntando all'oro che darebbe il pass per Los Angeles 2028. Il servizio di Marco Fantasia.
15: L'Italia e la Turchia su tutte, ma anche la Serbia, la possibile outsider Polonia. Gli europei che stanno cominciando hanno due protagoniste attese e una schiera di avversarie che cercheranno in ogni modo di complicare il loro cammino. Anche quella che sta per cominciare è un'edizione diffusa, ospitata dai paesi di mezza Europa. Quattro gironi in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia. Göteborg per la precisione, dove l'Italia giocherà affrontando le padrone di casa della fantastica Bella Hawk, la Croazia che sarà la prima avversaria il 21 agosto alle 16. La Slovacchia, il Montenegro e la Francia, che da possibile seconda forza del girone si trova a fare i conti con l'infortunio della sua giocatrice migliore, Helena Cazot, che non potrà partecipare al torneo. Un girone decisamente abbordabile, ma da affrontare, è scontato sottolinearlo, con la giusta concentrazione. Dopo la prima fase, trasferimento in Repubblica Ceca per ottavi e quarti di finale. La Turchia, che ci aspetta per un simulacro di rivincita della finale mondiale dell'anno scorso, ospiterà a Istanbul semifinali e finali. In un'ipotetica, molto ipotetica, mappa del percorso, le azzurre potrebbero trovare Bulgaria e Repubblica Ceca tra ottavi e quarti, per poi incrociare la Turchia in semifinale a Istanbul. Vincere non sarebbe solo un ulteriore sigillo per questo gruppo, che è già nella storia dopo Olimpiadi e Mondiali, ma avrebbe un effetto estremamente pratico, consegnarci il pass per Los Angeles 2028 con due anni di anticipo.
2: La nazionale di basket è in ritiro a Folgaria, in Trentino, per preparare i prossimi impegni nelle qualificazioni mondiali del 2027. Gli azzurri di Luca Bianchi affronteranno la Bosnia il 28 agosto e la Serbia il 31 a Pesaro. Silvano Ploner.
16: Giorni di lavoro intensi a Folgaria per l'Italia di Luca Bianchi, che prepara il doppio impegno di qualificazione mondiale contro Bosnia e Serbia a fine mese. Sabato a Trento l'ultimo test contro l'Estonia prima delle sfide ufficiali. Nel gruppo anche il capitano Niccolò Melli, Simone Fontecchio e Darius Thompson. Cresce intanto l'entusiasmo attorno agli azzurri, anche oggi circa 300 persone a seguire l'allenamento. Una nazionale che sta costruendo condizioni e identità. L'obiettivo è quello di farsi trovare pronti quando il risultato inizierà a contare.
17: Saranno sei partite durissime, ovviamente godiamo del privilegio di arrivare a questo appuntamento in seconda posizione, ma alle spalle, a cominciare dalla Serbia, una delle migliori squadre al mondo, ci sono concorrenti che faranno di tutto per scalzarci dai primi tre posti, che sono quelli che danno accesso al prossimo mondiale.
16: E tra corsi e ricorsi storici, chissà che il percorso verso i mondiali non possa ricalcare quello della nazionale che nel 2021 uscì ai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo.
18: C'è sempre un giudice finale che è il campo, allora ci qualifichiamo per le Olimpiadi battendo la Serbia in Serbia, vediamo quest'estate cosa faremo, consapevoli del fatto che sono due rassegne diverse, due momenti diversi, vediamo.
2: Adesso torniamo su una delle notizie di apertura del nostro telegiornale, i sei femminicidi che ci sono stati in Italia dal giorno di Ferragosto ad oggi, e ne abbiamo parlato con il procuratore Menditto, ex capo della procura di Tivoli, che è un grande esperto di tutto ciò che riguarda la normativa contro la violenza di genere. Lo ha intervistato Paolo Cappelli, vediamo insieme.
19: Joanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola.
20: È qui che ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Carmela Bifano.
21: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato.
22: Dal veneziano al cosentino, alla periferia di Roma, Colleferro, le ultime ore registrano un nuovo impressionante incremento dei femminicidi. In collegamento con Rai News 24, Francesco Menditto, già procuratore capo a Tivoli, benvenuto, buongiorno.
23: Buongiorno.
22: Molte polemiche nelle ultime ore sono relative al caso Tania Terrin, è stata uccisa dall'ex. Come mai si era arrivati soltanto all'ammonimento, dopo addirittura un tentativo di strangolamento?
23: Sicuramente i colleghi della Procura di Venezia stanno lavorando per approfondire tutti i dettagli del caso, quindi sicuramente avremo ulteriori particolari in futuro. Certamente io posso dire che di fronte a una situazione di rischio nella quale si trova una donna, per esempio un tentativo di strangolamento, e allora è necessario assolutamente intervenire con misure incisive. Non basta naturalmente un ammonimento, non mi riferisco al caso concreto che non conosco, ma occorre una misura cautelare che metti subito in sicurezza la donna. Aggiungo, attenzione, non scarichiamo tutto su carabinieri, polizia e magistratura, c'è un contesto intorno a una donna che subisce una violenza, che è una famiglia, che sono degli amici, che possono essere i servizi sociali, altri soggetti. Tutti devono avere la cura di tutelare le donne che sono vittime di violenza, perché non è facile per una donna uscire dalla violenza ed è soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
22: L'85% dei responsabili di violenze di genere purtroppo sono recidivi. Come si affronta questo problema sul lato maschile?
23: Sì, grazie per questa domanda. La recidiva è altissima. Guardi, il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. Non sto ora a spiegare il perché, ma c'è una situazione ambientale di omertà, le vittime non hanno il coraggio di denunciare, c'è un'intimidazione in questo caso dell'uomo e a volte anche del contesto. E allora la recidiva è altissima, come per i mafiosi. Perché? Perché la vera ragione della violenza nei confronti delle donne, ovviamente dobbiamo intervenire quando c'è una situazione di violenza in atto, la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, e è complicato per me dirlo, mi fa male, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna. Quando non fanno ciò che vogliamo, le vogliamo punire, e la punizione è uno schiaffo, poi un secondo schiaffo e poi addirittura il femminicidio se tentano di andare via.
22: Parliamo del caso Terrin. Dino Keber, questo 43enne che poi si è tolto la vita, era stato già querelato altre volte, 3 almeno, da precedenti compagne. Quali sono, se ci sono, i criteri, i parametri a disposizione di un magistrato per stabilire se un uomo violento può diventare o è già diventato magari un potenziale assassino della sua compagna o della sua ex?
23: Sì, guardi, al di là del caso concreto, ripeto, che del quale poi avremo tutti i particolari, abbiamo bisogno di magistrati, carabinieri e polizia formati, preparati e specializzati, perché se si è formati si sa che esistono dei fattori di rischio, cioè delle circostanze di fatto, delle situazioni che evidenziano immediatamente un alto livello di rischio. Io ho fatto l'esempio dello strangolamento, del tentativo di strangolamento, ma anche il portare le mani alla gola senza stringere è un fattore di rischio. Un primo schiaffo è un fattore di rischio, il controllo del cellulare è un fattore di rischio, il non accettare la relazione è un fattore di rischio altissimo. E sa qual è il più grande fattore di rischio che è riconoscibile da parte di chiunque? Se la donna ha paura. Perché la donna, quando si confida, quando è in grado di dirlo, dice ho paura. Quando dice paura, bisogna intervenire immediatamente con una tutela che garantisca la sua protezione.
22: Lei è stato tra coloro che hanno collaborato per l'estensione del cosiddetto codice rosso. Ormai sono passati 6 anni, la legge 669 del 2019. Cosa ha funzionato meglio e cosa invece potrebbe essere migliorato, soprattutto nell'applicarla?
23: Guardi, ha funzionato bene il richiamare la magistratura e le forze dell'ordine e direi il contesto culturale e sociale a un'attenzione verso un fenomeno criminale, perché è un fenomeno criminale, una donna su tre subisce una forma di violenza, quindi è molto più criminale dell'associazione mafiosa. Ha richiamato l'attenzione sulla necessità di intervenire anche con le leggi successive. L'ultima, la legge sul femminicidio approvata all'unanimità, ci ha detto intervenite, studiate, preparate e fate quanto prima possibile. È una legge che sta funzionando ovviamente a macchia di leopardo, comunque abbiamo un apparato normativo sicuramente sufficiente, idoneo, compreso il diritto di femminicidio che è fondamentale che sia stato riconosciuto nel nostro ordinamento. Si possono apportare a ulteriori accorgimenti. Faccio un esempio, l'obbligo, faccio proprio un esempio concreto. Non sempre i sanitari che ricevono una donna vittima di violenza hanno l'obbligo di denunciare, di segnalarlo alla Procura della Repubblica. Bisognerebbe prevedere un obbligo immediato di denunciare da parte dei sanitari, di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica, perché i pubblici ministeri sono quelli che devono conoscere il caso e valutare se intervenire immediatamente o meno.
22: Come spiega il fatto che molte donne ancora fatichino a denunciare? Non c'è già in questo una sfiducia verso la giustizia, le possibilità di ripartire con relativa sicurezza, di non finire di nuovo in una spirale di violenza?
23: Sì, guardi, anche in questo stiamo migliorando. Le donne in genere non hanno fiducia per polizia, carabinieri e forze dell'ordine perché temono di non essere credute. Gira una voce, mi permetta di usare un termine, voglio dire, molto semplice, per cui le donne denunciano strumentalmente quando iniziano un'azione di separazione e vogliono semplicemente andare via dall'uomo violento. Si dice che quando denunciano lo fanno per ottenere dei vantaggi. Ecco, lavorare in questo modo, fare informazione sbagliata in questo modo scoraggia le donne, anche perché poi dal dire che presentano denunce strumentali, semmai intervengono i servizi sociali e invece che affiancare le donne incominciano a criticare il modo col quale hanno cresciuto i figli. Pensi che una delle ragioni per cui le donne non denunciano è perché hanno paura che le siano tolti i figli, e purtroppo qualche volta accade, ma anche in questo stiamo migliorando, nel senso che la formazione di tutti gli operatori sta migliorando. E ripeto, una donna che si trova in una situazione di violenza o chi sa che c'è una situazione di violenza vuole fare qualcosa, si deve rivolgere a personale specializzato.
22: Per tornare al caso Terrin, ma anche in altri, serve più rapidità nel ricorrere al braccialetto elettronico?
23: Allora, guardi, il braccialetto elettronico funziona, funziona bene, ha degli ottimi risultati, non possiamo ora dare dei dati sui femminicidi che sono ancora grezzi in questo momento. Sicuramente il braccialetto elettronico è un salvavita, sono stati migliorati una serie di disfunzioni che ci sono state nel passato, quindi va adottato, e le assicuro che da che se ne adottavano 25 all'anno nell'83, 25 al mese, oggi se ne adottano 600-700 al mese. Questo ci fa capire quanto le procure e i giudici intervengono in questa materia. Mi permetto di lanciare un appello, sono ancora insufficienti, il Ministero degli Interni deve accelerare l'incremento dei braccialetti elettronici, perché oggi a volte bisogna attendere anche 20-25 giorni prima dell'applicazione ed è un periodo inaccettabile perché la donna è a rischio.
22: Menditto, i femminicidi nel nostro paese sono in diminuzione. L'anno scorso sono stati però troppi comunque, 85 donne uccise, 62 per mano del loro compagno, del loro ex. Il ricorso al TSO per uomini che hanno già manifestato segnali evidenti di violenza può essere...

0: una strada?
1: La risposta è no, guardi, sono molto netto. Chi esercita violenza nei confronti delle donne non ha un problema psichiatrico nel 98% dei casi, è semplicemente una volta condannato, delinquente, cioè una persona che commette un reato nei confronti di un'altra persona. I casi di carattere patologico, psichiatrico, sono pochissimi e ovviamente in quei casi esistono delle misure ad hoc, che non è il carcere, perché chi ha un problema psichiatrico non deve andare in carcere, ma sono previste delle apposite strutture che sono le REMS. Quindi attenzione, anche aver subito il TSO una volta non significa che ho un problema psichiatrico nella violenza nei confronti delle donne. Può darsi che ho avuto un problema mio psichiatrico che non è collegato affatto con la violenza che esercito nei confronti della mia partner. Quindi attenzione a mischiare psichiatrizzazione e violenza nei confronti delle donne, perché siamo tutti gli violenti che non sono psichiatrici e che sono il 98%.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

6 i femminicidi da Ferragosto oggi, l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice l'ex procuratore Menditto, che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Gaza, Israele bombarda una stazione di polizia, almeno 6 i morti. Ieri sul litorale c'era stato un bambino ucciso e scoppia il caso dei palestinesi fermati, picchiati e segnati con numeri sulla fronte. Zelensky sotto accusa per la corruzione del suo entourage, sfidato dall'ex ministro della difesa Fedorov che chiede nuove elezioni. Attacchi russi continuano a fare strage in Ucraina. Washington, che non ha mai riconosciuto la Corte Penale Internazionale, annuncia sanzioni e divieto di ingresso negli USA per la presidente del tribunale e un magistrato dopo le indagini sui militari USA in Afghanistan. Gasolio ben oltre i 2 euro al litro, sia sulla rete stradale che in autostrada, dove pure la benzina ha superato la soglia dei 2 euro, lo rileva l'osservatorio dei prezzi del Mimit. Il tennista australiano Nick Kyrgios, ex numero 13 del mondo, trovato positivo alla cocaina e sospeso. Lui ammette un errore enorme. E buon pomeriggio in apertura il caso di cronaca, in particolare le notizie sulle violenze contro le donne, 6 casi, l'avete sentito nei nostri titoli, 6 casi di femminicidio da Ferragosto, una scia che sembra inarrestabile e che, come ci ha detto l'ex procuratore di Tivoli, Menditto, da noi intervistato, non può essere combattuta solamente dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, dai centri antiviolenza, ma della tutela delle donne oggetto di violenza, ha spiegato, poi faremo sentire ovviamente la sua intervista, deve essere un impegno di tutti. E proseguiamo per l'appunto con il caso di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri.

0: con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Corigliano Rossano, nel Cosentino. È stato fermato il marito. E allora sentiamo Madi Ferrucci.
1: È stata ritrovata nella notte nell'agrumeto di famiglia immerso nella campagna di Torre Voluta a Corigliano Rossano. Carmela Bifano, 73 anni, riporta ferite alla testa. Ancora non è chiara la ragione della morte. L'ipotesi è che sia stata colpita con delle pietre. Il marito, 76 anni, di origine sardi, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi allarmato nel pomeriggio per la scomparsa della donna e di averla trovata poi morta nell'agrumeto. La scientifica sta continuando gli accertamenti sul posto mentre gli investigatori provano a ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Aveva passato la giornata con il marito. La donna viveva a Schiavonea insieme al marito e al figlio e gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia di Cosenza e di Corigliano Rossano. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore.
0: È stata uccisa davanti al figlio più piccolo, la donna, coltellata in casa a Colleferro, alle porte di Roma. È quanto emerge da una prima ricostruzione degli investigatori. Per il femminicidio la polizia ha fermato il marito. Sentiamo Sara Verta.
2: Nessuno dei vicini ha mai denunciato le continue liti nella villetta di Via Colombo, dove ieri pomeriggio un uomo, un tunisino di 69 anni, Mohamed Habib Rouassi, ha ucciso la moglie, 50 anni, di origine polacca, madre di 5 figli.
3: È una famiglia distrutta, insomma, cioè, sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare, tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi giorni.
2: Il primo ha 30 anni e l'ultimo, il più piccolo, 9, era presente anche lui quando in cucina è scoppiata l'ennesima violenta lite. L'uomo avrebbe afferrato un coltello e, nonostante i ragazzi, avrebbe sferrato 4 fendenti alla gola della moglie Ioanna. Sono stati loro a chiedere l'intervento del 112, ma i soccorritori non sono riusciti a salvarle la vita. Nessuno aveva segnalato.
3: Da quello che sappiamo no, perché a noi i servizi sociali niente. Da quello che possiamo capire i servizi dell'ASL sembra non abbiano mai ricevuto segnalazioni. Lo stesso...
2: Eppure i figli dicono che le liti erano continue.
3: Questo è quello che abbiamo saputo, ripeto, questa è una delle cose che fa più male.
2: La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per femminicidio.
0: E sono 6, lo sentivate dai nostri titoli, i casi di femminicidio in questi ultimi 3 giorni, da Ferragosto in poi, e Venezia, Colleferro e Corigliano Rossano sono gli ultimi episodi di donne uccise dai loro ex compagni e mariti. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, ha detto intervistato da RaiNews 24 l'ex procuratore Francesco Menditto, che ha aggiunto: agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Andiamo a sentirlo.
4: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. Non sto ora a spiegare il perché, ma c'è una situazione ambientale di omertà, le vittime non hanno il coraggio di denunciare, c'è un'intimidazione in questo caso dell'uomo e a volte anche del contesto. E allora la recidiva è altissima, come per i mafiosi. Perché? Perché la vera ragione della violenza nei confronti delle donne, ovviamente dobbiamo intervenire quando c'è una situazione di violenza in atto, la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, e è complicato per me dirlo, mi fa male, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna. Quando non fanno ciò che vogliamo, le vogliamo punire, e la punizione è uno schiaffo, poi un secondo schiaffo e poi addirittura il femminicidio se tentano di andare via. Certamente io posso dire che di fronte a una situazione di rischio nella quale si trova una donna, per esempio un tentativo di strangolamento, e allora è necessario assolutamente intervenire con misure incisive. Aggiungo, attenzione, non scarichiamo tutto su carabinieri, polizia e magistratura, c'è un contesto intorno a una donna che subisce una violenza, che è una famiglia, che sono degli amici, che possono essere i servizi sociali, altri soggetti. Tutti devono avere la cura di tutelare le donne che sono vittime di violenza, perché non è facile per una donna uscire dalla violenza ed è soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza.
0: E ci spostiamo in Medio Oriente, in particolare a Gaza. Israele ha bombardato una stazione di polizia facendo almeno 6 morti e ieri sul litorale c'era stato un bambino ucciso. Nel frattempo nuovi attacchi anche nel sud del Libano, mentre non si allenta la tensione in Cisgiordania, dove prosegue l'assedio dei coloni alle famiglie palestinesi. E desta sdegno quanto è stato rivelato dal quotidiano Haaretz sui palestinesi fermati e segnati con dei numeri sulla pelle dall'IDF. Facciamo il punto con la corrispondente Maria Gianniti.
5: Sì, hai ricordato brevemente quali sono i tanti punti dove di fatto ci sono conflitti sia all'esterno che all'interno del territorio israeliano e palestinese. Cominciamo dal Libano, perché ci sono stati appunto dei bombardamenti nella notte nella zona di Nabatie, parliamo del sud del Libano. In particolare sono state prese di mira quelle colline che sono a ridosso della città, perché sotto quelle colline c'è forse l'ultimo importante tunnel strategico dove sono raggruppati i miliziani di Hezbollah. E poi la vedete, questo è il litorale di Gaza. Ieri c'è stato un attacco mirato in un bar sul mare, perché c'era un incontro di comandanti di Hamas, questo ha fatto sapere l'esercito israeliano, ma in questa zona ci sono anche dei civili, e così tra le vittime c'è stato anche un bambino. Questi attacchi mirati che continuano e che Netanyahu non vuole fermare. E poi la vicenda che hai ricordato, segnalata da Haaretz, e cioè questi palestinesi che sono stati fermati, che sono stati marcati con un numero scritto sulla fronte dai militari israeliani, ovviamente qualcosa di molto grave. La stessa cosa, la gravità è stata riconosciuta dagli stessi vertici militari, che hanno detto i militari responsabili di questa azione sono stati puniti, ma di fatto hanno ricevuto soltanto un richiamo. La linea può tornare a Roma.
0: E ci spostiamo su un altro fronte di guerra, quello ucraino. Non si fermano gli attacchi russi. Un drone ha centrato un minibus a Kherson, facendo almeno 4 morti. Intanto resta aperta anche la questione politica interna, con l'ex ministro Fedorov che chiede nuove elezioni e un nuovo rimpasso di governo sulla scia dell'inchiesta anticorruzione. Sentiamo da Kharkiv gli ultimi aggiornamenti con Daniele Lorenzetti.
6: Sì, un feroce safari russo, così Zelensky ha definito l'attacco che ha colpito, appunto, come dicevate, a Kherson un minibus facendo 4 vittime e 4 feriti. È un problema che si pone in tutte le zone più prossime al fronte, quelle più soggette agli attacchi letali con i cosiddetti droni a fibra ottica. Alle mie spalle vedete la pianura che si trova a nord-est di Kharkiv, e proprio quegli edifici sono già in qualche modo esposti a questo tipo di feroci attacchi. Ci sono state vittime anche sull'altro fronte, i filorussi parlano di 3 lavoratori uccisi nel Lugansk occupato da un drone ucraino, attacchi anche in serie su Zaporizhia, in 24 ore più di 1000 si segnalano 2 vittime qui. Intanto il Parlamento ucraino ha appena confermato il neo ministro della difesa Khmara, scelto proprio da Zelensky. Le sue prime parole: solo la nostra forza può costringere il nemico alla pace. Pensate che nel 2026 finora in Ucraina sono stati uccisi 82 operatori umanitari, ma c'è anche una questione politica che si è aperta a Kiev di nuovo sul tema della corruzione, perché sono state fatte delle perquisizioni, in particolare sulla vice capo di gabinetto di Zelensky, che l'ha subito in qualche modo sostituita, sospesa, e su un deputato che rappresentava però una fazione di opposizione. Segno che il tema è ancora sensibile. Su questo punta anche l'ex ministro Mikhailo Fedorov, che ha lanciato la sfida: l'Ucraina deve andare al voto, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca. È tutto per ora, a te.
0: Ed è stata un'altra notte con centinaia di droni ucraini nei cieli russi. Il ministro degli esteri Lavrov tuona contro Londra per gli aiuti a Kiev. C'è stato anche un nuovo scambio di prigionieri, 103 per parte, fra Kiev e Mosca. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
7: Oggi c'è stato uno scambio di prigionieri, 100 per parte, ma anche stanotte attacchi con droni in profondità sul territorio russo, presa di mira la Baschiria, ma anche le città di Tula e Nizhny Novgorod, 25 i droni in volo sulla città di Mosca. Sono numeri naturalmente molto diversi da quelli a cui eravamo abituati negli ultimi giorni, in cui abbiamo visto attacchi con centinaia e centinaia di droni, ma la minaccia resta alta. Nel Lugansk, sotto il controllo russo, le forze ucraine hanno fatto 3 morti e una decina di feriti. E poi intanto sale la tensione con il Regno Unito che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra. Per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Infine, sono giorni veramente duri per l'opposizione russa. A poche ore dall'esclusione di Yabloko, unico partito dichiaratamente pacifista, dalle elezioni di settembre e dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, è arrivata la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Aveva lasciato la Russia nel 2022 dopo l'inizio dell'intervento in Ucraina e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico dalla Polonia. È tutto, a voi.
0: E si acuisce lo scontro fra Washington e la Corte Penale Internazionale. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato sanzioni economiche e il divieto di ingresso negli Stati Uniti per la presidente del tribunale Tomoko Akane e per il magistrato Abdullaye Seye. Un grave attacco allo Stato di diritto è la risposta del tribunale dell'AIA. Sentiamo Katia Cerratti.
8: Washington alza il livello dello scontro con la Corte Penale Internazionale, che ha cercato più volte di smantellare, imponendo nuove sanzioni contro la presidente Tomoko Akane e l'alto magistrato Abdullaye Seye. La decisione, annunciata dal segretario di Stato Marco Rubio, arriva dopo le indagini della Corte sui militari americani in Afghanistan e mandati d'arresto nel 2024 per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra a Gaza. Il nodo della questione è la contestazione americana sulla giurisdizione della Corte. Né gli USA né Israele hanno aderito allo Statuto di Roma, il trattato internazionale, che ha istituito il Tribunale nel 2002 per giudicare i crimini più gravi a livello globale. E dunque gli Stati Uniti sostengono che la Corte Penale Internazionale non possa perseguire cittadini o funzionari di paesi che non ne hanno accettato la competenza. Per la giapponese Akane, il senegalese Seye, in arrivo sanzioni economiche e restrizioni sui viaggi. Le misure prevedono infatti il congelamento dei beni, il blocco delle transazioni finanziarie e il divieto di ingresso negli USA. Come già in passato, l'amministrazione Trump torna dunque ad accusare il Tribunale dell'AIA di essere un'istituzione corrotta e politicizzata, che travalica il proprio mandato cercando di perseguire cittadini di paesi non aderenti allo statuto. Plaude alla decisione il premier Netanyahu, che definisce la Corte un tribunale farsa che abusa di potere. Immediata la risposta del Tribunale dell'AIA, che parla di grave attacco allo Stato di diritto e all'ordine giuridico internazionale. Dure le reazioni anche sul piano diplomatico. Il governo del Giappone ha espresso profondo rammarico e ha definito le misure deplorevoli, mentre diverse organizzazioni per i diritti umani protestano.
0: Il conflitto nel Golfo, ora l'Iran respinge le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz e smentisce le accuse degli Emirati Arabi sui missili nel Golfo. Intanto, secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa in caso di una escalation. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
9: Sì, l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Lo scrive il Financial Times, che cita fonti vicine al regime. Se Washington scegliesse un'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il quotidiano britannico, i Pasdaran avrebbero anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Cresce la tensione nel Golfo Persico. Teheran risponde alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno l'intesa siglata a giugno. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche, due i proiettili lanciati dall'Iran. I missili sono stati neutralizzati e l'allarme è rientrato, ma la tensione nel Golfo resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Oggi in Iraq è arrivato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf.
0: La prossima settimana scade il taglio delle accise. Intanto il prezzo del diesel è tornato sulle strade e in autostrada ai livelli del 4 agosto, quando appunto il governo ha prorogato lo sconto. Colpa delle tensioni in Medio Oriente che continuano a far crescere il costo del petrolio e conseguentemente dei carburanti. C'è Riccardo Cavaliere con noi in studio.
10: Il prezzo dei carburanti continua ad aumentare, quello del diesel torna ai livelli del 4 agosto. Vediamo una grafica per capire di cosa stiamo parlando. Siamo a 2,107 euro al litro, appunto stessa cifra del 4 agosto che prendiamo come riferimento perché è il giorno della proroga del taglio delle accise. 17 centesimi di sconto solo sul gasolio, un taglio che però scade il 25 agosto. La benzina invece a 1,99. E poi ci sono i prezzi sulla rete autostradale, un'altra grafica dove vediamo che sono ancora più alti. 2,178 euro in crescita rispetto a ieri per la benzina, invece 2,74 euro al litro. Aumenti che dipendono, ormai lo sappiamo, dal prezzo del petrolio che torna a salire. Anche qui ci aiuta una grafica: il Brent è arrivato a 91 dollari al barile, il WTI sfiora gli 85. Ecco la grafica che ci fa vedere com'erano i prezzi subito dopo l'inizio della guerra, con quelle creste verso l'alto, poi un calo a luglio quando sembrava che ci fossero degli accordi per il cessate il fuoco e poi il prezzo che è tornato a salire. E uno studio dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica conferma che quando il prezzo del petrolio sale, l'aumento si ripercuote molto rapidamente sui prezzi della benzina al distributore. Quando scende, però, il taglio dei prezzi alla pompa non arriva altrettanto rapidamente. A te.
0: Dossier migranti in primo piano, dopo la Germania si apre anche il caso Svizzera con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, mentre la Commissione europea rimanda a ottobre la discussione sul patto migrazione e asilo. E allora sentiamo da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
11: La questione dei migranti effettivamente continua ad agitare l'Unione Europea. Il trattato di Schengen tra Italia e Spagna è ancora sospeso dopo i fatti di Ceuta e continuano le discussioni tra l'Italia e la Germania sui dublinanti, i migranti che hanno avuto primo approdo in Italia e che la Germania vuole ricondurre nel nostro paese secondo le regole del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione Europea. Il caso più emblematico è quello di Faduma, una ragazza somala di 22 anni che adesso vive con la famiglia in Germania. Avrebbe dovuto essere ricondotta nel nostro paese già oggi, ma ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino all'esaurimento della procedura di espulsione. Procedura di espulsione che però la Germania precisa non è mai stata interrotta e quindi la discussione continua tra il nostro paese e Berlino su questo e su alcuni pochi altri casi. Ma intanto si apre un secondo fronte. Anche la Svizzera, dopo 4 anni di sospensione, ha fatto sapere di voler ricondurre i richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo in Italia nel nostro paese. Lo ha fatto sapere la portavoce del Segretariato di Stato alle Migrazioni, Magdalena Bacher, che ha specificato che i trasferimenti inizieranno a fine agosto e riguarderanno casi successivi al 12 giugno, cioè all'entrata in vigore del nuovo patto per le migrazioni europeo. Questo è un punto importante per l'Italia, che ha tenuto a specificare anche con la Germania, che considera i casi antecedenti a quella data come casi annullati. L'Italia inoltre vorrebbe mettere in atto con la Germania anche dei meccanismi di compensazione, soprattutto per quanto riguarda i migranti che sono stati salvati in mare da ONG tedesche e poi condotti nel nostro paese. La Commissione europea non è voluta intervenire sulla discussione tra Italia e Germania, non lo ha fatto neanche ieri nel briefing dei portavoci, il briefing settimanale. La posizione di Bruxelles al momento è che una valutazione generale del meccanismo di funzionamento del nuovo patto sulle migrazioni verrà fatta a ottobre.
0: Gestione dell'immigrazione che resta al centro del dibattito politico in attesa della decisione del governo sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Si tratta anche con la Germania sui richiedenti asilo. C'è un confronto aperto nei partiti in vista della campagna elettorale. E allora facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
12: Esatto, il tema dei migranti resta centrale anche per l'azione di governo in attesa del bilaterale tra il ministro degli interni Piantedosi e l'omologo tedesco sui cosiddetti dublinanti. Restano alte anche le frizioni su Schengen perché resta chiuso il confine. D'altronde il governo italiano valuta ancora molto rischioso riaprirlo in base anche all'alert sul terrorismo. Linea dura peraltro appoggiata da tutti i partiti di centrodestra destra, e sempre sul tema migranti da Fratelli d'Italia dicono che la convergenza tra la socialista danese e Giorgia Meloni è la prova provata che la sinistra, quando governa, capisce la differenza tra il fare propaganda e invece essere impegnate su azioni di governo. Le opposizioni, dal Partito Democratico e dall'Alleanza Verdi e Sinistra, invece valutano come diciamo fumo negli occhi, falso problema questo dei dublinanti, dei pochissimi immigrati che dovrebbero tornare dalla Germania. Calenda addirittura dice che appunto ora fanno la gara a chi è più duro, ma il vero problema è Putin e le minacce della Russia. Italia Viva parla di autogol rispetto alla sospensione di Schengen, mentre Conte dal Movimento 5 Stelle torna a parlare del caro carburanti, ma anche del caso Report.

0: Grazie Eva. L'ex Ilva, iniziano ad emergere i dettagli della manifestazione di interesse di Federacciaie e delle 14 imprese italiane. I sindacati sono cauti, le aziende dell'indotto scrivono al presidente Mattarella e alla premier Meloni. Sentiamo da Taranto Angela Mauro.
1: Una new co di 14 aziende della siderurgia italiana per il futuro dell'Ilva. Sarebbe questo il punto di arrivo della manifestazione di interesse presentata da Federacciaie per rilevare il gruppo in amministrazione straordinaria. Un passo esclusivamente preliminare e non vincolante, viene specificato, che ora darà modo ai tecnici della cordata di accedere ai libri mastro per constatare le condizioni reali degli impianti di Taranto, Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi. L'eventuale offerta arriverà solo dopo un controllo effettivo sui bilanci, un progetto tutto da costruire che comunque non comprenderebbe l'area a caldo, quella che il 28 ottobre dovrebbe chiudere per emissioni nocive, ha stabilito la Corte d'Appello di Milano. Lucchini, Marcegaglia, la Duferco Travi e Profilati del presidente di Federacciaie Antonio Gozzi e le altre aziende interessate dovranno competere con gli indiani della Jindal che vorrebbero acquisire tutto il gruppo con un'offerta che resta sul tavolo, l'allarme dei sindacati.
2: La questione che abbiamo posto a Palazzo Chigi, che qualsiasi sia la cordata che decide di rilevare l'ex Ilva, la cosa fondamentale rimane che ci sia la garanzia dell'intervento pubblico.
1: Alla vigilia dell'avvio dei giochi del Mediterraneo che porteranno a Taranto Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, CGIL e CISL e UIL chiedono un decreto che blocchi i primi licenziamenti in arrivo dalle imprese dell'indotto, circa 3.000 i lavoratori a rischio. E anche le stesse aziende si rivolgono al Capo dello Stato e alla Premier per sollecitare un incontro.
3: La strada della decarbonizzazione è l'unica strada, in quanto per noi ha un significato, quello di transitare dal ciclo attuale a carbone a quello elettrico.
4: Riteniamo opportuno che sia giunto il momento di risarcire questi lavoratori che da anni attendono promesse che non sono mai state mantenute da parte di tutti i governi.
0: La pace è un bene prezioso e grande, lo ricorda all'udienza generale del mercoledì Papa Leone XIV, che domani riceverà in udienza privata il presidente libanese Aoun. Sentiamo Valentina Dello Russo.
5: La carezza del Papa ai 5.000 fedeli raccolti nella Basilica di San Pietro. Ancora un'udienza del mercoledì al chiuso per le calde temperature romane. La catechesi di Leone XIV riprende il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla musica sacra. Non risponda alle mode, esorta il Pontefice, e rifletta la cultura dei popoli, il canto e comunione.
6: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio.
5: Il Papa fa memoria delle vittime dello stalinismo e del nazismo in vista della giornata europea di commemorazione. La civiltà dell'amore si costruisce col perdono, ricorda un mondo lacerato dai conflitti. Domani in agenda un nuovo incontro privato con il presidente del Libano Aoun, paese caro al Pontefice, che esorta tutti all'impegno per la pace.
6: Che la pace è un bene prezioso, è grande, occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero che era scomparso domenica mattina. Sono morte le due persone che si trovavano a bordo, entrambi avvocati. Sentiamo Michele Cervo.
7: I soccorritori ne erano convinti. L'ultraleggero disperso da domenica non poteva essere lontano dal luogo in cui erano concentrate le ricerche ed in effetti questa mattina è stato ritrovato nella zona a monte del comune di Foscaldo in provincia di Cosenza. Ad individuarlo un elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due tecnici del soccorso alpino, durante un sorvolo. All'interno del velivolo i corpi senza vita degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico erano partiti dal campo volo di Capodorlando in Sicilia e avrebbero dovuto raggiungere l'aviosuperficie di Sibari, ma lungo la costa tirrenica della Calabria si sono perse le tracce del biposto. Il luogo dello schianto è stato individuato grazie ai segnali dei cellulari dei due avvocati raccolti dalle celle telefoniche. Ora la procura di Paola, che ha aperto un fascicolo sul disastro, dovrà stabilire cosa sia effettivamente accaduto all'aereo precipitato.
0: Spunta l'audio.

0: della telefonata alla polizia del passante che ha segnalato il furto delle tavole di Antonello da Messina. Proseguono intanto le indagini per far chiarezza sulla dinamica del furto e su eventuali complicità. Sentiamo Eleonora Mastromarino.
1: La prima chiamata alla polizia è alle 21.02 ed è subito chiaro che quelle due tavole appoggiate all'esterno del cancello del museo a Cascina, a Messina, non dovrebbero trovarsi lì.
2: Polizia Messina, operatore 32, qual è l'emergenza?
3: Senta, io mi trovo da fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua, non c'è da me. Però sono quadri del museo, valgono un sacco di soldi.
1: Il valore è infatti altissimo, si tratta di una parte del polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, una delle opere più prestigiose del museo. Eppure dall'interno non è arrivata nessuna segnalazione di furto. I quattro custodi in turno la sera del 15 agosto non si sarebbero accorti di niente, neppure dell'allarme che sarebbe scattato alle 20.47, ma solo all'interno. Non era infatti collegato con polizia o vigilanza privata. Dunque i ladri hanno avuto 15 minuti per agire indisturbati, ripresi però dalle telecamere di videosorveglianza. E mentre le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo del museo, non è chiaro se qualcuno le stesse guardando, così come non si sa se l'allarme sia stato staccato senza verificare che fosse tutto ok. Se questo sia avvenuto colpevolmente o sottovalutando il rischio, magari per una prassi interna alla struttura. Un'abitudine che un basista avrebbe potuto conoscere e comunicare ai ladri.
0: C'è una notizia che riguarda il mondo del tennis. Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dopo essere risultato positivo alla cocaina. In un post sui social il 31enne australiano ha dichiarato di aver commesso un errore enorme e di assumersene la piena responsabilità. Il test è stato effettuato durante il torneo di Mallorca dello scorso 22 giugno e dai successivi risultati è emerso che l'ex numero 13 al mondo contenesse un metabolita della cocaina. L'International Tennis Integrity Agency ha dichiarato che Kyrgios potrebbe presentare ricorso contro la sospensione provvisoria, ma finora non lo ha fatto. Il tennista australiano aveva attaccato in più occasioni Jannik Sinner per il caso Klostebol. Mancano due giorni agli europei di volley femminile, dove l'Italia di Velasco si presenta da campione del mondo in carica puntando all'oro che darebbe il pass per Los Angeles 2028. Sentiamo il servizio di Marco Fantasia.
4: L'Italia e la Turchia su tutte, ma anche la Serbia, la possibile outsider Polonia. Gli europei che stanno cominciando hanno due protagoniste attese e una schiera di avversarie che cercheranno in ogni modo di complicare il loro cammino. Anche quella che sta per cominciare è un'edizione diffusa, ospitata dai paesi di mezza Europa. Quattro gironi in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia. Göteborg per la precisione, dove l'Italia giocherà affrontando le padrone di casa della fantastica Bella Hawk, la Croazia che sarà la prima avversaria il 21 agosto alle 16, la Slovacchia, il Montenegro e la Francia, che da possibile seconda forza del girone si trova a fare i conti con l'infortunio della sua giocatrice migliore, Helena Kazot, che non potrà partecipare al torneo. Un girone decisamente abbordabile, ma da affrontare è scontato sottolinearlo con la giusta concentrazione. Dopo la prima fase, trasferimento in Repubblica Ceca per ottavi e quarti di finale. La Turchia, che ci aspetta per un simulacro di rivincita della finale mondiale dell'anno scorso, ospiterà a Istanbul semifinali e finali. In un'ipotetica, molto ipotetica, mappa del percorso, le azzurre potrebbero trovare Bulgaria e Repubblica Ceca tra ottavi e quarti, per poi incrociare la Turchia in semifinale a Istanbul. Vincere non sarebbe solo un ulteriore sigillo per questo gruppo, che è già nella storia dopo Olimpiadi e Mondiali, ma avrebbe un effetto estremamente pratico, consegnarci il pass per Los Angeles 2028 con due anni di anticipo.
0: E poi c'è una disciplina inedita che si fa su una tavola da surf elettrica lungo la Senna. È un nuovo sport acquatico che sta prendendo piede nella capitale francese, come ci racconta la corrispondente da Parigi Alessandra De Stefano, poi la lieva alla regia.
5: Chissà cosa ne penserebbero i Beach Boys di questa avventura in surf elettrico sulla Senna, ultima tendenza parigina in una capitale svuotata dai suoi abitanti ma densa della presenza di coraggiosi turisti che in caccia di selfie, pur di mettere in valigia la foto ideale, sfidano l'asfalto rovente di piazze e boulevard. E la buona notizia è che, seppur lentamente, il termometro sta iniziando a scendere. Vento e ombra non sono ancora pervenuti in questi giorni sulle rive del fiume, dove questo nuovo sport acquatico sta appassionando un pubblico di tutte le età. In barba alla sua trasparenza, dopo un tuffo rinfrescante nella Senna, in tanti hanno deciso comunque di salire sulle tavole elettriche per provare la pura sensazione di libertà del volare letteralmente sull'acqua, nonostante in realtà sia comunque uno sforzo fisicamente impegnativo. Il primo surfista professionale professionista sul finire degli anni 90 a sperimentare il foil sulla tavola, fu Laird Hamilton. Ora il futuro è tutto da scrivere ad occhi aperti, ovviamente, immaginando lunghi tragitti d'acqua dove planare abilmente, mentre a Parigi va benissimo la Senna per tentare acrobazie che non sempre riescono al primo colpo.

0: Nella serata ritroveremo l'inizio di instabilità, in particolare sulle regioni settentrionali, con piogge tra Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro la nuvolosità sarà più consistente sull'alta Toscana, meno presente altrove, con ancora qualche residua pioggia sull'Appennino. Sulle regioni meridionali un passaggio di velature che potranno essere più compatte lungo la dorsale appenninica, specie in Calabria, con ancora qualche debole pioggia in attenuazione. Bel tempo sulle due isole maggiori, con qualche nube in più sulla parte orientale della Sicilia. Venti che faranno divenire mossi i mari ad ovest della nostra penisola. La giornata successiva vedrà l'arrivo di maltempo sulle regioni settentrionali, con temporali localmente intensi tra la Liguria, il Piemonte e la Lombardia. Bel tempo soprattutto al meridione. Le temperature sono in realtà in aumento, in particolare sulle regioni meridionali, diminuiscono invece al nord nella mattinata di giovedì.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Bentornati, riprendiamo con le notizie di cronaca. È stata uccisa davanti al figlio di 9 anni la donna accoltellata in casa a Colleferro. Il marito ha confessato l'omicidio. Intanto spuntano altri particolari sull'ex compagno di Tania Aterin che dopo averla uccisa si è suicidato. Era stato denunciato altre 4 volte per violenze contro le sue compagne. E a Corigliano Rossano, in Calabria, è stato fermato il marito della 72enne, uccisa probabilmente a colpi di pietra. Sono 6 le donne uccise in Italia da Ferragosto a oggi. Andiamo in Ucraina. A Kiev è scattata una nuova operazione dell'ufficio anticorruzione contro parlamentari e alti funzionari dell'ufficio del presidente, rimossa da Zelensky, la vice capo del suo staff, Irina Mudra, mentre il Parlamento approva la nomina di Yevheny Khmara a ministro della difesa. Khmara sostituisce Fedorov, che ieri ha chiesto nuove elezioni, dicendo possiamo combattere e restare una democrazia. Le tensioni nel Golfo fanno salire ancora il prezzo dei carburanti, quello del diesel torna ai livelli pre-4 agosto, il giorno della proroga del taglio delle accise che scadrà il 25 agosto. Siamo a 2,107 euro al litro, più contenuto invece l'aumento per la benzina che è invece a 1,99. Gli aumenti sono legati al prezzo del petrolio che torna a salire con il Brent a 91 dollari al barile. Il tennista Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dopo essere risultato positivo alla cocaina. Sui social il 31enne australiano ha dichiarato di aver commesso un errore enorme e di assumersene la piena responsabilità. Il test è stato effettuato durante il torneo di Maiorca dello scorso 22 giugno. Angélique Kidjo è la prima musicista cantante africana a ricevere la stella sulla prestigiosa Walk of Fame di Hollywood, un riconoscimento ai suoi 40 anni di carriera in cui ha diffuso la cultura musicale africana vincendo 5 Grammy Awards. È anche attivista nella difesa delle libertà individuali che l'hanno resa tra le personalità più influenti al mondo. Paola Marinozzi l'aveva incontrata 4 anni fa al Festival dei Mondi di Spoleto per la nostra rubrica Tutti Frutti. Sentiamo insieme l'intervista. Qual è l'origine?

0: L'origine di questa energia così esplosiva che lei trasmette a tutti.
1: I think that energy is also.
2: Credo che questa energia fa parte del nostro gruppo, delle donne intorno a me, di mia mamma, mia nonna, mia zia, perché da dove vengo si deve avere a che fare con il caldo estremo, ci si deve svegliare presto ogni mattina, io mi sveglio alle 5.
0: Lei è nata in Benin, che si distingue proprio per essere un paese con tante differenti etnie, ed è da qui che è nata anche la sua passione per la mescolanza dei generi musicali come il rock, il jazz, il funk.
1: And we are only 12 million people. We speak.
2: Siamo soltanto 12 milioni di persone, parliamo 50 lingue diverse. Di queste 50 io ne parlo 4. La madre di mia madre viene dalla Nigeria, alcuni vengono dall'Inghilterra. Il padre di mia mamma, gli antenati comunque, sono discendenti degli schiavi di Salvador de Bahia, che sono tornati dopo la fine della schiavitù. Il nome da nubile di mia madre è Fernando, quindi io sono cresciuta in questa mescolanza di culture tra quella brasiliana, portoghese e quella beninese. C'è un qualcosa che si chiama Bonia in Benin, che è una mescolanza tra le culture, quella beninese e quella brasiliana, è un po' come carnevale.
1: And it's like carnival.
2: La musica è un linguaggio che abbiamo tutti, è incastonata nel nostro DNA, perché noi siamo Homo sapiens e l'Africa è la culla dell'umanità.
0: Lei ha dedicato questo concerto alla natura, infatti si intitola Mother Nature. La nostra terra sta soffrendo molto, vero?
2: Più di sempre. Guardate a quello che sta succedendo. Noi stiamo distruggendo il futuro dei nostri bambini. E ci sono alcuni politici che giocano con il fuoco, ci sono persone che pensano, è sempre stato così, la natura risolverà tutto. La natura lo fa quando ha il potere di riprendersi.
0: Il futuro passa per l'istruzione e lei da tanti anni è impegnata sull'educazione scolastica in Africa, no?
2: Ho un programma che fa andare le ragazze a scuole, ma va oltre questo. Ora quello che faccio è dare ai giovani, alle donne, un finanziamento per creare la propria azienda, iniziare a creare posti di lavoro. Noi viviamo in una società dove gli uomini pensano che una donna al potere è un pericolo per il loro potere. Noi siamo fatti per essere una partnership. È così che è fatto il mondo, ogni cosa lo è. Guardatevi intorno. Niente è singolo, tutto è doppio. Guardate al vostro corpo, avete due braccia, due mani, due narici, due occhi, due orecchie. L'unica cosa singola è la bocca. Ed è da qui che vengono i problemi. I problemi vengono dalla bocca. Camminiamo dimenticando il fatto che siamo nati con la vita in una mano e la morte nell'altra. È così, arriviamo e ce ne andremo. Ma tra questi due punti cosa facciamo? Per cosa vogliamo essere ricordati? Di cosa possiamo essere orgogliosi? Così come esseri umani. Nella mia vita ho fatto del mio meglio.
1: During my lifetime, I've done my best.
3: Ora vediamo insieme il faccia a faccia di Stefano Corradino con Don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, noto per la sua attività contro la camorra. Facciamo una breve pausa e poi arriva l'intervista.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
5: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
4: Prima che sia troppo tardi.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
7: Capelli deboli che cadono?
6: O ti senti così? O ti senti ACT?
7: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico.
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato 10 anni, quasi 10 anni in ospedale. Lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica. Sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi, e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione, che è stata veramente una grazia di Dio, perché lavorare con gli ammalati è veramente una grazia di Dio, è una cattedra continua, una lezione continua per imparare ad essere uomini. Io penso che impariamo tante cose nella vita, ma poche volte ci soffermiamo sull'importanza di imparare ad essere uomini. Ecco, l'ospedale mi ha aiutato in questo. E un giorno, capita per tutti quanti che arriva un incontro che ti cambia la vita. Un giorno io andavo a Napoli con la mia Renault 5 e ho incrociato un frate francescano scalzo che chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato, e ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto, ma chi sei, ma come ti chiami? Dice, mi chiamo Riccardo. E di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Sei così, ci siamo detti qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa, e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile, perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra, e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60, che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette, e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo, e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare, e quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare, e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico. Quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
0: C'è un filo conduttore, quindi, tra, in qualche modo, la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente?
1: Ma certamente, guarda, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo, dal punto di vista economico, giusto? Allora, diciamo, queste le classi, la classe operaia, i disoccupati, i poveri, oppure quella parte del mondo che è rimasta indietro, eccetera, eccetera. Io penso che quando il Signore Gesù incontrava la gente, gli importava poco, tant'è vero che qualche volta è andato a mangiare a casa dei peccatori, a casa di un ricco, e qualcuno si è scandalizzato. Invece no, perché davanti a te c'è la persona, e qualsiasi persona, anche la persona più ricca di questo mondo, può essere povera perché ha bisogno di affetto, di amicizia, di comprensione, certamente avrà bisogno di perdono.
0: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
1: Nel giro di pochi anni Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14, e però io un po' mi arrabbiavo, perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua, dico, ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa? E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto, non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
0: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso?
1: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. E un ritardo di 40 anni si fa sentire. E adesso se qualcuno ha bisogno di un po' di droga deve andare altrove, perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
0: Le minacce a lei, il proiettile, in che circostanza sono arrivate?
1: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete, e un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco, si chiama Vittorio, purtroppo la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine, credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Quindi lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati, Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano un involucro, qualcosa avvolto in un foglio di giornale. A me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto, perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto, e questa poi fa parte anche del processo che sarà celebrato, e sono stato mandato, mi hanno mandato. Ecco, adesso quindi la magistratura dovrà capire chi lo ha mandato e perché lo ha mandato.
0: E secondo lei chi è stato?
1: Si sa, insomma, i nomi non è che mi interessano troppo, insomma, se non è stato uno sarà stato l'altro. E il male non vuol morire. Quando dico la camorra, insomma, in un modo generico, loro avrebbero voluto, piegare la Chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta, ci vuole il lavoro, perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano, la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari. Ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto, tanti omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona e arrivavano torme di bambini che stavano là, mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, per così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
0: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11 e 13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa realtà?
1: Per la verità, il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna Loffredo. Chicca aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni, e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
0: La scuola, la famiglia.
1: La scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. Prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni, li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buon'anima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
0: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema, dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti anche a La Spezia, anche la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse non sono la soluzione.
1: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte, e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi, se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così, perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello, e se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no, e poi lo riprenderà all'uscita della scuola. Allora abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, e già che è una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
0: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario, delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella ad esempio dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di

0: Gaza, che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
1: Io sono un credente, sono un cristiano, dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando si ammazzavano con le clave. E poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade. Quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa. E hanno cominciato così. Quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. È il cuore dell'uomo che è un cuore marcio, che è malato. È l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile. No? Dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
0: La sua speranza per il futuro.
1: Che chi ci sta ascoltando possa credere che questo trapianto del cuore è possibile. La mia speranza a livello mondiale è che la pace possa tornare, perché nessuno di noi ha il diritto di terrorizzare, mutilare, scempiare, uccidere un bambino in qualsiasi parte del mondo. Ci stiamo assumendo delle responsabilità incredibili. Per chi crede come me, un giorno ne dovremo dare conto, ma anche per chi non crede, uscire dalla storia sapendo di aver fatto tanto male è veramente qualcosa che pesa già sulla coscienza oggi. E la mia speranza è che la pace possa tornare nel mondo, ma anche in tante famiglie che ne hanno tanto bisogno.

0: 6 femminicidi da Ferragosto a oggi, l'85% degli uomini violenti recidivo, dice l'ex procuratore Menditto, che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Gaza, Israele bombarda una stazione di polizia, almeno 9 i morti. Ieri sul litorale c'era stato un bambino ucciso. Scoppia il caso dei palestinesi fermati, picchiati e segnati con numeri sulla fronte. Zelensky sotto accusa per la corruzione del suo entourage, sfidato dall'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede nuove elezioni. Attacchi russi che continuano a fare strage in Ucraina. Washington, che non ha mai riconosciuto la Corte Penale Internazionale, annuncia sanzioni e divieto d'ingresso negli Stati Uniti per la presidente della tribunale e un magistrato dopo le indagini sui militari americani in Afghanistan. Gasolio ben oltre i 2 euro al litro, sia sulla rete stradale sia in autostrada, dove pure la benzina ha superato la soglia dei 2 euro, lo rileva l'osservatorio dei prezzi del Ministero. Il tennista australiano Nick Kyrgios, ex numero 13 del mondo, trovato positivo alla cocaina e sospeso, lui ammette, è stato un errore enorme. Buon pomeriggio, apriamo questa edizione del nostro telegiornale con le notizie sulla violenza contro le donne. 6 i casi di femminicidio da Ferragosto, una scia che sembra inarrestabile e che, ci ha detto l'ex procuratore Menditto da noi intervistato, non può essere combattuta solamente da forze dell'ordine, magistratura, centri antiviolenza, ma della tutela delle donne oggetto di violenza, spiegato poi, vi faremo sentire la sua intervista, deve essere un impegno di tutti. Allora, ripartiamo con la cronaca dal caso di Carmela Bifano, 72 anni, uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo. Siamo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. È stato fermato il marito, Madi Ferrucci.
1: È stata ritrovata nella notte nell'agrumeto di famiglia immerso nella campagna di Torre Voluta a Corigliano Rossano. Carmela Bifano, 73 anni, riporta ferite alla testa. Ancora non è chiara la ragione della morte. L'ipotesi è che sia stata colpita con delle pietre. Il marito, 76 anni, di origine sardi, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi allarmato nel pomeriggio per la scomparsa della donna e di averla trovata poi morta nell'agrumeto. La scientifica sta continuando gli accertamenti sul posto mentre gli investigatori provano a ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Aveva passato la giornata con il marito. La donna viveva a Schiavonea insieme al marito e al figlio e gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia di Cosenza e di Corigliano Rossano. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore.
0: Uccisa davanti al figlio più piccolo, la donna accoltellata in casa a Colleferro, alle porte di Roma. Quanto emerge da una prima ricostruzione degli investigatori per il femminicidio? La polizia, anche in questo caso, ha fermato il marito. Sara Verta.
2: Nessuno dei vicini ha mai denunciato le continue liti nella villetta di Via Colombo, dove ieri pomeriggio un uomo, un tunisino di 69 anni, Mohamed Habib Rouassi, ha ucciso la moglie, 50 anni, di origine polacca, madre di 5 figli.
3: È una famiglia distrutta, insomma, cioè, sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare, tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi giorni.
2: Il primo ha 30 anni e l'ultimo, il più piccolo, 9, era presente anche lui quando in cucina è scoppiata l'ennesima violenta lite. L'uomo avrebbe afferrato un coltello e, nonostante i ragazzi, avrebbe sferrato 4 fendenti alla gola della moglie Ioanna. Sono stati loro a chiedere l'intervento del 112, ma i soccorritori non sono riusciti a salvarle la vita. Nessuno aveva segnalato.
3: Da quello che sappiamo, no, perché a noi i servizi sociali niente. Da quello che possiamo capire, i servizi dell'ASL sembra non abbiano mai ricevuto segnalazioni. Lo stesso...
2: Eppure i figli dicono che le liti erano continue.
3: Questo è quello che abbiamo saputo, ripeto, questa è una delle cose che fa più male.
2: La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per femminicidio.
0: Lo dicevamo, 6 i casi in tutto, tutte donne uccise da loro ex compagni o mariti. In molti casi le denunce di violenza cadono nel vuoto e sono troppo poche ancora le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza. Angela Caponnetto.
4: È la parola più ricercata sull'enciclopedia online Treccani, che segnala anche l'urgenza di porre l'attenzione sulla violenza di genere, perché anche se nel 2026 diminuisce il numero dei reati, il femminicidio resta una piaga sociale.
5: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. La recidiva è altissima, come per i mafiosi, perché la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna.
4: Gli ultimi femminicidi raccontano storie di violenza e di isolamento. Tania Terrin aveva sporto denuncia contro Dino Keber pochi mesi prima di essere strangolata in casa in un paesino in provincia di Venezia. Non gli viene assegnato neanche il braccialetto elettronico. Joanna, 50 anni, badante, originaria della Polonia, residente a Colleferro, aveva portato il marito di origini tunisine dallo psichiatra, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare. Alla fine, lui l'ha accoltellata davanti ai 5 figli. Nelle ultime ore è stato trovato a Corigliano Rossano, in Calabria, anche il corpo di Carmela Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra, mentre l'albanese Elvis Metvelai resta in custodia cautelare in carcere, dopo aver lasciato agonizzante davanti all'ospedale calabrese di Trebisacce la 46enne Ornella Forastefano, morta il 16 agosto per le violenze subite.
5: È soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
0: Le ultime dal Medio Oriente, con un nuovo attacco israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza con 9 morti e il caso dei palestinesi marchiati con numeri sulla pelle dai soldati israeliani in Cisgiordania. È stata una giornata con tantissimi aggiornamenti e allora lascio la parola a Ilario Piagnerelli qua in studio con me.
6: Immagini che arrivano da Gaza, teoricamente in tregua da mesi, con gli Stati Uniti che fanno sempre più pressione su Netanyahu perché finalizzi un accordo con Hamas, ma c'è stato un altro attacco, vediamo nelle immagini, un attacco su una stazione di polizia a Gaza City con 9 morti, mentre in un'altra area di Gaza City c'è stato un morto. E poi le immagini scioccanti di quest'uomo marchiato con un numero sulla fronte, il numero 44, queste invece arrivano dalla Cisgiordania, un'operazione dell'esercito israeliano che dice di aver condotto un'irruzione in un centinaio di edifici per cercare individui coinvolti nella pianificazione di attentati. Questi individui, dopo essere stati interrogati, sono stati tutti numerati. L'esercito israeliano ammette che è stato un errore, ma c'è un precedente, quello di donne palestinesi che con lo stesso metodo erano state numerate, appartenevano, stavano entrando nel campo profughi di Jenin. Infine...

0: Un'investigazione che finalmente viene lanciata interna dall'esercito israeliano per la morte di Hin Rajab, la bambina di 5 anni, la cui storia divenne anche Leone d'Oro a Venezia. Per ore rimase nella sua auto chiedendo aiuto in linea con la Croce Rossa, ma fu uccisa proprio come erano stati uccisi poco prima 5 membri della sua famiglia. Però l'esercito israeliano ha rifiutato un'investigazione che pure era stata chiesta sull'uccisione dei volontari della ONG World Central Kitchen, che portava aiuti umanitari alla povera gente di Gaza, e anche quella che ha ucciso membri di Medici Senza Frontiere.
1: Grazie a Ilario Piagnerelli. Allora, andiamo adesso agli aggiornamenti dall'Ucraina. Non si fermano gli attacchi russi. Un drone ha centrato un minibus a Kherson, almeno 4 morti. Resta aperta la questione politica interna con l'ex ministro Fedorov che chiede nuove elezioni, nuovo rimpasto di governo sulla scia dell'inchiesta anticorruzione. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Daniele Lorenzetti.
2: Sì, un feroce safari russo, così Zelensky ha definito l'attacco che ha colpito, appunto, come dicevate, a Kherson un minibus facendo 4 vittime e 4 feriti. È un problema che si pone in tutte le zone più prossime al fronte, quelle più soggette agli attacchi letali con i cosiddetti droni a fibra ottica. Alle mie spalle vedete la pianura che si trova a nord-est di Kharkiv, e proprio quegli edifici sono già in qualche modo esposti a questo tipo di feroci attacchi. Ci sono state vittime anche sull'altro fronte, i filorussi parlano di 3 lavoratori uccisi nel Lugansk occupato da un drone ucraino, attacchi anche in serie su Zaporizhia, in 24 ore più di 1000 si segnalano 2 vittime qui. Intanto il Parlamento ucraino ha appena confermato il neo ministro della difesa Khmara, scelto proprio da Zelensky. Le sue prime parole: solo la nostra forza può costringere il nemico alla pace. Pensate che nel 2026 finora in Ucraina sono stati uccisi 82 operatori umanitari, ma c'è anche una questione politica che si è aperta a Kiev di nuovo sul tema della corruzione, perché sono state fatte delle perquisizioni, in particolare sulla vice capo di gabinetto di Zelensky, che l'ha subito in qualche modo sostituita, sospesa, e su un deputato che rappresentava però una fazione di opposizione. Segno che il tema è ancora sensibile. Su questo punta anche l'ex ministro Mikhailo Fedorov, che ha lanciato la sfida: l'Ucraina deve andare al voto, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca. È tutto per ora, a te.
1: Grazie. C'è una notizia che riguarda la vicenda Nord Stream. La polizia croata infatti ha arrestato a Pola un uomo di nazionalità ucraina, subacqueo esperto, sospettato di aver posizionato le cariche esplosive che nel 2022 danneggiarono i 2 gasdotti 1 e 2 nel Mar Baltico. Il fermo è avvenuto sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. È la terza persona arrestata con l'accusa di aver partecipato al sabotaggio. Nell'agosto del 2025 un secondo sub ucraino, Sergei Kuznetsov, era stato arrestato in Italia. E come ci diceva Daniele Lorenzetti, è stata una notte carica di tensioni su entrambi i fronti del conflitto. Anche centinaia di droni hanno raggiunto i cieli russi, e il ministro degli esteri Lavrov attacca Londra per gli aiuti che continua a dare a Kiev. La corrispondente Caterina Doglio.
3: Oggi c'è stato uno scambio di prigionieri, 100 per parte, ma anche stanotte attacchi con droni in profondità sul territorio russo, presa di mira la Baschiria, ma anche le città di Tula e Nizhny Novgorod, 25 i droni in volo sulla città di Mosca. Sono numeri naturalmente molto diversi da quelli a cui eravamo abituati negli ultimi giorni, in cui abbiamo visto attacchi con centinaia e centinaia di droni, ma la minaccia resta alta. Nel Lugansk, sotto il controllo russo, le forze ucraine hanno fatto 3 morti e una decina di feriti. E poi intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra. Per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Infine, sono giorni veramente duri per l'opposizione russa. A poche ore dall'esclusione di Yabloko, unico partito dichiaratamente pacifista, dalle elezioni di settembre e dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, è arrivata la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Aveva lasciato la Russia nel 2022 dopo l'inizio dell'intervento in Ucraina e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico dalla Polonia. È tutto a voi.
1: L'Iran ha respinto le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz, smentendo le accuse degli Emirati Arabi sui missili nel Golfo. Intanto, secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi americane in Europa se Washington non frena l'escalation. Andiamo dalla corrispondente Anna Mazzone.
4: Sì, l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Lo scrive il Financial Times, che cita fonti vicine al regime. Se Washington scegliesse un'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il quotidiano britannico, i Pasdaran avrebbero anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Cresce la tensione nel Golfo Persico. Teheran risponde alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno l'intesa siglata a giugno. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche, due i proiettili lanciati dall'Iran. I missili sono stati neutralizzati e l'allarme è rientrato, ma la tensione nel Golfo resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Oggi in Iraq è arrivato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf.
1: E si acuisce lo scontro tra Washington e la Corte Penale Internazionale. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato sanzioni economiche e il divieto d'ingresso negli Stati Uniti per la presidente del tribunale e un magistrato. Un grave attacco allo Stato di diritto e alla risposta dell'AIA. Katia Cerratti.
5: Washington alza il livello dello scontro con la Corte Penale Internazionale, che ha cercato più volte di smantellare, imponendo nuove sanzioni contro la presidente Tomoko Akane e l'alto magistrato Abdullah Yeseye. La decisione, annunciata dal segretario di Stato Marco Rubio, arriva dopo le indagini della Corte sui militari americani in Afghanistan e i mandati d'arresto nel 2024 per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra a Gaza. Il nodo della questione è la contestazione americana sulla giurisdizione della Corte. Né gli USA né Israele hanno aderito allo Statuto di Roma, il trattato internazionale, che ha istituito il Tribunale nel 2002 per giudicare i crimini più gravi a livello globale. E dunque gli Stati Uniti sostengono che la Corte Penale Internazionale non possa perseguire cittadini o funzionari di paesi che non ne hanno accettato la competenza. Per la giapponese Akane, il senegalese Seye, in arrivo sanzioni economiche e restrizioni sui viaggi. Le misure prevedono infatti il congelamento dei beni, il blocco delle transazioni finanziarie e il divieto di ingresso negli USA. Come già in passato, l'amministrazione Trump torna dunque ad accusare il Tribunale dell'AIA di essere un'istituzione corrotta e politicizzata, che travalica il proprio mandato cercando di perseguire cittadini di paesi non aderenti allo statuto. Plaude alla decisione il premier Netanyahu, che definisce la Corte un tribunale farsa che abusa di potere. Immediata la risposta del Tribunale dell'AIA, che parla di grave attacco allo Stato di diritto e all'ordine giuridico internazionale. Dure le reazioni anche sul piano diplomatico. Il governo del Giappone ha espresso profondo rammarico e ha definito le misure deplorevoli, mentre diverse organizzazioni per i diritti umani protestano.
1: E legato a tutte le vicende internazionali di cui abbiamo appena parlato, c'è il fatto che la situazione di grande tensione sui mercati internazionali porta ancora una volta i costi dei carburanti ad essere molto alti anche nel nostro paese. La prossima settimana scade il taglio delle accise e il prezzo del diesel è intanto tornato ai livelli del 4 agosto, quando era intervenuto il governo con l'ultima proroga dello sconto. Riccardo Cavaliere, sentiamo.
6: In alcuni distributori in città la soglia è già ampiamente superata. Il diesel è tornato oltre i livelli del 4 agosto. Siamo a più di 2,10 euro al litro, appunto stessa cifra della data che prendiamo come riferimento perché è il giorno della proroga del taglio delle accise, 17 centesimi di sconto sul gasolio, una misura che scade il 25 agosto. La benzina invece a 1,99.
7: I prezzi sono più alti e il portafoglio sempre più povero.
8: Adesso che è aumentata così tanto sto attento a usare la macchina, la uso chiaramente un po' di meno rispetto a prima.
9: Io per la verità la uso poco, solo in città, ma raramente, per cui non è che sono stravolto.
10: Quegli aumenti sono abbastanza ingiustificati, perché comunque in altre parti di Europa non sono a questi livelli.
6: conseguenze delle nuove tensioni in Medio Oriente che hanno portato il prezzo del petrolio sopra i 90 dollari e così il diesel sull'autostrada è arrivato a 2,17 e la benzina a 2,07. Uno studio dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica conferma: quando il prezzo del petrolio sale, l'aumento si ripercuote molto rapidamente sui prezzi della benzina. Quando scende, invece, il taglio dei prezzi alla pompa non arriva altrettanto velocemente. E intanto un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia evidenzia: le vendite di auto a combustibile fossile vanno verso il minimo dai primi anni 2000, mentre quelle di auto elettriche sono in forte crescita.
1: Tra l'altro vi do una notizia dell'ultima ora appena battuta dalle agenzie, una vera e propria tragedia in Repubblica Centrafricana, almeno 100 morti nel crollo di una miniera d'oro illegale. Ancora bisogna capire che cosa è successo, è una notizia veramente battuta dalle agenzie internazionali pochi istanti fa, appena arrivano nuovi dettagli ve li daremo ovviamente in diretta. Allora rientriamo a parlare di politica, partiamo dall'Europa con il dossier migranti in primo piano, dopo la Germania si apre il caso Svizzera con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, mentre la Commissione europea rimanda a ottobre la discussione sul patto di migrazione e asilo. Allora andiamo a Bruxelles da Filippo Golia.
11: La questione dei migranti effettivamente continua ad agitare l'Unione Europea. Il trattato di Schengen tra Italia e Spagna è ancora sospeso dopo i fatti di Ceuta e continuano le discussioni tra l'Italia e la Germania sui dublinanti, i migranti che hanno avuto primo approdo in Italia e che la Germania vuole ricondurre nel nostro paese secondo le regole del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione Europea. Il caso più emblematico è quello di Faduma, una ragazza somala di 22 anni che adesso vive con la famiglia in Germania. Avrebbe dovuto essere ricondotta nel nostro paese già oggi, ma ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino all'esaurimento della procedura di espulsione. Procedura di espulsione che però la Germania precisa non è mai stata interrotta e quindi la discussione continua tra il nostro paese e Berlino su questo e su alcuni pochi altri casi. Ma intanto si apre un secondo fronte. Anche la Svizzera, dopo 4 anni di sospensione, ha fatto sapere di voler ricondurre i richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo in Italia nel nostro paese. Lo ha fatto sapere la portavoce del segretariato di Stato alle migrazioni, Magdalena Bacher, che ha specificato che i trasferimenti inizieranno a fine agosto e riguarderanno casi successivi al 12 giugno, cioè all'entrata in vigore del nuovo patto per le migrazioni europeo. Questo è un punto importante per l'Italia, che ha tenuto a specificare anche con la Germania, che considera i casi antecedenti a quella data come casi annullati. L'Italia inoltre vorrebbe mettere in atto con la Germania anche dei meccanismi di compensazione, soprattutto per quanto riguarda i migranti che sono stati salvati in mare da ONG tedesche e poi condotti nel nostro paese. La Commissione europea non è voluta intervenire sulla discussione tra Italia e Germania, non lo ha fatto neanche ieri nel briefing dei portavoci, il briefing settimanale. La posizione di Bruxelles al momento è che una valutazione generale del meccanismo di funzionamento del nuovo patto sulle migrazioni verrà fatta a ottobre.
1: E sono gli stessi temi che sono al centro del dibattito anche della politica italiana in attesa di una nuova decisione del governo sulla sospensione di Schengen verso la Spagna, trattativa aperta con la Germania sui richiedenti asilo e poi ovviamente c'è il confronto nei partiti in vista della campagna per le politiche. Facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
12: Sì, proprio così, il tema dei migranti resta centrale anche nell'attività del governo in attesa del bilaterale tra il ministro dell'interno Piantedosi con l'omologo tedesco sul cosiddetto tema dei dublinanti. Restano però le tensioni ancora sulla questione di Ceuta e quindi la chiusura voluta dall'Italia di Schengen. Non si sa quando arriverà aperto, diciamo, il confine in questo senso, perché reputa il governo ancora alto il rischio terrorismo. Linea dura, peraltro appoggiata da tutti i partiti di centrodestra, con Fratelli d'Italia che rispetto alla, diciamo, convergenza di vedute tra la socialista danese Giorgia Meloni dice: ecco, il centro-sinistra italiano adesso si deve rendere conto che un conto è governare, un conto è fare propaganda. Ma le opposizioni non ci stanno, dal Partito Democratico ad Alleanza Verdi e Sinistra, considerano la questione dei migranti così trattata dal governo come fumo negli occhi. Calenda invita a occuparsi dei veri problemi, dice: le minacce russe di Putin sono molto più preoccupanti migranti, di 2 o 3 immigrati in arrivo dalla Germania. Dal Movimento 5 Stelle invece Giuseppe Conte torna a parlare del caro carburanti e anche del caso di Report. Dice il leader del Movimento 5 Stelle che Report fa paura a quei politici che non vogliono giornalisti scomodi. E sempre su questo tema, da Fratelli d'Italia, Mollicone invece annuncia un'interrogazione parlamentare per capire se Report è stato usato per

0: imprese italiane. Cauti sindacati, le aziende dell'indotto scrivono al presidente Mattarella e alla premier Meloni. E allora ci aggiorna da Taranto Angela Mauro.
1: Una new co di 14 aziende della siderurgia italiana per il futuro dell'Ilva. Sarebbe questo il punto di arrivo della manifestazione di interesse presentata da Federacciai per rilevare il gruppo in amministrazione straordinaria. Un passo esclusivamente preliminare e non vincolante, viene specificato, che ora darà modo ai tecnici della cordata di accedere ai libri mastro per constatare le condizioni reali degli impianti di Taranto, Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi. L'eventuale offerta arriverà solo dopo un controllo effettivo sui bilanci, un progetto tutto da costruire che comunque non comprenderebbe l'area a caldo, quella che il 28 ottobre dovrebbe chiudere per emissioni nocive, ha stabilito la Corte d'Appello di Milano. Lucchini, Marcegaglia, la Duferco Travi e Profilati del presidente di Federacciaia Antonio Gozzi e le altre aziende interessate dovranno competere con gli indiani della Jindal che vorrebbero acquisire tutto il gruppo con un'offerta che resta sul tavolo. L'allarme dei sindacati.
2: La questione che abbiamo posto a Palazzo Chigi, che qualsiasi sia la cordata che decide di rilevare l'ex Ilva, la cosa fondamentale rimane che ci sia la garanzia dell'intervento pubblico.
1: Alla vigilia dell'avvio dei giochi del Mediterraneo che porteranno a Taranto Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, CGIL, CISL e UIL chiedono un decreto che blocchi i primi licenziamenti in arrivo dalle imprese dell'indotto, circa 3.000 i lavoratori a rischio. E anche le stesse aziende si rivolgono al capo dello Stato e alla Premier per sollecitare un incontro.
3: La strada della decarbonizzazione è l'unica strada, in quanto per noi ha un significato, quello di transitare dal ciclo attuale a carbone a quello elettrico.
4: Riteniamo opportuno che sia giunto il momento di risarcire questi lavoratori che da anni attendono promesse che non sono mai state mantenute da parte di tutti i governi.
0: Allora, c'è un incidente mortale in provincia di Pescara, siamo in Abruzzo, è stato trovato nelle campagne un uomo di 45 anni, probabilmente punto da un calabrone, è andato in shock anafilatico. Sono state inutili le manovre di rianimazione dei sanitari del 118 che sono arrivati per soccorrerlo. Ed è stato individuato in provincia di Cosenza il relitto dell'ultraleggero che era scomparso domenica mattina. Sono morti due occupanti, entrambi avvocati. Michele Cervo.
5: I soccorritori ne erano convinti. L'ultraleggero disperso da domenica non poteva essere lontano dal luogo in cui erano concentrate le ricerche ed in effetti questa mattina è stato ritrovato nella zona a monte del comune di Foscaldo in provincia di Cosenza. Ad individuarlo un elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due tecnici del soccorso alpino durante un sorvolo. All'interno del velivolo i corpi senza vita degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico erano partiti dal campo volo di Capodorlando in Sicilia e avrebbero dovuto raggiungere l'aviosuperficie di Sibari, ma lungo la costa tirrenica della Calabria si sono perse le tracce del biposto. Il luogo dello schianto è stato individuato grazie ai segnali dei cellulari dei due avvocati raccolti dalle celle telefoniche. Ora la procura di Paola, che ha aperto un fascicolo sul disastro, dovrà stabilire cosa sia effettivamente accaduto all'aereo precipitato.
0: Spunta l'audio della telefonata alla polizia del passante che ha segnalato il furto delle tavole di Antonello da Messina. Proseguono intanto le indagini per fare chiarezza sulla dinamica del furto ed eventuali complicità. Eleonora Mastromarino.
6: La prima chiamata alla polizia è alle 21.02 ed è subito chiaro che quelle due tavole appoggiate all'esterno del cancello del museo a Cascina, a Messina, non dovrebbero trovarsi lì.
7: Polizia Messina, operatore 32, qual è l'emergenza?
8: Senta, io li trovo a fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua, non c'è da me. Però sono quadri del museo, valgono un sacco di soldi.
6: Il valore è infatti altissimo, si tratta di una parte del polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, una delle opere più prestigiose del museo. Eppure, dall'interno non è arrivata nessuna segnalazione di furto. I quattro custodi in turno, la sera del 15 agosto, non si sarebbero accorti di niente, neppure dell'allarme che sarebbe scattato alle 20.47, ma solo all'interno. Non era infatti collegato con polizia o vigilanza privata. Dunque i ladri hanno avuto 15 minuti per agire indisturbati, ripresi però dalle telecamere di videosorveglianza. E mentre le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo del museo, non è chiaro se qualcuno le stesse guardando, così come non si sa se l'allarme sia stato staccato senza verificare che fosse tutto ok. Se questo sia avvenuto colpevolmente o sottovalutando il rischio, magari per una prassi interna alla struttura. Un'abitudine che un basista avrebbe potuto conoscere e comunicare ai ladri.
0: Caso del quindicenne italiano

0: Arrestato a Malta oggi l'udienza per la scarcerazione, il giudice ha respinto l'istanza perché il ragazzo è sospettato di avere legami con il 764, la rete internazionale accusata di adescare minori online. Allora, chiudiamo con la prima parte del telegiornale con la notizia che è arrivata stamattina, che ha un po' sconvolto il mondo del tennis, perché il tennista australiano Nick Kyrgios, che è stato il grande accusatore di Jannik Sinner per la vicenda doping, ora è risultato lui positivo alla cocaina. Chiedo scusa a tutti, ha detto sul suo profilo social. Stefano Rizzato.
1: Alla sua nomea da bad boy mancava solamente questa. Nick Kyrgios ha annunciato la propria positività alla cocaina in seguito a un controllo antidoping dello scorso 22 giugno al torneo ATP di Maiorca. L'australiano è stato sospeso, avrebbe diritto a fare appello, ma intanto in un lungo post affidato ai social media ha ammesso la propria piena responsabilità e chiesto scusa ai fan. Talentuoso, istintivo, guascone dentro il campo, spesso al limite anche fuori, Kyrgios, inclusi i guai con la giustizia australiana quando nel 2023 ammise un episodio di aggressione nei confronti dell'ex compagna. Più recenti le dichiarazioni assai poco diplomatiche e molto dirette contro Jannik Sinner, proprio per la vicenda legata alla positività del campione azzurro al Clostebol. Per ultimi, i problemi fisici al ginocchio e al polso che hanno reso Kyrgios il fantasma del giocatore capace di arrivare fino in finale a Wimbledon nel 2022. Nulla giustifica quello che ho fatto, ha scritto l'australiano, ma gli infortuni hanno pesato enormemente su di me e a volte mi sono sentito impotente e solo. Ora mi allontanerò dai social e dalla vita pubblica per lavorare su me stesso e tornare più forte.
2: Pubblicità.
3: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
4: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
5: Entrate mortali!
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Eccoci, siamo tornati per la seconda parte del telegiornale. Vediamo gli aggiornamenti sul caso Ranucci-Lavitola, perché Sigfrido Ranucci avrebbe dato mandato ai propri legali per querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 su Facebook in cui la consigliera della Corte d'Appello di Roma ha scritto: in un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, chiedendosi perché vuole mantenere il timone della trasmissione di Rai 3 minacciando di pubblicare chat scottanti su altri soggetti non precisati. Affermazioni gravemente calunniose per il legale di Ranucci, Roberto De Vita. Una riflessione da libera cittadina, la replica della magistrata. La pace è un bene prezioso e grande, lo ricorda l'udienza generale del mercoledì Papa Leone XIV, che domani riceverà in udienza privata il presidente libanese Aoun. Sentiamo Valentina Dello Russo.
8: La carezza del Papa ai 5.000 fedeli raccolti nella Basilica di San Pietro. Ancora un'udienza del mercoledì al chiuso per le calde temperature romane. La catechesi di Leone XIV riprende il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla musica sacra. Non risponda alle mode, esorta il pontefice, e rifletta la cultura dei popoli, il canto e comunione.
9: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio.
8: Il Papa fa memoria delle vittime dello stalinismo e del nazismo in vista della giornata europea di commemorazione. La civiltà dell'amore si costruisce col perdono, ricorda un mondo lacerato dai conflitti. Domani in agenda un nuovo incontro privato con il presidente del Libano Aoun, paese caro al pontefice, che esorta tutti all'impegno per la pace.
9: Che la pace è un bene prezioso, è grande. Occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: Il primo ministro britannico Andy Burnham lancia il piano per risolvere il problema dei senza tetto, 442 milioni di sterline per far fronte a un'emergenza in crescita nel Regno Unito. La corrispondente Natalia Augias.
2: Tutti in casa per Natale, l'ambiziosa promessa del primo ministro Andy Burnham, obiettivo dichiarato al momento dell'insediamento a luglio, è ora al centro di una nuova maxi manovra. I numeri d'altronde sono drammatici. In Inghilterra a marzo 2026 si è toccato il record di 135.000 famiglie in alloggi temporanei, con oltre 177.000 bambini coinvolti, e sono quasi 4.800 le persone costrette a dormire per strada in una singola notte. Una crisi profonda confermata da oltre 900 richieste di aiuto urgente che arrivano ogni giorno alle autorità locali. Per invertire la rotta il governo mette sul piatto 442 milioni di sterline. Il piano punta a superare il successo del programma Everyone In, lanciato durante la pandemia di Covid. Non solo alloggi di emergenza, il finanziamento dovrebbe coprire anche l'assistenza sanitaria, dalla psichiatria al supporto contro le dipendenze. L'obiettivo è duplice: togliere le persone dalla strada oggi e creare 1.000 posti in alloggi stabili nei prossimi 3 anni. Burnham chiede ancora uno sforzo, lo abbiamo fatto durante il Covid, possiamo farcela ancora, dichiarato, appellandosi ai leader locali. Un occhio di riguardo infine sarà rivolto alle donne senza tetto, spesso invisibili nelle statistiche e più esposte a violenze. La corsa contro il tempo per dare un tetto a chi non ne ha uno è ufficialmente iniziata.
0: La città di Parigi sempre più a misura di bicicletta, un beneficio per la mobilità e l'inquinamento, ma anche l'occasione per i turisti di ammirare la Ville Lumière da un punto di vista diverso, come ci racconta la corrispondente Alessandra De Stefano.
5: Non tutti sanno che Freddie Mercury, anima eterna dei Queen, scrisse Bicycle Race a Parigi, mentre bloccato in un hotel a causa dell'arrivo del Tour de France, guardava dalla finestra la sfilata del gruppo. Eh sì, la passione delle due ruote nella capitale si sublima ogni anno con la conclusione della Grand Boucle sui Campi Elisi, ma in questa estate canicolare l'amore per il vélo, come si chiama la bici da queste parti, è diventata anche un business redditizio e molto apprezzato dai turisti, che sempre più scelgono di scoprire le meraviglie della città, pedalando e godendosi tutte le sue bellezze, con tanto di guida che non fa solo da apripista, ma che si ferma per raccontare e spiegare ogni cosa.
10: È stato eccellente, un modo fantastico per vedere la città.
5: È un giro unico. 3 ore di pedalata al costo tra i 35 e i 40 euro a persona, un modo diverso per vivere Parigi in questi giorni di agosto in cui le temperature stanno lievemente scendendo. Ovviamente le bici fornite hanno la pedalata assistita, ma i più temerari possono optare per una classica, più faticosa di certo, ma indimenticabile se si vuole provare per un momento l'esperienza di sentirsi come un vero corridore del Tour.
0: Un'ondata di maltempo ha riportato le temperature entro le medie stagionali. Sentiamo che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni dal maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
11: Oggi è una bella giornata, un po' ovunque, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Inizia un po' di stabilità al nord tra Liguria, Piemonte e ancora Lombardia. E la prima instabilità che preannuncia in realtà un maltempo che arriverà stanotte e domani, in particolare sulle regioni settentrionali. Quindi oggi è ancora una bella giornata con temperature ancora abbastanza alte, soprattutto nelle grandi città tra Bologna, Torino, ancora Firenze, 35-36 gradi di massima. Mentre domani arriva questo maltempo che ci porterà non solo pioggia al nord ma anche un calo delle temperature. Al sud ancora condizioni di bel tempo, ritroveremo infatti ancora cielo sereno, poco nuvoloso praticamente ovunque, qualche nube in più a ridosso dell'Appennino con qualche debole piovasco durante il pomeriggio in attenuazione poi serale. Le condizioni al sud rimarranno in realtà piacevoli con grande caldo fino a domenica, mentre al nord questa perturbazione scenderà, prenderà anche le regioni centrali nella giornata di venerdì con piogge e temporali anche localmente intensi.
0: Andiamo a Taranto, la città dei due mari è pronta ad accendere la fiamma della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il 21 agosto la cerimonia inaugurale. Fabio Bottiglione.
12: Dalle rifiniture degli impianti sportivi all'allestimento dei luoghi che ospiteranno il ricco calendario di eventi collaterali.
13: In Piazza Garibaldi si sta allestendo il Fan Village dei Giochi del Mediterraneo, uno spazio gratuito e aperto che tutte le sere accoglierà visitatori e atleti fra musica, cibo e talk.
12: Nelle vie principali, fra i palazzi, sventolano bandiere di tutte le nazionalità. Sulle vetrine dei negozi campeggiano messaggi di benvenuto. Commercianti, ristoratori e albergatori si preparano ad accogliere visitatori e delegazioni.
14: In particolar modo gli alberghi di Taranto ospiteranno tutta la parte degli staff tecnici, quindi giudici nazionali e giudici internazionali, cronometristi e anche tutta la parte media e broadcasting.
12: C'è chi, per l'intera durata della manifestazione, offrirà fuori menù un piatto simbolo della tradizione tarantina.
15: Abbiamo preparato uno spaghetto con zucchine, cozze e pomodorini. Le cozze come simbolo della nostra cucina tradizionale tarantina. E poi completiamo con una polvere di olive.
12: Un gusto dedicato ai giochi, pensato anche per gli atleti, e l'originale proposta di una gelateria.
16: Abbiamo realizzato una pastorizzata a base latte al limone con una variegatura particolare, speciale, con mandorle biologiche pugliesi. Poi abbiamo inserito il miele di agrumi, quindi una variegatura davvero energizzante che sicuramente sarà apprezzata da tutti gli sportivi.
17: Com'è questo gelato?
18: Ottimo!
0: Siamo al nostro appuntamento con la medicina e la sanità, basta la salute di Gerardo D'Amico, allora vi saluto con questo ultimo nostro spazio e poi ci ritroviamo alle 17 insieme a Sara Mariani per il nuovo telegiornale.

0: L'adroterapia, che è una tecnologia molto particolare per curare certi tipi di tumore. Nel mondo esistono soltanto 8 istituti che hanno questa tecnologia a disposizione. Adesso lo vedremo, c'è bisogno di un enorme impianto che produca dei protoni particolari. E uno di questi è a Pavia, qui al CNAU, professoressa. Quante persone vedete ogni anno?
1: Ma tendenzialmente sono sui 600 pazienti l'anno che ogni giorno poi ricevono per parecchi giorni il trattamento indicato.
0: E che arrivano da tutta Italia,
1: ma anche dall'estero, sì. Quindi esiste naturalmente un interesse nel sfruttare queste possibilità, queste tecnologie così innovative per pazienti appunto particolari con forme tumorali.
0: Ecco, specifichiamolo molto bene perché, professoressa, soprattutto sui social, sul web, c'è la credenza che la protonterapia, l'adroterapia possa curare i tumori, ma così non è.
1: Sì, è proprio così. Non tutti i tumori possono essere trattati in
0: tecnologiche
1: così importanti.
0: Quali sono quelli su cui voi potete intervenire?
1: In particolare sicuramente sui tumori pediatrici.
0: E poi rari tumori dell'occhio, rari tumori del cervelletto anche.
1: Del sistema nervoso centrale sicuramente, alcune forme tumorali in zone particolari dell'organismo.
0: Però professoressa, tumore al polmone, tumore al pancreas, tumore alla mammella, sono trattabili con la protonterapia?
1: Alcune forme sì, ma non tutte, quindi ci sono delle, delle regole che noi dobbiamo seguire, perché dobbiamo seguire il potenziale beneficio.
0: Quanto dura un trattamento in media appunto con la protonterapia?
1: Qualche giorno. Il vantaggio della protonterapia potrebbe essere quella di poter ritrattare i pazienti. Infatti è un ambito molto interessante da questo punto di vista, la possibilità di poter ricorrere alla protonterapia e trattamento con protone in pazienti già trattati con radioterapia precedentemente.
0: E questa è la vostra meraviglia, il sincrotone, qui nasce tutto?
1: Esatto, qui nasce tutto. Questa è una macchina, una macchina in piccolo di quello che noi abbiamo, quello che esiste al CERN.
0: A Ginevra.
1: E questa macchina è stata studiata ed è stata portata qui, costruita qui a Pavia per il trattamento dei pazienti oncologici e nel futuro anche non oncologici.
0: Qual è la differenza fra le particelle, che non sono solo i protoni, che è in grado di emettere, di elaborare e poi emettere il sincrotrone, la differenza con la normale radioterapia che si fa in molti ospedali?
1: La normale radioterapia è fatta con i fotoni tendenzialmente. Questa macchina è in grado di produrre protoni, ioni carbonio e tra qualche tempo sarà anche in grado di produrre elio, quindi altro tipo di particelle. Il protone ha una maggiore potenza e ha una grossa capacità di risparmiare il tessuto sano intorno alla lesione che si vuole irradiare. Lo ione carbonio ha quello che si dice 4 volte più potente rispetto al fotone, dovrebbe essere 4 volte più potente rispetto al fotone, e a maggior ragione è in grado ancora di più di risparmiare i tessuti sani, perché alla potenza dobbiamo per forza sempre associare una precisione.
0: Qual è l'iter giusto per potersi avvantaggiare di questa tecnologia?
1: È molto importante che i pazienti vengano riferiti, per esempio, attraverso l'oncologo anche radioterapista, e quindi avere un contatto diretto con il medico che cura, con l'oncologo che ha in cura il paziente.
0: E quindi sarà lui a chiamare voi, a stabilire se realmente questa tecnica
1: può giovare
0: a quella situazione specifica.
1: Esatto.
0: Chiamarvi, scrivervi, mandarvi le cartelle cliniche.
1: Non ha molto senso,
0: esiste
1: però una possibilità, che è quella di consultare il sito, e attraverso il sito è possibile sottomettere della documentazione clinica che naturalmente in qualche modo viene poi valutata.
0: Tra qualche mese, professoressa, il CNAO si avvarrà anche di un'ulteriore apparecchiatura.
1: Sì, sono stati acquistati un nuovo apparecchio per trattamento con il protone, e ci sarà anche una nuova facility che si chiama Boron Neutron Capture Therapy, la BNCT. È una nuova modalità, userà neutroni e un farmaco, quindi per la prima volta le particelle verrà associate associato un farmaco che sarà in grado di erogare, di determinare la presenza della radioterapia a livello subcellulare.
0: L'estate è il momento che moltissimi aspettano per abbronzarsi, per rilassarsi, sono le ferie. Però attenzione ai pericoli per la nostra pelle, per esempio sulla sabbia del mare oppure camminando a piedi scalzi in piscina. Ci sono alcuni patogeni che possono dare dei fastidi e poi quello massimo, che non è un fastidio, è una vera e propria malattia, è un tumore, il melanoma, e deriva dall'esposizione senza protezione ai raggi del sole. Nel 2019, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, la Drug Administration americana aveva chiesto agli sperimentatori, agli scienziati, di verificare quali fossero le ricadute del passaggio nel sangue di alcuni composti delle creme protettive. Adesso qualcuno, professoressa, ha ritirato fuori questa storia, ma...
2: Ma il rischio è stato assolutamente acclarato. È molto più importante applicare questi filtri solari chimici, perché le sostanze sono state ridotte, quelle sostanze che erano attenzionate, come l'ossibenzone, piuttosto che anche le sostanze che servono per rendere filmogeni questi filtri solari, e quindi è molto più importante, è cruciale applicare questi filtri solari.
0: Poi se uno vuole stare proprio sereno, mette quelli a base minerale, che sono un po' più densi, insomma, sono un po' più, impiastricciano un po' di più, diciamo, però...
2: Sono molto efficaci, sono il biossido di titanio, sono l'ossido di zinco, sono utilissimi nella prevenzione anche dei danni solari.
0: Andando a piedi nudi in zone umide, per esempio una piscina, oppure scalzi sulla sabbia, che cosa potrebbe capitarci?
2: Dobbiamo stare attenti a infezioni batteriche, infezioni fungine. Le infezioni fungine, per esempio il piede d'atleta, quindi le infezioni che compaiono a livello proprio delle regioni interdigitali dei piedi, piuttosto che anche le infezioni batteriche, le famose piodermiti, che sono infezioni batteriche superficiali e che d'estate vanno incontro a una vera e propria epidemia, soprattutto nei bambini.
0: Nei bambini. Mentre invece, professoressa, è una bufala pensare che chi abbia l'acne migliori sempre a prescindere con l'esposizione al sole.
2: Esatto, l'acne non migliora decisamente con l'esposizione al sole, perché se sono presenti delle lesioni attive infiammate, l'infiammazione procurata dall'esposizione solare è un plus, un fattore aggiuntivo che va a peggiorare.
3: È una bufala che ci sia la possibilità di svegliarsi mentre prelevano gli organi? Sì, è una grande bufala, perché la donazione di organi e tessuti avviene soltanto dopo che una commissione composta da 3 medici indipendenti e non legati all'attività di donazione accerta la morte cerebrale del paziente. Così come è una bufala che, se io esprimo la mia dichiarazione alla volontà di donare gli organi, i medici non mi curano fino in fondo o non facciano tutto quello che è possibile per curarmi. Hanno l'obbligo etico e legale di curarti fino alla fine.
0: Ogni anno nel nostro paese ci sono tra i 100 e i 200 incidenti da immersione subacquea, soprattutto quando non si rispettano i tempi di risalita, si creano dei danni che possono essere molto importanti. Si trattano con la camera iperbarica. Che cosa succede ad un sub quando risale troppo rapidamente? Oppure quando la miscela, perché non è solo ossigeno quello che noi respiriamo, quando la miscela non è adeguata nelle bombole?
4: I tessuti del corpo umano saturi di azoto cominciano a cedere lo stesso gas, provocando grosse problematiche.
0: Perché va in circolo nel sangue e si fissa anche nei tessuti stessi, creando delle bolle
4: cerebrali anche nella zona
0: cerebrale. Sintomi sono...
4: I sintomi possono essere più vari, da piccoli disturbi, formicolie agli arti superiori, fino addirittura alla paresi midollare.
0: Alle sue spalle c'è la camera iperbarica che voi avete. Come funziona? Qual è il meccanismo per cui, entrando in questo ambiente, si riesce a eliminare l'azoto?
4: Perché il paziente respira ossigeno puro a pressioni adeguate, e questo ossigeno si scioglie nella parte liquida del sangue, il plasma. assicurando quindi un'ossigenazione perfetta dei tessuti che sono stati schemizzati dalla problematica.
0: Stiamo parlando delle immersioni, dei problemi dei subacquei, ma certo, la camera iperbarica non serve solo a quello, perché è veramente una grande terapia per quali altre patologie?
4: Le patologie hanno in comune in particolare la situazione di ischemia, e quindi tutto ciò che riguarda schiacciamenti degli arti, ulcere di vario tipo, diabetiche e non diabetiche.
0: Vi aiuta anche con le ipoacusie, con le sordità, in che modo?
4: Il principio è sempre l'aumento dell'ossigeno nelle zone interne dell'orecchio. Assieme ad altri farmaci, cortisonici in particolare, vi è un recupero.
0: L'altra problematica, il monossido di carbonio, chi si scalda ancora col braciere?
4: Sì, è un avvelenamento molto grave che può avere grossi risultati di soluzione in camera iperbarica.
0: Purtroppo qui in Campania ce l'avete voi e Salerno, com'è possibile? Non siete pochi?
4: In reperibilità notturna e festiva sì, siamo molto pochi. Ve ne sono altre che lavorano la mattina in altre città, però
0: ce n'era una a Caserta che hanno chiuso?
4: Sì.
0: In Italia ci sono super giù mezzo milione di persone che hanno a che fare con una delle malattie del sangue, leucemia, linfomi, il mieloma, e sono nuovi 30.000 casi ogni anno che vengono individuati. E però, grazie alla ricerca scientifica, tanti progressi, professor Vignetti, si stanno compiendo, tra cui una rete di laboratori nazionale che serve a che cosa?
5: Una rete che serve ad assistere i pazienti per offrirgli una migliore qualità nella diagnosi e il monitoraggio molecolare della loro malattia. È una rete che ha visto la sua nascita 20 anni fa con l'obiettivo di standardizzare i test, perché erano test nuovi e magari un laboratorio lo faceva un po' meglio oppure semplicemente diversamente. E quindi è stato fatto uno sforzo per standardizzare i laboratori in tutta Italia. Oggi come oggi questo è un fatto acquisito e noi abbiamo la possibilità di offrire anche ai pazienti che vengono seguiti in centri in cui il laboratorio certificato non c'è, di vedere il loro sangue, il loro midollo osseo, le loro cellule che vengono spedite al laboratorio di riferimento per fare il test migliore che può essere garantito.
0: Tutto questo, professore, è essenziale naturalmente per individuare una delle malattie del sangue, del midollo, ma anche per governare la terapia. Perché?
5: Oggi come oggi ci sono, per fortuna, tanti farmaci cosiddetti target, li chiamiamo intelligenti, che colpiscono la lesione molecolare. E oggi siamo arrivati anche a scoprire che alcuni pazienti con questi farmaci guariscono definitivamente, possono interrompere la terapia, nella leucemia mieloide cronica ad esempio, ma per sapere quali pazienti possono interrompere la terapia senza rischio, abbiamo bisogno di un test molecolare affidabile. E questo è consentito soltanto se abbiamo una rete di laboratori certificati.
0: Professore, i progressi farmacologici sulle malattie del sangue e del midollo?
5: I progressi farmacologici sono legati essenzialmente all'impiego sempre più esteso di farmaci che non sono i classici chemioterapici come li conoscevamo un tempo.
0: Che ancora si usano laddove servono, ancora sono
5: integrano
0: molto utili,
5: la terapia.
0: Ma integrano.
5: Però noi possiamo ottenere quelle che chiamiamo risposte più profonde, perché andiamo a colpire la lesione molecolare, cioè le cellule malate, utilizzando questi farmaci che riconoscono la lesione genetica della cellula. Per far questo però dobbiamo anche riconoscere quali lesioni hanno le diverse cellule, perché c'è magari la mieloide cronica che ce n'ha sempre una e sempre la stessa. Ma la leucemia e mieloidi acute hanno tante diverse lesioni genetiche, ogni volta bisogna capire qual è e cercare l'associazione di farmaci più efficace. Questo può essere fatto solo se si ha appunto una rete di laboratori certificati, perché i dati, non è che uno è più bravo e uno è meno bravo, il problema è che i dati devono essere standardizzati, esatto. Se no non possiamo confrontare le risposte.
6: Esatto. È una bufala che il fegato grasso è una patologia sempre benigna. In realtà il fegato grasso è una patologia che, se non intercettata precocemente, può evolvere verso degli stadi intermedi come la steatoepatite, che è un'infiammazione del fegato, e se non riusciamo ad intercettarla anche in questo caso, verso delle forme di cirrosi o addirittura di insufficienza dell'organo, per cui l'unica forma di trattamento è il trapianto. Questa patologia del fegato grasso dipende da molti fattori, come il diabete, uno dei fattori più importanti. Circa il 70% dei pazienti diabetici presentano un fegato grasso, chiamato anche steatosi epatica, ma altri fattori di rischio sono il sovrappeso, l'obesità, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia. Pertanto tutti i pazienti che presentano questi fattori di rischio dovrebbero essere sottoposti a una semplice ecografia epatica, che è un esame ripetibile, a degli esami del fegato atti ad evidenziare o meno la presenza del fegato grasso.

0: Pubblicità. Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura. Pubblicità.
1: Boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
2: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
5: Capelli deboli che cadono?
4: O ti senti così? O ti senti ACT?
6: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Entrate mortali!
8: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: 6 femminicidi da Ferragosto a oggi, l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice l'ex procuratore Menditto, che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Gaza, Israele bombarda una stazione di polizia, almeno 9 i morti. Ieri sul litorale c'era stato un bambino ucciso e scoppia il caso dei palestinesi fermati, picchiati e segnati con numeri sulla fronte. Zelensky sotto accusa per la corruzione del suo entourage, sfidato dall'ex ministro della difesa Fedorov che chiede nuove elezioni. Attacchi russi continuano a fare strage in Ucraina. Washington, che non ha mai riconosciuto la Corte Penale Internazionale, annuncia sanzioni e divieto di ingresso negli USA per la presidente del tribunale e un magistrato dopo le indagini sui militari statunitensi in Afghanistan. Gasolio ben oltre i 2 euro al litro, sia sulla rete stradale che in autostrada, dove pure la benzina ha superato la soglia dei 2 euro. Lo rileva l'osservatorio dei prezzi del MIMIT. Il tennista australiano Nick Kyrgios, ex numero 13 del mondo, trovato positivo alla cocaina, è sospeso. Lui ammette un errore enorme. Buon pomeriggio, apriamo questa edizione del telegiornale con le notizie sulla violenza contro le donne. 6 i casi di femminicidio da Ferragosto, una scia di sangue che sembra inarrestabile e che, ci ha detto l'ex procuratore Menditto, da noi intervistato, non può essere combattuta solamente da forze dell'ordine, magistratura, centri antiviolenza, ma la tutela delle donne oggetto di violenza, ha spiegato, poi sentiremo la sua intervista, deve essere un impegno di tutti. Partiamo dal caso di Carmela Bifano, la donna di 72 anni, uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Corigliano Rossano, nel Cosentino. È stato fermato il marito. Sentiamo Madi Ferrucci.
1: È stata ritrovata nella notte nell'agrumeto di famiglia immerso nella campagna di Torre Voluta a Corigliano Rossano. Carmela Bifano, 73 anni, riporta ferite alla testa. Ancora non è chiara la ragione della morte. L'ipotesi è che sia stata colpita con delle pietre. Il marito, 76 anni, di origine sardi, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi allarmato nel pomeriggio per la scomparsa della donna e di averla trovata poi morta nell'agrumeto. La scientifica sta continuando gli accertamenti sul posto mentre gli investigatori provano a ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Aveva passato la giornata con il marito. La donna viveva a Schiavonea insieme al marito e al figlio e gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia di Cosenza e di Corigliano Rossano. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore.
0: È stata uccisa davanti al figlio più piccolo, la donna coltellata in casa a Colleferro, alle porte di Roma. È quanto emerge da una prima ricostruzione degli investigatori per il femminicidio. La polizia ha fermato il marito. Sentiamo Sara Verta.
2: Nessuno dei vicini ha mai denunciato le continue liti nella villetta di Via Colombo, dove ieri pomeriggio un uomo, un tunisino di 69 anni, Mohamed Habib Rouassi, ha ucciso la moglie, 50 anni, di origine polacca, madre di 5 figli.
3: È una famiglia distrutta, insomma, cioè, sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare, tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi giorni.
2: Il primo ha 30 anni e l'ultimo, il più piccolo, 9, era presente anche lui quando in cucina è scoppiata l'ennesima violenta lite. L'uomo avrebbe afferrato un coltello e, nonostante i ragazzi, avrebbe sferrato 4 fendenti alla gola della moglie Ioanna. Sono stati loro a chiedere l'intervento del 112, ma i soccorritori non sono riusciti a salvarle la vita. Nessuno aveva segnalato.
3: Da quello che sappiamo no, perché a noi servizi sociali niente. Da quello che possiamo capire, i servizi dell'ASL sembra non abbiano mai ricevuto segnalazioni. Lo stesso...
2: Eppure i figli dicono che le liti erano continue.
3: Questo è quello che abbiamo saputo, ripeto, questa è una delle cose che fa più male.
2: La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per femminicidio.
0: 6 casi dunque di femminicidio in pochi giorni, tutte donne uccise dai loro ex compagni o mariti. In molti casi le denunce di violenza cadono nel vuoto e sono troppo poche ancora le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza. Sentiamo Angela Caponnetto.
4: È la parola più ricercata sull'enciclopedia online Treccani, che segnala anche l'urgenza di porre l'attenzione sulla violenza di genere, perché anche se nel 2026 diminuisce nel numero dei reati, il femminicidio resta una piaga sociale, mentre l'85% degli uomini è recidivo alla violenza.
5: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. La recidiva è altissima, come per i mafiosi, perché la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna.
4: Gli ultimi femminicidi raccontano storie di violenza e di isolamento. Tania Terrin aveva sporto denuncia contro Dino Keber pochi mesi prima di essere strangolata in casa in un paesino in provincia di Venezia. Non gli viene assegnato neanche il braccialetto elettronico. Joanna, 50 anni, badante, originaria della Polonia, residente a Colleferro, aveva portato il marito di origini tunisine dallo psichiatra, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare. Alla fine lui l'ha accoltellata davanti ai 5 figli. Nelle ultime ore è stato trovato a Corigliano Rossano, in Calabria, anche il corpo di Carmela Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra, mentre l'albanese Elvis Metvelai resta in custodia cautelare in carcere, dopo aver lasciato agonizzante davanti all'ospedale calabrese di Trebisacce la 46enne Ornella Forastefano, morta il 16 agosto per le violenze subite.
5: È soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
0: C'è anche un cittadino italiano con doppia cittadinanza ecuadoriana e italiana tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44enne di origini toscane, come riportano media ecuadoriani, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ci spostiamo ora in Medio Oriente, dove c'è stato un nuovo attacco israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City e ci sono stati 9 morti. E poi il caso dei palestinesi marchiati con numeri sulla pelle dai soldati israeliani in Cisgiordania. Allora ci aggiorna su tutto in studio con noi Ilario Pianerelli.
6: Sì, molte cose oggi sono successe sul fronte della guerra in Medio Oriente. Partiamo con le immagini che arrivano da Gaza di un nuovo attacco israeliano. Ha colpito una stazione di polizia proprio a Gaza City, facendo 9 morti. I comandi israeliani dicono che c'era un comandante di Hamas. Stesso scenario a Nuseirat, sempre nella striscia di Gaza. Qui c'è un morto. Ieri invece Israele aveva colpito un bar affollato lungo la spiaggia della striscia di Gaza, sempre sostenendo che ci fosse un comandante di Hamas e i morti erano stati 7. E poi ci sono questi che invece che vedete sono proprio i funerali dell'attacco di ieri. E poi ci sono le immagini scioccanti dei palestinesi marchiati in Cisgiordania. Uno riporta il numero 44 sulla fronte, sulle braccia. Sono stati interrogati. Si tratta dei palestinesi del villaggio di Kabatie. L'esercito dice che erano coinvolti nella pianificazione di attentati e sono stati contrassegnati durante l'interrogatorio, però secondo i superiori di questi soldati che hanno marchiato queste persone si è trattato di una condotta grave. Vedremo se ci saranno punizioni. C'è anche un precedente però delle donne del campo profughi di Jenin che furono marchiate in passato sempre dall'IDF. E poi IDF che annuncia un'inchiesta sulla propria condotta per la morte di Hind Rajab. La ricorderete, la sua storia fu anche Leone d'Argento a Venezia per un documentario, la voce di Hind Rajab, la sua voce era quella della conversazione lunghissima, durata ore, con la mezzaluna rossa che teneva in vita la sua speranza di essere soccorsa dopo che dentro quell'auto tutta la sua famiglia era stata crivellata di colpi, e invece lo stesso destino attendeva lei eppure i soccorritori che l'andavano a prendere. Oltre a questa inchiesta l'esercito israeliano ne farà un'altra per l'uccisione di 15 paramedici palestinesi e invece ha detto che non intende investigare sull'uccisione dei volontari di World Central Kitchen, la ONG, e anche per quelli di un'altra organizzazione di Medici Senza Frontiere.
0: Grazie Ilario. Il 2025 porta con sé un nuovo record di attacchi contro gli operatori umanitari, con 350 lavoratori uccisi mentre portavano aiuto nelle zone di crisi. Sono i dati che emergono da un rapporto pubblicato in occasione della giornata mondiale dell'aiuto umanitario che ricorre il 19 agosto di ogni anno. Sentiamo Emma Farnè.
7: 19 agosto 2003, Canal Hotel di Baghdad. Un camion bomba esplode contro l'edificio, allora quartier generale delle Nazioni Unite. 22 i morti, 150 i feriti, nell'albergo che l'ONU usava come sede da anni. Lì c'erano 300 dipendenti delle Nazioni Unite. Rivendica l'attentato al Zarqawi a nome di un gruppo che sarebbe poi confluito in Al-Qaeda. Da quel giorno tutto cambia nella sicurezza dei cosiddetti umanitari, gli operatori per cui da quel 2003 ogni 19 agosto si celebra una giornata in loro onore. Un lavoro, fa sapere il segretario generale delle Nazioni Unite, più pericoloso che mai. Nel 2025 gli attacchi contro gli operatori umanitari sono stati oltre 900, un numero in aumento rispetto all'anno scorso. Gaza è stato il posto più pericoloso per l'aiuto umanitario, con 186 operatori uccisi solo l'anno scorso, su 393 in quasi tre anni. Segue il Sud Sudan e la Repubblica Democratica del Congo. Ed è qui l'aumento più evidente di aggressioni contro gli operatori umanitari, in uno stato già colpito da un'enorme crisi umanitaria e dalla guerra dei ribelli dell'M23 contro l'esercito. L'Ucraina è seconda. Qui i rischi del lavoro umanitario sono enormemente alti per l'uso di droni armati, anche contro convogli chiaramente contrassegnati come civili.
0: L'Iran respinge le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz e smentisce le accuse degli Emirati Arabi sui missili nel Golfo. Intanto, secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa se Washington non frenerà l'escalation. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: L'abilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Lo scrive il Financial Times, che cita fonti vicine al regime. Se Washington scegliesse un'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il quotidiano britannico, i Pasdaran avrebbero anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Cresce la tensione nel Golfo Persico. Teheran risponde alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno l'intesa siglata a giugno. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche. Due i proiettili lanciati dall'Iran. I missili sono stati neutralizzati e l'allarme è rientrato, ma la tensione nel Golfo resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Oggi in Iraq è arrivato il capo negoziatore iraniano Galibaf.
0: Ci spostiamo in Ucraina, dove non si fermano gli attacchi russi.

0: Sì, un drone ha centrato un minibus a Kherson facendo almeno 4 vittime e intanto resta aperta la questione politica interna con l'ex ministro Fedorov che chiede nuove elezioni e un nuovo rimpasto di governo sulla scia dell'inchiesta anticorruzione che ha investito lo staff di Zelensky. Sentiamo da Kharkiv tutti gli aggiornamenti con Daniele Lorenzetti.
1: Sì, un feroce safari russo, così Zelensky ha definito l'attacco che ha colpito, appunto, come dicevate, a Kherson un minibus facendo 4 vittime e 4 feriti. È un problema che si pone in tutte le zone più prossime al fronte, quelle più soggette agli attacchi letali con est di Kharkiv, e proprio quegli edifici sono già in qualche modo esposti a questo ucraino. Attacchi anche in serie su Zaporizhia, in 24 ore più di 1000 si segnalano 2 vittime qui. Intanto il Parlamento ucraino ha appena confermato il neo ministro della difesa Khmara, scelto proprio da Zelensky. 2026, finora in Ucraina sono stati uccisi 82 operatori umanitari, ma c'è anche una questione politica sulla vice capo di gabinetto di Zelensky, che l'ha subito in qualche modo sostituita, sospesa, e su un deputato che rappresentava però una fazione di opposizione. Segno che il tema è ancora sensibile. Su questo punta anche l'ex ministro Mikhailo. L'Ucraina deve andare al voto, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca. È tutto per ora, a te.
0: La polizia croata ha arrestato a Pola un uomo di nazionalità ucraina, un subacqueo esperto sospettato di aver posizionato le cariche esplosive che nel 2022 danneggiarono i 2 gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 nel Mar Baltico. Il fermo è avvenuto sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. È la terza persona arrestata con l'accusa di aver partecipato a questo. Un altro sub ucraino era stato arrestato in Italia. Un'altra nei cieli russi e il ministro degli esteri Lavrov contro Caterina Doglio.
2: Oggi c'è la Baschiria, ma anche le città di Tula e Nizhny Novgorod. 25 i droni in volo sulla città di Mosca. Sono numeri naturalmente molto diversi da quelli a cui eravamo abituati negli ultimi giorni, in cui abbiamo visto attacchi con centinaia e centinaia di droni. Ma sotto il controllo russo le forze ucraine hanno fatto 3 morti e 10 di feriti. E poi intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra. Per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Infine, sono giorni veramente duri per l'opposizione russa. A poche ore dall'esclusione di Yabloko, unico partito dichiaratamente pacifista, dalle elezioni di settembre e dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, è arrivata la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Aveva lasciato la Russia nel 2022 dopo l'inizio dell'intervento in Ucraina e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico dalla Polonia. È tutto a voi.
0: Negli Stati Uniti ora si acuisce lo scontro fra Washington e la Corte Penale Internazionale. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato infatti sanzioni economiche e il divieto d'ingresso negli Stati Uniti scusate, per la presidente del tribunale Tomoko Akane e per il magistrato Abdoulaye Seye. Un grave diritto è la risposta che arriva dal tribunale dell'AIA. Sentiamo Katia Cerratti.
3: Washington alza il livello dello scontro con la Corte Penale Internazionale, che ha cercato più volte di smantellare, imponendo nuove sanzioni contro la presidente Tomoko Akane e l'alto magistrato Abdoulaye Seye. La decisione, annunciata dal segretario di Stato Marco Rubio, arriva dopo le indagini della Corte sui militari americani.

0: americani in Afghanistan e mandati d'arresto nel 2024 per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra a Gaza. Il nodo della questione è la contestazione americana sulla giurisdizione della Corte. Negli USA né Israele hanno aderito allo Statuto di Roma, il trattato internazionale, che ha istituito il Tribunale nel 2002 per giudicare i crimini più gravi a livello globale. E dunque gli Stati Uniti sostengono che la Corte Penale Internazionale non possa perseguire cittadini o funzionari di paesi che non ne hanno accettato la competenza. Per la giapponese Akane, il senegalese Seye, in arrivo sanzioni economiche prevedono infatti il congelamento dei beni, il blocco delle transazioni finanziarie e il divieto di ingresso negli USA. Come già in passato l'amministrazione di perseguire cittadini di paesi non aderenti allo statuto. Plaude alla decisione il premier Netanyahu che definisce la Corte un tribunale farsa che abusa di potere. Immezioni anche sul piano diplomatico. Il governo del Giappone ha espresso profondo rammarico e ha definito le misure deplorevoli, mentre diverse organizzazioni per i diritti umani protestano.
1: Il dossier migranti in primo piano nel dibattito europeo. Dopo la Germania si apre il caso Svizzera con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, mentre la Commissione europea rimanda a ottobre la discussione sul patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
2: La Svizzera è già in stretto contatto con Roma per i casi dei dublinanti, richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo nel nostro paese, nell'ambito della ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, che cominceranno nelle prossime settimane, come ha detto una portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Una pratica che Berna aveva interrotto da 4 anni e che ora intende riprendere, iniziando da pochi casi successivi al 12 giugno, quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni, su cui possono fondarsi le nuove espulsioni. Un punto centrale, quello della data per l'Italia, che lo ha già opposto alla Germania, altro paese pronto da giorni a espellere i migranti. Il governo italiano considera i casi antecedenti al 12 giugno annullati dalla nuova normativa ed è anche pronto a chiedere a Berlino dei meccanismi di compensazione per i richiedenti asilo giunti sulle nostre coste dopo essere stati salvati in mare da ONG tedesche. Intanto non è partita questa mattina, come inizialmente previsto, la prima dei dublinanti tedeschi, Fadu, che vive in Germania con la famiglia. Ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione, una procedura che per la Germania non è comunque sospesa. Nel quinquennio dal 2018 al 2022 erano stati trasferiti in Italia da diversi paesi oltre 17.605 dublinanti. Dal 2022, quando il ministro dell'Interno Piantedosi ha bloccato i rientri, le richieste all'Italia di presa in carico di migranti sono state 80.000.
1: Dossier migranti che resta ancora in primo piano nel dibattito politico in attesa di una nuova decisione da parte del governo sulla sospensione di Schengen verso la Spagna, trattativa aperta con la Germania sui richiedenti asilo ed è aperto il confronto nei partiti, ovviamente in vista della campagna per le politiche. Sentiamo in studio Eva Giovannini.
3: Sì, proprio così, il tema dei migranti resta centrale anche nell'attività del governo in attesa del bilaterale tra il ministro dell'interno Piantedosi con l'omologo tedesco sul cosiddetto tema dei dublinanti. Restano però le tensioni ancora sulla questione di Ceuta e quindi la chiusura voluta dall'Italia di Schengen. Non si sa quando arriverà aperto, diciamo, il confine in questo senso, perché reputa il governo ancora alto il rischio terrorismo, linea dura peraltro appoggiata da tutti i partiti di centrodestra con Fratelli Italia che rispetto alla, diciamo, convergenza di vedute tra la socialista danese Giorgia Meloni dice: ecco, il centro-sinistra italiano adesso si deve rendere conto che un conto è governare, un conto è fare propaganda. Ma le opposizioni non ci stanno, dal Partito Democratico ad Alleanza Verdi e Sinistra, considerano la questione dei migranti così trattata dal governo come fumo negli occhi. Calenda invita a occuparsi dei veri problemi, dice: le minacce russe di Putin sono molto più preoccupanti di 2 o 3 immigrati in arrivo dalla Germania. Dal Movimento 5 Stelle invece Giuseppe Conte torna a parlare del caro carburanti e anche del caso di Report. Dice il leader del Movimento 5 Stelle che Report fa paura a quei politici che non vogliono giornalisti.

0: Ha lanciato un piano per cercare di risolvere il problema dei senza tetto, 442 milioni di sterline per far fronte a un'emergenza in crescita nel Regno Unito. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
1: Tutti in casa per Natale, l'ambiziosa promessa del primo ministro Andy Burnham, obiettivo dichiarato ora al centro di una nuova maxi manovra. I numeri d'altronde sono drammatici. In Inghilterra a marzo 2026 si è toccato il record di 135.000 famiglie in alloggi temporanei, con oltre 177.000 bambini coinvolti. E sono quasi 4.800 le persone costrette a dormire per strada in una singola notte. Una crisi profonda, confermata da oltre 900 richieste di aiuto urgente che arrivano ogni giorno alle autorità locali. Per invertire la rotta, il governo mette sul piatto 442 milioni di sterline. Il piano punta a superare il successo del programma Everyone In, lanciato durante la pandemia di Covid. Non solo alloggi di emergenza, il finanziamento dovrebbe coprire anche l'assistenza sanitaria, dalla psichiatria al supporto contro le dipendenze. L'obiettivo è duplice: togliere le persone dalla strada oggi e creare 1.000 posti in alloggi stabili nei prossimi 3 anni. Burnham chiede ancora uno sforzo, lo abbiamo fatto durante il Covid, possiamo farcela ancora, ha dichiarato, appellandosi ai leader locali. Un occhio di riguardo infine sarà rivolto alle donne senza tetto, spesso invisibili nelle statistiche e più esposte a violenze. La corsa contro il tempo per dare un tetto a chi non ne ha uno è ufficialmente iniziata.
0: Ci sono buone notizie sul fronte della ricerca scientifica, in particolare risultati molto positivi arrivano dagli Stati Uniti sul vaccino terapeutico contro il melanoma, sviluppato da una delle aziende in prima linea contro il Covid. Il melanoma è uno dei tumori più aggressivi e letali, testato su 1.100 pazienti con cancro in fase avanzata. Questo nuovo vaccino, somministrato con l'immunoterapia, ha bloccato la progressione della malattia e le metastasi. Si conferma quindi la strategia su cui sta lavorando la comunità scientifica di mettere a punto vaccini in grado non solo di prevenire le malattie, ma di insegnare al sistema immunitario come eliminarle. Il mondo dello sport e del tennis in particolare, la notizia che è arrivata in queste ore sul grande accusatore di Jannik Sinner per la vicenda doping. Ora il tennista australiano Nick Kyrgios è stato trovato positivo alla cocaina. Chiedo scusa a tutti, ha scritto il giocatore sul suo profilo social. Sentiamo Stefano Rizzato.
2: Alla sua nomea da bad boy mancava solamente questa. Nick Kyrgios ha annunciato la propria positività alla cocaina in seguito a un controllo antidoping dello scorso 22 giugno al torneo ATP di Maiorca. L'australiano è stato sospeso, avrebbe diritto a fare appello, ma intanto in un lungo post affidato ai social media ha ammesso la propria piena responsabilità e chiesto scusa ai fan. Talentuoso, istintivo, guascone dentro il campo, spesso al limite anche fuori, Kyrgios, inclusi i guai con la giustizia australiana quando nel 2023 ammise un episodio di aggressione nei confronti dell'ex compagna. Più recenti le dichiarazioni assai poco diplomatiche e molto dirette contro Jannik Sinner, proprio per la vicenda legata alla positività del campione azzurro al Clostebol. Per ultimi i problemi fisici al ginocchio e al polso che hanno reso Kyrgios il fantino in finale a Wimbledon nel 2022. Nulla giustifica quello che ho fatto, ha scritto l'australiano, ma gli infortuni hanno pesato enormemente su di me e a volte mi sono sentito impotente e solo. Ora mi allontanerò dai social e dalla vita pubblica per lavorare su me stesso e tornare più forte.
3: Pubblicità. Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Pubblicità.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
8: Era fuori?
7: Tu sei fuori.
8: Magari, sono 33 anni che non esco.
9: Vieni nei negozi.
10: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor

0: per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
4: E riprendiamo il nostro telegiornale con le notizie economiche. La prossima settimana scade il taglio delle accise. Intanto il prezzo del diesel è tornato sulle strade. 4 agosto, quando il governo ha prorogato lo sconto. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
5: In alcuni distributori in città la soglia è già ampiamente superata. Il diesel è tornato oltre i livelli del 4 agosto. Siamo a più di 2,10 euro al litro, appunto stessa cifra della data che prendiamo come riferimento perché è il giorno della proroga del taglio delle accise, 17 centesimi di sconto sul gasolio, una misura che scade il 25 agosto. La benzina invece a 1,99.
6: I prezzi sono più alti e il portafoglio è sempre più povero.
7: Adesso che è aumentata così tanto sto attento a usare la macchina, la uso chiaramente un po' di meno rispetto a prima.
8: Io per la verità la uso poco, solo in città, ma raramente, per cui non è che sono stravolto.
9: Quegli aumenti sono abbastanza ingiustificati, perché comunque in altre parti di Europa non sono a questi livelli.
5: Conseguenze delle nuove tensioni in Medio Oriente che hanno portato il prezzo del petrolio sopra i 90 dollari, che conferma quando il prezzo del petrolio velocemente. E intanto un rapporto delle altre che sono in forte crescita.
4: Dall'Europa arrivano 14 miliardi di flessibilità per l'energia che potranno essere destinati a imprese, famiglie e infrastrutture, ma non potranno finanziare sconti in bolletta o sui carburanti né misure già approvate. Sentiamo il...
10: La flessibilità concessa dall'Unione Europea per l'energia vale 14,4 miliardi da spendere da qui al 2028, ma non liberamente. La Commissione ha infatti definito in modo chiaro cosa può essere finanziato e cosa no. Rientrano nel pacchetto di 22 misure finanziarie, quello di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, le ristrutturazioni green degli edifici, le batterie e gli accumuli, gli investimenti in mobilità green sia locale che nazionale e l'installazione di impianti di energia rinnovabile, a cui si aggiunge la possibilità di investire nelle centrali nucleari, che però difficilmente l'Italia riuscirà ad utilizzare entro il triennio perché l'iter per il ritorno all'atomo sembra più lungo. Bruxelles chiarisce anche cosa non potrà rientrare in questa flessibilità. Non saranno finanziabili misure per il taglio delle accise sui carburanti o imposte sul costo in precedenza. Non potranno nemmeno essere finanziate misure adottate prima del 28 febbraio di quest'anno, una deadline che esclude quindi il decreto bollette da oltre 5 miliardi approvato dal governo il 18 di febbraio, un'esclusione che non permetterà di avere più risorse per la prossima finanziaria. Con il varo della legge dunque già arrivare le prime misure per l'energia, che però prima dovranno avere l'ok da Bruxelles.
4: E appunto, superato Ferragosto, entrano nel vivo ora i lavori preparatori in vista della legge di bilancio del 2027 che dovrà essere approvata entro dicembre, mentre già la prossima settimana il governo dovrà decidere se prorogare il taglio delle accise sui carburanti. Allora ne parliamo di tutto questo con Laura Sala, giornalista, esperta di conti pubblici e collaboratrice di Huffington Post Italia. Grazie Laura di essere con noi e bentornata.
11: Grazie a voi,
4: partirei proprio dal taglio delle accise, no? Di cui parlavamo anche nei nostri servizi. Ecco, ci sono a questo punto margini per rinnovare lo sconto?
11: Beh, io credo che data la situazione, dato, come avete spiegato molto bene nel servizio, il livello attuale dei prezzi che ancora

0: più alto di quello registrato nei primi di agosto, quando il governo decise di prorogare, si può dedurre, non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma si può dedurre che il governo sia impegnato a reperire risorse per prorogare ulteriormente questo sconto sulle accise. Quali potrebbero essere le fonti di finanziamento? Ovviamente il pensiero va al meccanismo delle accise mobili perché è facilmente attivabile
1: Certo.
0: e diciamo che intorno al 25 agosto, quando scade l'attuale sconto, già si potrà avere un'idea delle maggiori entrate IVA che sono giunte nelle casse dello Stato nel mese di agosto fino a quel giorno e quindi utilizzarle per uno sconto delle accise a cui credo che il governo dovrà aggiungere un'altra piccola parte di risorse da trovare, come si dice in questi casi, tra le pieghe del bilancio. Però io credo che lo farà perché i costi sono veramente troppo alti. Sono state superate tutte le soglie psicologiche. C'è anche da sottolineare un altro aspetto. Si tratta di interventi generalizzati, non mirati, generalizzati a tutti, vanno a tutti gli automobilisti, ricchi e poveri, per le macchine, per le berline e per le macchine più piccole. E hanno costi molto molto elevati. Diciamo che da marzo, quando il governo ha iniziato ha avviato questo meccanismo di abbattimento delle accise fino ad oggi, queste misure sono costate all'erario oltre 2 miliardi di
1: Certo.
0: euro. Sono cifre importanti e l'ultima proroga, questa che viene a scadenza ora il 25 di agosto, è costata quasi 250 milioni di euro. Una proroga che è comunque ridimensionata e limitata al gasolio. Come sappiamo, la benzina, le accise sulla benzina sono quelle
1: Certo.
0: ordinarie. Quindi, insomma, vedremo, ma io credo che il governo si impegnerà ad un'ulteriore proroga.
1: E allora, dicevamo Laura della legge di bilancio che sarà insomma l'ultima di questa legislatura. Ecco, quali potrebbero essere i principali provvedimenti, no, proprio di politica economica a cui punta il governo e quanto potrebbe valere, anche se è complicato fare stime, la prossima manovra?
0: Sì, è complicato fare stime in questo momento. Diciamo che prima della pausa estiva, voci di corridoio in transatlantico alla Camera parlavano di una cifra intorno ai 30 miliardi di euro, però appunto sono cifre da prendere assolutamente, come si dice, con le pinze. Vediamo andando avanti quali saranno le risorse a disposizione. Sicuramente un aiuto lo può dare questa che noi chiamiamo flessibilità che l'Europa concede per il settore dell'energia, con dei paletti ben precisi, come avete sottolineato molto esaurientemente nel servizio. E poi ci sono degli altri interventi allo studio. Il governo che cosa deve fare alla ripresa dei lavori dopo la pausa? Lavorare su due fronti, il fronte interno con le richieste dei partiti di maggioranza che sicuramente insomma saranno la lista della spesa sarà numerosa, sarà lunga e poi lavorare sul fronte europeo perché l'Europa deve dare, c'è la Commissione, l'Ecofin devono dare l'ok all'utilizzo di questa flessibilità che potrebbe diciamo, concedere circa 7 miliardi di euro per il 2027, quindi una cifra importante, lo
1: Certo.
0: 0,3% di PIL. Però anche questo, insomma, ci sono naturalmente tutti i buoni propositi, ma c'è una procedura che deve essere completata. Quindi il governo deve lavorare su due fronti. Sul fronte interno, quali sono le misure, diciamo, tra le priorità? Io indicherei sicuramente l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Oggi si ferma a 50.000, oltre 50.000 scatta l'aliquota del 43%. Questa è una misura su cui il governo e la maggioranza tengono, ha un costo fra i 2 miliardi e
1: Certo.
0: mezzo e i 3. Però insomma, questa credo che sia in cima
1: Una misura,
0: alle
1: insomma,
0: priorità.
1: diciamo in cima alle priorità. Allora,
0: Alle
1: grazie,
0: priorità.
1: grazie per essere intervenuta, per essere stata nostra ospite a Laura
0: Grazie a
1: Sala. E a
0: voi.
1: questo punto andiamo, come di consueto, a Milano per la chiusura delle borse europee. A Piazza Affari, sotto la lente, c'è il titolo MPS in vista proprio del CDA di domani. Ci aggiorna su tutto Chiara Rancati.
2: È stata una giornata molto nervosa per i mercati europei che ancora guardano allo scenario geopolitico in cerca di una direzione. La chiusura in particolare è contrastata, Milano la peggiore, amplia le perdite proprio sul finale di seduta e scivola a meno 0,75%, cali molto più contenuti per Francoforte e Parigi, resta positiva Londra, già ieri la migliore. Tra i titoli a Piazza Affari vediamo anche oggi in difficoltà il comparto dei microchip, peggiore del nostro listino principale. Anche in questa seduta STMicroelectronics aveva perso oltre il 7,5%, oggi oltre il 3%, e va male, perde oltre il 2% anche il titolo di Banca Montepaschi, dopo che, come dicevi, è arrivata la notizia della convocazione per domani di un consiglio di amministrazione straordinario che, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe portare da parte dell'amministratore delegato Lovaglio l'annuncio, la proposta di un'offerta doppia su Banca Generali e Banco BPM per cercare di contrastare quella su MPS di Intesa. Tornando ai listini, la giornata è invece positiva negli Stati Uniti, sono in cauto rialzo sia il Dow Jones sia il Nasdaq, che aveva però aperto in rosso. Guardando infine agli prezzi delle materie prime energetiche, il petrolio sale, il Brent europeo torna sopra la soglia dei 92 dollari al barile, in lieve calo invece il gas naturale alla borsa di Amsterdam. Linea a voi.
1: Grazie a Chiara Rancati. Una notizia che ci porta invece nel mondo della musica. Angélique Kidjo è la prima musicista cantante africana a ricevere la stella sulla prestigiosa Walk of Fame di Hollywood, un riconoscimento ai suoi 40 anni di carriera in cui ha diffuso la cultura musicale africana vincendo 5 Grammy Awards. È anche stata attivista, è anche attivista nella difesa delle libertà individuali che l'hanno resa tra le personalità più influenti del mondo. Allora, Paola Marinozzi l'aveva incontrata 4 anni fa al Festival dei Due Mondi di Spoleto e per la nostra rubrica Tutti Frutti risentiamo insieme questa intervista.
3: Qual è l'origine di questa energia così esplosiva che lei trasmette a tutti?
4: I think that energy is also
5: Credo che questa energia fa parte del nostro gruppo, delle donne intorno a me, di mia mamma, mia nonna, mia zia, perché da dove vengo si deve avere a che fare con il caldo estremo, ci si deve svegliare presto ogni mattina. Io mi sveglio alle 5.
3: Lei è nata in Benin, che si distingue proprio per essere un paese con tante differenti etnie, ed è da qui che è nata anche la sua passione per la mescolanza dei generi musicali come il rock, il jazz, il funk.
4: And we only 12 million people. We speak.
5: Siamo soltanto 12 milioni di persone, parliamo 50 lingue diverse. Di queste 50 io ne parlo 4. La madre di mia madre viene dalla Nigeria, alcuni vengono dall'Inghilterra. Il padre di mia mamma, gli antenati comunque, sono discendenti degli schiavi di Salvador de Bahia, che sono tornati dopo la fine della schiavitù. Il nome da nubile di mia madre è Fernando, quindi io sono cresciuta in questa mescolanza di culture tra quella brasiliana, portoghese e quella beninese. C'è un qualcosa che si chiama Bonia in Benin, che è una mescolanza tra le culture, quella beninese e quella brasiliana, è un po' come carnevale.
4: And it's like carnival.
5: La musica è un linguaggio che abbiamo tutti, è incastonata nel nostro DNA, perché noi siamo Homo sapiens e l'Africa è la culla dell'umanità.
3: Lei ha dedicato questo concerto alla natura, infatti si intitola Mother Nature. La nostra terra sta soffrendo molto, vero?
5: Più di sempre. Guardate a quello che sta succedendo. Noi stiamo distruggendo il futuro dei nostri bambini e ci sono alcuni politici che giocano con il fuoco, ci sono persone che pensano, è sempre stato così, la natura risolverà tutto. La natura lo fa quando ha il potere di riprendersi.
3: Il futuro passa per l'istruzione e lei da tanti anni è impegnata sull'educazione scolastica in Africa, no?
6: Ho un programma che fa andare le ragazze a scuole, ma va oltre questo. Ora quello che faccio è dare ai giovani, alle donne, un finanziamento per creare la propria azienda, iniziare a creare posti di lavoro. Noi viviamo in una società dove gli uomini pensano che una donna al potere è un pericolo per il loro potere. Noi siamo fatti per essere una partnership. È così che è fatto il mondo, ogni cosa lo è. Guardatevi intorno, niente è singolo, tutto è doppio. Guardate al vostro corpo, avete due braccia, due mani, due narici, due occhi, due orecchie. L'unica cosa singola è la bocca. Ed è da qui che vengono i problemi. I problemi vengono dalla bocca. Camminando, dimenticando il fatto che siamo nati con la vita in una mano e la morte nell'altra. È così, arriviamo e ce ne andremo. Ma tra questi due punti, cosa facciamo? Per cosa vogliamo essere ricordati? Di cosa possiamo essere orgogliosi come esseri umani? Nella mia vita ho fatto del mio meglio.
1: Siamo partiti in questo telegiornale dalle notizie sui femminicidi di questi ultimi giorni. Chiudiamo allora questa edizione con le parole di uno degli estensori dell'attuale Codice Rosso, Francesco Menditto, ex procuratore capo della Procura di Tivoli. Lo ha intervistato Paolo Cappelli, lo andiamo a sentire, poi una breve pausa e alle 18 torniamo con le notizie.
7: Joanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola.
8: È qui che ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Carmela Bifano.
9: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato.
10: Dal veneziano al cosentino, alla periferia di Roma, Colleferro, le ultime ore registrano un nuovo impressionante incremento dei femminicidi. In collegamento con Rai News 24, Francesco Menditto, già procuratore capo a Tivoli, benvenuto, buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Molte polemiche nelle ultime ore sono relative al caso Tania Terrin, è stata uccisa dall'ex. Come mai si era arrivati soltanto all'ammonimento, dopo addirittura un tentativo di strangolamento?
11: Guardi, sicuramente i colleghi della Procura di Venezia stanno lavorando per approfondire tutti i dettagli del caso, quindi sicuramente avremo ulteriori particolari in futuro. Certamente io posso dire che di fronte a una situazione di rischio nella quale si trova una donna, per esempio un tentativo di strangolamento, e allora è necessario assolutamente intervenire con misure incisive. Non basta naturalmente un ammonimento, non mi riferisco al caso concreto che non conosco, ma occorre una misura cautelare che metti subito in sicurezza la donna. Aggiungo, attenzione, non scarichiamo tutto su carabinieri, polizia e magistratura, c'è un contesto intorno a una donna che subisce una violenza, che è una famiglia, che sono degli amici, che possono essere i servizi sociali, altri soggetti. Tutti devono avere la cura di tutelare le donne che sono vittime di violenza, perché non è facile per una donna uscire dalla violenza ed è soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
10: L'85% dei responsabili di violenze di genere purtroppo sono recidivi. Come si affronta questo problema sul lato maschile?
11: Sì, grazie per questa domanda. La recidiva è altissima. Guardi, il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. Non sto ora a spiegare il perché, ma c'è una situazione ambientale di omertà, le vittime non hanno il coraggio di denunciare, c'è un'intimidazione in questo caso dell'uomo e a volte anche del contesto. E allora la recidiva è altissima, come per i mafiosi. Perché? Perché la vera ragione della violenza nei confronti delle donne, ovviamente dobbiamo intervenire quando c'è una situazione di violenza in atto, la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, e mi fa è complicato per me dirlo, mi fa male, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna. Quando non fanno ciò che vogliamo, le vogliamo punire, e la punizione è uno schiaffo, poi un secondo schiaffo e poi addirittura il femminicidio se tentano di andare via.
10: Parliamo del caso Terrin. Dino Keber, questo 43enne che poi si è tolto la vita, era stato già querelato altre volte, tre almeno, da precedenti compagne. Quali sono, se ci sono, i criteri, i parametri a disposizione di un magistrato per stabilire se un uomo violento può diventare o è già diventato magari un potenziale assassino della sua compagna o della sua ex?
11: Sì, guardi, al di là del caso concreto, ripeto, che del quale poi avremo tutti i particolari, abbiamo bisogno di magistrati, carabinieri e polizia formati, preparati e specializzati, perché se si è formati si sa che esistono dei fattori di rischio, cioè delle circostanze di fatto, delle situazioni che evidenziano immediatamente un alto livello di rischio. Io ho fatto l'esempio dello strangolamento, del tentativo di strangolamento, ma anche il portare le mani alla gola senza stringere è un fattore di rischio. Un primo schiaffo è un fattore di rischio, il controllo del cellulare è un fattore di rischio, il non accettare la relazione è un fattore di rischio altissimo. E sa qual è il più grande fattore di rischio che è riconoscibile da parte di chiunque? Se la donna ha paura. Perché la donna, quando si confida, quando è in grado di dirlo, dice ho paura. Quando dice paura, bisogna intervenire immediatamente con una tutela che garantisca la sua protezione.
10: Lei è stato tra coloro che hanno collaborato per l'estensione del cosiddetto codice rosso. Ormai sono passati sei anni, la legge 669 del 2019. Cosa ha funzionato meglio e cosa invece potrebbe essere migliorato, soprattutto nell'applicarla?
11: Guardi, ha funzionato bene il richiamare la magistratura e le forze dell'ordine e direi il contesto culturale e sociale a un'attenzione verso un fenomeno criminale, perché è un fenomeno criminale, una donna su tre subisce una forma di violenza, quindi è molto più criminale dell'associazione mafiosa. Ha richiamato l'attenzione sulla necessità di intervenire anche con le leggi successive. L'ultima, la legge sul femminicidio approvata all'unanimità, ci ha detto intervenite, studiate, preparate e fate quanto prima possibile. È una legge che sta funzionando ovviamente a macchia di leopardo, comunque abbiamo un apparato normativo sicuramente sufficiente, idoneo, compreso il delitto di femminicidio, che è fondamentale che sia stato riconosciuto nel nostro ordinamento. Si possono apportare a ulteriori accorgimenti. Faccio un esempio, l'obbligo, faccio proprio un esempio concreto, non sempre i sanitari che ricevono una donna vittima di violenza hanno l'obbligo di denunciare, di segnalarlo alla Procura della Repubblica. Bisognerebbe prevedere un obbligo immediato di denunciare da parte dei sanitari, di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica, perché i pubblici ministeri sono quelli che devono conoscere il caso e valutare se intervenire immediatamente o meno.
10: Come spiega il fatto che molte donne ancora fatichino a denunciare? Non c'è già in questo una sfiducia verso la giustizia, le possibilità di ripartire con relativa sicurezza, di non finire di nuovo in una spirale di violenza?
11: Sì, guardi, anche in questo stiamo migliorando. Le donne in genere non hanno fiducia per polizia, carabinieri e forze dell'ordine perché temono di non essere credute. Gira una voce, mi permetta di usare un cliché, per cui le donne denunciano strumentalmente quando iniziano un'azione di separazione e vogliono semplicemente andare via dall'uomo violento. Si dice che quando denunciano lo fanno per ottenere dei vantaggi. Ecco, lavorare in questo modo, fare informazione sbagliata in questo modo, scoraggia le donne, anche perché poi dal dire che presentano denunce strumentali, semmai intervengono i servizi sociali e invece che affiancare le donne incominciano a criticare il modo col quale hanno cresciuto i figli. Pensi che una delle ragioni per cui le donne non denunciano è perché hanno paura che le siano tolti i figli, e purtroppo qualche volta accade, ma anche in questo stiamo migliorando, nel senso che la formazione di tutti gli operatori sta migliorando. E ripeto, una donna che si trova in una situazione di violenza o chi sa che c'è una situazione situazione di violenza e vuole fare qualcosa, si rivolgere a personale specializzato.
10: Per tornare al caso Terrin, ma anche in altri, serve più rapidità nel ricorrere al braccialetto elettronico?
11: Ora guardi, il braccialetto elettronico funziona bene, ha degli ottimi risultati, non possiamo ora dare dei dati sui femminicidi che sono ancora grezzi in questo momento. Sicuramente il braccialetto elettronico è un salvavita, sono stati migliorati una serie di disfunzioni che ci sono state nel passato, quindi va adottato, e le assicuro che da che se ne adottavano 25 all'anno nell'83, 25 al mese, oggi se ne adottano 600-700 al mese. Questo ci fa capire quanto le procure e i giudici intervengono in questa materia. Mi permetto di lanciare un appello: sono ancora insufficienti.

0: il Ministero degli Interni deve accelerare l'incremento dei braccialetti elettronici, perché oggi a volte bisogna attendere anche 20-25 giorni prima dell'applicazione ed è un periodo inaccettabile perché la donna è a rischio.
1: Mendito, i femminicidi nel nostro paese sono in diminuzione. L'anno scorso sono stati però troppi comunque, 85 donne uccise, 62 per mano del loro compagno, del loro ex. Il ricorso al TSO per uomini che hanno già manifestato segnali evidenti di violenza può essere una strada?
0: La risposta è no, guardi, sono molto netto. Chi esercita violenza nei confronti delle donne non ha un problema psichiatrico nel 98% dei casi, è semplicemente una volta condannato, delinquente, cioè una persona che commette un reato nei confronti di un'altra persona. I casi di carattere patologico, psichiatrico, sono pochissimi e ovviamente in quei casi esistono delle misure ad hoc, che non è il carcere, perché chi ha un problema psichiatrico non deve andare in carcere, ma sono previste delle apposite strutture che sono le REMS. Quindi attenzione, anche aver subito il TSO una volta non significa che ho un problema psichiatrico nella violenza nei confronti delle donne. Può darsi che ho avuto un problema mio psichiatrico che non è collegato affatto con la violenza che esercito nei confronti della mia partner. Quindi attenzione a mischiare psichiatrizzazione e violenza nei confronti delle donne, perché siamo tutti gli violenti che non sono psichiatrici e che sono il 98%.

un po'.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

L'Iran valuta attacchi alle basi USA in Europa. In caso di escalation del conflitto, la NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Trump, colloqui non in corso né in programma. L'esercito israeliano apre inchieste penali sulle uccisioni della piccola Indra Rajab e di altri 15 palestinesi uccisi nel 2025 a Gaza. Intanto oggi altro raid contro una stazione di polizia, 9 morti. L'anticorruzione di Kiev perquisisce le case del vice capo di gabinetto di Zelensky e di un parlamentare. La sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov, elezioni subito. Attacchi russi continuano a fare strage in Ucraina. 6 femminicidi da

0: Agosto a oggi l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice la News 24, l'ex procuratore Mendito che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Sigfrido Ranucci querela la magistrata Forleo per il suo post su Facebook in cui aveva scritto «è ricattato», era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato. Il tennista australiano Nick Kyrgios ha trovato positivo alla cocaina al torneo di Mallorca lo scorso giugno e sospeso. In passato aveva pesantemente attaccato Sinner sul doping nel caso Klosterboll. Buonasera News 24 con il telegiornale delle 18. In apertura ancora la crisi del Golfo Persico dopo che l'Iran in questi giorni aveva respinto le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz. Il Financial Times rilancia una nuova possibile minaccia iraniana in caso di escalation. Ce ne parla in diretta da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: Sì, nei giorni scorsi a più riprese Pasdaran hanno minacciato sorprese strategiche per l'America e per i suoi alleati e oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il Financial Times, Teheran avrebbe anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica a Hormuz. E lo scontro è ancora sullo stretto. Teheran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso tutti gli scambi commerciali con l'Iran e nuovamente lanciato missili balistici contro il paese. La decisione rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica, già sottoposta alle sanzioni americane.
0: Grazie Anna, stretto di Hormuz, ma per Trump nessun dialogo è in corso con Teheran. E il presidente americano torna a parlare delle armi nucleari in mano a Kim Jong-un. Allora andiamo per tutti i dettagli a New York dall'inviato Carlo Maria Lo Savi.
2: Sì, buongiorno. La situazione con l'Iran resta di stallo armato. Questa mattina Donald Trump è apparso all'esterno della Casa Bianca per visionare i lavori della costruzione del nuovo eliporto e ha ribadito, dopo aver detto di non aver, aver dato istruzioni di non intavolare discussioni e negoziati con il regime iraniano, ha ribadito che almeno per ora questo non si farà. La situazione, ha detto, nello stretto è molto migliorata. Nelle ultime due settimane abbiamo fatto un gran lavoro e abbiamo nella sostanza, dice Trump, il controllo di Hormuz. Ha ribadito anche di avere sospeso l'entrata in vigore, che doveva essere per la mezzanotte di oggi, dei dazi con il Canada, dazi del 50%, in quanto è stato raggiunto in fase di finalizzazione un accordo con il paese vicino, ma torna anche sulla questione di Kim Jong-un, che ha detto di voler incontrare il dittatore nordcoreano alla Casa Bianca entro fine anno. Hanno 57 armi nucleari molto potenti, ha detto Trump. Fosse stato per me non sarebbe successo, ma ormai le hanno e dunque occorre incontrarlo e negoziare. Andiamo molto d'accordo, ha aggiunto Trump. La Corea del Sud intanto ha ridotto da 11 a 5 giorni la durata delle esercitazioni congiunte previste con gli Stati Uniti dopo il disimpegno del Pentagono su ordine appunto della Casa Bianca. Per il momento da New York è tutto, a voi.
0: Grazie per gli aggiornamenti. Andiamo a vedere adesso quello che sta succedendo in Israele, dove l'esercito ha ordinato alla polizia militare un'inchiesta sull'uccisione della piccola Hind Rajab e altri 15 palestinesi a Gaza, dove continuano i raid dell'IDF. Sentiamo da Gerusalemme in diretta la corrispondente Maria Gianniti.
3: E sì, lo hai detto, continuano i raid da parte dell'esercito israeliano, l'ultimo questo pomeriggio su una stazione di polizia a Gaza City. Di nuovo l'esercito fa sapere che l'obiettivo erano dei miliziani di Hamas, ma sono state uccise anche persone che non facevano parte di questo gruppo. Tutto questo avviene a meno di 24 ore invece dell'attacco che avevamo visto ieri al porto di Gaza City, che aveva come obiettivo anche qui dei comandanti del gruppo Nukba di Hamas, ma che inevitabilmente

0: parte dell'esercito israeliano sulla morte della piccola Hind Rajab. Lo ricordo, è avvenuta nel gennaio del 2024. La piccola rimase per ore accanto ai corpi di alcuni familiari e non si riuscì a salvarla, facendo arrivare degli aiuti, perché ancora partì una nuova raffica sparata dai militari israeliani che uccise anche i soccorritori. E continua a far discutere poi l'episodio avvenuto ieri in Cisgiordania, dove dei militari israeliani hanno segnato dei numeri sulle fronti di palestinesi che avevano fermato nell'ambito di un'operazione militare. Vedete in queste immagini un'azione considerata gravissima. Anche qui l'esercito è intervenuto, ha richiamato i militari responsabili di questo gesto, ma di fatto non c'è stata una vera punizione. La linea può tornare a Roma.
1: Grazie Maria. Adesso in Ucraina anche lì non si fermano gli attacchi russi, ma il fronte politico interno al centro del dibattito, perché l'anticorruzione indaga su membri del governo di Zelensky, mentre la piazza protesta contro la nomina di Kmara alla difesa come ministro. Sentiamo da Kharkiv in diretta l'inviato Daniele Lorenzetti.
2: Sì, l'hanno chiamata operazione Forrest Gump, questo blitz dell'agenzia anticorruzione che ancora una volta scuote i piani alti a Kiev. Nel mirino una rete criminale accusata di riciclaggio con connessioni appunto ad alto livello. È stata perquisita la numero due dello staff di Zelensky, Irina Mudra, e poi anche Vadim Stolar, un deputato in realtà con un passato in un partito filorusso. Ma il caso imbarazza Zelensky, che certo ha licenziato la sua numero due, ma ricorda questo caso quello che aveva toccato Andriy Yermak, il potente ex capo del suo ufficio. A Kiev insomma gli equilibri vacillano, mentre il Parlamento dà l'ok alla nomina del nuovo ministro della difesa, ma si rinnovano le proteste in piazza contro questa scelta a favore dell'ex ministro Fedorov, che in un video aveva chiesto le elezioni subito nel paese e secondo il Kiev Independent potrebbe presto anche andare negli Stati Uniti. Infine le notizie dal campo: una strage con un minibus colpito nel Kherson, 4 vittime, e nel pomeriggio un'altra strage, 2 morti e 20 feriti a Zitomir, dove è stata colpita una stazione di polizia, mentre Mosca e Kiev si sono accordate per uno scambio di 206 prigionieri in tutto. È tutto, a te.
1: Grazie Daniele. Vediamo invece anche quello che succede in Russia. Ci sono nuove file alle pompe di benzina proprio a causa degli ultimi attacchi ucraini contro le raffinerie, attacchi che secondo il presidente Putin però non avranno conseguenze gravi. Intanto tra Russia e Ucraina c'è stato uno scambio di prigionieri. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Ancora droni in territorio russo, sempre più in profondità, dalle regioni di confine a Mosca, alla Bashkiria, centinaia quelli abbattuti. A Ufa, nel mirino delle forze di Kiev, una raffineria di petrolio, ci vorrà qualche giorno prima che possa tornare in funzione. Attaccare gli impianti energetici è la strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Dopo un lieve miglioramento, ora la Russia fa di nuovo i conti con la carenza di carburante e nei distributori di benzina sono tornate le lunghe file di auto. Proprio di questo ha parlato Putin durante una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico. Gli attacchi ucraini contro impianti industriali e infrastrutture provocano danni all'economia russa, ma non hanno e non possono avere conseguenze critiche, ha detto, annunciando un nuovo ciclo di investimenti. Tra i compiti principali del paese, ha aggiunto Putin, la risoluzione di questioni legate al conflitto, tra le quali il sostegno alle famiglie dei militari impegnati al fronte. Da mesi i negoziati di pace sono in fase di stallo. Solo in campo umanitario Russia e Ucraina continuano a collaborare con gli scambi di prigionieri. 103 per parte sono quelli ritornati a casa dopo l'ultimo accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti.
1: Ed è sulle guerre, su queste guerre che arriva l'appello del Papa. La pace è un bene prezioso e grande, lo ricorda l'udienza generale del mercoledì, Leone XIV, che domani riceverà in udienza privata il presidente libanese Aoun. Sentiamo Valentina De Lorusso.
4: La carezza del Papa ai 5.000 fedeli raccolti nella Basilica di San Pietro. Ancora un'udienza del mercoledì al chiuso per le calde temperature romane. La catechesi di Leone XIV riprende il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla musica sacra. Non risponda alle mode, esorta il pontefice, e rifletta la cultura dei popoli, il canto e comunione.
5: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella loro

0: De addio.
1: Il Papa fa memoria delle vittime dello stalinismo e del nazismo in vista della giornata europea di commemorazione. La civiltà dell'amore si costruisce col perdono, ricorda un mondo lacerato dai conflitti. Domani in agenda un nuovo incontro privato con il presidente del Libano Aoun, paese caro al pontefice, che esorta tutti all'impegno per la pace.
2: Che la pace è un bene prezioso. È grande. Occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
3: Gli sviluppi in Europa sulla questione migranti. Dopo la Germania si apre il caso Svizzera, con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, mentre la Commissione europea rimanda a ottobre la discussione sul patto europeo su migrazione e asilo. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
4: La Svizzera è già in stretto contatto con Roma per i casi dei dublinanti, richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo nel nostro paese, nell'ambito della ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, che cominceranno nelle prossime settimane, come ha detto una portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Una pratica che Berna aveva interrotto da 4 anni e che ora intende riprendere, iniziando da pochi casi successivi al 12 giugno, quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni, su cui possono fondarsi le nuove espulsioni. Un punto centrale, quello della data per l'Italia, che lo ha già opposto alla Germania, altro paese pronto da giorni a espellere i migranti. Il governo italiano considera i casi antecedenti al 12 giugno annullati dalla nuova normativa ed è anche pronto a chiedere a Berlino dei meccanismi di compensazione per i richiedenti asilo giunti sulle nostre coste dopo essere stati salvati in mare da ONG tedesche. Intanto non è partita questa mattina, come inizialmente previsto, la prima dei dublinanti tedeschi, Faduma, ragazza somala di 22 anni che vive in Germania con la famiglia. Ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione, una procedura che per la Germania non è comunque sospesa. Nel quinquennio dal 2018 al 2022 erano stati trasferiti in Italia da diversi paesi oltre 17.605 dublinanti. Dal 2022, quando il ministro dell'Interno Piantedosi ha bloccato i rientri, le richieste all'Italia di presa in carico di migranti sono state 80.000.
3: Questione ai migranti che è ancora in primo piano nel dibattito politico, oltre al caso Lavitola, ed è aperto il confronto nei partiti in vista della campagna per le politiche. Ci aggiorna in studio Eva Giovannini.
5: Sì, esattamente, il tema dei migranti resta centrale anche come dossier governativo in attesa del bilaterale tra il ministro degli interni Piantedosi e l'omologo tedesco sulla questione dei dublinanti. Resta alta la tensione anche sul caso Schengen post i fatti di Ceuta, ovviamente. Schengen che ancora rimane chiuso per volontà del governo italiano, d'altronde dicono lo stesso Tajani e i ministri competenti che resta alto il rischio terrorismo, linea dura del governo peraltro appoggiata da tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia che a proposito della sinergia, della sintonia tra Meloni e la leader socialista danese, dicono adesso la sinistra italiana si rende conto che un conto appunto è governare, un conto è fare propaganda. A proposito della sinistra, Alleanza Verdi Sinistra, ma anche il Partito Democratico ed anche delle opposizioni ritengono questo dei migranti, soprattutto dei pochi migranti che la Germania vuole mandare in Italia, un falso problema. I problemi reali sono sanità e salari, ma anche, dicono, i femminicidi, di cui il governo non si cura, o meglio non si cura della prevenzione di questo fenomeno. I centristi di Azione Italia Viva parlano di boomerang rispetto alla chiusura di Schengen, e dal Movimento 5 Stelle Conte invece torna a parlare di caro carburanti da una parte, ma anche del caso Report. Dice il governo vorrebbe fare tele Meloni, e da Fratelli d'Italia Mollicone annuncia invece una interrogazione parlamentare per capire se il report è stato usato per dossieraggi. Lo dicevi, infine, sul fronte interno di partiti e coalizioni, la Lega fa i conti con una crisi interna per la leadership, il campo largo con il nodo primario. È tutto.
3: Grazie Eva. Sigfrido Ranucci avrebbe dato mandato ai papi legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post su Facebook in cui avrebbe scritto, questo è il virgolettato, affermazioni gravemente calunniose nei confronti del conduttore di Report. Una riflessione da Libera Cittadina e la replica di Forleo. Lo vediamo con Marco Aquili.
6: La tormentata questione Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo.
0: Dopo la bufera mediatica scatenata dalle rivelazioni di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, il giornalista Rai, nella sua prima uscita pubblica dopo gli sviluppi dell'inchiesta, contrattacca e risponde a Chiara Colosimo. La presidente dell'antimafia aveva infatti definito inutile potenziare la scorta al giornalista, che risponde ricordandole come questa non sia una decisione che spetta alla politica. Intanto la prima querela. Sigfrido Ranucci ha infatti dato mandato ai propri legali di agire nei confronti della magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook, nel quale si chiede chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report, trasmissione del servizio pubblico, con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Immediata la replica alla notizia della querela della consigliera della Corte d'Appello di Roma. Chiarisco che ho fatto solo una riflessione a delle notizie riportate sugli organi di stampa, notizie che non sono state mai smentite dall'interessato. In uno stato di diritto, ciascuno risponde delle sue condotte e delle sue querele.
3: 6 casi di femminicidi in pochi giorni, gli ultimi 3 a Colleferro in provincia di Roma, a Campo Nogara vicino a Venezia e a Corigliano Rossano nel Cosentino. Una concentrazione di casi che riporta al centro del dibattito il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza. Sentiamo Angela Caponnetto.
6: È la parola più ricercata sull'enciclopedia online Treccani, che segnala anche l'urgenza di porre l'attenzione sulla violenza di genere, perché anche se nel 2026 diminuisce nel numero dei reati, il femminicidio resta una piaga sociale, mentre l'85% degli uomini è recidivo alla violenza.
7: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. La recidiva è altissima, come per i mafiosi, perché la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna.
6: Gli ultimi femminicidi raccontano storie di violenza e di isolamento. Tania Terrin aveva sporto denuncia contro Dino Keber pochi mesi prima di essere strangolata in casa in un paesino in provincia di Venezia. Non gli viene assegnato neanche il braccialetto elettronico. Joanna, 50 anni, badante, originaria della Polonia, residente a Colleferro, aveva portato il marito di origini tunisine dallo psichiatra, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare. Alla fine lui l'ha accoltellata davanti ai 5 figli. Nelle ultime ore è stato trovato a Corigliano Rossano, in Calabria, anche il corpo di Carmela Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra, mentre l'albanese Elvis Metvelai resta in custodia cautelare in carcere dopo aver lasciato agonizzante davanti all'ospedale calabrese di Trebisacce la 46enne Ornella Forastefano, morta il 16 agosto per le violenze subite.
7: È soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
3: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, entrambi avvocati. Lo vediamo con Michele Cervo.
8: Sarà la Procura di Paola ad accertare le cause dello schianto dell'ultraleggero che ha causato la morte degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico. I due erano partiti domenica mattina dal campo volo di Capo d'Orlando in Sicilia ed attesi sempre nella stessa mattinata all'aviosuperficie di Sibari. Tuttavia sulla costa tirrenica della Calabria del velivolo si sono perse le tracce. Dopo 3 giorni i soccorritori hanno ristretto il campo di ricerche, convinti che avrebbero trovato l'ultraleggero nella zona a monte del comune di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Ed in effetti questa mattina un elicottero dell'aeronautica militare con a bordo 2 esperti del soccorso alpino calabrese hanno individuato i resti del biposto nella parte del monte denominata Laghicello. I magistrati della Procura di Paola dovranno stabilire cosa abbia fatto precipitare il piccolo aereo, se un guasto meccanico o un malore del pilota. Carlo Arnulfo peraltro era conosciuto negli ambienti dell'avioclub che frequentava Roma come un pilota esperto e prudente. Ulteriori elementi arriveranno dall'esame dei resti del velivolo e dagli esami autoptici sui corpi dei 2 avvocati.
3: Ora veniamo ai temi economici. Dall'Europa arrivano 14 miliardi di flessibilità per l'energia che potranno essere destinati a imprese, famiglie e infrastrutture, ma non potranno finanziare sconti in bolletta sui carburanti né misure già approvate. Il servizio è di Simone Lupo Bagnacani.
9: La flessibilità concessa dall'Unione Europea per l'energia vale 14,4 miliardi da spendere da qui al 2028, ma non liberamente. La Commissione ha infatti definito in modo chiaro cosa può essere finanziato e cosa no. Rientrano nel pacchetto di 22 misure finanziabili gli incentivi per l'installazione di pompe di calore al posto delle caldaie a gas, quello di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, le ristrutturazioni green degli edifici, le batterie e gli accumuli, gli investimenti in mobilità green sia locale che nazionale e l'installazione di impianti di energia rinnovabile, a cui si aggiunge la possibilità di investire nelle centrali nucleari, che però difficilmente l'Italia riuscirà ad utilizzare entro il triennio perché l'iter per il ritorno all'atomo sembra più lungo. Bruxelles chiarisce anche cosa non potrà rientrare in questa flessibilità. Non saranno finanziabili misure per il taglio delle accise sui carburanti o imposte sul costo dell'energia, nemmeno sussidi per le fasce più vulnerabili come era sembrato in precedenza. Non potranno nemmeno essere finanziate misure adottate prima del 28 febbraio di quest'anno, una deadline che esclude quindi il decreto bollette da oltre 5 miliardi approvato dal governo il 18 di febbraio, un'esclusione che non permetterà di avere più risorse per la prossima finanziaria. Con il varo della legge di bilancio, entro fine anno, potrebbero comunque già arrivare le prime misure per l'energia, che però prima dovranno avere l'ok da Bruxelles.
3: Gli ultimi aggiornamenti sull'ex Ilva iniziano ad emergere i dettagli della manifestazione di interesse di Federacciaie e delle 14 imprese italiane. I sindacati sono cauti, ma vediamo i dettagli nel servizio di Angela Mauro.
10: Una new co di 14 aziende della siderurgia italiana per il futuro dell'Ilva. Sarebbe questo il punto di arrivo della manifestazione di interesse presentata da Federacciai per rilevare il gruppo in amministrazione straordinaria. Un passo esclusivamente preliminare e non vincolante, viene specificato, che ora darà modo ai tecnici della cordata di accedere ai libri mastro per constatare le condizioni reali degli impianti di Taranto, Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi. L'eventuale offerta arriverà solo dopo un controllo effettivo sui bilanci, un progetto tutto da costruire che comunque non comprenderebbe l'area a caldo, quella che il 28 ottobre dovrebbe chiudere per emissioni nocive, ha stabilito la Corte d'Appello di Milano. Lucchini, Marcegaglia, la Duferco Travi e Profilati del presidente di Federacciaie Antonio Gozzi e le altre aziende interessate dovranno competere con gli indiani della Jindal che vorrebbero acquisire tutto il gruppo con un'offerta che resta sul tavolo, l'allarme dei sindacati.
11: La questione che abbiamo posto a Palazzo Chigi, che qualsiasi sia la cordata che decide di rilevare l'ex Ilva, la cosa fondamentale rimane che ci sia la garanzia dell'intervento pubblico.
10: Alla vigilia dell'avvio dei giochi del Mediterraneo che porteranno a Taranto Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, CGIL, CISL e UIL chiedono un decreto che blocchi i primi licenziamenti in arrivo dalle imprese dell'indotto, circa 3.000 i lavoratori a rischio. E anche le stesse aziende si rivolgono al Capo dello Stato e alla Premier per sollecitare un incontro.
12: La strada della decarbonizzazione è l'unica strada, in quanto per noi ha un significato, quello di transitare dal ciclo attuale a carbone a quello elettrico.
13: Riteniamo opportuno che sia giunto il momento di risarcire questi lavoratori che da anni attendono promesse che non sono mai state mantenute da parte di tutti i governi.
3: La città di Parigi sempre più a misura di bicicletta e ne beneficiano la mobilità e l'inquinamento. Seguiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
14: Non tutti sanno che Freddie Mercury, anima eterna dei Queen, scrisse Bicycle Race a Parigi mentre, bloccato in un hotel a causa dell'arrivo del Tour de France, guardava dalla finestra la sfilata del gruppo. Eh sì, la passione delle due ruote nella capitale si sublima ogni anno con la conclusione della Grand Boucle sui Campi Elisi, ma in questa estate canicolare l'amore per il vélo, come si chiama la bici da queste parti, è diventata anche un business redditizio e molto apprezzato dai turisti che sempre più scelgono di scoprire le meraviglie della città pedalando e godendosi tutte le sue bellezze con tanto di guida che non fa solo da apripista ma che si ferma per raccontare e spiegare ogni cosa.
15: È stato eccellente, un modo fantastico per vedere la città.
14: È un giro unico. 3 ore di pedalata al costo tra i 35 e i 40 euro a persona, un modo diverso per vivere Parigi in questi giorni di agosto in cui le temperature stanno lievemente scendendo. Ovviamente le bici fornite hanno la pedalata assistita, ma i più temerari possono optare per una classica, più faticosa di certo, ma indimenticabile se si vuole provare per un momento l'esperienza di sentirsi come un vero corridore del Tour.
3: E ora parliamo di sport. È stato il grande accusatore di Jannik Sinner per la vicenda doping. Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato trovato positivo alla cocaina. Chiedo scusa a tutti, ha scritto il giocatore sul suo profilo social. Stefano Rizzato.
16: Alla sua nomea da bad boy mancava solamente questa. Nick Kyrgios ha annunciato la propria positività alla cocaina in seguito a un controllo antidoping dello scorso 22 giugno al torneo ATP di Maiorca. L'australiano è stato sospeso, avrebbe diritto a fare appello, ma intanto in un lungo post affidato ai social media

0: Mi sono sentito impotente e solo. Ora mi allontanerò dai social e dalla vita pubblica per lavorare su me stesso e tornare più forte.
1: E ora andiamo a Taranto, pronta ad accendere la fiamma della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il 21 agosto la cerimonia inaugurale con Fabio Bottiglione.
2: Dalle rifiniture degli impianti sportivi all'allestimento dei luoghi che ospiteranno il ricco calendario di eventi collaterali.
3: In piazza Garibaldi si sta allestendo il Fan Village dei Giochi del Mediterraneo, uno spazio gratuito e aperto che tutte le sere accoglierà visitatori e atleti fra musica, cibo e talk.
2: Nelle vie principali, fra i palazzi, sventolano bandiere di tutte le nazionalità. Sulle vetrine dei negozi campeggiano messaggi di benvenuto. Commercianti, ristoratori e albergatori si preparano ad accogliere visitatori e delegazioni.
4: In particolar modo gli alberghi di Taranto ospiteranno tutta la parte degli staff tecnici, quindi giudici nazionali e giudici internazionali, cronometristi e anche tutta la parte media e broadcasting.
2: C'è chi, per l'intera durata della manifestazione, offrirà fuori menù un piatto simbolo della tradizione tarantina.
5: Abbiamo preparato uno spaghetto con zucchine, cozze e pomodorini. Le cozze come simbolo della nostra cucina tradizionale tarantina. E poi completiamo con una polvere di olive.
2: Un gusto dedicato ai giochi, pensato anche per gli atleti, e l'originale proposta di una gelateria.
6: Abbiamo realizzato una pastorizzata a base latte al limone con una variegatura particolare, speciale, con mandorle biologiche pugliesi. Poi abbiamo inserito il miele di agrumi, quindi una variegatura davvero energizzante che sicuramente sarà apprezzata da tutti gli sportivi.
3: Com'è questo gelato?
7: Ottimo!
1: Sabato alle 18.30 riparte la Serie A con i campioni d'Italia in carica dell'Inter che affrontano il neopromosso Monza in contemporanea Udinese-Como. Con Aurelio Capaldi.
8: L'alba della nuova stagione si trascina dietro i festeggiamenti dell'Inter per il doblete di Christian Chivu. Scudetto e Coppa Italia al primo colpo sono la confortante premessa di una ripartenza basata su presupposti solidi e alcune inevitabili modifiche. Ad eccezione di Dumfries, sedotto da Real Madrid con Spence che potrebbe farlo rimpiangere, gli addii non sembrano destinati a lasciare vuoti incolmabili, neanche quello di Sommer, degnamente sostituito da Martinez. Stones al centro della difesa ha il timbro della garanzia. Premesso che la seconda stagione di Chivu al comando dovrà avere contenuti europei di altro spessore, l'eliminazione in Champions dal Bodo è l'unica vera macchia del suo rodaggio, l'Inter riparte davanti a tutti, il che non significa avere già un altro tricolore in tasca. La difficoltà però è trovare la vera duellante degli attuali campioni. Il Napoli chiede ad Allegri lo scatto per rivivere momenti esaltanti. Più che l'addio di Lukaku fa riflettere una rosa gonfia di esuberi e priva di un difensore centrale di livello assoluto da affiancare a Rachmani. La Roma, eccitata dall'arrivo di Mora, dà la sensazione di non essere ancora completa. Il Como, trascinato da soldi e idee, è chiamato a gestire un lusso impegnativo come la Champions, mentre il Milan spera di aver scelto finalmente i portoghesi giusti. Amorim in panchina e Gonçalo Ramos, ultimo terminale offensivo. Resta da decifrare anche la Juventus, irrobustita dall'arrivo di Vicario e Lucumi in difesa, con Spalletti chiamato a costruire un piano offensivo da sistemare alle spalle di Colomoni e riempito dalla migliore gioventù di Conceição, Alai Begovic e Ildiz. Sangue fresco necessario per lavare l'onta del sesto posto.
1: Ora linea alla regia, torniamo subito in diretta con le notizie.

Fermo, mi sposto.

Sì.

0: Ripartiamo subito dall'Europa con la questione dei migranti. Resta per ora in Germania la giovane migrante somala che le autorità tedesche intendono ricollocare nel nostro paese. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino ecclesiastico la ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
0: Il primo ministro britannico Andy Burnham lancia il piano per risolvere il problema dei senza tetto, 442 milioni di sterline per far fronte a un'emergenza in crescita nel Regno Unito. La corrispondente Natalia Augias.
2: Tutti in casa per Natale, l'ambiziosa promessa del primo ministro Andy Burnham, obiettivo dichiarato al momento dell'insediamento a luglio, è ora al centro di una nuova maxi manovra. I numeri d'altronde sono drammatici, da 5.000 famiglie in alloggi temporanei, con oltre 177.000 bambini coinvolti. E sono quasi 4.800 le persone richieste di aiuto urgente che arrivano al programma Everyone In, lanciato durante la pandemia di Covid. Non solo alloggi di emergenza, il finanziamento dovrebbe coprire anche l'assistenza sanitaria, dalla psichiatria al supporto contro le dipendenze. L'obiettivo è duplice, togliere le persone dalla strada oggi e creare 1.000 posti in alloggi stabili nei prossimi 3 anni. Burnham chiede ancora uno sforzo, lo abbiamo fatto durante il Covid, possiamo farcela ancora, dichiarato, appellando sfine, sarà rivolto alle donne senza tetto, spesso invisibili nelle statistiche e più esposte a violenze. La corsa contro il tempo per dare un tetto a chi non ne ha uno.
0: Intanto potete leggere dalla nostra ultima ora, l'ufficio del presidente Zelensky è stata arrestata nell'operazione che è stata lanciata oggi, ve ne abbiamo dato conto, dall'autorità anticorruzione contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro, lo ha annunciato il deputato ucraino Goncarenko proprio su Telegram. Andiamo avanti con le notizie. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato sanzioni economiche e il divieto d'ingresso negli Stati Uniti per la presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane e per il magistrato Abdoulaye Seye. Un grave attacco allo Stato di diritto, queste le affermazioni e le dichiarazioni del Tribunale dell'Aia. Sentiamo Katia Ceratti.
3: Washington alza il livello dello scontro con la Corte Penale Internazionale, che ha cercato più volte di smantellare, imponendo nuove sanzioni contro la presidente Tomoko Akane e l'alto magistrato Abdoulaye Seye. La decisione, annunciata dal segretario di Stato Marco Rubio, arriva dopo le indagini della Corte sui militari americani in Afghanistan e mandati d'arresto nel 2024 per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra a Gaza. Il nodo della questione è la contestazione americana sulla giurisdizione della Corte. Negli USA né Israele hanno aderito allo Statuto di Roma, il trattato internazionale. Dunque gli Stati Uniti sostengono che la Corte Penale Internazionale non possa perseguire cittadini o funzionari di paesi che non ne hanno accettato la competenza. Per la giapponese Akane e il senegalese Seye, in arrivo sanzioni economiche e restrizioni sui viaggi. Le misure prevedono infatti il congelamento dei beni, il blocco

0: delle transazioni finanziarie e il divieto di ingresso negli USA. Come già in passato, l'amministrazione Trump torna dunque ad accusare il Tribunale dell'Aia di essere un'istituzione corrotta e politicizzata, che travalica il proprio mandato cercando di perseguire cittadini di paesi non aderenti allo statuto. Plaude alla decisione il premier Netanyahu, che definisce la Corte un tribunale farsa che abusa di potere. Immediata la risposta del Tribunale dell'Aia, che parla di grave attacco allo Stato di diritto e all'ordine giuridico internazionale. Dure le reazioni anche sul piano diplomatico. Il governo del Giappone ha espresso profondo rammarico, mentre diverse organizzazioni per i diritti umani protestano.
1: Nel 2025 un nuovo record di attacchi contro gli operatori umanitari, con 350 lavoratori uccisi proprio mentre portavano aiuto nelle zone di crisi. I dati emergono nel rapporto pubblicato in occasione della Giornata Mondiale dell'Aiuto Umanitario, proprio ricorre il 19 agosto. Sentiamo Emma Farnè.
2: 19 agosto 2003, Canal Hotel di Baghdad. Un camion bomba esplode contro l'edificio, allora quartier G2, i morti, 150 i feriti, nell'albergo che l'ONU usava come sede da anni. Lì c'erano 300 dipendenti delle Nazioni Unite. Rivendica l'attentato al Zarqawi a nome di un gruppo che sarebbe poi confluito in Al-Qaeda. Da quel giorno tutto cambia nella sicurezza dei cosiddetti umanitari, gli operatori per cui da quel 2003 ogni 19 agosto si celebra una giornata in loro onore. Un lavoro, fa sapere il segretario generale delle Nazioni Unite, più pericoloso che mai. Nel 2025 gli attacchi contro gli operatori umanitari sono stati oltre 900, un numero in aumento rispetto all'anno scorso. Gaza è stato il posto più pericoloso per l'aiuto umanitario, con 186 operatori uccisi solo l'anno scorso, su 393 in quasi tre anni. Segue il Sud Sudan e la Repubblica Democratica del Congo. Ed è qui l'aumento più evidente di aggressioni contro gli operatori umanitari, in uno stato già colpito da un'enorme crisi umanitaria e dalla guerra dei ribelli dell'M23 contro l'esercito. L'Ucraina è seconda. Qui i rischi del lavoro umanitario sono enormemente alti per l'uso di droni armati, anche segnati come civili.
1: La prossima settimana scade il taglio delle accise. Intanto il prezzo del diesel è tornato ai livelli del 4 agosto, quando il governo ha prorogato lo sconto. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
3: In alcuni distributori in città la soglia è già ampiamente superata. Il diesel è tornato oltre i livelli del 4 agosto. Siamo a più di 2,10 euro al litro, appunto stessa cifra della data che prendiamo come riferimento perché è il giorno della proroga del taglio delle accise, 17 centesimi di sconto sul gasolio, una misura che scade il 25 agosto 99.
4: I prezzi sono più alti e il portafoglio è sempre più povero.
5: Adesso che è aumentata così tanto sto attento a usare la macchina, la uso chiaramente un po' di meno.
6: Non è che sono stravolto.
7: Quegli aumenti sono abbastanza ingiustificati, perché comunque in altre parti di Europa non sono a questi livelli.
3: Conseguenze delle nuove tensioni in Medio Oriente che hanno portato il prezzo del petrolio sopra i 90 dollari. E così il diesel sull'autostrada è arrivato a 2,17 e la benzina a 2,07. Uno studio dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica conferma: quando il prezzo del petrolio sale, l'aumento si ripercuote molto rapidamente sui prezzi della benzina. Quando scende, invece, il taglio dei prezzi alla pompa non arriva altrettanto velocemente. E intanto un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia evidenzia: le vendite di auto a combustibile fossile vanno verso il minimo dai primi anni 2000, mentre quelle di auto elettriche sono in forte crescita.
1: Il CDA di Monte dei Paschi di Siena si riunirà domani mattina alle 9. Secondo indiscrezioni di stampa, il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, starebbe studiando una doppia OPS, una sul banco BPM e un'altra su Banca Generali, per difendersi dall'OPAS lanciata sull'Istituto Senese da Intesa San Paolo in accordo con Unipol. Ogni decisione in questa direzione dovrà comunque poi passare in assemblea dei soci. Per domani era previsto anche un incontro tra il ministro dell'Economia Giorgetti e gli enti locali toscani proprio per discutere del futuro della banca, incontro che però è stato rimandato al 25 agosto. E poi una nuova inchiesta: facevano prostituire alcune donne, tra cui anche mogli e compagni, con guadagni per ogni sfruttatore che arrivavano anche a 90.000 euro.

0: euro. Sono state arrestate 6 persone dai carabinieri di Crotone, lo vediamo.
1: Fratello e sorella, finiti nel mirino degli inquirenti già mesi fa, sono tra gli 8 indagati per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale su minore dopo il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Crotone. A denunciarli, i carabinieri di Isola Capo Rizzuto racconta che la ragazza è stata avvicinata dall'organizzazione per farla prostituire.
2: Hanno saputo intercettare sta madre.
1: Intercettazioni e pedinamenti portano dritti al capo. Si faceva chiamare signore, boss, grande direttore e da proprietario delle donne si comportava, a partire da mogli e compagne dei membri dell'organizzazione, costrette a incontrare uomini in cambio di denaro e a mettere i loro guadagni in una vera e propria cassa comune, a insospettire i militari affiancati anche dalla Guardia di Finanza, pagati a fronte di redditi dichiarati pari a zero. Spregiudicati e senza scrupoli, usavano i figli piccoli come copertura, portandoli in auto durante gli incontri che avvenivano nelle vie più centrali di Crotone, ma anche in un hotel con la complicità dei gestori finiti ai domiciliari. Un vasto giro di prostitute alimentato da una clientela tanto vasta quanto trasversale.
2: La cittadinanza si è voltata dall'altra parte perché soprattutto in queste, per questo tipo di fattispecie di reato devo dire sussiste molta omertà, però devo dire che le forze buone della città di Crotone, della provincia di Crotone hanno sempre risposto.
0: Il furto al museo di Messina. Si chiama Elisabetta Bonfanto, la donna che ha dato l'allarme dopo aver trovato a terra accanto alla struttura due opere di Antonello da Messina. Eleonora Mastromarino l'ha incontrata, vediamo.
3: Ancora prima di aprire lo sportello ho detto: ci sono le opere di Antonello da Messina, come è possibile sul marciapiede? O li hanno smarriti o li hanno rubati, però non possono stare qui.
4: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada, per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
5: Polizia Messina, opera 32, qual è l'emergenza?
6: Ah, sa, per esempio io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua.
4: È partito l'allarme.
3: Mi sono guardata un po' intorno e non c'era nessuno, non si sentiva nessuno, quindi mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa. Mi sono sentita responsabile.
4: È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno, scattato alle 20:47, senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi che suonava spesso senza motivo.
7: La notte fra il 14 e il 15, 4 volte o 5 volte suonò l'allarme attorno alle 2 di notte e subito veniva spento, poi veniva riacceso, poi veniva spento. Nel corso degli anni tante volte è capitato.
4: Debolezze del sistema che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori del pittore del 400. Tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo. Resta da capire se qualcuno le stesse guardando.
0: Risultati molto positivi arrivano dagli Stati Uniti sul vaccino terapeutico contro il melanoma, sviluppato da una delle aziende in prima linea contro il Covid. Il melanoma è uno dei tumori più aggressivi e letali, testato su 1.100 pazienti con cancro in fase avanzata. Il nuovo vaccino somministrato con l'immunoterapia ha bloccato la progressione della malattia e le metastasi. Si conferma quindi la strategia su cui sta lavorando la comunità scientifica di mettere a punto vaccini in grado non solo di prevenire le malattie, ma di insegnare al sistema immunitario come eliminarle. Nella regione francese dello Champagne è già tempo di vendemmia. Il caldo ha anticipato la raccolta dell'uva, sorprendendo produttori e lavoratori. Una vendemmia da record che racconta anche quanto rapidamente stia cambiando il clima. Zuhir Luassini.
8: Nelle vigne della Champagne è già tempo di vendemmia. Ma quest'anno forbici e ceste sono arrivate con un anticipo mai visto. Le successive ondate di caldo hanno accelerato la maturazione dell'uva, costringendo molti produttori a cambiare programmi in pochi giorni. A Tur-sur-Marne, vicino a Epernay, c'è chi ha cominciato a raccogliere 5 giorni prima del previsto, richiamando in fretta lavoratori e stagionali ancora in vacanza.
9: È stato complicato perché molti erano in vacanza.

0: e non si aspettavano una vendemmia così presto. Anche io ho dovuto rientrare dalle vacanze molto prima per poter partecipare alla vendemmia.
1: In tutta la Champagne le date ufficiali della vendemmia vanno quest'anno dall'8 al 22 agosto. In alcune parcelle dell'OB si è cominciato addirittura il 6. Un record per una regione dove tempi e maturazione dell'uva sono decisivi per la qualità del vino.
2: Oggi non si coltiva più la vite come ho imparato a fare io 50 anni fa, questo è chiaro. Ma fa parte dell'evoluzione, della ricerca agronomica e delle tecniche, e anche dell'evoluzione del clima, che in questo momento è molto, molto rapida.
1: E con il caldo cambia anche l'organizzazione del lavoro. Si comincia presto al mattino, cercando di evitare le ore con le temperature più alte, ma il problema è anche trovare personale e alloggi in piena stagione turistica.
0: La vendemmia è iniziata con una decina di giorni d'anticipo rispetto all'anno scorso. Un fatto storico. In Champagne non avevamo mai visto nulla del genere. Probabilmente accadrà ancora nei prossimi anni, ma questa volta ci ha davvero sorpresi.
1: Una corsa contro il tempo dunque, perché l'uva non aspetta. Quando raggiunge la maturazione giusta deve essere raccolta. E così anche qui, tra filari che da secoli scandiscono le stagioni di uno dei vini più celebri al mondo, il calendario sta cambiando e la vendemmia di agosto, un tempo eccezione, rischia di diventare sempre meno eccezionale.
3: Temperature elevate che stanno favorendo la crescita degli ortaggi, zucche e meloni giganti migliorano la loro produzione, ma che causano anche diversi problemi, ce lo racconta Sofì Tavernese.
4: Quest'anno dobbiamo dire che meloni, angurie e anche le zucche stanno crescendo veramente tanto.
5: Zucche giganti che arrivano a pesare 40 kg, angurie di 14 e meloni che sfiorano i 4. Siamo al centro agricolo dimostrativo e sperimentale regionale di Saint-Marcel, dove il caldo record di quest'estate regala raccolti straordinari.
4: Siamo partiti con il mese di aprile con delle gelate sui fiori dei frutteti. Dopodiché da maggio temperature sempre più alte per arrivare fino a 39,8 all'ombra qui a Saint-Marcel.
5: Il rovescio della medaglia tuttavia resta il problema della siccità, anche se in questa struttura per ora l'acqua non manca. In ogni caso con il caldo le piante soffrono maggiormente. Per questo motivo è fondamentale prestare attenzione a non esagerare con l'irrigazione.
4: Tendenzialmente bisognerebbe bagnare al mattino presto, anche perché verso sera è ancora tutto troppo caldo e l'acqua che arriva in Valle d'Aosta normalmente arriva da dei tubi di ferro ed è molto fredda, quindi c'è uno shock abbastanza importante.
5: Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, inoltre, a far maturare frutta e ortaggi non è l'esposizione diretta al sole, bensì l'escursione termica unita all'aria calda.
4: Il sole diretto fa dei danni, ad esempio sul peperone qui possiamo notare questa scottatura, che poi andando avanti la scottatura peggiora e diventa tutto nero, pomodoro idem. Quindi questa cosa qua per casa nostra possiamo tranquillamente consumarli, tagliamo via la parte attaccata, se bisogna venderli nessuno li compra. Altra cosa per l'acqua, dicevamo che bisogna tenere meno acqua più sovente perché poi succede questo, se si mette troppa acqua il frutto che sta andando a maturazione si spacca.
5: Tra le sperimentazioni del centro per affrontare il clima estremo si testano 4 soluzioni di copertura del suolo, nudo, con erbacce, con pacciamatura naturale in erba tagliata o artificiale in plastica.
4: Dove le cose sono riuscite meglio e comunque dove, anche se sembra strano, dove c'è l'erbaccia e dove c'è la pacciamatura naturale. Per le estati molto calde bisogna, uno, iniziare a coprire il terreno con pacciamature naturali se possibile, ombreggiare il più possibile anche le piante. Una volta mia nonna diceva devi mettere al sole se no non matura, invece adesso bisogna cercare di ombreggiare anche con delle reti e cercare di dosare bene l'irrigazione e utilizzare anche delle piante, diciamo, selezionate, resistenti al secco soprattutto.
3: Cantieri aperti a Norcia, dove l'attività di ricostruzione sta andando avanti e dopo la recente restituzione della Basilica di San Benedetto vedrà presto la conclusione dei lavori presso il Palazzo Comunale e il Museo della Castellina, che scopriamo con lo storico dell'arte Costantino D'Orazio. Il telegiornale torna alle 19 con Giuseppina Testoni.
6: Tra i primi beni culturali restituiti alla comunità di Norcia dopo il terremoto del 2016 c'è la Basilica di San Benedetto, ma intorno a questa struttura ci sono ancora diversi cantieri aperti che si stanno occupando della tutela e della restituzione di altri luoghi straordinari.

I rumori dei cantieri suonano ancora nel centro storico di Norcia, ma sono il segnale di un'attività che non si ferma e che vede tra i protagonisti il palazzo comunale, con la sua facciata ottocentesca, che però è addossata all'antica torre campanaria che per secoli e da secoli ritma la vita dei Nursini. L'intervento antisismico del palazzo comunale parte dai suoi sotterranei, dove le fondamenta sono state isolate con delle strutture che permettono di assorbire le oscillazioni di eventuali altre scosse. Poi i saloni, che sono finalmente in una fase di ridipintura e di ridecorazione per far tornare questo, che è il luogo per eccellenza della comunità cittadina, a funzionare come centro di tutta la città, di fronte al quale si apre il cantiere della Castellina. La posa della prima pietra della Castellina risale al 1554, quando l'architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, viene incaricato da Papa Giulio III della costruzione di una fortezza che avrebbe permesso ai prefetti pontifici qui, in questo luogo, di controllare il territorio e soprattutto di sedare le sommosse di una comunità piuttosto riottosa. L'intervento venne coordinato dal Della Cornia, nipote del pontefice, che seguì con l'architetto la realizzazione di una struttura fortificata eccezionale che, grazie ai quattro baluardi che ne proteggono gli angoli, ha avuto un ruolo non soltanto dal punto di vista militare estremamente importante, ma anche determinato il fatto che si sia conservata perfettamente a seguito dei terremoti che hanno colpito Norcia nel corso dei secoli, incluso l'ultimo, durante il quale il campanile addossato alla Castellina è crollato e ha intercettato la tettoia del portico che ancora oggi protegge la loggia superiore. All'interno il cantiere sta risistemando le sale dove torneranno ad essere esposte le opere del Museo Civico Diocesano della Castellina. Per realizzare l'imponente struttura della Castellina, il Vignola ingloba un edificio già esistente, del quale all'interno delle sale a volte affiorano alcuni affreschi, dame all'interno di giardini o iscrizioni con date o ancora, ma questo risalirebbe all'epoca del Vignola, una vera e propria piccola cappella in cui sono stati raffigurati San Benedetto e Santa Scolastica, i patroni della città. Non è soltanto la dimora precedente a essere modificata dall'intervento del Vignola, ma anche la chiesa di Santa Maria Argentea, che viene letteralmente spostata e ricostruita proprio accanto alla fortezza. Anche questa è attualmente oggetto di un restauro. Da circa un anno i ponteggi coprono tutto l'interno della Basilica di Santa Maria Argentea, che è venuta giù a causa del sisma del 2016. Il suo nome ricorda il fatto che qui, prima di una chiesa, si trovasse una basilica romana, detta Argentea perché destinata alle attività finanziarie e commerciali. Il sisma ha non solo fatto crollare le mura esterne, ma letteralmente esplodere i pilastri che ne sostenevano la struttura, che sono stati ricomposti alla base con i materiali originari e vengono ricostruiti mattone su mattone con un complesso lavoro di ancoraggio all'interno. Anche le volte, sia degli archi inferiori che del livello superiore, sono in ricostruzione, alcune già completate, ma è soprattutto dalla parte più alta del cantiere che si può capire l'imponenza di questo lavoro che sta conducendo al termine la ricostruzione dell'intera città di Norcia.
Il campanile di Santa Maria Argentea che vediamo oggi risale alla sua versione della seconda metà dell'Ottocento. Anch'esso è stato spesso ricostruito per ritornare ad essere innalzato dopo i numerosi terremoti che hanno colpito la città nel corso dei secoli. Da qui, dal tetto del cantiere della chiesa, si possono ancora vedere alcune gru in funzione sul panorama della città. Ciò significa che l'attività di ricostruzione va avanti e che l'arcidiocesi di Spoleto Norcia, il comune di Norcia, il commissario per la ricostruzione e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria stanno lavorando insieme per riportare la normalità nella vita quotidiana di Norcia, una normalità che parte dalla ricostruzione con criteri antisismici e dalla tutela del suo patrimonio artistico.

0: Pubblicità.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
0: Pubblicità.
2: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete TeamVision?
9: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
10: Era fuori?
7: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
9: Vieni nei negozi.
11: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
12: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
11: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
12: Gillette Venus.

0: L'Iran valuta attacchi alle basi USA in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Trump, colloqui non in corso né in programma. L'esercito israeliano apre inchieste penali sulle uccisioni della piccola Ayn Rajab e di altri 15 palestinesi uccisi nel 2025 a Gaza. Intanto oggi altro raid contro una stazione di polizia. 9 morti. L'anticorruzione di Kiev perquisisce la casa del vice capo di gabinetto di Zelensky e arresta la ex vice dell'ufficio di presidenza. La sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov. Elezioni subito. 6 femminicidi da Ferragosto a oggi. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice Rai News l'ex procuratore Menditto, che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Sigfrido Ranucci querela la magistrata Forleo per il suo post su Facebook in cui aveva scritto e ricattato. Era solo una riflessione, da Libera Cittadina la replica. Il tennista australiano Nick Kyrgios, trovato positivo alla cocaina al torneo di Maiorca dello scorso giugno, è sospeso. In passato aveva pesantemente attaccato Sinner sul doping nel caso delle Clostebol. Edizione delle 19 a tutti voi, ben ritrovati in diretta sulle News 24. Dunque in apertura la crisi del Golfo Persico dopo che l'Iran ha respinto le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz. Il Financial Times rilancia una nuova possibile minaccia iraniana in caso di escalation. Allora ce ne parla da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: Corsi a più riprese, i Pasdaran hanno minacciato sorprese strategiche per l'America e per i suoi alleati. E oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti sull'isola di Cipro. Sempre secondo il Financial Times, Teheran avrebbe anche studiato la possibilità di che Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo aver accusato Teheran di avere nuovamente lanciato missili balistici contro il paese. La decisione rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica, già sottoposta alle sanzioni americane.
0: Lo stretto di Hormuz dunque resta il nodo da sciogliere, ma per Trump nessun dialogo in corso con Teheran e il presidente americano torna a parlare delle armi nucleari. Da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
2: Per visionare i lavori della costruzione del nuovo eliporto e ha ribadito, il regime iraniano ha ribadito, le ultime 2 settimane abbiamo fatto un gran lavoro, le merci transitano e abbiamo, l'ora che doveva essere per la mezzanotte di oggi, dei dazi con il Canada, dazi del 50% in quanto è stato raggiunto in fase di finalizzazione un accordo con il paese vicino, ma torna anche sulla questione di Kim Jong-un, che ha detto di voler incontrare il dittatore nordcoreano alla Casa Bianca entro fine anno. Hanno 57 armi nucleari molto potenti, ha detto Trump, fosse stato per me non sarebbe successo, ma ormai le hanno e dunque occorre incontrarlo e negoziare, andiamo molto d'accordo, ha aggiunto. 11 a 5 giorni la durata della Casa Bianca. Per il momento da New York è tutto, a voi.
0: Continuiamo a parlare di Medio Oriente. L'esercito israeliano ha ordinato alla polizia militare un'inchiesta sull'uccisione della piccola Ayn Rajab e altri 15 palestinesi a Gaza, dove continuano i raid dell'IDF, l'esercito israeliano. Allora sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
3: Lo hai detto, continuano i raid da parte dell'esercito israeliano, l'ultimo questo pomeriggio su una stazione di polizia a Gaza City. Di nuovo l'esercito fa sapere che l'obiettivo erano dei miliziani di Hamas, ma sono state uccise anche persone che non facevano parte di questo gruppo. Tutto questo avviene a meno di 24 ore invece dell'attacco che avevamo visto ieri al porto di Gaza City, che aveva come obiettivo anche qui dei comandanti del gruppo Nukba di Hamas, ma che inevitabilmente hanno coinvolto anche dei civili. E poi appunto l'inchiesta che è stata aperta da parte dell'esercito israeliano sulla morte della piccola Ayn Rajab, lo ricordo, è avvenuta nel gennaio del 2024. La piccola rimase per ore accanto ai corpi di alcuni familiari e non si riuscì a salvarla facendo arrivare degli aiuti, perché ancora partì una nuova raffica sparata dai militari israeliani che uccise anche anche i soccorritori. E continua a far discutere poi l'episodio avvenuto ieri in Cisgiordania, dove dei militari israeliani hanno segnato dei numeri sulle avevano fermato nell'ambito di un'operazione militare. Vedete in queste immagini un'azione considerata gravissima. Anche qui l'esercito è intervenuto, ha richiamato i militari responsabili di questo gesto, ma di fatto non c'è stata una vera punizione.
4: Non si fermano gli attacchi russi sull'Ucraina, ma è il fronte politico interno che anima il dibattito dentro e fuori il paese. L'anticorruzione indaga su membri del governo di Zelensky, mentre la piazza protesta contro la nomina di Kmara alla difesa. Allora sentiamo da Kharkiv il nostro inviato, Daniele Lorenzetti.
5: Hanno chiamata Operazione Forrest Gump a condurla ancora una volta agli uomini della NABU, l'agenzia anticorruzione ucraina. Nel mirino una rete criminale con fame di soldi, connessioni ad alto livello. Per il giro di corruzione arrestata la numero due dello staff di Zelensky, Irina Mudra, indagato e perquisito Vadim Stolar, un deputato con un passato in partito filorusso. Il presidente interviene, licenzia subito Mudra, ma per lui il caso è imbarazzante. Dopo quello che aveva toccato il fedelissimo e potente Andriy Yermak, a Kiev il Parlamento approva l'ennesimo rimpasto alla nomina di Eugeni Kmara, nuovo ministro della difesa. Fuori le proteste a favore del predecessore Mikhailo Fedorov, fautore di una modernizzazione dell'esercito.

0: Esercito, meno uomini al fronte, più droni e tecnologia per combattere. Lui, Fedorov, era tornato a tuonare in video reclamando elezioni subito e, secondo il Kyiv Independent, potrebbe presto fare un viaggio negli USA, dove ha stretti contatti con Elon Musk.
1: Di nuovo file alle pompe di benzina in Russia a causa degli ultimi attacchi ucraini contro le raffinerie, attacchi che, secondo il presidente Putin, non avranno conseguenze gravi. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Ancora droni in territorio russo, sempre più in profondità, dalle regioni di confine a Mosca, alla Bashkiria, centinaia quelli abbattuti. A Ufa, nel mirino delle forze di Kiev, una raffineria di petrolio, ci vorrà qualche giorno prima che possa tornare in funzione. Attaccare gli impianti energetici è la strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Dopo un lieve miglioramento, ora la Russia fa di nuovo i conti con la carenza di carburante e nei distributori di benzina sono tornate le lunghe file di auto. Proprio di questo ha parlato Putin durante una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico. Gli attacchi ucraini contro impianti industriali e infrastrutture provocano danni all'economia russa, ma non hanno e non possono avere conseguenze critiche, ha detto, annunciando un nuovo ciclo di investimenti del paese, ha aggiunto Putin, la risoluzione di questioni legate al conflitto, tra le quali il sostegno alle famiglie dei militari impegnati al fronte. Da mesi i negoziati di pace sono in fase di stallo. Solo in campo umanitario Russia e Ucraina continuano a collaborare con gli scambi di prigionieri. 103 per parte sono quelli ritornati a casa dagli Emirati Arabi Uniti.
1: E a tuonare contro la guerra ancora una volta il Papa, la pace è un bene prezioso e grande. Valentina Dello Russo.
3: Le temperature romane. La catechesi di Leone XIV riprende il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla musica sacra. Non risponda alle mode, esorta il pontefice, e rifletta la cultura dei popoli, il canto e comunione.
4: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio.
3: Si costruisce col perdono, ricorda un mondo lacerato dai conflitti. Domani in agenda un nuovo incontro privato con il presidente del Libano Aoun, paese caro al pontefice, che esorta tutti all'impegno per la pace.
4: Che la pace è un bene prezioso e grande. Occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: Il blocco quasi assoluto di petrolio e carburanti imposto dagli americani a Cuba e la conseguente crisi energetica costringono le persone a produrre e usare il carbone vegetale per poter cucinare e sopravvivere. Ce lo racconta la nostra inviata Veronica Fernandez.
5: Sì, buongiorno, noi ci troviamo a Sopiyar, siamo nella foresta, 3 ore dall'Havana. Questo che vedete è un orno, si chiama forno e serve a produrre il carbone. All'interno, in cerchio, ci sono centri a misura. Poi tutta la struttura è stata ricoperta prima di erba e poi adesso di terra, viene accesa e al suo interno poi a poco si viene a formare il carbone. Servono circa 6-8 giorni. Da questo cono, questo forno, verranno prodotti circa 80 sacchi di carbone. Questa è una comunità dove la produzione di carbone è storica. Proprio qui c'è stata la famosa cena con i carboneros di Fidel Castro. Quello che sta succedendo adesso però è che il carbone è necessario per la sussistenza dell'intera isola. È l'unico modo per poter cucinare, per poter mangiare tutti i giorni, dato che a causa del blocco all'ingresso di carburante voluto dagli Stati Uniti non c'è di fatto corrente. Ci sono una ora di corrente, per esempio, in questo villaggio. Quindi la produzione è aumentata in modo esponenziale. Solo questa famiglia, fino a prima della crisi, produceva 70 sacchi al mese, adesso 90. Questo significa che, e questo lo hanno riconosciuto le autorità di Cuba, c'è un allarme per la deforestazione, perché vengono tagliati alberi in tutte le zone dell'isola per poter produrre carbone e quindi per potersi sostentare. A voi.
1: Parliamo ora del dossier migranti che rimane in primo piano. Dopo la Germania si apre il caso Svizzera con Berna che annuncia la ripresa.

0: dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, mentre la Commissione europea rimanda a ottobre la discussione sul patto europeo su migrazione e asilo. Allora seguiamo da Bruxelles il servizio dell'inviato Filippo Golia.
1: La Svizzera è già in stretto contatto con Roma per i casi dei dublinanti, richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo nel nostro paese, nell'ambito della ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, che cominceranno nelle prossime settimane, come ha detto una portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Una pratica che Berna aveva interrotto da 4 anni e che ora intende riprendere, iniziando da pochi casi successivi al 12 giugno, quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni, su cui possono fondarsi le nuove espulsioni. Un punto centrale è quello della data per l'Italia, che lo ha già opposto alla Germania, altro paese pronto da giorni a espellere i migranti. Il governo italiano considera i casi antecedenti al 12 giugno annullati dalla nuova normativa ed è anche pronto a chiedere a Berlino dei meccanismi di compensazione per i richiedenti asilo giunti sulle nostre coste dopo essere stati salvati in mare da ONG tedesche. Intanto non è partita questa mattina, come inizialmente previsto, la prima dei dublinanti tedeschi, Faduma, ragazza somala di 22 anni che vive in Germania con la famiglia. Ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica fino alla scadenza della procedura di espulsione, una procedura che per la Germania non è comunque sospesa. Nel quinquennio dal 2018 al 2022 erano stati trasferiti in Italia da diversi paesi oltre 17.605 dublinanti. Dal 2022, quando il ministro dell'Interno Piantedosi ha bloccato i rientri, le richieste all'Italia di 30.000.
0: Gestione dei migranti ancora in primo piano nel dibattito politico insieme al caso Ranucci-Lavitola ed è aperto il confronto nei partiti in vista della campagna per le politiche. Seguiamo in studio Eva Giovannini.
2: Sì, esattamente, il tema dei migranti resta centrale anche come dossier governativo in attesa del bilaterale tra il ministro degli interni Piantedosi e l'omologo tedesco sulla questione dei dublinanti. Resta alta la tensione anche sul caso Schengen post i fatti di Ceuta, ovviamente. Schengen che ancora rimane chiuso per volontà del governo italiano, d'altronde dicono lo stesso Tajani e i ministri competenti che resta alto il rischio terrorismo, linea dura del governo peraltro appoggiata da tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia che a proposito della sinergia, della sintonia tra Meloni e la leader socialista danese, dicono beh, adesso la sinistra italiana si rende conto che un conto appunto è governo. Opposizioni ritengono questo dei migranti, soprattutto dei pochi migranti che la Germania vuole mandare in Italia, un falso problema. I problemi reali sono sanità e salari, ma anche, dicono, i femminicidi, di cui le azioni Italia Viva parlano di boomerang rispetto alla chiusura di Schengen. E dal Movimento 5 Stelle Conte invece torna a parlare di caro carburanti da una parte, ma anche del caso Report. Dice il governo vorrebbe fare tele Meloni e da Fratelli Conte annuncia invece una interrogazione parlamentare per capire se il report è stato usato per dossieraggi. Lo dicevi, infine, sul fronte interno di partiti e coalizione per la leadership, il campo largo con il nodo primario. È tutto.
0: Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali. Strada si chiedeva è ricattato.
3: Dopo la bufera mediatica scatenata dalle rivelazioni di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore, risponde a Chiara Colosimo. La presidente dell'antimafia aveva infatti definito inutile potenziare la scorta al giornalista, che risponde ricordandole come questa non sia una decisione che spetta alla politica. Intanto la prima querela. Sigfrido Ranucci ha infatti dato mandato ai propri legali di agire nei confronti della magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook, nel quale si chiede chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report, trasmissione del servizio pubblico, con la minaccia di spifferate sugli organi di stampa? Notizie che non sono state mai smentite.
0: Ce ne di casi che riporta al centro il tema della
4: pensa di porre l'attenzione sulla violenza di genere, perché anche se nel 2026 diminuisce nel numero dei reati, il femminicidio resta una piaga
5: sui fronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. La recidiva è altissima, come per i maschi. Non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna.
4: Gli ultimi femminicidi raccontano storie di violenza e di isolamento. Tania Terrin aveva sporto denuncia contro Dino Keber pochi mesi prima di essere strangolata in casa in un paesino in provincia di Venezia. Non gli viene assegnato. Anna, 50 anni, badante, originaria della Polonia, residente a Colleferro, aveva portato il marito di origini tunisine dallo psichiatra, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare.

0: È la Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra, mentre l'albanese Elvis Metvelai resta in custodia cautelare in carcere dopo aver lasciato agonizzante posto per le violenze subite.
1: È soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
2: Dopo giorni di ricerche sono stati rintracciati nelle montagne di Fuscaldo, nel Cosentino, i resti dell'ultraleggero scomparso domenica mattina durante il volo da Capo d'Orlando a Sibari, morti i due occupanti che erano entrambi avvocati. Sentiamo Michele.
3: Dello schianto dell'ultraleggero che ha causato la morte degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico. I due erano partiti domenica mattina dal campo volo di Capo d'Orlando in Sicilia ed attesi in seria del velivolo si sono perse le tracce. Dopo tre giorni i soccorritori hanno ristretto il campo di ricerca, convinti che avrebbero trovato l'ultraleggero nella zona a monte del comune di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Grazie alla testimonianza di una residente che ha riferito di aver visto passare l'aereo a bassa quota nei pressi della propria abitazione, le ricerche si sono indirizzate su un punto preciso. E così l'elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due esperti del soccorso alpino calabrese ha individuato i resti del biposto nella parte del monte denominata Laghicello, dove sono stati notati dei piccoli elementi bianchi tra la fitta vegetazione. A quel punto i due tecnici si sono calati col verricello da un'altezza di 45 metri e seguendo la scia dei detriti hanno raggiunto il punto dell'impatto. I magistrati della Procura di Paola dovranno stabilire cosa abbia fatto precipitare il piccolo aereo, se un guasto meccanico o un malore del pilota. Era conosciuto negli ambienti dell'avioclub che frequentava Roma come un pilota esperto e prudente.
2: E un italiano è morto nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44A, l'Agenzia Nazionale di Intelligence. Nel 2024 era stato ministro dell'Interno del paese sudamericano di cui era diventato cittadino. Dall'Europa arrivano 14 miliardi di flessibilità per l'energia che potranno essere destinati a imprese, famiglie e infrastrutture, ma non potranno finanziare sconti in bolletta o sui carburanti né misure già approvate. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
4: La flessibilità concessa dall'Unione Europea per l'energia vale 14,4 miliardi da spendere da qui al 2028, ma non liberamente. La Commissione ha infatti definito in modo chiaro cosa può essere finanziato e cosa no. Rientrano nel pacchetto di 22 misure finanziabili gli incentivi per l'installazione di pompe di calore al posto delle caldaie a gas, quello di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, le ristrutturazioni green degli edifici, le batterie e gli accumuli, gli investimenti in mobilità green sia locale che nazionale e l'installazione di impianti di energia rinnovabile, a cui si aggiunge la possibilità di investire nelle centrali nucleari, che però difficilmente l'Italia riuscirà ad utilizzare entro il triennio perché l'iter per il ritorno all'atomo sembra più lungo. Bruxelles sono finanziabili misure per il taglio delle accise sui carburanti o imposte sul costo dell'energia, nemmeno sussidi per le fasce più vulnerabili come era sembrato in precedenza. Non potranno nemmeno essere finanziate misure adottate prima del 28 febbraio di quest'anno, una deadline che esclude quindi il decreto bollette da oltre 5 miliardi di febbraio, un'esclusione che non sia, che però prima dovranno avere l'ok da Bruxelles.
2: Ex Ilva, iniziano ad emergere i dettagli della manifestazione di Mauro.
5: Una new co di 14 aziende della siderurgia italiana per il futuro dell'Ilva. Sarebbe questo il punto di arrivo della manifestazione di interesse presentata da Federacciai per rilevare il gruppo. Un passo esclusivamente preliminare e non vincolante, viene specificato, che ora darà modo ai tecnici della cordata di accedere ai libri mastro per constatare le condizioni reali degli impianti di Taranto dopo un controllo effettivo sui bilpello di Milano. Lucchini, Marcegaglia, la Duferco Travi e Profilati del presidente di Federacciai Antonio Gozzi e le altre aziende interessate dovranno competere con gli indiani della Jindal che vorrebbero acquisire tutto il gruppo con un'offerta che resta sul tavolo, l'allarme dei sindacati.
6: La questione che abbiamo posto a Palazzo Chigi, che qualsiasi sia la cordata che decide

0: rilevare l'ex Ilva, la cosa fondamentale rimane che ci sia la garanzia dell'intervento pubblico.
1: Alla vigilia dell'avvio dei giochi del Mediterraneo che porteranno a Taranto Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, CGIL, CISL e UIL chiedono un decreto che blocchi i primi licenziamenti in arrivo dalle imprese dell'indotto, circa 3.000 i lavoratori a rischio. E anche le stesse aziende si rivolgono al Capo dello Stato e alla Premier per sollecitare un incontro.
2: La strada della decarbonizzazione è l'unica strada, in quanto per noi ha un significato, quello di transitare dal ciclo attuale a carbone a quello elettrico.
3: Riteniamo opportuno che sia giunto il momento di risarcire questi lavoratori che da anni attendono promesse che non sono mai state mantenute da parte di tutti i governi.
4: Era stato il grande accusatore di Jannik Sinner per la vicenda doping. Ora il tennista australiano Nick Kyrgios è stato trovato positivo alla cocaina. Chiedo scusa a tutti, ha scritto il giocatore sul suo profilo social. Sentiamo Stefano Rizzato, poi una breve pausa alla seconda parte del TG.
5: Alla sua nomea da bad boy mancava solamente questa. Nick Kyrgios ha annunciato la propria positività alla cocaina in seguito a un controllo antidoping dello scorso 22 giugno al torneo ATP di Maiorca. L'australiano è stato sospeso, avrebbe diritto a fare appello, ma intanto in un lungo post affidato ai social media ha ammesso la propria piena responsabilità e chiesto scusa ai fan. Talentuoso, istintivo, guascone dentro il campo, spesso al limite anche fuori, Kyrgios, inclusi i guai con la giustizia australiana quando nel 2023 ammise un episodio di aggressione nei confronti dell'ex compagna. Più recenti le dichiarazioni assai poco diplomatiche e molto dirette contro Jannik Sinner, proprio per la vicenda legata alla positività del campione azzurro al Clostable. Per ultimi, i problemi fisici al ginocchio e al polso che hanno reso Kyrgios il fantasma del giocatore capace di arrivare fino in finale a Wimbledon nel 2022. Nulla giustifica quello che ho fatto, ha scritto l'australiano, ma gli infortuni hanno pesato enormemente su di me.

0: La nuvolosità sarà più consistente sull'alta Toscana, meno presente altrove, con ancora qualche residua pioggia sull'Appennino. Sulle regioni meridionali, un passaggio di velature che potranno essere più compatte lungo la dorsale appenninica, specie in Calabria, con ancora qualche debole pioggia in attenuazione. Bel tempo sulle due isole maggiori, con qualche nube in più sulla parte orientale della Sicilia. Venti che faranno divenire mossi i mari ad ovest della nostra penisola. La giornata successiva vedrà l'arrivo di maltempo sulle regioni settentrionali, con temporali localmente intensi tra la Liguria, il Piemonte e la Lombardia. Bel tempo soprattutto al meridione. Le temperature sono in realtà in aumento, in particolare sulle regioni meridionali, diminuiscono invece al nord nella mattinata di giovedì.
1: Ed ora è il momento delle notizie sportive della giornata con Sport 24 e a seguire Bassa la Salute con Gerardo D'Amico. Alle 20 il TG nella lingua dei segni con Giulia Bosetti.

0: L'Atalanta è pronta alla partita d'esordio dell'era Maurizio Sarri. Forse anche per celebrare questa rivoluzione in panchina, la Dea ha aperto a distanza di un'ora e mezzo dall'ultima volta le porte del suo centro sportivo ai tifosi che hanno affollato la tribuna del campo 1 di Zingonia chiedendo, come sempre, ai giocatori di sudare la maglia. Per l'Atalanta quella di domani sera in uno stadio di casa esaurito al tempo è già una gara che può indirizzare la stagione. A Bergamo arriva infatti l'Hapoel Tel Aviv per la sfida d'andata dei playoff di Conference. I nerazzurri cercheranno di indirizzare subito la qualificazione alla fase a girone unico senza aspettare la partita di ritorno tra una settimana in Ungheria in campo neutro. Gli israeliani arrivano sotto Città Alta con 1500 tifosi al seguito e con misure di sicurezza rinforzate da questura e prefettura in tutta la città. La Dea è pronta a debuttare col 4-3-3 sariano dopo un decennio con la difesa 3 e a uomo di Gasperini e dei suoi eredi. L'Atalanta si presenta a questo primo appuntamento con 4 giocatori infortunati, De Ketelaere su tutti, e con 2 soli nuovi acquisti. Christensen partirà dalla panchina, mentre Gaetano ha già preso in mano le chiavi del centrocampo ed è pronto ad aiutare i suoi compagni ad andare in gol.
1: L'alba della nuova stagione si trascina dietro i festeggiamenti dell'Inter per il doblete di Christian Chivu. Scudetto e Coppa Italia al primo colpo sono la confortante premessa di una ripartenza basata su presupposti solidi e alcune inevitabili modifiche. Ad eccezione di Dumfries, sedotto da Real Madrid con Spence che potrebbe farlo rimpiangere, gli addii non sembrano destinati a lasciare vuoti incolmabili, neanche quello di Sommer, degnamente sostituito da Martinez. Stones al centro della difesa ha il timbro della garanzia. Premesso che la seconda stagione di Chivu al comando dovrà avere contenuti europei di altro spessore, l'eliminazione in Champions dal Bodo è l'unica vera macchia del suo rodaggio, l'Inter riparte davanti a tutti, il che non significa avere già un altro tricolore in tasca. La difficoltà però è trovare la vera duellante degli attuali campioni. Il Napoli chiede ad Allegri lo scatto per rivivere momenti esaltanti. Più che l'addio di Lukaku fa riflettere una rosa gonfia di esuberi e priva di un difensore centrale di livello assoluto da affiancare a Rachmani. La Roma, eccitata dall'arrivo di Mora, dà la sensazione di non essere ancora completa. Il Como, trascinato da soldi e idee, è chiamato a gestire un lusso impegnativo come la Champions, mentre il Milan spera di aver scelto finalmente i portoghesi giusti. Amorim in panchina e Gonçalo Ramos ultimo terminale offensivo. Resta da decifrare anche la Juventus, irrobustita dall'arrivo di Vicario e Lucumi in difesa, con Spalletti chiamato a costruire un piano offensivo da sistemare alle spalle di Colomoni e riempito dalla migliore gioventù di Conceição, Alai Begovic e Ildiz. Sangue fresco necessario per lavare l'onta del sesto posto.
2: Alla sua nomea da Bad Boy mancava solamente questa. Nick Kyrgios ha annunciato la propria positività alla cocaina in seguito a un controllo antidoping dello scorso 22 giugno al torneo ATP di Maiorca. L'australiano è stato sospeso, avrebbe diritto a fare appello, ma intanto in un lungo post affidato ai social media ha ammesso la propria piena responsabilità e chiesto scusa ai fan. Talentuoso, istintivo, guascone dentro il campo, spesso al limite anche fuori, Kyrgios, inclusi i guai con la giustizia australiana quando nel 2023 ammise un episodio di aggressione nei confronti dell'ex compagna. Più recente,

0: Le dichiarazioni assai poco diplomatiche e molto dirette contro Jannik Sinner, proprio per la vicenda legata alla positività del campione azzurro al Kloosterbol. Per ultimi, i problemi fisici al ginocchio e al polso che hanno reso Kyrgios il fantasma del giocatore capace di arrivare fino in finale a Wimbledon nel 2022. Nulla giustifica quello che ho fatto, ha scritto l'australiano, ma gli infortuni hanno pesato enormemente su di me e a volte mi sono sentito impotente e solo. Ora mi allontanerò dai social e dalla vita pubblica per lavorare su me stesso e tornare più forte.
1: L'Italia e la Turchia su tutte, ma anche la Serbia, la possibile outsider Polonia. Gli europei che stanno cominciando hanno due protagoniste attese e una schiera di avversarie che cercheranno in ogni modo di complicare il loro cammino. Anche quella che sta per cominciare è un'edizione diffusa, ospitata dai paesi di mezza Europa. Quattro gironi in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia. Göteborg per la precisione, dove l'Italia giocherà affrontando le padrone di casa della fantastica Bella Hawk, la Croazia che sarà la prima avversaria il 21 agosto alle 16. La Slovacchia, il Montenegro e la Francia, che da possibile seconda forza del girone si trova a fare i conti con l'infortunio della sua giocatrice migliore, Helena Cazot, che non potrà partecipare al torneo. Un girone decisamente abbordabile, ma da affrontare e scontato sottolinearlo con la giusta concentrazione. Dopo la prima fase, trasferimento in Repubblica Ceca per ottavi e quarti di finale. La Turchia, che ci aspetta per un simulacro di rivincita della finale mondiale dell'anno scorso, ospiterà a Istanbul semifinali e finali. In un'ipotetica, molto ipotetica, mappa del percorso, le azzurre potrebbero trovare Bulgaria e Repubblica Ceca tra ottavi e quarti, per poi incrociare la Turchia in semifinale a Istanbul. Vincere non sarebbe solo un ulteriore sigillo per questo gruppo, che è già nella storia dopo Olimpiadi e Mondiali, ma avrebbe un effetto estremamente pratico, consegnarci il pass per Los Angeles 2028 con 2 anni di anticipo.
2: È un europeo che mi vede finalmente, diciamo, tra le più forti al mondo, e questo mi rende fiera e orgogliosa. E i due record del mondo sono ancora, non lo so, un'emozione veramente unica e un obiettivo, un sogno che io non è che vedessi lontano, però non lo so, che è quasi difficile a credersi, ecco. Quindi sono veramente molto molto contenta e so che è tutto merito di duro lavoro e di tanta determinazione, quindi è giusto così.
3: 2 anni fa eri qui a Parigi, in un'altra piscina, ma sempre nell'acqua francese, per quella tua prima Olimpiade. In 2 anni è successo di tutto e sei diventata l'atleta da battere.
2: Sì, sicuramente in 2 anni le cose sono cambiate, io sono cresciuta tanto e porterò la me di Parigi, perché ho sempre vissuto tutto con tanto entusiasmo, anzi forse in questo momento con un briciolo di qualcosa in più, e quindi questo è sempre importante. Però non vedo l'ora di vedere cosa mi riserva il futuro. Il prossimo anno ci sono comunque 2 mondiali, uno in corto e uno in lunga, e io mi voglio mettere in gioco, quindi vedremo.
3: Il paragone con Jannik Sinner, il fatto che lui ti abbia scritto.
2: Io ero veramente contentissima, perché comunque Jannik penso che sia ad oggi l'atleta italiano, non lo so, uno dei più grandi sicuramente di tutti i tempi, e ed è stato veramente un onore immenso.
3: Essere accostata a lui?
2: Essere accostata a lui è bello, nel senso che prima o poi vorrei anche incontrarlo e magari farmi una foto insieme, perché so che è un grande atleta ma una grande persona, quindi sono contenta di questo, non lo so, di questo accostamento, ecco.
4: Giorni di lavoro intensi a Folgaria per l'Italia di Luca Banchi, che prepara il doppio impegno di qualificazione mondiale contro Bosnia e Serbia a fine mese. Sabato a Trento l'ultimo test contro l'Estonia prima delle sfide ufficiali. Nel gruppo anche il capitano Nicolò Melli, Simone Fontecchio e Darius Thompson. Cresce intanto l'entusiasmo attorno agli azzurri. Circa 300 persone a seguire l'allenamento. Una nazionale che sta costruendo condizione e identità. L'obiettivo è quello di farsi trovare pronti quando il risultato inizierà a contare.
5: Saranno 6 partite durissime, ovviamente godiamo del privilegio di arrivare a questo appuntamento in seconda posizione, ma alle spalle, a cominciare dalla Serbia, una delle migliori squadre al mondo, ci sono concorrenti che faranno di tutto per scalzarci dai primi 3 posti, che sono quelli che danno accesso al prossimo mondiale.
4: E tra corsi e ricorsi storici, chissà che il percorso verso i mondiali non possa ricadere nel 2021 uscì ai

0: quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo.
1: C'è sempre un giudice finale che è il campo. Allora ci qualificammo per le Olimpiadi battendo la Serbia in Serbia. Vediamo quest'estate cosa faremo. Segne diverse, due momenti diversi. Vediamo.
2: Dopo la tempesta tropicale, il giorno dopo un cielo azzurro splende su Roatán, per merito soprattutto delle azzurre. La 10ª edizione del Mondiale d'apnea in assetto costante si apre al femminile con due medaglie per l'Italia nel monopin. Argento la nostra supercampionessa Alessia Zecchini, che gira 114 metri di profondità sui 121 dichiarati, sapendo che l'ucraina Zarkova, che aveva dichiarato pure lei 121 metri, aveva preso il cartellino rosso. La 34enne romana è seconda, dietro all'altra ucraina, Caterina Sadu, oro con 108 metri, sua prima medaglia iridata in monopin.
3: Mi sono contenta per Mara e l'obiettivo di questo mondiale è divertirmi.
2: La 34enne napoletana scende a 105 metri, record personale.
4: Non ho parole. Felice, felice, felice, felice. Mi sentivo in controllo nell'inversione, quindi poi dare spazio alle emozioni con le parole forse un po'.
2: Purtroppo col nostro Michele Usai, al quale viene dato per buono il tuffo, con un problema tecnico che però lo ha costretto a girare prima.
5: Il 19 maggio del 1995 nacque qui Varenne. Era una serata di temporale, di brutto tempo.
6: Quindi Varenne è figlio di una tempesta ed è stato un fulmine.
5: Esatto, figlio della tempesta.
7: Varenne è figlio del lampo e della tempesta, nato nell'allevamento zenzalino di Sandro Viani e del figlio Antonio Accopparo nel Ferrarese. La sua morte è un lutto planetario per chi ama l'ippica. All'ingresso qualcuno ha deposto dei fiori. Il campione dei campioni, il cavallo più vincente di sempre, eppure da Puledro venne snobbato perché un veterinario diagnosticò un chip tendineo che nel 50% dei casi crea problemi per le competizioni.
8: Il famoso chip che ormai tutti conoscono, in tanti proprietari importanti sono avvicinati, allenatori importanti, poi per una ragione o per l'altra diciamo hanno detto di no.
5: Videro tre allenatori e poi dopo finalmente invece un proprietario, il quarto che è Enzo Giordano, prese il cavallo senza nemmeno vederlo.
7: Dal 2002 Varenne era un riproduttore, oltre 2300 figli nel mondo, alcuni sono già campioni, una quindicina.
8: Sul sogno di avere il grande campione e quindi perché no, insomma io dico sempre uno deve pensare di avere il nuovo Varenne ancora migliore di Varenne.

0: L'adroterapia, che è una tecnologia molto particolare per curare certi tipi di tumore. Nel mondo esistono soltanto 8 istituti che hanno questa tecnologia a disposizione. Adesso lo vedremo, c'è bisogno di un enorme impianto che produca dei protoni particolari. E al CNAU, professoressa, quante persone vedete ogni anno?
1: Ma tendenzialmente sono sui 600 pazienti l'anno che ogni giorno poi ricevono per parecchi giorni il trattamento, ma anche dall'estero, quindi esiste naturalmente un interesse nel sfruttare queste possibilità, queste tecnologie così innovative per pazienti appunto particolari con forme tumorali.
0: Ecco, specifichiamolo molto bene perché, professoressa, soprattutto sui social, sul web, c'è la credenza che la protonterapia, l'adroterapia possa curare i tumori, ma così non è.
1: Sì, è proprio così, non tutti i tumori possono essere trattati
0: in tecnologie
1: così importanti.

0: Poi voi potete intervenire.
1: In particolare sicuramente sui tumori pediatrici.
0: E poi certi rari tumori dell'occhio, rari tumori del cervelletto anche.
1: Del sistema nervoso centrale sicuramente, alcune zone particolari dell'organismo.
0: Però professoressa, tumore al polmone, tumore al pancreas, tumore alla mammella, sono trattabili con la protonterapia?
1: Alcune forme sì, ma non tutte. Quindi ci sono delle, diciamo, delle regole che noi dobbiamo seguire, perché dobbiamo seguire il potenziale beneficio.
0: Quanto dura un trattamento in media appunto con la protonterapia?
1: Qualche giorno. Il vantaggio della protonterapia potrebbe essere quello di poter ritrattare i pazienti. Infatti è un ambito molto interessante da questo punto di vista, la possibilità di poter ricorrere alla protonterapia e trattamento con protone in pazienti già trattati con radioterapia precedentemente.
0: E questa è la vostra meraviglia, il sincrotone, qui nasce tutto.
1: Esatto, qui nasce tutto. Questa è una macchina, che è una macchina in piccolo di quello che noi abbiamo, quello che esiste al CERN.
0: A Ginevra.
1: E questa macchina è stata studiata ed è stata portata qui, costruita qui a Pavia per il trattamento dei pazienti oncologici e nel futuro anche non oncologici.
0: Per qual è la differenza fra le particelle, che non sono solo i protoni, che è in grado di emettere, di elaborare e poi emettere il sincrotrone, la differenza con la normale radioterapia che si fa in molti ospedali?
1: La normale radioterapia fatta con i fotoni tendenzialmente, questa macchina è in grado di produrre protoni, ioni carbonio e tra qualche tempo sarà anche in grado di produrre elio, quindi altro tipo di particelle. Il protone ha una maggiore potenza e ha una grossa capacità di risparmiare il tessuto sano intorno alla lesione che si vuole irradiare. Lo ione carbonio ha, quello che si dice, 4 volte più potente rispetto al fotone, dovrebbe essere 4 volte più potente rispetto al fotone, e a maggior ragione è in grado ancora di più di risparmiare i tessuti sani, perché alla potenza dobbiamo per forza sempre associare una precisione.
0: Qual è l'iter giusto per potersi avvantaggiare di questa tecnologia?
1: È molto importante che i pazienti vengano riferiti, per esempio, attraverso l'oncologo anche radioterapista, e quindi avere un contatto diretto con il medico che cura, con l'oncologo che ha in cura il paziente.
0: Quindi sarà lui a chiamare voi, a stabilire se realmente questa tecnica
1: può giovare
0: a quella situazione specifica.
1: Esatto.
0: Chiamarvi, scrivervi, mandarvi le cartelle cliniche.
1: Non ha molto senso, esiste però una possibilità, e che è quella di consultare il sito, e attraverso il sito è possibile sottomettere della documentazione clinica che naturalmente in qualche modo viene poi valutata.
0: Tra qualche mese, professoressa, il CNAO si avvarrà anche di un'ulteriore apparecchiatura.
1: Sì, sono stati acquistati un nuovo apparecchio per trattamento con il protone, e ci sarà anche una nuova facility che si chiama Boron Neutron Capture Therapy, la BNCT. È una nuova modalità, userà neutroni e un farmaco, quindi per la prima volta le particelle verrà associato un farmaco che sarà in grado di erogare, di determinare la presenza della radioterapia a livello subcellulare.
0: L'estate è il momento che moltissimi aspettano per abbronzarsi, per rilassarsi, sono le ferie. Però attenzione ai pericoli per la nostra pelle, per esempio sulla sabbia del mare oppure camminando a piedi scalzi in piscina. Ci sono alcuni patogeni che possono dare dei fastidi, e poi quello massimo, che non è un fastidio, è una vera e propria malattia, è un tumore, il melanoma, e deriva dall'esposizione senza protezione ai raggi del sole. Nel 2019, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, la Food and Drug Administration americana aveva chiesto agli sperimentatori, agli scienziati, di verificare quali fossero le ricadute del passaggio nel sangue di alcuni composti delle creme protettive. Adesso qualcuno, professoressa, ha ritirato fuori questa storia, ma...
2: Ma il rischio è stato assolutamente acclarato, è molto più importante applicare questi filtri solari chimici perché le sostanze sono state ridotte, quelle sostanze che erano attenzionate, come l'ossibenzone piuttosto che anche le sostanze che servono per rendere filmogeni questi filtri solari, e quindi è molto più importante, è cruciale applicare questi filtri solari.
0: Poi se uno vuole stare proprio sereno, mette quelli a base minerale, che sono un po' più densi, insomma, sono un po' più, impiastricciano un po' di più, diciamo, però...
2: Sono molto efficaci, sono il biossido di titanio, sono l'ossido di zinco, sono utilissimi nella prevenzione anche dei danni solari.
0: Andando a piedi nudi in zone umide, per esempio una piscina, oppure scalzi sulla sabbia, che cosa potrebbe capitarci?
2: Dobbiamo stare attenti a infezioni batteriche, a infezioni fungine. Le infezioni fungine, per esempio il piede d'atleta, quindi le infezioni che compaiono a livello proprio delle regioni interdigitali dei piedi, piuttosto che anche le infezioni batteriche, le famose piodermiti, che sono infezioni batteriche superficiali e che d'estate vanno incontro a una vera e propria epidemia, soprattutto nei bambini.
0: Nei bambini. Mentre invece, professoressa, è una bufala pensare che chi abbia l'acne migliori sempre a prescindere con l'esposizione al sole.
2: Esatto, l'acne non migliora decisamente con l'esposizione al sole, perché se sono presenti delle lesioni attive infiammate, l'infiammazione procurata dall'esposizione solare è un plus, un fattore aggiuntivo che va a peggiorare.
3: È una bufala che ci sia la possibilità di svegliarsi mentre prelevano gli organi? Sì, è una grande bufala, perché la donazione di organi e tessuti avviene soltanto dopo che una commissione composta da 3 medici indipendenti e non legati all'attività di donazione accerta la morte cerebrale del paziente. Così come è una bufala che, se io esprimo la mia dichiarazione alla volontà di donare gli organi, i medici non mi curano fino in fondo o non facciano tutto quello che è possibile per curarmi. Hanno l'obbligo etico e legale di curarti fino alla fine.
0: Ogni anno nel nostro paese ci sono tra i 100 e i 200 incidenti da immersione subacquea, soprattutto quando non si rispettano i tempi di risalita, si creano dei danni che possono essere molto importanti. Si trattano con la camera iperbarica. Che cosa succede ad un sub quando risale troppo rapidamente? Oppure quando la miscela, perché non è solo ossigeno quello che noi respiriamo, quando la miscela non è adeguata nelle bombole?
4: I tessuti del corpo umano, saturi di azoto, cominciano a cedere lo stesso gas, provocando grosse problematiche.
0: Perché va in circolo nel sangue e si fissa anche nei tessuti stessi, creando delle bolle
4: cerebrali anche nella zona
0: cerebrale.
4: I sintomi possono essere più vari, da piccoli disturbi, formicolie agli arti superiori, fino addirittura alla paresi midollare.
0: Alle sue spalle c'è la camera iperbarica che voi avete. Come funziona? Qual è il meccanismo per cui, entrando in questo ambiente, si riesce a eliminare l'azoto?
4: Perché il paziente respira ossigeno puro a pressioni adeguate e questo ossigeno si scioglie nella parte liquida del sangue, il plasma, assicurando quindi un'ossigenazione perfetta dei tessuti che sono stati schematizzati dalla problematica.
0: Stiamo parlando delle immersioni, dei problemi dei subacquei, ma la camera iperbarica non serve solo a quello, perché è veramente una grande terapia. Per quali altre patologie?
4: Le patologie hanno in comune in particolare la situazione di ischemia, e quindi tutto ciò che riguarda schiacciamenti degli arti, ulcere di vario tipo, diabetiche e non diabetiche.
0: Vi aiuta anche con le ipoacusie, con le sordità, in che modo?
4: Il principio è sempre l'aumento dell'ossigeno nelle zone interne dell'orecchio. Assieme ad altri farmaci, cortisonici in particolare, vi è un recupero.
0: L'altra problematica, il monossido di carbonio, chi si scalda ancora col braciere?
4: Sì, è un avvelenamento molto grave che può avere grossi risultati di soluzione in camera iperbarica.
0: Purtroppo qui in Campania ce l'avete voi e Salerno, com'è possibile? Non siete pochi?
4: In reperibilità notturna e festiva sì, siamo molto pochi. Ve ne sono altre che lavorano la mattina in altre città, però
0: ce n'era una a Caserta che hanno chiuso?
4: Sì.
0: In Italia ci sono super giù mezzo milione di persone che hanno a che fare con una delle malattie del sangue, leucemia, linfomi, il mieloma, e sono nuovi 30.000 casi ogni anno che vengono individuati. E però, grazie alla ricerca scientifica, tanti progressi, professor Vignetti, si stanno compiendo, tra cui una rete di laboratori nazionale che serve a che cosa?
5: Una rete che serve ad assistere i pazienti per offrirgli una migliore qualità nella diagnosi e il monitoraggio molecolare della loro malattia. È una rete che ha visto la sua nascita 20 anni fa con l'obiettivo di standardizzare i test, perché erano test nuovi e magari un laboratorio lo faceva un po' meglio oppure semplicemente diversamente. E quindi è stato fatto uno sforzo per standardizzare i laboratori in tutta Italia. Oggi come oggi questo è un fatto acquisito e noi abbiamo la possibilità di offrire anche ai pazienti che vengono seguiti in centri in cui il laboratorio certificato non c'è, di vedere il loro sangue, il loro midollo osseo, le loro cellule che vengono spedite al laboratorio di riferimento per fare il test migliore che può essere garantito.
0: Tutto questo, professore, è essenziale naturalmente per individuare una delle malattie del sangue, del midollo, ma anche per governare la terapia. Perché?
5: Oggi come oggi ci sono, per fortuna, tanti farmaci cosiddetti target, li chiamiamo intelligenti, che colpiscono la lesione molecolare. E oggi siamo arrivati anche a scoprire che alcuni pazienti con questi farmaci guariscono definitivamente, possono interrompere la terapia, nella leucemia mieloide cronica ad esempio, ma per sapere quali pazienti possono interrompere la terapia senza rischio, abbiamo bisogno di un test molecolare affidabile. E questo è consentito soltanto se abbiamo una rete di laboratori certificati.
0: Professore, i progressi farmacologici sulle malattie del sangue e del midollo?
5: I progressi farmacologici sono legati essenzialmente all'impiego sempre più esteso di farmaci che non sono i classici chemioterapici come li conoscevamo un tempo.
0: Che ancora si usano laddove servono, ancora sono
5: integrano
0: molto utili,
5: la terapia.
0: Ma integrano.
5: Però noi possiamo ottenere quelle che chiamiamo risposte più profonde, perché andiamo a colpire la lesione molecolare, cioè le cellule malate, utilizzando questi farmaci che riconoscono la lesione genetica della cellula. Per far questo però dobbiamo anche riconoscere quali lesioni hanno le diverse cellule, perché c'è magari la mieloide cronica che ce n'ha sempre una e sempre la stessa, ma la leucemia e mieloidi acute hanno tante diverse lesioni genetiche, ogni volta bisogna capire qual è e cercare l'associazione di farmaci più efficace. Questo può essere fatto solo se si ha appunto una rete di laboratori certificati, perché i dati, non è che uno è più bravo e uno è meno bravo, il problema è che
0: standard,
5: i dati devono essere standardizzati,
0: esatto.
5: Se no non possiamo confrontare le risposte.
0: Esatto.
6: È una bufala che il fegato grasso è una patologia sempre benigna. In realtà il fegato grasso è una patologia che, se non intercettata precocemente, può evolvere verso degli stadi intermedi come la steatoepatite, che è un'infiammazione del fegato, e se non riusciamo ad intercettarla anche in questo caso, verso delle forme di cirrosi o addirittura di insufficienza dell'organo, per cui l'unica forma di trattamento è il trapianto. Questa patologia del fegato grasso dipende da molti fattori, come il diabete, uno dei fattori più importanti. Circa il 70% dei pazienti diabetici presentano un fegato grasso, chiamato anche steatosi epatica, ma altri fattori di rischio sono il sovrappeso, l'obesità, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia. Pertanto tutti i pazienti che presentano questi fattori di rischio dovrebbero essere sottoposti a una semplice ecografia epatica, che è un esame ripetibile, a degli esami del fegato atti ad evidenziare o meno la presenza del fegato grasso.

0: MD con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, gamberi argentini L1, le specialità di Beppe a 9,49 euro.
1: MD, buona spesa Italia!
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
4: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
5: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
6: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
5: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
6: Gillette Venus.

0: Operazione anticorruzione a Kiev è stato poi smentito dalla vice capo dell'ufficio di presidenza che era stata già licenziata, coinvolti anche 6 parlamentari. La sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov, elezioni subito. Iran valuta attacchi alle basi USA in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Trump colloqui non in corso né in programma. L'esercito israeliano apre inchieste penali sull'uccisione della piccola Indra Jab e di altri 15 palestinesi uccisi nel 2025 a Gaza. Intanto oggi altro raid contro una stazione di polizia, 9 morti. 6 femminicidi da Ferragosto oggi, l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice News 24, l'ex procuratore Mendito che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Sigfrido Ranucci querela la magistrata Forleo per il suo post su Facebook. Aveva scritto «è ricattato, solo una riflessione da libera cittadina, la replica». Inedita collaborazione tra rapper Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con un pezzo noir in uscita domani, si chiama Goya, sulla cronaca che diventa spettacolo e sulla spietatezza del mercato musicale. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG nella lingua dei segni italiana. Ci accompagna l'interprete Assunta Galluzzi. Il giorno dopo la richiesta di elezioni da parte dell'ex ministro della difesa, la crisi in Ucraina sembra inarrestabile. Nel pomeriggio arriva l'incarico a Yevgeny Khmara, contestato da attivisti pro Fedorov, l'ex ministro della difesa. Questo nel giorno del blitz dell'anticorruzione contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro. Zelensky licenzia la numero 2 dello staff Irina Mudra, di cui si è poi diffusa la notizia dell'arresto, smentita però dal suo legale. Intanto da Fedorov, che afferma che non si può rinunciare alla democrazia per la Russia, arriva l'annuncio di un viaggio negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump alla Casa Bianca oggi torna a parlare dei negoziati con l'Iran e della possibilità che a un certo punto riprendano. Il giorno dopo le rivendicazioni sullo stretto, dichiarato come americano su Truth, il Financial Times avverte di possibili attacchi contro le basi americane in Europa. Nel mirino di Teheran ci sarebbero paesi come Bulgaria e Cipro. Ma il tycoon torna anche a parlare di Corea del Nord e ribadisce che incontrerà Kim Jong-un nel corso del 2026. Ormai possiede 57 armi nucleari, dice, non si sarebbe dovuto permettere. L'esercito israeliano ha ordinato alla polizia militare un'inchiesta sulla morte della piccola Indra Jab, la bambina palestinese di 5 anni, e della sua famiglia e di 15 paramedici e soccorritori uccisi a Gaza dalle forze di difesa israeliane. La bimba era rimasta intrappolata in un'auto e aveva chiesto aiuto per telefono dopo che i suoi familiari erano stati colpiti. Era il 29 gennaio 2024. L'esercito di Tel Aviv ha anche pubblicato rapporti su diversi attacchi a operatori umanitari e medici avvenuti nella striscia. Sei casi di femminicidio in pochi giorni, gli ultimi 3 a Colleferro in provincia di Roma, a Camponogara vicino Venezia, a Corigliano Rossano nel Cosentino. Una concentrazione di casi che riporta al centro il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza, come Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno a Ferragosto che aveva denunciato il suo assassino. Non aveva denunciato il marito invece Johanna, 50 anni, badante originaria della Polonia, residente a Colleferro, lo aveva portato da un neuropsichiatra. Sigfrido Ranucci avrebbe dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 su Facebook, post in cui la consigliera della Corte d'Appello di Roma scriveva: in un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, chiedendosi perché Ranucci volesse mantenere il timone della trasmissione di Rai 3, minacciando di pubblicare chat scottanti su altri soggetti non precisati. Affermazioni gravemente legale di Ranucci, Roberto De Vita. Una riflessione da libera cittadina e la replica di Forleo. E ora, come di consueto, ci salutiamo con il meteo e ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi.
1: Attese piogge nel pomeriggio ad iniziare dalle regioni settentrionali, in particolare tra Liguria, Piemonte, Lombardia, ma non mancheranno anche sul Triveneto. Qualche nube più a ridosso della dorsale appenninica. Nella giornata di giovedì aumenteranno le piogge soprattutto al nord, in particolare con temporali più intensi tra la Liguria e la Lombardia. Arriveranno le nubi anche sulle regioni centrali e non mancheranno le piogge sull'alta Toscana. Mentre il resto del centro ritroveremo ancora un cielo sereno poco nuvoloso. Al sud rimane una bella giornata con il cielo che splenderà per tutta la giornata solo con qualche nube in più addosso dei monti. Ritroveremo bel tempo anche sulle due isole maggiori con qualche nube in più nelle aree interne della Sicilia, non si esclude qualche debole piovasco. I venti saranno sostenuti e diverranno mossi in mare ad ovest della nostra penisola. Le temperature vedranno un calo di 5-6 gradi sulle regioni settentrionali per il maltempo.

0: Riprendiamo il nostro telegiornale, ripartiamo dall'Ucraina, non si fermano infatti gli attacchi russi nel paese, ma il fronte politico interno anima il dibattito. L'anticorruzione indaga su membri del governo di Zelensky. Si è diffusa la notizia dell'arresto di Irina Mudra, ex vice capa dell'ufficio presidenziale, ma vediamo tutto da Kharkiv nel servizio dell'inviato Daniele Lorenzetti.
1: L'hanno chiamata Operazione Forrest Gump, a condurla ancora una volta gli uomini della NABU, l'agenzia anticorruzione ucraina. Nel mirino una rete criminale con fame di soldi, connessioni ad alto livello. Per il giro di riciclaggio, arrestata la numero due dello staff di Zelensky, Irina Mudra, perquisito Vadim Stolar, membro del Parlamento con un passato in partito filorusso. Il presidente interviene, licenzia subito Mudra, ma per lui il caso è imbarazzo. Fedelissimo e potente Andriy Yermak. A Kiev gli equilibri vacillano, proprio mentre il Parlamento approva l'ennesimo rimpasto, la nomina di Eugenik Mara, nuovo ministro della difesa. Fuori le proteste a favore del predecessore.

0: successore Mikhailo Fedorov, fa autore di una modernizzazione dell'esercito, meno uomini al fronte, più droni e tecnologia per combattere. Lui, Fedorov, era tornato a tuonare in video reclamando elezioni subito e, secondo il Kyiv Independent, potrebbe presto fare un viaggio negli USA, dove ha stretti contatti con Elon Musk.
1: Dicevamo che si era diffusa la notizia dell'arresto di Irina Mudra, ma subito dopo è arrivata la smentita da parte del suo legale. La ex vice capa dell'ufficio presidenziale ucraino, lo ricordiamo, era già stata rimossa dal suo incarico questa mattina da Zelensky, incarico che ricopriva dal marzo del 2024. E vediamo anche quello che sta succedendo in Russia. Ci sono ancora file alle pompe di benzina a causa degli ultimi attacchi ucraini contro le raffinerie, attacchi che secondo il presidente Putin non avranno conseguenze gravi. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Ancora droni in territorio russo, sempre più in profondità, dalle regioni di confine a Mosca, alla Bashkiria, centinaia quelli abbattuti. A Ufa, nel mirino delle forze di Kiev, una raffineria di petrolio, ci vorrà qualche giorno prima che possa tornare in funzione. Attaccare gli impianti energetici è la strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Dopo un lieve miglioramento, ora la Russia fa di nuovo i conti con la carenza di carburante e tornate le lunghe file di auto. Proprio di questo ha parlato Putin durante una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico. Gli attacchi ucraini contro impianti industriali e infrastrutture, forse critiche, ha detto, annunciando un nuovo ciclo di investimenti. Tra i compiti principali del paese, ha aggiunto Putin, la risoluzione di questioni legate al conflitto, tra le quali il sostegno alle famiglie dei militari in fase di stallo. Solo in campo umanitario Russia e Ucraina continuano a collaborare con gli scambi di prigionieri. 103 per parte sono quelli ritornati a casa dopo l'ultimo accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti.
1: La crisi nel Golfo Persico, dopo che l'Iran aveva respinto nei giorni scorsi le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz, il Financial Times rilancia una nuova possibilità, una nuova possibile minaccia iraniana in caso di escalation. Ce ne parla da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: A più riprese i Pasdaran hanno minacciato sorprese strategiche per l'America e per i suoi alleati e oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nel l'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il Financial Times, Teheran avrebbe anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica a Hormuz. E lo scontro è ancora sullo stretto. Teheran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo aver accusato Teheran di aver nuovamente lanciato missili balistici contro il paese. La decisione rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica, già sottoposta alle sanzioni americane.
1: Quello dello stretto di Hormuz resta dunque il nodo da sciogliere, ma per il presidente Trump nessun dialogo è in corso con Teheran e Trump torna anche a parlare delle armi nucleari nelle mani del leader nordcoreano Kim Jong-un. Allora ci aggiorna in collegamento da New York l'inviato Nico Pio.
4: Sì, riprenderete il dialogo con l'Iran, chiede un giornalista a Trump durante il tour dell'eliporto, che è uno dei travagliati progetti che Trump sta sostenendo per cambiare volto alla Casa Bianca. Il presidente risponde, forse a un certo punto, e poi aggiunge la situazione è molto buona. È lo stesso Trump che solo ieri aveva smentito ci fossero negoziati in corso o previsti per il futuro, smentendo non solo se stesso, ma anche il suo inviato, il generale Jared Kushner, che aveva invece parlato di dialogo con l'Iran più robusto che mai. Tutto questo mentre il presidente aveva definito lo stretto di Hormuz come territorio statunitense. Anche oggi Trump ha descritto questo vitale corridoio navale, vitale per l'economia mondiale, come pienamente operativo, anche se i dati ci dicono altro. Nel corso di questo

0: Singapore, Trump ha anche annunciato che entro l'anno incontrerà Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano che aveva già visto nel 2009, notizia che arriva in contemporanea con quella della riduzione delle esercitazioni militari con la Corea del Sud. Ricordiamo che dalla fine della guerra degli anni 50 la Corea del Sud e la Corea del Nord non hanno mai firmato un accordo di pace. A voi studio.
1: L'esercito israeliano ha ordinato alla polizia militare un'inchiesta sull'uccisione della piccola Indra Rajab e di altri 15 soccorritori palestinesi a Gaza dove continuano i raid delle forze di difesa israeliane. Fuoco. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
2: Chiusa in un'auto, raggiunta da una raffica oltre 40 minuti al telefono. Un'ambulanza fece in tempo ad arrivare, ma partì un'altra raffica. Indra morì poco distante, anche i soccorritori. Il dramma di Hinda, raccontato in un film vincitore della Palma d'Argento a Venezia, costruito attorno alla voce tenue e spaventata della piccola e il tentativo disperato di salvarla. Tante le inchieste indipendenti che hanno puntato subito il dito sui militari israeliani, che hanno mostrato la posizione esatta degli stessi blindati nel momento della sparatoria. Dopo più di 2 anni e mezzo dalla morte di Hinda, dei suoi parenti e di chi cercò di salvarli, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine per accertare le responsabilità. Non solo per questo incidente, ma anche per altri in cui hanno perso la vita soccorritori palestinesi e non, come i 7 operatori umanitari dell'Organizzazione 25. Raramente dei militari vengono condannati, lamentano gruppi per i diritti umani. Le inchieste dell'esercito non hanno mai portato a nulla.
1: E guardiamo all'Europa e la questione migranti. Dopo la Germania si apre il caso Svizzera con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, dei cosiddetti dublinanti, mentre la Commissione europea rimanda a ottobre la discussione sul patto europeo su migrazione e asilo. Da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
3: La Svizzera è già in stretto contatto con Roma per i casi dei dublinanti, richiedenti asilo che hanno avuto primo che cominceranno nelle prossime settimane, come ha detto una portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Una pratica che Berna aveva interrotto da 4 anni e che ora intende riprendere, iniziando da pochi casi successivi al 12 giugno, quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni, su cui possono fondarsi le nuove espulsioni. Un punto centrale è quello della data per l'Italia, che lo ha già opposto alla Germania, altro paese pronto da giorni a espellere i migranti. Il governo italiano considera i casi antecedenti al 12 giugno annullati dalla nuova normativa ed è anche pronto a chiedere a Berlino dei meccanismi di compensazione per i richiedenti asilo giunti sulle nostre coste dopo essere stati salvati in mare da ONG tedesche. Intanto non è partita questa mattina come inizialmente previsto la prima dei dublinanti tedeschi, Faduma, ragazza somala di 22 anni che vive in Germania con la famiglia. Ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione, una procedura che per la Germania non è comunque sospesa. Nel quinquennio dal 2018 al 2022 erano stati trasferiti in Italia da diversi paesi oltre 17.605 dublinanti. Dal 2022, quando il ministro dell'Interno Piantedosi ha bloccato i rientri, le richieste all'Italia di presa in carico di migranti sono state 80.000.
1: Questione dei migranti che è al centro del dibattito politico italiano, con la maggioranza che difende la linea del governo tra Schengen e nuove regole europee e le opposizioni che attaccano. E poi ancora il caso Lavitola, vediamo tutto nel servizio di Eva Giovannini.
4: In attesa del bilaterale del ministro degli interni Piantedosi con il suo omologo tedesco sul tema dei dublinanti restano le frizioni su Schengen, il cui rischio riapertura viene valutato ancora alto, soprattutto per la minaccia terrorismo, secondo il governo, appoggiato da tutto il centrodestra.
5: La sinistra italiana in ritardo con la storia riesce a polemizzare persino con il primo ministro progressista della Danimarca che insieme a Giorgia Meloni sta dettando questa nuova linea. Noi andiamo avanti, più rimpatri, meno arrivi irregolari e più fermezza nella protezione delle frontiere.
4: Per le opposizioni dal PD ad AVS quello dei migranti è un falso problema e la ricetta del governo un fallimento.
6: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso.

0: elettorale.
1: Così anche più Europa. Per le opposizioni i problemi reali sono sanità e salari, ma anche i femminicidi, della cui prevenzione il governo non si occupa. Per Azione Italia Viva sospendere Schengen è un vero boomerang, mentre il Movimento 5 Stelle torna a parlare di costo dei carburanti fuori controllo. Giuseppe Conte poi torna sul caso Report e afferma è un problema per i politici che vogliono tele Meloni. Mentre sullo stesso tema, da Fratelli d'Italia Mollicone annuncia un'interrogazione parlamentare per il possibile uso di Report per depistaggi. La Lega è invece alle prese con una crisi interna, con quasi tutti i governatori del nord che chiedono un rinnovamento al vertice, mentre il campo largo ancora non ha trovato la quadra per le regole delle primarie.
2: Sigfrido Ranucci avrebbe dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post su Facebook in cui la magistrata avrebbe scritto affermazioni che l'avvocato del conduttore di Report definisce gravemente calunniose. Una riflessione da libera cittadina invece la replica di Forleo. Sentiamo Marco Aquili.
3: La tormentata questione Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo la bufera mediatica scatenata dalle rivelazioni di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, il giornalista Rai, nella sua prima uscita pubblica dopo gli sviluppi dell'inchiesta, contrattacca e risponde a Chiara Colosimo. La presidente dell'antimafia aveva infatti definito inutile potenziare la scorta al giornalista, che risponde ricordandole come questa non sia una decisione che spetta alla politica. Intanto la prima querela. Sigfrido Ranucci ha infatti dato mandato ai propri legali di agire nei confronti della magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook, nel quale si chiede «Chi sta ricattando Ranucci?» Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report, trasmissione del servizio pubblico, con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Immediata la replica alla notizia della querela della consigliera della Corte d'Appello di Roma. Chiarisco che ho fatto solo una riflessione a delle notizie riportate sugli organi di stampa, notizie che non sono state mai smentite dall'interessato. In uno stato di diritto, ciascuno risponde delle sue condotte e delle sue querele.
2: 6 casi di femminicidio in pochi giorni, gli ultimi 3 in provincia di Roma, vicino a Venezia e nel Cosentino. Una concentrazione di episodi che riporta al centro il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza. Con Angela Caponnetti.
4: È la parola più ricercata sull'enciclopedia online Treccani, che segnala anche l'urgenza di porre l'attenzione sulla violenza di genere, perché anche se nel 2026 diminuisce nel numero dei reati, il femminicidio resta una piaga sociale, mentre l'85% degli uomini è recidivo alla violenza.
5: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. La recidiva è altissima, come per i mafiosi, perché la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna.
4: Gli ultimi femminicidi raccontano storie di violenza e di isolamento. Tania Terrin aveva sporto denuncia contro Dino Keber pochi mesi prima di essere strangolata in casa in un paesino in provincia di Venezia. Non gli viene assegnato neanche il braccialetto elettronico. Joanna, 50 anni, badante, originaria della Polonia, residente a Colleferro, aveva portato il marito di origini tunisine dallo psichiatra, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare. Alla fine lui l'ha accoltellata davanti ai 5 figli. Nelle ultime ore è stato trovato a Corigliano Rossano, in Calabria, anche il corpo di Carmela Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra, mentre l'albanese Elvis Metvelai resta in custodia cautelare in carcere, dopo aver lasciato agonizzante davanti all'ospedale calabrese di Trebisacce la 46enne Ornella Forastefano, morta il 16 agosto per le violenze subite.
5: È soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
2: E sulla vicenda proprio del femminicidio di Tania Terrin arriva l'intervento del Ministero della Giustizia, un femminicidio che è una sconfitta per lo Stato. Insieme al Ministro Nordio valuteremo l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in procura a Venezia per capire che cosa non abbia funzionato. Queste le parole all'ANSA del sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni. Dopo giorni di ricerche torniamo ancora su casi di cronaca. Sono stati rintracciati nelle montagne di Fuscaldo, nel Cosentino, i resti dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Sono morti i 2 occupanti, erano entrambi avvocati. Michele Cervo.
0: Sarà la procura di Paola ad accertare le cause dello schianto dell'ultraleggero che ha causato la morte degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico. I due erano partiti domenica mattina dal campo volo di Capo d'Orlando in Sicilia ed attesi sempre nella stessa mattinata all'aviosuperficie di Sibari. Tuttavia sulla costa tirrenica della Calabria del velivolo si sono perse le tracce. Dopo 3 giorni i soccorritori hanno ristretto il campo di ricerche, convinti che avrebbero trovato l'ultraleggero nella zona a monte del comune di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Grazie alla testimonianza di una residente che ha riferito di aver visto passare l'aereo a bassa quota nei pressi della propria abitazione, le ricerche si sono indirizzate su un punto preciso. E così l'elicottero dell'aeronautica militare con a bordo 2 esperti del soccorso alpino calabrese ha individuato i resti del biposto nella parte del monte denominata Laghicello, dove sono stati notati dei piccoli elementi bianchi tra la fitta vegetazione. A quel punto i 2 tecnici si sono calati col verricello da un'altezza di 45 metri e seguendo la scia dei detriti hanno raggiunto il punto dell'impatto. I magistrati della procura di Paola dovranno stabilire cosa abbia fatto precipitare il piccolo aereo, se un guasto meccanico o un malore del pilota. Carlo Arnulfo, peraltro, era conosciuto negli ambienti dell'avioclub che frequentava a Roma come un pilota esperto e prudente. Ulteriori elementi arriveranno dall'esame dei resti del velivolo andato in fiamme dopo lo schianto e dagli esami autoptici sui corpi dei 2 avvocati.
2: Dall'Europa arrivano 14 miliardi di flessibilità per l'energia che potranno essere destinati a imprese, famiglie e infrastrutture, ma non potranno finanziare sconti in bolletta o sui carburanti né misure già approvate. Vediamo con Simone Lupo Bagnacani.
6: La flessibilità concessa dall'Unione Europea per l'energia vale 14,4 miliardi da spendere da qui al 2028, ma non liberamente. La Commissione ha infatti definito in modo chiaro cosa può essere finanziato e cosa no. Rientrano nel pacchetto di 22 misure finanziabili gli incentivi per l'installazione di pompe di calore al posto delle caldaie a gas, quello di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, le ristrutturazioni green degli edifici, le batterie e gli accumuli, gli investimenti in mobilità green sia locale che nazionale e l'installazione di impianti di energia rinnovabile, a cui si aggiunge la possibilità di investire nelle centrali nucleari, che però difficilmente l'Italia riuscirà ad utilizzare entro il triennio perché l'iter per il ritorno all'atomo sembra più lungo. Bruxelles chiarisce anche cosa non potrà rientrare in questa flessibilità. Non saranno finanziabili misure per il taglio delle accise sui carburanti o imposte sul costo dell'energia, nemmeno sussidi per le fasce più vulnerabili come era sembrato in precedenza. Non potranno nemmeno essere finanziate misure adottate prima del 28 febbraio di quest'anno, una deadline che esclude quindi il decreto bollette da oltre 5 miliardi approvato dal governo il 18 di febbraio, un'esclusione che non permetterà di avere più risorse per la prossima finanziaria. Con il varo della legge di bilancio, entro fine anno, potrebbero comunque già arrivare le prime misure per l'energia, che però prima dovranno avere l'ok da Bruxelles.
2: Era stato il grande accusatore di Jannik Sinner per la vicenda doping. Adesso il tennista australiano Nick Kyrgios è stato trovato positivo alla cocaina. Stefano Rizzato.
7: Alla sua nomea da bad boy mancava solamente questa. Nick Kyrgios ha annunciato la propria positività alla cocaina in seguito a un controllo antidoping dello scorso 22 giugno al torneo ATP di Maiorca. L'australiano è stato sospeso, avrebbe diritto a fare appello, ma intanto in un lungo post affidato ai social media ha ammesso la propria piena responsabilità e chiesto scusa ai fan. Talentuoso, istintivo, guascone dentro il campo, spesso al limite anche fuori, Kyrgios, inclusi i guai con la giustizia australiana quando nel 2023 ammise un episodio di aggressione nei confronti dell'ex compagna. Più recenti le dichiarazioni assai poco diplomatiche e molto dirette contro Jannik Sinner, proprio per la vicenda legata alla positività del campione azzurro al Clostable. Per ultimi, i problemi fisici al ginocchio e al polso che hanno reso Kyrgios il fantasma del giocatore capace di arrivare fino in finale a Wimbledon nel 2022. Nulla giustifica quello che ho fatto, ha scritto l'australiano, ma gli infortuni hanno pesato enormemente su di me e a volte mi sono sentito impotente e solo. Ora mi allontanerò dai social e dalla vita pubblica per lavorare su me stesso e tornare più forte.
2: In chiusura parliamo di musica. Fabri Fibra e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto insieme il nuovo singolo intitolato Goia. Seguiamo l'intervista di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni, poi una brevissima pausa e la sfida della cura di Gerardo D'Amico.
8: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet.
9: Cantano sulla scena del crimine Fabri Fibra e Riccardo Zanotti nel brano

0: un'arma, non puntarmela.
1: Autore del ritornello Riccardo Zanotti, mentre la penna di Fabri Fibra si sente in tutto il brano. Parole chiare e potenti che non fanno sconti a nessuno, non solo alla cronaca spettacolo, ma nemmeno allo spietato mondo della musica, dove oggi sembrano essere importanti solo i contatti stream e social e riempire gli stadi.
2: Il video è una scena del crimine, noi siamo della scientifica e stiamo indagando sul, appunto, sul delitto che potrebbe essere anche una lettura del mercato musicale, degli artisti che vengono fatti fuori oggi molto facilmente.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

Professor Garattini, durante questi lunghissimi anni, lei si è mai pentito di non aver fatto poi la scelta di fare il prete?

0: No, no, queste sono cose che sono in generale, credo che capitino a tutti i ragazzi giovani che vivono, che come me sono cresciuti in
1: Un pochino
0: oratorio.
1: ci pensava a suo tempo.
0: Sì, c'è stato un periodo in cui pensavo a quello, pensavo a farlo psichiatra, ma sono cose, diciamo,
1: Nella gioventù,
0: della gioventù.
1: in qualche modo poi ha realizzato, diciamo così, quella funzione, quella del prete, un po' con l'abbigliamento, con questo dolce vita, che

0: È il grande mistero perché il professor Garattini veste sempre con dolce vita.
1: È molto semplice, era perché avendo visto mia moglie che doveva occuparsi delle camicie, era molto complicato lavarle, esporle,
0: stirarle.
1: Poi stirarle, e quindi invece poi bisognava, viaggiando, siccome ho viaggiato parecchio, bisognava averle tutte in buone condizioni. Invece con queste le butta in qualsiasi posto, fa sempre
0: e risolve
1: bene.
0: Il problema. Sì. Però un'altra modalità, chiamiamola monastica, è il suo stile di vita. Lei è uno che quante volte al giorno mangia e quanto cammina?
1: Sì, no, io cerco di avere quelle che si chiamano le buone abitudini di vita, cioè non ho forme di dipendenza, non fumo, non bevo, non prendo droghe, non faccio,
0: mangia pochissimo,
1: non faccio giochi d'azzardo, anzi in questo periodo qui ho un po' di problemi, perché dire che il vino è cancerogeno impressiona molto la gente, ma questa è la realtà di cui non ci si vuole occupare primariamente, perché il fatturato del vino in Italia è un fatturato molto importante e quindi è un po' proibito parlarne e scriverne. Ma comunque, dicevo, sì, cerco, sono convinto che bisogna mangiare in modo corretto. La varietà della dieta è certamente molto importante, ma anche la moderazione.
0: E anche, professore, stando un po' alle regole dei guru della lunga vita, questo è un po', no, il nuovo business su cui si sono da tempo,
1: sì,
0: peraltro tuffati moltissimo, quelli dell'happy aging,
1: sì,
0: dell'invecchiare felici e a lungo.
1: Sì.
0: Professore, davvero mangiare pochissimo, per esempio, o eliminare lo zucchero affama il tumore, se uno ha il tumore, o allunga la vita?
1: No, bisogna evitare le semplificazioni, cioè in realtà la maggiore probabilità, non c'è mai certezza, di vivere a lungo è quella di è polifattoriale, diciamo, cioè sono tanti fattori che bisogna mettere insieme, e più se ne mettono insieme e meglio è. Tant'è vero che ci sono dei dati australiani che hanno raccolto la sopravvivenza della popolazione avendo 8 buone abitudini di vita. Statisticamente parlando c'è proprio una linearità. Chi ne ha 8
0: ha
1: probabilità di durare più a lungo, chi non ne ha dura molto di meno.
0: Professore, durare più a lungo, vivere più a lungo in sé, fino a che punto è un valore, se poi gli ultimi 15 anni di vita, come dicono le statistiche, le passiamo in cattiva salute?
1: No, è un valore se si sta relativamente bene, cioè voglio dire, chi ha buone abitudini di vita ha anche meno probabilità di aver malattie, perché fa quella che dobbiamo, quella di cui dovrebbe occuparci tutti, di cui si occupa molto poco la medicina, che è invece concentrata sulle cure. La prevenzione è un fattore che dovrebbe essere primario nella medicina. Evitare le malattie è molto importante. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile, ma ha tutta una serie di complicazioni visive, cardiovascolari, renali, che poi gravano sul Servizio Sanitario Nazionale e su quello che deve fare. Ci lamentiamo della durata delle liste d'attesa, ma siamo noi che le dimentichiamo. Siamo noi, perché se facessimo prevenzione non avremmo le linee d'attesa.
0: Se anche si prescrivesse in un modo meno inappropriato,
1: sì,
0: esami,
1: no, anche
0: eccetera.
1: Noi ci preoccupiamo dei tumori, ma il 40% dei tumori è evitabile, e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore. Quindi dipende molto da noi avere delle buone abitudini, perché le probabilità sono di avere meno malattie, di star meglio, di vivere più a lungo.
0: Professore, era il 1963 quando lei, grazie ad un gioielliere filantropo, decise di vincolare molta parte del suo patrimonio alla ricerca farmacologica che lei aveva in mente, perché l'aveva vista anche all'estero come si faceva un altro tipo di ricerca sui farmaci, ed era Mario Negri.
1: Nel 61 abbiamo fatto la fondazione e, come diceva lei, all'inizio del 63, primo febbraio, iniziavano le attività perché avevamo costruito il nuovo istituto, questa nuova avventura che ormai dura da più di 60 anni.
0: Sì. Professore, è stata una rivoluzione perché non era un istituto farmacologico tradizionale, cioè preposto a creare nuovi farmaci. È il Mario Negri, ormai a livello internazionale, un istituto farmacologico che controlla, verifica, sperimenta, studia.
1: Sì.
0: Nuove molecole, nuove interazioni tra le molecole che noi utilizziamo. Quindi questa è stata la sua enorme intuizione. Più di 20.000 studi scientifici,
1: sì,
0: in questi 60 anni.
1: E soprattutto avere mantenuto l'indipendenza. E questa è una cosa molto difficile, perché mantenere l'indipendenza dai politici, dai partiti,
0: ma
1: dalla
0: anche
1: finanza,
0: dai gruppi finanziari,
1: dall'industria,
0: certo,
1: dalle ideologie.
0: È complicato.
1: Non è facile, soprattutto in Italia, dove la ricerca scientifica è considerata una spesa, mentre è un investimento. Noi siamo il paese che spende circa la metà della media europea,
0: 1,3% del PIL.
1: Si pensi che se noi dovessimo spendere come la Francia, dovremmo spendere 22 miliardi di euro in più ogni anno. Una cifra
0: che sembra enorme, però no, non lo è, perché è un investimento.
1: Ma questa è la ragione per cui noi abbiamo poi per milione di abitanti la metà dei ricercatori della media europea.
0: Lei è cavaliere di Gran Croce, fa parte dell'Accademia dei Lincei, medaglia d'oro alla sanità, soprattutto, fatto veramente raro, ha anche la Legion d'Onore francese per meriti sempre scientifici. Cos'è che in questo paese, secondo lei, andrebbe implementato per fare più ricerca, attrarre più menti, mettere in campo tutto quello che serve per passare poi dalla ricerca ai brevetti all'industria, quindi fare economia?
1: Certo. Bisogna intanto togliere molta burocrazia che nel nostro paese ammazza tutto. Bisogna avere risorse sufficienti e poi allocarle a progetti relativamente...
0: E controllare come vengono spese,
1: ma controllarlo non con una stupida burocrazia, andando a vedere se i risultati, andando a vedere quello che si è fatto, e purtroppo siamo molto lontani da questo. Noi abbiamo questa caratteristica che è molto interessante per l'Europa, gli IRCS, cioè gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Sono degli istituti che dovrebbero lavorare insieme, che dovrebbero aiutare a migliorare il servizio sanitario nazionale. Sono invece degli istituti che si incontrano poco, che si parlano poco,
0: che ognuno per suo conto. Che spuntano fuori come funghi hanno aumentato il numero in un modo spropositato.
1: Perché le risorse sono poche, quindi ognuno deve pensare per se stesso, più collaborazione. E noi diciamo... come ricercatori non siamo peggio degli altri, perché la nostra produzione scientifica è paragonabile a quella degli altri. A livello europeo vinciamo progetti di ricerca. Il problema è che poi la maggior parte della gente che vince un progetto di ricerca importante va a realizzarlo all'estero. La situazione

0: sempre di più i lavori scientifici hanno indicativo. Uno, calpestano l'etica, perché molto spesso si fanno i confronti con il placebo. Naturalmente è facile e questo giova al mercato, perché
1: Confronto lo
0: se
1: devi
0: non si
1: fare con la
0: fanno
1: terapia che già
0: confronti
1: esiste.
0: tra i farmaci che hanno la te, ognuno può dire il mio è il migliore, come si fa a dir di no? E chi, anche chi prescrive, crede di prescrivere la cosa migliore, prescrive a caso, perché se non ci sono confronti non lo può sapere. E poi sempre di più ci sono, io ho proprio fatto qualche giorno fa una prova scegliendo a caso 66 lavori scientifici dell'ultimo periodo del 2026. Ben il 39% ha autori che hanno conflitto di interessi. Questo entra nell'intelligenza artificiale, se entra nel modo di fare le meta-analisi, di fare le somme o i confronti, è tutto che è senza significato.

0: E questo è il suo istituto, sì. Il Mario Negri.
1: Siamo entrati nel 2007, prima eravamo a Quarto Giaro ma non ci stavamo più, ci sono 500 persone, è un campus e abbiamo 80 appartamenti, una palestra, perché si fanno anche delle attività motorie per aiutare la gente a muoversi. E poi questo invece è l'edificio in cui c'è un piano sotterraneo in cui non possiamo entrare perché è la parte che, dove ci sono gli animali, e quindi vanno topierati, vanno protetti e ci sono apparecchiature.
0: A proposito di questo, ci sono gli animalisti naturalmente, certo. Sono molto contrari a qualunque, certo, tipo di coinvolgimento degli animali. Io le chiedo, visto che peraltro la maggior parte degli animali utilizzati, ma veramente più del 90%, sono topi,
1: sì, e ratti.
0: Cioè sono ratti, sono animali di questo genere, diciamo, poi la ricerca già oggi si è molto spostata in silico, quindi si fanno molti studi sugli organoidi, quindi si sta tentando da tempo di farne a meno, ma oggi è possibile fare a meno della sperimentazione?
1: Siamo noi le persone più interessate
0: a farne a meno.
1: No, non solo, ma perché se si può fare a meno, tanto meglio. Certamente molte tecnologie ci aiutano per ridurre lentamente con nuove sostanze senza sapere niente nell'uomo.
0: In Italia noi consumiamo ogni anno, perché sono 2 e passa ciascuno quotidiane. Sono troppe, è giusto?
1: Noi spendiamo troppi soldi perché spendiamo qualcosa.
0: 37 miliardi.
1: 37 miliardi totale. Ma il servizio sa 5, certo. Quindi basti pensare che sono 30 anni e più che non si fa una revisione senza da parte dell'AIFA.
0: Ma che cos'è che si potrebbe spungere o rivedere da quel prontuario?
1: Prima di tutto bisogna fare in modo che si facciano dei confronti, altrimenti non abbiamo elementi per decidere cosa è meglio e cosa è peggio. Certamente una delle modalità, quando io me ne ero occupato nel 1993, avevamo risparmiato

0: qualcosa come un 25%. Abbiamo tolto tutte le cose che erano vecchie, che ormai non avevano più, e anche oggi se ne potrebbero togliere. Il nuovo farmaco, oggi i principi sono tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che va bene. Ma questi tre principi non ci dicono quelli che già ci sono, e valore terapeutico aggiunto.
1: Esatto.
0: Allora sapremmo che cosa scegliere.
1: Professore, questo è uno dei vostri.
0: Di massa, aspetta, forse qui ci sono milioni di euro di
1: Di
0: costo
1: investimento
0: e di
1: fatto.
0: investimento, e permettono di identificare le sostanze. E quindi ne abbiamo per identificare gli anticorpi, il DNA, l'RNA, eccetera, eccetera.
1: Laddove non trovereste nulla, secondo il numero di Avogadro, è in un prodotto omeopatico,
0: Esatto.
1: perché grazie alle tante diluizioni niente
0: Niente.
1: se non a.
0: Vino omeopatico nessuno lo comprerebbe.
1: Invece in Italia si spendono più di 200 milioni di euro ogni anno in prodotti acqua e zucchero.
0: Queste apparecchiature hanno permesso delle cose molto interessanti, e cioè un farmaco non si distribuisce in modo omogeneo, ma in certi punti ce n'è tanto, in certi punti ce n'è. Nostre idee sulla resistenza, perché non si può definire resistente una cellula che non ha mai visto il farmaco.
1: Certo. A proposito, professore, di cose che funzionano, noi siamo il primo mercato in Europa, 5 miliardi all'anno, per integratori alimentari. E
0: Servono chi le vende,
1: a fare delle pipì molto
0: non
1: costose.
0: hanno una base, al massimo incidono su qualche marcatore, su qualche parametro, ma non è un effetto benefico, questo lo dobbiamo tenere presente. Come pure gli italiani sono quelli che utilizzano molto poco i generici, cioè i farmaci che hanno superato il brevetto, perché c'è l'idea se costa di più sarà meglio. Noi impieghiamo il 30% dei generici.
1: Siamo terz'ultimi in
0: Sì,
1: Europa, professore.
0: Germania e Inghilterra ne impiegano l'80%, quindi
1: E
0: perciò
1: spendiamo più di 1,5 miliardi in più all'anno buttati soltanto per appunto il marchio, la pubblicità. Ad un ultra settantenne su tre vengono prescritti 10 e più farmaci per la cosiddetta politerapia, le varie patologie croniche. Tra questi moltissimi antibiotici. Nel nostro paese noi abbiamo 12.000 morti all'anno a
0: Sì, di
1: causa proprio
0: infezioni.
1: dell'antimicrobico resistenza, che costa allo Stato tra 1,5 miliardi e 2,4 miliardi per curare queste persone che non rispondono più
0: Gli
1: agli
0: antibiotici.
1: antibiotici.
0: Sì, questo è uno dei grandi problemi, perché noi utilizziamo troppo antibiotici, quindi creiamo resistenza. Uno magari deve andare dal dentista.

0: gli prescrivono gli antibiotici 3 giorni prima,
1: che non serve a niente,
0: perché non
1: certo.
0: serve a niente. L'antibiotico non è preventivo, agisce se c'è il germe. Non so, io mi ricordo che addirittura ai tempi del Covid, prima di fare il vaccino c'era l'antibiotico. Come...
1: Ad oggi siamo a fine luglio.
0: Molto semplice. Le vaccinazioni proteggono dalla mortalità, però molta gente non riesce a accettare tante opinioni.
1: Ecco, professore, ma come si fa a tornare non solo a quell'autorevolezza della medicina e che quindi, insomma, permetteva anche un'adesione un po' più tranquilla, ma anche l'eliminazione, il conto delle bufale, le fake news che girano sul web, sui social, che poi terrorizzano le persone che muoiono proprio perché non hanno fatto un vaccino?
0: Ci vorrebbe un Ministero della Salute che non abbiamo, e cioè... che non possono essere soltanto le regioni, ci deve essere una sorveglianza adeguata da parte del Ministero della Salute, ci devono essere degli obblighi, perché ma anche agli altri, lì devo essere controllato. Noi per esempio utilizziamo 50 miliardi di sigarette all'anno. Pensiamo a tutte le società, non solo a chi fuma, nuociono a tutti noi.
1: Tutti i farmaci innovativi, uno pensa all'oncologia, gli analoghi GLP-1 che sono una rivoluzione per obesi e quindi anche proteggono da un punto di vista cardiovascolare e quant'altro, e poi naturalmente per altre patologie, soprattutto le autoimmuni, stanno arrivando molte molecole che sono stracostose. Ed allora, visto che la coperta poi è quella, come si riesce a accontentare tutti, ma soprattutto a garantire la salute di tutti?
0: Beh, l'uso deve essere un uso razionale, cioè questi anti-obesità li devo usare solo nel diabetico, perché diminuiscono anche la glicemia, solo in quelli che devono perdere tanti chili, non per quelli che devono andare in spiaggia col bikini, insomma. Quindi è tutto un problema che dipende dalla capacità del medico di utilizzare bene i farmaci, ma il medico è ossessionato dalla pubblicità e dalla informazione di chi vende, e quindi ha scarsa libertà di giudizio. Manca in Italia qualsiasi informazione indipendente. C'è una rivista francese che si chiama Prescrire, che è una rivista indipendente, che recentemente ha citato che almeno 80 farmaci non dovrebbero essere rimborsati perché i danni sono superiori ai benefici. Se controllate quanti sono rimborsati dalla AIFA, almeno l'80% sono rimborsati dalla AIFA. Questo ci dice che abbiamo spazio per migliorare.
1: Infine, professore, le voglio chiedere, ad un giovane che vuole fare il suo mestiere, il farmacologo, lei che cosa consiglia?
0: Consiglio intanto di avere le caratteristiche, cioè la voglia di conoscere, una grande curiosità, ma di avere anche la capacità di esprimere. Non sono così simpatiche.
1: Agli uni o agli altri?
0: A tutti.

non sono così semplici da accettare sia da parte del pubblico, sia da parte dei medici, sia da parte di chi produce.

0: boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT, il buon sonno. Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
3: Ci riconosci subito. Siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire inconfondibile.
4: 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti.
5: Plagio a Kiev, inchiesta sulla vice capo dell'ufficio di presidenza, già licenziata in mattinata, indagati altri fedelissimi di Zelensky, la sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov, elezioni subito. La Russia, secondo paese produttore di petrolio, costretta a importare carburante dall'estero per la carenza sul mercato interno, in difficoltà per gli attacchi ucraini su diverse raffinerie. 6 femminicidi da Ferragosto a oggi, l'85% degli uomini violenti positivo alla cocaina al torneo di Mallorca dello scorso giugno è sospeso. In passato aveva pesantemente attaccato Sinner sul doping nel caso Klosterboll. Inedita collaborazione tra il rapper Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con un pezzo noir in uscita domani, si chiama Goya, sulla cronaca che diventa spettacolo e sulla spietatezza del mercato musicale. Edizione delle 21, a tutti voi ben ritrovati in diretta su Renews 24. Dunque, dopo che l'Iran ha respinto le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz, il Financial Times rilancia una nuova possibile minaccia iraniana in caso di escalation. Ci spiega quale la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
6: Nei giorni scorsi i Pasdaran avevano a più riprese minacciato sorprese strategiche contro l'America e i suoi alleati. Oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Il cuore dello scontro è ancora Hormuz. Teheran ribadisce che lo stretto è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Dall'Iraq, dove si trova in visita ufficiale, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dichiara che gli Stati Uniti sono disperati perché non sanno se continuare la guerra o fermarla. Intanto, gli Emirati Arabi sospendono tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo il nuovo lancio di missili contro il paese. La decisione di Abu Dhabi rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica, già sottoposta alle sanzioni americane e alle conseguenze del blocco commerciale legato al conflitto con Washington.
5: Nessuna ripresa dei negoziati con l'Iran, assicura intanto Donald Trump, mentre la NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia della Repubblica Islamica e per nordcoreano Kim Jong-un. Ci aggiorna l'inviato a New York, Carlo Maria Lo Savio.
7: Sì, sull'ipotesi appunto di attacchi in Europa, la replica della NATO è netta, la nostra capacità di difesa è solida e siamo in grado di affrontare qualsiasi minaccia. Intanto Donald Trump inaugura il nuovo eliporto della Casa Bianca e torna a parlare della crisi in Iran. Sulla ripresa dei negoziati dice

0: e per ora no, ma magari in futuro. E torna anche sulla situazione ad Hormuz, ne abbiamo il controllo, le merci transitano molto più di prima, abbiamo fatto un grande lavoro. Ha ribadito Trump di avere sospeso l'applicazione dei dazi nei confronti del Canada, dazi del 50% che dovevano entrare in vigore ieri notte, ci sarebbe un accordo con il Canada, e ha detto di dover incontrare presto, forse Areano Kim Jong-un. Ha detto: hanno 57 potenti ordigni nucleari, non doveva accadere, fossi stato presidente io non sarebbe accaduto, ma occorre tenerne conto e occorre parlare con loro. Nina allo studio.
1: E andiamo in Ucraina, non si fermano gli attacchi russi sul paese, ma il fronte politico interno che anima il dibattito dentro e fuori l'Ucraina. L'anticorruzione indaga sui membri del governo di Zelensky, che licenzia la vice capa del suo staff presidenziale. Sentiamo da Kharkiv il servizio del nostro inviato Daniele Lorenzetti.
2: L'hanno chiamata Operazione Forrest Gump a condurla ancora una volta gli uomini della NABU, l'agenzia anticorruzione ucraina. Nel mirino una rete criminale con fame di soldi, connessioni ad alto livello. Un giro di riciclaggio che avrebbe coinvolto la numero due dello staff di Zelensky, Irina Mudra, e Vadim Stolar, membro del Parlamento, già appartenente a una fazione filorussa. Il presidente interviene, licenzia subito Mudra, ma per lui il caso è imbarazzante. Dopo quello che aveva toccato il fedelissimo e potente Andriy Yermak, a Kiev gli equilibri vacillano, proprio un rimpasto alla nomina di Eugenik Mara, nuovo ministro della difesa. Fuori le proteste a favore del predecessore Mikhailo Fedorov, fautore di una modernizzazione dell'esercito, meno uomini al fronte, più droni e tecnologia per combattere. Lui, Fedorov, era tornato a tuonare in video reclamando elezioni subito e, secondo il Kyiv Independent, potrebbe presto fare un viaggio negli USA, dove ha stretti contatti con Elon Musk.
1: E si vedono di nuovo le file alle pompe di benzina in Russia a causa degli ultimi attacchi ucraini contro le raffinerie, attacchi che, secondo il presidente, racconto della corrispondente Eliana Mistretta.
3: Ancora droni in territorio russo, sempre più in profondità, dalle regioni di confine a Mosca, alla Bashkiria, una raffineria di petrolio. Ci vorrà un lieve miglioramento. Ora la Russia fa di nuovo i conti con la carenza di carburante e nei distributori di benzina sono tornate le lunghe file di auto. Proprio di questo ha parlato Putin durante una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico. Gli attacchi ucraini contro impianti industriali e infrastrutture provocano danni all'economia russa, ma non hanno e non possono avere conseguenze critiche, ha detto, annunciando un nuovo ciclo di investimenti. Tra i compiti principali del paese, ha aggiunto Putin, la risoluzione di questioni legate al conflitto, tra le quali il sostegno alle famiglie dei militari impegnati al fronte. Da mesi i negoziati di pace sono in fase di stallo. Solo in campo umanitario Russia e Ucraina continuano a collaborare con gli scambi di prigionieri. 103 per parte sono quelli ritornati a casa dopo l'ultimo accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti.
1: Torniamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha ordinato alla polizia militare un'inchiesta sull'uccisione della piccola Hind Rajab e di altri 15 soccorritori palestinesi a Gaza, dove continuano i raid dell'IDF nonostante il cessato il fuoco. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
4: La voce della piccola Hind Rajab, chiusa in un'auto, raggiunta da una raffica di colpi sparati dai militari israeliani. La lunga telefonata alla mezzaluna rossa per chiedere aiuto accanto, zii e cugini morti. I soccorritori rimasero con la bimba per oltre 40 minuti al telefono. Un'ambulanza fece in tempo ad arrivare, ma partì un'altra raffica. Hind morì poco distante, anche i soccorritori. Il dramma di Hind, raccontato in un film vincitore della Palma d'Argento a Venezia, costruito attorno alla voce tenue e spaventata della piccola e il tentativo disperato di salvarla. Tante le inchieste indipendenti che hanno puntato subito il dito sui militari israeliani, che hanno mostrato la posizione esatta degli stessi blindati nel momento della sparatoria. Dopo più di 2 anni e mezzo dalla morte di Hind, dei suoi parenti e di chi cercò di salvarli, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine per accertare le responsabilità. Non solo per questo incidente, ma anche per altri in cui hanno perso la vita soccorritori palestinesi e non. Come i 7 operatori umanitari dell'organizzazione americana World Central Kitchen, uccisi nel marzo del 2025. Raramente dei militari vengono condannati, lamentano gruppi per i diritti umani. Le inchieste dell'esercito non hanno mai portato a nulla.
1: La pace è un bene prezioso e grande, lo ricorda l'udienza generale del mercoledì Papa Leone XIV, che domani riceverà

0: nell'udienza privata il presidente libanese Aoun. Sentiamo Valentina Dello Russo.
1: La carezza del Papa ai 5.000 fedeli raccolti nella Basilica di San Pietro. Ancora un'udienza del mercoledì al chiuso per le calde temperature romane. La catechesi di Leone XIV riprende il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla musica sacra. Non risponda alle mode, esorta il Pontefice, e rifletta la cultura dei popoli, il canto e comunione.
2: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio.
1: Il Papa fa memoria delle vittime dello stalinismo e del nazismo in vista della giornata europea di commemorazione. La civiltà dell'amore si costruisce col perdono, ricorda un mondo presidente del Libano Aoun, paese caro al pontefice, che esorta tutti all'impegno per la pace.
2: Che la pace è un bene prezioso, è grande, occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la tà.
0: Sono almeno 100 i morti nel crollo di una miniera d'oro nella Repubblica Centrafricana e ancora decine i dispersi, molte le persone intrappolate sotto le macerie. Da Nairobi il servizio del nostro corrispondente Valerio Cataldi.
3: Scavano l'oro a mani nude, dentro gallerie improvvisate, senza protezioni, e questa volta la terra è crollata sopra di loro. È successo a Zamboye, nell'ovest della Repubblica Centrafricana, al confine con il Camerun, in una miniera d'oro artigianale. Un'enorme massa di terra ha travolto i minatori al lavoro, il bilancio è ancora incerto e continua a salire. Almeno 100 persone, altre risultano ancora disperse sotto il fango e le macerie. Le operazioni di recupero continuano, ma con il passare delle ore diminuiscono le speranze di trovare superstiti. In uno dei paesi più poveri del mondo, l'oro è una ricchezza enorme e insieme una trappola. Migliaia di lanali, scavate con mezzi rudimentali, spesso senza controlli e senza alcuna misura di sicurezza. E gli incidenti si ripetono. Solo pochi mesi fa, un altro crollo nell'ovest del paese aveva provocato decine di vittime. Questa volta a Zamboye, sotto la terra, sono rimasti soprattutto giovani minatori. Cercavano oro per vivere. Ora si scava per recuperare i loro corpi.
0: In primo piano c'è anche il dossier migranti. Dopo la Germania si apre il caso Svizzera con Berna verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Mentre la Commissione europea rimanda a ottobre la discussione sul patto europeo su migrazione e asilo. Da Bruxelles il servizio dell'inviato Filippo Golia.
4: La Svizzera è già in stretto contatto con Roma per i casi dei dublinanti, richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo nel nostro paese, nell'ambito della ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, come ha detto una portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Una pratica che Berna aveva interrotto da 4 anni e che ora intende riprendere, iniziando da pochi casi successivi al 12 giugno, quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni, su cui possono fondarsi le nuove espulsioni. Un punto centrale, quello della data per l'Italia, che lo ha già opposto alla Germania, altro paese pronto da giorni a espellere i migranti. Il governo italiano considera i casi antecedenti al 12 giugno annullati dalla nuova normativa ed è anche pronto a chiedere a Berlino dei meccanismi di compensazione per i richiedenti asilo giunti sulle nostre coste dopo essere stati salvati in mare da ONG tedesche. Intanto non è partita questa mattina, come inizialmente previsto, la prima dei dublinanti tedeschi Faduma, ragazza somala di 22 anni che vive in Germania con la famiglia. Ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione, una procedura che per la Germania non è comunque sospesa. Nel quinquennio dal 2018 al 2022 erano stati trasferiti in Italia da diversi paesi oltre 17.605 dublinanti. Dal 2022, quando il ministro dell'Interno Piantedosi ha bloccato i rientri, le richieste all'Italia di presa in carico di migranti sono state 80.000.
0: E la gestione dei migranti vede acceso il dibattito politico. La maggioranza difende la linea del governo tra Schengen e nuove regole europee. Le opposizioni attaccano. In primo piano c'è ancora anche il caso Ranucci La Vitola.
5: In attesa del bilaterale del ministro degli interni Piantedosi con il suo omologo tedesco sul tema dei dublinanti, restano le frizioni su Schengen, il cui rischio riapertura viene valutato ancora alto, soprattutto per la minaccia terrorismo, secondo il governo, appoggiato da tutti.
6: Meloni sta dettando questo.

0: questa nuova linea. Noi andiamo avanti, più rimpatri, meno arrivi irregolari e più fermezza nella protezione delle frontiere.
1: Per le opposizioni dal PD ad AVS quello dei migranti è un falso problema e la ricetta del governo un fallimento.
2: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
1: Così anche più Europa. Per le opposizioni i problemi reali sono sfidi della cui prevenzione il governo non si occupa. Per Azione Italia Viva sospendere Schengen è un vero boomerang, mentre il Movimento 5 Stelle torna a parlare di costo dei carburanti fuori controllo. Giuseppe Conte poi torna sul caso Report e afferma è un problema per i politici che vogliono tele Meloni. Mentre sullo stesso tema, da Fratelli d'Italia Mollicone annuncia un'interrogazione parlamentare per il possibile uso di Report per depistaggi. La Lega è invece alle prese con una crisi interna, con quasi tutti i governatori del Nord che chiedono un rinnovamento al vertice, mentre il campo largo ancora non ha trovato la quadra per le regole delle primarie.
3: E Sigfrido Ranucci avrebbe dato mandato ai propri legali per querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica scorsa su Facebook. Affermazioni gravemente calunniose per il legale di Ranucci, Roberto De Vita. Una riflessione da Libera Cittadina, la replica di Forleo. Sentiamo Marco Aquili.
4: La tormentata questione Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo la bufera mediatica scatenata dalle rivelazioni di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, il giornalista Rai, nella sua prima uscita pubblica dopo gli sviluppi dell'inchiesta, contrattacca e risponde a Chiara Colosimo. La presidente dell'antimafia aveva infatti definito inutile potenziare la scorta al giornalista, che risponde ricordandole come questa non sia una decisione che spetta alla politica. Intanto la prima querela. Sigfrido Ranucci ha infatti dato mandato ai propri legali di agire nei confronti della magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook, nel quale si chiede chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report, trasmissione del servizio pubblico, con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Immediata la replica alla notizia della querela della consigliera della Corte d'Appello di Roma. Chiarisco che ho fatto solo una riflessione a delle notizie riportate sugli organi di stampa, notizie che non sono state mai smentite dall'interessato. In uno stato di diritto, ciascuno risponde delle sue condotte e delle sue querele.
3: Ancora cronaca con i 6 casi di femminicidio in pochi giorni, gli ultimi 3 delitti a Colleferro in provincia di Roma, a Campo Nogara, vicino Venezia, Corigliano Rossano, nel Cosentino. Una concentrazione di casi che riporta al centro il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza. Angela Caponnetto.
5: È la parola più ricercata sull'enciclopedia online Treccani, che segnala anche l'urgenza di porre l'attenzione sulla violenza di genere, perché anche se nel 2026 diminuisce nel numero dei reati, il femminicidio resta una piaga sociale, mentre l'85% degli uomini è recidivo alla violenza.
6: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. La recidiva è altissima, come per i mafiosi, perché la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna.
5: Gli ultimi femminicidi raccontano storie di violenza e di isolamento. Tania Terrin aveva sporto denuncia contro Dino Keber pochi mesi prima di essere strangolata in casa in un paesino in provincia di Venezia. Non gli viene assegnato neanche il braccialetto elettronico. Joanna, 50 anni, badante, originaria della Polonia, residente a Colleferro, aveva portato il marito di origini tunisine dallo psichiatra, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare. Alla fine lui l'ha accoltellata davanti ai 5 figli. Nelle ultime ore è stato trovato a Corigliano Rossano, in Cabifano, 72 anni, ucciso a colpi di pietra, mentre l'albanese Elvis Metvelai resta in custodia cautelare in carcere dopo aver lasciato agonizzante davanti all'ospedale calabrese di Trebisacce la 46enne Ornella Forastefano, morta il 16 agosto per le violenze subite.
6: È soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
3: È stato fermato l'uomo che nel tardo pomeriggio ha ferito alla mano la propria compagna, una donna francese, con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina. La donna, oltre alla ferita alla mano, ha anche un trauma alla testa. Il compagno l'avrebbe infatti colpita con una

0: spranga prima di fuggire. E dopo giorni di ricerche sono stati rintracciati nelle montagne di Fuscaldo, nel Cosentino, i resti dell'ultraleggero scomparso domenica mattina durante il volo da Capo d'Orlando a Sibari. Nulla da fare per i due occupanti, entrambi avvocati. Michele Cerbo.
1: Sarà la procura di Paola ad accertare le cause dello schianto dell'ultraleggero che ha causato la morte degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico. I due erano partiti domenica mattina dal campo volo di Capo d'Orlando in Sicilia ed attesi sempre nella stessa mattinata all'aviosuperficie di Sibari. Tuttavia sulla costa tirrenica della Calabria del velivolo si sono perse le tracce. Dopo tre giorni i soccorritori hanno ristretto il campo di ricerche, convinti che avrebbero trovato l'ultraleggero nella zona a monte del comune di Fuscaldo in provincia di Cosenza.
2: Grazie alla testimonianza di una residente che ha riferito di aver visto passare l'aereo a bassa quota nei pressi della propria abitazione, le ricerche si sono indirizzate su un punto preciso. E così l'elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due esperti del soccorso alpino calabrese ha individuato i resti del biposto nella parte del monte denominata Laghicello, dove sono stati notati dei piccoli elementi bianchi tra la fitta vegetazione. A quel punto i due tecnici si sono calati col verricello da un'altezza di 45 metri e seguendo la scia dei detriti hanno raggiunto il punto dell'impatto.
1: I magistrati della procura di Paola dovranno stabilire cosa abbia fatto precipitare il piccolo aereo, se un guasto meccanico o un malore del pilota. Carlo Arnulfo peraltro era conosciuto negli ambienti dell'avioclub che frequentava a Roma come un pilota esperto e prudente.
2: Ulteriori elementi arriveranno dall'esame dei resti del velivolo andato in fiamme dopo lo schianto e dagli esami autoptici sui corpi dei due avvocati.
0: E un italiano è morto nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador, dove viveva e dove presiedeva l'Agenzia Nazionale di Intelligence. Nel 2024 era stato ministro dell'Interno del paese sudamericano, di cui era diventato cittadino. Nell'incidente, avvenuto in una zona montuosa nel centro del Kenya, sono morte 6 persone, inclusa la moglie dell'uomo e il pilota. Avrebbero commesso oltre un centinaio di furti ai danni di passeggeri di passaggio all'aeroporto di Malpensa. Le ladre, tutte donne, sono state arrestate dalla Polizia di Stato. Lorenzo Galeazzi.
3: Le mani dei passeggeri impegnate fra giacche, documenti di viaggio e valigie. Lo spesamento dovuto ai pensieri dell'ultimo minuto prima di salire sull'aereo, ma soprattutto la resta negli ascensori che portano all'area partenze di Malpensa. Era questa la situazione ideale in cui operava la banda delle borseggiatrici dello scalo. La procura di Busto Arsizio, insieme a quella per i minorenni di Milano, ha ricostruito un centinaio di colpi, 20 le ragazze nel mirino, tutte rom di età compresa fra i 14 e i 35 anni, 4 le minorenni, alcune in gravidanza. Per loro è scattata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, 10 di loro sono già state arrestate. Fondamentali per le indagini della polizia di frontiera i video delle telecamere di sorveglianza come questo. Nel filmato si intuisce la rapidità e la coordinazione nei furti. Le immagini sono state incrociate con le denunce dei viaggiatori e con le foto segnaletiche presenti nelle banche dati delle forze dell'ordine. Spesso le vittime si rendevano conto di essere state derubate solo in un secondo momento, quando erano già arrivate a destinazione, un elemento che ha reso le indagini ancora più complesse.
0: Resterà in carcere il ragazzo italiano arrestato il 25 maggio scorso e detenuto a Malta dopo aver lanciato un falso allarme bomba nella sua scuola. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimetterlo in libertà su cauzione. Sentiamo Amalia De Simone.
4: In questo momento io non posso.
5: È la reazione a caldo di un verdetto duro da digerire per un padre. Suo figlio, 15enne, detenuto a Malta e lui sperava di poterselo riportare a casa su cauzione. Invece, resta rinchiuso nel carcere minorile dell'isola. Lo ha deciso il giudice al termine di un'udienza a porte chiuse, dove l'unica concessione è stata la presenza in aula dell'ambasciatrice d'Italia, Valentina Setta. Per la giustizia maltese, il 15enne che vive sull'isola con i genitori da alcuni anni è un soggetto pericoloso. Le accuse sono pesantissime. Il suo legale avrebbe riferito che gli inquirenti maltesi sostengono di aver trovato prove del coinvolgimento del quindicenne come reclutatore della 764, una rete online di stampo misantropo e nichilista specializzata nel plagio dei minori. Ma la famiglia racconta un'altra verità, quella di un ragazzino manipolato e finito in una trappola digitale. Il giovane sarebbe stato adescato dall'organizzazione criminale su una piattaforma di videogiochi e i membri della 764 lo avrebbero bombardato con immagini pedopornografiche contenuti neonazisti e satanisti, spingendolo poi a telefonare a scuola annunciando la presenza di un ordigno. A spaventare oggi anche il trattamento riservato al giovane. Il padre denuncia condizioni allarmanti e incompatibili con un minorenne, una detenzione che paragona al 41 bis. Una discesa all'inferno per un quindicenne su cui ora anche la diplomazia italiana è chiamata a tenere i fari accesi.
0: Ed ora le notizie economiche. La prossima settimana scade il taglio delle accise. Intanto il prezzo del diesel è tornato sulle strade e in autostrada ai livelli del 4 agosto, quando il governo ha prorogato lo sconto. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
6: In alcuni distributori in città la soglia è già ampiamente superata. Il diesel è tornato oltre i livelli del 4 agosto. Siamo a più di 2,10 euro al litro, appunto stessa cifra della data che prendiamo come riferimento perché è il giorno della proroga del taglio delle accise, 17 centesimi di sconto sul gasolio, una misura che scade il 25 agosto. La benzina invece a 1,99.
7: I prezzi sono più alti e il portafoglio sempre più povero.
8: Adesso che è aumentata così tanto sto attento a usare la macchina, la uso chiaramente un po' di meno rispetto a prima.
9: Io per la verità la uso poco, solo in città, ma raramente, per cui non è che sono stravolto.
10: Quegli aumenti sono abbastanza ingiustificati perché comunque in altre parti di Europa non sono a questi livelli.
6: Conseguenze delle nuove tensioni in Medio Oriente che hanno portato il prezzo del petrolio sopra i 90 dollari e così il diesel sull'autostrada è arrivato a 2,17 e la benzina a 2,07. Uno studio dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica conferma: quando il prezzo del petrolio sale l'aumento si ripercuote molto rapidamente sui prezzi della benzina, quando scende invece il taglio dei prezzi alla pompa non arriva altrettanto velocemente. E intanto un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia evidenzia: le vendite di auto a combustibile fossile vanno verso il minimo dai primi anni 2000, mentre quelle di auto elettriche sono in forte crescita.
0: Era stato il grande accusatore di Jannik Sinner per la vicenda doping. Ora il tennista australiano Nick Kyrgios è stato trovato positivo alla cocaina. Ci racconta questa vicenda Stefano Rizzato.
11: Alla sua nomea da bad boy mancava solamente questa. Nick Kyrgios ha annunciato la propria positività alla cocaina in seguito a un controllo antidoping dello scorso 22 giugno al torneo ATP di Maiorca. L'australiano è stato sospeso, avrebbe diritto a fare appello, ma intanto in un lungo post affidato ai social media ha ammesso la propria piena responsabilità e chiesto scusa ai fan. Talentuoso, istintivo, guascone dentro il campo, spesso al limite anche fuori, Kyrgios, inclusi i guai con la giustizia australiana quando nel 2023 ammise un episodio di aggressione nei confronti dell'ex compagna. Più recenti le dichiarazioni assai poco diplomatiche e molto dirette contro Jannik Sinner, proprio per la vicenda legata alla positività del campione azzurro al Clostable. Per ultimi, i problemi fisici al ginocchio e al polso che hanno reso Kyrgios il fantasma del giocatore capace di arrivare fino in finale a Wimbledon nel 2022. Nulla giustifica quello che ho fatto, ha scritto l'australiano, ma gli infortuni hanno pesato enormemente su di me e a volte mi sono sentito impotente e solo. Ora mi allontanerò dai social e dalla vita pubblica per lavorare su me stesso e tornare più forte.
0: Parliamo di musica. Fabi Fibra e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto insieme il nuovo singolo intitolato Goya. Seguiamo l'intervista di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni, poi dopo una breve pausa la seconda parte del TG.
12: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet.
13: Cantano sulla scena del crimine Fabri Fibra e Riccardo Zanotti nel brano Goya.

0: non puntarmela.
1: Autore del ritornello è Riccardo Zanotti, mentre la penna di Fabri Fibra si sente in tutto il brano. Parole chiare e potenti che non fanno sconti a nessuno, non solo alla cronaca spettacolo, ma nemmeno allo spietato mondo della musica, dove oggi sembrano essere importanti solo i contatti stream e social e riempire gli stadi.
2: Il video è una scena del crimine, noi siamo della scientifica e stiamo indagando sul, appunto, sul delitto che potrebbe essere anche una lettura del mercato musicale, degli artisti che vengono fatti fuori oggi molto facilmente.

0: che bell'hotel!
1: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
0: Non hai usato Trivago.
2: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
3: Cerca su Trivago, confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
0: Non ha usato Trivago.
1: Non ho usato Trivago.
3: Hotel Trivago.
4: Entrate mortali.
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Ed eccoci per la seconda parte del TG, quando sono le 21.30, riprendiamo dalla cronaca, 6 casi di femminicidio in pochi giorni da Camponogno passando per Colleferro vicino a Roma, ancora donne uccise dai loro ex compagni e mariti, in molti casi dopo denunce di violenze subite. Paolo Cappelli ne ha parlato con Francesco Menditto, ex procuratore e capo a Tivoli. Sentiamo.
8: Joanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola.
9: È qui che ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Carmela Bifano.
10: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato.
11: Dal veneziano al cosentino, alla periferia di Roma, Colleferro, le ultime ore registrano un nuovo impressionante incremento dei femminicidi. In collegamento con Rai News 24, Francesco Menditto, già procuratore capo a Tivoli, benvenuto, buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Molte polemiche nelle ultime ore sono relative al caso Tania Terrin, è stata uccisa dall'ex. Come mai si era arrivati soltanto all'ammonimento, dopo addirittura un tentativo di strangolamento?
12: Sicuramente i colleghi della Procura di Venezia stanno lavorando per approfondire tutti i dettagli del caso, quindi sicuramente avremo ulteriori particolari in futuro. Certamente io posso dire che di fronte a una situazione di rischio nella quale si trova una donna, per esempio un tentativo di strangolamento, e allora è necessario assolutamente intervenire, sta naturalmente un ammonimento, non mi riferisco al caso concreto che non conosco, ma occorre una misura cautelare. C'è un contesto intorno a una donna che subisce una violenza, che è una famiglia, che sono degli amici, che possono essere i servizi sociali, altri soggetti. Tutti devono avere la cura di tutelare le donne che sono vittime di violenza, perché non è facile per una donna uscire dalla violenza ed è soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
11: L'85% dei responsabili di violenze di genere purtroppo sono recidivi.

0: Come si affronta questo problema sul lato maschile?
1: Sì, grazie per questa domanda. La recidiva è altissima. Guardi, il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. Non sto ora a spiegare il perché, ma c'è una situazione ambientale di omertà, le vittime non hanno il coraggio di denunciare, c'è un'intimidazione in questo caso dell'uomo e a volte anche del contesto. E allora, la recidiva è altissima, come per i mafiosi. Perché? Perché la vera ragione della violenza nei confronti delle donne, ovviamente dobbiamo intervenire quando c'è una situazione di violenza in atto, la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, e mi fa è complicato per me dirlo, mi fa male, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna. Quando non fanno ciò che vogliamo, le vogliamo punire e la punizione è uno schiaffo, poi un secondo schiaffo e poi addirittura il femminicidio se tentano di andare via.
0: Parliamo del caso Terrin. Dino Keber, questo 43enne che poi si è tolto la vita, era stato già querelato altre volte, tre almeno da precedenti compagne. Quali sono, se ci sono, i criteri, i parametri a disposizione di un magistrato per stabilire se un uomo violento può diventare o è già diventato magari un potenziale assassino della sua compagna o della sua ex?
1: Sì, guardi, al di là del caso concreto, ripeto, del quale poi avremo tutti i particolari, abbiamo bisogno di magistrati, carabinieri e polizia formati, preparati e specializzati, perché se si è formati si sa che esistono dei fattori di rischio, cioè delle circostanze di fatto, delle situazioni che evidenziano immediatamente un alto livello di rischio. Io ho fatto l'esempio dello strangolamento, del tentativo di strangolamento, ma anche il portare le mani alla gola senza stringere è un fattore di rischio. Un primo schiaffo è un fattore di rischio, il controllo del cellulare è un fattore di rischio, il non accettare la relazione è un fattore di rischio altissimo. E sa qual è il più grande fattore di rischio che è riconoscibile da parte di chiunque? Se la donna ha paura. Perché la donna, quando si confida, quando è in grado di dirlo, dice ho paura. Quando dice paura, bisogna intervenire immediatamente con una tutela che garantisca la sua protezione.
0: Lei è stato tra coloro che hanno collaborato per l'estensione del cosiddetto codice rosso, ormai sono passati 6 anni, la legge 669 del 2019. Cosa ha funzionato meglio e cosa invece potrebbe essere migliorato, soprattutto nell'applicarla?
1: Guardi, ha funzionato bene il richiamare la magistratura e le forze dell'ordine e direi il contesto culturale e sociale a un'attenzione verso un fenomeno criminale, perché è un fenomeno criminale, una donna su tre subisce una forma di violenza, quindi è molto più criminale dell'associazione mafiosa. Ha richiamato l'attenzione sulla necessità di intervenire anche con le leggi successive. L'ultima, la legge sul femminicidio approvata all'unanimità, ci ha detto: intervenite, studiate, preparate e fate quanto prima possibile. È una legge che sta funzionando ovviamente a macchia di leopardo. Comunque abbiamo un apparato normativo sicuramente sufficiente, idoneo, compreso il delitto di femminicidio, che è fondamentale che sia stato riconosciuto nel nostro ordinamento. Si possono apportare a ulteriori accorgimenti. Faccio un esempio, l'obbligo, faccio proprio un esempio concreto. Non sempre i sanitari che ricevono una donna vittima di violenza hanno l'obbligo di denunciare, di segnalarlo alla Procura della Repubblica. Bisognerebbe prevedere un obbligo immediato di denunciare da parte dei sanitari, di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica, perché i pubblici ministeri sono quelli che devono conoscere il caso e valutare se intervenire immediatamente o meno.
0: Come spiega il fatto che molte donne ancora fatichino a denunciare? Non c'è già in questo la giustizia, le possibilità di ripartire con relativa sicurezza, di non finire di nuovo in una spirale di violenza?
1: Sì, guardi, anche in questo stiamo migliorando. Le donne in genere non hanno fiducia per polizia, carabinieri e forze dell'ordine perché temono di non essere credute. Gira una voce, mi permetta di usare un termine, voglio dire, molto semplice, per cui le donne denunciano strumentalmente quando iniziano un'azione di separazione e vogliono semplicemente andare via dall'uomo violento. Si dice che quando denunciano lo fanno per ottenere dei vantaggi. Ecco, lavorare in questo modo, fare informazioni.

0: sbagliata, in questo modo scoraggia le donne, anche perché poi dal dire che presentano denunce strumentali, semmai intervengono i servizi sociali e invece che affiancare le donne incominciano a criticare il modo col quale hanno cresciuto i figli. Pensi che una delle ragioni per cui le donne non denunciano è perché hanno paura che le siano tolti i figli, e purtroppo qualche volta accade, ma anche in questo stiamo migliorando, nel senso che la formazione di tutti gli operatori sta migliorando e, ripeto, una donna che si trova in una situazione di violenza o chi sa che c'è una situazione di violenza e vuole fare qualcosa, si rivolgere a personale specializzato.
1: Per tornare al caso Terrin, ma anche in altri, serve più rapidità, nel ricorrere al braccialetto elettronico?
0: Allora, guardi, il braccialetto elettronico funziona bene, ha degli ottimi risultati, non possiamo ora dare dei dati sui femminicidi che sono ancora grezzi in questo momento. Sicuramente il braccialetto elettronico è un salvavita, sono stati migliorati una serie di disfunzioni che ci sono state nel passato, quindi va adottato e le assicuro che da che se ne adottavano 25 all'anno nell'83, 25 al mese, oggi se ne adottano 600-700 al mese. Questo ci fa capire quanto le procure e i giudici intervengono in questa materia. Mi permetto di lanciare un appello: sono ancora insufficienti. Il Ministero degli Interni deve accelerare l'incremento dei braccialetti elettronici, perché oggi a volte bisogna attendere anche 20-25 giorni prima dell'applicazione ed è un periodo inaccettabile perché la donna è a rischio.
1: Mendito, i femminicidi nel nostro paese sono in diminuzione. L'anno scorso sono stati però troppi comunque, 85 donne uccise, 62 per mano del loro compagno, del loro ex. Il ricorso al TSO per uomini che hanno già manifestato segnali evidenti di violenza può essere una strada?
0: La risposta è no, guardi, sono molto netto. Chi esercita violenza nei confronti delle donne non ha un problema psichiatrico nel 98% dei casi, è semplicemente una volta condannato, delinquente, cioè una persona che commette un reato nei confronti di un'altra persona. I casi di carattere patologico, psichiatrico, sono pochissimi e ovviamente in quei casi esistono delle misure ad hoc, che non è il carcere, perché chi ha un problema psichiatrico non deve andare in carcere, ma sono previste delle apposite strutture che sono le REMS. Quindi attenzione, anche aver subito il TSO una volta non significa che ho un problema psichiatrico nella violenza nei confronti delle donne. Può darsi che ho avuto un problema mio psichiatrico che non è collegato affatto con la violenza che esercito nei confronti della mia partner. Quindi attenzione a mischiare psichiatrizzazione e violenza nei confronti delle donne, perché siamo tutti gli violenti che non sono psichiatrici e che sono il 98%.
2: Lo chiamano il prete della Terra dei Fuochi o il parroco anticlan. Da anni sotto scorta per la sua lotta contro la camorra, Don Patriciello si racconta nel nostro faccia a faccia. Sentiamo l'intervista del nostro inviato Stefano Corradino e poi alle 22 il TG con Giulia Bosetti.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico.
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato 10 anni, quasi 10 anni in ospedale. Lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica. Sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi, e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione, che è stata veramente una grazia di Dio, perché lavorare con gli ammalati è veramente una grazia di Dio. È una cattedra continua, una lezione continua per imparare ad essere uomini. Io penso che impariamo tante cose nella vita, ma poche volte ci soffermiamo sull'importanza di imparare ad essere uomini. Ecco, l'ospedale mi ha aiutato in questo. E un giorno, capita per tutti quanti che arriva un incontro che ti cambia la vita. Un giorno io andavo a Napoli con la mia Renault 5 e ho incrociato un frate francescano scalzo che chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato, e ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto, ma chi sei, ma come ti chiami? Dice, mi chiamo Riccardo. E di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Se così ci siamo detti qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile, perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra, e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60, che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare, e quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare, e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico. Quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
0: C'è un filo conduttore, quindi, tra, in qualche modo, la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente?
1: Ma certamente, guarda, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo, dal punto di vista economico, giusto? Allora diciamo queste le classi, la classe operaia, i disoccupati, i poveri, oppure quella parte del mondo che è rimasta indietro, eccetera, eccetera. Io penso che quando il Signore Gesù incontrava la gente, gli importava poco, tant'è vero che qualche volta è andato a mangiare a casa dei peccatori, a casa di un ricco, e qualcuno si è scandalizzato. Invece no, perché davanti a te c'è la persona, e qualsiasi persona, anche la persona più ricca di questo mondo, può essere povera perché ha bisogno di affetto, di amicizia, di comprensione, certamente avrà bisogno di perdono.
0: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
1: Nel giro di pochi anni Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14, e però io un po' mi arrabbiavo, perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua, dico, ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa? E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto, non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
0: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso?
1: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. E un ritardo di 40 anni si fa sentire.

0: E adesso, se qualcuno ha bisogno di un po' di droga, deve andare altrove, perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
1: Le minacce a lei, i proiettili, quando, in che circostanza sono arrivate?
0: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, la messa dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete, e un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco, si chiama Vittorio. Purtroppo i suoi, diciamo, la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine. Credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Quindi lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati, Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano a me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto, e questa poi fa parte anche del processo che sarà celebrato, e sono stato mandato, mi hanno mandato. Ecco, adesso quindi la magistratura dovrà capire chi lo ha mandato e perché lo ha mandato.
1: E secondo lei chi è stato?
0: Vabbè, si sa, insomma, i nomi non è che mi interessano troppo, insomma, se non è stato uno sarà stato l'altro. Il male non vuol morire. Loro, dico loro, quando io dico loro, dico la camorra, insomma, in un modo generico, loro avrebbero voluto, diciamo, piegare la chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta, non basta, ci vuole il lavoro perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano, la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto, tanti omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona e arrivavano torme di bambini che stavano là, e mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
1: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11-13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa realtà.
0: Per la verità, il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna Loffredo. Chicca aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni, e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
1: La scuola, la famiglia.
0: A scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buonanima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
1: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema, dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti anche a La Spezia, anche la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse insomma, non sono la soluzione.
0: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi, se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così. Perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello. E se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no? E poi lo riprenderà all'uscita della scuola. Allora, abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, e già che è una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
1: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario, delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella ad esempio dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di Gaza. Che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
0: Io sono un credente, sono un cristiano e dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando si ammazzavano con le clave. E poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade. Quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa. E hanno cominciato così. Quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. Marcio che è malato. È l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile, no? Dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
1: La sua speranza per il
0: possa credere che questo trapianto del cuore è possibile. La mia speranza a livello mondiale che sia è che la pace possa tornare. Perché scempiare, uccidere un bambino in qualsiasi parte del rete, uscire dalla storia sapendo di aver fatto tanto male, è veramente qualcosa che pesa già sulla coscienza oggi. E la mia speranza.

Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
1: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
2: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
3: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
2: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
4: Problemi alle vie urinarie. Vitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
4: Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
6: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.

0: L'Iran minaccia attacchi alle basi USA in Europa in caso di riesca a affrontare qualsiasi minaccia. Trump, colloqui non in corso né in programma. Operazione antiriciclaggio a Kiev, inchiesta sulla vice capo dell'ufficio di presidenza, licenziata in mattinata, indagati altri fedelissimi di Zelensky, la sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov, elezioni subito. La Russia, secondo paese produttore di petrolio, costretta a importare carburante dall'estero per la carenza sul mercato interno, in difficoltà per gli attacchi ucraini su diverse raffinerie. 6 femminicidi da Ferragosto a oggi, l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice News 24, l'ex procuratore Menditto che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi e fanno leva sulla paura. Il tennista australiano Nick Kyrgios, trovato positivo alla cocaina al torneo di Mallorca lo scorso giugno, è sospeso. In passato aveva pesantemente attaccato Sinner sul doping nel caso Klostable. Inedita collaborazione tra rapper Fabio e Fibre e Pinguini Tattici Nucleari con un pezzo noir in uscita domani. Si chiama Goya, la cronaca che diventa spettacolo e la spietatezza del mercato musicale. Edizione delle 22, ben ritrovati su News 24. Dopo che l'Iran aveva respinto nei giorni scorsi le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz, il Financial Times rilancia una nuova possibile minaccia iraniana in caso di escalation. Vediamo i dettagli dalla corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: Nei giorni scorsi i Pasdaran avevano a più riprese minacciato sorprese strategiche contro l'America e i suoi alleati. Oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra alla Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Il cuore dello scontro è ancora Hormuz. Teheran ribadisce che lo stretto è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Dall'Iraq, dove si trova in visita ufficiale, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dichiara che gli Stati Uniti sono disperati perché non sanno se continuare la guerra o fermarla. Intanto, gli Emirati Arabi sospendono tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo il nuovo lancio di missili contro il paese. La decisione di Abu Dhabi rischia di essere Repubblica Islamica, già sottoposta alle sanzioni americane e alle conseguenze del blocco commerciale legato al conflitto con Washington.
0: Nessuna ripresa dei negoziati con l'Iran, assicura Donald Trump, mentre la NATO si dice pronta ad affrontare le minacce della Repubblica Islamica. Poi il presidente americano torna a parlare delle armi nucleari nelle mani del leader nordcoreano Kim Jong-un, ma vediamo tutti i dettagli dall'inviato a New York, Carlo Maria Lo Savio.
2: Sì, sull'ipotesi appunto di attacchi in Europa, la replica della NATO è netta, la nostra capacità di difesa è solida e siamo in grado di affrontare qualsiasi minaccia. Intanto Donald Trump inaugura il nuovo eliporto della Casa Bianca e torna a parlare della crisi in Iran e sulla

0: presa dei negoziati, dice per ora no, ma magari in futuro. E torna anche sulla situazione ad Hormuz, ne abbiamo il controllo, le merci transitano molto più di prima, abbiamo fatto un grande lavoro. Ha ribadito Trump di avere sospeso l'applicazione dei dazi nei confronti del Canada, dazi del 50% che dovevano entrare in vigore ieri notte, ci sarebbe un accordo con il Canada, e ha detto di dover incontrare presto, forse a novembre, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Ha detto: hanno 57 potenti ordigni nucleari, non doveva accadere, fossi stato presidente io non sarebbe accaduto, ma occorre tenerne conto e occorre parlare con loro. Lina, allo studio.
1: In Ucraina non si fermano gli attacchi russi, ma ci sono cruciali sviluppi sul fronte politico interno, con l'anticorruzione che indaga su membri del governo di Zelensky, che ha licenziato la vicecapa del suo staff presidenziale. Sentiamo da Kharkiv l'inviato Daniele Lorenzetti.
2: L'hanno chiamata Operazione Forrest Gump a condurla ancora una volta agli uomini della NABU, l'agenzia anticorruzione ucraina. Nel mirino una rete criminale con fame di soldi, connessioni ad alto livello, un giro di riciclaggio che avrebbe coinvolto la numero due dello staff di Zelensky, Irina Mudra, e Vadim Stolar, membro del Parlamento già appartenente a una fazione filorussa. Il presidente interviene, licenzia subito Mudra, ma per lui il caso è imbarazzante. Dopo quello che aveva toccato il fedelissimo e potente Andriy Yermak, a Kiev gli equilibri vacillano proprio mentre il Parlamento approva l'ennesimo rimpasto, la nomina di Eugenik Mara, nuovo ministro della difesa. Fuori le proteste a favore del predecessore Mikhailo Fedorov, fautore di una modernizzazione dell'esercito, meno uomini al fronte, più droni e tecnologia per combattere. Lui, Fedorov, era tornato a tuonare in video reclamando elezioni subito e, secondo il Kyiv Independent, potrebbe presto fare un viaggio negli USA, dove ha stretti contatti con Elon Musk.
1: In Russia intanto ci sono di nuovo file alle pompe di benzina a causa degli ultimi attacchi ucraini contro le raffinerie, attacchi che secondo il presidente Putin non avranno conseguenze gravi, ma intanto Mosca inizia ad importare carburante. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Ancora droni in territorio russo, sempre più in profondità, dalle regioni di confine a Mosca, alla Bashkiria, centinaia quelli abbattuti. A Ufa, nel mirino delle forze di Kiev, una raffineria di petrolio, ci vorrà qualche giorno prima che possa tornare in funzione. Attaccare gli impianti energetici è la strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Dopo un lieve miglioramento, ora la Russia fa di nuovo i conti con la carenza di carburante e nei distributori di benzina sono tornate le lunghe file di auto. Proprio di questo ha parlato Putin durante una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico. Gli attacchi ucraini contro impianti industriali e infrastrutture provocano danni all'economia russa, ma non hanno e non possono avere conseguenze critiche, ha detto, annunciando un nuovo ciclo di investimenti. Di questioni legate al conflitto, tra le quali il sostegno alle famiglie dei militari impegnati al fronte. Da mesi i negoziati di pace sono in fase di stallo. Solo in campo umanitario Russia e Ucraina continuano a collaborare con gli scambi di prigionieri, 103 per pace, dopo l'ultimo accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti.
1: E di nuovo in Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato alla polizia militare un'inchiesta sull'uccisione della piccola Hind Rajab e di altri 15 soccorritori palestinesi a Gaza dove continuano i raid delle forze di difesa israeliane nonostante il cessate il fuoco. Seguiamo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: La voce della piccola Hind Rajab, chiusa in un'auto, raggiunta da una raffica di colpi sparati dai militari israeliani. La lunga telefonata alla mezzaluna rossa per chiedere aiuto accanto, zii e cugini morti. I soccorritori rimasero con la bimba per oltre 40 minuti al telefono. Un'ambulanza fece in tempo ad arrivare, ma partì un'altra raffica. Hind morì poco distante. Anche i soccorritori. Il dramma di Hind, raccontato in un film vincitore della Palma d'Argento a Venezia, costruito attorno alla voce tenue e spaventata della piccola e il tentativo disperato di salvarla. Tante le inchieste indipendenti che hanno puntato subito il dito sui militari israeliani, che hanno mostrato la posizione esatta degli stessi blindati nel momento della sparatoria. Dopo più di 2 anni e mezzo dalla morte di Hind, dei suoi parenti e di chi cercò di salvarli, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine per accertare le responsabilità. Non solo per questo incidente, ma anche per altri in cui hanno perso la vita soccorritori palestinesi e non. Come i 7 operatori umanitari,

0: dell'organizzazione americana World Central Kitchen, uccisi nel marzo del 2025. Raramente dei militari vengono condannati, lamentano gruppi per i diritti umani. Le inchieste dell'esercito non hanno mai portato a nulla.
1: Guardiamo all'Europa, la questione dei migranti. Dopo la Germania si apre il caso Svizzera con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Questo mentre la Commissione europea rimanda ad ottobre la discussione sul patto europeo su migrazione e asilo. Da Bruxelles il servizio dell'inviato Filippo Golia.
2: La Svizzera è già in stretto contatto con Roma per i casi dei dublinanti, richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo nel nostro paese, nell'ambito della ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, che cominceranno nelle prossime settimane, come ha detto una portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Una pratica che Berna aveva interrotto da 4 anni e che ora intende riprendere, iniziando da pochi casi successivi al 12 giugno, quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni, espulsioni. Un punto centrale, quello della data per l'Italia, che lo ha già opposto alla Germania, altro paese pronto da giorni a espellere i migranti. Il governo italiano considera i casi antecedenti al 12 giugno annullati dalla nuova normativa ed è anche pronto a chiedere a Berlino dei meccanismi di compensazione per i richiedenti asilo giunti sulle nostre coste dopo essere stati salvati in mare da ONG tedesche. Intanto non è partita questa mattina, come inizialmente previsto, la prima dei dublinanti tedeschi, Faduma, ragazza somala di 22 anni che vive in Germania con la famiglia. Ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione, una procedura che per la Germania non è comunque sospesa. Nel quinquennio dal 2018 al 2022 erano stati trasferiti in Italia da diversi paesi oltre 17.605 dublinanti. Dal 2022, quando il ministro dell'Interno Piantedosi ha bloccato i rientri, le richieste all'Italia di presa in carico di migranti sono state 80.000.
1: Ecco, siamo proprio su questa questione dei dublinanti. Rimane per il momento in Germania la giovane migrante somala che le autorità tedesche intendevano ricollocare nel nostro paese. Vediamo i dettagli da Berlino con la corrispondente Barbara Gruden.
3: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
1: E proprio di migranti, lo leggete nell'ultima ora, hanno parlato il ministro degli affari esteri italiani e l'omologo tedesco Wadephul in una telefonata. Condividiamo la comune la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee, ha scritto su X Tajani, che d'accordo con Berlino richiama all'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti. Durante il colloquio telefonico è stato confermato anche il pieno sostegno all'Ucraina e l'impegno per una de-escalation tra Israele e Libano e per la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali su Hormuz e nel Mar Rosso. E dunque, questione migranti che è anche al centro del dibattito politico, con la maggioranza che difende la linea del governo tra Schengen e nuove regole europee e le opposizioni che invece attaccano. E poi in primo piano ancora il caso Lavitola, lo vediamo con Eva Giovannini.
4: In attesa del bilaterale del ministro degli interni Piantedosi con il suo omologo tedesco sul tema dei dublinanti, restano le frizioni su Schengen, il cui rischio riapertura viene valutato ancora alto, soprattutto per la minaccia terrorismo, secondo il governo, appoggiato da tutto il centrodestra.
5: La sinistra italiana, in ritardo con la storia, riesce a polemizzare persino con il primo ministro progressista della Danimarca, che insieme a Giorgia Meloni sta dettando questa nuova linea. Noi andiamo avanti, più rimpatri, meno arrivi irregolari.

0: e più fermezza nella protezione delle frontiere.
1: Per le opposizioni dal PD ad AVS quello dei migranti è un falso problema e la ricetta del governo un fallimento.
2: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
1: Così anche più Europa. Per le opposizioni i problemi reali sono sanità e salari, ma anche i femminicidi, della cui prevenzione il governo non si occupa. Per Azione Italia Viva sospendere Schengen è un vero boomerang, mentre il Movimento 5 Stelle torna a parlare di costo dei carburanti fuori controllo. Giuseppe afferma è un problema per i politici che vogliono tele Meloni. Mentre sullo stesso tema, da Fratelli d'Italia Mollicone annuncia un interrogazione parlamentare per il possibile uso di report per depistaggi. La Lega è invece alle prese con una crisi interna, con quasi tutti i governatori del nord che chiedono un rinnovamento al vertice, mentre il campo largo ancora non ha trovato la quadra per le regole delle primarie.
3: Sigfrido Ranucci avrebbe dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post su Facebook in cui la magistrata avrebbe scritto affermazioni che Roberto De Vita, l'avvocato del conduttore di Report, definisce gravemente calunniose. La replica di Forleo, una riflessione da libera cittadina. Sentiamo Marco Aquili.
4: La tormentata questione Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo la bufera mediatica scatenata dalle rivelazioni di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, il giornalista Rai, nella sua prima uscita pubblica dopo gli sviluppi dell'inchiesta, contrattacca e risponde a Chiara Colosimo. La presidente dell'antimafia aveva infatti definito inutile potenziare la scorta al giornalista, che risponde ricordandole come questa non sia una decisione che spetta alla politica. Intanto la prima querela. Sigfrido Ranucci ha infatti dato mandato ai propri legali di agire nei confronti della magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook, nel quale si chiede chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report, trasmissione del servizio pubblico, con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Immediata la replica alla notizia della querela della consigliera della Corte d'Appello di Roma. Chiarisco che ho fatto solo una riflessione a delle notizie riportate sugli organi di stampa, notizie che non sono state mai smentite dall'interessato. In uno stato di diritto, ciascuno risponde delle sue condotte e delle sue querele.
3: Sono 6 i casi di femminicidio in pochi giorni, gli ultimi 3 in provincia di Roma e poi vicino Venezia e nel Cosentino, episodi che riportano al centro dell'attenzione il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza. Angela Caponnetto.
5: È la parola più ricercata sull'enciclopedia online Treccani, che segnala anche l'urgenza di porre l'attenzione sulla violenza di genere, perché anche se nel 2026 diminuisce nel numero dei reati, il femminicidio resta una piaga sociale, mentre l'85% degli uomini è recidivo alla violenza.
6: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. La recidiva è altissima, come per i mafiosi, perché la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna.
5: Gli ultimi femminicidi raccontano storie di violenza e di isolamento. Tania Terrin aveva sporto denuncia contro Dino Keber pochi mesi prima di essere strangolata in casa in un paesino in provincia di Venezia. Non gli viene assegnato neanche il braccialetto elettronico. Joanna, 50 anni, badante, originaria della Polonia, residente a Colleferro, aveva portato il marito di origini tunisine dallo psichiatra, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare. Alla fine lui l'ha accoltellata davanti ai 5 figli. Nelle ultime ore è stato trovato a Corigliano Rossano, in Calabria, anche il corpo di Carmela Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra, mentre l'albanese Elvis Metvelai resta in custodia cautelare in carcere dopo aver lasciato agonizzante davanti all'ospedale calabrese di Trebisacce la 46enne Ornella Forastefano, morta il 16 agosto per le violenze subite.
6: È soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
3: E un altro grave episodio è avvenuto proprio nelle ultime ore in Liguria. Un uomo è stato fermato e disarmato dai carabinieri nel tardo pomeriggio. Aveva infatti ferito alla mano la propria compagna, una donna francese con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora, vicino a Imperia. La donna ha anche un trauma alla testa perché il compagno l'avrebbe colpita con una spranga. Era riuscita a rifugiarsi nei boschi, dove è stata poi raggiunta dai soccorritori che l'hanno accompagnata al pronto soccorso. E dopo giorni di ricerche sono stati rintracciati nelle montagne, sulle montagne di Fuscaldo, nel Cosentino, i resti dell'ultraleggero scomparso domenica mattina durante il volo da Capo d'Orlando a Sibari. Nulla da fare per i due occupanti, entrambi avvocati. Vediamo i dettagli con Michele Cervo.
7: Sarà la procura di Paola ad accertare le cause dello schianto dell'ultraleggero che ha causato la morte degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico. I due erano partiti domenica mattina dal campo volo di Capo d'Orlando in Sicilia ed attesi sempre nella stessa mattinata all'aviosuperficie di Sibari. Tuttavia sulla costa tirrenica della Calabria del velivolo si sono perse le tracce. Dopo tre giorni i soccorritori hanno ristretto il campo di ricerche, convinti che avrebbero trovato l'ultraleggero nella zona a monte del comune di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Grazie alla testimonianza di una residente che ha riferito di aver visto passare l'aereo a bassa quota nei pressi della propria abitazione, le ricerche si sono indirizzate su un punto preciso. E così l'elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due esperti del soccorso alpino calabrese ha individuato i resti del biposto nella parte del monte denominata Laghicello, dove sono stati notati dei piccoli elementi bianchi tra la fitta vegetazione. A quel punto i due tecnici si sono calati col verricello da un'altezza di 45 metri e seguendo la scia dei detriti hanno raggiunto il punto dell'impatto. I magistrati della Procura di Paola dovranno stabilire cosa abbia fatto precipitare il piccolo aereo, se un guasto meccanico o un malore del pilota. Carlo Arnulfo, peraltro, era conosciuto negli ambienti dell'avioclub che frequentava a Roma come un pilota esperto e prudente. Ulteriori elementi arriveranno dall'esame dei resti del velivolo andato in fiamme dopo lo schianto e dagli esami autoptici sui corpi dei due avvocati.
3: Un italiano è morto nello schianto di un elicottero turistico invece in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador, dove viveva e dove presiedeva l'Agenzia Nazionale di Intelligence. Nel 2004 era stato ministro dell'interno del paese sudamericano, di cui era diventato poi cittadino. Nell'incidente avvenuto in una zona montuosa nel centro del Kenya sono morte 6 persone, inclusa la moglie dell'uomo e il pilota. Ora parliamo del furto al museo di Messina. Si chiama Elisabetta Bonfanto ed è la donna che ha dato l'allarme dopo aver trovato a terra accanto alla struttura le due opere di Antonello da Messina. Eleonora Mastromarino l'ha incontrata, sentiamo.
8: Prima di aprire lo sportello ho detto: ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile sul marciapiede? O li hanno smarriti o li hanno rubati, però non possono stare qui.
9: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
10: Polizia Messina, opera 32, qual è l'emergenza?
11: Ah, salve, senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda. Ma c'è anche al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, completamente. Però sono quadri del museo, valgono un sacco di soldi.
9: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
8: Mi sono guardata un po' intorno e non c'era nessuno, non si sentiva nessuno, e quindi mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa. Mi sono sentita responsabile.
9: I quattro custodi intorno in quel momento non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno scattato alle 20.47 senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo.
12: E la notte fra il 14 e il 15, 4 volte o 5 volte suonò l'allarme attorno alle 2 di notte. E subito veniva spento, poi veniva riacceso, poi veniva spento nel corso degli anni.
9: Sistema che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori del pittore del 400. Tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo, resta da capire se qualcuno le stesse guardando.
3: Era stato il grande accusatore di Jannik Sinner per la vicenda doping. Ora il tennista australiano Nick Kyrgios è stato trovato positivo alla cocaina. Stefano Rizzato.
13: Alla sua nomea da bad boy mancava solamente questa. Nick Kyrgios ha annunciato la propria positività alla cocaina in seguito a un controllo antidoping dello scorso 22 giugno al torneo ATP di Maiorca. L'australiano è stato sospeso, avrebbe diritto a fare

0: Repello, ma intanto in un lungo post affidato ai social media ha ammesso la propria piena responsabilità e chiesto scusa ai fan. Talentuoso, istintivo, guascone dentro il campo, spesso al limite anche fuori, Kyrgios, inclusi i guai con la giustizia australiana quando nel 2023 ammise un episodio di aggressione nei confronti dell'ex compagna. Più recenti le dichiarazioni assai poco diplomatiche e molto dirette contro Jannik Sinner, proprio per la vicenda legata alla positività del campione azzurro al Clostebol. Per ultimi, i problemi fisici al ginocchio e al polso che hanno reso Kyrgios il fantasma del giocatore capace di arrivare fino in finale a Wimbledon nel 2022. Nulla giustifica quello che ho fatto, ha scritto l'australiano, ma gli infortuni hanno pesato enormemente su di me e a volte mi sono sentito impotente e solo. Ora mi allontanerò dai social e dalla vita pubblica per lavorare su me stesso e tornare più forte.
1: Il calcio da sabato 22 agosto torna alla Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Aurelio Capaldi.
2: L'alba della nuova stagione si trascina dietro i festeggiamenti dell'Inter per il doblete di Christian Kivu. Scudetto e Coppa Italia al primo colpo sono la confortante premessa di una ripartenza basata su presupposti solidi e alcune inevitabili modifiche. Ad eccezione di Dumfries, sedotto dal Real Madrid con Spence che potrebbe farlo rimpiangere, gli addii non sembrano destinati a lasciare vuoti incolmabili, neanche quello di Sommer, degnamente sostituito da Martinez. Stones al centro della difesa ha il timbro della garanzia. Premesso che la seconda stagione di Kivu al comando dovrà avere contenuti europei di altro spessore, l'eliminazione in Champions dal Bodo è l'unica vera macchia del suo rodaggio, l'Inter riparte davanti a tutti, il che non significa avere già un altro tricolore in tasca. La difficoltà però è trovare la vera duellante degli attuali campioni. Il Napoli chiede ad Allegri lo scatto per rivivere momenti esaltanti. Più che l'addio di Lukaku, fa riflettere una rosa gonfia di esuberi e priva di un difensore centrale di livello assoluto da affiancare a Rachmani. La Roma, eccitata dall'arrivo di Mora, dà la sensazione di non essere ancora completa. Il Como, trascinato da soldi e idee, è chiamato a gestire un lusso impegnativo come la Champions, mentre il Milan spera di aver scelto finalmente i portoghesi giusti. Amorim in panchina e Gonçalo Ramos, ultimo terminale offensivo. Resta da decifrare anche la Juventus, irrobustita dall'arrivo di Vicario e Lukumi in difesa, con Spalletti chiamato a costruire un piano offensivo da sistemare alle spalle di Kolo Muani e riempito dalla migliore gioventù di Conceição, Alai Begovic e Ildiz. Sangue fresco necessario per lavare l'onta del sesto posto.
1: Fabri Fibra e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto insieme il nuovo singolo intitolato Goya. I due musicisti lo hanno raccontato ad Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni. Li ascoltiamo, poi una brevissima pausa e torniamo con la seconda parte del TG.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet.
4: Cantano sulla scena del crimine Fabri Fibra e Riccardo Zanotti nel brano Goya. La spettacolarizzazione e la mercificazione dei fatti di cronaca non piace né al rapper né al cantante dei Pinguini Tattici Nucleari.
5: Ti chiedi se gli artisti sono finiti.
6: La voglia di raccontare la realtà, di fare una fotografia, un quadro della situazione. Non è una provocazione, più una descrizione.
7: Sì, i temi dietro alla canzone sono molti, dalla mercificazione della tragedia alla descrizione nuda e cruda di quello che ci circonda.
8: Uno che sfonde dietro 100 gruppi spalla e tutti pensano un pezzo sia come un'arma, non puntarmela.
4: Autore del ritornello è Riccardo Zanotti, mentre la penna di Fabri Fibra si sente in tutto il brano. Parole chiare e potenti che non fanno sconti a nessuno, non solo alla cronaca spettacolo, ma nemmeno allo spietato mondo della musica, dove oggi sembrano essere importanti solo i contatti stream e social e riempire gli stadi.
6: Il video è una scena del crimine. Noi siamo della scientifica e stiamo indagando sul, appunto, sul delitto che potrebbe essere anche una lettura del mercato musicale, degli artisti che vengono fatti fuori oggi molto facilmente.

Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te.

0: sera da Zon.
1: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
2: È Verum.
1: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
2: Te l'ho detto, è Verum Fortelax Sciroppo.
1: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
3: Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
4: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egis illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99€, in edicola e su hachette.it.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta su News 24, riprendiamo con le notizie, riprendiamo da Cuba dove la mancanza di carburante a causa delle sanzioni degli Stati Uniti ha paralizzato l'economia. Le passano e per poter fare la spesa bisogna fare ore di coda in banca per ottenere l'equivalente di $2 quando l'olio ne costa 5. L'inviata a Guantanamo, Veronica Fernandez.
1: Consumano il tempo davanti alla banca, completano la notte, guardano una serie per tenersi svegli.
2: Questa è la prova che lui pidió, no? È lo che lui queria.
1: Sono qui dall'alba, da ore. All'apertura, se ci sarà denaro contante, vogliono essere i primi per prenderlo. La promessa dei bancomat è subito tradita.
3: Si è utilizzata una via. Che la persona si annotano.
1: Mi scimila, dipende.
3: 5.000, 10.000.
1: Cosa ci faccio con 1.000 pesos? Niente. È impregnata di frustrazione Madeleine. Un sacco di riso costa 700 pesos e nemmeno oggi ci sono soldi. Io credo nella rivoluzione, conclude. Sono con il mio paese fino alla morte, ma bisogna dire le cose come stanno. A Guantanamo stanno così. Per ogni fila ci sono una banca e una speranza. Chi ha soldi comprerà cibo per un giorno, perché senza corrente i frigoriferi restano spenti. Poi tornerà domani. Abituata al tempo lungo della resistenza. E anche un taglio di capelli, che per sicurezza si paga in anticipo, si fa rito collettivo.
0: I droni ucraini assumono un ruolo sempre più rilevante nel conflitto con la Russia, una preoccupazione non soltanto per il Cremlino, ma anche per Caterina D'Oglio.
4: Notte dopo notte gli attacchi si intensificano e ormai, oltre alle raffinerie, da circa un mese nel mirino delle forze di Kiev ci sono anche i magazzini di Wildberries, che è l'equivalente per la Russia di Amazon. Questo perché gli ucraini sostengono che trasporti anche materiale bellico, ma c'è anche la volontà di aumentare la pressione sulla popolazione russa per cercare di far crescere il malcontento nei confronti dell'intervento in Ucraina, e aumentano anche gli attacchi contro la capitale. Ormai ogni mattina ci svegliamo con gli scarni bollettini dell'autorità che ci informano che più di 600 droni sono stati lanciati contro Mosca, e così siamo andati in centro e sentiamo che cosa ci hanno detto le persone che hanno accettato di parlare con una troupe di un paese straniero.
5: Siamo russi, siamo pazienti, sopravviviamo in ogni situazione, dice quest'uomo. Poi al confine, bersagliata molto duramente. Mosca invece hanno trovato una bella atmosfera e si sentono molto più sicuri. Nicolai

0: è un insegnante di arti marziali. All'inizio scherza, ma quando gli chiediamo dei droni segue le notizie, è un incubo. Ma l'importante è essere pronti, e se la situazione peggiorerà, se peggiorerà, andremo tutti al fronte.
1: Ci chiedete dei droni?
0: Pensavo che mi aveste fermato per un'intervista sulla famiglia. Allora vi risponderò così. Ci dispiace che gli europei si siano schierati con i nostri nemici, ma il nostro Stato fa di tutto per proteggere i suoi cittadini. Tra i russi prevale il fatalismo, ma c'è molta preoccupazione, il futuro è incerto e in tanti non si fermano, non hanno voglia di parlare.
2: Un'inchiesta su sfruttamento della prostituzione, facevano appunto prostituire alcune ragazze, incluse mogli e compagni, con guadagni che arrivavano a 90.000 euro. Sono sei le persone che sono state arrestate dai carabinieri di Crotone, lo vediamo con Ilaria Raffaele.
3: A capo dell'organizzazione, fratello e sorella, finiti nel mirino degli inquirenti già mesi fa, della prostituzione e violenza sessuale su minore dopo il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Crotone. A denunciarli la madre di una quindicenne. Ai carabinieri di Isola Capo Rizzuto racconta che la ragazza è stata avvicinata dall'organizzazione per farla prostituire.
4: Hanno saputo intercettare questo grido d'allarme, il giusto peso alle parole di questa madre.
3: Intercettazioni e organizzazione costrette a incontrare uomini in cambio di denaro e a mettere i loro guadagni in una vera e propria cassa comune. A insospettire i militari, affiancati anche dalla Guardia di Finanza, proprio il lussuoso tenore di vita degli indagati a fronte di redditi dichiarati pari a zero. Spregiudicati e senza scrupoli, usavano i figli piccoli come copertura, portandoli in auto durante gli incontri che avvenivano nelle vie più centrali di Crotone, ma anche in un hotel con la complicità dei gestori finiti ai domiciliari. Un vasto giro di prostituzione che avveniva alla luce del sole, alimentato da una clientela tanto vasta quanto trasversale.
4: La cittadinanza si è volta in queste, per questo tipo di fattispecie di reato, devo dire, sussiste molta omertà, però devo dire che le forze buone della città di Crotone, della provincia di Crotone, hanno sempre risposto.
2: Sicilia, il naufragio del Bayesian fra i 22 occupanti.
5: La procura di Termini Imerese non ha ancora chiuso le sue indagini sul disastro di 2 anni fa, avvenuto appena a mezzo miglio al largo di Porticello, e per il quale sono indagati con le accuse rimane vivo.
6: Siamo arrivati in barca, 4:10, già vedevo il tempo che non andava.
5: 6 corpi, fra questi quello del in seguito alla vita durante le operazioni di recupero dell'imbarcazione. A Porticello, una lapide con i 34 nomi di pescatori morti nell'ultimo secolo ricorda il
7: 70 si trovava
5: ad alta tecnologia nell'imminenza del disastro. La pratica quotidiana del mare dei pescatori di Porticello assegna all'equipaggio un ruolo primario.
8: Deve sapere dove mettere praticamente le mani, deve essere prudente. Deve capire che sta arrivando la tempesta, un certo tipo di tempesta, e deve mettere la barca in posizione di affrontare la tempesta. Non deve lasciare la barca praticamente alla deriva, quello che viene mi prendo.
2: A Milano 2 uomini che indossavano un casco integrale armati di coltello sono entrati in un negozio per rapinarlo e poi sono fuggiti come bottino alcune figurine Pokémon. Roberta Di Matteo.
9: La carta di maggior valore che avete?
10: La carta di maggior valore che abbiamo è questa carta, che è molto rara perché è stata firmata e schiacciata dall'artista a un evento praticamente.

0: praticamente unico che ha fatto, e ad oggi vale circa $40,000.
1: Valevano per fortuna meno le carte che sono state rubate in questo negozio di Milano. Armati di coltello, il volto hanno minacciato i dipendenti, aperto una vetrina e portato via una manciata di pezzi, valore circa €20,000. Non cercavano soldi, puntavano proprio alle carte, perché dietro a quello che potrebbe sembrare solo un gioco c'è un giro d'affari milionario.
0: Trattiamo carte che vanno da Pokémon a One Piece a Magic, a Yu-Gi-Oh!, all'Orcana, a tutti i giochi di carte un po' più di punta. Possono valere da pochi centesimi a, di recente, la carta più grande venduta è stata di Pokémon ed era circa di $15 milioni.
1: Le carte più preziose sono riservate a questo negozio da qualche anno, ma è anche un giocatore professionista. Lo scorso anno ha partecipato ai campionati mondiali di Pokémon negli Stati Uniti, dove i migliori di tutti i continenti si sfidano per conquistare un montepremi di oltre $2 milioni.
2: Necessaria l'adozione di misure per contrastare la siccità. È stato varato un piano nazionale mirato alla creazione di nuove infrastrutture idrauliche in grado di irrigare i campi coltivati. Vediamo ora che cosa si sta facendo in Valle d'Aosta nel servizio di Pierfrancesco Pontecorvo.
3: Nel 2022 l'acqua era già entrata prepotentemente tra le priorità della regione. Quest'estate lo sta drammaticamente confermando. La riorganizzazione delle risorse idriche è un tema ormai imprescindibile, una necessità che si sposta in quota negli alpeggi lasciati in anticipo, sui prati dove una volta l'irrigazione non era prevista. Il faro di questa progettualità si chiama PNISSI, Piano Nazionale di Interventi Infrastrutture Idrico. In ballo ci sono già una agguerrita concorrenza su tutto il territorio nazionale, tanto che nel 2025 due progetti valdostani che avevano partecipato al bando sono risultati ammissibili ma non finanziabili, circa €60 milioni, già nel comune di Verrei, in vasi che dovrebbero trattenere l'acqua dell'inverno per poi rilasciarla in estate, secondo le necessità di due territori più la siccità. Progetti che, opportunamente migliorati e resi più competitivi, sono stati ripresentati quest'anno insieme ad altre 7 opere da insieme di portare proposte più credibili e puntuali. Quelli di Amaville, Jovansan e Gressan si sono uniti ad esempio per il progetto di potenziamento nei tre comuni l'acqua della Grandevia, intorno a quota 1000 metri, in zone oggi particolarmente assetate, e di ultima generazione, come quelli dei consorzi di Gignò e Verres, così come, più in quota, di Cogne e Valsavaranche, dove si vuole arrivare fino ai 2000 metri di pont. Con tre proposte che riguardano invece il servizio idrico integrato nell'alta valle del Gran San Bernardo, in Val d'Ayas e ad Avis. Un pacchetto di 12 progetti che la regione ha scelto lo scorso gennaio. Tra l'autunno e l'inverno 2027 arriverà la selezione del Ministero delle Infrastrutture. Poi, in caso di semaforo verde per una o più proposte, ci sarà un anno di tempo per dare inizio ai lavori.
2: La provincia di Cuneo. L'ascoltiamo.
4: Questo mi rende fiera e orgogliosa. E i due record del mondo sono ancora, non lo so, un'emozione veramente unica e un obiettivo, un sogno che io non è che vedessi lontano, però non lo so, che vedersi, ecco. Quindi sono veramente molto molto contenta.
5: Qua francese per quella tua.
4: Le cose sono cambiate, io sono cresciuta tanto e porterò con un briciolo di qualcosa in più, e quindi questo è sempre importante. Però non vedo l'ora di vedere cosa mi riserva il futuro. Il prossimo anno ci sono comunque due mondiali, uno in corto e uno in lunga, e io mi voglio mettere in gioco, quindi vedremo.
5: Il paragone con Yannick?
4: Io ero veramente contentissima, perché comunque Yannick penso che sia ad oggi l'atleta italiano, non lo so, uno dei più grandi. Sicuramente immenso il fatto che mi abbia scritto.
5: E essere accostata a lui.

0: sono contenta di questo, non lo so, di questo accostamento, ecco.
1: E ora Taranto, pronta ad accendere la fiamma della ventina.
2: Dalle rifiniture degli impianti sportivi alla...
3: Tutte le sere accoglierà visitatori e atleti fra musica, cibo e talk.
2: Nelle vie principali fra
4: tecnici, quindi giudici nazionali e giudici internazionali, cronometristi e anche tutta la parte media e broadcasting.
2: C'è chi per l'intera durata della manifestazione offrirà fuori menù un piatto simbolo della tradizione...
5: Zucchine, cozze e pomodorini. Le cozze come simbolo di olive.
2: Un gusto dedicato ai giochi, pensato anche per gli atleti, e l'originale proposta di una gelateria.
6: Abbiamo realizzato una pastorizzata a base latte al limone con una variegatura particolare, biologiche pugliesi. Poi abbiamo inserito...
3: Com'è questo gelato?
7: Ottimo!
1: Sentiamo su questo Elena Chemello.
8: Da brillanti solisti, le immagini tridimensionali immersive della inesauribile creatività di Marco Balic che seguono, anticipano, suggeriscono. È un intreccio a più fili che trasporta in un mondo popolato anche dalle fantasie artistiche del pittore fiammingo Bosch, quello andato in scena, in prima assoluta, all'Arena di Verona. Paganini Paradise, un viaggio da noi e suo violino.
9: Suonare dallo studio Balic è il tassello in più che aggiunge la complessità a questa sfida.
8: Violoncello e flauto sono Ettore Pagano, Federico Altare.
10: È una serata particolarmente speciale, appunto è la prima volta che non solo suono ma anche entro nell'arena. Per me fare le prove ieri per la prima volta è stato abbastanza un colpo al cuore.
11: Una novità, quindi un debutto all'Arena di Verona, grande classico, ma con un progetto molto nuovo, interattivo, luci, immagini.
8: Tra della Fondazione Arena per un viaggio che dopo Viva Vivaldi, già la terza stagione, indica una nuova strada per apprezzare la musica classica.
12: Nostra mente, e quindi aiuteranno e apriranno ancora di più la nostra immaginazione e toccheranno la nostra anima.
1: Ci salutiamo ancora parlando di musica. Fabri Fibre e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto insieme il nuovo singolo intitolato Goya. I due musicisti ne hanno parlato con Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni, li ascoltiamo, poi a seguire notizie economiche della giornata e alle 23.
13: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché.
14: Te parte il concept.
15: Sì, perché io sono un gran fan. Sembra un modo estremamente crudo e realista di descrivere la realtà. Lui descriveva come date molto anatomiche.
14: Anche penso... coraggioso, perché lui era già affermato fare dei quadri così, tra virgolette, scomodi, un po' oltre.
15: Quindi non so se noi cambieremo la storia della musica, però era un bel riferimento.
16: La spettacolarizzazione e la mercificazione dei fatti di cronaca non piace né al rapper né al cantante dei Pinguini Tattici Nucleari.
14: Il video è una scena del crimine. Noi siamo stiamo indagando sul, appunto, sul delitto che potrebbe essere anche una lettura del mercato musicale, degli artisti che vengono fatti fuori oggi molto facilmente. Chissà perché,
16: se non muori non fai parte della storia. Autore del ritornello Riccardo Zanotti,

0: mentre la penna di Fabri Fibra si sente in tutto il brano. Parole chiare e potenti che non fanno sconti a nessuno, non solo alla cronaca spettacolo, ma nemmeno allo spietato mondo della musica, dove oggi sembrano essere importanti solo i contatti stream e social e riempire gli stadi.
1: La voglia di raccontare la realtà, di fare una fotografia, un quadro della situazione. Non è una provocazione, più una descrizione.
2: Sì, dalla mercificazione della tragedia alla descrizione nuda e cruda di quello che ci circonda.

0: Beh, io attuale dei prezzi che ancora più alto di quello registrato i primi di agosto quando il governo decise di prorogare, io, si può dedurre, non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma si può dedurre che il governo sia impegnato a reperire risorse per prorogare, ulteriormente questo sconto sulle accise. Quali potrebbero essere le fonti di finanziamento? Ovviamente il pensiero va al meccanismo delle accise mobili perché è facilmente attivabile
1: Certo.
0: e diciamo che intorno al 25 agosto, quando scade l'attuale sconto, già si potrà avere un'idea delle maggiori entrate IVA che sono giunte nelle casse dello Stato nel mese di agosto fino a quel giorno e quindi utilizzarle per uno sconto delle accise a cui credo che il governo dovrà aggiungere un'altra piccola parte di risorse da trovare, come si dice in questi casi, tra le pieghe del bilancio. Però io credo che lo farà perché i costi sono veramente troppo alti. Sono state superate tutte le soglie psicologiche. C'è anche da sottolineare un altro aspetto. Si tratta di interventi generalizzati, non mirati, generalizzati a tutti, vanno a tutti gli automobilisti, ricchi e poveri, per le macchine, per le berline e per le macchine più piccole. E hanno costi molto molto elevati. Diciamo che da marzo, quando il governo ha iniziato ha avviato questo meccanismo di abbattimento delle accise fino ad oggi, queste misure sono costate all'erario oltre 2 miliardi
1: Certo.
0: di euro. Sono cifre importanti e l'ultima proroga, questa che viene a scadenza ora il 25 di agosto, è costata quasi 250 milioni di euro. Una proroga che è comunque ridimensionata e limitata al gasolio. Come sappiamo, la benzina, le accise sulla benzina sono quelle
1: Certo.
0: ordinarie. Quindi, insomma, vedremo, ma io credo che il governo si impegnerà ad un'ulteriore proroga.
1: E allora, dicevamo Laura della legge di bilancio che sarà insomma l'ultima di questa legislatura. Ecco, quali potrebbero essere i principali provvedimenti, no, proprio di politica economica a cui punta il governo e quanto potrebbe valere, anche se è complicato fare stime, la prossima manovra?
0: Sì, è complicato fare stime. In questo momento, diciamo che prima della pausa estiva, voci di corridoio in transatlantico alla Camera parlavano di una cifra intorno ai 30 miliardi di euro, però appunto sono cifre da prendere assolutamente, come si dice, con le pinze. Vediamo andando avanti quali saranno le risorse a disposizione. Sicuramente un aiuto lo può dare questa che noi chiamiamo flessibilità che l'Europa concede per il settore dell'energia, con dei paletti ben precisi, come avete sottolineato molto esaurientemente nel servizio. E poi ci sono degli altri interventi allo studio. Il governo che cosa deve fare alla ripresa dei lavori dopo la pausa? Lavorare su due fronti, il fronte interno con le richieste dei partiti di maggioranza, che sicuramente insomma, la lista della spesa sarà numerosa, sarà lunga, e poi lavorare sul fronte europeo, perché l'Europa deve dare, c'è la Commissione, l'Ecofin, devono dare l'ok all'utilizzo di questa flessibilità che potrebbe concedere circa 7 miliardi di euro per il 2027, quindi una cifra importante, lo
1: Certo.
0: 0,3% di PIL, però anche questo insomma

0: Ci sono naturalmente tutti buoni propositi, ma c'è una procedura che deve essere completata. Quindi il governo deve lavorare su due fronti. Sul fronte interno, quali sono le misure, diciamo, tra le priorità? Io indicherei sicuramente l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Oggi si ferma a 50.000, oltre 50.000 scatta l'aliquota del 43%. Questa è una misura su cui il governo e la maggioranza tengono, ha un costo fra i 2 miliardi e
1: Certo.
0: mezzo e i 3.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
4: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambito. Hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.

minaccia attacchi alle basi USA in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Trump, colloqui non in corso né in programma. Operazione antiriciclaggio a Kiev, inchiesta sulla vice capo dell'ufficio di presidenza, già licenziata in mattinata, indagati altri fedelissimi di Zelensky. La sfida dell'ex ministro della difesa, Fedorov, elezioni subito. La Russia, secondo paese produttore di petrolio, costretta a importare carburante dall'estero per la carenza sul mercato interno, in difficoltà per gli attacchi ucraini su diverse raffinerie. 6 femminicidi da Ferragosto a oggi, l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice a Rai News l'ex procuratore Menditto, che afferma agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Il tennista australiano Kyrgios, trovato positivo alla cocaina al torneo di Mallorca dello scorso giugno, è sospeso. In passato aveva pesantemente attaccato Sinner sul doping nel caso Closteball. Inedita collaborazione tra il rapper Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, con un pezzo noir in uscita domani, si chiama Goya, sulla cronaca che diventa spettacolo e sulla spietatezza del mercato musicale.

0: Benvenuti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Rai News 24 con la lettura dei giornali, le prime pagine e i temi in primo piano e naturalmente i commenti dei nostri ospiti. Questa sera è tornata a trovarci la collega del Quotidiano Nazionale, Marcella Cocchi. Ben ritrovata Marcella.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di essere con noi, grazie anche alla professoressa Giovanna Zavettieri, docente di Geografia Politica e Cultura del Medio Oriente all'Università Tor Vergata di Roma. Buonasera professoressa.
2: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, dicevo che i giornali arrivati nella nostra edicola sono già parecchi e prima di coinvolgere le nostre ospiti nei commenti naturalmente diamo uno sguardo d'insieme. Allora, visto che c'è Marcella Cocchi collegata, partiamo questa sera proprio con La Nazione che ci dà uno sguardo d'insieme sulle notizie del giorno, partendo dall'Iran e dalla minaccia all'Europa. Eccola qui l'apertura della Nazione: nel mirino le basi degli

0: Stati Uniti. Teheran potrebbe colpire chi ha supportato gli attacchi americani, la NATO, siamo pronti. L'ambasciatore Stefanini parla di un rischio serio. A Gaza, intanto, inchiesta dell'IDF, l'esercito israeliano, sulla bimba palestinese uccisa. E poi la resa dei conti a Kiev, con questa immagine e con l'espressione che sembra interrogativa di Zelensky. L'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino, perquisizioni a deputati e funzionari, compresa Irina Mudra, numero 2 dell'ufficio presidenziale, subito licenziata, via libera al nuovo ministro della difesa. E poi ancora l'addio a Report, Ranucci diffida la RAI, sarebbe solo una scelta politica. C'è in primo piano anche l'intervista a Marcello Pera, Meloni sbaglia sulla legge elettorale, e questi insomma i temi in primo piano, con anche poi purtroppo ancora il racconto di femminicidi, donna uccisa a colpi di pietra, ha fermato il marito, ha simulato un'aggressione, dato l'allarme. MPS contrattacca, Lovaglio studia il blitz su BPM e Banca Generali per contrastare Intesa San Paolo. Insomma, questa una lettura d'insieme della Nazione, poi con Marcella vedremo meglio i singoli temi. È arrivata anche la Stampa nella sua pagina appunto completa. Noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio. Domani l'incontro al meeting di Rimini tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. Questo appunto il taglio alto. E poi Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra, e l'ex ministro Fedorov lo sfida, ora elezioni, pronto a volare negli USA. Anche qui la minaccia dell'Iran, Europa nel mirino tra gli obiettivi Bulgaria e Cipro. La NATO dice siamo preparati a difenderci. IND, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza e sulla strage dei soccorritori. Il commento, messaggio, il doppio messaggio di Tel Aviv. Questo appunto il commento di Giordano Stabile che troviamo sulla prima della Stampa. Andiamo a scoprire anche come apre oggi Avvenire, anche qui c'è l'Ucraina in primo piano, Zelensky ultimo atto, incastrata pure la vice, tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole, Fedorov va in USA, ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. E poi le ruberie sugli aiuti occidentali, 10 piccoli indiani di Volodymyr epurati, arrestati e sotto inchiesta, e Donald spera in nuovi negoziati. Questa appunto che poi dedica spazio anche alla Ferranucci, la vitola da psichiatra, Fratelli d'Italia vuole Ruffo, ma la RAI ricarica l'amico, mai avvisato di pericoli. Anche qui naturalmente ci sono poi tanti altri temi, i falchi di Teheran pronti a colpire le basi USA nell'UE, ponte, il mistero dei costi, chi dice 13 miliardi, chi di più, Vienna rimanda in Italia i primi 4 migranti, non c'è soltanto Berlino. Questo è un altro dei temi di giornata. Avvenire, febbre da robot, mentre in Cina è corsa a investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale nel campo del lavoro. E poi migranti dall'Austria, primi rientri verso l'Italia, ancora confini, migliaia di profughi detenuti in Cirenaica, voci dalla Libia, voci dall'inferno. E poi Gaza uccisa mentre fuggiva, l'inchiesta sulla piccola Hind, Israele indagherà sulla morte, oltre 18.000 sì alla proposta di dare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza, lanciata proprio da Avvenire. Allora chiudiamo questa prima carrellata con Domani, corruzione, Zelensky sotto assedio, Fedorov lo sfida, subito al voto, l'ufficio nazionale anticorruzione colpisce il presidente, arrestata Mudra, numero 2 del suo staff, e intanto l'ex ministro della difesa prepara la sfida elettorale, si parla di un suo viaggio negli Stati Uniti. Sempre dalla prima di Domani, secondo il Financial Times, l'Iran può attaccare le basi USA in Unione Europea, la NATO risponde siamo pronti. Allora vorrei partire proprio dal Medio Oriente con la professoressa Zavettieri per fare anche un po' il punto su quello che è lo stato dell'arte, la situazione al momento per quanto riguarda proprio l'Iran, per quanto riguarda lo Strato di Hormuz, perché professoressa è un po' difficile, no, anche semplicemente orientarsi in questo momento per chi legge i giornali, per chi ascolta i telegiornali, perché ci sono dichiarazioni profondamente discordanti da una parte appunto Trump, dall'altra Teheran, che ci danno versioni dei fatti profondamente differenti. Si può dire in questo momento qual è la situazione?
1: Allora, io diciamo utilizzerei l'espressione di stallo funzionale. Mm.

0: Non sono d'accordo con una chiusura totale dello stretto, no? Washington afferma che Hormuz sia aperto,
1: Sì.
0: Teheran continua invece a rivendicarne la chiusura, ma il dato geograficamente più significativo è quello dei flussi effettivi. Martedì, se non sbaglio, martedì sono transitate 6 navi commerciali rispetto alle 9 del giorno precedente e a una media degli ultimi 10 giorni di 11 navi. Quindi Hormuz oggi è fisicamente attraversabile, ma non ha recuperato la propria funzionalità ordinaria di corridoio internazionale. La questione non è soltanto di chi possieda la superiorità navale, ma chi riesca concretamente a condizionare l'accessibilità dello spazio. Quindi dal punto di vista della geografia diciamo marittima, Hormuz è interessante perché credo che bisogna distinguere almeno 3 forme di controllo. Quella militare, dove la superiorità americana è evidente. Quella diciamo politico-normativa, cioè chi pretende di determinare le condizioni alle quali si attraversa lo stretto. E poi c'è un discorso un po' più di funzionalità reticolare, cioè la capacità del corridoio di assorbire regolarmente i flussi per i quali esiste. Quindi Hormuz, sappiamo che nel punto più stretto è largo circa 33 km, ma la navigazione non utilizza liberamente tutta questa superficie, no? Il traffico commerciale viene incanalato attraverso un traffic separation scheme, uno schema di separazione del traffico con corsie di ingresso e uscita molto ristrette. Questo aumenta la sensibilità dello spazio a minacce che sono anche molto localizzate.
1: Tra l'altro, ecco, sempre dalla prima di domani, c'è questo bell'articolo di Mario Giro, Il business della guerra e la nebbia dei leader, gli affari dei privati. Leggo soltanto una parte di questo incipit del pezzo. Trump ferma gli attacchi all'Iran perché inutili, poi ricomincia assieme ai titubanti sauditi, infine passa a sanzioni assolute. Una missione di fiasco, ma anche un ricatto. Può essere interpretato in questo modo anche la situazione in questo momento e soprattutto quello che sta facendo Trump, sempre da questo articolo, Trump non sa come dimostrare all'America di non aver perso.
0: Allora, dal punto di vista, ripeto, dal punto di vista convenzionale, la superiorità, americana, dal punto di vista militare, io direi, ma
1: Militare,
0: spesso
1: sì.
0: va, no, a coincidere anche con una superiorità un po' più generalizzata, rimane nettissima. Ma l'Iran dispone di quello che in geografia politica definiremmo un forte vantaggio di prossimità, cioè
1: Ok,
0: opera a ridosso del
1: è
0: proprio
1: certo.
0: territorio. Possiede l'intera sponda settentrionale dello stretto e dispone di profondità territoriale rispetto alle piccole monarchie anche della sponda opposta. Non deve quindi, diciamo, vincere una guerra navale, deve rendere costoso e instabile il controllo americano dello spazio. E questo è il motivo per cui distinguerei fra superiorità tattico-militare e capacità di produrre un risultato strategico anche alla luce proprio di queste minacce.
1: Allora,
0: Gli Stati Uniti possono.
1: sì, prego, prego,
0: Scusa.
1: concluda, professoressa.
0: Gli Stati Uniti possono colpire, diciamo, più duramente e controllare militarmente il mare, ma devono poi ottenere una normalizzazione stabile, quindi il ritorno delle petroliere, la riduzione dei premi assicurativi, la riapertura dei porti, un accordo politico sostenibile. L'Iran ha una soglia di successo diversa, cioè gli è
1: Certo.
0: sufficiente mostrare che la propria marginalizzazione dal sistema regionale non può essere ottenuta senza costi molto elevati per l'intera rete energetica del
1: Tra
0: Golfo.
1: l'altro, dopo le voglio chiedere appunto in questo momento qual è il ruolo e qual è la posizione dei paesi dell'area, appunto delle monarchie del Golfo. Ma prima però mi lascio andare un attimo da Marcella Cocchi e ad analizzare insieme a lei la prima pagina della Nazione, perché oggi c'è stato anche un allargamento, no, del campo per quanto riguarda in particolare quella che viene definita senza mezzi termini una minaccia dell'Iran all'Europa, nel mirino le basi degli Stati Uniti. Teheran, appunto, scrivete voi Marcella nel vostro articolo di apertura, potrebbe colpire chi ha supportato gli attacchi americani. La NATO replica: siamo pronti. L'ambasciatore Stefanini parla di un rischio serio.
2: Sì, questa è stata un'indiscrezione del Financial Times su cui tutti poi hanno lavorato. La minaccia iraniana oggi ha fatto un passo in più e l'ha fatto appunto nel segno di attaccare, di mandare quantomeno una minaccia all'Europa, dicendo che potrebbe anche pensare di attaccare target e facendo riferimento alle basi americane in Europa. Allora, qui la domanda immediata che viene da porsi è da prendere seriamente questa minaccia e noi per esempio, tra le altre cose, abbiamo sentito anche il parere dell'ambasciatore Stefanini e lui dice che la minaccia è seria e mi ricollego anche al discorso fatto precedentemente dalla professoressa e qui bisogna un po' distinguere perché da un lato è chiaro che, come diceva, è schiacciante la superiorità americana dal punto di vista militare, ma si è rivelato assolutamente fenomenale l'Iran nell'individuare punti deboli come appunto lo stretto di Hormuz e anche per esempio le basi, gli attacchi alle basi già americane nel Golfo. Allora, dal punto di vista dell'Europa, di che cosa si sta parlando? Sta parlando probabilmente, perché lo sapranno gli iraniani, però è più probabile che forse ci sia un riferimento alla Bulgaria, dove c'è una base aerea che insomma è stata concessa dalla Bulgaria agli Stati Uniti d'America e da cui poi insomma, abbastanza significativa. Si parla di Cipro, si è fatto riferimento alla Romania, quindi c'è questo aspetto. Dal punto di vista strettamente militare, e qui mi riallaccio a quel che diceva, che ha detto anche a noi Stefanini, non è tanto una questione di missili. Quando l'Iran ha utilizzato i missili e quindi misure sofisticate, non è detto che è andato a segno, anzi, spesso è stato un fiasco con Israele, eccetera. Ma può colpirlo come target con metodi più rudimentali. E poi c'è un caso italiano all'interno di tutto questo. Perché? Perché quantomeno è da porsi la questione, senza fare allarmismi esagerati. È da porsi la questione per il fatto che ci ricordiamo lo scontro tra Trump e Meloni proprio sull'Iran, proprio sull'uso delle basi americane per appunto concesse all'America.
1: Si è rotto l'idillio su quella vicenda.
2: Si è rotto l'idillio su quella vicenda, quindi ci ricordiamo bene, ma ancora forse più significativo è stata la dichiarazione del segretario della NATO, Ruth, che disse in giugno, anzi fece questa uscita che poi venne anche in parte ritrattata, ma che sollevò un polverone: dalle basi italiane partono 500 aerei che poi vanno in Iran. Allora, poi c'è stata la precisazione di Crosetto, no, è una questione di trattati, ed è la verità naturalmente, lo sappiamo bene, è questione di logistica. Meloni ha detto rispettiamo i trattati ma noi non attacchiamo. Insomma, ne è nato un polverone, quindi il caso italiano oggettivamente è un caso che, senza, ripeto, fare allarmismi, però insomma lo stesso Teheran nella sua logica delle minacce dopo quel tipo di interventi aveva detto Italia e Romania, aveva citato la Romania in quel caso, per noi stanno dalla parte americana. Tra l'altro, e chiudo, in un contesto in cui invece Meloni era stata molto netta invece contro Trump proprio sul tema iraniano e ne ha pagato le conseguenze anche rispetto alla sua iniziale politica.
1: Eh sì, insomma, una situazione complessa che si va, professoressa, torno da lei, appunto a complicare ulteriormente per quanto riguarda, se allarghiamo un attimo lo sguardo anche a quelli che, per esempio, sempre Mario Giro, in quell'articolo che stavo citando prima dal Domani, definisce i titubanti sauditi. Qual è la posizione appunto degli altri attori regionali nel Golfo in questo momento?
0: Allora, diciamo, c'è una situazione complicatissima, intricatissima. Io credo che la cosa che valga la pena particolarmente menzionare sono, sempre per rimanere un po' in tema minacce, e proprio le pressioni americane anche sul sultanato dell'Oman, notoriamente neutrale e mediatore, no? Cioè, Trump ha minacciato di colpire l'Oman se dovesse, cito, mettersi in mezzo, e quindi c'è una preoccupazione per l'intesa che Muscat sta negoziando con Teheran sul regime di navigazione attraverso Hormuz. Cioè, il problema per gli Stati Uniti non è la mediazione in sé, quanto piuttosto cosa quella mediazione potrebbe riconoscere all'Iran. Qui però c'è una contraddizione strategica piuttosto evidente, cioè l'Oman ospita anche forme di cooperazione militare con gli Stati Uniti, è stato notoriamente alleato degli Stati Uniti, ci sono diverse basi militari statunitensi nel territorio omanita e ha storicamente mantenuto relazioni operative con l'Iran, e quindi uno dei pochi spazi regionali che possiede contemporaneamente accesso politico a entrambe le parti e una posizione territoriale direttamente pertinente alla crisi, no? Quindi una pressione troppo forte sull'Oman può avere anche un effetto un po' controproducente, ridurre l'autonomia proprio dell'attore che dovrebbe impedire che la sponda meridionale di Hormuz venga politicamente marginalizzata rispetto a quella iraniana. C'è anche una condizione che riguarda un po' più in generale le monarchie del Golfo, cioè la novità delle ultime ore è anche una riapertura molto netta della frattura tra Iran ed Emirati. Abu Dhabi sostiene di aver rilevato 2 missili balistici provenienti dall'Iran e diretti, secondo le proprie valutazioni, contro il traffico marittimo. Entrambi sono caduti in mare. L'Iran definisce questa accusa infondata, gli Emirati hanno sospeso a tempo indeterminato le relazioni commerciali e finanziarie con l'Iran, e questo è rilevante perché gli Emirati non sono soltanto un alleato degli Stati Uniti, ma Dubai è stata anche una delle principali interfacce economiche tra l'Iran e il sistema commerciale internazionale.
1: Insomma, giustamente, professore Saledi, finisce la situazione appunto molto, molto intricata, no, in questo momento.
0: Sì, decisamente. Giusto per dire qualcosa sui sauditi, la città di Sauditi, anche l'Arabia Saudita dispone di una profondità territoriale molto maggiore e di infrastrutture che permettono di trasferire parti dei flussi petroliferi verso il Mar Rosso, così come il Qatar, che invece, appunto, essendo una penisola un po' più proiettata all'interno del Golfo, la sua centralità anche relativa al gas naturale liquefatto lo rende particolarmente sensibile anche alla continuità della navigazione attraverso Hormuz. Insomma, c'è una situazione evidente di crisi, e le monarchie del Golfo condividono questa stessa crisi, seppur non condividono la stessa situazione geografica, perché la loro esposizione dipende dalla posizione dei terminali, dalla disponibilità di corridoi alternativi e dal grado di dipendenza da Hormuz. E trovo io sempre particolarmente peculiare che l'unico stato che non affaccia sullo stretto di Hormuz, cioè l'Oman, in realtà credo che sia uno dei decisori fondamentali di ciò che sta avvenendo.
1: Di questa crisi. A proposito di crisi, vengo da te, Marcella, perché molti quotidiani, compreso il vostro, titolano in apertura su quello che sta accadendo in Ucraina. Domani titola corruzione, Zelensky sotto assedio, con Fedorov che lo sfida subito al voto. Fammi riaprire un attimo appunto la Nazione, che appunto ha in primo piano Zelensky. Si parla di resa dei conti a Kiev, insomma una situazione che si complica molto. Sembra assurdo dirlo, ma in questo momento il fronte appunto più delicato, più pericoloso, più scivoloso per Zelensky sembra addirittura quello interno.
2: Sì, è da un po' che è così la situazione, ed è anche un paradosso, se vogliamo, perché da un lato Zelensky forse non è mai stato tanto solido, e anche con gli ultimi incontri che ha fatto con gli Stati Uniti d'America, quindi con un Trump che prima l'aveva dileggiato e poi ha cambiato un po' posizione, anche perché adesso con Putin le cose vanno un po' meno bene rispetto al tappeto rosso che gli aveva steso un anno fa, per questo mi riferisco a Trump rispetto a Putin. E poi perché ha avuto tutta una serie di incontri con i leader europei, in un qualche modo si è rafforzato anche dal punto di vista del campo, molto difficile dirlo, lo dicono naturalmente poi i colleghi che sono sul campo, e quindi io in questo caso cito loro naturalmente, nel senso che però probabilmente i droni ucraini non hanno mai avuto un'efficacia così enorme come stanno avendo negli ultimi attacchi alla Russia. Poi è anche vero che l'Ucraina sta avendo delle perdite notevoli, l'ultima è stata proprio anche solo poche ore fa a Kherson, ma al di là di questo c'è un quadro paradossalmente forse più stabile dal punto di vista degli esteri e dal punto di vista degli interni, invece è molto complicato il quadro. Perché? Perché i detrattori dell'Ucraina da sempre dicono e citano il fatto veritiero che l'Ucraina è un paese dove la corruzione ha sempre raggiunto dei livelli altissimi. E allora che cosa si dice? Come c'era un giornale che citava i 10 piccoli indiani, no? Personaggi importantissimi del governo o comunque vicini in posizioni importanti, oggi si parla anche di una banca importante, non solo della numero 2 di Zelensky, sono indagati per corruzione. Forse la numero 2 è anche arrestata, adesso quest'ultima cosa è stata smentita, però sicuramente Zelensky le ha fatto fare un passo indietro. Invece chi sostiene che questa sia una cosa positiva dice è proprio la prova che invece in un certo senso c'è un effetto, cioè la struttura anticorruzione che inizialmente Zelensky contestava ora sta, qualcuno dice, anche per esempio l'analista di Kiev che abbiamo intervistato noi, beh, forse adesso finalmente si stanno raggiungendo gli altissimi livelli, però qual è il punto? Quanto è destabilizzato Zelensky da tutto questo, visto che ad esempio solo poche settimane fa è caduto anche il braccio destro Yermak, che da lì ci sono state potentissime manifestazioni di piazza, cioè un'immagine, insomma, e c'è stato anche il fatto che ha costretto al passo indietro il ministro della difesa, come ricordavi anche tu, ha avuto un ruolo fondamentale in questa svolta sul campo. E qui mi riferisco a Fedorov, che è stato gli ha chiesto di fare un passo indietro. Quindi diciamo le pedine si stanno staccando. Oggi per corruzione sotto indagine, per fondi, si parla di fondi riciclati, favori e influenze rispetto anche a poteri come appunto grandi banche, è addirittura la numero due. Quindi insomma, quanto reggerà dal punto di vista interno in questa situazione è una domanda che effettivamente io non sono in grado naturalmente di rispondere.
1: No, ma certo, però... è una domanda diciamo quanto mai urgente. Guardiamo un attimo altri giornali che sono arrivati in questo momento. C'è per esempio la prima pagina di Libero, eccola qui, le nuove carte su Ranucci, depistaggi, 007 spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la RAI. Fratelli Italia disturba le vacanze di Elio, un mese di ferie, ma dov'è? E poi ancora, dopo tedeschi e svizzeri, anche gli austriaci ci rifilano, così scrive Libero, i migranti. Vi voglio mostrare subito anche il manifesto che è appunto appena arrivato, senza diritto per chiudere le indagini su Israele. Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica le pressioni degli stati membri perché lascino lo statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale mai così a rischio. E poi ancora persino la Florida sorride ai socialisti, anche Nixon si aggiudica le primarie democratiche per il Senato nel feudo trumpiano. Ucraina, quello di cui parlavamo finora appunto con Marcella, elezioni e corruzione, Zelensky assediato. Questi dunque sono alcuni degli spunti che troviamo proprio sulla prima del manifesto. E poi autocrati e liberali, il piano inclinato della guerra giusta fuori dalle regole. E poi da Gaza seppelliti i morti, Israele ne fa altri. A distanza di mesi dall'annuncio del cessato il fuoco, gli abitanti di Gaza continuano a vivere tra il boato dei bombardamenti aerei e delle esplosioni. Gli attacchi israeliani proseguono in diverse zone della striscia. Le questioni chiave relative alla seconda fase, tra cui il disarmo di Hamas, il ritiro israeliano e la ricostruzione, rimangono irrisolte. Ecco, professoressa Zavettieri, tutte questioni irrisolte, queste che appunto cita il manifesto. E poi oggi proprio da Israele è arrivata questa notizia, no, dell'inchiesta dell'esercito israeliano sulla morte praticamente avvenuta in diretta della bimba palestinese di 5 anni, di cui noi per lungo tempo insomma abbiamo parlato, ne è stato tratto anche un film. Come mai arriva in questo momento questa inchiesta?
0: Rispondo subito, tengo solo a rettificare, prima ho detto che l'Oman è l'unico stato che non si affaccia sullo stretto di Hormuz, naturalmente intendevo sul Golfo Persico, ho avuto un piccolo lapsus.
1: Naturalmente no, io non me ne ero accorta, però ha fatto bene giusto a precisare.
0: È giusto rettificare. Credo che... annunciare l'apertura delle indagini penali sull'uccisione appunto di Indira Jab, come dire, noi non abbiamo degli elementi per dire che questa inchiesta sia stata aperta con finalità elettorali, ecco, per essere diretti. Possiamo però chiederci quale funzione politica e istituzionale assuma oggi l'apertura di un procedimento interno. Cioè, dobbiamo renderci conto, no, che siamo in una situazione di... nella gerarchia diplomatica dell'attenzione internazionale, la crisi di Hormuz sta interessando, no, di più, mobilita simultaneamente interessi regionali e sistemici, no? Quindi Gaza sta rischiando di perdere centralità nell'agenda, pur mantenendo ovviamente dinamiche territoriali e umanitarie del tutto autonome, quindi già da un punto di vista mediatico cambia un po' la condizione, la funzione, no? Però credo che il punto più interessante di questa situazione riguarda un po' le questioni interne, cioè Israele è sottoposto da anni a un'intensa, no, pressione sulla condotta delle operazioni a Gaza, quindi mostrare che esistono dei meccanismi interni capaci di passare da una verifica operativa a una vera indagine penale ha un significato che supera il singolo caso, no? Allo stesso tempo bisogna ricordare che organizzazioni israeliane per i diritti umani contestano da tempo anche l'efficacia di questo sistema e sottolineano come solo una quota molto ridotta delle indagini abbia prodotto effettivamente delle incriminazioni. Sul piano politico, Netanyahu può certamente beneficiare della possibilità di sostenere che le istituzioni israeliane siano capaci di investigare autonomamente eventuali responsabilità, ma credo che questo sia diverso dal sostenere che l'inchiesta sia stata aperta per favorirlo. Quindi parlerei di un'inchiesta con inevitabili effetti politici internazionali, ma ecco, starei un po' più cauti sull'attribuirle una finalità elettorale finché non abbiamo elementi che lo dimostrano.
1: Tra l'altro, professoressa, appunto stavo leggendo prima, no, il manifesto che sottolinea come comunque gli attacchi israeliani proseguono in diverse zone della striscia e tante questioni chiave relative a quella che viene definita

0: i familiari morti intorno a lei, chiedendo telefonicamente aiuto, insomma tutta la situazione, no? Se noi la analizziamo, la guardiamo da un punto di vista geografico, il caso richiama un elemento strutturale che ritorna a Gaza, cioè il controllo militare della mobilità. Quindi in una guerra, di fatto è una guerra urbana ad altissima densità, il problema non è soltanto dove cade il singolo colpo, ma diventa anche il problema di chi può entrare in una determinata area, quali sono gli assi stradali che si possono percorrere, quanto tempo impiega un'ambulanza, quali zone sono considerate operative, quali sistemi di coordinamento esistono per il personale umanitario e così via. Quindi il territorio diventa un sistema di accessibilità differenziale in cui la distanza, lo dico davvero da geografa in questo caso, può essere minima, ma la distanza funzionale per raggiungere una persona ferita diventa enorme. È un po' un paradosso, ma è questo ciò su cui il caso di Indra Jab anche ci deve fare riflettere.
1: E io la ringrazio davvero, professoressa, per essere stata con noi questa sera, in particolare appunto per averci aiutato ad analizzare la situazione in Medio Oriente con i diversi fronti ancora aperti. Grazie alla professoressa Giovanna Zavettieri per essere stata con noi alla rassegna stampa di Rai News.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Allora, noi però proseguiamo, ci sono ancora un po' di giornali che non vi ho fatto vedere, ve li mostro subito, a partire dalla Verità, i soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky & Co, basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro, ennesimo scandalo, scoperto un'organizzazione criminale vicina allo staff del Presidente, siamo al paradosso, scrive la Verità, riempiamo di miliardi chi li ruba e li usa per colpire le raffinerie di Mosca, facendo salire così il prezzo dei carburanti. Tra l'altro vi segnalo, me lo segnalava Pietro Di Lazzaro appunto dalla regia, che nella nostra ultima ora diamo conto del massiccio attacco che è in corso in questo momento a Kiev, un attacco missilistico russo su Kiev che ci viene confermato anche dal nostro inviato Daniele Lorenzetti, che si trova in Ucraina, lui in particolare si trova a Kharkiv. Torniamo sulla Verità, Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, il legale del giornalista, troppe falsità, la RAI non può decidere sul report, intanto lui querela la Forleo che dice ho commentato notizie non smentite. E poi ancora, sempre dalla Verità, il fronte anti-Salvini non ha chi può prendere il suo posto, un recente sondaggio tra gli elettori leghisti conferma la fiducia al 62% nel segretario, per cui non resta che trovarsi e fare pace. Questa era per l'appunto la prima di della Verità. Riformista, bomba o non bomba, 7 giorni dall'esplosione di Colleferro restano molti dubbi, infatti a puzzare di bruciato non sono solo i capannoni, Iacoboni negli ultimi giorni deflagrazioni sospette in Europa. Anche qua si parla del caso Ranucci, la NM usò Ranucci per fare campagna del no al referendum, parla Ilaria Perinu. E poi migranti, la Svizzera rinvia in Italia gli asilanti non di sua competenza, il pantano medio orientale, Trump soffoca l'Iran, Teheran la way out e l'UE teme ritorsioni. E poi ancora Israele, raid su Abu al-Dur, Netanyahu avverte il sultano Erdogan, questa appunto la domanda, l'interrogativo sulla prima del Riformista. Corriere della Sera per ora soltanto il titolo provvisorio, alta tensione tra Iran e NATO, dunque Medio Oriente sempre in primo piano. Il Tempo, anche qui si punta ancora tutto sulla questione Ranucci, io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sigfrido, testimonianza esclusiva. Daniele Capezzone, il direttore, firma questo editoriale, ma Sigfrido è impazzito, c'è un matto che crede di essere lui, il complotto alle vongole immaginato da Ranucci. Questa appunto la prima del Tempo, praticamente dedicata tutta appunto al caso Ranucci. Il Giornale invece, davanti alla villa trovi i due auto, fari dei PM sulla frase di Ranucci, anche qui in apertura nuovi elementi nell'inchiesta. E poi ancora altri spunti sempre dalla prima, fiero di saltare per l'Italia che mi ha fatto sentire a casa, l'oro e l'integrazione, parla Andy Diaz. Vi mostro anche Libero, le nuove carte su Ranucci, questo appunto l'avevamo già visto, ma ci volevo un attimo soffermare con Marcella Cocchi, perché sembra che si stia un po' allargando, no, il fronte di coloro che in qualche modo, Libero usa questa espressione, ci rifilano i migranti, però insomma dopo tedeschi e svizzeri appunto arriva anche l'Austria, non solo Germania e Svizzera, anche l'Austria, hanno fatto sapere ieri da Vienna, vuole trasferire in Italia i cosiddetti dublinati, notizia appunto di queste ore, Marcella.
2: Eh sì, perché appunto dopo la Germania, dopo la Svizzera...

0: Austria. L'Austria che si è venuto a sapere che almeno quattro richiedenti asilo sono stati, c'è chi dice appunto rifilati, ma insomma non credo che sia il termine giusto. E insomma anche l'Austria vuole rimandarli in Italia. Si parla di quattro, non a caso dal 12 giugno, ma perché dal 12 giugno? Perché, ed è questa una degli elementi insomma su cui riflettere, è il giorno in cui è stato approvato il nuovo piano fondamentalmente che regola le nuove normative che regolano l'Europa dal punto di vista dei migranti e restringono ancora, quindi c'è un'ulteriore stretta rispetto alle regole di Dublino che ci dicono sostanzialmente che richiedenti asilo che arrivano in un paese poi devono essere gestiti da, se decidono di andare in un altro paese, devono essere gestiti da quel paese. Allora, qui qual è il punto? Il punto è che il nuovo regolamento dei migranti, che tra l'altro è stato fortemente sponsorizzato dall'Italia, dal governo Meloni, che ha fatto la battaglia che conosciamo, l'ultimo esempio più importante del quale è stato quello su Ceuta e quindi l'interruzione di Schengen che ancora continua a essere in vigore, lo scontro con la Spagna e che ha dimostrato quanto l'Europa sia divisa e quanto sia incapace, no, di attuare una politica comune, per politica intendo una politica che sappia gestire, no, innanzitutto una situazione che è umanitaria ma è anche una situazione appunto da gestire dal punto di vista del lavoro e di tutta l'organizzazione, insomma, che dovrebbe avere un paese che guarda alle prospettive future. Allora, il fatto di aver interrotto Schengen, il fatto di aver fatto questa battaglia, il fatto che l'Italia, da sempre paese di primo approdo, che si è battuto per non avere, per non essere lasciato solo, il fatto che continui a fare questa battaglia, chiaramente adesso la espone molto di più e infatti paesi come Germania, con cui che tra l'altro hanno condiviso anche con l'Italia una certa impostazione rispetto a quelli che secondo loro erano criteri troppo aperti, no, sì, della Spagna rispetto all'accoglienza, paesi come la Germania, la Svizzera per carità, fanno il loro gioco, non c'è dubbio, ma hanno buon gioco a dire: ah, sai cosa c'è Italia, te li rimandiamo, li prendi, qualcuno dice, te li rifiliamo i migranti, quindi al macero la solidarietà europea, ma soprattutto questo, il punto politico è che queste nuove regole io non credo che avvantaggino l'Italia, tra l'altro, per non parlare del tema umanitario, lasciamo stare.
1: Certo, perché, che insomma, si apre un ulteriore e doloroso capitolo.
0: E beh, chiaramente come l'esempio più clamoroso è quello della Somala in Germania, insomma, sembra trattata come un pacco postale, sì, insomma.
1: Ecco, infatti quindi, spesso quando ne parliamo, esatto, ci scordiamo che stiamo parlando per l'appunto di esseri umani, di persone, tra l'altro protagoniste di appunto di vicende quasi sempre drammatiche. Allora, ancora 3-4 minuti insieme a Marcella Cocchi. Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, titola all'Ovaglio segue Meloni, oggi la contromossa di Siena per resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Dopo le parole della Premier a Milano Finanza e l'auspicio che MPS non venga smembrata, il CEO porta al bordo una proposta di risico che coinvolge il gruppo Generali e Banco BPM. L'avete anche voi, no, Marcella, questa notizia in primo piano sulla Nazione. MPS contrattacca, l'Ovaglio studia il blitz su BPM e Banca Generali per contrastare Intesa San Paolo, spunta ipotesi doppia OPS oggi a Siena, il CDA straordinario, e quindi potrebbe esserci un passaggio importante, no?
0: Ci sembra una notizia veramente significativa, l'aveva anticipata solo 24 ore, che aveva dato diversi dettagli, lo dico per onestà, insomma, però è domani, è il giorno di questo CDA, l'Ovaglio, che è un personaggio, no, fondamentale per MPS, dovrebbe rendersi protagonista di questa mossa che sembra molto, molto ardita, no? Viene giudicata dagli analisti perché sarebbe una doppia mossa, due OPS verso, da un lato, Banco BPM e ancora non è stato dimenticato evidentemente a Siena l'operazione che voleva fare Banco BPM per MPS, che è fallita, e Banca Generali, e questa forse ancora più ardita, perché andrebbe a ripristinare un'operazione che partiva da Mediobanca, che poi anche quella è fallita, ovviamente nella chiave di contrastare il grande colosso bancario, cioè Intesa San Paolo, con la loro invece Opas da più di 30 miliardi. Quindi è significativo, perché anche per quello che veniva citato anche da Milano Finanza, cioè un clima generale in cui Siena, MPS, insomma, anche come comunità, ha espresso delle riserve, in questo cercando anche la sponda del governo, che però si mantiene molto più distante in questo caso, per dire no, non smembriamo le filiali, come invece è previsto dal piano di Intesa San Paolo Unipol, che è un piano solidissimo, secondo gli analisti molto più solido e forse anche molto più facile, no, da attuare rispetto a questa operazione di Lovaglio, che sembra un'operazione molto complicata da far passare, anche perché per esempio in Banco BPM c'è la parte dei francesi di Crédit Agricole fondamentale, che aveva già espresso la sua contrarietà, sì, certo, all'operazione con MPA. Quindi insomma ci sono tutti questi piani che si intrecciano, però qui è interessante perché oltre al risico bancario che sta tenendo banco in questa parte, diciamo, ormai negli ultimi mesi in Italia, e che però ci dice anche che le banche italiane forse sono più vitali di quello che non avremmo immaginato, ma c'è anche tutto un aspetto politico di identità, no? Montepaschi, per tante ragioni prima, insomma, politiche che conosciamo bene e anche che conosciamo come Italia, visto che insomma, per la quota, diciamo così, del tesoro che l'ha posseduta, quindi insomma è un caso incredibile, e quindi è veramente interessante. Vediamo, sì,
1: staremo,
0: cosa succede,
1: esatto,
0: domani.
1: Esatto, staremo a vedere che cosa accade domani. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito, solo vi mostro la discussione. Risparmio oltre 1.000 miliardi di euro affidati ai gestori, 181,5 in più dal 2022, poi Kiev, blitz anticorruzione nello staff di Zelensky, destituita la vice capo dell'ufficio presidenziale. Infine il dubbio, riecco il partito del no, scende in campo contro la legge elettorale. Allora è davvero tutto per la rassegna stampa di questa sera, grazie Marcella Cocchi per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Buonasera e buon lavoro Marcella, e dicevo, la rassegna stampa dunque che per stasera termina qui. Però adesso, dopo una breve pausa per il meteo, torniamo sempre in diretta, sempre con i giornali.
2: Diffuso maltempo al nord nella giornata di giovedì, con temporali che localmente saranno più intensi sulla Liguria e sulla Lombardia. Bel tempo sulle regioni centrali, ma con l'aumento della nuvolosità a partire soprattutto dall'alta Toscana, dove arriveranno anche le prime piogge. Cielo sereno invece rimane sulle regioni meridionali, con qualche nube in più solo lungo la dorsale appenninica. Sarà una bella giornata anche per le due isole maggiori, con nubi più compatte nelle aree interne della Sicilia associate a qualche debole piovasco. Mossi i mari ad ovest della nostra penisola. Le temperature sono in aumento sulle regioni meridionali, tendono invece a diminuire dei 5-6 gradi al nord per l'arrivo del maltempo.
1: Eccoci, allora, l'appuntamento con la rassegna stampa di Renews 24 ci dà l'opportunità di dare subito uno sguardo ai giornali che voi troverete in edicola, che noi vi mostriamo in anteprima. Partiamo allora dal Corriere della Sera, che ci manda il titolo principale della sua prima pagina: alta tensione tra Iran e NATO. È quello che sta accadendo in Medio Oriente, è in primo piano, lo troviamo su tanti giornali. Il Manifesto titola così: senza diritto per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica le pressioni sugli Stati membri perché lascino lo Statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale mai così a rischio. E poi, a proposito di Medio Oriente, da Gaza seppelliti i morti, Israele ne fa altri. Questa è la prima pagina del manifesto. Spostiamoci sulla prima di Libero. Le nuove carte su Ranucci, depistaggi, 007 spot sospetti, quel che non torna sulla vicenda di Report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la RAI. Fratelli Italia disturba le vacanze di Elly, un mese di ferie. Ma dov'è? E poi ancora, dopo tedeschi e svizzeri, anche gli austriaci ci rifilano i migranti. Rimosso prete pro profughi, io vessato, parliamo di Don Biancalani. Questa appunto la prima pagina di Libero. Andiamo a scoprire come apre invece il giornale. Davanti alla villa trovi due auto, affari dei PM sulla frase di Ranucci e nuovi elementi nell'inchiesta. Al setaccio le conversazioni con la Vitola e le contraddizioni di Sigfrido, che diceva ai PM forse la bomba non era per me. Rai, niente sospensione ma sostituzione. La Vitola chiede a Ranucci di inviargli l'indirizzo perché non sapeva dove si trovasse. Il conduttore, dopo avergli dato le indicazioni stradali, gli dice come riconoscere lo stabile. Trovi villetta bianca con auto posteggiata, due auto. Specifica che ci sono due macchine, le due macchine che poi esploderanno nell'attentato. È il 7 settembre 2025. Ancora emergenza sicurezza, aggressioni e furti e una Milano da paura. E poi lotta armata e Notav imitano le BR, basta manifestazioni, meglio la clandestinità. Fiero di saltare per l'Italia che mi ha fatto sentire a casa, parola di Andy Diaz, 30 anni, oro europeo nel salto triplo. L'oro e l'integrazione è il titolo appunto del giornale che troverete in edicola domani. Dal giornale passiamo a scoprire la prima del domani. Corruzione, Zelensky sotto assedio, Fedorov lo sfida subito al voto. E secondo il Financial Times l'Iran può attaccare le basi USA nell'Unione Europea. La NATO replica, siamo pronti. Querele popolo, Ranucci prova a rompere l'assedio, i messaggi ai vertici RAI e a chi lo critica. E poi economia, la Premier mente, lo spread tra la Melonomics e il paese reale. Mentre il taglio alto, l'editoriale è di Mario Giro, il business della guerra e la nebbia dei leader, gli affari dei privati. Questa è la prima pagina di domani. Il Fatto Quotidiano titola su Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice. Tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole. Poi il caso Ranucci, la Vitola da psichiatra, Fratelli d'Italia vuole Ruffo, ma la RAI rischia, il giornalista scarica l'amico, mai avvisato di pericoli. Per il governo la partita è già chiusa, i meloniani indicano come successore il volto di Mi manda Rai 3, ma l'avvocato del conduttore dice mosse del genere sarebbero viziate da falsità. Ecco appunto la vignetta che troviamo sulla prima di del Fatto. Caso Ranucci, Colosimo ridurre la scorta, visti i malintesi di La Vitola è opportuno specificare la modalità. E poi ancora sempre dalla prima del Fatto, i falchi di Teheran pronti a colpire le basi USA nell'Unione Europea, turchi e romeni a tiro. Il Foglio con i suoi diversi articoli in primo piano, contro i profeti di sventura sulle AI. E poi ancora la caduta di Mikhailo Fedorov, aveva il sostegno della popolazione, la stima internazionale, la fama da ministro visionario, ed è scivolato per rabbia contro Zelensky e ambizione, chiedendo elezioni frettolose. La reazione e la delusione degli ucraini. Andiamo a scoprire anche l'apertura della Verità, i soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky e Co. E poi il fronte anti-Salvini non ha chi può prendere il suo posto, Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca. Scopriamo l'apertura della Stampa. Inde, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza e sulla strage dei soccorritori. E poi Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra. Questa appunto la prima pagina della Stampa che troverete in edicola tra poco. Chiudiamo la nostra rassegna stampa di questa sera con il tempo. Io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sigfrido, testimonianza esclusiva. Dunque questo è l'ultimo giornale della rassegna stampa di questa sera. Adesso invece spazio al nostro focus, che questa sera si occupa dei nuovi casi di femminicidio. Ce ne sono stati 6 soltanto nelle ultime ore in diverse parti d'Italia, e in questo focus abbiamo l'intervista all'ex procuratore di Tivoli, Francesco Menditto. Sentiamolo insieme, a mezzanotte tornano tutte le news.
3: Joanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola.
4: È qui che ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Carmela Bifano.
5: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato.
6: Dal veneziano al cosentino, alla periferia di Roma, Colleferro, le ultime ore registrano un nuovo impressionante incremento dei femminicidi. In collegamento con Rai News 24, Francesco Menditto, procuratore capo a Tivoli, benvenuto, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Molte polemiche nelle ultime ore sono relative al caso Tania Terrin, è stata uccisa dall'ex. Come mai si era arrivati soltanto all'ammonimento, dopo addirittura un tentativo di strangolamento?
7: Sicuramente i colleghi della Procura di Venezia stanno lavorando per approfondire tutti i dettagli del caso, quindi sicuramente avremo ulteriori particolari in futuro. Certamente io posso dire che di fronte a una situazione di rischio nella quale si trova una donna, per esempio un tentativo di strangolamento, e allora è necessario assolutamente intervenire con misure incisive. Non basta naturalmente un ammonimento, non mi riferisco al caso concreto che non conosco, ma occorre una misura cautelare che metti subito in sicurezza la donna. Aggiungo, attenzione, non scarichiamo tutto su carabinieri, polizia e magistratura, c'è un contesto intorno a una donna che subisce una violenza, che è una famiglia, che sono degli amici, che possono essere i servizi sociali, altri soggetti. Tutti devono avere la cura di tutelare le donne che sono vittime di violenza, perché non è facile per una donna uscire dalla violenza ed è soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
6: L'85% dei responsabili di violenze di genere purtroppo sono recidivi. Come si affronta questo problema sul lato maschile?
7: Sì, grazie per questa domanda. La recidiva è altissima. Guardi, il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. Non sto ora a spiegare il perché, ma c'è una situazione ambientale di omertà, le vittime non hanno il coraggio di denunciare, c'è un'intimidazione in questo caso dell'uomo e a volte anche del contesto. E allora la recidiva è altissima, come per i mafiosi. Perché? Perché la vera ragione della violenza nei confronti delle donne, ovviamente dobbiamo intervenire quando c'è una situazione di violenza in atto, la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, e è complicato per me dirlo, mi fa male, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna. Quando non fanno ciò che vogliamo, le vogliamo punire, e la punizione è uno schiaffo, poi un secondo schiaffo e poi addirittura il femminicidio se tentano di andare via.
6: Parliamo del caso Terrin. Dino Keber, questo 43enne che poi si è tolto la vita, era stato già querelato altre volte, 3 almeno, da precedenti compagne. Quali sono, se ci sono, i criteri, i parametri a disposizione di un magistrato per stabilire se un uomo violento può diventare o è già diventato magari un potenziale assassino della sua compagna o della sua ex?
7: Sì, guardi, al di là del caso concreto, ripeto, che del quale poi avremo tutti i particolari, abbiamo bisogno di magistrati, carabinieri e polizia formati, preparati e specializzati, perché se si è formati si sa che esistono dei fattori di rischio, cioè delle circostanze di fatto, delle situazioni che evidenziano immediatamente un alto livello di rischio. Io ho fatto l'esempio dello strangolamento, del tentativo di strangolamento, ma anche il portare le mani alla gola senza stringere è un fattore di rischio. Un primo schiaffo è un fattore di rischio, il controllo del cellulare è un fattore di rischio, il non accettare la relazione è un fattore di rischio altissimo. E sa qual è il più grande fattore di rischio che è riconoscibile da parte di chiunque? Se la donna ha paura. perché la donna, quando si confida, quando è in grado di dirlo, dice ho paura. Quando dice paura, bisogna intervenire immediatamente con una tutela che garantisca la sua protezione.
6: Lei è stato tra coloro che hanno collaborato per l'estensione del cosiddetto codice rosso, ormai sono passati 6 anni, la legge 669 del 2019. Cosa ha funzionato meglio e cosa invece potrebbe essere migliorato, soprattutto nell'applicarla?
7: Guardi, ha funzionato bene il richiamare la magistratura e le forze dell'ordine e direi il contesto culturale e sociale a un'attenzione verso un fenomeno criminale, perché è un fenomeno criminale, una donna su 3 subisce una forma di violenza, quindi è molto più criminale dell'associazione mafiosa. Ha richiamato l'attenzione sulla necessità di intervenire anche con le leggi successive. L'ultima, la legge sul femminicidio approvata all'unanimità, ci ha detto intervenite, studiate, preparate e fate quanto prima possibile. È una legge che sta funzionando ovviamente a macchia di leopardo, comunque abbiamo un apparato normativo sicuramente sufficiente, idoneo, compreso il delitto di femminicidio che è fondamentale che sia stato riconosciuto nel nostro ordinamento, si possono apportare a ulteriori accorgimenti. Faccio un esempio, l'obbligo, faccio proprio un esempio concreto, non sempre i sanitari che ricevono una donna vittima di violenza hanno l'obbligo di denunciare, di segnalarlo alla Procura della Repubblica. Bisognerebbe prevedere un obbligo immediato di denunciare da parte dei sanitari, di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica, perché i pubblici ministeri sono quelli che devono conoscere il caso e valutare se intervenire immediatamente o meno.
6: Come spiega il fatto che molte donne ancora fatichino a denunciare? Non c'è già in questo una sfiducia verso la giustizia, le possibilità di ripartire con relativa sicurezza, di non finire di nuovo in una spirale di violenza?
7: Sì, guardi, anche in questo stiamo migliorando. Le donne in genere non hanno fiducia per polizia, carabinieri e forze dell'ordine perché temono di non essere credute. Gira una voce, mi permetta di usare un termine, voglio dire, molto semplice, per cui le donne denunciano strumentalmente quando iniziano un'azione di separazione e vogliono semplicemente andare via dall'uomo violento. Si dice che quando denunciano lo fanno per ottenere dei vantaggi. Ecco, lavorare in questo modo, fare informazione sbagliata in questo modo scoraggia le donne, anche perché poi dal dire che presentano denunce strumentali, semmai intervengono i servizi sociali e invece che affiancare le donne incominciano a criticare il modo col quale hanno cresciuto i figli. Pensi che una delle ragioni per cui le donne non denunciano è perché hanno paura che le siano tolte i figli, e purtroppo qualche volta accade, ma anche in questo stiamo migliorando, nel senso che la formazione di tutti gli operatori sta migliorando. E ripeto, una donna che si trova in una situazione di violenza o chi sa che c'è una situazione di violenza e vuole fare qualcosa, si deve rivolgere a personale specializzato.
6: Per tornare al caso Terrin, ma anche in altri, serve più rapidità nel ricorrere al braccialetto elettronico?
7: Allora, guardi, il braccialetto elettronico funziona bene, ha degli ottimi risultati, non possiamo ora dare dei dati sui femminicidi che sono ancora grezzi in questo momento. Sicuramente il braccialetto elettronico è un salvavita, sono stati migliorati una serie di disfunzioni che ci sono state nel passato, quindi va adottato, e le assicuro che da che se ne adottavano 25 all'anno nell'83, 25 al mese, oggi se ne adottano 600-700 al mese. Questo ci fa capire quanto le procure e i giudici intervengono in questa materia. Mi permetto di lanciare un appello, sono ancora insufficienti, il Ministero degli Interni deve accelerare l'incremento dei braccialetti elettronici, perché oggi a volte bisogna attendere anche 20-25 giorni prima dell'applicazione ed è un periodo inaccettabile perché la donna è a rischio.
6: Menditto, i femminicidi nel nostro paese sono in diminuzione, l'anno scorso sono stati però troppi comunque, 85 donne uccise, 62 per mano del loro compagno, del loro ex. Il ricorso al TSO per uomini che hanno già manifestato segnali evidenti di violenza può essere una strada?
7: La risposta è no, guardi, sono molto netto. chi esercita violenza nei confronti delle donne non ha un problema psichiatrico nel 98% dei casi, è semplicemente un, una volta condannato, delinquente, cioè una persona che commette un reato nei confronti di un'altra persona. I casi di carattere patologico, psichiatrico, sono pochissimi e ovviamente in quei casi esistono delle misure ad hoc, che non è il carcere, perché chi ha un problema psichiatrico non deve andare in carcere, ma sono previste delle apposite strutture che sono le REMS. Quindi attenzione, anche aver subito il TSO una volta non significa che ho un problema psichiatrico nella violenza nei confronti delle donne. Può darsi che ho avuto un problema mio psichiatrico che non è collegato affatto con la violenza che esercito nei confronti della mia partner. Quindi attenzione a mischiare psichiatrizzazione e violenza nei confronti delle donne, perché siamo tutti gli violenti che non sono psichiatrici e che sono il 98%.

0: L'Iran minaccia attacchi alle basi USA in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Trump, colloqui non in corso né in programma. Operazione antiriciclaggio a Kiev, inchiesta sulla vice capo dell'ufficio di presidenza già licenziata, indagati altri fedelissimi di Zelensky, la sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov, elezioni subito. La Russia, secondo paese produttore di petrolio, costretta a importare carburante dall'estero per la carenza sul mercato interno, in difficoltà per gli attacchi ucraini alle raffinerie. 6 femminicidi da Ferragosto a oggi, l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice a Rai News l'ex procuratore Menditto. Agiscono in modo simile a mafiosi, fanno leva sulla paura. Sospeso il tennista australiano Nick Kyrgios, trovato positivo alla cocaina durante il torneo di Maiorca. In passato aveva pesantemente attaccato Sinner sul doping nel caso Costepol. Inedita collaborazione tra il rapper Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con un pezzo noir dal titolo Goya. Sulla cronaca che diventa spettacolo, la spietatezza del mercato musicale. Luna 01, ben trovati da Rai News 24. Apriamo questa edizione con il Medio Oriente dopo che l'Iran ha respinto le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz. Il Financial Times dice rilancia una nuova possibile minaccia iraniana in caso di escalation. Si spiega quale la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: Nei giorni scorsi Pasdaran avevano a più riprese minacciato sorprese strategiche contro l'America e i suoi alleati. Oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Il cuore dello scontro è ancora Hormuz. Teheran ribadisce che lo stretto è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Dall'Iraq, dove si trova in visita ufficiale, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dichiara che gli Stati Uniti sono disperati perché non sanno se continuare la guerra o fermarla. Intanto, gli Emirati Arabi sospendono tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo il nuovo lancio di missili contro il paese. La decisione di Abu Dhabi rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica, già sottoposta alle sanzioni americane e alle conseguenze del blocco commerciale legato al conflitto con Washington.
0: Dunque nessuna ripresa dei negoziati con l'Iran, assicura Donald Trump, mentre la NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia della Repubblica Islamica. E poi il presidente americano torna a parlare delle armi nucleari nelle mani del leader nordcoreano Kim Jong-un. Ci aggiorna in diretta l'inviato da New York, Nico Piro. Nico.
2: Sì, riprenderete i negoziati con l'Iran? La domanda che un giornalista ha rivolto questa mattina alla Casa Bianca a Donald Trump. E Trump risponde forse ad un certo punto. Poi aggiunge la situazione è molto buona. È lo stesso presidente che ieri aveva escluso che ci fossero negoziati in corso con l'Iran o che fossero in qualche modo previsti, smentendo non solo se stesso ma anche il suo inviato speciale, nonché genero, per il Medio Oriente, che aveva detto l'interlocuzione con l'Iran è più robusta che mai. Trump ha poi aggiunto che sono pronte sanzioni draconiane per l'Iran, quindi facendo capire che probabilmente gli Stati Uniti punteranno sulla pressione economica piuttosto che su quella militare, e ha ribadito che lo stretto di Hormuz è operativo. Ora, queste affermazioni sono smentite dai dati sui transiti, almeno quelli pubblici, perché Axios, che è un'agenzia di stampa particolarmente vicina alla Casa Bianca, invece rivela che gli Stati Uniti, attraverso delle manovre segrete, stanno riuscendo ad estrarre circa 10 milioni di barili di petrolio dal Golfo ogni giorno e portarli quindi fuori dallo stretto di Hormuz, uno scoop che quindi confermerebbe quanto detto dal Presidente. Lo vedete in queste immagini con Kim Jong-un, dittatore del nord della Corea del Nord, che incontrò nel 2018 e nel 2019. Trump ha annunciato che tornerà a incontrare Kim Jong-un. e l'annuncio arriva il giorno dopo la decisione di ridurre le esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud, a cominciare da quella che sta per partire proprio nel paese asiatico. Ricordiamo che tra Corea del Sud e Corea del Nord non è stato mai firmato un accordo di pace dopo la fine della guerra degli anni 50. A voi studio.
0: Grazie Nico. I russi hanno, parliamo dell'Ucraina perché i russi hanno attaccato Kiev con missili balistici, esplosioni sono state udite in tutta la città, è stato colpito un ospedale pediatrico, lo leggete nella nostra ultima ora, all'interno della struttura è scoppiato un incendio, ha fatto sapere il sindaco che ha invitato tutti a restare nei rifugi, danneggiato anche un edificio residenziale di 5 piani dove sono in corso delle verifiche per capire se ci sono stati dei feriti. Alcune persone sarebbero rimaste intrappolate. Dalle prime informazioni almeno 15 missili si sono diretti verso la capitale nei primi 20 minuti del raid, lanciato da diverse regioni russe simultaneamente. Di nuovo file alle pompe di benzina in Russia a causa degli ultimi attacchi ucraini contro le raffinerie, attacchi che secondo il presidente Putin non avranno conseguenze gravi, ma intanto Mosca inizia a importare carburante. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Ancora droni in territorio russo, sempre più in profondità, dalle regioni di confine a Mosca, alla Bashkiria, centinaia quelli abbattuti. A Ufa, nel mirino delle forze di Kiev, una raffineria di petrolio, ci vorrà qualche giorno prima che possa tornare in funzione. Attaccare gli impianti energetici è la strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Dopo un lieve miglioramento, ora la Russia fa di nuovo i conti con la carenza di carburante e nei distributori di benzina sono tornate le lunghe file di auto. Proprio di questo ha parlato Putin durante una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico. Gli attacchi ucraini contro impianti industriali e infrastrutture provocano danni all'economia russa, ma non hanno e non possono avere conseguenze critiche, ha detto, annunciando un nuovo ciclo di investimenti. Tra i compiti principali del paese, ha aggiunto Putin, la risoluzione di questioni legate al conflitto, tra le quali il sostegno alle famiglie dei militari impegnati al fronte. Da mesi i negoziati di pace sono in fase di stallo. Solo in campo umanitario Russia e Ucraina continuano a collaborare con gli scambi di prigionieri. 103 per parte sono quelli ritornati a casa dopo l'ultimo accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti.
0: L'esercito israeliano ha ordinato alla polizia militare un'inchiesta sull'uccisione della piccola Hin Rajab e altri 15 soccorritori palestinesi a Gaza, dove continuano i raid dell'esercito israeliano nonostante il cessate il fuoco. Da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
4: La voce della piccola Hin Rajab, chiusa in un'auto, raggiunta da una raffica di colpi sparati dai militari israeliani. La lunga telefonata alla mezzaluna rossa per chiedere aiuto accanto, zii e cugini morti. I soccorritori rimasero con la bimba per oltre 40 minuti al telefono, un'ambulanza fece in tempo ad arrivare, ma partì un'altra raffica, Hind morì poco distante, anche i soccorritori. Il dramma di Hind, raccontato in un film vincitore della Palma d'Argento a Venezia, costruito attorno alla voce tenue e spaventata della piccola e il tentativo disperato di salvarla. Tante le inchieste indipendenti che hanno puntato subito il dito sui militari israeliani, che hanno mostrato la posizione esatta degli stessi blindati nel momento della sparatoria. Dopo più di 2 anni e mezzo dalla morte di Hind, dei suoi parenti e di chi cercò di salvarli, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine per accertare le responsabilità. Non solo per questo incidente, ma anche per altri in cui hanno perso la vita soccorritori palestinesi e non. Come i 7 operatori umanitari dell'organizzazione americana World Central Kitchen, uccisi nel marzo del 2025. Raramente dei militari vengono condannati, lamentano gruppi per i diritti umani. Le inchieste dell'esercito non hanno mai portato a nulla.
0: Ora la politica, il dossier migranti in primo piano. Dopo la Germania si apre il caso Svizzera con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, dei cosiddetti dublinanti. Mentre la Commissione europea rimanda ad ottobre la discussione sul patto europeo su migrazione e asilo. Da Bruxelles il servizio dell'inviato Filippo Golia.
5: La Svizzera è già in stretto contatto con Roma per i casi dei dublinanti, richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo nel nostro paese, nell'ambito della ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, che cominceranno nelle prossime settimane, come ha detto una portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Una pratica che Berna aveva interrotto da 4 anni e che ora intende riprendere, iniziando da pochi casi successivi al 12 giugno, quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni, su cui possono fondarsi le nuove espulsioni. Un punto centrale è quello della data per l'Italia, che lo ha già opposto alla Germania, altro paese pronto da giorni a espellere i migranti. Il governo italiano considera i casi antecedenti al 12 giugno annullati dalla nuova normativa ed è anche pronto a chiedere a Berlino dei meccanismi di compensazione per i richiedenti asilo giunti sulle nostre coste dopo essere stati salvati in mare da ONG tedesche. Intanto non è partita questa mattina, come inizialmente previsto, la prima dei dublinanti tedeschi, Faduma, ragazza somala di 22 anni che vive in Germania con la famiglia. Ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione, una procedura che per la Germania non è comunque sospesa. Nel quinquennio dal 2018 al 2022 erano stati trasferiti in Italia da diversi paesi oltre 17.605 dublinanti. Dal 2022, quando il ministro dell'Interno Piantedosi ha bloccato i rientri, le richieste all'Italia di presa in carico di migranti sono state 80.000.
0: E sulla questione migranti c'è stata una telefonata tra il ministro degli affari esteri Tajani e l'omologo tedesco Wadefull. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee, ha scritto su X Tajani, che d'accordo con Berlino richiama l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti. Durante il colloquio telefonico è stato confermato anche il pieno sostegno all'Ucraina e l'impegno per una de-escalation tra Israele e Libano e per la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali a Hormuz e nel Mar Rosso. La gestione dei migranti accende il dibattito politico, la maggioranza si difende, difende la linea del governo tra Schengen e nuove regole europee, le opposizioni invece attaccano. In primo piano resta anche il caso Ranucci La Vitola. Sentiamo Eva Giovannini.
6: In attesa del bilaterale del ministro degli interni Piantedosi con il suo omologo tedesco sul tema dei dublinanti restano le frizioni su Schengen, il cui rischio riapertura viene valutato ancora alto, soprattutto per la minaccia terrorismo, secondo il governo, appoggiato da tutto il centrodestra.
7: La sinistra italiana in ritardo con la storia riesce a polemizzare persino con il primo ministro progressista della Danimarca che insieme a Giorgia Meloni sta dettando questa nuova linea. Noi andiamo avanti, più rimpatri, meno arrivi irregolari e più fermezza nella protezione delle frontiere.
6: Per le opposizioni dal PD ad AVS quello dei migranti è un falso problema e la ricetta del governo un fallimento.
8: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
6: Così anche più Europa. Per le opposizioni i problemi reali sono sanità e salari, ma anche i femminicidi, della cui prevenzione il governo non si occupa. Per Azione Italia Viva sospendere Schengen è un vero boomerang, mentre il Movimento 5 Stelle torna a parlare di costo dei carburanti fuori controllo. Giuseppe Conte poi torna sul caso Report e afferma è un problema per i politici che vogliono tele Meloni. Mentre sullo stesso tema, da Fratelli d'Italia Mollicone annuncia un'interrogazione parlamentare per il possibile uso di report per depistaggi. La Lega è invece alle prese con una crisi interna, con quasi tutti i governatori del nord che chiedono un rinnovamento al vertice, mentre il campo largo ancora non ha trovato la quadra per le regole delle primarie.
0: Restiamo sul caso Ranucci, che avrebbe dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post su Facebook in cui la magistrata avrebbe scritto affermazioni che Roberto De Vita, l'avvocato del conduttore di Report, definisce gravemente calunniose. Replica Forleo una riflessione da libera cittadina. Sentiamo Marco Aquili.
9: La tormentata questione Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo la bufera mediatica scatenata dalle rivelazioni di Walter La Vitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, il giornalista Rai, nella sua prima uscita pubblica dopo gli sviluppi dell'inchiesta, contrattacca e risponde a Chiara Colosimo. La presidente dell'antimafia aveva infatti definito inutile potenziare la scorta al giornalista, che risponde ricordandole come questa non sia una decisione che spetta alla politica. Intanto la prima querela. Siegfried Ranucci ha infatti dato mandato ai propri legali di agire nei confronti della magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook, nel quale si chiede chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report, trasmissione del servizio pubblico, con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Immediata la replica alla notizia della querela della consigliera della Corte d'Appello di Roma. Chiarisco che ho fatto solo una riflessione a delle notizie riportate sugli organi di stampa, notizie che non sono state mai smentite dall'interessato. In uno stato di diritto, ciascuno risponde delle sue condotte e delle sue querele.
0: Ora la rassegna stampa con Giuseppina Testoni.
10: Eccoci, allora l'appuntamento con la rassegna stampa di Renews 24 ci dà l'opportunità di dare subito uno sguardo ai giornali che voi troverete in edicola, che noi vi mostriamo in anteprima. Partiamo allora dal Corriere della Sera, che ci manda la sua, il titolo principale della sua prima pagina: alta tensione tra Iran e NATO. È quello che sta accadendo in Medio Oriente, è in primo piano, lo troviamo su tanti giornali. Il Manifesto titola così: senza diritto per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica le pressioni sugli Stati membri perché lascino lo Statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale mai così a rischio. E poi, a proposito di Medio Oriente, da Gaza seppelliti i morti, Israele ne fa altri. Questa è la prima pagina del Manifesto. Spostiamoci sulla prima di Libero. Le nuove carte su Ranucci, depistaggi, 007 spot sospetti, quel che non torna sulla vicenda di Report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la RAI. Fratelli Italia disturba le vacanze di Elly, un mese di ferie. Ma dov'è? E poi ancora, dopo tedeschi e svizzeri, anche gli austriaci ci rifilano i migranti. Rimosso prete pro profughi, io vessato, parliamo di Don Biancalani. Questa appunto la prima pagina di Libero. Andiamo a scoprire come apre invece il giornale. Davanti alla villa trovi due auto, affari dei PM sulla frase di Ranucci e nuovi elementi nell'inchiesta. Al setaccio le conversazioni con la Vitola e le contraddizioni di Sigfrido, che diceva ai PM forse la bomba non era per me. Rai, niente sospensione ma sostituzione. La Vitola chiede a Ranucci di inviargli l'indirizzo perché non sapeva dove si trovasse. Il conduttore, dopo avergli dato le indicazioni stradali, gli dice come riconoscere lo stabile. Trovi villetta bianca con auto posteggiata, due auto. Specifica che ci sono due macchine, le due macchine che poi esploderanno nell'attentato. E il 7 settembre 2025. Ancora emergenza sicurezza, aggressioni e furti e una Milano da paura. E poi lotta armata e Notav imitano le BR, basta manifestazioni, meglio la clandestinità. Fiero di saltare per l'Italia che mi ha fatto sentire a casa, parola di Andy Diaz, 30 anni, oro europeo nel salto triplo. L'oro e l'integrazione è il titolo appunto del giornale che troverete in edicola domani. Dal giornale passiamo a scoprire la prima del domani. Corruzione, Zelensky sotto assedio, Fedorov lo sfida subito al voto. E secondo il Financial Times l'Iran può attaccare le basi USA nell'Unione Europea. La NATO replica, siamo pronti. Querele popolo, Ranucci prova a rompere l'assedio, i messaggi ai vertici RAI e a chi lo critica. E poi economia, la Premier mente, lo spread tra la Melonomics e il paese reale. Mentre il taglio alto, l'editoriale è di Mario Giro, il business della guerra e la nebbia dei leader, gli affari dei privati. Questa è la prima pagina di domani. Il Fatto Quotidiano titola su Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice. Tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole. Poi il caso Ranucci, la Vitola da psichiatra, Fratelli d'Italia vuole Ruffo, ma la RAI rischia, il giornalista scarica l'amico, mai avvisato di pericoli. Per il governo la partita è già chiusa, i meloniani indicano come successore il volto di Mi manda RAI 3, ma l'avvocato del conduttore dice mosse del genere sarebbero viziate da falsità. Eccola appunto la vignetta che troviamo sulla prima di, del fatto, caso Ranucci, Colosimo ridurre la scorta, visti i malintesi di La Vitola è opportuno specificare la modalità. E poi ancora sempre dalla prima del fatto, i falchi di Teheran pronti a colpire le basi USA nell'Unione Europea, turchi e romeni a attiro. Il Foglio con i suoi diversi articoli in primo piano, contro i profeti di sventura sulle AI, e poi ancora la caduta di Mikhailo Fedorov, aveva il sostegno della popolazione, la stima internazionale, la fama da ministro visionario, ed è scivolato per rabbia contro Zelensky e ambizione, chiedendo elezioni frettolose. La reazione e la delusione degli ucraini. Andiamo a scoprire anche l'apertura della Verità, i soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky e Co, e poi il fronte anti-Salvini non ha chi può prendere il suo posto, Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca. Scopriamo l'apertura della Stampa. IND, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza e sulla strage dei soccorritori, e poi Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra. Questa appunto la prima pagina della Stampa che troverete in edicola tra poco. Chiudiamo la nostra rassegna stampa di questa sera con il tempo. Io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sigfrido, testimonianza esclusiva. Dunque questo è l'ultimo giornale della rassegna stampa di questa sera.
0: Riprendiamo dalla cronaca. 6 casi di femminicidio da Ferragosto, Venezia, Colleferro, Corigliano, Rossano sono gli ultimi episodi di donne uccise dai loro ex compagni e mariti. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice a Rai News 24 l'ex procuratore Francesco Menditto, che aggiunge: agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Sentiamo le sue parole.
11: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. Non sto ora a spiegare il perché, ma c'è una situazione ambientale di omertà, le vittime non hanno il coraggio di denunciare, c'è un'intimidazione in questo caso dell'uomo e a volte anche del contesto. E allora la recidiva è altissima, come per i mafiosi. Perché? Perché la vera ragione della violenza nei confronti delle donne, ovviamente dobbiamo intervenire quando c'è una situazione di violenza in atto, la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, e mi fa è complicato per me dirlo, mi fa male, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna. Quando non fanno ciò che vogliamo, le vogliamo punire, e la punizione è uno schiaffo, poi un secondo schiaffo e poi addirittura il femminicidio se tentano di andare via. Certamente io posso dire che di fronte a una situazione di rischio nella quale si trova una donna, per esempio un tentativo di strangolamento, e allora è necessario assolutamente intervenire con misure incisive. Aggiungo, attenzione, non scarichiamo tutto su carabinieri, polizia e magistratura, c'è un contesto intorno a una donna che subisce una violenza, che è una famiglia, che sono degli amici, che possono essere i servizi sociali, altri soggetti. Tutti devono avere la cura di tutelare le donne che sono vittime di violenza, perché non è facile per una donna uscire dalla violenza ed è soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza.
0: Andiamo avanti ancora con la cronaca. È stato fermato e disarmato dai carabinieri l'uomo che nel tardo pomeriggio ha ferito alla mano la propria compagna, una donna francese, con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora, vicino Imperia. La donna ha anche un trauma alla testa perché il compagno l'avrebbe colpita con una spranga. Era riuscita a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori che l'hanno accompagnata al pronto soccorso. Un italiano è morto nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador, dove viveva e dove presiedeva l'Agenzia Nazionale di Intelligence. Nel 2024 era stato ministro dell'interno del paese sudamericano, di cui era diventato cittadino. Nell'incidente, avvenuto in una zona montuosa nel centro del Kenya, sono morte 6 persone, inclusa la moglie dell'uomo e il pilota. Ora il furto al museo di Messina. Si chiama Elisabetta Bonfanto, la donna che ha dato l'allarme dopo aver trovato a terra accanto alla struttura le due opere di Antonello da Messina. Eleonora Mastromarino l'ha incontrata, sentiamo.
12: Prima di aprire lo sportello ho detto: ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile sul marciapiede? O li hanno smarriti o li hanno rubati, però non possono stare qui.
13: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
14: Polizia Messina, operatore 32, qual è l'emergenza?
15: Ah, salve, senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda. Ma fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua, ma non c'è da mente. Però sono quadri del museo, pagano un sacco di soldi.
13: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
12: Mi sono guardata un po' intorno e non c'era nessuno, non si sentiva nessuno, e quindi mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa. Mi sono sentita responsabile.
13: I quattro custodi intorno in quel momento non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno scattato alle 20.47 senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo.
16: La notte fra il 14 e il 15, quattro volte o cinque volte suonò l'allarme attorno alle 2 di notte. E subito veniva spento, poi veniva riacceso, poi veniva spento. Nel corso degli anni tante volte è capitato.
13: Debolezze del sistema che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori del pittore del 400. Tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo, resta da capire se qualcuno le stesse guardando.
0: Era stato il grande accusatore di Jannik Sinner per la vicenda doping. Ora il tennista australiano Nick Kyrgios è stato trovato positivo alla cocaina. Ce ne parla Stefano Rizzato.
17: Alla sua nomea da bad boy mancava solamente questa. Nick Kyrgios ha annunciato la propria positività alla cocaina in seguito a un controllo antidoping dello scorso 22 giugno al torneo ATP di Maiorca. L'australiano è stato sospeso, avrebbe diritto a fare appello, ma intanto in un lungo post affidato ai social media ha ammesso la propria piena responsabilità e chiesto scusa ai fan. Talentuoso, istintivo, guascone dentro il campo, spesso al limite anche fuori, Kyrgios, inclusi i guai con la giustizia australiana quando nel 2023 ammise un episodio di aggressione nei confronti dell'ex compagna. Più recenti le dichiarazioni assai poco diplomatiche e molto dirette contro Jannik Sinner, proprio per la vicenda legata alla positività del campione azzurro al Clostable. Per ultimi i problemi fisici al ginocchio e al polso che hanno reso Kyrgios il fantasma del giocatore capace di arrivare fino in finale a Wimbledon nel 2022. Nulla giustifica quello che ho fatto, ha scritto l'australiano, ma gli infortuni hanno pesato enormemente su di me e a volte mi sono sentito impotente e solo. Ora mi allontanerò dai social e dalla vita pubblica per lavorare su me stesso e tornare più forte.
0: Il rapper Fibra e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto insieme il nuovo singolo intitolato Goya. I due musicisti lo hanno raccontato ad Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni. Allora lo vediamo e a seguire una breve pausa.
18: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet.
19: Cantano sulla scena del crimine Fabri Fibra e Riccardo Zanotti nel brano Goya. La spettacolarizzazione e la mercificazione dei fatti di cronaca non piace né al rapper né al cantante dei Pinguini Tattici Nucleari.
20: Ti chiedi se gli artisti sono
21: la voglia di raccontare la realtà, di fare una fotografia, un quadro della situazione. Non è una provocazione, più una descrizione.
22: Sì, i temi dietro alla canzone sono molti, dalla mercificazione della tragedia alla descrizione nuda e cruda di quello che ci circonda.
23: Uno che sfonde dietro 100 gruppi spalla e tutti pensano un pezzo sia come un'arma, non puntarmela.
19: Autore del ritornello è Riccardo Zanotti, mentre la penna di Fabri Fibra si sente in tutto il brano. Parole chiare e potenti che non fanno sconti a nessuno, non solo alla cronaca spettacolo, ma nemmeno allo spietato mondo della musica, dove oggi sembrano essere importanti solo i contatti stream e social e riempire gli stadi.
21: Il video è una scena del crimine, noi siamo della scientifica e stiamo indagando sul, appunto, sul delitto che potrebbe essere anche una lettura del mercato musicale, degli artisti che vengono fatti fuori oggi molto facilmente.

Pacifico, mossi i mari ad ovest della nostra penisola. Le temperature sono in aumento sulle regioni meridionali, tendono invece a diminuire dei 5-6 gradi al nord per l'arrivo del maltempo.

0: L'Iran minaccia attacchi alle basi USA in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Trump, colloqui non in corso né in programma. Operazione antiriciclaggio a Kiev, inchiesta sulla vice capo dell'ufficio di presidenza, già licenziata, indagati altri fedelissimi di Zelensky. La sfida dell'ex ministro della difesa, Fedorov, elezioni subito. La Russia, secondo paese produttore di petrolio, costretta a importare carburante per carenza sul mercato interno. In difficoltà per gli attacchi ucraini alle raffinerie. 6 femminicidi da Ferragosto a oggi, l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice a Rai News l'ex procuratore Menditto. Agiscono in modo simile a mafiosi, fanno leva sulla paura. Sospeso il tennista australiano Nick Kyrgios, trovato positivo alla cocaina durante il torneo di Maiorca. In passato aveva attaccato Sinner sul doping nel caso Klostebol. Inedita collaborazione tra il rapper Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con un pezzo noir sulla cronaca che diventa spettacolo e la spietatezza del mercato musicale. Ben ritrovati, è da poco passata mezzanotte, avete ascoltato i nostri titoli, adesso è tempo di Amarcord. Salvador Dalí, Hitchcock, Walt Disney sono solo alcuni dei personaggi del mondo della cultura e del cinema che negli anni 60 si raccontarono davanti al microfono di Carlo Mazzarella, un inviato molto speciale. Buona visione, prossimo appuntamento con le notizie a luna.
1: Non è un attore o un regista molto importante e molto conosciuto, però è anche lui un personaggio a voi molto noto. Forza! Carlo Mazzarella, come tutti riconoscete, ciao Carlo.
2: La storia di un personaggio, un suo... Oddio, la pio, Mazzarella. E qui, Irana! In questo momento non state assistendo ad un attacco di un film della Nouvelle Vague, ma queste sono le mani dell'operatore Tonzi. Ma che sta succedendo?
3: A 40 gradi sotto zero casca tutto.
4: Quante volte sono corso all'aeroporto per intervistare i divi e sempre mi sono proposto di fare qualche domanda un po' più originale.
5: Sofia! Oh Sofia!
6: Durante tutte le ore che sta a casa. Quindi l'intervista a poco a poco. Allora, ben arrivato.
7: Grazie.
8: Buongiorno Sofia, auguri per la televisione.
7: Momento, momento.
8: Perché noi seguiremo la sua giornata qui a Cannes, tutto quello che farà un'attrice per 24 ore.
7: Grazie.
8: È vero che è arrivata con 40 cappelli?
7: E cosa me ne farei di 40 cappelli?
8: Non è vero.
7: No, no.
9: Sì, attendiamo, ma ci per fare tutte le telefonate. Permettemi di telefonare un momento, grazie. Veramente non dovevo telefonare, era una scusa così per riprendere un po' fiato.
10: Hitchcock, uno prima.
8: Con Hitchcock? Stiamo visitando Castel Sant'Angelo. Per esigenze di ripresa, naturalmente, ho dovuto dire a Hitchcock: salga da quella scala, si fermi qui, guardi la macchina. Sono cose terribili. Fare, diciamo, il regista, dire queste cose a un maestro dello schermo come Hitchcock. Ed eccola qua, la Croisette, una delle strade più celebri del mondo. Ed ecco qua i grandissimi alberghi in stile Liberty, che hanno conservato il loro stile, perché questo è veramente lo stile dell'epoca d'oro della Costa Azzurra. Dovrei fare vedere anche un albergo dal di dentro. Volete venire a vedere la mia stanza di questo albergo? È una stanza tipica della Costa Azzurra.
11: Avete visto?

0: stanze, sono stanze veramente costruite, soprattutto sembrano costruite apposta per ospitare quei granduchi russi altissimi. Guardate che soffitto enorme.
1: E no, ma tanto qui stiamo.
2: Come no? Che ne sai? Può darsi che esce fuori qualche cosa. Qui è 2 ore che stiamo qua, scusa. Scusate, ma per 18 giorni, durante tutto il periodo del festival, il mare non l'abbiamo visto. O meglio, il mare non l'ha visto proprio nessuno.
3: Perché noi viviamo tutti questi giorni accanto agli uomini più ricchi del mondo.
4: Vero?
3: Sì. Accanto alle donne più belle del mondo, ma solo spettatori.
5: Ma non solo belle, ma di un fascino particolare che ti prende.
4: Non le vediamo neanche, le vediamo solo attraverso la macchina fotografica, cose così, insomma.
3: Certo. Allora, arrivederci, ragazzi, anch'io me ne vado.
5: E non mangi la ragosta?
4: No, non fanno faccio a tempo.
5: Allora tu la mangi a casa la ragosta.
4: Allora mangiamo la ragosta.
5: Mangia la ragosta, mangia la ragosta.
6: Umberto, dal mare di Cannes al mare di Fregene.
7: Ma non vi sembri una cosa un po' paradossale? Fregene, che è una località vicino Roma, lo diciamo per chi ci segue da fuori, è stato il centro culturale del nostro paese tra 50 e 60. Cinematografia, teatro, drammaturgia, letteratura. Sono passati un po' tutti qua per Fregene. Anche
6: Carlo Mazzarella, che è il nostro personaggio di oggi, appunto personaggio, come dice Luisella Boni presentandolo, perché era un po' protagonista delle sue interviste. Cercava la domanda originale, quella che gli altri non fanno. Aveva uno stile tutto suo, Umberto.
7: Ma allora, dunque, studia al Tasso, conosce Gassman, Squarzina, frequenta quindi questo tipo di ambiente e studia da attore anche nell'Americana a Roma. C'è lui. Sì, come no, l'ho anche rinnegato, faceva il consulente d'ambasciata, una figura cattiva. E quindi c'è questo côté di Mazzarella che lo lega alla professione dell'attore. Ha studiato anche d'attore.
6: All'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, dove aveva come compagni
7: Gassman dopo, ma poi comunque ha incrociato Squarzina, ma poi ha incrociato Panelli, ha incrociato Manfredi, inevitabilmente Adolfo Celi.
6: E Alberto Sordi era tra i suoi compagni.
7: Ah, certamente, Alberto Sordi, vedi, tra parentesi, non dico ce lo siamo dimenticati, ma Alberto Sordi era un legame forte, un'amicizia forte come quella con Gassman.
8: Ciao, Matteo.
9: Ora?
8: Come stai? Sei venuto a trovare fino a qui a Livorno?
9: Certo.
8: Nostra Mazzarella. Sai che mi fa sempre molto piacere una tua visita.
9: Grazie.
8: Ci conosciamo da tanti anni, siamo vecchi amici, io ho molta stima e molta simpatia per te.
9: Grazie.
8: Mazzarella. Beh, come vedi sono qui, a Livorno, a girare il film per De Laurentiis, tutti a casa. Diretto da Comencini, con Edoardo, Sergio Reggiani, Carla Gravina, di Tibera, già lo saprai. Anzi, penso che durante il cappelletto di presentazione avrai già informato degli spettatori. Senti, ma sai, se vuoi seguirmi durante la giornata di lavoro, io un minuto mi cambio
9: e andiamo
8: insieme
9: e poi
8: sul posto dove giriamo.
9: Va così bene? Vediamo proprio Sordi durante il lavoro.
8: Un minuto, Mazzarè.
10: Vedete, Sordi? Comincia la caratterizzazione del suo personaggio sempre dai capelli.
8: Ci vediamo qui?
9: Sì.
8: Anzi, devo fare una partita?
9: Ma guarda, veramente vorrei un po' parlare con te. Vedi?
8: Che vuoi dire?
9: Io adesso guardavo così mentre giravi, mentre lavoravi, e così pensavo a certe cose. Veramente mi viene fatto sempre quando ti vedo recitare, quando ti vedo lavorare. Pensavo, cioè, a quegli anni, all'immediato dopoguerra, 44, 45, 46. Durante quegli spettacoli così che si facevano.
8: Zabum, al Quattro Fontane, al Quirino, di Roma.
9: E pensavo così.
8: Che vita, Mazzarella,
9: Era interessante, però era bello. Vedi, questi sketch facevano molto ridere noi, ma mi ricordo la fatica che facevi ad imporre questi tuoi sketch a certi produttori, a certi registi, a certi impresari che guardavano questi sketch con paura addirittura.
8: Sì, beh, è comprensibile, perché una volta la formula del comico era così precisa, così lineare, e naturalmente gli impresari, il regista che metteva in scena è così abituato, diciamo così, al cliché standard, diciamo così, di quello che poteva essere la comicità dello sketch, il mimo, il mamo del 600 che entrava in albergo, che si nascondeva sotto il letto, che si metteva il succhettino da notte, eccetera, che queste cose così improvvise, cioè dire io voglio fare un personaggio vestito da donna che ripete sempre la stessa frase, pensa a te e pensa alla famiglia tua, insomma, non è che incontrava il favore e la comprensione.
9: Ma tu allora, quando facevi questi sketch, pensavi che quelle cose che allora così trovavano degli ostacoli sarebbero capite un giorno, avrebbero avuto un grosso pubblico? Pensavi a questo?
8: No, non è che così che minacciavo il pubblico nascostamente, segretamente, in cuor mio dicevo: ah, pubblico, oggi non mi capisci, ma arriverà il giorno in cui... No, no, questo non ci pensavo neanche, perché mi bastava avere la possibilità che tu mi capivi, qualche amico sincero mi capiva, che io ero molto contento. Mazzarè, abbiamo ricordato proprio simpaticamente, certo, quei momenti in cui veramente ci hanno dato una gran gioia, eh?
6: Umberto, è incredibile come questi personaggi del cinema, della letteratura, del teatro, tutti intervistati da Mazzarella, tutti poi con un'idea scenica dietro, originale.
7: Era il regista di se stesso. Lui metteva in scena le cose che aveva imparato facendo anche l'attore e lavorando con i registi. Un po' quello che stiamo facendo noi, nel nostro piccolo, quindi la regia delle cose che facciamo. Sì, perché vedete l'ambientazione, alle nostre spalle lì c'è l'Arrone, il fiume della Dolce Vita, e dietro di noi c'è la casa di Alberto Moravia, la casa al mare, che mi pare sia stato intervistato da Mazzarella, no?
6: L'ho intervista a Roma sul balcone.
11: Buongiorno Moravia. Ma come fa a lavorare anche in queste giornate di scirocco?
12: Lavoro tutti i giorni, scirocco o non scirocco.
11: Buongiorno Moravia.
12: Buongiorno.
11: Dunque, anche oggi mi pare che abbia concluso la sua giornata. A mezzogiorno lei ha già finito, tutta l'aria di aver finito il lavoro. Si sa che lei del resto ama moltissimo il giorno. Anzi, nessuno l'ha mai vista Moravia in giro di notte. Al massimo l'abbiamo visto passare alle 11 per Piazza del Popolo. Ma perché? Lei veramente non ama la notte.
12: Mi piacerebbe la notte se si potesse fare di notte qualche cosa che non si fa di giorno, ma la mattina non soltanto si sente riposati, ma in un certo senso privi di passato, no? Nuovi. E allora il lavoro riesce non soltanto migliore, ma anche nuovo.
13: Com'è nato Mickey Mouse? I was born Mickey Mouse. Can you...
14: Oh, kind of hard to
13: posso
14: say.
13: Dire che Topolino fu il frutto di un affinamento di tutte le fatiche e di tutti i lavori nei quali mi ero cimentato prima. E Topolino venne fuori in questo modo dalla necessità, insomma, fu il bisogno, il padre di Topolino.
14: Ha fatto Walt Disney la voce di Mickey Mouse. Com'è questa voce? Can you do this?
15: Oh, it's kind of silly without the mouse, you know, because it's nothing but...
16: Oh, it's a high falsetto you talk about, little...
11: Proprio qui, in questa scenografia, ci ha dato appuntamento Salvatore Dalì. A tutti è nota la grande personalità artistica. Un giorno Freud, vedendolo, disse: non ho mai visto un fanatico simile. La sua teoria del rinoceronte ha interessato molto in questi ultimi tempi. So che lei pubblicherà appunto una rivista intitolata Il Rinoceronte, però vorremmo che lei spiegasse veramente quali sono appunto anche le energie che scaturiscono dalle corna del rinoceronte. Le vediamo che ce n'è una qui.
17: È l'unico animale che esiste in tutta la creazione che possiede una curva matematica completamente logaritmica. Y ahora, si me permite, le voy a consacrar con ese cuerno del rinoceronte, que es el único cuerno que existe cósmico y matemáticamente logarítmico.
7: Alessandra.
6: Umberto.
7: Questo è l'Arrone. Tu sei su un rivo.
6: Sì.
7: Io sto sull'altro rivo. La parola rivale
6: viene
7: deriva
6: qui.
7: Esattamente da questo, la rivalità. E poi ci sono i pontefici che fanno i ponti e uniscono le due rive. Tutto questo perché?
6: Tutto questo ci porta a parlare della rivalità tra Carlo Mazzarella e Lello Bersani. Lello Bersani negli anni 50 è già conosciutissimo, è la voce del cinema alla radio. E nel 59 sono tutti e due a Venezia, Umberto, ma c'era questa rivalità tra i due?
7: Ma c'era, come ci può essere la rivalità? Ecco, tra noi due c'è la rivalità fisica, ma non c'è nessun tipo di rivalità. La rivalità può essere perché sono due professionisti, sono tutti e due molto bravi, sono tutti e due molto affermati, si litigano i microfoni quando capita, però alla fine sono completamente l'uno differente dall'altro. È sbagliato, secondo me, dire gli eredi di Mazzarella, gli eredi di Bersani. Mazzarella è una cosa, Bersani è un'altra. E quindi sono andati loro per la loro strada fatta di professionalità e di grande preparazione. La rivalità lasciamola agli altri, dai.
6: Però lo stile è diverso. Noi l'abbiamo raccontato, Bersani il passo indietro, Mazzarella potremmo dire il passo in avanti.
7: Vero.
6: Ma tu, Umberto, ti senti più vicino a Carlo Mazzarella o a Lello Bersani?
7: Ti rigiro la domanda. Tu ti senti più vicino a Bersani o a Mazzarella? Io mi sento più vicino a Bernarella, a tutti e due.
9: Si chiude il festival, questa edizione del Festival di Venezia. Voi avete seguito nelle nostre brevi telecroniche, nei nostri brevi servizi del telegiornale un po' il festival, l'avete visto anche attraverso i numeri unici che vi ha fatto Mario Pintus nella sua rubrica Cinema d'Oggi e attraverso le cronache radiofoniche curate da Lello Bersani e da Vascon.
18: Siamo stati due grandi avversari, perché io stavo alla radio, lui stava alla televisione, lui faceva i reportage alla televisione e festival, io avrei voluto fare la televisione invece stavo facendo la radio.
9: Vorrei a questo punto che, tanto Lello, sì. Lello Bersani, una piccola
19: considerazione, opinione. Appunto questa, l'importanza...
18: Ci siamo battuti e litigato da grandi
20: belle, professionisti. Erano belle cose, avevamo poi nostalgia delle nostre litigate.
18: Quando tu non c'eri più, dice qui con chi litigo quest'anno al festival?
9: E poi c'è stata anche la mancanza qui di Orson Welles, che la sua copia non era pronta, quindi è stato...
19: E poi tu sei un grande amico di Orson Welles, vogliamo salutare i telespettatori perché facciamo
9: e c'è stata anche questa piccola
19: conclusione.
21: Per tutta la notte, fedele alle esigenze del personaggio, Anita Ekberg è rimasta nelle acque della fontana, obbedendo agli ordini del regista. Anita è svedese e da vera vichinga non teme il freddo. Ma all'alba, quando è uscita dalla fontana, non abbiamo avuto il coraggio di chiederle di restare ancora un poco per la nostra intervista. E la folla che, incuriosita, si era radunata, ha visto così che la vita delle attrici non è fatta soltanto di cocktail party e di feste mondane.
6: Umberto, abbiamo visto Festival di Venezia, Cannes, Mazzarella seguiva anche la notte degli Oscar nel 62. Il tema era sempre anche quello di Bersani, cioè portare il sogno del cinema nei salotti degli italiani.
7: Alessandro, noi qui siamo nel cinema, qui, Largo Ennio Flaiano, Fregene, Villaggio dei Pescatori, tanto di barca. Siamo proprio nel cinema, perché qui è una cosa, mentre si parla di Cinecittà, la Hollywood sul Tevere, in realtà poi la grande cinematografia è nata lungo questo lungomare, perché qui si dava un appuntamento su Suso Cecchi d'Amico, Fellini, Mazzarella, che frequenta Flaiano come uno dei suoi grandi amici, anzi si può dire che molta della letteratura, delle trovate flaianee, i grandi aforismi, Flaiano è noto anche per gli aforismi, sono confluiti in Mazzarella, che era un aforista geniale.
6: Dava anche i soprannomi ai colleghi.
7: E questo è, no? Sciupone l'africano.
6: Che... Banale di Suez.
7: Che erano questi corrispondenti di Emilio Fede, Alessandri, Marcello Alessandri. Queste sono veramente la cultura cinematografica, letteraria, che nasce con questo grande scrittore, secondo me uno dei più grandi scrittori del Novecento, che è Ennio Flaiano.
6: Che abitava qui praticamente.
7: Dietro le mie spalle, via Jesolo, al 39 di Via Jesolo. E questa, noi dobbiamo immaginarla questa scena. Fellini, Mazzarella, Flaiano, Suso Cecchi d'Amico, Brunello Rondi, che era lo sceneggiatore, assieme a Flaiano, lo sceneggiatore della Dolce Vita. E li dobbiamo immaginare qui che pensavano, ridevano, scherzavano. E
6: ideavano la Dolce Vita.
7: Ho recuperato un cartiglio, quindi un appuntino, dove c'è 1958, Fregene. Stiamo scrivendo la Dolce Vita con Fellini. Un nuovo film avrà come titolo Dolce Vita. Non abbiamo scritto un rigo.
22: Il dovere, insomma, di noi cantastorie è di portare almeno la gente fino alla stazione. Poi il treno di partenza lo sceglierà ciascuno secondo il suo gusto, secondo la sua evoluzione, ma però almeno fino alla stazione. Non cercate di interpretare e di capire, state solamente a sentire quello che vi dico, perché sono le passioni, le speranze, le paure, le vigliaccherie, le angosce, le sporcizie di un uomo che si ritiene come voi.
23: Sono vicino di camera di Federico Fellini. La cosa fa piacere, naturalmente, perché Federico è un amico, ma devo dire che, francamente, che mi ha un po' turbato, perché Fellini fa dei sogni bellissimi, è famoso per i suoi sogni. Naturalmente io pensavo che con quei sogni la notte urlasse, addirittura si mettesse a cantare, invece non ho sentito nulla. Come mai, Federico, non hai sognato niente qui a Cannes?
24: Ma i miei sogni non te li posso raccontare alla televisione, sai? E poi, francamente, non sono mica ancora riuscito a dormire, non sono mica riuscito a fare una notte così distesa. A parte il fatto così che sono pieno di curiosità e vado, mi piace passeggiare sulla Croisette. Poi sono così continuamente braccato da... Certo che, voglio dire, il destino di un film è abbastanza curioso. Pensa che, vedi laggiù, che i tre canadesi sono lì da un paio d'ore, perché mi stanno braccando da un paio di giorni perché vogliono sapere perché Steiner ha ammassato i bambini. Poi la cosa più divertente è stata una signora che aveva un pezzo di naso d'oro, che ho incontrato stamattina a bordo di una Cadillac, che aveva una scimmietta in braccio, ha fatto fermare la macchina guidata dall'autista e mi ha detto: lei è Fellini? Sì, con questo naso scintillante, con una vocetta metallica proprio. Mi ha detto: ma perché nel suo film non c'è neanche una persona normale?
0: Ciao, ciao Federico. Dunque, vedo che c'è qui un uomo nella fontana.
24: Sapere chi è? Sì. Sapere cosa fa lì al fresco. Dunque, sto girando una scena con Anita Ekberg, che è una delle protagoniste del film che sto girando, La dolce vita. E è la scena in cui questa attrice americana, così che è esaltata dalla bellezza di Roma, scopre la fontana di Trevi una notte durante la passeggiata ed entra a prendere un bagno. Ora noi stiamo pretendendo i fuochi e le misure esatte e i segni precisi, e quindi, non potendo continuamente mettere a mollo Anita, mettiamo una controfigura maschile.
1: Check. 624, a terza.
2: Azione, caramelle!
1: Allarme aereo!

0: mozzarella, voilà. Con la sua cera Vittorio De Sica è tornato al cinema, cioè è tornato a dirigere un film, perché sembra veramente assurdo dirlo, sono 4 anni che Vittorio De Sica non fa un film come regista, è vero?
1: Sì, ma non si deve ascrivere a nessuno, a colpa di nessuno, perché se io non dirigo da 4 anni è proprio per colpa mia. Poi mi è stato offerto questo film, questo soggetto di Moravia che conoscevo, che piaceva molto, allora io e Zavattini abbiamo pensato io a dirigerlo e lui a scriverlo, con Sofia Loren, che qui in questo film veramente rappresenta una rivelazione.
0: Avete visto questa scena del film La Ciociara, una scena drammatica, ma recentemente Sofia Loren ha girato un altro film, un film completamente diverso, un film brillante, che fu girato, mi sembra, proprio nello stesso periodo, un anno fa, cioè La Baia di Napoli con Claire Gable. Adesso a questo punto dovrei fare la solita domanda, se preferiva quella parte comica a questa drammatica.
2: Io dovrei dire, come fanno tutti gli attori davanti alle telecamere, che mi piacciono tutte e due le cose. D'altra parte, è vero, se il personaggio ha ha certe carte in regola, rida o pianga, io non ho alcuna preferenza.
3: Umberto.
4: Stavo guardando verso l'America.
3: Verso l'America. Che era un po' il sogno di Mazzarella, l'America.
4: Sì.
3: Lui negli anni 60 va in America, alla fine degli anni 60, e inizia a fare dei reportage, ma anche delle inchieste, delle vere e proprie inchieste.
5: Ecco il primo sguardo di questo gruppo di italiani negli Stati Uniti. Non hanno visto New York, hanno visto Chicago, sono entrati nel centro dell'America. Vedi avanti. Oggi qui fa molto freddo, a Chicago ci sono molti, molti gradi sotto zero, soprattutto c'è un gran vento, tra l'altro questa si chiama la città del vento. Volevo sentire qualche rapida impressione di questo primo sguardo agli Stati Uniti. Che cosa ha visto lei? Qual è stata la sua impressione?
6: Ma ieri sera la mia impressione è stata le enormi distanze e il metro di misura è diverso dal nostro. Vale dire, se il nostro metro equivale a un loro di 10 circa, dato le dimensioni che hanno. E soprattutto Manhattan mi ha molto colpito.
7: Beh, guarda, io penso che una cosa è strana rispetto ai viaggi organizzati che facciamo noi in Italia, qui ci hanno fatto vedere anche le cose brutte che io non mi aspettavo. Può darsi anche, ciò dipende dal fatto che la città in genere non è particolarmente bella, ecco.
8: Dopo la visita di Chicago mi viene in mente un famoso proverbio scozzese, il quale dice: come sono verdi i prati da lontano. Basta.
5: Perché?
8: Perché visto da lontano l'America è indubbiamente una grande cosa. Vista da vicino i prati sono un po' scialbetti.
9: Mazzarella matura anche un rimpianto enorme. Il rimpianto di non essere mai riuscito a intervistare Frank Sinatra, al punto tale che si compra il cappelletto come Frank Sinatra, la giacca...
3: Lui dice che Frank Sinatra gli ha regalato.
10: Questo è il cappello che Frank Sinatra mi ha regalato quando è arrivato a Roma durante un'intervista, durante una cena in cui così era molto espansivo. Io adesso sapete che faccio? Mi presento da Frank Sinatra. Sinatra, ti ricordi questo cappello che mi hai dato?
9: Se lo compra, perché parlando con Gianni Bisiak viene fuori chiarissima questa cosa. Quando all'inizio degli anni 50 Frank Sinatra viene a Roma e canta a Via Asiago, canta in radio a Via Asiago, e lo intervisterà Guido Notari a proposito della rivalità. Io credo che al povero Carlo Mazzarella sia preso un attacco di bile di quelli proprio veramente figli da rivalità.
3: Invece negli anni 80, 10 anni dopo il Watergate, insieme a Ezio Zefferi intervista Nixon.
9: Oh santo cielo, Mr. President.
3: Mr. President.
9: Alla fine dell'intervista si alza, fa una parte un po' alla Mazzarella.
3: È un po' alla Mazzarella.
11: Mr. President. Adesso vorremmo una sua bella.
12: Nell'ultima pagina del suo libro Leaders, Nixon scrive: i governanti vivono circondati da nemici. La loro speranza è di essere vendicati dalla storia. E il giudizio della storia spesso trasforma i giganti in pigmei e quelli che vengono considerati mediocri appariranno poi come giganti. Ma sono pochi i governanti che vivono abbastanza per ascoltare il giudizio della storia.
3: Umberto.
9: L'hai visto?
3: Ma me lo fai un autografo?
9: Un autografo? Ma un autografo? Aspetta, ho tutto quanto, tutto bello pronto, vediamo un po'. Che fatica. Io l'autografo,
2: Tu l'autografo?
9: L'autografo, come Nixon a Massarino. Aspetta, questa è la mia firma. La mia. Bene, questa è la mia firma, guarda.
3: Incorreggibile Umberto.
9: Dai, andiamo, va.

Diffuso maltempo al nord nella giornata di giovedì, con temporali che localmente saranno più intensi sulla Liguria e sulla Lombardia. Bel tempo sulle regioni centrali, ma con l'aumento della nuvolosità a partire soprattutto dall'Alta Toscana, dove arriveranno anche le prime piogge. Cielo sereno invece rimane sulle regioni meridionali, con qualche nube in più solo lungo la dorsale appenninica. Sarà una bella giornata anche per le due isole maggiori, con nubi più compatte nelle aree interne della Sicilia associata a qualche debole piovasco, mossi i mari ad ovest della nostra penisola. Le temperature sono in aumento sulle regioni meridionali, tendono invece a diminuire di 5-6 gradi al nord per l'arrivo del maltempo.

0: L'Iran minaccia attacchi alle basi USA in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Trump, colloqui non in corso né in programma. Operazione antiriciclaggio a Kiev, inchiesta sulla vice capo dell'ufficio di presidenza, già licenziata. Indagati altri fedelissimi di Zelensky, la sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov. Elezioni subito. La Russia, secondo paese produttore di petrolio, costretta a importare carburante dopo gli attacchi ucraini su diverse raffinerie. Massiccio bombardamento su Kiev. 6 femminicidi da Ferragosto oggi, l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice a Rai News l'ex procuratore Menditto. Agiscono in modo simile a mafiosi, fanno leva sulla paura. Harry e la moglie Meghan torneranno con i figli questo mese a vivere in Gran Bretagna in una residenza non reale fuori Londra. Sospeso il tennista australiano Nick Kyrgios, trovato positivo alla cocaina durante il torneo di Maiorca. In passato aveva attaccato Sinner sul doping nel caso Klosterboll. Luna 01, ben trovati da Rai News 24. Partiamo dal Medio Oriente dopo che l'Iran ha respinto le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz. Il Financial Times rilancia una nuova possibile minaccia iraniana in caso di escalation. Ci spiega quale la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: Nei giorni scorsi Pasdaran avevano a più riprese minacciato sorprese strategiche contro l'America e i suoi alleati. Oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Il cuore dello scontro è ancora Hormuz. Teheran ribadisce che lo stretto è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Dall'Iraq, dove si trova in visita ufficiale, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dichiara che gli Stati Uniti sono disperati perché non sanno se continuare la guerra o fermarla. Intanto, gli Emirati Arabi sospendono tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo il nuovo lancio di missili contro il paese. La decisione di Abu Dhabi rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica, già sottoposta alle sanzioni americane e alle conseguenze del blocco commerciale legato al conflitto con Washington.
0: Dunque nessuna ripresa dei negoziati con l'Iran, assicura Donald Trump, mentre la NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia della Repubblica Islamica. E poi il presidente americano torna a parlare delle armi nucleari nelle mani del leader nordcoreano Kim Jong-un. Ci aggiorna in diretta l'inviato a New York, Nico Piro.
2: Sì, riprenderete i negoziati con l'Iran? La domanda che un giornalista ha rivolto questa mattina alla Casa Bianca a Donald Trump, e Trump risponde forse ad un certo punto. Poi aggiunge: la situazione è molto buona. È lo stesso presidente che ieri aveva escluso che ci fossero negoziati in corso con l'Iran o che fossero in qualche modo previsti, smentendo non solo se stesso ma anche il suo inviato speciale, nonché genero per il Medio Oriente, che aveva detto l'interlocuzione con l'Iran è più robusta che mai. Trump ha poi aggiunto che sono pronte sanzioni draconiane per l'Iran, quindi facendo capire che probabilmente gli Stati Uniti punteranno sulla pressione economica piuttosto che su quella militare, e ha ribadito che lo stretto di Hormuz è operativo. Ora, queste affermazioni sono smentite dai dati sui transiti, almeno quelli pubblici, perché Axios, che è un'agenzia di stampa particolarmente vicina alla Casa Bianca, invece rivela che gli Stati Uniti, attraverso delle manovre segrete, stanno riuscendo ad estrarre circa 10 milioni di barili di petrolio dal Golfo ogni giorno e portarli quindi fuori dallo stretto di Hormuz, uno scoop che quindi confermerebbe quanto detto dal Presidente. Lo vedete in queste immagini con Kim Jong-un, dittatore del nord della Corea del Nord, che incontrò nel 2018 e nel 2019. Trump ha annunciato che tornerà a incontrare Kim Jong-un e l'annuncio arriva il giorno dopo la decisione di ridurre le esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud, a cominciare da quella che sta per partire proprio nel paese asiatico. Ricordiamo che tra Corea del Sud e Corea del Nord non è stato mai firmato un accordo di pace dopo la fine della guerra degli anni 50. A voi studio.
0: Grazie a Nico Piro. Ora passiamo all'Ucraina. Due persone sono morte, altre tre sono rimaste ferite nel corso del massiccio attacco missilistico russo contro Kiev. Colpito l'ospedale pediatrico, lo leggete nella nostra ultima ora, è un edificio residenziale di 5 piani. Sul fronte politico invece l'anticorruzione indaga su membri del governo di Zelensky, che licenzia la vice capa del suo staff presidenziale. Da Kharkiv il servizio dell'inviato Daniele Lorenzetti.
3: L'hanno chiamata Operazione Forrest Gump a condurla ancora una volta agli uomini della NABU, l'agenzia anticorruzione ucraina. Nel mirino una rete criminale con fame di soldi, connessioni ad alto livello. Un giro di riciclaggio che avrebbe coinvolto la numero due dello staff di Zelensky, Irina Mudra, e Vadim Stolar, membro del Parlamento, già appartenente a una fazione filorussa. Il presidente interviene, licenzia subito Mudra, ma per lui il caso è imbarazzante. Dopo quello che aveva toccato il fedelissimo e potente Andriy Yermak, a Kiev gli equilibri vacillano, proprio mentre il Parlamento approva l'ennesimo rimpasto alla nomina di Eugenik Mara, nuovo ministro della difesa. Fuori le proteste a favore del predecessore Mikhailo Fedorov, fautore di una modernizzazione dell'esercito, meno uomini al fronte, più droni e tecnologia per combattere. Lui, Fedorov, era tornato a tuonare in video reclamando elezioni subito e, secondo il Kyiv Independent, potrebbe presto fare un viaggio negli USA, dove ha stretti contatti con Elon Musk.
0: Di nuovo file alle pompe di benzina in Russia a causa degli ultimi attacchi ucraini contro le raffinerie. Attacchi che, secondo il presidente Putin, non avranno conseguenze gravi. Ma intanto Mosca inizia a importare carburante. Allora sentiamo proprio da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
4: Ancora droni in territorio russo, sempre più in profondità, dalle regioni di confine a Mosca, alla Bashkiria, centinaia quelli abbattuti. A Ufa, nel mirino delle forze di Kiev, una raffineria di petrolio ci vorrà qualche giorno prima che possa tornare in funzione. Attaccare gli impianti energetici è la strategia ucraina per mettere in ginocchio l'economia russa che finanzia il conflitto. Dopo un lieve miglioramento, ora la Russia fa di nuovo i conti con la carenza di carburante e nei distributori di benzina sono tornate le lunghe file di auto. Proprio di questo ha parlato Putin durante una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico. Gli attacchi ucraini contro impianti industriali e infrastrutture provocano danni all'economia russa, ma non hanno e non possono avere conseguenze critiche, ha detto, annunciando un nuovo ciclo di investimenti. Tra i compiti principali del paese, ha aggiunto Putin, la risoluzione di questioni legate al conflitto, tra le quali il sostegno alle famiglie dei militari impegnati al fronte. Da mesi i negoziati di pace sono in fase di stallo. Solo in campo umanitario Russia e Ucraina continuano a collaborare con gli scambi di prigionieri. 103 per parte sono quelli ritornati a casa dopo l'ultimo accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti.
0: L'esercito israeliano ha ordinato alla polizia militare un'inchiesta sull'uccisione della piccola Hin Rajab e altri 15 soccorritori palestinesi a Gaza, dove continuano i raid nonostante il cessate il fuoco. Da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
5: La voce della piccola Hin Rajab, chiusa in un'auto, raggiunta da una raffica di colpi sparati dai militari israeliani. La lunga telefonata alla mezzaluna rossa per chiedere aiuto accanto, zii e cugini morti. I soccorritori rimasero con la bimba per oltre 40 minuti al telefono, un'ambulanza fece in tempo ad arrivare, ma partì un'altra raffica. Hind morì poco distante, anche i soccorritori. Il dramma di Hind, raccontato in un film vincitore della Palma d'Argento a Venezia, costruito attorno alla voce tenue e spaventata della piccola e il tentativo disperato di salvarla. Tante le inchieste indipendenti che hanno puntato subito il dito sui militari israeliani, che hanno mostrato la posizione esatta degli stessi blindati nel momento della sparatoria. Dopo più di 2 anni e mezzo dalla morte di Hind, dei suoi parenti e di chi cercò di salvarli, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine per accertare le responsabilità. Non solo per questo incidente, ma anche per altri in cui hanno perso la vita soccorritori palestinesi e non. Come i 7 operatori umanitari dell'organizzazione americana World Central Kitchen, uccisi nel marzo del 2025. Raramente dei militari vengono condannati, lamentano gruppi per i diritti umani. Le inchieste dell'esercito non hanno mai portato a nulla.
0: Il dossier migranti in primo piano. Dopo la Germania si apre il caso Svizzera con Berna che annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, dei cosiddetti dublinanti, mentre la Commissione europea rimanda ad ottobre la discussione sul patto europeo su migrazione e asilo. Da Bruxelles il servizio dell'inviato Filippo Golia.
6: La Svizzera è già in stretto contatto con Roma per i casi dei dublinanti, richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo nel nostro paese, nell'ambito della ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, che cominceranno nelle prossime settimane, come ha detto una portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Una pratica che Berna aveva interrotto da 4 anni e che ora intende riprendere, iniziando da pochi casi successivi al 12 giugno, quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni, su cui possono fondarsi le nuove espulsioni. Un punto centrale, quello della data per l'Italia, che lo ha già opposto alla Germania, altro paese pronto da giorni a espellere i migranti. Il governo italiano considera i casi antecedenti al 12 giugno annullati dalla nuova normativa ed è anche pronto a chiedere a Berlino dei meccanismi di compensazione per i richiedenti asilo giunti sulle nostre coste dopo essere stati salvati in mare da ONG tedesche. Intanto non è partita questa mattina, come inizialmente previsto, la prima dei dublinanti tedeschi, Faduma, ragazza somala di 22 anni che vive in Germania con la famiglia. Ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione, una procedura che per la Germania non è comunque sospesa. Nel quinquennio dal 2018 al 2022 erano stati trasferiti in Italia da diversi paesi oltre 17.605 dublinanti. Dal 2022, quando il ministro dell'Interno Piantedosi ha bloccato i rientri, le richieste all'Italia di presa in carico di migranti sono state 80.000.
0: La gestione dei migranti vede acceso il dibattito politico. La maggioranza difende la linea del governo tra Schengen e nuove regole europee. Le posizioni attaccano. In primo piano resta ancora anche il caso Ranucci-Lavitola. Eva Giovannini.
7: In attesa del bilaterale del ministro degli interni Piantedosi con il suo omologo tedesco sul tema dei dublinanti, restano le frizioni su Schengen, il cui rischio riapertura viene valutato ancora alto, soprattutto per la minaccia terrorismo, secondo il governo, appoggiato da tutto il centrodestra.
8: La sinistra italiana, in ritardo con la storia, riesce a polemizzare persino con il primo ministro progressista della Danimarca, che insieme a Giorgia Meloni sta dettando questa nuova linea. Noi andiamo avanti, più rimpatri, meno arrivi irregolari e più fermezza nella protezione delle frontiere.
7: Per le opposizioni, dal PD ad AVS, quello dei migranti è un falso problema e la ricetta del governo un fallimento.
9: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
7: Così anche più Europa. Per le opposizioni i problemi reali sono sanità e salari, ma anche i femminicidi, della cui prevenzione il governo non si occupa. Per Azione Italia Viva sospendere Schengen è un vero boomerang, mentre il Movimento 5 Stelle torna a parlare di costo dei carburanti fuori controllo. Giuseppe Conte poi torna sul caso Report e afferma è un problema per i politici che vogliono tele Meloni. Mentre sullo stesso tema, da Fratelli d'Italia Mollicone annuncia un'interrogazione parlamentare per il possibile uso di Report per depistaggi. La Lega è invece alle prese con una crisi interna, con quasi tutti i governatori del Nord che chiedono un rinnovamento al vertice, mentre il campo largo ancora non ha trovato la quadra per le regole delle primarie.
0: Intanto Sigfrido Ranucci avrebbe dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post su Facebook in cui la magistrata avrebbe scritto affermazioni che Roberto De Vita, avvocato del conduttore di Report, definisce gravemente calunniose. Replica Forleo una riflessione da libera cittadina. Marco Aquili.
10: La tormentata questione Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo la bufera mediatica scatenata dalle rivelazioni di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, il giornalista Rai, nella sua prima uscita pubblica dopo gli sviluppi dell'inchiesta, contrattacca e risponde a Chiara Colosimo. La presidente dell'antimafia aveva infatti definito inutile potenziare la scorta al giornalista, che risponde ricordandole come questa non sia una decisione che spetta alla politica. Intanto la prima querela. Sigfrido Ranucci ha infatti dato mandato ai propri legali di agire nei confronti della magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook, nel quale si chiede chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report, trasmissione del servizio pubblico, con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Immediata la replica alla notizia della querela della consigliera della Corte d'Appello di Roma. Chiarisco che ho fatto solo una riflessione a delle notizie riportate sugli organi di stampa, notizie che non sono state mai smentite dall'interessato. In uno stato di diritto, ciascuno risponde delle sue condotte e delle sue querele.
0: Mi ha raggiunto in studio Massimiliano Melilli, ora la rassegna stampa.
11: Andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei quotidiani di oggi, di giovedì 20 agosto. Partiamo dal Messaggero, tema che troveremo ovunque, la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, l'allarme dell'intelligence USA, la NATO pronti a reagire, Trump prepara nuove sanzioni. L'altro tema, vedete, caos e corruzione in Ucraina, indagata la vice di Zelensky, a centro pagina Ranucci, il centrodestra lo vuole sentire in vigilanza, più vicina alla sostituzione la vitola del sondaggio per Sigfrido dei finanziatori. I femminicidi da Ferragosto ad oggi, riflettori accesi sulla vicenda di Tania Terrin, uccisa a 39 anni in Veneto. Vedete, Tania aveva denunciato 7 volte l'ex e ora il ministero invia gli ispettori. Le donne uccise a Ferragosto, sottovalutazioni anche a Colleferro vicino Roma, così il Messaggero. Altra scelta per Repubblica, banche, il Palio di Siena, oggi CDA di Monte dei Paschi, all'ordine del giorno la mossa della Di Lovaglio, doppia offerta su BPM Banca Generali, Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. E poi sul caso Ranucci, serve un limite al complottismo, l'intervento di Massimo Adinolfi, a centropagina corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita, così Repubblica. E ancora il giorno, Iran minaccia all'Europa, nel mirino le basi USA, e poi vedete resa dei conti a Kiev con il ciclone della vicenda della corruzione nello staff del presidente ucraino. La Stampa decide di aprire su una vicenda molto toccante. Noi, sorelle di dolore, preghiamo lo stesso Dio. Domani l'incontro al meeting di Rimini fra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia, c'è la madre del jihadista assassino. E poi vedete Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata al numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov lo sfido, elezioni pronti a volare negli USA. Igid, vedete la svolta di Israele, la bambina è uccisa dall'esercito israeliano, un'inchiesta sui militari, vedete indagini sulla bimba uccisa a Gaza e sulla strage dei soccorritori. E poi l'altro tema del giorno, vedete la minaccia dell'Iran, Europa nel mirino, così la Stampa. Il Corriere della Sera in grafica, alta tensione fra Iran e NATO, domani ancora corruzione, Zelensky sotto assedio, Fedorov lo sfida subito al voto. Secondo il Financial Times l'Iran può attaccare le basi USA nell'Unione Europea, la NATO dice siamo pronti. Querele e popolo, Ranucci prova a rompere l'assedio, i messaggi ai vertici Rai e chi lo critica, così domani. Andiamo al Fatto Quotidiano, Zelensky ultimo atto, incastrato pure la vice, tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole. Poi sotto la testata Ranucci, la vitola da psichiatra, Fratelli d'Italia vuole Ruffo ma la Rai rischia. Avvenire, febbre da robot, mentre in Cina è corso a investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale nel campo del lavoro. Questa l'apertura del quotidiano della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Ecco il giornale: davanti alla villa trovi due auto, nuovi elementi nell'inchiesta, affari dei PM sulla frase di Ranucci. Ancora il manifesto: senza diritto per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale, intensifica le pressioni sugli Stati membri perché lascino lo statuto di Roma. Così il manifesto. Il Secolo d'Italia, flottiglia, altro giro, altra corsa. Dopo Gaza ad agosto, la crociera in Albania contro il resort capitalista americano. Il Tempo, una testimonianza esclusiva del quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Io, un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sigfrido, ci scrive, sostiene il Tempo, la giornalista Angela Camuso. Si rivolge a Ranucci e lo incontra per lavorare al report, ma riceve in cambio messaggi vocali e scritti a base di baci e complimenti. Ancora il Riformista, bomba o non bomba, 7 giorni dall'esplosione di Colleferro restano molti dubbi, infatti a puzzare di bruciato non sono solo i capannoni. Jacoboni dice: negli ultimi giorni deflagrazioni sospette in Europa. Andiamo a vedere Libero, le nuove carte su Ranucci, depistaggi 007 e spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la RAI. Andiamo a vedere la cronaca con i regionali. Ecco il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, il femminicidio di Tania Terrin. Tania, sì, picchiava anche me. Foto e frasi shock nella chat fra la vittima e l'ultima ex di Keber. Il ministero apre l'indagine sulla procura di Venezia. È tutto.
0: Ripartiamo dalla nostra ultima ora. Trump annuncia da oggi guerra economica contro l'Iran, dice sanzioni per i paesi che supportano la Repubblica Islamica. E ora la cronaca: 6 casi di femminicidio in pochi giorni, gli ultimi 3 in provincia di Roma, poi vicino Venezia e nel Cosentino. Episodi che riportano al centro dell'attenzione il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza. Angela Caponnetto.
12: È la parola più ricercata sull'enciclopedia online Treccani, che segnala anche l'urgenza di porre l'attenzione sulla violenza di genere, perché anche se nel 2026 diminuisce nel numero dei reati, il femminicidio resta una piaga sociale, mentre l'85% degli uomini è recidivo alla violenza.
13: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. La recidiva è altissima, come per i mafiosi, perché la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna.
12: Gli ultimi femminicidi raccontano storie di violenza e di isolamento. Tania Terrin aveva sporto denuncia contro Dino Keber pochi mesi prima di essere strangolata in casa in un paesino in provincia di Venezia. Non gli viene assegnato neanche il braccialetto elettronico. Joanna, 50 anni, badante, originaria della Polonia, residente a Colleferro, aveva portato il marito di origini tunisine dallo psichiatra, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare. Alla fine lui l'ha accoltellata davanti ai 5 figli. Nelle ultime ore è stato trovato a Corigliano Rossano, in Calabria, anche il corpo di Carmela Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra, mentre l'albanese Elvis Metvelai resta in custodia cautelare in carcere, dopo aver lasciato agonizzante davanti all'ospedale calabrese di Trebisacce la 46enne Ornella Forastefano, morta il 16 agosto per le violenze subite.
13: È soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
0: L'ex Ilva, iniziano ad emergere i dettagli della manifestazione di interesse di Federacciaie e delle 14 imprese italiane. Cauti i sindacati, le aziende dell'indotto invece scrivono al presidente Mattarella e alla premier Meloni. Da Taranto il servizio di Angela Mauro.
7: Una newco di 14 aziende della siderurgia italiana per il futuro dell'Ilva. Sarebbe questo il punto di arrivo della manifestazione di interesse presentata da Federacciai per rilevare il gruppo in amministrazione straordinaria. Un passo esclusivamente preliminare e non vincolante, viene specificato, che ora darà modo ai tecnici della cordata di accedere ai libri mastro per constatare le condizioni reali degli impianti di Taranto, Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi. L'eventuale offerta arriverà solo dopo un controllo effettivo sui bilanci, un progetto tutto da costruire che comunque non comprenderebbe l'area a caldo, quella che il 28 ottobre dovrebbe chiudere per emissioni nocive, ha stabilito la Corte d'Appello di Milano. Lucchini, Marcegaglia, la Duferco Travi e Profilati del presidente di Federacciaia Antonio Gozzi e le altre aziende interessate dovranno competere con gli indiani della Jindal che vorrebbero acquisire tutto il gruppo con un'offerta che resta sul tavolo, l'allarme dei sindacati.
14: La questione che abbiamo posto a Palazzo Chigi, che qualsiasi sia la cordata che decide di rilevare l'ex Ilva, la cosa fondamentale rimane che ci sia la garanzia dell'intervento pubblico.
7: Alla vigilia dell'avvio dei giochi del Mediterraneo che porteranno a Taranto Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, CGIL, CISL e UIL chiedono un decreto che blocchi i primi licenziamenti in arrivo dalle imprese dell'indotto, circa 3.000 i lavoratori a rischio. E anche le stesse aziende si rivolgono al Capo dello Stato e alla Premier per sollecitare un incontro.
15: La strada della decarbonizzazione è l'unica strada, in quanto per noi ha un significato, quello di transitare dal ciclo attuale a carbone a quello elettrico.
16: Riteniamo opportuno che sia giunto il momento di risarcire questi lavoratori che da anni attendono promesse che non sono mai state mantenute da parte di tutti i governi.
0: In Francia è stata promulgata la legge sul suicidio assistito dopo un lungo percorso parlamentare. Ce ne parla la corrispondente Alessandra De Stefano.
17: Il 17 aprile del 1978 il senatore Henri Caillavet fu il primo a presentare un disegno di legge ufficiale sul suicidio assistito. 48 anni dopo il presidente Macron ha promulgato la legge che lui stesso aveva salutato quale compimento di un dibattito democratico esemplare. Il testo, che il Consiglio Costituzionale ha convalidato con alcune riserve, sancisce il diritto all'aiuto a morire nel rispetto di diverse condizioni per alcuni pazienti, consentendo loro l'autosomministrazione di un farmaco letale alla presenza di un operatore sanitario che interviene in prima persona solo nei casi in cui il soggetto ammalato sia fisicamente impossibilitato a compiere l'atto autonomamente. Il paziente deve essere maggiorenne, cittadino francese o residente da lungo periodo sul territorio, affetto da una patologia incurabile in fase terminale, provare sofferenze fisiche insopportabili e soprattutto deve essere in grado di compiere una scelta consapevole fino all'ultimo istante. Scegliere il fine vita in Europa è già realtà in Spagna, Belgio e Paesi Bassi e in Svizzera, in Canada e Uruguay. Fortemente voluto da Macron e oggetto di un complesso iter legislativo, l'aiuto a morire ha riacceso le divisioni della società, scontrandosi con l'opposizione sia di gruppi religiosi che di alcuni operatori sanitari. Le 5 istanze di ricorso presentate ne testimoniano l'intensità tra le parti, divise tra dignità e compassione e la tutela dei più vulnerabili, facendo riemergere contrasti che accompagnano da sempre la scelta del fine vita.
0: Un italiano è morto nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador, dove viveva e dove presiedeva l'Agenzia Nazionale di Intelligence. Nel 2024 era stato ministro dell'interno del paese sudamericano, di cui era diventato cittadino. Nell'incidente, avvenuto in una zona montuosa nel centro del paese, sono morte 6 persone, inclusa la moglie dell'uomo e il pilota. Harry, la moglie Meghan e i figli torneranno a vivere nel Regno Unito alla fine di questo mese, lo riportano i media britannici. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti nel marzo del 2020 con il figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno, e in California è nata poi la seconda figlia, Lilibet. La famiglia vivrà in una residenza non reale fuori Londra. I bambini, che ora hanno 7 e 5 anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre. Chiudiamo con il tennis. Era stato il grande accusatore di Jannik Sinner per la vicenda doping. Ora il tennista australiano Nick Kyrgios è stato trovato positivo alla cocaina. Sentiamo Stefano Rizzato.
18: Alla sua nomea da bad boy mancava solamente questa. Nick Kyrgios ha annunciato la propria positività alla cocaina in seguito a un controllo antidoping dello scorso 22 giugno al torneo ATP di Maiorca. L'australiano è stato sospeso, avrebbe diritto a fare appello, ma intanto in un lungo post affidato ai social media ha ammesso la propria piena responsabilità e chiesto scusa ai fan. Talentuoso, istintivo, guascone dentro il campo, spesso al limite anche fuori, Kyrgios, inclusi i guai con la giustizia australiana quando nel 2023 ammise un episodio di aggressione nei confronti dell'ex compagna. Più recenti le dichiarazioni assai poco diplomatiche e molto dirette contro Jannik Sinner, proprio per la vicenda legata alla positività del campione azzurro al Clostable. Per ultimi, i problemi fisici al ginocchio e al polso che hanno reso Kyrgios il fantasma del giocatore capace di arrivare fino in finale a Wimbledon nel 2022. Nulla giustifica quello che ho fatto, ha scritto l'australiano, ma gli infortuni hanno pesato enormemente su di me e a volte mi sono sentito impotente e solo. Ora mi allontanerò dai social e dalla vita pubblica per lavorare su me stesso e tornare più forte.
0: Ora la rassegna stampa con Giuseppina Testoni, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Restate con noi.
19: Benvenuti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Rai News 24 con la lettura dei giornali, le prime pagine e i temi in primo piano e naturalmente i commenti dei nostri ospiti. Questa sera è tornata a trovarci la collega del Quotidiano Nazionale Marcella Cocchi.

Sulle notizie del giorno, partendo dall'Iran e dalla minaccia all'Europa. Eccola qui l'apertura della Nazione: nel mirino le basi degli Stati Uniti. Teheran potrebbe colpire chi ha supportato gli attacchi americani, la NATO, siamo pronti. L'ambasciatore Stefanini parla di un rischio serio. A Gaza, intanto, inchiesta dell'IDF, l'esercito israeliano, sulla bimba palestinese uccisa. E poi la resa dei conti a Kiev con questa immagine e con l'espressione che sembra interrogativa di Zelensky. L'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino, perquisizioni ai deputati, a deputati e funzionari, compresa Irina Mudra, numero due dell'ufficio presidenziale, subito licenziata, via libera al nuovo ministro della difesa. E poi ancora l'addio a Report, Ranucci diffida la RAI, sarebbe solo una scelta politica. C'è in primo piano anche l'intervista a Marcello Pera, Meloni sbaglia sulla legge elettorale, e questi insomma i temi in primo piano, con anche poi purtroppo ancora il racconto di femminicidi, donna uccisa a colpi di pietra, ha fermato il marito, ha simulato un'aggressione e dato l'allarme. MPS contrattacca, Lovaglio studia il blitz su BPM, Banca Generali per contrastare Intesa San Paolo. Insomma, questa una lettura d'insieme della Nazione, poi con Marcella vedremo meglio i singoli temi. È arrivata anche la Stampa nella sua pagina appunto completa. Noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio. Domani l'incontro al meeting di Rimini tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. Questo appunto il taglio alto. E poi Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero due Irina Mudra, e l'ex ministro Fedorov lo sfida, ora elezioni, pronto a volare negli USA. Anche qui la minaccia dell'Iran, Europa nel mirino tra gli obiettivi Bulgaria e Cipro. La NATO dice siamo preparati a difenderci. IND, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza e sulla strage dei soccorritori. Il commento, messaggio, il doppio messaggio di Tel Aviv. Questo appunto il commento di Giordano Stabile che troviamo sulla prima della Stampa. Andiamo a scoprire anche come apre oggi Avvenire. Anche qui c'è l'Ucraina in primo piano, Zelensky ultimo atto, incastrata pure la vice. Tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole, Fedorov va in USA, ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. E poi le ruberie sugli aiuti occidentali, 10 piccoli indiani di Volodymyr epurati, arrestati e sotto inchiesta, e Donald spera in nuovi negoziati. Questa appunto l'apertura del Fatto Quotidiano, che poi dedica spazio anche alla Ferranucci, la vitola da psichiatra. Fratelli d'Italia vuole Ruffo, ma la RAI rischia, il giornalista intanto scarica l'amico, mai avvisato di pericoli. Anche qui naturalmente ci sono poi tanti altri temi, i falchi di Teheran pronti a colpire le basi USA nell'UE, ponte, il mistero dei costi, chi dice 13 miliardi, chi di più, Vienna rimanda in Italia i primi 4 migranti, non c'è soltanto Berlino. Questo è un altro dei temi di giornata. Avvenire, febbre da robot, mentre in Cina è corsa a investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale nel campo del lavoro. E poi migranti dall'Austria, primi rientri verso l'Italia. Ancora confini, migliaia di profughi detenuti in Cirenaica, voci dalla Libia, voci dall'inferno. E poi Gaza uccisa mentre fuggiva, l'inchiesta sulla piccola Hind. Israele indagherà sulla morte, oltre 18.000 sì alla proposta di dare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza, lanciata proprio da Avvenire. Allora chiudiamo questa prima carrellata con Domani. Corruzione, Zelensky sotto assedio, Fedorov lo sfida, subito al voto. L'ufficio nazionale anticorruzione colpisce il presidente, arrestata Mudra, numero due del suo staff, e intanto l'ex ministro della difesa prepara la sfida elettorale. Si parla di un suo viaggio negli Stati Uniti. Sempre dalla prima di Domani, secondo il Financial Times, l'Iran può attaccare le basi USA in Unione Europea, la NATO risponde siamo pronti. Allora vorrei partire proprio dal Medio Oriente con la professoressa Zavettieri per fare anche un po' il punto su quello che è lo stato dell'arte, la situazione al momento per quanto riguarda proprio l'Iran, per quanto riguarda lo di Hormuz, perché professoressa è un po' difficile, no, anche semplicemente orientarsi in questo momento per chi legge i giornali, per chi ascolta i telegiornali, perché ci sono dichiarazioni profondamente discordanti da una parte appunto Trump, dall'altra Teheran, che ci danno versioni dei fatti profondamente differenti. Si può dire in questo

0: in questo momento qual è la situazione?
1: Allora, io diciamo utilizzerei l'espressione di stallo funzionale. Non sono d'accordo con una chiusura totale dello stretto, no? Washington afferma che Hormuz sia aperto, sì. Teheran continua invece a rivendicarne la chiusura, ma il dato geograficamente più significativo è quello dei flussi effettivi. Martedì, se non sbaglio, martedì sono transitate 6 navi commerciali rispetto alle 9 del giorno precedente e a una media degli ultimi 10 giorni di 11 navi. Quindi Hormuz oggi è fisicamente attraversabile, ma non ha recuperato la propria funzionalità ordinaria di corridoio internazionale. La questione non è soltanto di chi possieda la superiorità navale, ma chi riesca concretamente a condizionare l'accessibilità dello spazio. Quindi dal punto di vista della geografia diciamo marittima, Hormuz è interessante perché credo che bisogna distinguere almeno 3 forme di controllo. Uh-huh. Quella militare, dove la superiorità americana è evidente. Quella diciamo politico-normativa, cioè chi pretende di determinare le condizioni alle quali si attraversa lo stretto. E poi c'è un discorso un po' più di funzionalità reticolare, cioè la capacità del corridoio di assorbire regolarmente i flussi per i quali esiste. Quindi Hormuz, sappiamo che nel punto più stretto e largo circa 33 km, ma la navigazione non utilizza liberamente tutta questa superficie, no? Il traffico commerciale viene incanalato attraverso un traffic separation scheme, uno schema di separazione del traffico con corsie di ingresso e uscita molto ristrette. Questo aumenta la sensibilità dello spazio a minacce che sono anche molto localizzate.
0: Tra l'altro, ecco, sempre dalla prima di domani c'è questo bell'articolo di Mario Giro, il business della guerra e la nebbia dei leader, gli affari dei privati. Leggo soltanto una parte di questi incipit del pezzo. Trump ferma gli attacchi all'Iran perché inutili, poi ricomincia assieme ai titubanti sauditi, infine passa a sanzioni assolute. Una missione di fiasco, ma anche un ricatto. Può essere interpretato in questo modo anche la situazione in questo momento e soprattutto quello che sta facendo Trump, sempre da questo articolo, Trump non sa come dimostrare all'America di non aver perso.
1: Allora, dal punto di vista, ripeto, dal punto di vista convenzionale, la superiorità americana, dal punto di vista militare direi, spesso sì. Va a coincidere anche con una superiorità un po' più generalizzata, rimane nettissima. Ma l'Iran dispone di quello che in geografia politica definiremmo un forte vantaggio di prossimità, cioè opera a ridosso del proprio territorio, certo. Possiede l'intera sponda settentrionale dello stretto e dispone di profondità territoriale rispetto alle piccole monarchie anche della sponda opposta. Non deve quindi diciamo vincere una guerra navale, deve rendere costoso e instabile il controllo americano dello spazio. E questo è il motivo per cui distinguerei fra superiorità tattico-militare e capacità di produrre un risultato strategico anche alla luce proprio di queste minacce.
0: Allora,
1: gli Stati Uniti possono...
0: Sì, prego, concluda, professoressa.
1: Gli Stati Uniti possono colpire, diciamo, più duramente e controllare militarmente il mare, mm-hmm. ma devono poi ottenere una normalizzazione stabile, quindi il ritorno delle petroliere, la riduzione dei premi assicurativi, la riapertura dei porti, un accordo politico sostenibile. L'Iran ha una soglia di successo diversa, cioè certo. È sufficiente mostrare che la propria marginalizzazione dal sistema regionale non può essere ottenuta senza costi molto elevati per l'intera rete energetica.
0: Tra l'altro dopo le voglio chiedere appunto in questo momento qual è il ruolo e qual è la posizione dei paesi dell'area, appunto delle monarchie del Golfo, ma prima però mi lascio andare un attimo da Marcella Cocchi e ad analizzare insieme a lei la prima pagina della Nazione, perché oggi c'è stato anche un allargamento, no, del campo per quanto riguarda in particolare quella che viene definita senza mezzi termini una minaccia dell'Iran all'Europa, nel mirino le basi degli Stati Uniti, Teheran, appunto, scrivete voi Marcella nel vostro articolo di apertura, potrebbe colpire chi ha supportato gli attacchi americani, la NATO replica, siamo pronti, l'ambasciatore Stefanini parla di un rischio serio.
2: Sì, questa è stata un'indiscrezione del Financial Times su cui tutti poi hanno lavorato, la minaccia iraniana oggi ha fatto un passo in più. e l'ha fatto appunto nel segno di attaccare, di mandare quantomeno una minaccia all'Europa, dicendo che potrebbe anche pensare di attaccare target e facendo riferimento alle basi americane in Europa. Allora, qui la domanda immediata che viene da porsi è da prendere seriamente questa minaccia? E noi per esempio, tra le altre cose, abbiamo sentito anche il parere dell'ambasciatore Stefanini, uh-huh, e lui dice che la minaccia è seria. E mi attacco, mi ricollego anche al discorso fatto precedentemente dalla professoressa, e qui bisogna un po' distinguere, perché da un lato è chiaro che, come diceva, è schiacciante la superiorità americana dal punto di vista militare, ma si è rivelato assolutamente fenomenale l'Iran nell'individuare punti deboli come appunto lo stretto di Hormuz e anche per esempio le basi, gli attacchi alle basi già americane nel Golfo. Allora, dal punto di vista dell'Europa, di che cosa si sta parlando? Sta parlando probabilmente, perché lo sapranno gli iraniani, però è più probabile che forse ci sia un riferimento alla Bulgaria, dove c'è una base aerea che insomma è stata concessa dalla Bulgaria agli Stati Uniti d'America e da cui poi insomma, abbastanza significativa. Si parla di Cipro, si è fatto riferimento alla Romania, quindi c'è questo aspetto. Dal punto di vista strettamente militare, e qui mi riallaccio a quel che diceva, che ha detto anche a noi Stefanini, non è tanto una questione di missili. Quando l'Iran ha utilizzato i missili e quindi misure sofisticate, non è detto che è andato a segno, anzi, spesso è stato un fiasco con Israele, eccetera. Ma può colpirlo come target con metodi più rudimentali. E poi c'è un caso italiano all'interno di tutto questo. Perché? Perché quantomeno è da porsi la questione, senza fare allarmismi esagerati. È da porsi la questione per il fatto che ci ricordiamo lo scontro tra Trump e Meloni proprio sull'Iran, proprio sull'uso delle basi americane per appunto concesse all'America.
0: Si è rotto l'idillio su quella vicenda.
2: Su quella vicenda, quindi ci ricordiamo bene, ma ancora forse più significativo è stata la dichiarazione del segretario della NATO, Rutte, che disse in giugno, anzi fece questa uscita che poi venne anche in parte ritrattata, ma che sollevò un polverone: dalle basi italiane partono 500 aerei che poi vanno in Iran. Allora, poi c'è stata la precisazione di Crosetto, no, è una questione di trattati ed è la verità, naturalmente, lo sappiamo bene, è questione di logistica. Meloni ha detto rispettiamo i trattati, ma noi non attacchiamo. Insomma, ne è nato un polverone. Quindi il caso italiano oggettivamente è un caso che, senza, ripeto, fare allarmismi, però insomma lo stesso Teheran, nella sua logica delle minacce, dopo quel tipo di interventi aveva detto Italia e Romania, aveva citato la Romania in quel caso, per noi stanno dalla parte americana. Tra l'altro, e chiudo, in un contesto in cui invece Meloni era stata molto netta invece contro Trump proprio sul tema iraniano, e ne ha pagato le conseguenze anche rispetto alla sua iniziale politica.
0: Eh sì, insomma, una situazione complessa che si va, professoressa, torno da lei, appunto a complicare ulteriormente per quanto riguarda, se allarghiamo un attimo lo sguardo anche a quelli che, per esempio, sempre Mario Giro, in quell'articolo che stavo citando prima dal Domani, definisce i titubanti sauditi. Qual è la posizione appunto degli altri attori regionali nel Golfo in questo momento?
1: Allora, diciamo, c'è una situazione complicatissima, intricatissima. Io credo che la cosa che valga la pena particolarmente menzionare sono, sempre per rimanere un po' in tema minacce, e proprio le pressioni americane anche sul sultanato dell'Oman, notoriamente neutrale e mediatore, no? Cioè, Trump ha minacciato di colpire l'Oman se dovesse, cito, mettersi in mezzo, e quindi c'è, diciamo, una preoccupazione per l'intesa che Muscat sta negoziando con Teheran sul regime di navigazione attraverso Hormuz. Cioè, il problema per gli Stati Uniti non è la mediazione in sé, quanto piuttosto cosa quella mediazione potrebbe riconoscere all'Iran. Qui però c'è una contraddizione strategica piuttosto evidente, cioè l'Oman ospita anche forme di cooperazione militare con gli Stati Uniti, è stato notoriamente alleato degli Stati Uniti, ci sono diverse basi militari statunitensi nel territorio omanita e ha storicamente mantenuto relazioni operative con l'Iran e quindi uno dei pochi spazi regionali che possiede contemporaneamente accesso politico a entrambe le parti e una posizione territoriale direttamente pertinente alla crisi, no? Quindi una pressione troppo forte sull'Oman può avere anche un effetto un po' controproducente, ridurre l'autonomia proprio dell'attore che dovrebbe impedire che, diciamo, la sponda meridionale di Hormuz venga politicamente marginalizzata rispetto a quella iraniana. C'è anche, diciamo, una condizione che riguarda un po' più in generale le monarchie del Golfo, cioè la novità delle ultime ore è anche una riapertura molto netta della frattura tra Iran ed Emirati. Abu Dhabi sostiene di aver rilevato 2 missili balistici provenienti dall'Iran e diretti, secondo le proprie valutazioni, contro il traffico marittimo. Entrambi sono caduti in mare. L'Iran definisce, diciamo, questa accusa infondata. Gli Emirati hanno sospeso, diciamo, a tempo indeterminato le relazioni commerciali e finanziarie con l'Iran e questo, diciamo, è rilevante perché gli Emirati non sono soltanto un alleato degli Stati Uniti, ma Dubai è stata anche una delle principali interfacce economiche tra l'Iran e il sistema commerciale internazionale.
0: Insomma, giustamente, professore Saleh definisce la situazione appunto molto, molto intricata, no, in questo momento.
1: Sì, decisamente. Giusto per dire qualcosa sui sauditi, aveva citato i sauditi, anche l'Arabia Saudita dispone di una profondità territoriale molto maggiore di infrastrutture che permettono di trasferire parti dei flussi petroliferi verso il Mar Rosso, così come il Qatar, che invece, appunto, essendo una penisola un po' più proiettata all'interno del Golfo, la sua centralità anche relativa al gas naturale liquefatto lo rende particolarmente sensibile anche alla continuità della navigazione attraverso Hormuz. Insomma, c'è una situazione evidente di crisi e le monarchie del Golfo condividono questa stessa crisi, seppur non condividono la stessa situazione geografica, perché la loro esposizione dipende dalla posizione dei terminali, dalla disponibilità di corridoi alternativi e dal grado di dipendenza da Hormuz. E trovo io sempre particolarmente peculiare che l'unico Stato che non affaccia sullo stretto di Hormuz, cioè l'Oman, in realtà credo che sia uno dei decisori fondamentali di ciò che sta avvenendo.
0: Di questa crisi. A proposito di crisi, vengo da te, Marcella, perché insomma molti quotidiani, compreso il vostro, titolano in apertura su quello che sta accadendo in Ucraina. Domani titola corruzione, Zelensky sotto assedio, con Fedorov che lo sfida subito al voto. Fammi riaprire un attimo appunto la Nazione, che appunto ha in primo piano Zelensky. Si parla di resa dei conti a Kiev, insomma una situazione che si complica molto. Sembra assurdo dirlo, ma in questo momento il fronte appunto più delicato, più pericoloso, più scivoloso per Zelensky sembra addirittura quello interno.
2: Sì, è da un po' che è così la situazione ed è anche un paradosso, se vogliamo, perché da un lato Zelensky forse non è mai stato tanto solido e anche con gli ultimi incontri che ha fatto, insomma, con gli Stati Uniti d'America, quindi con un Trump che prima l'aveva dileggiato e poi insomma ha cambiato un po' posizione, anche perché adesso con Putin insomma le cose vanno un po' meno bene rispetto al tappeto rosso che gli aveva steso un anno fa, per questo mi riferisco a Trump rispetto a Putin. E poi perché ha avuto tutta una serie di incontri con i leader europei, in un qualche modo si è rafforzato anche dal punto di vista del campo, molto difficile dirlo, lo dicono naturalmente poi i colleghi che sono sul campo, e quindi io in questo caso cito loro naturalmente, nel senso che però probabilmente i droni ucraini non hanno mai avuto un'efficacia così enorme come stanno avendo negli ultimi attacchi alla Russia. Poi è anche vero che l'Ucraina sta avendo delle perdite notevoli, l'ultima è stata proprio anche solo poche ore fa a Kherson, ma insomma, al di là di questo, c'è un quadro paradossalmente forse più stabile dal punto di vista degli esteri, dal punto di vista degli interni. Invece è molto complicato il quadro. Perché? Perché i detrattori dell'Ucraina da sempre dicono e citano il fatto veritiero che l'Ucraina è un paese dove la corruzione ha sempre raggiunto dei livelli altissimi. E allora che cosa si dice? Come c'era un giornale che citava i 10 piccoli indiani, no? Personaggi importantissimi del governo o comunque vicini in posizioni importanti, oggi si parla anche di una banca importante, non solo della numero 2 di Zelensky, sono indagati per corruzione. Forse la numero 2 è anche arrestata, adesso quest'ultima cosa è stata smentita, però sicuramente Zelensky le ha fatto fare un passo indietro. Invece chi sostiene che questa sia una cosa positiva dice è proprio la prova che invece in un certo senso c'è un effetto, cioè la struttura anticorruzione che inizialmente Zelensky contestava ora sta, qualcuno dice, anche per esempio l'analista di Kiev che abbiamo intervistato noi, beh, forse adesso finalmente si stanno raggiungendo gli altissimi livelli. Però qual è il punto? Quanto è destabilizzato Zelensky da tutto questo, visto che ad esempio solo poche settimane fa è caduto anche il braccio destro Yerma, che da lì ci sono state potentissime manifestazioni di piazza, cioè un'immagine, insomma, e c'è stato anche il fatto che ha costretto al passo indietro il ministro della difesa, come ricordavi anche tu, che ha avuto un ruolo fondamentale in questa svolta sul campo. E qui mi riferisco a Fedorov, che ha chiesto di fare un passo indietro. Quindi diciamo le pedine si stanno staccando. Oggi per corruzione sotto indagine, per fondi, si parla di fondi riciclati, favori e influenze rispetto anche a poteri come appunto grandi banche, è addirittura la numero due. Quindi insomma, quanto reggerà dal punto di vista interno in questa situazione è una domanda che effettivamente io non sono in grado naturalmente di rispondere.
0: No, ma certo, però è una domanda diciamo quanto mai urgente. Allora, guardiamo un attimo altri giornali che sono arrivati in questo momento. C'è per esempio la prima pagina di Libero, eccola qui, le nuove carte su Ranucci, depistaggi, 007 spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la RAI. Fratelli Italia disturba le vacanze di Elio, un mese di ferie, ma dov'è? E poi ancora, dopo tedeschi e svizzeri, anche gli austriaci ci rifilano, così scrive Libero, i migranti. Vi voglio mostrare subito anche il manifesto che è appunto appena arrivato, senza diritto per chiudere le indagini su Israele. Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica le pressioni degli Stati membri perché lasciano lo Statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale mai così a rischio. E poi ancora persino la Florida sorride ai socialisti, anche Nixon si aggiudica le primarie democratiche per il Senato nel feudo trumpiano. Ucraina, quello di cui parlavamo finora appunto con Marcella, elezioni e corruzione, Zelensky assediato, questi dunque sono alcuni degli spunti che troviamo proprio sulla prima del manifesto. E poi autocrati e liberali, il piano inclinato della guerra giusta fuori dalle regole. E poi da Gaza seppelliti i morti, Israele ne fa altri. A distanza di mesi dall'annuncio del cessato il fuoco, gli abitanti di Gaza continuano a vivere tra il boato dei bombardamenti aerei e delle esplosioni. Gli attacchi israeliani proseguono in diverse zone della striscia. Le questioni chiave relative alla seconda fase, tra cui il disarmo di Hamas, il ritiro israeliano e la ricostruzione, rimangono irrisolte. Ecco, professoressa Zavettieri, tutte questioni irrisolte, queste che appunto cita il manifesto. E poi oggi proprio da Israele è arrivata questa notizia, no, dell'inchiesta dell'esercito israeliano sulla morte praticamente avvenuta in diretta della bimba palestinese di 5 anni, di cui noi per lungo tempo insomma abbiamo parlato, ne è stato tratto anche un film. Come mai arriva in questo momento questa inchiesta?
1: Rispondo subito, tengo solo a rettificare, prima ho detto che l'Oman è l'unico stato che non si affaccia sullo stretto di Hormuz, naturalmente intendevo sul Golfo Persico, ho avuto un piccolo lapsus.
0: Naturalmente no, io non me ne ero accorta, però ha fatto bene a precisare.
1: È giusto rettificare. Credo che... annunciare l'apertura delle indagini penali

0: sull'uccisione appunto di Indira Jab, come dire, noi non abbiamo degli elementi per dire che questa inchiesta sia stata aperta con finalità elettorali, ecco, per essere diretti. Possiamo però chiederci quale funzione politica e istituzionale assuma oggi l'apertura di un procedimento interno. Cioè, dobbiamo renderci conto, no, che siamo in una situazione di... nella gerarchia diplomatica dell'attenzione internazionale, la crisi di Hormuz sta interessando, no, di più, mobilita simultaneamente interessi regionali e sistemici, no? Quindi Gaza sta rischiando di perdere centralità nell'agenda, pur mantenendo ovviamente dinamiche territoriali e umanitarie del tutto autonome, quindi già da un punto di vista mediatico cambia un po' la condizione, la funzione, no? Però credo che il punto più interessante di questa situazione riguarda un po' le questioni interne, cioè Israele è sottoposto da anni a un'intensa, no, pressione sulla condotta delle operazioni a Gaza, quindi mostrare che esistono dei meccanismi interni capaci di passare da una verifica operativa a una vera indagine penale ha un significato che supera il singolo caso, no? Allo stesso tempo bisogna ricordare che organizzazioni israeliane per i diritti umani contestano da tempo anche l'efficacia di questo sistema e sottolineano come solo una quota molto ridotta delle indagini abbia prodotto effettivamente delle incriminazioni. Sul piano politico, Netanyahu può certamente beneficiare della possibilità di sostenere che le istituzioni israeliane siano capaci di investigare autonomamente eventuali responsabilità, ma credo che questo sia diverso dal sostenere che l'inchiesta sia stata aperta per favorirlo. Quindi parlerei di un'inchiesta con inevitabili effetti politici internazionali, ma ecco, starei un po' più cauti sull'attribuirle una finalità elettorale finché non abbiamo elementi che lo dimostrino.
1: Tra l'altro, professoressa, appunto stavo leggendo prima, no, il manifesto che sottolinea come comunque gli attacchi israeliani proseguono in diverse zone della striscia e tante questioni chiave relative a quella che viene definita la seconda fase, tra queste disarmo di Hamas, ritiro israeliano e la ricostruzione, rimangono in realtà irrisolte.
0: Certo, certo, ma infatti io credo che il tema anche del caso della bimba di Indira Jab rende estremamente concreto sempre il discorso relativo a una geografia della mobilità problematica, di una geografia urbana che vive sempre questa mobilità negata, cioè la bambina rimasta per ora all'interno di un'automobile con i familiari morti intorno a lei, chiedendo telefonicamente aiuto, insomma tutta la situazione, no? Se noi la analizziamo, la guardiamo da un punto di vista geografico, il caso richiama un elemento strutturale che ritorna a Gaza, cioè il controllo militare della mobilità. Quindi in una guerra, di fatto è una guerra urbana ad altissima densità, il problema non è soltanto dove cade il singolo colpo, ma diventa anche il problema di chi può entrare in una determinata area e quali sono gli assi stradali che si possono percorrere, quanto tempo impiega un'ambulanza, quali zone sono considerate operative, quali sistemi di coordinamento esistono per il personale umanitario e così via. Quindi il territorio diventa un sistema di accessibilità differenziale in cui la distanza, lo dico davvero da geografa in questo caso, può essere minima, ma la distanza funzionale per raggiungere una persona ferita diventa enorme. È un po' un paradosso, ma è questo ciò su cui il caso di Indira Jab anche ci deve fare riflettere.
2: L'Iran minaccia attacchi alle basi USA in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Trump, colloqui con non in corso né in programma. Operazione antiriciclaggio a Kiev, inchiesta sulla vice capo dell'ufficio di presidenza già licenziata. Indagati i fedelissimi di Zelensky. La sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov, elezioni subito. La Russia, secondo paese produttore di petrolio, costretta a importare carburante dopo gli attacchi ucraini su diverse raffinerie. Massiccio bombardamento su Kiev. 6 femminicidi da Ferragosto a oggi, l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice a Rai News l'ex procuratore Menditto. Agiscono in modo simile a mafiosi, fanno leva sulla paura. Harry e la moglie Meghan torneranno con i figli.